0: volta quello che ha cambiato un po' il tono è quello che ha fatto Ben-Gvir, dal momento che ha fatto quello che ha fatto a umiliare in modo così brutale i partecipanti. Questo sembrava un po' troppo. È da dire che siamo vicini alle elezioni e anche nella destra, nel Likud stesso, c'è paura di Ben-Gvir, che Ben-Gvir prenderà voti da loro e hanno qualche conto con Ben-Gvir. Questo può anche spiegare la critica da parte del ministro d'affari esteri Gideon Saar, e anche una critica un po' più moderata da parte di Netanyahu stesso. Israele è senz'altro, senza dubbio, in un momento difficile sulla scena internazionale, e per questo quello che ha fatto Ben-Gvir è stato concepito abbastanza male. C'è anche ovviamente quelli che lo appoggiano, ma direi che in modo generale non il fatto che hanno arrestato partecipanti lontano dalle macchie territoriali israeliane, non c'è critica in Israele. Nessuno, quasi, tranne Haaretz e 9 su 2, nessuno veramente critica o anche mette in discussione quegli avvenimenti che sono quasi in modo abbastanza ovvio contro la legge internazionale. Si è condotto Ben-Gvir, è criticato, sì, è
1: Ma quindi è più
0: stato criticato.
1: le critiche alla condotta di Ben-Gvir sono più che altro, diciamo, internamente all'opinione pubblica israeliana, sono più che altro per il danno d'immagine che Ben-Gvir ha creato, più che per il fatto in sé.
0: Sì, senz'altro. La critica è sul danno che può creare quello che ha fatto, e il fatto che lo ha fatto in modo così umiliante sotto le telecamere. Sì, è questo il danno. Meno di una settimana dopo Eurovision, dove la posizione di Israele è stata criticata in modo abbastanza duro, e in Europa qualche giorno dopo che si vede queste immagini. Sì, senz'altro, questo è la critica, è sul danno che Ben-Gvir ha fatto in un momento così delicato.
1: Citavi il fatto che si è in campagna elettorale, il fatto che Ben-Gvir faccia queste cose a favore di telecamera, non che prima non le facesse, perché insomma verso i palestinesi sappiamo, però che faccia queste cose a favore di telecamera, lui in quel momento lì parla ai suoi, oppure significa che comunque queste cose in realtà nella società israeliana a livello anche più ampio dei suoi stretti in qualche modo fanno presa?
0: Credo che lui sente abbastanza, e forse ha ragione, che adesso la differenza fra il Likud e lui non è troppo grosso, e lui parla sì ai suoi, ma anche forse ai settori più destra del Likud, intanto che il Likud è andato così a destra negli ultimi 3 anni. Lui mostra: io sono la vera destra.
1: È un sintomo di una società che negli ultimi anni si è sempre più radicalizzata in qualche modo.
0: Sì, non c'è veramente un centro in Israele, è sparito veramente. Non c'è veramente un'opposizione di fermare queste flottiglie lontano di Israele. C'è poca opposizione per la guerra di Libano, quasi zero opposizione alla guerra in Iran, anche Yair Golan è con la guerra, sì, Israele, il centro è quasi sparito. C'è una sinistra, è forse più radicale, ma certamente più piccola.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: In Francia è stata aperta un'indagine su possibili influenze straniere nelle elezioni municipali. Secondo un'inchiesta, prima giornalistica e che ora diventa appunto giuridica, una società israeliana avrebbe preso di mira soprattutto i candidati della France Insoumise. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: Una volta di più una campagna elettorale in Francia inquinata da operazioni di manipolazione e influenza attraverso i social network da parte di agenti stranieri. Non sono più casi isolati o eccezioni, ma ormai la regola. Dopo il primo caso conclamato, la campagna presidenziale del 2017, in cui furono constatate e accertate diverse operazioni di manipolazione, infiltrazione, influenza e sabotaggio digitale, in particolare contro l'allora candidato Emmanuel Macron. Attacchi attribuiti all'epoca a non meglio precisati operatori di probabile origine russa e di cui lo stesso Macron, diventato presidente, chiese conto a Putin al loro primo incontro bilaterale. Da allora, quasi 10 anni fa, la questione non è più se le campagne elettorali francesi sono o meno bersaglio di tentativi di manipolazione stranieri, ma piuttosto in che misura, da parte di quali operatori esteri, per conto di chi è contro o a favore di quali forze politiche. Se sembra esistere ormai uno schema consolidato e ricorrente che dispiega un sostegno attivo degli operatori legati alla Russia, ai partiti nazionalpopulisti e contro i partiti liberali proeuropeisti in Francia e più in generale in Europa, l'ultima campagna elettorale francese, quella per le comunali, ha visto emergere un nuovo asse di manipolazione e influenza digitale, questa volta di origine israeliana e orientato contro i candidati della France Insoumise, il partito della sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, che è il più veemente attivo difensore in Francia del popolo palestinese e del suo diritto all'autodeterminazione. È stata l'inchiesta dei giornalisti di Liberation, in collaborazione con i colleghi del quotidiano israeliano Haaretz, che ha rivelato le operazioni di una società fantasma, Black Core, che avrebbe articolato una campagna di influenza e diffamazione contro alcuni dei principali candidati sindaci della France Insoumise, tramite tutto l'arsenale ormai noto di questo genere di operazioni: falsi profili sui social, falsi conti sui chat e fori di discussione, o ancora falsi annunci e produzioni di fake news grazie all'intelligenza artificiale e così via. Società identificata, dopo le rivelazioni giornalistiche, anche dalle autorità di controllo francesi che, come ha confermato ieri il ministro dell'interno francese Nunez, hanno aperto ufficialmente un'inchiesta giudiziaria. Intanto l'inchiesta dei giornalisti di Liberation e di Haaretz è risalita dalla società fantasma Black Core ad altre due entità sempre israeliane, altrettanto opache, evanescenti e difficili da circoscrivere e materializzare: due società sedicenti di tecnologia e sicurezza digitale senza sede fisica conosciuta, senza clienti noti, senza contratti pubblici e senza passato verificabile, le cui uniche attività accertate sono quelle appunto legate a Black Core, di cui sarebbero state le creatrici e cui avrebbero fornito la struttura tecnico-logistica.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Prima di chiudere andiamo in Belgio, da dove sembrerebbe essersi configurata una nuova rotta migratoria verso il Regno Unito, una risposta alla posizione sempre più dura della polizia francese verso i migranti. Ma prima di sentire Veronica Gennari, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
1: Una nuova rotta migratoria, un nuovo percorso per coloro che vogliono arrivare nel Regno Unito, non più dal litorale nord della Francia, ma dalle coste belga. Una strada più lunga, più pericolosa e potenzialmente più mortale, che si sta delineando nel nord dell'Europa. Come abbiamo raccontato insieme alla collega Federica Tessari in un'inchiesta pubblicata su The Brussels Times, negli ultimi mesi diverse imbarcazioni sono partite dal litorale belga per raggiungere il sud dell'Inghilterra. Accanto quindi alla rotta che ogni anno vede centinaia di imbarcazioni di fortuna a partire dalle coste francesi di Calais e Dunkerque, nel 2026 una nuova rotta sembra aprirsi. Frontex lo conferma. In genere dal Belgio un'imbarcazione sale ogni anno vede centinaia di imbarcazioni di fortuna a partire dalle coste francesi di Calais e Dunkerque, nel 2026 una nuova rotta sembra aprirsi. Frontex lo conferma. In genere dal Belgio un'imbarcazione salpa da una spiaggia poco frequentata e poi costeggia il litorale.

0: e lo giustificano come una risposta alle crescenti pressioni della polizia francese sulle persone migranti presenti a Calais e Dunkerque. Secondo Libby Kane, infatti, umanitaria del Cross Border Forum, le rotte migratorie non svaniscono nel nulla, ma cambiano. Da anni il Regno Unito finanzia le politiche antimigratorie francesi con fondi da diversi milioni di euro. Quest'anno l'accordo franco-britannico è stato rinnovato, 766 milioni di euro da utilizzare fino al 2029. Questo è il risultato dell'estensione del Trattato di Sandhurst. I soldi britannici continueranno così a finanziare l'architettura dell'odio presente in Francia, le continue espulsioni e le retate nel Canale della Manica. In più, il nuovo accordo finanzierà anche un nuovo centro di permanenza temporanea, il cosiddetto CRA. Si prospetta che il nuovo CRA sarà il più grande d'Europa. In risposta a queste politiche, quindi, la ricerca di varchi per raggiungere il Regno Unito si è estesa oltre il confine, in Belgio. Oltre alle traversate che partono dal Belgio per poi raggiungere la Francia, diversi umanitari assistono anche ad alcuni tentativi di traversata direttamente dal Belgio al Regno Unito. Là dove Calais dista solo una trentina di chilometri da Dover, il Belgio è invece molto più lontano dalle coste inglesi. La traversata diventa quindi molto più lunga e pericolosa. La Manica è già una rotta migratoria estremamente mortale. Il mese scorso il prefetto francese del Canale della Manica, Marc Chapuis, ha confermato 43 decessi nel 2025 e già 6 nel 2026. L'apertura di nuove rotte migratorie ancora più pericolose preoccupa gli umanitari, che temono così un aumento del numero delle morti. L'Europa è a conoscenza del fenomeno. Proprio sulla situazione tra la costa britannica e quelle europee, l'esecutivo europeo sta lavorando ad un piano d'azione, il Channel Plan, annunciato dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel marzo del 2026. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, ha affermato von der Leyen che elaborerà entro giugno un piano d'azione dell'Unione Europea per la rotta della Manica, con misure incentrate sul rafforzamento della gestione delle frontiere esterne, sulla promozione dei rimpatri, sulla lotta alla criminalità organizzata e sulla massimizzazione del sostegno da parte delle agenzie dell'Unione Europea.
1: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Oggi è il 21 maggio, tra due giorni, sabato, sarà il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci del 1992. È la strage con la quale Cosa Nostra annienta il nemico storico Giovanni Falcone, ma anche la strage che è stata l'epilogo di almeno tutto un ultimo decennio della sua vita, in cui Falcone ha dovuto combattere contro i tentativi di ostacolarlo, di metterlo ai margini, di isolarlo, che arrivavano dall'interno dello Stato. Non fu solo Cosa Nostra, ricorda da anni l'ex giudice di Palermo Roberto Scarpinato, oggi senatore del Movimento 5 Stelle. Le stragi del 92 e 93, ha raccontato anche recentemente Roberto Scarpinato, furono eseguite dai mafiosi, ma furono pianificate da mandanti esterni per ragioni politiche e furono coperte, dice Scarpinato, da esponenti dei servizi segreti e della polizia con depistaggi per evitare che dal livello di esecutori si potesse risalire al livello dei mandanti. Contro questa tesi c'è quella ufficiale, racconta sempre Scarpinato, che si ascolta alle commemorazioni appunto ufficiali. La strage di Capaci, dice questa tesi, opera solo di Cosa Nostra, è opera soltanto di Cosa Nostra, di Riina, di Dei Graviano, e non ha più niente da dire perché tutti i colpevoli sono stati ormai condannati definitivamente. Allora, questa mattina non parleremo direttamente di quelle stragi, ma di alcune delle sue vittime, come di alcune delle vittime di altri stragi, ma non solo, come

0: sentirete. Nella prima parte della trasmissione parliamo di Donne contro la mafia, che è anche il titolo di un libro pubblicato dalle Edizioni Paoline e scritto da Maria Dell'Anno Sevi. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a voi.
0: Maria Dell'Anno Sevi è scrittrice, collabora con noidonne.org e filodiritto.com. Dell'Anno Sevi ha appena pubblicato, come dicevo, un libro dal titolo molto eloquente, Donne contro la mafia, protagoniste dimenticate. Allora, proviamo in questo breve spazio a riprendere alcune di quelle biografie protagoniste, poi rinviamo ovviamente alla lettura del suo libro, Dell'Anno Sevi, e anche di alcuni dei libri che vengono citati nella sua utilissima bibliografia. C'è una ricca bibliografia fatta quasi capitolo per capitolo, protagonista per protagonista, in cui ricorda i libri che sono stati comunque scritti attorno a queste donne. Allora io vorrei cominciare con lei, Maria Dell'Anno Sevi, partendo da Francesca Laura Morvillo Falcone, per esteso è il nome e il cognome che lei cita nel suo libro, ed Emanuela Loi, la prima, come noto, uccisa nella strage di Capaci, la seconda in quella di Via D'Amelio.
1: Sì, il libro ricostruisce la vita di 7 donne protagoniste della lotta contro la mafia siciliana, che spesso appunto nel racconto collettivo sono messe in ombra nel racconto degli uomini che affiancavano. Questo racconto si intreccia con il racconto del mio viaggio a Palermo, e la prima tappa di questo viaggio è inevitabilmente proprio Capaci, e in questa tappa incontriamo la prima donna del mio racconto, che è proprio Francesca Laura Morvillo, che appunto ogni 23 maggio viene ricordata come la moglie di Giovanni Falcone, che l'accompagnava nel suo ritorno a Palermo, ma invece va ricordata anche e soprattutto come magistrata, come brillante, stimatissima magistrata, a quale lei era impegnata prima presso la procura, presso il tribunale per i minorenni, poi presso la corte d'appello. Sarebbe probabilmente diventata magistrata di corte di Cassazione, una delle prime donne a ricoprire questo ruolo, e il 23 maggio tornava da Roma, proprio dove ricopriva il ruolo di commissaria del concorso in magistratura. Quindi una magistrata di altissimo livello, eccezionale veramente nel senso etimologico della parola, che aveva condiviso in pieno l'impegno di Giovanni Falcone nella lotta contro il fenomeno mafioso, tanto che Antonino Caponnetto, che era capo del pool antimafia subentrato alla morte del precedente dirigente, Caponnetto ricordava che proprio negli atti di Giovanni spesso trovava correzioni di Francesca, e quindi questo vuol dire che Giovanni e Francesca si confrontavano proprio anche su tutte le questioni che riguardavano i progetti appunto di Giovanni nella lotta contro il fenomeno mafioso. Lei citava invece poi Emanuela Loi invece è l'agente di scorta di Paolo Borsellino, che muore, giovanissima agente originaria della Sardegna, che muore il 19 luglio. Via D'Amelio, ecco, la storia di Emanuela Loi è veramente particolare, perché era una maestra per vocazione, lei voleva diventare maestra, per caso diventa poliziotta, ma poi sente fortemente i doveri di questo lavoro e lo fa con tutta se stessa, senza rimpianti, senza timore, nonostante le difficoltà ovviamente di quei mesi e di quegli anni. E quindi ecco, lo scopo di questo libro è proprio rendere queste donne protagoniste della storia, della loro storia, della storia italiana e siciliana in particolare.
0: C'è un'altra storia ancora, tra l'altro, di cui si è parlato in questi giorni per altre questioni, che è quella di Rita Atria, che viene un po' definita come la settima vittima della strage di Via D'Amelio, giusto?
1: Sì, Rita.
0: Perché? Qual è la sua storia?
1: È una giovanissima ragazza, di neanche maggiorenne, di 17 anni, figlia di mafioso, sorella di mafioso, cresciuta quindi pienamente all'interno di quel fenomeno mafioso che Giovanni Falcone e Francesca Morvillo contrastavano. Ecco, Rita, dopo l'uccisione di suo padre e di suo fratello appunto mafiosi, decide di seguire le orme di sua cognata Piera Aiello, che già era diventata testimone di giustizia, e quindi di riportare appunto la magistratura e in quel momento la procura di Marsala, dove lavora Paolo Borsellino proprio in quel momento, ciò che lei sapeva, ciò che aveva visto direttamente, ciò che conosceva appunto del suo contesto familiare mafioso, una giovanissima ragazza che quindi diventa la più giovane testimone di giustizia appunto d'Italia, viene trasferita insieme a sua cognata appunto Piera a Roma per motivi di sicurezza, e stringe un rapporto con Piera, con Paolo Borsellino, così intimo, così familiare, che lo chiamano zio Paolo. E quindi voi capite, la morte di Paolo Borsellino il 19 luglio è un immenso dolore, veramente un momento di grandissimo sconforto per Rita Tria, che infatti proprio muore pochi giorni dopo a Roma. Ufficialmente suicida, bisogna dire, come ricordo appunto nella bibliografia che lei citava prima, in realtà una pubblicazione recente di Giovanna Couchet, due sue coautrici, pongono anche dei dubbi, diciamo, su questa ricostruzione che sempre si è fatta, ecco, adombrando diciamo circostanze poco chiare di quella giornata, di quella circostanza. Di fatto però, ecco, certamente in un modo o nell'altro le vite di Paolo Borsellino e di Rita Tria rimarranno comunque sempre legate.
0: Nel suo racconto, appunto, in questa raccolta di biografie, di storie, di donne contro la mafia, ci sono poi le vedove, le persone appunto che erano compagne, mogli delle vittime dirette degli attacchi mafiosi di Cosa Nostra, in questo caso, nel caso specifico. E ovviamente non possono mancare i nomi di Rosaria Costa Schifani, oppure di Tina, Concetta, Mauro Martinez Montinaro. Qui ci sono le biografie che sono continuate dopo una strage, dopo un attentato, cioè sono le vite appunto di chi stava vicino a chi è rimasto ucciso da una bomba, da un colpo d'arma da fuoco o cos'altro.
1: Certo, infatti in questo libro ho voluto raccontare non solo donne protagoniste che sono morte purtroppo in quelle circostanze, ma anche quelle che sono state profondamente toccate da quelle stragi, da quelle circostanze, e proprio per questo invece hanno voluto lottare, impegnarsi attivamente nel contrasto al fenomeno mafioso. Lei citava Rosaria Costa Schifani, vedova dell'agente Vito Schifani, proprio il 23 maggio del 1992, agente di scorta di Giovanni Falcone. Capaci, ecco, Rosaria Costa ricopre veramente una pagina della storia italiana, perché chiunque ricordi quei giorni, quell'anno, la ricorda sul pulpito della chiesa di San Domenico, dove pronuncia un discorso veramente storico, che veramente fa parte della nostra storia, in cui innanzitutto dichiara che si rivolge ai mafiosi, anche a quelli che si trovano in quella chiesa proprio in prima fila, quindi agli uomini dello Stato, come diceva lei prima, come disse Paolo Borsellino, di mafia certamente si è trattato il 23 maggio, ma non si è trattato solo di mafia. E quindi Rosaria Costa, pur nella sua giovanissima età, anche lei aveva 22 anni in quel momento, lo dichiara chiaramente. E poi la frase che appunto chiunque ricorda quella circostanza ricorda, e spero si emozioni, ricordando appunto quando Rosaria Costa dichiara: io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio. Ecco, questo cosa vuol dire? Rosaria era ed è una donna profondamente cristiana, e il perdono fa parte della religione cristiana, ma Rosaria, per perdonare i mafiosi che hanno voluto tutto quel sangue, che hanno reso, dice lei, Palermo una città di sangue, pretende proprio che questi mafiosi ripudino, io utilizzo lo stesso verbo che la nostra Costituzione italiana utilizza nei confronti della guerra, ripudino l'appartenenza mafioso, il compromesso morale, e quindi si dissocino totalmente, rinneghino le proprie azioni. E questo non è stato fatto.
0: Che cosa si porta dietro lei, Maria Della Nosevi, dopo aver fatto questo lavoro, che significa andare a farsi raccontare pezzi di biografia, anche pezzi di sofferenza, oppure annunci di riscatti? Le storie che sono contenute in questo libro sono varie per diversi aspetti. Lei che cosa si porta con sé di questo libro? Ovviamente tutto di me risponderà, ma io le chiedo qualcosa, una scelta, diciamo così, ancora più nel dettaglio.
1: Beh, io in genere, dato che scrivo spesso di donne in vari contesti, mi porto sempre dietro tutte le mie donne, come le chiamo io, in un grande senso di sorellanza proprio. Però in questo caso specifico, dato che le loro storie si sono intrecciate con il mio personale viaggio a Palermo, come anche racconto ad ogni tappa, proprio perché questo libro è fatto di tappe, ad ogni tappa, ad ogni luogo di Palermo corrisponde appunto una donna. e quindi mi porto dietro veramente questo senso di emozione, anche di commozione che ho provato in ogni luogo dove fisicamente mi sono fermata e ho voluto ricordare prima Francesca, poi Rosaria, poi Tina, poi Agnese, poi Emanuela Loi, poi Rita e infine Emanuela Setti Carraro, la moglie che viene sempre citata il 3 settembre come giovane moglie del generale della Chiesa, ma anche lei era molto di più. E quindi mi porto proprio questo senso di affetto e di sorellanza per tutte queste donne. E infatti il libro inizia proprio con una frase significativa: andiamo a Palermo. E questo è stato proprio lo scopo, insomma, del mio viaggio e del mio racconto.
0: Maria Dell'Anno Sevi, grazie per essere stata qui con me questa mattina e buona giornata. A presto.
1: Grazie a voi e buone letture.
0: Grazie a Maria Dell'Anno Sevi, autrice di Donne contro la mafia, protagoniste dimenticate, un libro pubblicato dalle edizioni San Paolo.

0: Sono le 11:13 minuti, questa è Pubblica Radio Popolare. In occasione dell'anniversario della strage di Capaci del 23 maggio 1992, la strage in cui furono assassinati Giovanni Falcone, la magistrata Francesca Morvillo, sua moglie, gli agenti Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, torna in questa occasione la campagna social di Wikimafia in memoria di Giovanni Falcone. Buongiorno e benvenuto a Pierpaolo Farina.
1: Buongiorno Adele, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Direttore fondatore di Wikimafia, la libera enciclopedia sulle mafie. Di cosa si tratta? Che cos'è questa campagna social che torna, Pierpaolo?
1: Allora, noi fondamentalmente da 5 anni crediamo che, siccome di parole in occasione degli anniversari da parte di noi antimafiosi ne siano state dette anche a sufficienza, e che a parlare dovrebbero essere altri, in particolare quegli uomini dello Stato che inequivocabilmente hanno partecipato all'organizzazione della strage di Capaci, noi chiediamo alle persone anche il modo di far conoscere effettivamente cosa diceva e cosa pensava Giovanni Falcone, di condividere dal giorno del suo compleanno, che ufficialmente è il 20 di maggio, ma lui era nato 2 giorni prima, il 18, al 23 maggio, di condividere sui propri profili social, o se uno vuole può anche stampare, abbiamo preparato dei cartelli A4 che uno può scaricare dal sito della campagna, che può affiggere nei luoghi che frequenta, dalla scuola al luogo di lavoro, ai luoghi di socialità, circoli ricreativi, e questo secondo noi è un modo per ricordarlo in maniera meno retorica e soprattutto utile a far conoscere veramente la figura di Giovanni Falcone.
0: Pierpaolo, io vorrei arrivare ad una delle questioni che riguardano la cronaca di questi giorni, ed è inevitabile parlare anche con te della questione che riguarda il processo Hydra, che è in corso a Milano. Siamo arrivati alla terza udienza, è un processo contro quello che viene chiamato il consorzio mafioso in Lombardia, quello costituito secondo l'accusa della procura da 'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra. L'importanza di questo processo sta anche nella sollecitazione che è arrivata da voi, dalle parti civili, dalle associazioni che hanno preso parte a queste prime 3 udienze, tra il pubblico, la sollecitazione ai cittadini, alle cittadine, a prendere parte a quel processo, a partecipare, a non lasciarlo in un cono d'ombra, anzi ad illuminarlo con la propria presenza. Perché questo?
1: Anzitutto perché è importante, secondo noi, che la gente si renda conto anche come si svolgano i processi di mafia. Hydra è un processo che mediaticamente sta assumendo proporzioni importanti nel momento in cui ci sono stati dei collaboratori di giustizia che hanno tirato in ballo personalità politiche, ma noi siamo costituiti in decine di altri processi e quasi sempre o siamo da soli o c'è qualche altra parte civile istituzionale quando capita, e secondo noi è importante invece che la gente si renda conto effettivamente come si svolgono i processi di mafia. Uno, perché poi quasi sempre, appunto, dalla parte delle difese è piena di gente e dalla parte del pubblico ministero non c'è mai nessuno, quindi anche una forma di vicinanza ai pubblici ministeri, che poi, ricordo, nel caso specifico di Hydra sono stati anche oggetto di minacce da parte di alcuni imputati. E poi perché uno comprende non solo i meccanismi del processo, ma anche che cosa dicono gli atti processuali, perché inevitabilmente una persona normale non può leggersi, a meno che non faccia di mestiere di leggersi gli atti giudiziari o si occupi di criminalità organizzata come me, non può leggersi migliaia di pagine di atti processuali e non può seguire le udienze. Però attraverso seguire un processo pubblico come questo permette inevitabilmente di familiarizzare con la materia, oltre a rendersi conto che nel caso di Milano oramai sono dagli anni 50, ma anche in altre regioni d'Italia, il fenomeno mafioso non è un fenomeno del sud Italia. Ci sono, certo, queste persone che ancora continuano a crederlo, ma anche questa cosa del consorzio mafioso, cioè chi conosce la storia della mafia in Lombardia e Milano, il cosiddetto consorzio termine si scopre già negli anni 80 che esiste. Il passaggio di livello, diciamo, è stato che prima ovviamente si spartivano solo gli affari illegali. Adesso che si è evoluta anche la presenza mafiosa a Milano e in Lombardia, si spartiscono anche gli affari legali. Ora, vogliamo lasciare l'economia, la principale economia d'Italia in mano alla criminalità organizzata? Secondo me no. E quindi i cittadini devono fare la loro parte. Come diceva Giovanni Falcone, se tutti si rendessero conto che questo è un fenomeno indegno per un paese civile e richiede l'impegno straordinario nell'ordinarietà di tutti, le cose certamente andrebbero molto meglio. Facciamo in modo che vadano molto meglio cominciando a occuparci di loro. Loro si occupano di noi 24 ore su 24, sarebbe ora che anche noi ricambiassimo l'attenzione.
0: E allora ricordiamo la data della prossima udienza, sarà il 18 giugno prossimo. Stiamo parlando del processo Idra, è un processo che si sta svolgendo in queste prime udienze nell'aula bunker del carcere di San Vittore. Si trova in piazza Filangieri, l'edificio che c'è di fronte all'ingresso principale del carcere milanese, e per il momento quella è la sede, giusto? Anche se
1: Sì,
0: è in
1: esatto.
0: discussione il prosieguo dello svolgimento lì in Piazza Filangieri del processo.
1: Sì, esatto, perché ovviamente le difese hanno, tra le varie eccezioni che hanno sollevato, c'è quella della competenza territoriale. Ora, il 18 giugno sapremo se verranno accolte o meno, se e poi una volta che, qualora non fossero accolte come noi auspichiamo, come parti civili, noi ci siamo associati alla richiesta del pubblico ministero, finalmente avremo anche il calendario delle udienze. Quindi, una volta che avremo il calendario delle udienze, lo pubblicheremo. Quindi, anche le persone che poi, semplici cittadini, vogliono venire a seguire il processo, l'unica cosa che devono portare è la carta d'identità per entrare, entrano e possono seguire tranquillamente il processo.
0: Pierpaolo Farina, direttore e fondatore di Wikimafia, grazie per essere stato qui con me stamattina e buona giornata.
1: Grazie a te, Lele, buona giornata a tutti gli ascoltatori.

Restiamo sempre sull'anniversario del 23 maggio 1992, la strage di Capaci. Perché vediamo un po' più nel dettaglio quello che sarà il programma antimafioso di quella giornata, di quel 23 maggio a Milano in particolare. Il coordinamento delle scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva, insieme a Libera, insieme alla scuola di formazione Antonino Caponnetto, in collaborazione con il Centro di Promozione per la Legalità di Milano, con ARA, che è l'Assemblea della Società Civile di Resistenza Antimafia, ha organizzato nelle scuole due incontri per ricordare le vittime della strage di Capaci e della strage di Via D'Amelio del 19 luglio 1992. E anche qui si ribadisce il concetto della presenza della cittadinanza, dei cittadini e delle cittadine alle udienze dei processi di mafia. In questo caso parliamo ancora del processo Idra, perché queste associazioni scrivono in un loro comunicato: la società civile deve assumere in prima persona comportamenti collettivi e quotidiani e piena consapevolezza nel rifiutare l'indifferenza e ogni convenienza. Dicevo, il programma della giornata del 23 maggio qui a Milano: al mattino tra le 11:15 e le 1:15, 11:15, 13:15, nell'aula magna del liceo Classico Carducci in via Beroldo al 9 qui a Milano ci sarà un incontro con gli studenti, l'eredità di Giovanni Falcone e l'impegno civile dell'antimafia. Questo è il titolo di questo incontro, che sarà coordinato da Pietro De Luca e Giuseppe Teri del coordinamento Scuole per la Legalità e della Scuola di Formazione Caponnetto. Interverranno a questo incontro il dottor Pasquale Adesso, che è sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Con lui ci sarà anche Giampiero Rossi, giornalista del Corriere della Sera, la testimonianza di Davide Landoni del Comitato Bene Comune Abbiategrasso. E poi nel pomeriggio di sabato 23 maggio alle 14:30, dalle 14:30 fino alle 16:30, nell'aula magna del liceo scientifico Volta, l'ingresso è quello di via Settala, verso l'appuntamento all'albero Falcone e Borsellino, mafia Milano e Lombardia, l'inchiesta Idra viene da lontano, si scrive qui nel comunicato. Ci sarà anche in questa occasione Giampiero Rossi, il giornalista del Corriere della Sera. L'incontro sarà coordinato da Gabriele Ambrosio del presidio Libera Lea Garofalo. E poi alle 17, tra le 17 e le 18, ai giardini Falcone Borsellino qui a Milano in via Benedetto Marcello ci sarà la cerimonia in memoria delle vittime della strage di Capaci.

0: E adesso, prima di concludere e di salutarvi, ancora due promemoria. Non parliamo più dell'anniversario della strage di Capaci, altri due appuntamenti. Uno è un promemoria per la giornata di oggi nel nostro auditorium di Radio Popolare, nell'auditorium Demetrio Stratos, che si trova qui in via Olearo 5 a Milano. Questo pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, ospiteremo la presentazione pubblica del rapporto 2026 sulla situazione globale dei diritti umani, elaborato da Amnesty International Italia. Ci sarà qui Riccardo Nuri, che è il portavoce di Amnesty International Italia, e dialogherà un po' con noi della redazione di Radio Popolare, appunto, sui contenuti di questo rapporto. Vi aspettiamo qui in presenza per questo incontro dalle 16.30. E poi un ultimo promemoria, quello che riguarda il ciclo di incontri autoritarismi in democrazia, gli incontri organizzati alla Casa della Cultura qui a Milano, dall'Università Statale di Milano, dal Centro di Ricerca Human All, insieme a Castelvecchi Editori e a Libertà e Giustizia. Radio Popolare è media partner di questo ciclo di incontri, perché domani, venerdì 22 maggio, alle 18, alla Casa della Cultura qui a Milano, ci sarà un nuovo incontro, Il Capo in Democrazia. Questo è il titolo. L'ospite principale sarà Jean-Claude Monod, che è professore di filosofia politica alla Scuola Normale Superiore di Parigi ed è direttore di ricerca al Centro Nazionale delle Ricerche Scientifiche, sempre a Parigi. È autore di un libro che è stato tradotto in italiano e con il titolo Il Capo in Democrazia, Politica e Carisma, edito da Castelvecchi. Vi faccio sentire, prima di lasciarci e salutarci e passare la linea a Ira Rubini per Cult, vi faccio sentire un profilo dell'autore che sarà presente, appunto, alla Casa della Cultura domani alle 18, un profilo di Jean-Claude Monod fatto da Cristina Guarnieri, direttrice editoriale di Castelvecchi.
1: Jean-Claude Monod è un filosofo politico francese, studioso in particolare della filosofia tedesca e francese del XX secolo, è professore di filosofia all'École Normale di Parigi e direttore di ricerca al CNRS. Tra l'altro, per la casa editrice Seuil dirige una collana filosofica molto prestigiosa, l'Ordre Philosophique. Da anni Castelvecchi sta pubblicando le sue opere, sono uscite per esempio Pensare il nemico, Affrontare l'eccezione, Riflessioni critiche sull'attualità di Carl Schmitt nel 2023, poi L'arte di non essere eccessivamente governati, dove Monod si confronta con il concetto di crisi della governamentalità di Michel Foucault, e invece all'interno del nostro ciclo sull'autoritarismo presentiamo Il Capo in Democrazia, Politica e Carisma, che è un libro veramente drammaticamente attuale in quest'epoca di forti spinte autoritarie e di oligarchie tecnologiche, e dove Monod si concentra sul rapporto tra la figura del capo politico e la democrazia e si interroga sulle ambivalenze del leader, del carisma politico e di questi leader che possono trasformarsi in caricature demagogiche, e quindi smaschera una certa mistica del leader, ponendo a tutti noi una domanda fondamentale: è possibile un leader democratico?
0: L'appuntamento quindi è per domani, venerdì 22 maggio, alle 18, alla Casa della Cultura in via Borgogna 3 qui a Milano. Il Capo in Democrazia, l'ospite Jean-Claude Monod. 11:28 minuti, chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. La linea adesso passa a Ira Rubini per Cult. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.
2: State ascoltando Radio Popolare.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. 331-62-14013 il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o un SMS. Diretta @popolarenetwork.it per scriverci una mail sempre durante la puntata. In altri momenti ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Sarete anche, se vorrete, insomma, in ascolto dei nostri podcast e anche di questa trasmissione sul sito di Radio Popolare. E il sommario di questa puntata del giovedì prevede, come sempre, la rubrica di musica lirica e classica a cura di Giovanni Chiodi. Susanna Ripamonti firma un libro che, alla luce della sua pluridecennale esperienza nelle carceri, si intitola La pena oltre la pena, e che è dedicata alle donne che, appunto, vivono in carcere, vivono una doppia pena. Poi ci spiegherà esattamente che cosa intende. E poi invece parliamo di una rassegna che ritorna, di cui Radio Popolare torna ad essere media partner. Ci vediamo al De Amicis mentre andiamo a Cannes, come tutti i giorni, come faremo anche domani, con Barbara Sorrentini. Buongiorno Barbara, bentornata.
1: Buongiorno, sì, torniamo a Cannes in mezzo al traffico perché sto andando verso il cinema e le strade qui sono trafficate. Non so se è così sempre solo per il festival, ovviamente immagino che col festival sia un delirio maggiore. Polizia da tutte le parti, blocchi ovunque, vabbè, questo è quello che succede. Parlando di cinema,
0: sì.
1: Sai, sono abituata alla nostra città, a Milano, che è già il suo di traffico, dici vabbè, a Cannes almeno, invece, vabbè. Allora, abbiamo dei film di ieri, direi, del concorso di ieri, siamo quasi alla fine.
0: Sì.
1: E quindi, appunto, sono gli ultimi film che si stanno vedendo. Possiamo ricordare che il film è di Pedro Almodóvar, da oggi è nelle sale italiane, Amarga Navidad, forse è utile dirlo. Io tra l'altro lo dico già adesso per ricordare che sabato alle 14 ci sarà, a differenza ovviamente della settimana scorsa, e c'è anche una parte dedicata a Pedro Almodóvar e anche alle sue, non solo il suo parlare di cinema, che è sempre molto interessante sapere come nascono i suoi film e come evolvono, ma anche l'aspetto politico, perché Pedro Almodóvar, comunque sia, lo ricordiamo, è stato uno che ha cambiato un po' la visione della società degli anni 80 ed è un po' andato avanti così sempre. Tornando agli anni 80, il film di ieri, del tuo omonimo, perché si chiama Ira,
0: ma va. Però è Aira, è un nome di altro tipo, però è vero, è scritto uguale.
1: Però è Ira, vabbè, e poi un uomo, un regista statunitense che ha già fatto un sacco di film. E questo film, che si chiama The Man I Love, dalla canzone di Billie Holiday, è ambientato appunto a metà degli anni Ottanta, nel periodo in cui a New York, sai meglio di me, il teatro off-off, no? Quello dei giovani aspiranti attori. Spesso poi si parlava di una comunità LGBTQ e quindi l'arrivo dell'AIDS all'interno di quella comunità, che è stato raccontato tantissimo al cinema, viene ripreso, verrebbe da dire, un po' in ritardo, però in effetti ormai è un po' parte della storia quella pagina lì. E quindi il protagonista era Rami Malek, l'attore che aveva fatto Freddie Mercury, ormai identificato col personaggio di Freddie Mercury, perché è sempre difficile vedere altro, ammalato, lo si capisce dall'inizio, anche se nel film non si usa mai il termine AIDS, che è abbastanza strano, anche se è evidente, poi a un certo punto, perché elenca tutte le medicine che sta prendendo, e sta facendo uno show che vuole portare a termine prima di morire, e ce la fa, non ce la fa, ma non è quello l'importante, ovviamente, l'importante è come viene raccontata quell'aspetto, quello spaccato sociale di quegli anni in una New York che comunque aveva un fermento culturale e artistico notevole. E quindi c'è lui con il suo compagno che lo aiuta fino all'ultimo, che gli prepara appunto tutta queste medicine senza sosta, perché ne prende ovviamente tantissime. No, è un film strano perché appunto ha molto di già visto, lui dice di essere funzionato sia a Fassbinder che a Pasolini, forse un pochino sì, però resta un gran punto di domanda. Questo.
0: Beh, però mi sembra insomma ci sia molto da da interrogarsi, quindi interessante.
1: Sì, c'è molto da interrogarsi, però appunto stilisticamente è un tipo di cinema che si è visto molto. No, forse è interessante anche capire l'aspetto generazionale, perché comunque il regista non è un ragazzino che vuole affrontare quella storia, è comunque di quella generazione. Quindi può anche essere vista come una presa di coscienza anni e anni dopo.
0: Sì.
1: C'è anche molto di autobiografico di quello che c'era intorno a lui in quegli anni, certo. Quindi sì, può anche essere quello. Però vabbè, diciamo che in mezzo è strano che c'è il concorso, ecco questo volevo dire, perché in mezzo ad altri film visti, però tutti hanno il diritto di esserci evidentemente, quindi... Va bene così. L'altro che sembra molto papabile per un premio è quello di Claude Marr, che è La nostra salvezza, il titolo italiano, che riprende gli anni di Vichy. Anche qua dici perché andare a riprendere quegli anni, però come ha detto Ken Loach l'altro giorno, anni fa si facevano film sul fascismo come cosa superata e conclusa,
0: invece
1: si fanno ancora film sul fascismo come cosa attuale, anche se si parla di anni e anni fa. Anche per questo è stato molto apprezzato, c'è una bilancia di aiuto.
0: Aspetta che ti abbasso un secondo che la faccio passare, eccoti,
1: ecco, va bene. No, e quindi appunto stavo dicendo, questa storia qui, la storia del nonno del regista che ha recuperato le lettere che il nonno scriveva alla moglie. Lui lavorava a Vichy con l'amministrazione collaborazionista, ovviamente con i nazisti, con l'occupazione. E anche questo ha molto, no, di senno di poi, perché questo nonno che stava lì in mezzo a un certo punto ha capito che forse non era la cosa giusta da fare, e quindi insomma ha avuto un applauso veramente, sono sempre tanti i minuti d'applauso nelle sale ufficiali, però questo qui è stato abbastanza sorprendente.
0: Certo.
1: Vedremo.
0: Vedremo insomma le considerazioni su quanto siano attuali insomma i film sui fascismi, diciamolo in senso lato, credo siano davvero molto urgenti, importanti. Cosa andrai a vedere?
1: Sto per andare a vedere Coloardo di Luca Donte, che era già venuto a Cannes con un altro film che aveva anche vinto un premio. È un regista che lavora molto sul dettaglio, sul paesaggio, sono molto curiosa, perché dal titolo in realtà sembra che vada a indagare invece in una società di adolescenti un po' più wild. Però lo racconteremo domani questo.
0: D'accordo. Ci sono già voci, soliti spifferi sui premi?
1: Beh, allora, sicuramente il film di Christian Mungiu è rimasto il fuore a molti, e il Kerserido, di cui abbiamo parlato i primi giorni, quello con Javier Bardem di Rodrigo Sorogoyen, anche se però ovviamente hanno una portata, se vuoi, anche politica, perché ovviamente quella si va a vedere. Non che non ce l'abbia il Kerserido, ce l'ha, ma meno evidente, meno forte rispetto a quella di Christian Mungiu o di Zianistev con Minotaur, regista russo che di cui parlavamo ieri.
0: Sì.
1: È piaciuto anche quello su Thomas Mann di Pavel Tarkovsky, il bianco e nero, ma sai, sono come sempre si rincorrono un po' le voci, cioè ha amato tanto dei film e dice vincerà questo e magari domani. Adesso adesso guardo le ultime palmette, comunque la cosa incredibile è che quello che ha più palmette è il film di James Gray, Pepper Tiger, film americano, ce ne sono due americani, uno è Ira Sachs e l'altro James Gray, che anche questo è un film, James Gray fa certo un cinema indipendente, però è un film godibilissimo, però è il solito film in cui c'è appunto la mafia russa, le famiglie, l'America ricostruita dopo tanti anni, appunto ripeto, bel film, però anche qui in concorso ne ha portati altri simili a questo, eppure risulta come uno tra più palme, che strano, vedremo.
0: E beh, insomma, chissà se anche le palme di Cannes possono essere oggetto di brogli, come i voti di Sanremo, dell'Eurovision, insomma, di tutto quello che si può votare, non lo so, però, insomma, al di là di quello, scopriremo presto, ovviamente.
1: Sì, ma poi le giurie sono sempre diverse, quindi
0: già.
1: Per quello stesso ci sono delle sorprese. Poi probabilmente qualcosa arriva anche dall'alto, in senso appunto più politico, però... C'è anche abbastanza indipendenza nelle giurie. Il presidente della giuria di quest'anno è Park Sang-wo, che è sul coreano, che aveva fatto il boy, aveva vinto il film,
0: certo,
1: aveva vinto il Piacan. Quindi insomma è tutto imprevedibile, quindi l'ultimo.
0: Va bene, allora grazie a Barbara Sorrentini, a domani, buone proiezioni, a risentirci, ciao!
1: Ciao, grazie!
0: Ciao, ciao, ciao! E allora, dato che Barbara citava The Man I Love, perché farsi mancare l'occasione di riascoltarlo?

0: Ed eccoci, teniamo in sottofondo, in realtà è Louis Armstrong che suona la tromba in questo brano, in questa celebre versione di The Man I Love di Billie Holiday, diamo spazio alla nostra prossima voce. Margherita Marcheselli, ritorniamo a essere media partner Ci Vediamo al De Amicis 2026. Buongiorno Margherita.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutte e tutti.
0: Raccontaci tutto, dove, come, quando e cosa.
1: Ah, e anche perché magari.
0: Anche perché, sì.
1: Allora, sì, è la seconda edizione di questa due giorni che abbiamo chiamato Ci Vediamo al De Amicis. Quest'anno la dedichiamo al tema dei diritti. Il sottotitolo infatti è Mai dal cielo, umanità e diritti. Nell'ottantesimo anniversario del voto alle donne abbiamo pensato che la conquista di questo diritto, che è un diritto delle donne ma che fa bene a tutti quanti, come tutti i diritti, era una bella occasione per fare un po' il punto su a chi toccano i diritti, come facciamo a mantenere i diritti che abbiamo conquistato, che continuamente hanno bisogno di essere curati e mantenuti e tenuti cari per tutti e tutte, appunto. E quindi abbiamo invitato, come l'anno scorso, le piccole case editrici, piccole e medie case editrici di saggistica, che hanno nel proprio catalogo una importante parte dedicata a questi temi, e abbiamo invitato anche delle associazioni che su questo fondano la propria attività, e quindi parteciperanno ActionAid, la Casa dei Diritti, Emergency, soprattutto con l'iniziativa Ripudia, la Fondazione dei Diritti Umani, Medici Senza Frontiere, la rete No ai CPR. Una delle, diciamo, i due incontri più importanti, più insomma rilevanti su questi temi sono appunto l'incontro dedicato abbiamo intitolato l'aberrazione dei CPR, che è sabato alle 11:30, che è coordinata da Lorenza Didini, e a cui partecipano Laura Boella, filosofa, ordinaria dell'Università di Milano, Teresa Florio di proprio la rete No al CPR, Lorenzo Figoni di Altra Economia e Luisa Mondo, che è un'epidemiologa che si occupa proprio dei diritti alla salute dei migranti nei CPR. E poi l'altro incontro centrale è quello di domenica verso le 11, che celebra proprio gli 80 anni del voto alle donne, con Assunta Sarlo, Fiorella Imprenti e Roberta Cairoli, che racconteranno proprio il percorso che ha portato a questa grandissima conquista. Le altre due, diciamo, eventi principali sono due installazioni che ospiteremo. Uno è 5,7 chilometri di grida nel silenzio. È un progetto tessile collettivo, praticamente sono una lunghissima striscia di stoffa bianca con ricamati o disegnati o dipinti più di 20.000 nomi di bambini palestinesi sì, che verranno intrecciati nel chiostro. E poi ospiteremo Marco Cavallo,
0: sì,
1: che è questo cavallo costruito nel 73 nel manicomio di Trieste, allora diretto da Basaglia, sì, che ora è stato ricostruito in retina e che sarà proprio nel centro del chiostro a simboleggiare il diritto alla dignità di tutte le persone così rinchiuse, ecco. Poi ci sono appunto tutti gli editori, banchetti, presentazioni a ciclo continuo nella saletta degli amici, libri che parlano di ogni tipo di diritti. Ci sarà Vittorio Agnoletto con il suo ultimo libro L'industria della salute, ci sarà Martina Stefanoni con il suo libro sulla Palestina, insomma.
0: Sì. Praticamente c'è tutta Radio Popolare che viene.
1: Esatto, esatto. Sì, perché poi ci sarà anche appunto la Fondazione Diritti Umani con Danilo De Biasio, tra l'altro.
0: Ecco, quindi, per cui insomma anche, abbiamo anche illustri ex insomma di sì, Radio Popolare,
1: sì,
0: ma comunque
1: esatto. Comunque vi invitiamo tutti. La manifestazione, diciamo, noi l'abbiamo voluta l'anno scorso e anche quest'anno, anche per far conoscere questo spazio, il Circolo di Amicis, che è uno spazio meraviglioso in centro a Milano, ricco di realtà di vario tipo, dal Circolo degli Scacchi al Circolo Caldara, dove fanno innumerevoli, insomma, attività culturali e anche di riflessione sulla città e sulla politica. Insomma, c'è il Teatro del Trebbo, dove ci sono continuamente scolaresche, milioni di bambini che fanno teatro e didattica, e insomma ci sono tantissime realtà in questo. C'è il centro artistico Alic Cavaliere, che apre al pubblico proprio in occasione della manifestazione, anche con una visita guidata. Insomma, è un posto ricco di cultura, di arte, di voglia di anche di stare insieme, di partecipazione, di riflettere. E alla fine, a conclusione, la domenica alle 19 ci sarà lo spettacolo con Elisabetta Vergani, Donne Belle Bandiere di Pace, che è una storia meravigliosa.
0: Donne Belle Bandiere di Pace. Il bello, per carità, sì, esatto, sì, l'avevamo presentato tempo fa al suo debutto. Ci fa molto piacere che ci sia anche Elisabetta, a cui vogliamo tanto bene.
1: Abbiamo anche fatto insieme il libro che raccoglie appunto questa drammaturgia, con un bellissimo saggio dell'Isrec di Bergamo, che ha dato proprio il via a questa splendida ricerca su queste donne dell'Udi, che nel 1948 hanno raccolto 3 milioni di firme, e non c'era mica internet, cioè erano faldoni, un treno pieno di faldoni, e le hanno portate all'ONU di Parigi,
0: certo.
1: Proprio firme di donne per la pace, perché queste donne uscite dalla guerra non volevano più saperne. E avevano organizzato un movimento gigantesco di cui si è persa traccia, e che invece noi abbiamo riscoperto e che vogliamo riraccontare in questo momento così, così critico e così terribile.
0: Mi sembra un programma veramente molto interessante. E allora, prima di riassumere quello che abbiamo detto all'inizio, cioè le date e poi appunto la possibilità ovviamente di decidere un po' in anticipo che cosa andare ad ascoltare e a vedere, ricordiamo i vostri riferimenti in rete.
1: Certo, allora il programma comunque è pubblicato e aggiornato in tempo reale sul nostro sito web, che è www.enciclopediadelledonne.it.
0: Sì.
1: Quindi lì si trova, c'è un piccolo pop-up che porta direttamente al programma del festival. Quindi vi aspettiamo sabato 30 dalle 10 alle 20 e domenica 31 maggio dalle 10 alle 20. E speriamo di essere tanti e di partecipare a tutte queste cose che abbiamo cercato di proporvi per riflettere su questi importanti temi.
0: Allora, Chiostri di Via De Amicis 17 a Milano, ci vediamo al De Amicis Mai dal Cielo, Umanità e Diritti, case editrici, incontri, dibattiti, spettacolo, musica e arte sociale, con tante e tanti ospiti. Ringraziamo Margherita Marcheselli, buon festival, a risentirci.
1: Grazie, grazie Ira, grazie a tutte e tutti. A presto.
0: A presto, ciao ciao. E allora, noi come dire, abbiamo molto a cuore questa iniziativa, che tra l'altro cade, come avete sentito, con il suo programma così vario, accurato, non soltanto perché ci sono tanti e tante di noi che ci partecipano, ma anche perché il 2 sarà insomma, sarà un 2, una festa della Repubblica particolare. per l'ottantesimo del voto alle donne. Io ne approfitto per dirvi che in quel ponte lì, se voi siete a Milano, potete venire a Radio Popolare. Comincio a dirvelo adesso, poi sentirete gli spot e tutto il resto. Perché al di là dell'appuntamento di quest'oggi di Live Pop in auditorium, preceduto dal DJ set e dall'aperitivo con l'app Bedda che abbiamo deciso di prolungare anche in queste settimane che vanno verso giugno, verso la fine del palinsesto, lunedì prossimo, se durante il ponte del 2 volete stare con noi, c'è una serata veramente speciale, tutta dedicata al Fringe Me, con tanti artisti che faranno estratti dallo spettacolo dal vivo, il DJ set, un aperitivo. Sarà una serata molto speciale. Noi sfidiamo il ponte del 2 e vi diciamo già che sulla pagina delle nostre iniziative del suggeritore Night Live trovate il modo per prenotarvi. Vi aspettiamo e intanto siamo quasi arrivati allo spazio pubblicitario di quest'oggi, quindi noi ritorniamo fra pochissimo con tanti ospiti, tanti argomenti a cult di questo giovedì 21 di maggio.

Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana culturale in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Radio Popolare, dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30, seconda parte della nostra trasmissione di giovedì 21 maggio. Parliamo di un libro importante perché nasce tra l'altro da una lunga esperienza sul campo e sarà presentato il prossimo lunedì 25 maggio alle ore 18 al Centro Culturale San Fedele. È un libro che vi ho accennato, Udienza sul campo, e sarà presentato il prossimo lunedì 25 maggio alle ore 18 al Centro Culturale San Fedele. È un libro che vi ho accennato da sommario, si intitola La pena oltre la pena.

0: bollate, è stato spesso oggetto di nostre interviste e approfondimenti perché appunto è un progetto di lungo corso e di grande risultato. Il libro è firmato da Roberta Ghidelli e Susanna Ripamonti, o Susanna Ripamonti, Roberta Ghidelli come preferite. Susanna Ripamonti è collegata con noi, le diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
1: Buongiorno, eccoci qua.
0: Grazie. Allora, ne parlerete di questo libro, poi ricorderemo ancora una volta l'appuntamento di lunedì con Lucia Castellano, provveditrice alle carceri della Calabria, ma insomma storica e celebre, insomma, direttrice di istituti di pena, Guido Chiaretti, presidente di Sesta Opera San Fedele ODV, insieme a Edoardo Scioscia, amministratore delegato di Libraccio Editore. La pena oltre la pena, il sottotitolo chiarisce bene qual è l'intento, credo, no, del libro, però forse vale la pena di dettagliarlo e di dire come è stata svolta la struttura, è stata svolta e realizzata la struttura, l'organizzazione del libro.
1: Beh, allora, questo è un libro che noi abbiamo fatto attingendo abbondantemente anche dal lavoro di Carte Bollate, che appunto in questi 20 anni di attività ha raccolto le testimonianze, le analisi, le inchieste fatte soprattutto dalla federazione femminile sulla condizione detentiva delle donne. E, ecco, è un libro che noi abbiamo scritto perché ci sembrava giusto parlare di questa minoranza fortemente penalizzata, che sono appunto le donne che vivono all'interno di un carcere che è maschio, all'interno del quale la donna vive in una realtà fatta di strutture, di regole, di relazioni che sono pensate per gli uomini e dagli uomini, e per cui c'è un'assoluta incapacità di capire i problemi e la specifica sofferenza delle donne. Ecco, il primo obiettivo era appunto quello di far emergere questi problemi attraverso le loro testimonianze e di parlare anche delle ragazze, delle minori detenute, in questo un grosso contributo ovviamente è venuto da Roberta Ghidelli, che è la direttrice dell'Istituto per Minori di Rovigo e che ha una lunghissima esperienza di lavoro appunto con i minori e che si è occupata per tutta la sua vita della devianza minorile, ecco.
0: Tra l'altro poi i numeri sono abbastanza espliciti, no? Li sentivo l'altro giorno in un altro intervento, la presenza femminile è una presenza minoritaria, sì. Che la dice lunga anche sulla, certo, no? Cioè sulla criminalità in Italia o comunque su
1: certamente
0: come sono organizzate le carceri, ma il fatto che siano pensate da uomini e abitate in maggioranza da uomini rende per le donne davvero il percorso talvolta davvero non solo pesante ma quasi insuperabile, no? Torno alla mia precedente domanda, vorrei che fosse proprio Susanna Ripamonti a dirci qual è la struttura del libro, perché è importante.
1: Beh, io credo che sia importante proprio perché fa emergere una tematica che normalmente è ignorata e io credo ignorata anche dagli stessi carcerieri, che non sono in grado di misurarsi con questa realtà. Per cui il punto era quello di raccontare perché le donne, innanzitutto denunciare il fatto che le donne sono penalizzate e discriminate all'interno del carcere e anche raccontare perché lo sono. Allora, se guardiamo appunto la motivazione ufficiale, tu facevi riferimento ai numeri, ed è questa, no? La motivazione ufficiale che viene data è che le donne sono penalizzate.

0: utilizzate proprio in virtù della, proprio perché delinquono meno. La loro principale colpa è quella di delinquere meno degli uomini, perché quindi, essendo solo il 4% della popolazione penitenziaria, è logico e normale che tutte le risorse siano canalizzate verso quel 96% che invece è costituito da uomini. Però questo non è vero, perché anche nelle carceri in cui è concentrato un numero rilevante di donne, penso proprio a Bollate, dove come sai faccio volontariato ormai quasi da 20 anni, abbiamo la sezione femminile che è la più affollata d'Italia, con 168 presenze che sono triplicate dal 2008 ad oggi. Ma anche lì, purtroppo, pur essendo in un carcere che è ricco di progettualità, anche lì c'è la stessa povertà di iniziativa e le donne subiscono la stessa discriminazione, a parte il paradosso di riuscire in una missione quasi impossibile, cioè il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è riuscito a creare sovraffollamento anche dovendo gestire solo una minoranza di 2.800 donne distribuite in 46 reparti penitenziari maschili, ai quali si aggiungono 5 carceri femminili. È riuscito a fare il sovraffollamento anche tra le donne. Poi, se vogliamo entrare nel merito del perché sono discriminate, così possiamo elencare un po' di problemi che appunto ripercorrendo la trama del libro, insomma.
1: Ecco, infatti volevo entrare un pochino in dettaglio nella seconda parte della nostra conversazione. Sono testimonianze che sono state, appunto, tu raccontavi, no, della tua esperienza di volontariato quasi ventennale, che quindi riguardano anche epoche diverse tra loro, donne di età diverse, certo, con esperienze chiaramente diverse di vita e di pena, che hanno attraversato spesso carte bollate, progetto, come ripeto, molto prezioso, sì, oppure sono state raccolte direttamente, no?
0: Alcune direttamente, alcune sono proprio dichiaratamente prese da carte bollate.
1: Ecco, diciamo che il leitmotiv ovviamente delle testimonianze è quella, come dire, della surrealtà, mi viene da dire, o assurdità talvolta, no, di determinate situazioni, oltre all'amarezza e alla difficoltà di cercare di superare, appunto, situazioni come quella esplicativa, significativa, simbolica, per esempio, di poter utilizzare uno specchio dopo anni di detenzione. Cioè, certo, noi non ci rendiamo conto, insomma,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Se vuoi magari scegliere fra le molte testimonianze, alcune immagini, diciamo, che ci rendano meglio.
0: Sì, quell'immagine effettivamente è una delle immagini che mi è rimasta più impressa, perché è stato anche il primo impatto con il reparto femminile che fu aperto nel 2008. Io appunto ero andata a vedere questo reparto per cercare di prendere contatto con un po' di donne, per vedere di creare una redazione di carte bollate anche al femminile, perché fino a quel momento il carcere era solo maschile. Appunto, ho preso sotto braccio questa detenuta Roberta, l'ho portata a vedere quello che c'era, e c'era anche un laboratorio, una stanza che era la stanza del parrucchiere, con una postazione molto bella regalata da un famoso parrucchiere milanese, quindi completa di tutto, e questa detenuta ha guardato e poi si è immobilizzata davanti allo specchio dicendomi: era da 15 anni che non mi vedevo tutta intera, non vedevo tutta la mia, non sapevo più come sono fatta. E questa è stata una delle testimonianze. Ancora adesso, quando ne parlo, mi viene il nodo alla gola, perché è una cosa terribile, no? Cioè, lo specchio, che male può fare all'interno di un carcere? Cioè, che problema? Però è vietato, perché tutto in carcere si vieta per motivi di sicurezza. Cioè, non si calcolano mai i rischi e i benefici, no? Quanto giova vietare uno specchio e quanti vantaggi invece potrebbe dare, no? Altre detenute, fa conto, si costruiscono usando una striscia di carta proteggendola con dello scotch, si costruiscono un metro. Non tanto per misurare gli spazi o le cose, ma per misurare se stesse, cioè per vedere come è cambiato il loro corpo nel corso del tempo. Perché sì, certo, a bollate almeno uno specchio c'è nella sala del parrucchiere, ma non è certamente un oggetto di uso comune, ecco. E questo. Poi, a bollate come in tutta Italia, come ovunque, le donne sono discriminate perché le pari opportunità sono un sogno, certo. Non esistono mai, non esistono nella scuola, non esistono nel lavoro, non esistono nella stessa proposta di attività culturali, di attività ricreative, c'è questa, ma sono anche discriminate in un modo così, come dire, sotterraneo, no? Per il tipo di atteggiamento che c'è verso le donne, che è sempre un atteggiamento più paternalistico, stigmatizzante, che fa leva sul ricatto morale, sui sensi di colpa che tutte le detenute hanno nei confronti dei propri figli, come se la pena dovesse consistere nell'espiazione non solo del reato commesso, ma anche di un comportamento amorale, con messaggi che hanno toni più retentivi che risocializzanti, del tipo comportatevi bene, fatelo per i vostri figli, certo. Avete già commesso un errore, ecco, così.
1: Allora, le testimonianze sono, come sempre, anche a me è capitato, ovviamente non tanto quanto coloro che come Susanna Ripamonti fanno volontariato in carcere, mi è capitato di ascoltare donne detenute, i loro racconti, e sono sempre rimasta colpita ovviamente dall'autenticità disarmante di molte delle loro testimonianze, ma questo in fondo è abbastanza prevedibile, ma anche dal modo spesso articolato con cui analizzano non solo la loro situazione, ma anche il loro passato, le loro relazioni. Un effetto che in carcere vale per tutti i detenuti e le detenute che riflettono, no? Perché ovviamente è una situazione in cui se non rifletti hai già, come dire, perso qualunque possibilità, no? Cioè devi per forza in qualche modo trovare una maniera per analizzare, per elaborare. E quindi scoprirete in questo libro davvero, se si trattasse, no, di fiction, ma non è, scoprireste proprio stili diversi di testimonianza e di visione della realtà, e quindi la lettura è una lettura appassionante pur nella sua drammaticità e grande realtà. Credo sia stato qualcosa che avete notato anche voi in tanti anni di lavoro per Carte Bollate.
0: Sì, perché le donne sono sempre sorprendenti, anche perché hanno questa grande capacità di lavorare sulla memoria, sul ricordo,
1: di analizzare,
0: di far emergere le loro emozioni. Una delle frasi che troverete nel libro, ma che mi aveva molto colpito, sulla differenza fra gli uomini e le donne, era una detenuta che mi diceva: sai, noi rispetto agli uomini almeno una libertà in più ce l'abbiamo, perché possiamo piangere. È terribile, no?
1: Sì.
0: Ma è così, certo. Cioè, è così. C'è un'educatrice, c'è un'intervista alla fine del libro a Katia Bianchi che appunto dice quando lavori con le donne devi sempre portarti appresso una scatola di Kleenex, ma come dire, non perché si piangano addosso, ma perché sempre, hai sempre a che fare con una emotività importante e questo è anche un altro elemento che, di cui non si tiene conto e che le penalizza, perché se tu parli con gli uomini loro ti dicono il carcere o lo vivi o lo subisci e scelgono di viverlo facendo tutto quello che il carcere gli può offrire. Le donne no, le donne invece il carcere lo subiscono, lo rifiutano, tirano fuori tutto il loro malessere, si ribellano e naturalmente questo è visto come una forma di insubordinazione, certo. Per cui sono considerate ingestibili, anche un po' matte, ecco, certo. Passami il termine.
1: Un grande classico.
0: Però io
1: infatti
0: credo che invece questa sia una prova di una sia una forma di salute mentale, perché come fai certo. A accettare il carcere con tutto quello che comporta, la mutilazione degli affetti, l'annullamento della tua identità, la cesura con tutto
1: e anche
0: quello,
1: insomma l'esame di coscienza, no? Quotidiano che ti devi fare. E certo. Che è ovviamente un elemento che corrode anche l'identità. Allora, io mi devo fermare qui, Susanna. La pena oltre la pena, Susanna Ripamonti e Roberta Ghidelli, se ne parlerà lunedì 25 maggio alle ore 18 al Centro Culturale San Fedele a Milano con tanti ospiti. Noi ti ringraziamo molto per questo libro, il cui ricavato va a favore di Carte Bollate, edizioni Libraccio.
0: Un motivo per comprarlo.
1: Esatto, un ulteriore motivo per comprarlo. Grazie Susanna Ripamonti, buon lavoro, ciao.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: Buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno Ira, allora ecco la voce di Cecilia Bartoli e Cecilia fra una settimana a Cremona inaugura il festival, quindi ne parleremo. Invece vorrei parlare di una cosa molto bella che ho sentito, i Puritani di Vincenzo Bellini, che sapete questa massimissima opera del bel canto italiano, diretti da Francesco Lanzillotta al Teatro Regio di Torino. Mettere in scena i Puritani è sempre una sfida, è sempre un rischio, a breve arriveranno anche alla Scala, e devo dire che questa edizione è stata un'ottima edizione del Teatro Regio di Torino, prima di tutto per la scelta del direttore, che è un grande direttore, non soltanto nel repertorio belcantistico, ma soprattutto in questo repertorio ottocentesco. E la chiave di lettura è l'elegia, perché l'elegia, la malinconia, la delicatezza del modo di porgere i sentimenti è proprio l'emblema dei Puritani e la cosa più difficile da rendere. Invece, con questa chiave, i Puritani sono venuti fuori in una maniera, devo dire, che io avevo ascoltato molto raramente. Lo metterei insieme a Michele Mariotti, ma per certi aspetti lui, cioè Lanzillotta, è andato anche più avanti. Questa chiave elegiaca naturalmente va anche sui cantanti, non soltanto nell'orchestra. Il punto più alto, se mi è concesso, è proprio un'esecuzione formidabile, quella del grandissimo concertato Crede a Sinisera. Poi compagnia notevole di cantanti, come ci vuole nei Puritani, altrimenti affondano. Il tenore è John Osborne, che secondo me è uno veramente dei pochissimi tenori così raffinati, araldici, in grado di cantare il ruolo di Arcuro, e lui l'ha cantato tutto, compreso il fa sovracuto nel finale, che lui ha fatto in falsetto, e soprattutto abbondando in mezze voci, perché è in questo modo che viene fuori appunto l'elegia. La sua Elvira è il soprano Gilda Fiume, che a me piace moltissimo. A Torino aveva già cantato ad esempio Norma. La sua Elvira è impostata in modo molto lirico, molto dolce, molto languido, è un'ottima virtuosa. Se devo trovare così, fare un piccolissimo appunto che non toglie niente a un'esecuzione vocale impeccabile, è magari una lettura più a senso unico, talvolta magari un poco più di dramma a sfavore di un'insistita malinconia. Ottimo anche Nicola Olivieri e solido Riccardo Simone del Savio, magari meno perfetto degli altri nelle mezze voci e negli acuti, eccelso il coro e devo dire una prova maiuscola anche dell'orchestra torinese. La regia è di un naturalismo molto tradizionale con qualche licenza, siamo ai primi dell'Ottocento e c'è questo tocco psicologico di mostrare Elvira come una ragazza complessata dalla morte per suicidio della madre avvenuto quando lei era bambina. Arturo viene ucciso da Riccardo con un colpo di pistola, cosa che non è nuova, l'avevamo già vista. Devo dire che è un solido che funziona anche se non esalta, ma la parte musicale era veramente grande, quindi tantissimi complimenti al Teatro Regio di Torino. Invece andiamo brevemente a Milano alla Scala, dove sono stati festeggiati gli 80 anni dalla riapertura del teatro, nel fatidico 11 maggio 46 con la bacchetta di Arturo Toscanini, momento anche civile, politico e non solo musicale importante per l'Italia. E poi c'è stato questo bellissimo concerto alla presenza del Capo dello Stato con dei brani del Nabucco, con un'atmosfera Ira da 7 dicembre, quindi una grande emozione in sala, anche perché non so perché mi hanno messo dietro Mattarella, quindi ero un po'
0: Ero un po' emozionato
1: perché l'hanno messo in platea. Comunque veniamo non al concerto ma al Nabucco.
0: Ecco, al Nabucodonosor. Abbiamo mandato in onda Alessandro Talevi, che ha raccontato il suo approccio e il suo lavoro con Chagny.
1: Sì.
0: E allora? Sì, no?
1: Allora, sì, no. Allora, per me, dal punto di vista, dico sempre il mio parere, dal punto di vista musicale e vocale, è il più bel Nabucco degli ultimi anni. C'è stata veramente una convergenza, che direi quasi astrale, ovviamente frutto dell'intelligenza, nel scegliere il meglio che oggi possa offrire il panorama artistico internazionale. Quindi Anna Netrebko, che è una Abigail straordinaria, questo è il suo secondo ritratto in Italia, la seconda volta che canta Nabucco in Italia, ed è un ritratto ancora più rifinito e più complesso del primo all'Arena di Verona. Mezze voci, canto legato, timbro bellissimo, volume di impressionante risonanza nel nostro teatro, incredibile. Luca Salsi per me è il Nabucco per antonomasia di oggi, per la voce, il fraseggio analitico, non gli sta dietro nessuno. Michele Pertusi è lo Zaccaria dei nostri giorni, idem per Francesco Meli che fa Ismaele e Veronica Simeoni che fa Fenena. Quindi queste voci hanno veramente esaltato il Nabucco, ma lo hanno esaltato sotto la direzione di Chailly. Mm-hmm. È veramente, devo dire,
0: da vedere.
1: Una delle da vedere. C'è tempo per parlare di Talevio, ne parliamo la volta prossima.
0: Dimmi soltanto l'orientamento, perché abbiamo proprio pochi secondi.
1: Il mio orientamento è negativo.
0: Ok, allora, visto che l'abbiamo...
1: Sì, sì, no.
0: L'abbiamo sentito raccontare e che il Nabucodonosor sarà in scena a lungo, a cominciare da domani, che ritorna in scena, poi il 29 è sulla Scala TV, sì, se non sbaglio, quindi sì, lo possono vedere tutti, anche quelli che non riescono ad andare alla Scala. Per il momento la coda per andarci c'è, le code ci sono ancora, sì, per il Loggione, speriamo che non le tolgano, quello è un altro discorso che magari faremo un'altra volta con Giovanni Chiodi.
1: Non le devono togliere.
0: Lo ringraziamo e ci riaggiorniamo a giovedì prossimo anche per un ulteriore approfondimento sulla regia, grazie, del Nabucodonosor. Intanto magari qualcuno la vede e così possiamo confrontare, esatto, le opinioni. Grazie Giovanni, a presto.
1: Grazie.
0: Ciao. Linea alle notizie di Radio Popolare, noi torniamo domani alle 11:30, un saluto da Ira Rubini.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, io lo so di farvi cosa gradita. Siete alzati stamattina, vi siete detti: ma che cos'è che è un po' di tempo che non sento, che non ascolto, che non vivo sotto pelle? Ah, ci pensate un po', diciamo, non so, un po' di puntate in musica leggerissima live negli ultimi giorni. Precedentemente la campagna abbonamenti Radio Pop. Ah, ecco cosa mancava da un po' di giorni: una bella puntata di musica leggerissima registrata, vedi? Mancava quella roba lì, era un po' che mancava, eh? Contenti? Lo so che vi faccio cosa gradita, anche perché, essendo in registrata, è il grande ritorno dopo svariati giorni della rubrica Notizie superflue atte alla bisogna. La rubrica che vi dà informazioni sostanzialmente inutili o solo marginalmente utili, che però possono servire in svariati momenti della vita, soprattutto per rompere i silenzi imbarazzati o per provare a dare contenuti, no? Per esempio questa sera l'aperitivo di Radio Popolare, quando siete lì con qualcuno e non sapete più che cosa dire, qua nell'auditorium di Metro Stratos, nella zona antistante. L'auditorium con il DJ set di Elisa Gracchi, ricominciano gli aperitivi Radio Popolare. Ecco cosa posso dire: curiosità sul corpo umano. Nel nostro corpo umano, nel corpo umano vivono più batteri che cellule umane. La maggior parte sono nell'intestino. Il cuore batte in media 100.000 volte al giorno, eh? Un centimetro cubo di tessuto osseo può sopportare pressioni maggiori dell'acciaio. È incredibilmente resistente. Ultima, niente male, le cellule del nostro corpo si rigenerano ogni 7 anni. Questo può essere utile, tipo, guarda, sì, no, ti voglio vedere ancora alla prossimo ciclo di rigenerazione delle cellule del mio corpo. Mamma, come mi era mancata la rubrica Notizie superflue atte alla bisogna. Guarda, mi era proprio mancata, ci voleva proprio.

Sto pezzo qui l'ho messo in onda la prima volta che sono andato in onda qui a Radio Popolare, una conduzione musicale pomeridiana, col compact disc. Ti rendi conto? E beh, è saltato il compact disc. Cioè, prima conduzione, metti sto pezzo qua, fai anche un po' il bull, Coldplay, primo album, senti che bello. Il primo album dei Coldplay, bello. Beh, no, magari questa è la canzone più allegra di tutto l'album, quindi non proprio entusiasmo, però bello, bello, bello. Vabbè, niente, quindi è saltato il disco, ho detto, addio, che culo, che proprio il primo giorno di lavoro mi salta il disco. Per la rubrica Chi se ne frega, una trasmissione di sole rubriche questa qua. Trasmissione che si chiama Musica Leggerissima, state ascoltando Radio Popolare, saranno le 13 e un po', in questo momento per tutti voi all'ascolto. Come sempre in questi casi non mi leggo in diretta, ma leggo le cose che avete scritto sul muro di Facebook di Musica Leggerissima o alla mail musicaleggerissima@radiopopolare.it. Il podcast da www.radiopopolare.it, un sito dove trovate un sacco di cose, un florilegio di iniziative di Radio Popolare in questo periodo. Ne parleremo nel corso della trasmissione con la rubrica apposita. A proposito di trasmissioni fatte di sole rubriche, questa è la seconda cosa di oggi. Andiamo avanti fino alla 14. Buon ascolto. Mamma.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotta e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
1: No!
0: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.

La El Neal, l'autrice, la cantautrice del brano che abbiamo appena ascoltato, Faster Than the Mare Sign. In una musica leggerissima che non ho dato tributo per quanto riguarda la durata, la puntata di oggi, ragazzi. Io non so cosa sia successo, ma il sospetto ce l'ho. Oggi 43 minuti e 26 secondi di musica. Per chi non ha ben capito le dinamiche dell'iniziativa Ascolta Cori, avete appena sentito lo spot. Allora, Ascolta Cori, il 20... cosa sappiamo? Le robe che ho capito durante la riunione di ieri per voi. Numero 1, io volevo chiamarla Attaccati al Coro e la mia proposta non è stata accettata. Questa roba qua è, insomma, inspiegabile. Detto questo, premessa, non è professionalità ma è spontaneismo, cioè ci fidiamo a voi, ok? 50 e 50 nel 50esimo anniversario di Radio Popolare. Radio Popolare, come dire, conduce alla creazione di 5 cori, poi volete farne 200 di cori e fatene 200, li organizzate, vi mettete insieme e organizziamo tutti i cori che volete, cioè organizzate tutti i cori che volete e noi li seguiremo. Il 23 di giugno, sul Far della Sera, in 5 zone di Milano, tendenzialmente periferia. 5 cori, appunto, preventivi. Poi dopo potete mettere quelli che volete. I 5 cori saranno legati a 5 trasmissioni della radio. Poveri Mabelli avrà il tema Cori di Sanremo. Volume avrà il tema Cori con canzoni del XXI secolo. Vieni con me, Cori di Milano. Giustamente la conduttrice romana, e però quell'altro conduttore di opera. E presto la trasmissione del mattino adotterà il coro Cantautori Classici. Tra l'altro vedete che tutte le trasmissioni hanno due conduttori, l'unico pirla che è da solo, mi hanno rimasto solo, sono io. Allora io avrò come musica leggerissima il coro Hit Parade Jukebox. Cosa vuol dire? Non ho capito. Tendenzialmente vorrei fare acido-acida, se per voi va bene, però tanto proponete voi. Ci piacerebbe che ogni coro avesse almeno 50 partecipanti. Più ce ne sono, più punti si prendono. E poi che ci siano delle questioni identitarie, ti potremmo vestirci tutti in un certo modo, noi del coro. Però anche questo ci pensiamo un attimo. Ci saranno in futuro delle metodiche, dei form sul sito per votare, proporre la canzone da fare, proporre altri cori, proporre luoghi, proporre contenuti inerenti all'iniziativa Gli Ascolta Cori. Beh, non ho capito tantissimo. Cori@radiopopolare.it per proporre tutte le vostre suggestioni in merito ad Ascolta Cori. Potete utilizzare, per quanto riguarda il coro di musica leggerissima, la mail della trasmissione musicaleggerissima@radiopopolare.it. Sembra strano, perché io ho preso 12 pagine di appunti. Senti qua che ruota. Sento più. Penso di aver finito. Per ora così. Poi dopo capiamo altre robe. Brano, tendenzialmente bello, vai.

Vabbè, l'avevo detto tendenzialmente bello, potrei anche togliere il tendenzialmente. Musica leggerissima, andiamo a vedere la notizia leggerissima di oggi con brano annesso. Devo dire che sono giorni, voglio dire, sono tutte le motivazioni del mondo, però sono giorni che le notizie leggerissime, impalpabili, praticamente inesistenti, quelle dal contenuto peso specifico zero, quelle tipiche di questa trasmissione di cazzari. Plurale, lo dicevo anche ieri, quando è una roba semi-negativa la condivido con voi, siamo cazzari. Potenzialmente cazzaro. Questa trasmissione del cazzaro. Non ci sono tante notizie, però qualcosa si trova se cerchi, La prima isola al mondo governata dall'intelligenza artificiale. I leader artificiali sono ispirati a Churchill e Gandhi. Allora, cosa è successo? Un'isola delle Filippine, in uno degli arcipelaghi, Palawan, è un arcipelago da 1700 isole tropicali nelle Filippine. Quante sono? 1700? Palawan, uno dice. All'interno di questo arcipelago c'è Sensei, un'isola di 3,6 km quadrati. L'ha comprata un riccone, si chiama Dan Thompson, che è un fondatore di un'agenzia tecnologica che gestisce appunto chatbot. E praticamente lui ha deciso di farne una micronazione, una nazione a sé stante, con a capo 17 robot. Quest'ultimi saranno ispirati e rinominati a personaggi storici. Cioè, ci saranno 17 robot che governano quest'isola. Si chiameranno Winston Churchill, Roosevelt, Marco Aurelio, Mandela, Leonardo da Vinci, Sun Tzu, Gandhi, così, Gandhi. Oddio mio. Gandhi. Quindi Dan Thompson sta addestrando i suoi robot così da riuscire a sostituire al 100% il premier e i ministri umani. Una volta terminato il training, i leader artificiali governeranno. Se si evolvono, son cazzi. Ed è subito Terminator. Quella roba lì, dell'intelligenza artificiale che prende il mondo. Tra l'altro, al momento il progetto è un semplice esperimento senza riconoscimento internazionale. Al momento sull'isola, questa roba mi fa molto ridere, vive una sola persona, è un giardiniere che è diventato consulente per la comunicazione. Ma in che senso? Bella per il giardiniere. Il giardiniere era da solo, adesso c'è 17 robot. Churchill, Da Vinci, Mandela, pensa. Va bene, la parola del giorno quindi è isola. Ce ne sono tante di canzoni che hanno nel titolo la parola isola o island, se vogliamo farla in inglese. E quindi metto con grossa soddisfazione gli XX. Senti che bello sto pezzo. Più bello ancora di quello di prima. Fai te.

Vabbè, ammetto, sono in ritardo. Stavo mandando il messaggio per la Silent Disco ai DJ più famosi della radio. È vero? Bello, questo è perfetto. Questo cosa qua che sembra del tutto preparato, invece no. Mi offre il destro per un'altra rubrica di questa trasmissione. Florilegio. Ossia, parole furbite usate a cazzo e le troppe iniziative di Radio Popolare di questo periodo. Allora, per Florilegio, cominciamo con le numerose iniziative della radio. Abbiamo già parlato del 23 di giugno degli Ascoltacori, che ha avuto un, come dire, uno spazio tutto suo, anche perché devo adottare un coro. Poi ci pensiamo. Detto questo, a partire da questa sera, con la prestigiosa presenza di Elisa Graci, una persona che, come avete sentito ieri, trova subito parcheggio. È vero, sono molto fortunato a trovare parcheggio. I DJ set di Radio Popolare, ossia tutti i lunedì e tutti i giovedì per le prossime settimane, in corrispondenza degli eventi in auditorium Demetrio Stratos, tornano gli aperitivi della radio con l'Ape Bedda ad ingresso gratuito, accompagnati dal DJ set di uno dei DJ di Radio Popolare. Ogni giorno, ogni volta, in ogni occasione un DJ diverso, che aprirà la serata con appunto il DJ set diffuso nel cortile della radio, in attesa dell'evento dell'auditorium Demetrio Stratos, a partire da questa sera, tutti i lunedì e tutti i giovedì. Che il lunedì c'è il suggeritore Night Live e il giovedì ci sono gli eventi dell'auditorium. Poi, mercoledì prossimo, l'ultimo mercoledì del mese di giugno, saremo in diretta, come al solito, da una delle zone più meno centrali, diciamo così, della città. Siamo a Nolo, settimana prossima, mercoledì 27, se la memoria non mi inganna, saremo a Piazza Morbegno, al solito da una delle zone più meno centrali, diciamo così, della città. Siamo a Nolo, settimana prossima, mercoledì 27, se la memoria non mi inganna, saremo a Piazza Morbegno, presso Bici e Radici.

Fine, visto che stavo citando, sto mandando i WhatsApp ai DJ della radio. E il 4 di luglio, sabato, a partire dall'aperitivo, la Silent Disco con i DJ di Radio Popolare. D'ingresso gratuito, tre console, tanti DJ che si alternano. Voi prendete le cuffie gratis, sempre per quella storia che siamo babbi, e vi ascoltate la musica dei DJ, ballate con la musica di Radio Popolare. La Silent Disco il 4 luglio al Rob de Matt.

Vabbè, 666, possiamo anche sfumarlo. Chiudiamo questa puntata di Musica Leggerissima, torniamo domani a partire dalle 13.15. Questa sera inizia il Miami a Milano fino a domenica mattina, quando ci sarà il concerto alle 8 del mattino di Cosmo. Per cui per la rubrica Sai chi c'è in tour, questa sera tornano i Local Heroes di Milano al Miami Ministri.

0: Le 14 in punto del 21 maggio 2026, benvenute e benvenuti ascoltatrici e ascoltatori a Volume. Dalle 2 alle 4 del pomeriggio, dal lunedì al venerdì, insieme a Dario Grande
1: ed Elisa Graci. Benvenuti al magazine musicale di Radio Popolare.
0: Ok.
1: Ho già visto il primo brano in scaletta e già rido.
0: Già ti esalti.
1: Si inizia bene.
0: Eh sì, dai, andiamo ad ascoltare un po' di musica che è nuova e molto più spesso nuova, ma a volte anche meno nuova, che ci piace proporvi in queste due ore, delle novità e non solo. E tante cose da farvi ascoltare e ovviamente anche un po' di messaggi, se volete, da leggere, che ci mandate ogni giorno al 331 6214013, oppure potete come sempre vederci su Instagram, oggi con dei filtri spettacolari. Dario,
1: sì,
0: oggi sei tutto viola,
1: ci scateniamo,
0: luccicante.
1: Per cui venite a vederci anche su Instagram, Elisa Graci Radio e dar.grande, così vedete anche i filtri che utilizziamo ogni giorno, diversi,
0: tanti colori, perché oggi ci viene anche a trovare Pier Giorgio Pardo. Il giovedì, lo sapete, ci tingiamo di arcobaleno e parliamo di cultura LGBTQ+, con Pier Giorgio Pardo. E poi anche oggi dei graditi ospiti.
1: Degli ospiti che sono venuti a trovarci un po' di giorni fa, abbiamo intervistato i Filo Spada, sono una band di Milano. In realtà il progetto nasceva circa 2 o 3 anni fa da Filippo Spada, che poi è proprio l'autore che ha scritto le prime canzoni e poi ha dato il nome alla band. Poi hanno raccontato, è diventato più un progetto, appunto, ha preso la natura della band e adesso pubblicano il secondo album insieme. Si intitola Il linguaggio dei serpenti, sempre con un'estetica un po' indie lo-fi che ci piace, quindi ascolteremo questa intervista e loro che ci suonano qualche brano dal nuovo album proprio verso le 3.
0: E prima dobbiamo parlare, e vi ricorderemo nel corso della puntata, l'inaugurazione dei nostri aperitivi a Radio Popolare. Iniziano questa sera, il giovedì e il lunedì, qui nel cortile di Radio Popolare. Cerchiamo di animare il nostro cortile in questa bella stagione primaverile, primavera-estate. Inizia a fare tanto caldo, è bello stare in giardino e berci un cocktail, qualcosa a vostra scelta, preparato da Apebed, ascoltare magari della buona musica che selezionata dai nostri DJ di Radio Popolare, è tutto gratuito e quindi veniteci a trovare in via Olearo al numero 5 da questa sera, tutti i giovedì e alcuni lunedì, qui nel nostro cortile di via Olearo al numero 5 a Milano.
1: Questa sera selezione musicale by Elisa Graci.
0: Eccomi qua, sono pronta, ho portato
1: sì,
0: tutte le mie cosine,
1: i dischi ci sono,
0: ci ascoltiamo un po' di musica.
1: Tutto pronto.
0: Allora iniziamo, come abbiamo detto, con una delle band certamente del momento. Li vediamo ovunque, non so nel vostro feed, ma nel mio è pieno di video che circolano degli Engin de Poitrine nei loro live, veramente molto interessanti. Addirittura uno l'altro giorno mi ha colpito molto, perché oltre, vabbè, ovviamente a essere loro tutti mascherati con queste tutone a pois, una nera, una bianca, le maschere, quindi non si sa la loro vera identità, di questo duo canadese, e mi colpisce che hanno proprio anche delle mosse, dei movimenti specifici,
1: sì,
0: che fanno tutti insieme, sia loro che il pubblico, tra cui uno squat, una serie di squat molto, molto simpatici,
1: associati anche a dei versi tutti loro codificati.
0: Esatto. Andateli a vedere se potete anche su internet, gli Engin de Poitrine, e ovviamente andateli a vedere live, stanno spopolando in tutto il mondo, anche in tutta Europa. Le location previste per i loro concerti vengono cambiate in continuazione, perché la richiesta di biglietti è sempre maggiore. Li ascoltiamo col loro ultimo singolo, tratto dal loro nuovo album Volume 2, questo è Fabienque, Engin de Poitrine.

0: Il linguaggio alieno degli engine de Poitrin.
1: Loro fanno dei versi, dei suoni strani, anche durante il live. Loro sono gli Engine de Poitrin, la canzone era Fabienk, il nuovo singolo tratto dal nuovo album, e certamente c'è tantissima curiosità nel vederli dal vivo in Italia. Unica data, vi ricordiamo, il 31 maggio a Rovereto, al Poplar Utopia Festival. Certamente hanno fatto un bel colpo quelli di Poplar Utopia Festival,
0: sì,
1: che avranno buccato gli Engine de Poitrin prima di questa,
0: prima, sì,
1: di questa ormai psicosi mondiale che questa band davvero super interessante. Noi siamo super tentati di andarli a vedere a Rovereto il 31, perché le loro esibizioni in effetti live sembrano super interessanti, e decisamente anche per chi anche ama i tecnicismi e la musica diciamo limpida e precisa, probabilmente potrebbe essere veramente un bello spettacolo.
0: Sì, sì, sì, molto coinvolgenti probabilmente.
1: Umberto scrive: ma sono dei mostri?
0: Sì,
1: un po' sì,
0: decisamente sì,
1: molto
0: sì,
1: bravi. Riflettevo sul giro di basso di quest'ultimo pezzo, è decisamente complesso e complicato, quindi dai, vediamo di vederli il 31 maggio a Rovereto, e magari torneranno, probabilmente sì, torneranno presto per altri tour, dato che ormai il successo è globale.
0: Andiamo avanti con una band che abbiamo già conosciuto, in particolare in autunno era uscito il loro ultimo album, e poi erano entrati anche con un brano nella compilation che avevamo tanto parlato, appunto, di War Child Help 2. Sto parlando delle Last Dinner Party, una band che arriva da South London. Loro hanno uno stile, insomma, alternative rock, molto barocco, molto particolare. È uscito un nuovo singolo, quindi li andiamo ad ascoltare con proprio questo brano, si intitola Big Dog.

0: Eccoci qua. Che bella questa canzone del Last Dinner Party.
1: Last Dinner Party, forse qualcuno di voi è riuscito anche a vederle quando sono passate a Milano, al Fabric, era più o meno metà febbraio. Fateci sapere se siete riuscite a vederle dal vivo. Secondo me è un bel concerto che merita, che ci siamo persi.
0: Qualcuno è andato, non ricordo chi, ma
1: qualcuno
0: di noi era presente al concerto di Last Dinner Party. Allora, ci chiedetemi, ci siamo un po' distratti perché ci state chiedendo delle informazioni riguardo sia all'aperitivo sia alla Silent Disco. Allora, la Silent Disco, che sarà un evento che concluderà il nostro palinsesto, diciamo, il 4 di luglio, segnatevelo, 4 di luglio, a Rob the Mat. Sono, come sapete, tre console con tre DJ diversi, voi avete le cuffie, scegliete voi cosa ballare. È super super divertente, quindi vi aspettiamo, tutto gratuito, gli ingressi sono gratuiti sempre con noi. Appunto a Rob the Mat il 4 di luglio, mentre gli aperitivi di Radio Popolare cominciano proprio questa sera. Venite, mi raccomando, è una bellissima serata, si sta bene.
1: Tonight.
0: Siamo nel cortile di Radio Popolare in Via Leora al numero 5, anche qui l'ingresso è gratuito, potete restare qui con noi, bervi una cosa, ascoltare un po' di musica e se volete anche per fermarvi dopo in auditorium per live pop, quindi... insomma, serata assicurata, bella serata assicurata,
1: sì.
0: Allora, torniamo in Canada, ci andiamo spesso e ci andiamo con i Weird Nightmare, che hanno pubblicato il loro album che si chiama Hopla il 1° di maggio, quindi da pochissimo. Questa è una canzone che è in collaborazione con la cantautrice Giuliana Rolino, che è una cantautrice con cui già avevano collaborato anche nell'album di lei, di Giuliana. Questa si chiama Bright City Lights, Weird Nightmare.

0: Bright City Light, i Weird Nightmare con Giuliana Rolino. Musica dall'atmosfera primaverile estiva, anche se appunto arriva dal Canada. Allora sono appunto i Weird Nightmares, gli incubi strani.
1: Weird Nightmare
0: con Bright City Light.
1: E ora ce ne andiamo addirittura in Nuova Zelanda da un'autrice che conosciamo già da un po' di anni e seguiamo già da un po' di anni. Si parla di Aldous Harding, una musicista tra l'altro che si presta pochissimo a interviste, mantiene diciamo un profilo veramente veramente molto basso, dal 2022 è tornata con un nuovo album, finalmente si intitola Train on the Island, un disco molto interessante prodotto questa volta da Joe Parrish, storico produttore tra gli altri anche di PJ Harvey, e è un disco insomma molto particolare in cui bisogna un po' così entrare, ci vuole magari un po' più di un ascolto, però se ne parla bene anche per quanto sono essenziali gli arrangiamenti, estremamente minimal, fatto con grande gusto. Andiamo ad ascoltarlo proprio con la title track Train on the Island.

0: Train on the Island, il brano che dà anche il titolo al disco nuovissimo di Aldous Harding, un brano e un disco in realtà molto calmo, molto riflessivo. Ci scrivono: come si può definire questo tipo di musica? Ogni volta che sento queste voci femminili mi incanto. Bella domanda.
1: Direi cantautorato femminile alternativo.
0: Aldous ha,
1: non c'è proprio
0: il suo
1: un genere. Poi Aldous Harding fa, insomma, ci ha abituato a cose diverse, in questo caso un po' più sofisticata in questo brano. Molto molto brava.
0: Vero.
1: Dai Mikol, vatti a ascoltare tutto il disco Train on the Island di Aldous Harding. Ehi, siamo quasi alla fine della prima parte, però prima
0: tempo di un altro.
1: Vi ricordiamo che c'è il Miami e al Miami si festeggerà gli anni, il compleanno, i 20 anni dal primo concerto del Miami e anche dal concerto degli Altro, che era una band di Pesaro, attivi dal 1996 appunto, quindi 20 anni anche per loro, una band assolutamente alternativissima, punk, hardcore, un po' new wave, c'è cioè un po' di tutto dentro, sicuramente molto originali, festeggiano i loro 20 anni con anche un disco nuovo, e quindi Alessandro Baronciani e tutti loro complimenti per i vostri 20 anni, li ascoltiamo con un loro nuovo brano completamente diverso da Aldous Harding, vi avverto. Si chiama Cilone.

0: Un altro brano tratto dal nuovo disco di Di Martino, questa si intitola Fluire degli Argini, un brano insomma che parla appunto un po' anche di è un po' una riflessione diciamo sull'età adulta, è un tema ricorrente all'interno di questo disco di Martino, L'improbabile piena del Loreto. In questo brano si parla un po' anche diciamo così del coraggio di emozionarsi ancora dopo appunto i 40 anni, età che ormai Di Martino ha compiuto da qualche tempo e quindi è uno dei temi ricorrenti del disco. E si nota anche come in questo brano, ma in realtà succede un po' in tutto il disco, praticamente un brano fluisce nell'altro, non sono veramente tutti staccati i brani, ma lo potete ascoltare, e questo in particolare è molto collegato al brano che lo precede nel disco e al brano che segue. Quindi un
1: E poi
0: altro
1: ci sono gli argini, c'è cioè il fluire, quindi sempre questo
0: tematica
1: fiume
0: dell'acqua e del
1: che
0: fiume
1: ritorna.
0: del Loreto in particolare.
1: Che bello, sì che ci si può emozionare dopo i 40 anni, sono d'accordo con Di Martino. Anche voi, ascoltatori e ascoltatrici ultra quarantenni, all'ascolto, un 5 alto per voi. Allora, e siccome appunto dopo i 40 anni anche la testa va un po' per i fatti suoi, ovviamente Errata corrige i ragazzi di altro che sono nati nel 1996, festeggiano i 30 anni. Sì, è vero, ascoltatori, ho detto 20. Ho detto 20 perché 20 anni invece sono passati dal concerto a Miami, alla prima edizione del Miami, mi sono così
0: Sì, 20 anni
1: confusa.
0: del Miami, vabbè, oh,
1: Ma ci sta,
0: capita,
1: ci sta.
0: di
1: 20 anni del Miami, 30 anni dell'altro. Ok, basta, ora
0: chiuso.
1: ho chiuso. E invece anche qui tanti anni, anche qui una trentina direi, per i Dead Cab for Cutie, che sono sempre in forma da Washington nel nord-ovest degli Stati Uniti, ritornano, sono tornati con un nuovo lavoro e con questo nuovo singolo, il secondo singolo estratto dal loro nuovo album, si chiama Punching the Flower.

0: Per chi segue la musica indie alternativa da alcuni anni, direi negli ultimi, dalla fine degli anni 90, primi 2000, la voce di Ben Gibbard è un po' una voce familiare, quella dei Death Cab for Cutie che avete appena ascoltato, sempre molto bella. Un altro autore anche di ballate strappacuore, sia con i Death Cab for Cutie che anche con il suo, col progetto insieme al DJ, il produttore Jimmy Tamborello e quindi Postal Service, insomma, è stato certamente ed è tuttora una di quelle voci, un punto di riferimento per il mondo indie americano.
1: Poi ci siamo, esce il 5 giugno il
0: Eh sì,
1: disco.
0: dai, manca poco per l'ultimo album dei Death
1: Pochissimo.
0: Cab for Cutie che non vediamo l'ora di ascoltare, magari chissà se riuscirà ad essere il nostro album della settimana, in quella settimana lì, a giugno.
1: Vedremo con chi se la dovrà battere.
0: Eh sì, è vero, escono un bel po'
1: 5
0: di
1: giugno.
0: dischi alla fine di maggio, primi di giugno. Vabbè, la battaglia è aperta.
1: Vi faremo sapere il lunedì successivo. Andiamo avanti con un brano di una band che conoscevo già. Mi è capitato di vedere un loro video live presso KEXP Radio, la radio di Seattle, dove passano un sacco di artisti da tutto il mondo e vanno, fanno un'intervista, fanno una sorta di mini live
0: Sì.
1: anche lì. E sto parlando degli Ivies. Loro arrivano da Londra e arrivano un po', diciamo, da un background hardcore punk. Però in realtà quello che fanno poi è più vicino al post-punk. Ho visto questa versione di questo brano che ascoltiamo adesso, che era veramente molto potente. E quindi lì ascoltiamo Ivis, questo è Walking Wires.

0: Wow, bellissima questa canzone Walking Wires.
1: Ibis.
0: Ibis, davvero, da anche questi da riscoprire e da conoscere, da approfondire.
1: Yes.
0: Attenzione, ragazzi.
1: È quel momento.
0: Avete

0: merda.
1: Ivan Cattaneo, questa sì. Era Lacrime e Merda.
2: Sì, cioè una. Io credo che sia anche l'unica volta che sarà passata in radio.
1: ma lo sapete, a Radio Popolare.
2: No, alla fine i CCCP li passiamo e anche lì insomma ci danno dentro.
3: Sì,
2: questo è un po' recupera dello spirito punk del periodo in cui lui era usciva fuori dal movimento e entrava un po' nel mainstream a modo suo. Giustamente dicevamo fuori onda prima che è stato un po' mollato.
1: È stato un po' mollato dal mainstream, sicuramente un personaggio comunque da caratura nazionale, perché c'è stato un momento in cui era veramente particolarmente famoso
2: Invece, però le regole del gioco poi erano quelle di continuare a fargli fare le cover anni 80. Quella era una operazione nata arti che aveva riscontrato un successo commerciale, però non era nata per avere quel tipo. Infatti già il secondo album, Bandiera Gialla, io credo che sia meno ispirato, un po' gabbia, ecco. Okay. Quindi vabbè, insomma. Poi dopo lui ha fatto degli album anche molto belli dopo, e Ivan il Terribile è un disco molto interessante. Però, come dire, la Caselli lo rimandava a fare gli anni Ottanta.
1: Ecco, è tipo questo?
2: Questo qui è precedente, questo è tratto dall'album Urlo, e l'ho messo perché con una, anche con molta lungimiranza, Ivan Cattaneo si schierava contro le terapie di conversione. Questa è Clinica Paradiso. E in questo momento è tornata di attualità perché in Texas hanno appena allestito, sì, perché lo hanno riconvertito, a proposito, un ospedale pediatrico dove si fanno terapie di conversione per la ricostituzione del genere originario. Quindi i bambini in transizione, gli adolescenti in transizione, pediatricamente vengono riportati indietro, e non lo sono quasi mai per una loro spontanea volontà, ma perché c'è una pressione da parte di altre persone.
1: Una cosa terribile.
2: Una cosa terribile, anche perché i pediatri e i medici che ne avevano sostenuto la riassegnazione,
1: certo,
2: la terapia, certamente non erano dei ciarlatani. Se lo avevano fatto era perché c'era un bisogno obiettivo.
1: Ma insomma, non vogliamo entrare nei dettagli, ma ormai gli studi sono talmente vasti e pacifici a riguardo che
2: soprattutto
1: purtroppo
2: non credo che la politica dovrebbe decidere al posto della medicina.

0: vicina.
1: E purtroppo in Texas arrivano sempre questi tristi primati, queste tristi iniziative. In questo caso, appunto, la clinica di cui parla Ivan Cattaneo erano di queste.
0: Queste erano cliniche dove si somministrava la terapia di conversione, no? Quindi un elettroshock e via, diventi un padre di famiglia. Io ricordo che c'era un anno in cui Sabina Guzzanti, che faceva l'imitazione di Irene Pivetti, aveva una meravigliosa imitazione in cui trasformava Marcello Cesena in un padre di famiglia, mettendogli addosso la moquette inchiodata sul torace, cose così. Era molto tosto come sketch.

0: Qua è perché prima dice io sono malato e qui caca canta Mondina, che in realtà è un accenno situazionista a Bella Ciao comunque, perché in realtà questo è un pezzo di Resistenza. È difficilissimo entrare veramente nelle pieghe di tutta la marea di rimandi, intertesti che Ivan Cattaneo, ma in questo come in tutti i pezzi scritti da lui, mette, e anche in quegli arrangiamenti dei brani anni 60. Però vabbè.
1: Bene, siamo stati felici di riascoltarlo e di ritrovarlo, Ivan Cattaneo, qui a Radio Popolare. L'ho sentito, l'ho ascoltato.
0: Sì.
1: Allora, prossima canzone, Pier, cosa ci proponi?
0: Allora, la prossima canzone è un pezzo dei Chumbawamba, che è un pezzo, perché visto che comunque è il 17 maggio e noi non eravamo insieme, o meglio lo eravamo per altre cose, però è stata la giornata contro l'omofobia, sì, la bitransfobia, eccetera. E quindi diciamo che ho voluto riprendere questo brano dei Chumbawamba, che è un brano stranissimo, perché sì, in realtà nella versione originale di studio è un pezzo folk, proprio alla stile Ice Pen, con le armonie vocali e tutto celtico, senza le batterie e tutto.
1: Invece
0: in questa versione live è un brano punk, perché loro sono così, degli amabili cialtroni.

0: inconfondibile anche i Chumba Wamba.
1: Sì, poi tra l'altro hanno trasformato il brano citando Go West.
0: Sì.
1: Più nella versione dei Pet Shop Boys.
0: Eh sì, che, è vero.
1: Ecco. Allora, sono vedo persone che entrano,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì, escono, quindi dai.
1: Allora, sento di dovermene andare.
0: Prima di ascoltare l'ultimo brano del vinile che ci hai portato, ricordiamo, lo rifaremo spesso, l'appuntamento col prossimo giovedì con te, Pier Giorgio Pardo, e il tuo libro Matrilineare.
1: E ci saranno tre ospiti,
0: tre
1: e
0: ospiti.
1: Anche musica.
0: Vi dai,
1: chi
0: dai,
1: sono?
0: Chi sono? Chi
1: allora,
0: sono?
1: Francamente...
0: Eccola! Uh-huh.
1: Miglio, che è già anche stata qui, e tutte e due sono state qui,
0: sì.
1: E Anna Carol,
0: grande,
1: quindi
2: ci manca
1: lei. Una tripletta bellissima, presenta Nicolò Vecchia,
0: ci saremo tutti
1: ci
0: noi,
1: saremo tutti
0: certo.
1: Noi e sarà bellissimo,
0: e tutti voi, mi raccomando, venite, l'ingresso è gratuito, ci sono 100 posti, venite, prenotatevi a prenotazioni@radiopopolare.it, sarà una bellissima serata. Prima di te c'è Davide Facchini che mette
1: suona,
0: i dischi,
1: che mette
2: dalle 20.
1: Dischi,
0: dalle 20,
1: c'è la Pebedda,
0: c'è la
1: che distribuisce aperitivi, quindi venite belli ciuchi lì all'incontro.
2: Si mangia e si beve.
1: Insomma,
0: ci siamo tutti e siamo pronti per festeggiare insieme e ascoltarti presentare il tuo bellissimo libro. Appunto,
1: grazie.
0: Che giovedì prossimo, ricordate,
1: il 28 maggio alle ore 21:30, ma dovete venire prima perché c'è il DJ set. Qui intanto
2: partono i vinili.
0: Mi è partito un vinile, scusa. Io sento DJ set e parto un vinile.
1: È un vinile di Alaska e Dinarama ed è il mio modo per festeggiare il fatto che oggi esce il nuovo film di Pedro Almodovar.
0: Yes.
1: E questo,
0: wow.
1: Alaska e Dinarama sono, diciamo, in tutte le colonne sonore dei primi film, quindi pazzeschi.
0: Sì.
1: E questo è un disco dell'89, il vinile originale spagnolo.
0: Bellissimo.
1: D'epoca.
0: Sentite. Grande. Già il suono del vinile, che è tutta un'altra cosa, come diciamo spesso. Grazie Pier Giorgio Pardo.
1: Grazie.
0: Noi ci vediamo giovedì prossimo qui e poi la sera in auditorium.

0: Pier Giorgio Pardo ogni giovedì con noi qui a Volume, e giovedì prossimo l'Unplane sia a Volume che nella serata
1: giornatona
0: di Live Pop, quindi vi aspettiamo ovviamente. Allora, adesso siamo giunti al momento dei nostri ospiti, graditissimi ospiti di oggi.
1: Sono i Filospada, sono passati a trovarci giorni fa, ci hanno suonato qualche brano dal loro nuovo disco Il Linguaggio dei Serpenti e ce l'hanno raccontato, ma il tutto inizia con un brano in realtà del disco precedente che si intitola Giuseppe Verdi. Filospada.

0: Verdi.
1: Giuseppe Verdi, il primo brano suonato oggi dai nostri ospiti, di volume già annunciati in precedenza, e do quindi il benvenuto ai Filo Spada. Ciao ragazzi, benvenuti a Radio Popolare.
2: Ciao,
1: ciao, prima volta a Radio Popolare, vero?
2: Yes. Sì.
1: Benvenuti a Radio Popolare, benvenuti a Volume, ciao a Filippo, Jacopo, Emanuele. Siete un trio. Io mi ricordo, iniziamo con questo piccolo aneddoto personale, mi sono imbattuto per la prima volta, credo, in uno di voi, nel batterista, bazzicando al bico, può essere?
2: Possibile,
1: io ero stato trascinato lì da un amico per una jam session e a un certo punto sale un batterista sul palco che mi fa completamente passare la voglia di salirci a mia volta poco dopo, perché dico, cavolo, qui c'è gente che sa suonare.
2: Capita spesso anche a me. Sì.
1: È una cosa ricorrente.
2: Sì,
1: era una delle jam del bico, parlo di qualche anno fa.
2: Sì, me la ricordo.
1: Molto bene. Allora, vabbè, però raccontateci, siete qui chiaramente per presentare il vostro nuovo disco. Ci avete già suonato un brano in realtà che appunto appartiene al vostro primo lavoro del 2023, giusto?
2: Giusto, sì.
1: Esatto, e sono passati 3 anni, è uscito un nuovo album, Il Linguaggio dei Serpenti. Prima di parlare di quello, però, raccontateci un po' come è nato questo progetto, Filo Spada.
3: Ma allora, in realtà la peculiarità un po' narcisistica e strana è che Filo Spada di fatto è il mio nome, perché io mi chiamo Filippo Spada e quindi inizialmente il progetto nasce come un progetto cantautorale, singolo, scrivevo i pezzi, cantavo principalmente acusticamente in giro. Dopodiché, poco prima dell'uscita del nostro primo album, ho iniziato a suonare con questi due soggetti e abbiamo iniziato a dare un volto completamente diverso ai pezzi che già c'erano.
1: Sì.
3: E ci siamo trovati molto bene anche a iniziare a scriverne di nuovi.
1: Ok.
3: Eravamo già sotto etichetta con Bradipo Dischi, che ci ha caldamente consigliato di non cambiare nome.
1: Uh-huh.
3: E siccome c'è la coincidenza del fatto che Filo e Spada sono entrambi due oggetti, chi non sa che io mi chiamo Filippo Spada non sa che è il mio nome.
1: Sì, esatto.
3: Quindi va benissimo così. Ora lo sto dicendo, però va benissimo così.
1: Va bene lo stesso.
3: Quindi è andata più o meno così, e dal 2022 in avanti abbiamo iniziato a suonare insieme.
1: Esatto, il brano che ci avete suonato poco fa, Giuseppe Verdi, perché lo avete scelto?
3: Ma perché è un po' il nostro trademark, è un po' cazzone, un po', come dire, un po' scanzonato, e apre tutti i concerti che facciamo, e quindi sappiamo che non ce lo toglieremo mai di dosso, quindi abbiamo deciso di embrace questo destino e portarcelo con noi.
1: Fantastico, allora siete stati tra l'altro super gentili nel portarci anche un vinile del nuovo album che è uscito insomma pochi giorni fa, Il Linguaggio dei Serpenti, quindi iniziamo già a dirlo, è possibile anche comprare questa musica in formato fisico. Venendo, ci si può magari fare qualche idea riguardo al titolo del nuovo album, Il Linguaggio dei Serpenti, ma commentatemelo un pochino voi.
3: Cerca il titolo, no?
1: Sì, Il Linguaggio di Ser.
3: Allora, in realtà è un titolo postumo a un pezzo dell'album. Non è un album che racchiude, diciamo, una storytelling, non è un concept album, è una raccolta di pezzi. Il Linguaggio dei Serpenti è un brano che è molto differente da tutti gli altri e spezza in due il lato A e il lato B. Però abbiamo deciso di costruire sostanzialmente un'estetica partendo da questo nome, e alla fine fondamentalmente il concetto fondamentale è che tutti i pezzi hanno qualcosa di strisciante, un po' viscido da cogliere all'interno, e come noi tre, quindi questa è stata l'intuizione estetica.
1: Si striscia, insomma. E allora, Filo Spada dal vivo qui a Volume, andiamo ad ascoltare il primo brano appunto del nuovo album, che si intitola Mister Maniaco.

0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone fuori fase, quelle controcorrente, quelle che lavorano di notte e vanno a letto al mattino, quelle che vedono il traffico delle auto nella corsia opposta alla loro, quelle che bevono il caffè a mezzanotte e fanno colazione mentre gli altri puntano all'aperitivo. Quelle che fanno il terzo turno, il turno di guardia, quelle che per concentrarsi hanno bisogno del silenzio che con la luce del sole non c'è. Quelle che lavorano con colleghi con un fuso orario complicato, quelle che, insomma, fanno la notte. Questo venerdì 22 maggio è tutto per voi che adesso smontate e che secondo gli altri avete la giornata montata al contrario.
1: Beh, hai tutta la giornata libera, poi.
0: Cosa dici?
1: È quello che ci dicono sempre.
0: Quello che dicono tutti. Beh, finisce al mattino, poi è tutta la giornata libera.
1: Tutta la giornata libera.
0: Che fortunelli che siamo e ci lamentiamo.
1: Ma no, ma io non mi lamento mai.
0: Ma nemmeno io. Va bene così.
1: Ogni tanto sei un po' stanco.
0: Quello.
1: Però mi piace molto quando le altre mi dicono, però deve essere dura. E tu dici, sai. Vita complicata. Buongiorno Cinzia Poli, come va?
0: Bene, Claudio Iampaglia.
1: Allora, mi sembravi tutta verde, invece sei tutta nera.
0: Eh sì, il verde era così per coprire il nero sotto.
1: Era un camuffo! Vedi come fa ogni tanto?
0: Che cosa?
1: La prima impressione.
0: È la copertina del libro, quella che ti trae d'inganno.
1: Un abbraccio a Carlin Petrini, ovviamente a tutto il mondo Slow Food. È morto il fondatore appunto di Terra Madre, insomma uno delle persone che ci ha insegnato a pensare al rapporto con la terra e
0: di
1: con
0: quello che un tempo era l'arcigola,
1: quello che mangiava.
0: Te lo ricordi?
1: Sì, poi la lumachina, no?
0: Lumachina, lo Slow Food. E poi è venuta l'università poi, di Pollenzo.
1: Esatto, bellissima.
0: Terra Madre
1: Torino.
0: Ha veramente rivoluzionato un po' il tema in Italia.
1: Assolutamente.
0: Anche, non solo in Italia.
1: Alto e basso, laterale e orizzontale.
0: È vero.
1: Allora, chissà se uno di questi, boh, vediamo se lo porterà con sé. Stamattina iniziamo. Ma retro che più retro non si può, sai?
0: Ah sì, sei super retro stamattina.
1: Ma sì, perché l'hai messa tu questa canzone tanto tempo fa e non l'abbiamo ancora onorata. Cercavo un'occasione, l'occasione non c'è, alla fine bisogna onorarle, no?
0: Va bene, proviamola questa occasione.
1: Avevo 12 anni, tipo.
0: 99 palloncini.
1: Eh sì, almeno uno per Carlin Petrini, no?

0: Ma dico che questi passaggi intermedi proprio si sente che hanno il loro tempo.
1: Una certa età.
0: Sì.
1: Però io penso sempre che qualcuno oggi potrebbe rifare con una pianola questa canzone in casa, ispirato da noi. Li voglio vedere col testo però.

0: L'amica Nena. Che anno era questo? Negli anni 80.
1: Ma che ne so, guarda, ero veramente primi piccolo. 84, 80. Forse la vittoria dell'Italia ai mondiali dell'82. Sì, perché ero in Germania e quindi me lo ricordo. Anche per, diciamo, una certa difficoltà a festeggiare.
0: Eri in un ambito
1: 1983, sì. Guarda.
0: Vedi, di poco. Allora, le segnalazioni di oggi, ve lo dico subito, sono abbastanza leggere, forse tranne l'ultima. Sono dei romanzi che hanno come ambientazione delle città. E questo, insomma, mi ha colpito. Anche perché c'è questa moda che riscontro sempre più leggendo le recensioni, quella di dire e la città è un personaggio insieme agli altri. E in tutte le recensioni c'è questo passaggio, ve lo vedrete. La prima città che è personaggio è Venezia. Il libro è di Luca Iosi, Allegra Scattaglia, esce per Sonzogni e si intitola Venetians, il segreto dell'arsenale. La città delle acque, delle gondole, della seta e degli affanni. Questa è Venezia. In giro non c'è nessuno che non stia guadagnando. Qui non si sopravvive. Anche il mendicante bada a ricevere oggi qualcosa in più di quel che ha ricevuto ieri. È in una città che non dorme mai, percorsa da drappelli di ubriachi, mentre le gondole riportano a casa i signori al termine delle sontuose feste nei porteghi, che l'irrequieto figlio minore di una delle famiglie fondatrici della Serenissima viene richiamato con urgenza, terminati gli studi da avvocato a Padova, alla vigilia di un'elezione resa imminente dalla malattia del doge. Il suo nome è Marcantonio Bragadin. Intorno al cinquecentesco eroe veneziano, passato alla storia come il martire di Famagosta, si muove il thriller storico firmato a quattro mani da Luca Iosi e Allegra Scattaglia, Venetians, appunto, il segreto dell'arsenale. Una figura legata alla storia familiare dello stesso Iosi, che da bambino ne sentiva ripercorrere le gesta al posto della fiaba della buonanotte dalla viva voce della nonna paterna, che di cognome faceva Monti Bragadin. Qui di Marcantonio seguiamo i primi passi, fresco di studi, sensibile al fascino femminile e incline al divertimento insieme agli amici di sempre, il novelliere Nicolò e il pittore Matteo, attivo nella bottega di Tiziano. Molto presto si ritroverà coinvolto in una lotta spietata tra famiglie per il potere, che mette a rischio le sorti stesse della Repubblica Veneziana. Iosi e Scattaglia ci trascinano con una storia che è il passo di una serie TV negli intricati ingranaggi della Serenissima, dove niente, come sempre, con i capi delle famiglie più potenti che si sospettano a vicenda, temono tradimenti, delazioni, accuse e intrecciano accordi segreti per trarre vantaggio dal caos e guadagnare consensi. Sembra quello che sta succedendo alla Biennale, ma in particolare è intorno all'arsenale che si concentrano intrighi e ambizioni. Città nella città, separato e isolato dal resto, l'enorme cantiere è da sempre circondato da un alone di mistero. Tra le sue mura, in segreto, si sta mettendo a punto una pericolosa invenzione che chiama in causa persino Leonardo, un istrumento progettato dal genio di Da Vinci in persona, ma che lui non aveva osato costruire, temendo che gli uomini lo avrebbero usato come arma. Proprio questa corsa agli armamenti viene usata come un amo per tracciare una linea che dal 500 arriva fino a noi. Venezia dunque come laboratorio di modernità, dove si concentra il meglio delle maestranze, dei saperi e dell'ingegno, una sorta di Silicon Valley ante litteram. Venetian racconta anche le donne, la bella Margherita, l'ambigua Adriana Bragadin, la potente Giulietta da Montefeltro, con la sua protetta Livia, che turba le notti e i giorni al nostro eroe. In un intreccio che mescola documentazione storica e invenzione, personaggi realmente esistiti con altri scaturiti dalla fantasia di chi scrive, ma che si affannano tutti su una scacchiera di cui ciascuno si illude di tirare le fila, salvo poi ritrovarsi pedina in un gioco manovrato dall'alto. Quindi, insomma, trame, intrighi, tutto tra le calli di Venezia, Venetians, il segreto dell'arsenale di Luca Iosi, Allegra Scattaglia, per Sonzogno, ne scrive oggi Ilaria Zaffino su Repubblica.

0: E visto che c'è questa dolce voce della cantante
1: dei Fleetwood Mac.
0: In Dreams, riportiamo un interrogativo di Gianni, perché ieri, mentre parlavamo di notti insonni, ci aveva scritto Erika, che era alle prese insomma con notti di contrazioni
1: in attesa
0: del travaglio, per fare nascere la piccola Ada. Ecco, quindi Gianni si chiede: ma sarà nata la piccola Ada di Erika? E non lo sappiamo, perché Erika oggi
1: magari si
0: sta riposando, non lo sappiamo. Se qualcuno conosce Erika, ci faccia sapere com'è andata e se è nata la piccola Ada, perché la nostra comunità del mattino lo vuole sapere.
1: Bella la comunità del mattino, eh?
0: Sì, è accomunata da varie cose. La seconda segnalazione, come vi dicevo, è anche questa legata a una città. Ecco, quella prima di Venezia era forse un po' oleografica, no? Così, forse un po', almeno da come l'ho letta, mi sembrava un po' stereotipata. Altrettanto è questa, mi sembra, di Parigi, ecco. È molto parigina, è un misto, direi, tra il favoloso mondo di Amélie e Ratatouille, il topo. Perché Hugo e Margot in giro a Panama tra cucine e affetti, scrive Laura Mar sul manifesto. Il libro è Il cuoco giapponese, uscito per Einaudi, è l'esordio di Lucia Visonà, una giovane autrice che vive a Parigi e conosce la città a menadito, tanto che Panama, come viene chiamata in gergo la capitale francese, è una personaggia cruciale di questo romanzo. Ecco che arriva la città per personaggio. Tra i suoi quartieri, soprattutto i ristoranti, gli alimentari, nella prima parte della storia si aggirano insieme Hugo e Madame Laval. Lui è un ragazzo di provincia, arrivato a Parigi per studiare legge, ma ha lasciato l'università dopo pochi mesi. E lei è un'anziana tabagista che indossa sempre una pelliccia spelacchiata, figlia di due verdurai che avevano il banco a Les Halles prima dello smantellamento dei mercati generali, trasferiti in periferia. Di Margot, questo è il suo nome di battesimo, sappiamo

0: Anche che ha avuto 5 figli. Una volta all'anno uno di loro passa a trovarla, ma finisce sempre che litigano e non si fa più vedere per i successivi 5 anni, finché non è di nuovo il suo turno. Invece, la ragione per la quale lei e Hugo iniziano a fare coppia fissa è il cibo. Madame Laval va una volta a mangiare nel ristorante dove Hugo sostituisce lo chef che se n'è andato per una baruffa d'amore con il proprietario. Da vera buongustaia rimane colpita dal suo purè di patate, la Ligot. Per questo lo invita a uscire e i due iniziano a frequentare insieme i ristoranti di Parigi che per Margot non hanno segreti. La donna sa tutto, chi siano i proprietari, il chef, conosce i menù, le specialità di ognuno ed è anche capace di farla sempre franca quando, finito di mangiare, se ne va senza saldare il conto. Grazie a Margot, Hugo trova un'identità e lei, che nonostante il ragazzo sia francese al 100%, gli dà il soprannome di cuoco giapponese per via dei suoi lineamenti. Hugo non sapeva neanche che gli piacesse cucinare prima di incontrarla, ma nel tempo si rende conto invece che è l'attività che di gran lunga preferisce nella vita. La cucina è la prima cosa al mondo che riesce a incantarlo davvero, che lo riempie di stupore e che gli fa provare quell'esaltazione inaspettata. Anche Madame Laval si esalta per il cibo e per il vino che accompagna ogni loro pasto. Del resto, Visona scrive che la donna era stata felice solo tra il terzo e il quarto bicchiere di champagne. Il cuoco giapponese è un'ottima guida per chi voglia sperimentare cucine diverse nei vari quartieri di Parigi o anche per trovare il negozio più adatto dove comprare il necessario e cimentarsi nelle ricette più esotiche e curiose. Lucia Visonà mette insieme elementi di qualità e promettenti: un'anziana signora di Belleville che fuma e beve champagne, la cucina francese con la descrizione precisa di cibi e ricette, ambientando tutto nella bellissima Panama. La scrittura è buona e il risultato è una lettura piacevole. A cui manca però l'ingrediente segreto. Laura Marzia alla fine, insomma, un po' lo stronca questo libro, che però a me sembra divertente invece, insomma, mi fa venire voglia.
1: Le premesse ci sono.
0: Sì, mi fa venire voglia di andare a Parigi soprattutto.
1: Beh, ecco. Quello è un po' sempre, dai.
0: Vero.
1: Parigi accoglie i suoi artisti, scrittori, mimi e musicisti.
0: Ecco, arriva la citazione.
1: Paolo Conte.
0: Sì. Beh, insomma, non ci vado da tantissimi anni, anche senza andare in tutti i ristoranti, però così.
1: Senza?
0: Anche una passeggiata.
1: Basta quello.
0: La città brilla, adesso che c'è il sole, è una città d'oro, Parigi.
1: Allora, qui brilla questa canzone che ti metto, brilla tantissimo, ma non è Parigi.
0: Non è Parigi.
1: No, brilla di paillette, brilla di speranza, brilla di diritti, brilla di un sacco di cose. Ed è brasiliana, ecco. Ma l'hai scelta tu.
0: Ecco.
2: È tuo primo colorado con barba capurada, llena di ballena, inclinandosi al sole.
1: Carmencita.

0: Devandra Benhart, Carmen Sita.
1: Sì, è vero, l'avevo messa io questa, nonostante sia brasileira, ma perché era sull'onda.
0: Vabbè, ma lui brasileiro.
1: Era sul nome Devendra, che insomma ho seguito la.
0: No, in realtà è statunitense, ti ho detto una stupidaggine, vero?
1: Sì, sì, lui è americano, però insomma ha fatto un po' il basker in giro per il mondo. Non so bene dove abbia imparato le lingue, però insomma immagino viaggiando. E allora, dagli intrighi veneziani ai ristoranti parigini, invece la segnalazione che vi faccio adesso ha a che fare con il cervello politico. Ne scrive oggi Vittorio Lingiardi, che intervista lo psichiatra Drew Western, che insomma sarà insieme a lui oggi, martedì, no, a Milano.
0: Quando?
1: In questi giorni sarà in Italia per un ciclo di conferenze, sarà a Bologna domani e credo che ci sia anche Lingiardi insieme a lui. No, lunedì a Milano ci sono Lingiardi e Drew Weston, ma vabbè, insomma, poi dopo nell'articolo vediamo meglio. La destra sa manipolare la gente, i progressisti dicono male la verità, questo è un po' il assunto, scrive Vittorio Lingiardi. Conosco Drew Weston da quasi 30 anni, ci unisce la passione per lo studio delle personalità, la ricerca scientifica, la democrazia, è professore emerito di psichiatria e psicologia alla Emory University di Atlanta. Il suo volume, La mente politica e il ruolo delle emozioni nel destino di una nazione, è pubblicato in Italia dal Saggiatore. Obama lo ha voluto tra i consulenti per la campagna presidenziale 2007-2008. Recentemente ha fondato l'American Message Foundation con l'obiettivo di aiutare i leader progressisti alle prese con l'estrema destra a comunicare più efficacemente. Ovvio che le idee contano, dice, ma solo quando collegate alle emozioni e ai valori che ci spingono a votare o non votare. Alcuni esempi. Nessuno dovrebbe essere costretto a svolgere 2 o 3 lavori solo per riuscire a mantenere la famiglia. Tutti dovrebbero avere accesso a un'assistenza sanitaria di qualità. Il passaggio dei combustibili inquinanti a fonti energetiche pulite è determinante, ma smettere di lottare contro i pregiudizi. Nel 2004 ha condotto un esperimento di neuroimaging, che è anche il fondamento del suo lavoro in psicologia politica, dice Weston. Abbiamo sottoposto elettori fortemente schierati a compiti di ragionamento che avrebbero dovuto condurli a conclusioni negative sui loro candidati. Una volta che i militanti di partito erano giunti a conclusioni false ma emotivamente soddisfacenti, ricevevano una scarica di dopamina come ricompensa. In sostanza, il cervello li premiava per avere mentito a se stessi. Uscivano dall'esperimento con un'opinione ancora migliore del loro candidato. E che cosa avete imparato? 3 cose. Prima, il cervello politico è un cervello emotivo. Per convincere gli elettori, i leader politici devono sapere intrecciare fatti e pensieri politici con storie che attivano valori ed emozioni, parlando di ciò che più conta per le persone, le famiglie, le comunità. Seconda cosa, il cervello non è una macchina calcolatrice come molti pensano, le nostre decisioni regolano simultaneamente più emozioni. Terza, Freud aveva ragione, non solo prendiamo la maggior parte delle decisioni inconsciamente, ma ci difendiamo inconsciamente anche da pensieri e sentimenti che non vogliamo avere. Poi dice, i conservatori sanno parlare alle emozioni e ai valori delle persone. Negli Stati Uniti i loro think tank sono anche feel tank e fuel tank. Insegnano ai loro politici come fare sentire alla gente ciò che prova. Ciò che la destra estrema sa fare è canalizzare insoddisfazione e risentimento in rabbia e disprezzo. Si può convincere la gente mentendo bene o dicendo bene la verità. I politici progressisti di solito dicono male la verità. The Political Brain è stato pubblicato nel 2007. La cosa che più mi ha sorpreso è che i politici di sinistra continuano a fare gli stessi errori che descrivevo 20 anni fa. Detto questo, i cambiamenti in assoluto più vistosi sono la polarizzazione politica, il tribalismo culturale e il ritorno di un bigottismo esplicito e intollerante. Dice Lingiardi, l'ambizione comunicativa di Weston sembra quella di non rinunciare alla complessità, a dire bene la verità. Giusto, e poi dice che quando lo incontrerà gli chiederò anche se non teme che parlando troppo al cervello emotivo si corra il rischio di perdere fiducia in quello razionale. E questo era Vittorio Lingiardi in un'intervista con Drew West. Il libro è La mente politica e il ruolo delle emozioni nel destino di una nazione, in Italia, pubblicato dal Saggiatore oggi su Repubblica. Sulla stampa.
0: Cosa dice il cervello politico?
1: È emotivo.
0: Interessante. Adesso cosa ci dicono le notizie?
1: Cosa ci dicono Alessandra Tommasi e Omar Caniello nella prima edizione del giornale radio? Sono le 6:29, presto torna tra poco con il meteo.

0: Popolare Network.
1: .30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia rilasciati dal governo israeliano. Nelle prime dichiarazioni i giornalisti hanno confermato le violenze e i soprusi subiti durante la detenzione. Sono stati picchiati, lasciati al buio senza acqua, colpiti da proiettili di gomma da una distanza ravvicinata durante gli abbordaggi. Ad accoglierli anche una parte dei manifestanti che dopo un presidio molto partecipato davanti a Montecitorio hanno raggiunto l'aeroporto di Fiumicino. Intanto la Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre deride e umilia i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Sul fronte politico Meloni e Tajani hanno intanto confermato che chiederanno sanzioni contro Ben-Gvir, ma le opposizioni incalzano e chiedono al governo di schierarsi con chi in Europa vuole sospendere l'accordo di associazione con Israele.
2: Donald Trump annuncia a sorpresa l'invio di 5.000 soldati statunitensi in Polonia. La notizia è arrivata nella notte dallo stesso presidente americano alla vigilia dell'incontro di oggi dei ministri degli esteri della NATO e dopo settimane di minacce e annunci nella direzione opposta. Prima c'era stato il ridimensionamento delle truppe di Washington in Germania, poi il taglio delle brigate dispiegate in Europa da 4 a 3. Sulla Polonia in particolare il segretario alla difesa Hegseth aveva detto che Varsavia ha dimostrato di possedere la capacità di difendersi autonomamente. Il segretario di Stato Rubio, in partenza per la Svezia dove si terrà il vertice, aveva ribadito solo ieri che Trump è deluso dall'Alleanza Atlantica.
1: E sempre pre-vertice NATO, l'Ucraina ha rivendicato una serie di attacchi contro Mosca. Su territorio russo, contro la raffineria di Syzran, nella regione di Samara, 2 le vittime. E soprattutto a Kherson, sul suolo ucraino occupato dai russi, dove Zelensky ieri sostiene ci sia stato un grosso raid su un quartiere generale dell'FSB, la principale agenzia di intelligence interna russa. Il presidente ucraino ha parlato di un centinaio tra morti e feriti, postando anche un video che mostra alcuni edifici colpiti dai droni. Non c'è però finora conferma dell'attacco.
2: In Libano nella notte c'è stato un raid israeliano contro un centro medico nel sud del paese. Sono 4 le vittime, feriti anche 2 paramedici. L'IDF ha detto invece di aver ucciso 2 persone armate sempre nel Libano meridionale. Ieri sono stati più di 20 morti totali. Sulla guerra con l'Iran intanto il segretario di Stato americano Rubio ha detto nelle scorse ore che ci sono alcuni segnali positivi relativi a progressi nei colloqui di pace, ma ha aggiunto che Trump ha parlato di altre opzioni nel caso di un mancato accordo.
1: Un'ulteriore escalation delle pressioni americane contro Cuba. Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi nel tentativo di stringere ancora la morsa sull'isola. Dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, questo spostamento è parte della tattica dell'amministrazione Trump, cioè bastone e carota per l'isola, già stretta tra l'embargo e le offerte di aiuti da parte di Washington. L'obiettivo è di far capitolare Cuba senza dover arrivare a vere e proprie operazioni militari.
2: È morto ieri sera nella sua casa di Brenel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni, da Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere, al buon cibo, pulito, giusto per tutti e tutte. A Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per promuovere la sovranità alimentare e la biodiversità, è un modello di agricoltura sostenibile. Nominato nel 2004 eroe europeo dalla rivista Time, nel gennaio 2008 il quotidiano britannico The Guardian lo ha inserito unico italiano nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Tra i suoi numerosi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, la prima istituzione accademica al mondo ad offrire un approccio interdisciplinare agli studi sul cibo.
1: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 7, una buona giornata, un buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Three, quatro.
0: Cari ascoltatrici, care ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, hit parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
3: No!
0: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto scaldate le voci.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

0: Partiamo come al solito dalle constatazioni del tempo. Anche questa mattina, venendo qui, mi sembrava che il cielo fosse terso, che si vedesse la luce là in fondo.
1: Ma c'era proprio una bella alba,
0: vero? Senza nuvoloni di mezzo.
1: Comincia a diventare bello, cioè molto diverso da gennaio.
0: È un po' diverso
1: da gennaio. Uscivamo come in battaglia, adesso
0: adesso meno.
1: Mi distrago, infatti, sai, faccio fotografie.
0: Ma no, però sti fermi.
1: Sì, ascolto gli uccellini.
0: Sei con la moto, te lo ricordo.
1: Con gli uccellini, ascolto. Arrivo in ritardo.
0: Chissà se sente la primavera anche Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese. Buongiorno
1: da
0: Simone.
1: Da tempo lui la sente.
0: Buongiorno Simone.
2: Buongiorno a tutti, assolutamente. Oggi e anche nei prossimi giorni il grande protagonista è l'alta pressione, quindi ci aspettiamo giornate con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Oggi abbiamo temperature massime che andranno dai 27 ai 30 gradi. Sulle Alpi anche sarà più particolarmente caldo, con temperature con zero termico attorno ai 3800 metri. Dicevo che anche nei prossimi giorni proseguiremo con queste condizioni di stabilità, avremo tempo sempre ben soleggiato, temperature via via in aumento e solo qualche cumulo nel pomeriggio sulle Alpi, ma senza precipitazione.
0: Vedi, soltanto qualche cumulo sulle Alpi, Claudio, va bene?
1: Così, senza precipitazione, ma neanche senza fretta, direi.
0: va bene. E quindi, insomma, avremo un weekend più o meno soleggiato e temperature alte, perché 30 gradi, insomma,
1: alla faccia,
0: sono
1: quasi
0: per
1: estate.
0: Nulla. Esatto, sono quasi temperature estive. Grazie mille per le previsioni, Simone Scapin, buon fine settimana.
2: Grazie, buon fine settimana a voi.
1: E allora, per questo fine settimana?
0: Dici che lo troviamo?
1: Cerchiamolo. E mi sa che lo canteremo anche, sai? Potrebbe essere.
0: I nostri ascoltacori.
1: E chi lo sa se viene votata come canzone di un grande cantautore. Guarda che bella questa da cantare.
0: Questa è bella.

0: Marco Battiato, ovviamente, ma anche con Giusto Pio, ricordiamolo. 1981, Cinzia.
1: Lo so, cantavo. Tra le elementari e le medie, se volete partecipare agli ascoltacori, così adesso ve la butto qua, prima di dare ulteriori informazioni tecniche che al momento, logistiche che al momento non possiamo dare.
0: Solo 23 giugno.
1: 23 giugno
0: dire.
1: In serata, se volete essere parte del coro di Presto Presto, scriveteci prestopresto@radiopopolare.it.
0: Poi dopo. Sì, e preparatevi una maglietta a righe.
1: Ecco, questo potrebbe essere
0: poi
1: un
0: vediamo.
1: Buon suggerimento. Dai.
0: Da dove partiamo?
1: Allora, io direi iniziamo dai settimanali questa volta, Claudio. Il venerdì di Repubblica ha un'intervista a Steven Spielberg in copertina. La verità, vi prego, sugli alieni. C'è vita oltre la Terra? Steven Spielberg è convinto di sì, ma non vogliono dircelo, spiega nel nuovo film. Il perché lo rivela a un intervistatore d'eccezione, Alberto Angela. Su invece 7 del Corriere della Sera in copertina ci sono Daniela e Dario Amodei, ovvero i fondatori di Anthropic, che chiedono regole subito sull'intelligenza artificiale o finirà come con i social. Invece l'Espresso titola Sesso insicuro, con la il gagliardetto, la bandierina, quella dell'AIDS, contro l'AIDS, più liberi e più vulnerabili, esposti mai come adesso al rischio di malattie trasmissibili attraverso i rapporti. Archiviata la grande paura per l'HIV, ora sotto controllo, abbiamo smesso di proteggerci e di investire in prevenzione. Internazionale invece ha il disegno di un uomo che fa le trazioni attaccandosi anziché alla sbarra, al titolo di Internazionale, il titolo è In gara con se stessi, cercando di riconquistare il controllo su corpo e tempo. Molte persone trasformano attività fisiche sempre più estreme in una vera ossessione, fino a farne il centro della loro vita. Ci ha però colpito un articolo del South China Morning Post di Hong Kong nella rubrica di Asia e Pacifico, che dice per i genitori giapponesi l'affido condiviso è un'illusione, scrive Julian Ryle. Yasuyuki Watanabe non vede la figlia da più di 15 anni, ma non sta festeggiando per l'epocale riforma delle regole sull'affido entrata in vigore da poco in Giappone. In caso di divorzio, la legge giapponese prevedeva l'affido esclusivo dei figli a un genitore, mentre l'altro doveva affidarsi alla disponibilità di chi aveva la custodia o alle visite sollecitate dal tribunale. Per Watanabe, 54 anni, questo si è tradotto in un sistema che sembrava progettato per escluderlo. Ora quel sistema è cambiato, almeno sulla carta. Dal 1 aprile le coppie che divorziano possono concordare l'affido condiviso, un cambiamento sostenuto da gran parte dell'opinione pubblica, ma non da Watanabe. Questa riforma non offre nessun beneficio alle coppie in forte conflitto tra loro e non considera affatto ciò che è meglio per i bambini, dice. In base alla nuova legge, i genitori che divorziano possono decidere sull'affido condiviso o esclusivo dei figli, mentre quelli che si sono separati prima del 1 aprile possono fare ricorso in tribunale per modificare gli accordi precedenti. Per i sostenitori della riforma, l'affido condiviso può aiutare i bambini a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori. Secondo quelli che la criticano, come Watanabe, la legge non risolve i problemi quando un genitore si rifiuta di collaborare. Se uno dei due vuole l'affido esclusivo, è impossibile avere quello condiviso, dice. Basta questo.
0: Su Domani, le difficoltà di Mamdani. Sandro Trento: nelle ultime settimane New York ha mostrato ancora una volta qualcosa di importante sulla difficoltà delle democrazie contemporanee. Il sindaco Mamdani ha proposto una serie di misure fiscali rivolte ai più ricchi. La più discussa è la tassa sui pied-à-terre di lusso, un prelievo annuale dallo 0,5% al 4% del valore di mercato sulle seconde case sopra i 5 milioni di dollari possedute da non residenti. Sono poca cosa, 13.000 proprietà, ma l'obiettivo è raccogliere 500 milioni di dollari per chiudere un buco di bilancio da 5 miliardi. New York è una città ricchissima, profondamente diseguale. Colpire la ricchezza immobiliare e patrimoniale appare il modo più diretto per la redistribuzione, insomma. Per New York però ci mostra quanto questo terreno sia diventato difficile. Torna in mente la vecchia osservazione di Bobbio sui comunisti italiani, che sapevano bene come la società avrebbe dovuto essere, ma meno bene come fosse realmente. Per gran parte del Novecento la fiscalità urbana funzionava perché colpiva basi imponibili stabili, immobili, attività locali, redditi legati a un territorio preciso. Oggi non è così. Una parte crescente del valore nasce in reti finanziarie, piattaforme, partecipazioni ad attività immateriali, fondi. Chi possiede grandi patrimoni può spostare investimenti, cambiare residenza fiscale, riorganizzare le attività. Anche il semplice annuncio di una tassa può distruggere le aspettative. E così, per esempio, si fa il caso a Vancouver, dove una tassa analoga ha spinto quasi il 60% dei proprietari di seconde case a vendere per evitare il prelievo. Questo non vuol dire che tassare la ricchezza sia sbagliato, anzi, ma significa che redistribuire nel XXI secolo è più complicato di quanto spesso si immagini. Sì, e poi significa che siamo anche abbastanza ostaggio del valore della finanza, della supremazia della finanza e della libertà dei mercati finanziari rispetto appunto alle regole comunitarie, alla politica.
1: Veniamo in Italia. Ieri abbiamo parlato delle elezioni amministrative, abbiamo fatto un po' un focus su Venezia e Salerno. Oggi c'è un reportage di Giovanna Vitale su Repubblica su quello che sta succedendo a Reggio Calabria e Messina. Scrive Vitale: quel ponte immaginario che unisce i Volta Gabbana. Francesco Cannizzaro, detto Ciccio, vuole unire Reggio Calabria a Messina col ponte immaginario di Salvini. Perciò lui, 46 anni, perito elettrotecnico e deputato forzista, si è candidato sindaco per il centrodestra nel capoluogo più a sud della penisola, retto dalla sinistra che invece lo combatte. Versione aggiornata di Cettola Qualunque, ha chiuso il suo primo comizio invocando l'aiuto di Dio e della Madonna della Consolazione. Virale sui social, Chiupi Lupi Tutti ha commentato Fiorella Mannoia tra le polemiche. Sull'altra costa, l'avvocato Marcello Scurria, che si racconta civico ma è un'invenzione di Matilde Siracusano, oriunda sottosegretaria azzurra, nonché compagna di Roberto Occhiuto, presidente della regione di rimpetto, intende fare lo stesso però all'inverso, unire Messina a Reggio col medesimo ponte immaginario, facendo leva sull'asse che dal governo nazionale arriva dritto nel capoluogo più a nord della Sicilia, strappato, sperano, a Cateno De Luca, il masaniello autonomista che qui ancora comanda con un suo figlioccio. Prova ne è la sfilata di ministri e leader di partito sbarcati in massa a promettere fiumi di denaro.
0: E allora sai dove andiamo?
1: Dove andiamo?
0: Tu ieri mi hai detto che Silvio Rodriguez ha un Kalashnikov per
1: sì,
0: difendersi.
1: Sì, a Cuba.
0: E questa è Te Recuerdo Amanda.

0: nella versione di Daniele Sepe.
1: Perché tu non sei così banale da mettere un pezzo di Buena Vista Social Club.
0: Ah no, ma lo metteremo, dai, settimana prossima lo mettiamo.
1: Compai Segundo, un besito, Cinzia, un besito.
0: Ah, così ti ha detto?
1: Sì.
0: Ah, insomma. Ah, mio, tuo amico.
1: Beh sì, a 95 anni devi dire un besito, Cinzia, un besito, sì, compai. Uno però. Allora, vi parliamo di Cuba, dove c'è l'inviata di Repubblica, Laura Lucchini, che ci dice che a largo di Cuba c'è la Nimitz, una portaerei. Cina e Russia dicono alto là agli USA, oggi la adunata per Raul. Crescono i segnali ostili contro l'Havana, la portaerei è arrivata nel Mar dei Caraibi, mentre la Corte Suprema autorizza le cause per recuperare i beni confiscati dopo la rivoluzione. Rubio dice: Trump vuole un accordo, ma le possibilità sono basse. Trump dice: la Marina non è lì per intimidire, ma per dare una mano. Il paese è allo sfascio, va aiutato ad aprirsi. Mentre risponde José Manuel Albares, il ministro degli esteri della Spagna: no all'uso della forza, il popolo cubano deve poter decidere liberamente del proprio futuro. Anche un professore di storia cubana all'Università dell'Havana, Fabio Fernandez, dice: l'incriminazione è un pretesto per giustificare l'azione militare.
0: Domani ci apre prima pagina la cura venezuelana, virgolette, per Cuba, Trump e l'escalation americana dopo l'incriminazione di Castro, la portaerei verso l'isola, la tenaglia cinese intanto sull'Iran e così via. Ma qual è questo pretesto falso creato?
1: L'incriminazione di Raul Castro si basa sui voli degli Hermanos al Rescate, a cui si opponeva lo stesso governo Clinton, ci racconta Roberto Livi sul Manifesto. La decisione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di mettere sotto accusa l'ex presidente Raul Castro, oltre che rappresentare un atto di superbia imperiale, rischia di riaprire una delle crisi di coda della Guerra Fredda, che lascia presagire il peggio per il futuro di Cuba. I fatti a cui si riferisce l'accusa è l'ordine dato da Raul il 24 febbraio 1996 di abbattere gli aerei Cessna dell'organizzazione della Florida Hermanos al Rescate, secondo HR in volo di rescate, cioè di assistenza, secondo Cuba in missione di incursione sull'Havana. L'organizzazione HR, appunto dicevamo Hermanos al Rescate, fu fondata nel 1991 da un ex rifugiato cubano, José Basulto, con lo scopo umanitario di assistere cubani che volevano fuggire dall'isola su balsas, imbarcazioni spesso di fortuna diretta in Florida. I volontari degli HR dovevano operare missioni aeree di assistenza ai balseros, sia per segnalare ai guardiacoste USA imbarcazioni in pericolo di affondare, sia soprattutto per aiutare i balseros a evitare tali guardiacoste, perché se intercettati con piedi bagnati sarebbero stati rispediti a Cuba. In questo senso era stato raggiunto un accordo tra il governo cubano e l'allora amministrazione Clinton per evitare migrazione clandestina e molti morti nello stretto della Florida. Gli HR erano però collegati politicamente con la Fondazione Cubano-Americana, guidata dai terroristi Mascanosa e Posada Carriles, mandante quest'ultimo di un attentato all'Havana in cui morì l'italiano Fabio Di Celmo nel 1997. Quindi la missione destinata a finire in tragedia sfruttata dagli oppositori estremisti.
0: Su Avvenire un editoriale che vi segnaliamo, Pasquale Ferrara, che scrive un inizio, insomma, che ci fa riflettere. La metafora che meglio descrive il deliberato e sistematico processo di smantellamento delle relazioni internazionali guidato dagli Stati Uniti con attori di primo piano quali la Russia e Israele è quella del colpo di Stato mondiale. Giorgio Agamben, filosofo, aveva esplorato a fondo sulle orme di Carl Schmitt l'idea dello stato di eccezione come circostanza temporanea che però rimane nella permanente disponibilità del sovrano. Il paradosso con il quale siamo confrontati oggi è che la sovranità, carattere fondante di uno stato moderno, diviene essa stessa una forza che cancella le sovranità. E lo stato di eccezione, da condizione provvisoria, diventa il paradigma politico dominante nell'arena mondiale. Per di più, si tratta nella maggior parte dei casi di una sovranità privatizzata, tecnicamente irresponsabile, refrattaria ad ogni controllo e che non intende minimamente rispondere del proprio operato, men che meno ai cittadini, senza potere e senza poteri. Quindi è, come dire, altro che, è proprio forse la definizione migliore di sovranismo che ne so, distruttivo, confliggente, chissà che, come si potrebbe chiamare.
1: È la nuda vita di Agamben, quella.
0: Il colpo di stato planetario, Pasquale Ferrara, prima pagina d'Avvenire, una riflessione che appunto dopo Cuba volevamo proporvi, e tra poco le prime pagine.
1: Sono le 6:57, sì, la linea ritorna ad Alessandra Tommasi e Omar Caniello per le notizie principali, tra poco torniamo anche noi invece con le prime pagine dei quotidiani.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Balbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: Probabilmente tra i best seller non li trovate, ma nemmeno dovete pedinare un bibliotecario con le dita blu.
6: In via Magmaona all'84
5: c'è lo studio bibliografico CFA, testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione e forse un imperial cartapecora. Si riceve su appuntamento kgadola@gmail.com.
7: Cerchi un'esperienza che lasci il segno? Scopri il campo residenziale Teatro Natura in Valmasino per giovani dai 18 ai 25 anni. Un'immersione fra arte e scoperta di sé.
5: Oppure unisciti al percorso dedicato agli adulti di tutte le età in Valsassina per ritrovare equilibrio e creatività tra le montagne. Contattaci a teatrodellazucca@teatrodellazucca.com. Sconto agli ascoltatori.
8: Popolare Network.
9: Buongiorno, sono le 7, le notizie. L'ennesimo dietrofront di Trump. Il presidente statunitense annuncia a sorpresa l'invio di 5.000 soldati in Polonia dopo settimane di accuse alla NATO e tagli delle truppe americane in Europa. Oggi il vertice dell'Alleanza Atlantica in Svezia. Ucraina rivendica un attacco contro una raffineria e un grosso raid su un quartiere generale dell'intelligence russa e cerca di mostrare che ha ancora carte da giocare contro Mosca. Bruxelles è stretta tra la scelta di un negoziatore con il Cremlino e la proposta tedesca di rendere Kiev membro associato dell'Unione. Sono rientrati in Italia i 27 attivisti della flottiglia. Nei loro racconti la denuncia delle violenze e dei soprusi subiti dall'esercito israeliano. L'organizzazione annuncia: faremo ricorso alla Corte Penale Internazionale per tortura. La Procura di Roma acquisisce il video di Ben-Gvir mentre deride e umilia gli attivisti. L'Italia è un paese piegato dalle diseguaglianze, con elevata esclusione sociale e nessun futuro per i giovani. Nell'immediato futuro sarà ultima in Europa per crescita e prima per debito pubblico. Istat e Commissione Europea fotografano un paese in grave difficoltà, mentre il governo annaspa alla ricerca di risorse per far fronte al caro energia. È morto Carlo Petrini a 76 anni. Fondatore di Slow Food e di Terra Madre, ha trasformato il cibo in un atto politico, etico e culturale. Mangiare non è mai un atto neutro, diceva. Le notizie tornano alle 7:30, una buona giornata e un buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: Rieccoci alle 7.02, presto presto, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Messaggero che titola «La guerra rallenta l'Europa». Le previsioni di Bruxelles dicono si tratta sulle deroghe al patto, quindi è la guerra che ci rallenta.
1: A noi ci ha rovinato la guerra, quella come Alberto Sordi in Gastone, hai presente?
0: Sì.
1: Corriere della Sera, guerra ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa la UE, la Premier, nuova fase o diventerà irrilevante? Allora qui la notizia sarebbe che frena il PIL, invece per il Corriere della Sera, ve lo dico, la notizia è PIL Europa rivede le stime, nel 2007 alla 27 la crescita è ancora più bassa, però la notizia per il Corriere principale è che Meloni dice che servono realismo realismo e priorità sensate per la UE. È andata col Diretti e Cesare Zapperi ci racconta al Pala Leonessa di Brescia la grande amicizia con Ettore, che la chiama Giulia, lei che lo chiama Ettore, con col Diretti. E insomma, è stato Ettore a parlare
0: perché
1: per
0: la
1: primo.
0: La chiama Giulia se si chiama Giorgia?
1: Scusa, non la chiama Giorgia, perché avevo in testa come si trattano le donne del nostro, come se Giulia le giornaliste per... Che fatto. È stato Ettore a parlarmi per primo della sovranità alimentare e noi abbiamo dato questo nome a un ministero. Insomma, un articolo abbastanza di propaganda elettorale che dicono che il governo ha una visione unica, dobbiamo decidere dove andare, qual è il nostro posto nel mondo, valorizzare al meglio i temi italiani, tutte cose così, vedete voi.
0: Dalla prima pagina del 24 ore, di Sole 24 ore, insomma, sembra che il problema non sia tanto la guerra quanto la crescita, perché l'Unione Europea taglia le stime sull'Italia, PIL più 0,5%. Giorgetti dice, sulle deroghe al patto sono ottimista. La Commissione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia nel 2026, il PIL è dato in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% delle previsioni d'autunno, con un'inflazione al 3,2%. Giorgetti però si è detto ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti le deroghe al patto di stabilità.
1: La Repubblica, crescita, virgola, Italia maglia nera. La UE taglia le stime 2027, il nostro paese ultimo per il PIL, primo per debito pubblico. Meloni contro il voto anticipato, accelera sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio. Quindi non solo ci raccontano, come dire, propagandina sull'Europa, ma in realtà poi quello che fanno davvero è cambiare le regole. E allora andiamo a vedere forse la vera notizia. 11 milioni a rischio povertà, allarme Istat su caro vita e salari, il rapporto annuale dell'Istat racconta di lavoratori sempre più vecchi, il paese piegato dalle disuguaglianze, a pagare il conto sono sempre giovani e donne.
0: E a proposito dei giovani, oggi Chiara Saraceno sulla Stampa scrive «Ora l'ascensore sociale scende, giovani sempre più indietro». Scrive che dal rapporto annuale dell'Istat il livello di istruzione medio in Italia rimane comparativamente basso anche nelle generazioni più giovani. Invece tra i giovani ad alta formazione una significativa percentuale se ne va all'estero perché trova condizioni occupazionali, salariali, di disponibilità e organizzazione dei servizi migliori. Vi sono ancora troppi adolescenti e giovani che per lo più per origine di nascita e collocazione territoriale rimangono intrappolati in un circolo vizioso di bassa istruzione e marginalità quando non esclusione dal mercato del lavoro. Invece di continuare a lamentarsi che non ci sono abbastanza giovani perché non nascono abbastanza bambini, dice Chiara Saraceno, bisognerebbe agire sistematicamente da parte dei decisori politici e della scuola, ma anche delle imprese, per valorizzare quelli che ci sono, inclusi quelli che arrivano da altri paesi. Così come occorrerebbe sostenere non solo a parole o con qualche bonus l'occupazione femminile, riducendo il grande divario della povertà di tempo a sfavore delle donne a causa del carico di cura e lavoro familiare che grava sproporzionatamente su di loro. Nell'ultima generazione dei nati tra il 1980 e 94 c'è stata una inversione di tendenza. La mobilità ascendente si riduce sensibilmente e si interrompe la riduzione di quella discendente. La quota di persone che sperimenta una mobilità verso il basso supera sia quella registrata in tutte le generazioni precedenti sia quella ascendente.
1: Supera quella registrata in tutte le generazioni precedenti. Generazioni vivono peggio in Italia di come hanno mai vissuto. Lo dice l'Istat, quindi la bocciatura di Istat e UE titola domani, l'Italia non cresce, a Meloni resta solo la propaganda, crescita flop e povertà, con il governo Meloni l'Italia è ultima in Europa.
0: Il giorno poi cambia invece apertura sul conflitto in Europa. Kiev attacca, strage di russi, colpita una base degli 007, blitz con i droni nel Kherson, 100 vittime. E Berlino propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea. Il titolo di Avvenire è sempre sullo stesso tema. Kiev rialza la posta. Zelensky rivendica l'attacco con i droni su una base dei servizi segreti russi nel Kherson, decine di morti e di feriti. Il bielorusso Lukashenko apre e ora si teme la reazione di Putin.
1: A pagina 6 di Il Corriere, colpita la base russa, Marta Serafini analizza con grande, diciamo, competenza che cosa è successo tecnicamente, perché i droni riescono a colpire ormai a 180-200 km all'interno delle linee, quindi riescono a colpire i centri logistici, i centri di rifornimento. Ancora una volta, come scrive Lorenzo Cremonesi, tecnologia e colpi a sorpresa, così Kiev ora recupera terreno, i droni e la capacità, insomma, ma nessuno riesce più a vincere le guerre in maniera tradizionale, è cambiato il modo proprio di combattere. E poi la lettera di Merz a von der Leyen: l'Ucraina diventi membro associato dell'Unione, l'idea del cancelliere, l'Ucraina partecipi a tutte le decisioni come associato. In più Merz che dichiara che prenderà lui il comando della NATO se gli Stati Uniti disinvestono.
0: La Stampa ci dice che la Russia è alle prese con esercitazioni nucleari con missili ipersonici. Secondo Putin l'atomica è garante di sovranità e dice: puntiamo a mantenere l'equilibrio a livello globale. Oltre 65.000 militari, 200 lanciamissili, 140 velivoli, 73 navi e 13 sottomarini sono i numeri delle esercitazioni sull'uso di armi nucleari condotte ieri da Russia e Bielorussia e supervisionate in videoconferenza dai rispettivi presidenti. Come dice Anna Zafesova, è una dimostrazione cui ricorre di solito quando si sente in difficoltà.
1: Benvenuti in Israele, il titolo del Fatto Quotidiano. Le foto sono dei corpi colpiti, delle contusioni, delle bruciature, dei taser, come si chiamano? Quelle
0: taser,
1: robe lì.
0: Taser,
1: torture e abusi, rientro di quasi tutti i rapiti, dicevano welcome to Israel mentre ci malmenavano e ci bruciavano, piccati, umiliati perché ci temono, spogliati, picchiati, ammanettati. Ci sono tutti i racconti abbastanza agghiaccianti delle persone che sapevano che cosa andavano incontro, ma ovviamente poi quando lo si vive e così via. Alessandro Mantovani, il giornalista che ieri abbiamo sentito più volte, racconta tutta la storia. Intanto Israele, lo scandalo lascia l'estremista indenne, cioè Ben-Gvir, e la flottiglia senza solidarietà, anzi cresce la ultradestra nei sondaggi elettorali. Meloni intanto resta morbida e sonda gli iscritti di Fratelli d'Italia. Nel sondaggio ai propri iscritti hanno messo anche una domanda sulla flottiglia. Il governo Meloni ha convocato d'urgenza l'ambasciatore, ha fatto bene? Cosa pensi? Favorevole oppure contrario? La reazione del governo è stata eccessiva. Segnalo sul Fatto Quotidiano anche un'intervista alla mamma di Hind Rajab, la bambina che è stata uccisa, che è stata poi al centro, diciamo, del film, del racconto del film Chiedo giustizia per tutti i bambini di Gaza, orgogliosa che il nome di mia figlia abbia viaggiato su quelle barche.
0: Il manifesto apre sulla flottiglia, onda anomala, liberi gli oltre 400 attivisti della Global Sumo Flottiglia dopo la cattura, le violenze di Israele. Gaza non è stata raggiunta, ma l'Europa è stata costretta a prendere posizione. Ora Tajani vuole sanzionare il ministro colono Ben-Gvir, che aveva salvato appena giorni fa. All'interno, anche sul manifesto, picchiati, umiliati, ma finalmente liberi gli attivisti a Istanbul. C'è poi la testimonianza di Simona Losito, che dice: mi hanno puntato una pistola alla testa e hanno tolto la sicura, le ragazze obbligate a spogliarsi, dice che le hanno sottoposte a una specie di visita medica, hanno anche obbligato alcune ragazze a mostrare il seno e le hanno fotografate e le hanno mostrate ai soldati, dicevano venite a vedere, e poi le hanno fatte camminare in fila tipo trenino e le deridevano. Anche La Stampa apre sulla flottiglia, abusati dagli israeliani è il titolo, e anche qui all'interno le testimonianze di alcuni attivisti come Maurizio Menghini, un attivista di Senigallia, che dice: ci hanno spogliato per farci sentire freddo, a una ragazza hanno messo le mani sul seno e sui genitali. Antonella Bundula, ex consigliera di Firenze, dice: un soldato ci puntava il laser del fucile sulla fronte, eravamo incatenati tra i cani che ringhiavano, spogliati e percossi, c'è chi ha le costole rotte. C'è poi una ragazza a cui è stata sbattuta la testa sul pavimento più volte. Eleonora Camille e Rena Fama, sempre sulla stampa, scrivono che gli avvocati del team Adala dicono che si tratta di violenze estreme e di tortura, è stato preparato un esposto per sequestro di persona, i legali preparano il dossier degli orrori, tese, abusi sessuali e veli strappati.
1: Chiuso in una stanza con un coltello alla gola, fingevano di colpirmi. Questo è Dario Salvetti, l'ex uno dei portavoce del collettivo di fabbrica dell'ex GKN, lo avete sentito più volte anche da noi quando era in viaggio. Racconta così: non sei più nessuno, non sai dove sei, non hai nessun diritto, non sei più un umano, sei un numero. Ti riempiono di botte, possono spararti e lo hanno fatto. Hanno lanciato addirittura le granate stordenti vicino ai piedi della gente, era il modo in cui gli davano il pane e l'acqua. Entravano, tiravano le granate stordenti, non hai nessun diritto, non sei più un umano, sei un numero. Ti riempiono di botte, possono spararti e lo hanno fatto. Hanno lanciato addirittura le granate stordenti vicino ai piedi della gente, era il modo in cui gli davano il pane e l'acqua. Entravano, tiravano le granate stordenti, lasciavano il pane e l'acqua per terra e se ne andavano. E poi

0: piazzare ordini. Le vendite israeliane sono raddoppiate negli ultimi 5 anni, raggiungendo un record di 15 miliardi nel 2024. E anche per il 2025 i principali produttori di armi israeliani, tra cui Elbit e Israel Aerospace Industries, hanno entrambi riportato un'ulteriore crescita a doppia cifra.
1: Il giornale Libero si occupano di altro, si occupano di un video di una scuola per immigrati dove uno degli insegnanti ha detto agli immigrati: votate per il PD. Allora, i corsi per migranti, così si vota il PD, una croce sul PD apre la squadra di voto per elettori islamici.
0: Sono le 7:13, la linea passa a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione, noi torniamo dopo il giornale radio.
2: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
3: 35esimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Domenica 24 maggio nella Sala Verde del Conservatorio, neither, né l'uno né l'altro. Opera in un atto per soprano orchestra di Morton Feldman, su libretto di Samuel Beckett, con l'orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Angius, e il soprano Livia Radu. In apertura, Michelangelo Pistoletto ricorda la prima del 1977 al Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
4: 1, 2, 3, 4. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50esimo compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
5: No!
4: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.

0: Le 7.16, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Per una Milano più vivibile e sicura, gli attivisti di Città delle Persone tornano a manifestare, dicono basta morti in strada al termine di un'altra settimana di vittime della violenza stradale. Stasera alle 19.30 ci sarà un presidio in Viale Pirelli, in zona Bicocca. 93 comuni lombardi al voto questo fine settimana, Lecco e Mantova, i due capoluoghi di provincia alle urne, entrambi governati dal centro-sinistra che spera in un buon risultato elettorale per dare una spallata alla coalizione di governo nazionale e regionale. E la destra al Pirellone litiga, in commissione agricoltura bocciati 4 emendamenti della maggioranza alla nuova legge sulla caccia, le divisioni tra alleati bloccano il tentativo di allentare le restrizioni per la lobby venatoria. Previsioni del meteo, questa mattina a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: Oggi avremo una giornata di bel tempo su tutta la regione, con temperature massime previste da 27 a 30 gradi, mentre le minime comprese tra 12 e 16 gradi. Sulle Alpi zero termico attorno a 3.800 metri di quota. Nel fine settimana sempre ben soleggiato e caldo, con ulteriore aumento delle temperature massime. In montagna qualche cumulo nelle ore pomeridiane, ma per lo più asciutto.
0: Sono almeno 14 le persone a piedi o in bicicletta vittime della violenza stradale a Milano dall'inizio dell'anno. Questa sera ci sarà un presidio organizzato da Città delle Persone per tornare a dire basta morti in strada. L'iniziativa era nata dopo la morte di un uomo di 77 anni investito sabato pomeriggio a Milano in viale Piero e Alberto Pirelli in zona Bicocca mentre stava attraversando sulle strisce pedonali insieme alla moglie di 75 anni, ora in fin di vita, all'ospedale. Nel frattempo, mercoledì sera, una donna di 75 anni è morta dopo essere stata travolta in via Carnia, poco distante dalla fermata della metro Udine. Mentre lei e sua sorella, rimasta ferita, erano sulle strisce pedonali. L'automobilista, prima fuggito e poi costituitosi in zona Niguarda, aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite ed è risultato positivo alla cocaina. Questa sera in zona Bicocca ci sarà dunque il presidio per tornare a dire basta morti in strada. Angelo Lisco è un attivista.

0: di città delle persone.
1: I dati sono sconvolgenti. Secondo l'osservatorio Pedoni dell'ASAPS ci sono stati 156 decessi da inizio anno di persone investite a piedi. La Lombardia in questo ha il triste primato, 24 decessi da inizio anno. Faremo prima a fare un presidio permanente perché ogni giorno c'è qualche notizia, se non mortale, comunque di qualche investimento molto molto grave. Quasi sempre gli scenari sono i soliti: eccesso di velocità, mancato rispetto, distrazione. Quindi torniamo in strada alle 19:30, ci vediamo in via Alberto Piero Pirelli in zona Bicocca per ancora una volta gridare basta morti in strada. Ci vedremo appunto lì nel luogo in cui sono stati investiti in una coppia, Frank e sua moglie Pamela, che anche sappiamo essere in pericolo di vita, ed è una situazione che ormai denunciamo da anni come assolutamente inaccettabile. È un problema strutturale delle nostre strade, di educazione. Siamo abituati a non rispettare gli altri, soprattutto l'utenza debole, l'utenza a piedi, e non rispettare le strisce pedonali. Chiediamo alle istituzioni e alle forze di polizia di aiutare a contenere questa emergenza, perché l'unico numero accettabile di morti in strada è zero.
0: Un motociclista di 27 anni, si chiamava Lorenzo Valentini, è morto dopo lo scontro con un'auto nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Carbonari a Milano. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, sia l'auto sia la moto stavano percorrendo viale Lunigiana in direzione piazzale Maciachini. Il conducente dell'automobile ha svoltato a destra all'incrocio con piazza Carbonari quando da dietro sopraggiungeva la moto. Dopo l'urto con la fiancata del veicolo, il motociclista è caduto a terra, il mezzo ha battuto un palo della segnaletica stradale per poi spezzarsi contro un lampione. Il 27enne è morto sul colpo. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Domenica e lunedì si vota in 93 comuni lombardi, due i capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova, entrambi amministrati negli ultimi anni dal centro-sinistra. Nell'Interland milanese occhi puntati su Segrate, Corsico, Bollate e Legnano. Qual è la posta in gioco per il centro-sinistra? Sentiamo Alessandro Braga.
2: La conferma della guida delle due città capoluogo è l'obiettivo minimo che il centro-sinistra spera di centrare. Sarebbe un buon motivo di festa e confermerebbe che Partito Democratico e alleati hanno una sorta di predominio nelle città più grandi lombarde, a differenza dei comuni minori, dove spesso invece è il centro-destra a farla da padrone. Sul piano delle alleanze può essere un buon test per il campo largo, anche se in diverse realtà, a Mantova, per fare l'esempio più eclatante, il Movimento 5 Stelle va da solo in alternativa al centro-sinistra, e in altri comuni si assiste a variegate alleanze, con l'ala centrista divisa dal Partito Democratico o al contrario posti dove sono i partiti che a livello nazionale rappresentano la parte più sinistra della coalizione che si alleano invece con partiti ancor più a sinistra e non rappresentati a livello parlamentare. Tutte questioni da considerare in vista delle due prossime scadenze lombarde di un certo rilievo, le elezioni comunali a Milano del prossimo anno e quelle regionali l'anno successivo. C'è poi l'aspetto politico più generale. Dopo la batosta inflitta alla destra al referendum sulla giustizia, un buon risultato in questa tornata amministrativa potrebbe mettere un altro granello di sabbia nell'ingranaggio della destra, che sembra meno invincibile di solo pochi mesi fa.
0: E la destra in regione Lombardia si è spaccata ancora una volta sul tema, lei caro, della caccia. Nell'ultima seduta della commissione agricoltura sono infatti stati bocciati quattro emendamenti presentati dai partiti di maggioranza, tre di Fratelli d'Italia e uno di Forza Italia. Matteo Piloni, consigliere regionale del PD, e fa parte della commissione agricoltura.
3: Ancora una volta abbiamo assistito a un centrodestra diviso sul tema della caccia, dell'attività faunistico-venatoria, un tema che comunque riguarda alcuni territori della nostra regione che dovrebbe essere gestito mettendo delle regole chiare a tela, ovviamente, della salvaguardia degli animali, dell'ambiente, per quanto è possibile, visto che parliamo di caccia, e ancora una volta il centrodestra si spacca. Fortunatamente, devo aggiungere, perché alcune proposte che stavano portando avanti erano delle ennesime forzature per fare che cosa? Per allargare le maglie delle possibilità per andare a caccia. Ne cito proprio una su tutte, che era quella di, diciamo così, facilitare l'autorizzazione di nuovi appostamenti fissi di caccia nella zona faunistica delle Alpi, che già di per sé è un'area a tutela. Aumentare la facilità di poter cacciare, chiaro che è proprio qualcosa di sbagliato. Dico fortunatamente questo emendamento non è passato, però da un lato il tentativo, l'ennesimo, di fare delle forzature, di allargare le maglie, dall'altra una maggioranza che a furia di fare queste forzature continua a spaccarsi di fronte, o meglio, su una realtà che invece avrebbe bisogno di regole certe e non di un tentativo continuo di deregulation come la destra in questi anni purtroppo ci sta continuamente abituando.
0: Un gruppo di inquilini delle case popolari Aller di via Lulli e via Porpora in zona Loreto ieri pomeriggio ha portato una petizione al Consiglio del Municipio 3 di Milano contro i possibili trasferimenti di circa 160 famiglie legate ai lavori di riqualificazione energetica degli stabili. Gli abitanti chiedono garanzie per poter restare nel quartiere e contestano l'ipotesi di essere spostati lontano dalle proprie case e dalla propria rete sociale. Alcuni raccontano di essere già stati contattati in via informale da Aller, altri non hanno ancora ricevuto alcuna comunicazione. Sentiamo alcune delle loro voci raccolte per noi da Chiara Manetti.
4: Tanti appartamenti sono aggiustati con i soldi nostri, sacrifici e debiti. Noi fuori non usciamo. Se volete fare il lavoro, fatelo con noi dentro, come hanno fatto tante e tante case dell'Aler.
5: Io ho una ragazza con la sindrome di Down. Per lei stare qua è il suo mondo. Poi qui va a Loreto, prende i mezzi. E quindi l'altro giorno mi diceva, io non voglio lasciare la mia camera.
6: Sono stato contattato, mi hanno proposto due alloggi, di cui uno mi hanno detto che lo rimettono a nuovo e invece l'altro, quello più vicino, mi hanno chiesto 3.000 euro.
7: E ti hanno detto cosa ne fanno della tua casa?
6: No, non mi hanno neanche detto le modalità, se viene messo tutto per iscritto, nulla, se l'affitto rimane lo stesso, se aumenta, se io poi ho la possibilità di poter rientrare.
8: E questa è una perdita della signora di sopra. Io entravo in bagno con l'ombrello.
7: E lei da quant'è che vive qui?
8: 17 anni. Ma questa è una roba che è successa l'anno scorso. Sono venuti solo per fare la riparazione della perdita. Io non voglio essere cacciato, ma devono farla come si deve.
9: Poi ci sono anche persone che, a dire che sono anziane, hanno una disabilità perché hanno avuto nel tempo problematiche motorie, ma anche abbastanza pesanti. Ci sono pochi giovani, famiglie entrate perché non hanno assegnato più case.
10: Io abito nel quartiere da oltre 42 anni, sono nate qui le mie figlie. Lei si immagina svuotare una casa del genere, cosa vuol dire? Perché dobbiamo essere trattati come dei numeri? Noi non vogliamo muoverci dal quartiere.
0: Un incontro per chiedere di fermare la demolizione del Meazza e il progetto del nuovo stadio di San Siro sabato 23 maggio alle 17. Numerose associazioni, comitati di cittadini, residenti del quartiere e testimonial si sono dati appuntamento al Parco dei Capitani di Milano. L'obiettivo è tenere alta l'attenzione sulla vendita dello stadio e delle aree vicine a Inter Milan. Un'operazione, dicono gli organizzatori dell'incontro, che ancora non è conclusa. Tra i promotori del presidio c'è il consigliere comunale Enrico Federighini.
11: La partita è aperta e si gioca su tanti fattori, su tanti elementi. Uno, secondo me, il più importante, fondamentale direi, è l'attenzione pubblica che rimane su questa vicenda. Fra un mese ci saranno le udienze al TAR riunite di tutti i ricorsi presentati da diversi comitati che fanno parte delle realtà che aderiscono a questa iniziativa, che sono realtà presenti sul territorio milanese, che riguardano gli abitanti di San Siro, ma riguardano anche le giardiniere Parco Piazza d'Armi, riguardano comitati che si sono opposti alla cementificazione della Pista Maura, riguardano Legambiente Lombardia, riguardano Italia Nostra, WWF Lombardia, tante realtà vaste e locali che danno voce alla cittadinanza attiva. Localizziamo lì dove, se andasse in porto il progetto presentato dai club, quello diventerebbe per 10 anni un cantiere dove sarebbe impossibile respirare. Diciamo anche di no a questo progetto che prevede appunto come compensazione, udite udite, i crediti ambientali, cioè io inquino te cittadino milanese ma pianto alberi in Guatemala e così ricompenso il pianeta. Un precedente che sarebbe gravissimo e inaccettabile.
0: 7:27 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto da Luca Parena.
12: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Popolare Network.

l'ennesimo dietrofront di Trump. Il presidente statunitense annuncia a sorpresa l'invio di 5.000 soldati in Polonia dopo settimane di accuse alla NATO e tagli delle truppe americane in Europa. Oggi il vertice dell'Alleanza Atlantica in Svezia. L'Ucraina rivendica un attacco contro una raffineria e un grosso raid su un quartier generale dell'intelligence russa e cerca di mostrare che ha ancora carte da giocare contro Mosca. Bruxelles è stretta tra la scelta di un negoziatore con il Cremlino e la proposta tedesca di rendere Kiev membro associato dell'Unione. Sono rientrati in Italia 27 attivisti della flottiglia. Nei loro racconti la denuncia delle violenze e dei soprusi subiti dall'esercito israeliano. L'organizzazione annuncia: faremo ricorso alla Corte Penale Internazionale per tortura. La Procura di Roma acquisisce il video di Ben-Gvir mentre deride e umilia gli attivisti. È morto Carlo Petrini, 76 anni. Fondatore di Slow Food e di Terra Madre, ha trasformato il cibo in un atto politico, etico e culturale. Mangiare non è mai un atto neutro, diceva.

0: 7:32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. E dunque lo avete sentito, c'è stato l'ennesimo dietrofront di Trump. Il presidente statunitense ha annunciato a sorpresa l'invio di 5.000 soldati in Polonia. La notizia è arrivata nella notte, alla vigilia dell'incontro di oggi dei ministri degli esteri della NATO in Svezia e dopo settimane di minacce e annunci che andavano nella direzione opposta. Prima c'era stato il ridimensionamento delle truppe di Washington in Germania, poi il taglio delle brigate dispiegate in Europa da 4 a 3. Tanto da spingere Berlino a dire di essere pronta a guidare la NATO in Europa. Oggi, lo dicevamo, Rubio sarà in Europa. Ed è in diretta con noi Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno, è missione difficile quella che il segretario di Stato americano intraprende da oggi in Europa. Rassicurare gli alleati sull'impegno americano a sostegno della NATO, chiedendo al tempo stesso maggior impegno degli alleati nella NATO. Allora, nella riunione dei ministri degli esteri oggi in Svezia, la richiesta di Marco Rubio dell'amministrazione americana sarà quella di aumentare i budget militari. Non è cosa facile da chiedere ad alleati in difficoltà con i propri bilanci interni e che soprattutto non credono più, sono disorientati di fronte al reale impegno statunitense a favore dell'Alleanza Atlantica. Mesi di critiche feroci da parte di Donald Trump alla NATO hanno lasciato il segno. Il presidente è parso oscillante sull'impegno a favore dell'Ucraina, troppo conciliante con Vladimir Putin, ha intrapreso in assoluta solitudine, senza alcuna consultazione, la guerra in Iran, salvo poi prendersela con gli alleati che non lo hanno seguito. La storia delle truppe è altrettanto significativa. Trump ha deciso di levare i 5.000 soldati della Germania dopo che il cancelliere Merz aveva detto che l'Iran lo sta umiliando. Poi l'amministrazione ha annunciato la cancellazione di 4.000 soldati previsti per la Polonia e ora Trump annuncia che ne manda 5.000 in Polonia, ma solo in virtù della sua speciale relazione col presidente polacco Karol Nawrocki. È un continuo cambio di marcia che non dispone al meglio gli alleati e che solleva molti timori circa le reali intenzioni americane. Tocca appunto oggi a Marco Rubio, il più tradizionale e atlantico tra i politici di questa amministrazione, calmare i timori, cosa appunto non facile. Alessandra.
0: Grazie Roberto. In Libano nella notte c'è stato un raid israeliano contro un centro medico nel sud del paese. Sono 4 le vittime, feriti anche 2 paramedici. L'IDF ha detto invece di aver ucciso 2 persone armate, sempre nel Libano meridionale. Ieri sono stati più di 20 morti totali, nonostante il cessate il fuoco, almeno sulla carta. Ieri l'Ucraina ha rivendicato una serie di attacchi contro Mosca. Sul territorio russo, contro la raffineria di Sizran, nella regione di Samara, 2 le vittime. E soprattutto a Kherson, sul suolo ucraino occupato dai russi, dove Zelensky sostiene ci sia stato un grosso raid sul quartiere generale della FSB, la principale agenzia di intelligence interna russa. Il presidente ucraino ha parlato di un centinaio tra morti e feriti, ma non ci sono state finora conferme dell'attacco. E mentre Kiev tenta di mostrare che ha ancora carte da giocare contro Mosca, Bruxelles è stretta tra la scelta di un negoziatore nei possibili colloqui con la Russia e la proposta tedesca di far diventare l'Ucraina membro associato dell'Unione. Ascoltiamo il servizio.
2: Presa tra dazi statunitensi, guerra in Medio Oriente e crisi energetica, l'Unione Europea non dimentica l'Ucraina, il paese che sta sostenendo da oltre 4 anni per tenere testa all'invasione russa. Con gli Stati Uniti di Trump che si stanno defilando sempre più dallo scacchiere europeo, Bruxelles si trova quasi sola a fare i conti con i molti fronti aperti, dai possibili ma mai veramente concreti negoziati di pace all'altrettanto possibile ma complessa adesione all'Unione. Sulla prima questione, un ingaggio diretto con la Russia non è davvero in vista. L'UE non vuole però farsi trovare impreparata se qualcosa dovesse muoversi e allora sono al vaglio i nomi di chi potrebbe dialogare al fianco di Zelensky con il Cremlino. Scartata l'ipotesi Schröder, l'ex presidente tedesco vicino a Putin, rimangono sul tavolo quelli di Draghi, Merkel, il presidente finlandese Stubb e l'alta rappresentante UE Kallas, oltre a eventuali sorprese e personalità extra UE. Sul tema dell'adesione, i negoziati potrebbero sbloccarsi entro giugno con l'attesa rimozione del blocco ungherese, ma il processo rimane lento e allora il cancelliere tedesco Merz propone ai leader UE delle soluzioni innovative. Tra queste, un inedito status di membro associato all'UE per Kiev, che significa una partecipazione immediata ma per il momento senza alcuni diritti come quello di voto. L'Ucraina sarebbe però inclusa nella clausola di mutua difesa prevista dai trattati UE, non come l'articolo 5 della NATO ma comunque da rafforzare, con l'obiettivo di fornire una prima concreta garanzia di sicurezza all'interno, anche se in parte, dell'Unione Europea. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Un'ulteriore escalation delle pressioni americane contro Cuba. Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi nel tentativo di stringere ancora la morsa sull'isola. L'obiettivo è di far capitolare Cuba, stretta tra l'embargo e le offerte di aiuti da parte di Washington, senza dover arrivare a vere e proprie operazioni militari. Sulla situazione dell'isola, tra blackout e crisi economica, ascoltiamo Marco Boriglione, project manager dell'Arci Culture Solidali a Cuba.
3: Immaginatevi una città dove quasi non ci sono macchine, ma è un trionfo di moto elettriche, tricicli elettrici, e la poca benzina che c'è è carissima e non si trova nei benzinai, ma viene venduta un po' di sottobanco. Era stata garantita per molte attività proprio basiche, ma adesso sta scarseggiando anche lì. Questo poi ovviamente limita ogni tipo di spostamento. In questo momento la situazione negli ultimi giorni sta un po' precipitando. Diciamo, se la notizia della settimana scorsa, più o meno una decina di giorni fa, era stato l'arrivo della petroliera russa che aveva dato un leggero sollievo soprattutto a L'Avana in quanto in termini energetici, negli ultimi giorni la situazione sta precipitando, nel senso che le ore di corrente sono sempre meno e l'arrivo del caldo non aiuta, perché dormire la notte ormai sta diventando complicato senza il sussidio di ventilatori o quant'altro, e diciamo che la popolazione è un po' stremata, perché veniamo da 3 mesi in particolare, subito quando è iniziata la vera crisi del combustibile, che aveva già avuto crisi precedenti più episodi, che invece da fine gennaio siamo nel pieno di una crisi del combustibile gigante che inevitabilmente ha cambiato tutto, nel senso molti uffici, molte scuole lavorano con meno giorni, gli spostamenti sono complicati e quindi ne risente poi anche la vita sociale e l'umore.
0: Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia rilasciati dal governo israeliano. Nelle prime dichiarazioni i giornalisti hanno confermato le violenze e i soprusi subiti durante la detenzione. Ad accoglierli anche una parte dei manifestanti che, dopo un presidio molto partecipato davanti a Montecitorio, hanno raggiunto l'aeroporto di Fiumicino. Intanto la Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir mentre deride e umilia i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Il team legale della flottiglia si è detto pronto a ricorrere alla Corte Penale Internazionale per le torture subite dagli attivisti. Sul fronte politico, Meloni e Tajani hanno confermato che chiederanno sanzioni contro Ben Gvir, ma le opposizioni incalzano e chiedono al governo di schierarsi con chi in Europa vuole sospendere l'accordo di associazione con Israele. Ascoltiamo le prime testimonianze degli attivisti arrivati a Fiumicino.
4: Ci hanno messo tutta per spaventarci, per mettere in pericolo le nostre vite, per farci male, dal sequestro d'arte mare ai 2 giorni di campo di concentramento galleggiante, perché questo è l'unico modo che riusciamo, con il quale riusciamo a definire quella specie di carcere fatta di container dove ci hanno privati di tutto e costretti a vivere stipati in 50 persone in un container. L'unico modo per riscaldarci era stare uno a fianco all'altro come sardine, e non c'era neanche posto per tutti, per ripararci dal freddo, mentre avevamo il filo spinato, i fari puntati contro e i cecchini che ci miravano, e appena muovevamo un dito ci sparavano contro. Purtroppo queste violenze sono la quotidianità della popolazione palestinese: torture, violenze, sevizie, soprusi, abusi, affamamento, assedamento, privazione del sonno.
0: L'Italia è un paese piegato dalle disuguaglianze, con elevata esclusione sociale, scarsa parità di genere, nessuna valorizzazione dei giovani. E nell'immediato futuro, da qui al 2027, sarà ultima in Europa per crescita e prima per debito pubblico. È la fotografia racchiusa nei numeri dell'Istat della Commissione europea, arrivati ieri a distanza di poche ore. In questo scenario il governo annaspa. Non sa ancora dove reperire i fondi per il nuovo decreto accise, che dovrebbe essere approvato oggi, e prosegue nelle richieste all'Europa, per ora respinte, di maggiore flessibilità di bilancio per far fronte alla crisi energetica. Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice dell'Istat.
5: Quello che emerge è un paese a bassa crescita, con un'elevata esclusione sociale, con scarsa parità di genere e non adeguata valorizzazione delle risorse giovanili. Fa vedere un confronto tra il livello del PIL reale italiano, che nel 2025 supera i livelli del 2007, di appena l'1,9%, la Francia, la Germania e la Spagna invece del 20%. Se facciamo il confronto tra il 2008 e oggi, ci accorgiamo che il tasso di occupazione degli ultra cinquantenni è l'unico che si è veramente incrementato di molto. Il problema è che dal 2008 a oggi i 25-34enni non sono cresciuti. Rispetto alle donne, una cosa che emerge è che la divisione dei ruoli nella coppia dove tutte e due lavorano, il 69% delle ore di lavoro familiare continua a essere sulle spalle delle donne, e questo è un dato uguale a quello di 10 anni fa.
0: 800.000 vetture in meno in Europa. Stellantis ieri ha presentato il suo nuovo piano industriale, punta sugli Stati Uniti e sulla diversificazione tra elettrico e termico, con diversi soci, dai produttori elettrici cinesi agli indiani di Tata a Jaguar. Briciole per l'Italia, il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
6: Stellantis punta sul mercato che ha garantito i profitti migliori in questi anni, cioè quello statunitense. Il piano Fast Lane 2030, presentato dalla Difilosa in Michigan, prevede investimenti per 60 miliardi di euro in 5 anni, dedicato in buona parte agli Stati Uniti e ai marchi principali del gruppo, dai quali vengono esclusi, tra gli altri, Alfa Romeo e Lancia. Il quadro è ben delineato nel comunicato ufficiale: aumenterà la capacità produttiva USA, calerà ulteriormente quella europea, dove è prevista un'ulteriore riduzione di oltre 800.000 unità, senza chiusure di stabilimenti, ma mediante ristrutturazione come quella condotta a Poissy in Francia. Il 40% degli investimenti sono sulle piattaforme, cioè i sistemi che permettono di utilizzare pianali dove assemblare modelli diversi. In Nord America l'azienda punta a crescita del fatturato del 25% e un margine dell'8-10%, con 11 nuovi modelli e il 35% di volumi in più. 7 nuovi prodotti saranno sotto i $40.000 e 2 addirittura sotto i $30.000. Per l'Europa nessuna novità, salvo l'innovativa e-car, che viene richiamata anche nel comunicato odierno, che dovrebbe vedere la luce a Pomigliano d'Arco, un progetto senza informazioni sul panel tecnologico e sui volumi attesi. Nessuna novità invece per Maserati, in profonda crisi, in attesa di un piano industriale che è stato rinviato nuovamente al prossimo autunno.
0: È morto ieri sera Carlo Petrini, 76 anni, giornalista e gastronomo. Da Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo pulito e giusto per tutte e tutti, a Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per promuovere la sovranità alimentare, la biodiversità e un modello di agricoltura sostenibili. Mangiare non è mai un atto neutro, diceva. Petrini ha anche fondato l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in provincia di Bra, la prima istituzione accademica al mondo a offrire un approccio interdisciplinare agli studi sul cibo. Il suo contributo nel campo dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile è stato riconosciuto anche dalle Nazioni Unite. In chiusura la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, il servizio della nostra inviata Barbara Sorrentini.
7: Due film del concorso di Cannes 79 sono dedicati alla guerra e all'amore tra soldati, entrambi ambientati nella prima metà del Novecento. Coward, del regista belga Lucas Dont, è ambientato in un accampamento durante la Prima Guerra Mondiale, in cui alcuni arruolati stanno preparando uno spettacolo in travesti per allietare la truppa. Tra il protagonista dello show e uno dei soldati nasce una storia d'amore, tenuta nascosta ma molto travolgente. Lucas Dont era già stato premiato a Cannes con il commovente Close, in cui l'amore omosessuale sbocciava tra due adolescenti vittime di bullismo. Un'ambientazione simile è quella della Bolas Negra, dei due registi spagnoli Javier Calvo e Javier Ambrossi, con un film costruito su tre piani temporali differenti: la guerra in Spagna, il presente e la messa in scena dell'opera di Federico García Lorca, La Bola Negra. Anche qui il contesto vede degli amori omosessuali tenuti nascosti e pieni di dolore, un tema trattato in quasi la metà dei film di Cannes e che corrono anche per la Palma Queer.
0: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 8.30, redazione Omar Caniello e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.
8: Popolare Network.
9: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
10: Tu Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La Mossa del Granchio, Rizzoli, in libreria.
11: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
12: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
11: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
12: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
13: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
14: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti. 800 08 94 82.
15: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
16: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
15: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
16: Affitti brevi, tranquillità lunga.
17: Presto, presto!
18: Le notizie appena sveglie.
17: Here we go! Sono le 7.48 di venerdì 22 maggio. Presto, presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Queste sono le prime pagine dei quotidiani. La notizia del giorno, ecco, ci sono due modi, diciamo, per darla. Riguarda le stime dell'Unione Europea sulla crescita. La Repubblica, ad esempio, scrive: crescita Italia, maglia nera. L'Unione Europea taglia le stime del 2027. Il nostro paese è l'ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico. Pubblico fanalino di coda nelle stime dell'Europa, ultima sui 27 paesi UE per crescita, ma prima per debito pubblico. Il commissario Dombrovskis chiude alle richieste italiane di sforamento del deficit e dice: certi stati devono essere prudenti, certi stati. C'è poi sempre sulla stessa notizia, il Sole 24 Ore, che dice: l'Unione Europea taglia le stime sull'Italia, PIL è al più 0,5%, e poi ci ricorda sempre il Sole 24 Ore che l'inflazione è prevista al 3,2%, ma Giorgetti dice: deroga al patto, sono ottimista.
19: L'altro modo di dare la notizia è quella di Messaggero e Corriere della Sera. Il Messaggero: la guerra rallenta l'Europa, le previsioni di Bruxelles, ma l'Italia tratta sulle deroghe al patto. E poi il rapporto Istat, che secondo il Messaggero direbbe che il paese torna attrattivo per i cervelli. Cioè, a noi ci ha rovinato a guerra, se no sapete dove eravamo. Italia ammarata vero immaginaria, l'editoriale, tanto per chiarirvi, dice così: dati sparacchiati malamente per costruire una tesi inesistente, cioè quella dell'Italia ultima in Europa. Corriere della Sera, un po' sulla stessa linea: guerra ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa la UE. Qui è più facile il gioco, è la stessa propaganda della Presidenza del Consiglio, che dice: servono realismo, priorità sensate per l'Unione Europea, deve iniziare una nuova fase. Cioè, il problema non siamo noi che non abbiamo politiche adatte, è l'Europa che non ci permette di fare quello che vogliamo, e così Salvini: la partita vera è con l'Unione Europea, gli accordi siano sostenibili e così via.
17: Le stime dell'Istat sono nelle pagine interne anche di Repubblica. Claudio Tito scrive: le stime UE gelano l'Italia, ultima per crescita, prima per debito pubblico. Messori dice: l'energia pesa, ma ci siamo messi in trappola da soli. Giorgetti teme un conflitto lungo, chiedere flessibilità è razionale, dice.
19: E andiamo quindi sulla questione dell'Istat, passiamo alla stampa, cerchiamo di capire da Chiara Saraceno, la sociologa decana italiana. Nel rapporto annuale non solo il livello di istruzione medio in Italia rimane comparativamente basso, anche nelle generazioni, ma tra i giovani ad alta formazione una significativa percentuale se ne va, insomma lo sappiamo. Vi sono ancora troppi adolescenti e giovani che per lo più per origine, di nascita e collocazione territoriale rimangono intrappolati nel circolo della bassa istruzione e della marginalità, quando proprio non dall'esclusione. Invece di continuare a lamentarsi che non ci sono abbastanza giovani perché non nascono bambini, bisognerebbe agire sistematicamente sui giovani che ci sono, così come occorrerebbe sostenere non solo a parole con qualche bonus all'occupazione femminile, riducendo il grande divario nella povertà di tempo a sfavore delle donne a casa. Infine, l'ultima generazione dei nati 80-94 è l'ultima per cui c'è un'inversione di tendenza, cioè la mobilità ascendente dopo da allora si è cioè quella che ti permette di migliorare nella vita, ascendere socialmente, si è ridotta ed è aumentata quella discendente. La quota di persone che sperimentano una mobilità verso il basso è superiore a quella registrata in tutte le generazioni precedenti e quindi altro che dati immaginari.
17: La sintesi forse data su Domani come una seconda notizia è: l'Italia non cresce, a Meloni resta solo la propaganda, la bocciatura di Istat e Unione Europea. L'apertura principale di Domani è però internazionale, la cura venezuelana per Cuba, Trump e l'escalation americana, dopo l'incriminazione di Castro la portaerei USA Nimitz è verso l'isola, c'è la tenaglia cinese sull'Iran, Kiev attacca e distrugge una base dei servizi segreti russi a Kherson. I morti sono almeno 100.
19: E questa anche l'apertura del giorno. Kiev attacca, strage di russi, colpito una base degli 007.
17: Anche Avvenire apre sull'Ucraina, Kiev rialza la posta, Zelensky rivendica l'attacco con i droni su una base dei servizi segreti russi nel Kherson, decine di morti e di feriti.
19: A pagina 6 Marta Serafini spiega in maniera molto comprensibile e molto chiara che cosa c'era in quella base russa. C'erano tutti i sistemi di intercettazione dei droni, tutto quello che si svolge dietro le linee, anche spari, cannoni, sistemi di radar e così via, perché la guerra ormai si fa con i droni a 180-200 km da quello che viene considerato il fronte. È la grande rivoluzione, scrive Lorenzo Cremonesi, della tecnologia dei colpi a sorpresa, così Kiev recupera terreno, mentre si segnala la proposta del cancelliere Merkel che l'Ucraina diventi un membro associato dell'Unione e che si trovino soluzioni innovative, visto che non può essere già parte dell'Europa, che ne faccia parte almeno del processo decisionale.
17: La terza notizia del giorno è l'apertura del manifesto Onda Anomala, liberi gli oltre 400 attivisti della Global Sumut Flottiglia dopo la cattura e le violenze di Israele e Gaza. Non è stata raggiunta, ma l'Europa è stata costretta a prendere posizione. Ora Tajani vuole sanzionare il ministro colono Ben-Gvir, che aveva salvato appena 10 giorni fa. Nelle pagine interne, picchiati, umiliati, ma finalmente liberi, gli attivisti a Istanbul e poi i racconti di molti di questi attivisti. Ad esempio una donna, Simona Losito, che dice: mi hanno puntato una pistola alla testa e hanno tolto la sicura. Molte ragazze sono state obbligate a spogliarsi, a fare vedere il seno e ad essere fotografate così. Su Repubblica, Ben-Gvir in pugno Netanyahu, l'estrema destra sale nei sondaggi, Flottiglia rientrano i primi attivisti, Roma non paga i biglietti aerei. E poi c'è la testimonianza di Dario Salvetti del comitato di fabbrica ex GKN, che racconta di essere stato chiuso in una stanza, che gli hanno puntato un coltello alla gola e che fingevano di colpirlo.
19: Altri due quotidiani aprono sulla Flottiglia: Benvenuti in Israele, il Fatto Quotidiano, con le immagini delle botte, delle contusioni, delle bruciature, torture e abusi, rientro di quasi tutti i rapiti. Dicevano Welcome to Israel mentre ci malmenavano e ci bruciavano coi taser. E così anche Alessandro Mantovani racconta: tutti spogliati, picchiati, ammanettati. Raccontano della distribuzione del cibo nei container in cui sono stati spogliati. Il cibo veniva, prima entravano i reparti antisommossa, tiravano le granate stordenti, poi gli lasciavano lì l'acqua e il pane per terra e se ne andavano, tanto per dare un'idea, e così via. Racconti dell'orrore anche dalla Stampa, che titola Abusati dagli israeliani. Ci sono tutti i racconti, veri e propri atti di tortura, vessazioni di ogni tipo. Se qualcuno abbiano dei dubbi sulle violenze di cui è capace Israele, ovviamente tutti ricordano che è solo l'assaggio di quello che vivono i palestinesi. I legali che preparano il dossier degli orrori, gli avvocati del team di Adalah, le violenze sono estreme, è tortura, insomma ci sono le le foto, c'è tutto quello che potete immaginare.
17: E il Foglio ci ricorda che mentre la flottiglia cercava di andare verso Gaza, c'era un'altra flottiglia che navigava in direzione opposta dai laboratori militari di Israele verso i porti europei. Nei porti europei non è mai arrivata così tanta tecnologia di guerra da Gerusalemme come
19: riusciamo a riusciamo anche a darvi i giornali della destra. Il giornale Una croce sul PD apre la scuola di voto per elettori islamici a Mestre, i corsi per i bengalesi, dove ci sono dei candidati che inneggiano ad Allah. Libero, i corsi per migranti, così si vota il PD, campagna elettorale Dema Mestre nella scuola dove si insegna italiano ai bengalesi. E poi La Verità, stiamo già pagando i prossimi Salim.
17: I settimanali internazionale in gara con se stessi, come le attività fisiche a volte diventino un'ossessione. L'Espresso apre su sesso insicuro, cioè insomma che è passata la grande paura per l'HIV, adesso abbiamo smesso di proteggerci. Su 7 del Corriere della Sera, due fratelli Daniele Amodei e Dario Amodei, i fondatori di Anthropic, che chiedono regole subito sull'intelligenza artificiale, mentre il venerdì di Repubblica ha in copertina Steven Spielberg che chiede la verità, vi prego, sugli alieni. Le rimaste.
19: È quel che rimane questo venerdì.
17: Le notizie sfuggite alla rassegna stampa. E Brasile, Bolsonaro Junior ha sostituito il responsabile della comunicazione della sua pre-campagna presidenziale perché quello prima lo aveva fatto scendere nei sondaggi. Gli era scappato detto chi era suo padre, di base. Papa Leone XIV in visita all'Università La Sapienza di Roma ha detto: chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine troverà Dio. E non come uno pensa, un impiego retribuito. E chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che vi faranno dire ma, come quello del fattocotidiano.it: cura la pelle, i capelli e ti avvicina a Dio, ecco cosa prevede il piano alimentare ispirato alla Bibbia. Allora, non ho potuto fare a meno di cliccare. Dunque, c'è una 27enne del Michigan che su TikTok sta facendo proseliti con la sua dieta biblica, che prevede solo cibi che si trovano nelle scritture, quindi hummus, germogli, salsa di yogurt, latte crudo, pane e pesci e una tazza di brodo di ossa al mattino. Poi, se senti delle voci, o è un cespuglio infuocato che ti parla, o il tuo gastroenterologo che ti richiama all'ordine. I cliccabilissimi, sai cosa eviti?
19: Una tazza di brodo di ossa.
17: Sì, si vede che è una cosa, io non l'avevo mai sentita, la tazza di brodo di ossa, ma per fortuna forse. Che ne sono? Sono le 7.59, noi passiamo alla linea Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale. Subito dopo arriva il giorno delle locuste con Gianmarco Bachi e il professor Di Stefano. E invece io e te, sai una cosa, Claudio?
19: Noi ci vediamo lunedì mattina.
17: Lunedì mattina alle 6, puntuale. Un buon fine settimana a Claudio Iampaglia.
19: A Cinzia Poli.
17: A tutti e a tutti, ciao.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Dai, racconta.
24: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
23: Un altro malessere?
24: No, è tornata la candida.
25: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
26: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
28: Gli innocenti sono taccagni, oltre che noiosi.
1: Sono convinti che l'unica cosa che sia necessario spendersi sia la loro verità.
2: I colpevoli no. I colpevoli sanno che la verità se la devono comprare.
3: Ciao, sono Cinzia Spanò e fino al 31 maggio sono in scena al Teatro Elfo Puccini con il mio ultimo spettacolo. Una riflessione su come stereotipi, patriarcato e manipolazione della realtà ci stiano immergendo in un mondo in cui quella che finora abbiamo chiamato verità rischia di diventare una cosa sempre meno importante.
4: Dentro la tela, indagine su Artemisia. Uno spettacolo di e con Cinzia Spanò. Al Teatro Elfo Puccini fino al 31 maggio.
5: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
6: Buongiorno, BBC. Rubio afferma che Cuba rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti, mentre L'Avana lo accusa di bugie. Allora si fa più aggressiva la retorica e lo scontro, anche diciamo così, al momento soltanto verbale, tra i due paesi, dopo che gli Stati Uniti hanno accusato l'ex presidente cubano Raul Castro di omicidio per l'abbattimento di due aerei nel 1996, quando Castro era ministro della difesa, incidente, insomma abbattimento in cui persero la vita tre cittadini statunitensi. Il segretario di Stato americano Rubio ha detto che Cuba ha sempre rappresentato una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e ha affermato appunto che la probabilità di un accordo pacifico non è alta, anche se ha aggiunto la preferenza di Washington è per una soluzione diplomatica. La risposta del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez non si è fatta attendere. Rodriguez ha accusato Rubio di bugie, ha affermato che l'isola non ha mai rappresentato una minaccia per gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri cubano ha anche criticato Rubio per tentare di istigare un'aggressione militare e ha accusato il governo statunitense di attaccare il suo paese spietatamente e sistematicamente. Allora non è chiaro comunque se gli americani vogliono arrivare alla resa, diciamo così, di Cuba attraverso pressioni, quindi senza colpo ferire, diciamo, oppure attraverso una vera e propria operazione militare, sull'esempio di quella che ci fu in Venezuela contro Nicolás Maduro. Sembra comunque, come afferma in un suo titolo The Economist, che Donald Trump si stia avvicinando alla fase finale, dice The Economist, a Cuba. Con le accuse contro Raul Castro, la sua campagna di pressione assomiglia sempre di più a quella che ha deposto Nicolás Maduro. Allora vi leggo l'attacco. Pochi pensavano che il presidente Donald Trump avrebbe catturato l'uomo forte del Venezuela, Nicolás Maduro. Ora Maduro languisce in una cella di una prigione di Brooklyn. Ancor meno si prendeva in considerazione l'idea che Trump potesse catturare Raul Castro, il 94enne esponente di spicco del Partito Comunista, l'uomo più potente di Cuba. Suo fratello Fidel portò il comunismo a Cuba. Dopo però che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha formalizzato, scrive The Economist, le accuse penali contro il signor Castro a Miami il 20 maggio, la possibilità appunto appare un po' meno, la possibilità di una cattura di Castro appare un po' meno remota, cioè l'impressione è che Trump faccia sul serio. Allora bisogna capire però cosa il presidente non solo vuole fare, ma può fare, diciamo, se un eventuale raid per rapire una persona di 94 anni, se un'eventuale occupazione dell'isola non finiscano per trasformarsi in nuovi problemi, in una sorta di nuovo disastro per l'amministrazione americana in una fase già così difficile come quella appunto della guerra in Iran. C'è a questo proposito un pezzo interessante che vi segnalo da Mother Jones, che ha questo titolo: Trump ha finalmente trovato un nemico abbastanza piccolo. Allora, il pezzo che racconta che la giornata dell'indipendenza cubana è caduta nel mezzo di un devastante blocco petrolifero imposto da Trump, che ha messo a dura prova il già precario sistema sanitario e le infrastrutture economiche di Cuba, peggiorando ulteriormente le condizioni di vita della popolazione in generale. Solo quest'anno i residenti hanno dovuto affrontare affrontare blackout a livello nazionale, carenza di cibo, ospedali senza elettricità e una costante preoccupazione per il loro futuro economico e politico. Allora il blocco di Trump e le politiche associate a questo blocco, che molte organizzazioni umanitarie considerano violazioni dei diritti umani, hanno privato i residenti del paese dei beni di prima necessità e hanno aggravato l'impatto dell'embargo statunitense in vigore da decenni su appunto Cuba. Trump, riassumo il pezzo, se la prenderebbe comunque con Cuba, perché una Cuba così devastata, così ormai piegata, è obiettivo facile da colpire, da ricondurre sotto la sfera di influenza americana, cosa che per Trump e per i repubblicani avrebbe un indiscutibile valore ideologico, ancor prima che militare e diplomatico, cioè vorrebbe dire distruggere l'avamposto comunista che per decenni, con orgoglio, con determinazione, si è opposto al gigante americano a pochi chilometri dalla sua costa. Allora staremo a vedere quello che succederà. Intanto ci sono diversi segnali che l'amministrazione stia cercando di arrivare velocemente ad un accordo con l'Iran per far finire il conflitto. Ce lo dice, sulla base delle sue fonti, Al Jazeera. Titolo di Al Jazeera: segnali di progresso negli sforzi per raggiungere un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. L'agenzia di stampa iraniana ISNA afferma che sono in corso colloqui mediati tra Teheran e Washington, con le due parti che si scambiano messaggi e bozze di testo nel tentativo di stabilire un quadro formale per un accordo che ponga fine al conflitto. Allora il corrispondente di Al Jazeera a Teheran riferisce che i funzionari pakistani sono impegnati in un'intensa attività di mediazione, mentre un alto funzionario iraniano afferma che un accordo è ormai vicino. Una seconda fonte iraniana però afferma che è troppo presto per dire se si potrà raggiungere un accordo definitivo, cioè quello cui si potrebbe arrivare nell'immediato è una sorta di accordo ponte che porti appunto a qualcosa e che faccia, diciamo, e che mantenga la tregua. Quello che è certo è che gli Stati Uniti sono insomma, non vedo l'ora di far finire un conflitto iniziato in modo avventuroso, senza che ci sia stata una reale valutazione degli obiettivi, delle strategie che si volevano imporre e seguire. Non è solo l'amministrazione a essere preoccupata dagli effetti di questa guerra, soprattutto sull'economia, e quindi a volerla chiudere al più presto il conflitto, la guerra. Ormai ci sono molti segnali in questo senso anche da parte dei repubblicani. Ci apre questa mattina il New York Times, titolo: i repubblicani ritirano la risoluzione per porre fine alla guerra con l'Iran, non avendo i voti necessari per respingerla. Allora, doveva infatti passare all'esame dell'Aula la mozione che avrebbe imposto a Trump di porre fine al conflitto o di ottenere l'autorizzazione del Congresso per continuare il conflitto. La mozione è già passata al Senato grazie al voto a favore di 4 senatori repubblicani che si sono uniti alla quasi totalità, tutti meno uno, dei democratici. La mozione appunto doveva arrivare alla Camera per essere, ovviamente, dal punto di vista repubblicano, doveva essere respinta. I repubblicani hanno una maggioranza, anche se una, diciamo, esigua maggioranza, ma è comunque la maggioranza, e quindi la speranza, la volontà di Mike Johnson, lo speaker dell'amministrazione, era di far cadere questa mozione. La cosa però non era certa, non era sicura, è diventata non certa, non sicura, perché anche tra i repubblicani si fa strada il malcontento per la guerra, per il modo in cui Trump la sta conducendo senza alcuna apparente limitazione, senza veri chiari obiettivi, e quindi lo speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson, si è accorto che alla fine non era sicuro di avere i voti per respingere la mozione, quindi, non essendo sicuro dei voti, ha cancellato il voto. È una cosa piuttosto umiliante. Tra l'altro, in queste ore l'amministrazione sta incontrando una serie di problemi, di polemici alto là, diciamo, proprio da parte dei repubblicani del congresso, che sono preoccupati, diciamo, da questa conduzione eccessivamente personalistica degli affari di Stato da parte di Donald Trump, preoccupati anche, potremmo dire, per il loro futuro, cioè per quello che può succedere a loro, deputati e senatori, come hanno dimostrato le recenti primarie repubblicane, se Trump, come dire, individua un nemico tra i senatori o tra i deputati repubblicani, insomma, comincia a tempestarlo di critiche, attacchi, insulti, ed è difficile poi avere i voti per tornare a essere candidati del Partito Repubblicano. E quindi che cosa è successo? Ieri Todd Blanche, il procuratore generale ad interim, quindi l'attorney general, il segretario della giustizia, è arrivato al Campidoglio per incontrare i repubblicani, gli doveva spiegare il piano del presidente per utilizzare fondi per risarcire presunte vittime di abusi da parte del governo, inclusi potenzialmente c'erano alcuni dei rivoltosi che hanno violentemente assaltato il congresso il 6 gennaio 2021. Trump vuole usare questi fondi, non sa da dove prenderà questi fondi, e quindi i repubblicani furiosi gli hanno detto che non vogliono avere assolutamente a che fare con questa cosa, anzi gli hanno annunciato che un provvedimento da 72 miliardi di dollari per le politiche dell'amministrazione sull'immigrazione vengono non cancellati ma vengono al momento sospesi, quindi una sorta di rivolta del partito contro Trump. Concludo, su Liberazione ha trovato un ritratto di Itamar Ben-Gvir, titolo: in Israele il ministro Itamar Ben-Gvir usa una retorica oltraggiosa come carburante politico. Il politico di punta dell'estrema destra israeliana ha trasformato i suoi discorsi razzisti in capitale politico. Appoggiato dal primo ministro Benjamin Netanyahu, è diventata una delle figure chiave del suo governo. È tutto con la rassegna stampa internazionale e Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.

0: Allora, siccome tra poco, una volta entrati in sigla, dovremmo ragguagliare gli ascoltatori, fornire ulteriori ragguagli. Mi piace il verbo ragguagliare, per questo che lo
1: Lo
0: sottolineo
1: vedo,
0: più
1: lo sento che
0: volte.
1: ti piace.
0: Dobbiamo ragguagliare gli ascoltatori su l'operazione Gli Ascoltacori, perché ci chiedono informazioni.
1: Dettagli.
0: Lei è totalmente avulso dal contesto, quindi non ha la più
1: Assolutamente.
0: pallida idea
1: Vedo solo lo
0: di
1: spot,
0: cui sto
1: immagino.
0: parlando. L'ho visto dall'espressione attonita mentre cercavo di ragguagliare anche lei su questa. Cioè, andiamo alla sostanza. Deve farmi bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom.
1: L'hai fatto tu,
0: Oppure preferisce?
1: bravissimo.
0: E no, perché sono due voci.
1: Ah.
0: Perché poi c'è tutta l'altra parte fa la la la la la
1: Ah, no,
0: la la.
1: no, meglio, molto meglio. Bom,
0: Bom,
1: bom,
0: bom,
1: bom,
0: bom,
1: bom,
0: bom,
1: bom,
0: bom,
1: bom,
0: bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, b

0: ci scrivono istantaneamente. Ce l'abbiamo il prof ai cori?
1: Non lo so.
0: No, ma dica sì.
1: Sì, va bene.
0: Tanto non è rilevante. Se, no. Se poi non c'è, significa che aveva judo e quindi...
1: Judo non credo.
0: Non è che no. Stanno lì tutti a controllare, cioè controlleranno. Però succede, uno dice che c'è e poi non c'è, ma è sempre meglio dire sì.
1: Va bene.
0: In sì. Prima istanza, ci sarà. Sì. Quando... martedì
1: 23.
0: 23, bravissimo, martedì 23, l'orario, adesso poi ve lo diremo, e tutto un poi ve lo diremo, perché tutto questo ragguaglio si sostanzia nella seguente informazione. Stiamo completando la formazione dei 5 grandi cori che costruiremo noi e che avranno sede in piazze milanesi, poi ci sarà tutta la gemmazione spontanea dei cori che invece organizzerete voi, come sempre facciamo 50 e 50, e che ci potete segnalare a cori@radiopopolare.it. Il tutto comunque si conchiude in una promessa certa. Entro qualche giorno sul sito e in onda troverete tutte le informazioni, ma proprio tutte le informazioni, d'altronde manca un mese, e poi seguite fondamentalmente 5 trasmissioni, presto presto, musica leggerissima, poveri ma belli, vieni con me e volume, perché ognuna di queste trasmissioni adotterà uno dei 5 cori, vi fornirà, farà da punto di riferimento per tutti voi ascoltatori, affinché tutto questo si possa concludere nel modo migliore, cioè cantando. Sì, era già nuovamente avulso.
1: No, nuovamente avulso, sì, poi...
0: stava provando dentro di sé bom bom bom bom bom bom bom,
1: no,
0: bom,
1: no,
0: bom,
1: no.
0: Bom. Allora
1: no.
0: Veniamo a noi, perché oggi cominciamo parlando di costruzioni. Da palazzinaro megalomane qual è, Trump sta costruendo quella che credo sia la sua opera più imponente, quella che resterà per sempre nella storia, il conflitto di interesse più grande del mondo, un'opera maestosa di corruzione, insider trading, evasione fiscale, appropriazione indebita, una sorta di arco di trionfo predatorio, forse la più grande rapina a mano armata a volto scoperto di tutti i tempi, praticamente il cleptomane più potente del mondo, che intanto per arrotondare continua a vendere bibbie, scarpe,

0: smartphone, servizi telefonici, berretti, profumi, tutto griffato Trump, mentre intorno rimbomba, per fortuna, un assordante silenzio o al massimo il pigolio cortigiano di un Jeff Bezos che in un'intervista di un paio di giorni fa ha ritratto Trump così: penso che sia più maturo e disciplinato rispetto al suo primo mandato, ha molte buone idee, ha avuto ragione su molte cose, bisogna dargli credito dove i meriti sono dovuti. Ecco, un esempio del credito potrebbero essere i 40 milioni di dollari con cui lo ha omaggiato per il documentario su Melania, ma sarebbe solo un esempio. Insomma, tutto questo ve lo stiamo raccontando settimana per settimana, ma oggi partiamo dall'ultimo stupefacente capitolo, quell'accordo che ha fatto.
1: Allora, sì, veramente... oltre ogni limite l'accordo extragiudiziale, perché Trump aveva citato in giudizio l'agenzia per delle entrate statunitense, l'IRS, che è paragonabile alla nostra agenzia delle entrate,
0: stringendo ha citato in giudizio il suo stesso governo, di cui l'agenzia è un organo.
1: Esatto, ha citato in giudizio il suo stesso governo, l'ha fatto con una richiesta d'anni da 10 miliardi di dollari, che come per le sue dichiarazioni, anche le sue richieste diciamo economiche in genere sono super roboanti.
0: E il suo standard di riferimento 10 miliardi di dollari, quando fa causa al New York Times, alla CBS, è sempre 10 miliardi di dollari.
1: Sì, minimo, perché poi qualche volta si è spinto anche un po' più in là, 15-20 miliardi.
0: Sull'onda dell'entusiasmo.
1: Sull'onda dell'entusiasmo. Questo è particolarmente interessante perché il procedimento è relativo in realtà, quello base, alle vicende del 6 gennaio, quindi c'è un legame con l'assalto a Capitol Hill. Nell'accordo per costruire un fondo per gli assalitori, non per le vittime dell'assalto, ma per gli assalitori, della bellezza di 1,7 miliardi di dollari.
0: Attenzione, non è detto che debba essere per gli assalitori. Lui dice genericamente a chi è stato danneggiato dai democratici, dall'amministrazione Biden, ma ci sarà un organo indipendente che sovrintenderà la distribuzione di questi soldi. L'organo indipendente sarà nominato, saranno 5 membri nominati dal ministro della giustizia, che è casualmente l'avvocato di Trump.
1: È casualmente l'avvocato di Trump, che è casualmente quello che ha sottoscritto poi
0: l'accordo.
1: Questo accordo, che è un foglietto che si aggiunge a... diciamo da un certo punto di vista ben più scandalosa vicenda del fondo. C'è un allegato, si vede benissimo in un video del legal correspondent del New York Times, che devo dire che è molto chiaro, basta guardare il video, non c'è neanche bisogno di ascoltarlo per capire bene di cosa si tratta. C'è questo foglietto, quasi una mezza pagina, in cui sostanzialmente Trump, la famiglia, per sempre tutti i componenti avranno una sorta di esenzione completa da qualsiasi indagine e accuse su truffe e irregolarità economiche, considerando che il tutto si basa su un contenzioso dove il fisco chiedeva 300 milioni, minimo 300 milioni di dollari alla famiglia e a Trump, per una evasione.
0: Cioè, nella sostanza, l'accordo dice che sarà per sempre interdetto e impedito all'Agenzia delle Entrate statunitense di condurre indagini su Trump e su tutta la sua genealogia a venire, tipo la legge salica dell'impero carolingio, no? Cioè, è un diritto che si tramanda nei secoli su dichiarazioni dei redditi che dicono a oggi che negli ultimi 20 anni Trump ha pagato nel 2016 750 dollari di tasse e zero in tutti gli anni precedenti e successivi.
1: Sì, anche perché c'è sempre stato questo gioco di scaricare le perdite più o meno presunte delle sue attività immobiliari, quindi palesemente l'agenzia negli anni passati aveva contestato di fatto dei falsi in bilancio nelle dichiarazioni. Questo riguarda sia le società immobiliari sia, ricordiamolo, perché in questo momento è uno dei soggetti più importanti, World Liberty Financial, che è la holding dove lavorano principalmente i figli, che è anche recentemente al centro di affari non solo con i sauditi che hanno investito un sacco di soldi, ma adesso viene fuori anche con il Partito Comunista Cinese.
0: E adesso questo poi lo raccontiamo, ma questo accordo incredibile è solamente il capitolo 1, perché poi c'è la parte del Trump investitore. Allora, qualcuno ha fatto i conti, Trump avrebbe
1: che si aggiornano sempre, perché questi conti sono un incrocio tra i flussi che si possono identificare e le dichiarazioni che, nonostante tutto, fin quando rimangono, è obbligato a fare, perché c'è l'Office of Ethics, che è un nome abbastanza emblematico, che obbliga il presidente e anche tutti gli altri membri dell'amministrazione a pubblicare il report sulle attività di natura finanziaria.
0: I numeri si aggiornano, resta la compulsione che è simile a quella con cui twitta. Gli ultimi numeri che io avevo a disposizione dicevano che Trump ha scambiato azioni 3.700 volte nel primo trimestre del 2026, che in media fanno 59 scambi al giorno, 9 all'ora, un'operazione ogni 7 minuti. E volendo introdurre l'argomento, c'è uno specchietto suggestivo che racconta in modo sintetico le attività di Trump e come opera. A gennaio Trump ha acquistato centinaia di migliaia di dollari di azioni Nvidia, poi una settimana dopo il suo Dipartimento del Commercio ha approvato la vendita di chip Nvidia alla Cina. Sempre a gennaio Trump ha comprato azioni AMD per un valore di 50-100 mila dollari. Una settimana dopo il Dipartimento del Commercio ha approvato la possibilità che AMD facesse affari in Cina. A febbraio Trump ha acquistato azioni Dell per diversi milioni di dollari. 9 giorni dopo, durante un discorso in Georgia, ha detto alla folla: andate a comprare un computer della Dell. Poi a marzo Trump ha acquistato ripetutamente azioni di Thermo Fisher e ha fatto una visita presidenziale a Thermo Fisher e ha lodato, pensate chi, Thermo Fisher. Lo stesso giorno Trump ha acquistato centinaia di migliaia di dollari di azioni Apple e nello stesso giorno ha tenuto un altro evento in cui ha elogiato Apple, e via di questo passo, tutto così.
1: I più rilevanti però per quanto concerne la questione insider trading sono probabilmente le compravendite di titoli legate all'operazione su Paramount e Warner, perché lì davvero c'era nel tentativo di Netflix di acquistare Warner e la controproposta di Paramount, c'era un ruolo molto importante dell'amministrazione dell'antitrust oggettivo, e quindi le dichiarazioni di Trump hanno sicuramente avuto un impatto rilevante sul titolo e poi sulla conclusione della vicenda.
0: Praticamente lui è in affari avendo acquistato azioni o avendo cointeressi con tutti quelli che si è portato dietro in Cina quando sono andati a fare il giro da Xi Jinping. È tutta una compagnia di affari comuni di Paramount Warner. Su quel tema torneremo tangenzialmente poi dopo in apertura di seconda parte, perché stasera va in onda l'ultima puntata della storia del Late Show e poi vi ricordiamo magari brevemente perché, ma intanto
1: c'è poi appunto questa ulteriore scoop del Financial Times. Bisogna dire che i giornali economico-finanziari sia europei sia statunitensi si distinguono insieme al New York Times come le migliori fonti di informazione e di investigazione sugli affari dell'amministrazione Trump. Questo è un dato oggettivo, tutti gli altri seguono sostanzialmente, no? Copiano e seguono quello che viene fatto dagli staff investigativi di queste tre testate. Il Financial Times ha fatto un'inchiesta proprio su appunto il World Liberty Financial, che è strettamente connessa al fatto che World Liberty Financial ha una sorta di doppio filo con Nanolabs, un'azienda tecnologica legata al Partito Comunista Cinese. I figli del presidente americano e del suo inviato speciale Witkoff sono in affari quindi con questa azienda, la cui mission è, sempre stando a quanto scrive il Congresso degli Stati Uniti, creare un canale diretto tra gli interessi militari cinesi e i mercati occidentali. Quindi dal punto di vista anche delle presunte problematiche sulla sicurezza militare e del sistema statunitense, questo direi che è uno, in quanto affari, uno dei più clamorosi degli ultimi tempi.
0: Sono le 8:28 minuti, tra un minuto diamo la linea alla GR mentre gli ascoltatori si domandano: sì, ma il quiz odierno del giorno delle locuste? Tranquilli, siamo qua per questo, e pensate che oggi abbiamo non uno, non due, ma ben tre quiz del giorno delle locuste, tutti legati agli ascoltacori, perché naturalmente, come dire, si tiene tutto. Allora, il primo quiz di oggi è il seguente, cari ascoltacori che parteciperete ai cori: vogliamo sapere il titolo del pezzo di Vasco Rossi che i dermatologi amano cantare in coro. Ripeto,
1: dermatologi?
0: Eh?
1: I dermatologi.
0: I dermatologi. C'è un pezzo di Vasco Rossi.
1: I medici che curano la pelle.
0: Quelli?
1: Ah,
0: okay. Avessi detto gli urologi sono quelli
1: vabbè,
0: che curano.
1: Cioè,
0: dermatologi sono quelli che...
1: Facevo, come dire...
0: Ginecologi, cioè...
1: Sì.
0: C'è sempre ologi alla fine,
1: certo.
0: Poi cambia la prima parte che definisce il campo
1: di
0: interesse, la disciplina, eccetera. Il titolo del pezzo di Vasco Rossi che i dermatologi amano cantare in coro. Come sempre possono rispondere anche i colleghi del GR dall'altra parte del vetro durante il GR stesso, altrimenti la soluzione tra poco, quando comincerà la seconda parte del giorno delle locuste.
2: Popolare Network.
3: E 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Bene Trump sui soldati in Europa, ora studieremo i dettagli. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte, arrivando all'incontro con i ministri degli esteri degli stati membri. Il riferimento all'annuncio a sorpresa di Trump dell'invio di 5.000 militari statunitensi in Polonia dopo settimane di minacce e annunci che andavano nella direzione opposta. Prima c'era stato il ridimensionamento delle truppe di Washington in Germania, seguito dalla minaccia di un ritiro dei soldati in Italia e Spagna, e poi è arrivato il taglio delle brigate dispiegate in Europa da 4 a 3, tanto da spingere Berlino a dire di essere pronta a guidare la NATO in Europa.
4: In Libano nella notte c'è stato un raid israeliano contro un centro medico nel sud del paese. Sono 4 le vittime, feriti anche 2 paramedici. L'esercito di Tel Aviv ha detto di aver ucciso 2 persone armate. Ieri sono stati più di 20 morti totali, nonostante il cessate il fuoco in vigore, almeno sulla carta.
3: Proseguono le trattative per un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la visita a Teheran di ieri del capo dell'esercito del Pakistan, il paese mediatore, oggi il ministro degli interni di Islamabad ha incontrato il ministro degli esteri Araghchi. Il segretario di Stato americano Rubio ha detto nelle scorse ore che ci sono alcuni segnali positivi, dunque progressi, nei colloqui. Tra i principali nodi resta il destino delle scorte di uranio altamente arricchito che Trump vorrebbe fuori dall'Iran. L'esercito statunitense ha fatto sapere intanto che le sue forze di stanza in Medio Oriente restano in uno stato di massima prontezza operativa.
4: Sono rientrati ieri sera in Italia gli attivisti italiani della Global Sumund Flottiglia, rilasciati dal governo israeliano. Nelle prime dichiarazioni ai giornalisti hanno confermato le violenze e i soprusi subiti durante la detenzione. Il team legale della flottiglia si è detto pronto a ricorrere alla Corte Penale Internazionale per le torture subite dagli attivisti. Intanto la Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre deride e umilia i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena.
3: Questa sera il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti. Si tratta di un nuovo provvedimento tampone che arriverebbe all'8 giugno. Oggi il governo sarà impegnato anche nella trattativa con gli autotrasportatori per provare a scongiurare lo sciopero indetto dal 25 al 29 maggio. Resta aperta, ma lunga e complessa, anche la trattativa con l'Europa per avere maggiore flessibilità di bilancio per far fronte al caro energia.
4: È morto ieri sera Carlo Petrini, 76 anni, giornalista e gastronomo da Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere a un cibo pulito, giusto per tutte e tutti, a Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per promuovere la sovranità alimentare, la biodiversità e un modello di agricoltura sostenibile. Mangiare non è mai un atto neutro, diceva Petrini. Petrini, che ha anche fondato l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, la prima istituzione accademica al mondo ad offrire un approccio interdisciplinare agli studi sul cibo. Il suo contributo nel campo dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile è stato riconosciuto dalle Nazioni Unite.
3: Sole e cielo sereno in tutta Italia, temperature in forte aumento con un clima estivo. Le notizie tornano alle 9.30, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Dai, racconta.
12: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
11: Un altro malessere?
12: No, è tornata la candida.
13: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
16: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
17: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
18: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
19: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
20: E i consumi?
19: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
21: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
22: Una cittadina isolata.
23: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
22: Una terribile minaccia.
24: Ma che cosa... Internet è scomparso!
23: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
22: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
25: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa! Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
26: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
27: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia. Da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
26: E ora passiamo al cancro.

0: Si era chiusa così con queste note, con l'esecuzione live di Everlong da parte dei Foo Fighters, la storia del Late Show di David Letterman dopo tanti anni, che aveva consegnato il testimone a Stephen Colbert. E questa sera, dopo 33 anni complessivi, il Late Show sulla CBS chiude per sempre. Non è una questione legata agli ascolti, non è una questione legata al gradimento, anzi sì, legata al gradimento, ma presidenziale. E questa cosa ci riguarda e ci interessa nella misura in cui, come sapete perché ve l'abbiamo raccontato, CBS è stata acquisita da Paramount, che era stata acquisita da Skydance Group, che appartiene alla famiglia Ellison, che è la stessa a guida della cordata che si era impadronita di TikTok, per completare, come dire, la geografia. Allora c'è Elon Musk, che possiede ex Grok, Zuckerberg, che guida Meta, gestisce Facebook, Instagram, WhatsApp, Messengers e Meta AI, c'è Sam Altman, che guida OpenAI e ChatGPT, Alphabet, che controlla Google, YouTube e Gemini, la famiglia Murdoch, che detiene Fox, il Wall Street Journal, il New York Post, Jeff Bezos, che possiede il Washington Post, Amazon Prime Video e Twitch. Insomma, pochi oligarchi della tecnologia, tutti quanti amici di Trump, uniti appassionatamente nell'orbita di quel giro di potere che controllano i canali dominanti in cui non solo gli americani ma il mondo si informa. Questa sera, in segno di rispetto e di omaggio, tutti i concorrenti di Stephen Colbert, da Jimmy Kimmel a Jimmy Fallon, non andranno in onda, si siederanno in poltrone e guarderanno anche loro l'ultima puntata della storia del Late Show della CBS di Stephen Colbert. Vabbè, mi sembrava giusto ripartire da qua.
1: Giustissimo, assolutamente.
0: Ripartire da qui e naturalmente dalla soluzione al quiz odierno del giorno delle locuste abbiamo dei vincitori.
1: Il primo, solo il primo dei quiz, eh?
0: Sì, certamente sì, la domanda che vi avevamo posto era il titolo del pezzo di Vasco che i dermatologi amano cantare in coro, e la risposta esatta era...
1: Siamo solo nei...
0: Siamo solo nei... Ci è arrivata anche un'altra risposta che possiamo considerare...
1: E diciamo subito i primi due, Davide e Martina.
0: Davide e Martina.
1: Poi sono arrivate alcune risposte, diciamo, interessanti.
0: Interessanti. Ce n'è una che possiamo considerare a suo modo quasi esatta, ma un pochino più imprecisa, perché meno elegante dal punto di vista formale, nella misura in cui sostituisce alla sillaba il dittongo, ed è... C'è chi dice...
1: C'è chi dice nei.
0: C'è chi dice neo.
1: C'è chi dice neo, sì, scusami.
0: Sbagliata, però in qualche modo avevo una sua logica, poi ce n'erano altre.
1: Stavo cercando l'altra, quella molto particolare.
0: Voglio una vita screpolata. E poi ce n'era un'altra ancora che mi ha citato. Vabbè, tutte sbagliate le altre. Ne approfitto subito per lanciare il secondo quiz odierno. Sono tutti, naturalmente, come dicevamo, legati all'operazione gli ascoltacori. Vogliamo sapere il titolo del pezzo di Edoardo Bennato che esprime, attenzione, la grande frustrazione del bottone. Il pezzo di Edoardo Bennato che esprime la grande frustrazione del bottone. In attesa delle risposte, da dove ripartiamo?
1: Ripartiamo dal famoso questione del pedaggio per l'attraversamento dello stretto di Hormuz. Le trattative, come evidente, ci sono. Non si sa se porteranno effettivamente a un'intesa, anche le caratteristiche dell'intesa, un prolungamento della tregua o invece vero e proprio accordo. Quello che è certo, e ce lo racconta quest'oggi in modo molto ampio il New York Times, è che Iran e Oman stanno organizzandosi per un effettivo sistema di pagamento del pedaggio dello stretto, nonostante le minacce americane rispetto a questa opportunità, minacce che tra l'altro si incrociano invece con i primissimi post di Trump, ti ricordi, faremo un sacco di soldi, perché sembrava che il pedaggio nello stretto fosse addirittura una attività condivisa tra Iran e Stati Uniti dal punto di vista economico-finanziario. Comunque questa lunga lavoro del giornalista investigativi e degli uffici di corrispondenza dice che sostanzialmente Iran e Oman dovrebbero avere raggiunto un accordo e anche analizzato tutti gli aspetti legali per quello che sembra ipoteticamente il primo caso appunto di un pedaggio navale nell'attraversamento di uno stretto che per l'Iran e l'Oman diventa anche un modo per reperire risorse per riparare i danni di guerra che entrambi hanno ricevuto, ovviamente più l'Iran dell'Oman, ma la situazione nell'area del Golfo è molto complessa dal punto di vista dei danni proprio alle infrastrutture petrolifere in primis.
0: Sul tema, conferenza stampa meravigliosa con Trump l'altro giorno. Prima domanda: Presidente, come va a Hormuz? E lui risponde: controlliamo al 100% lo stretto di Hormuz. Domanda a seguire: che cosa chiederete all'Iran degli incontri che ci saranno? E di lasciar passare le navi dallo stretto di Hormuz. Ma come, se lo controllate al 100%, perché dovete chiedere all'Iran? Ecco, tutto così. Nel frattempo pioggia di risposte esatte. Abbiamo degli ascoltatori solutori formidabili che, se cantano così come solgono, voce del verbo solvere.
1: No, non credo.
0: Solvono. Se cantano come solvono, avremo dei cori che fanno tremare le ginocchia alle voci bulgare e a quel livello di coro lì. La domanda che avevamo fatto del secondo quiz odierno del giorno della Locust era il brano di Edoardo Bennato che esprime la grande frustrazione del bottone, e in tanti hanno risposto
1: L'Asola che non c'è.
0: Molto bravi, molto bene, fenomeni, tanto che vi pongo subito anche il terzo e ultimo quiz odierno del giorno delle locuste: il brano di Ivano Fossati preferito dalle mummie. Potete rispondere: il brano di Ivano Fossati preferito dalle mummie. Ma intanto occupiamoci dei titoli del tesoro statunitense che hanno superato il 5%, che è una soglia critica.
1: Sì, soglia critica, vabbè, innanzitutto perché ovviamente critica dal punto di vista psicologico. I trentennali hanno sfondato appunto il 5%, l'hanno fatto in modo peggiore rispetto all'ultima volta, che era nel terzo trimestre del 2025, perché la media dei rendimenti di Regno Unito, Giappone e Germania invece è aumentata solo di 50 punti base. La crisi inglese, rialzi in Giappone, secondo Goldman Sachs, sono stati gli shock ribassisti sui titoli della Gran Bretagna ad aver alimentato la crescita anche sui titoli statunitensi. Ricordiamo che per il governo e anche per il bilancio a medio-lungo termine questa soglia del 5% vuol dire vedere aumentare il costo di finanziamento del debito, che nel frattempo, come sappiamo, è già cresciuto e crescerà ancora di più per effetto della famosa legge di bilancio, la Beautiful Bill di Trump. Questo finanziamento, che già oggi assorbe 18% della spesa, potrebbe salire ad oltre il 20%, e questo rimette sempre di più in primo piano il ruolo ambiguo e non trasparente del stable coin, che stanno cominciando a diventare, come nell'ottica appunto di un governo degli hedge fund, stanno diventando grandi investitori privati più grandi in assoluto del debito statunitense.
0: A proposito di ruoli ambigui e poco trasparenti, denunciamo anche quello di Alessandro Diegoli, che stamattina è uno dei solutori più attivi. Ho visto che ci ha risposto anche al terzo quiz, ma la cosa più interessante è un'altra. Dopo che abbiamo dato la risposta al quiz numero 2, pioggia di risposte sul quiz a cui avevamo già dato la risposta.
1: Vabbè, però e la cosa ancora è un problema di
0: fondo. No. L'importante è partecipare con la risposta esatta quando l'abbiamo già data. Ma la cosa più incredibile è che c'è qualcuno che è riuscito a rispondere sbagliato dopo che abbiamo dato la risposta esatta.
1: Non aveva il supporto dell'intelligenza artificiale, evidentemente.
0: Comunque, per fatto di conflitto di interesse, la risposta di Alone non vale per quanto è esatta. La diamo dopo, la risposta esatta al quiz numero 3, perché intanto dobbiamo tornare sull'orizzonte delle grandi IPO, si dice IPO, giusto?
1: IPO. Le grandi IPO, le più grandi IPO della storia.
0: Anche perché settimana scorsa, il debone del tardi, no, due settimane fa, perché c'era l'abbonaggio settimana scorsa, non c'eravamo nemmeno noi. A lungo mi sono occupato nel racconto della causa che ha visto protagonisti e contrapposti Elon Musk e Altman. Il processo è finito e adesso tutti e due sono pronti.
1: Il primo grado di processo è finito, non sappiamo se ci sarà un secondo round. Musk ha perso, aveva chiesto un risarcimento multimilionario nei confronti di Altman perché accusava Altman di aver cambiato, diciamo, la vocazione no profit di OpenAI in anticipo rispetto a quello che poi è effettivamente accaduto, e quindi di avere anche sostanzialmente di averlo danneggiato, perché ricordiamolo, Musk insieme ai fratelli Amodei era uno degli azionisti di OpenAI prima che si aprissero i conflitti e ci fosse questa uscita dalla società che aveva fondato Altman di diversi tra investitori e autori del progetto. Quello che si sta addensando è un insieme di offerte appunto iniziali al pubblico di società legate all'intelligenza artificiale, che complessivamente potrebbe significare un'entrata sul mercato di imprese per 4 trilioni di dollari, 4 mila miliardi. La parte del leone la fa sempre SpaceX, non per l'intelligenza artificiale, ma perché evidentemente Musk, che su questo è molto esperto, ha messo assieme la Starlink, che funziona, va molto bene, ha fatto 11 miliardi di vendite, 4 miliardi di utili, con invece la sua intelligenza artificiale xAI, che perde un sacco di soldi. Quindi complessivamente questo collocamento dovrebbe valere 1,75 miliardi, quindi 1.750 miliardi di dollari. Non si sa ancora l'ammontare complessivo, ma dovrebbe essere una parte abbastanza piccola della quotazione della società, che comunque a tutti gli effetti diventerebbe la più grande, appunto, IPO della storia. Circa 100 miliardi di incasso previsto, ma quello che fa più specie sono le remunerazioni dello stesso Musk, perché nel prospetto del file si parla di queste remunerazioni che potrebbero arrivare a 6 miliardi di dollari nell'arco dei primi anni di vita della società, e si sommano a quelle che già si è autoattribuito Musk per Tesla.
0: E per tornare al punto di partenza, la cosa funzionerà così: Trump andrà, comprerà una dose massiccia di azioni di SpaceX, poi andrà in televisione e dirà a tutti gli americani: comprate
1: fantastico,
0: SpaceX, eccetera. Poi a un certo punto crolleranno, perché lui le ha vendute, poi le ricomprerà quando è tutto basso. Insomma, funzionerà più o meno così. Mancano pochi minuti al termine della trasmissione, quindi le faccio una proposta, visto che lei voleva addirittura aprirci. Che ne dice se riparte da Stellantis?
1: Ma sì, io
0: che
1: direi...
0: il suo pallino.
1: No, non è il mio pallino, oggettivamente è il quarto gruppo automobilistico a livello internazionale, quindi credo che meriti attenzione, e non tanto per gli stabilimenti italiani, che ormai non contano più nulla, quanto per capire qual è la strategia dopo i disastri prodotti da Tavares. Ieri è stata presentata in Michigan, quindi nella vecchia sede di Chrysler, è stato presentato agli analisti il piano industriale a cui stava lavorando da più di un anno l'amministratore delegato Antonio Filosa. Il piano si chiama Fast Lane 2030 ed è quasi tutto concentrato proprio sul mercato statunitense. Sono 60 miliardi di euro di investimenti in 5 anni, di questi il 40% andrà nelle piattaforme, che sono sostanzialmente i sistemi per produrre modelli diversi utilizzando le scocche modulari e le tecnologie connesse. Ma quello che è interessante è che sostanzialmente la Stellantis punta soprattutto sulla crescita del mercato statunitense, perché punta a far crescere il fatturato del 25% e a aumentare l'offerta con 11 nuovi modelli sul mercato e 7 nuovi prodotti sotto i 40.000 dollari e 2 addirittura sotto i 30.000 dollari, mentre l'Europa vedrà diminuire la produzione di oltre 800.000 unità, a dimostrazione che Stellantis guarda sempre di più al continente americano, cioè Nord e Sud America, e al Medio Oriente e all'Africa, dove punta a una crescita dei ricavi del 40% addirittura, mentre quello europeo la ricrescita dei ricavi è inferiore al 10%.
0: Ha citato il Medio Oriente che qui da noi non riscuote nessuna fortuna, cantava Ivano Fossati, che era oggetto del terzo e ultimo quiz odierno del giorno delle locuste, ma non era quel pezzo lì la risposta esatta, il pezzo di Ivano Fossati, preferito dalle mummie, vincitore morale, Alone, vincitore reale...
1: La mia benda suona il rock.
0: La mia benda suona il rock.
1: Qui è difficile, direi, Liliana, Federica, sono tantissimi.
0: Ha voluto premiare le donne.
1: No, sono le prime due.
0: Perché lei è un uomo che ama le donne.
1: Certamente.
0: Faccia la parte del leone.
1: Che devo fare?
0: Roar. Come quello della Metro Goldwyn Mayer.
1: Ah, Roar. Roar.
0: Non Roar.
1: Vabbè, dai.
0: Alla francese. Il leone di Lione, Roar. Un minuto e venti alla termine della trasmissione, visto che ha citato il Michigan, perché tutto si tiene. Ricordiamo che il Michigan era stato oggetto di un antico quiz del giorno delle locuste che chiedeva proprio quale fosse lo stato americano preferito dai gatti, ed era appunto il Michigan. Forse era meglio dimenticare
1: questo. Sì, decisamente.
0: Era un giorno buio, uno dei tanti giorni bui che abbiamo attraversato. Professore, cosa facciamo? Ci salutiamo?
1: Sì, ci possiamo salutare, non senza dire
0: un rimpianto.
1: Beh, per me è un giorno molto triste, perché la morte di Carlin Petrini mi ha lasciato molto molto rattristato.
0: Ha fatto bene a ricordarlo in coda. Ne abbiamo parlato naturalmente già in queste ore qui ai microfoni di Radio Popolare. Noi ci sentiamo domani mattina invece, come spesso accade, alle ore 9:30 per il Demone del Tardi. Prof, arrivederci, buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Ciao ascoltatori.
1: Ciao.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
3: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
8: Il mal di denti non è un lusso, la cura e la prevenzione.

0: Viareggio. Cercate la sede più vicina dell'Accademia Dentale Italiana al numero verde 800 08 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: 35esimo Festival Milano Musica, Lontananze Creative. Sabato 23 maggio al Teatro Punto Zero Beccaria, Ouare Toi, fase 1. Concerto conclusivo della residenza delle Percussion de Strasbourg con il percussionista mozambicano Machume Zango e la partecipazione di Daniel Collet e Matteo Savio. Per costruire con la musica, milanomusica.org. Biglietti su Viva Ticket.
3: I Rospi Psichedelici tornano nel Fienile venerdì 22 e sabato 23 maggio. Prog and Frogs
0: alla Cascina Caremma. Due giorni di atmosfere progressive, mercatini, street food e campeggio libero. Sul palco Charismatic Project, Cellar Noise, CFC, Crista d'Oro, Giobia e Arti e Mestieri.
3: L'ingresso è libero. progandfrogs.com.
4: Tutto scorre

Un minuto dopo le 9, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti da Massimo Bacchetta, benvenuti a Tutto Score. Ultimo giorno della settimana è venerdì. Allora, è venerdì e nel giorno della morte di Carlin Petrini, l'inventore di L'Anima, di Slow Food, di quel pensiero che applicava il tempo anche lento alla vita, alla progettazione della vita di tutti noi, ne vedeva le connessioni profonde, vorrei proporvi di parlare di tempo. Mi spiego con un esempio. La regione Emilia-Romagna ha annunciato che quest'anno per le scuole primarie, per il prossimo anno scolastico, aprirà le scuole già a partire dal 31 agosto. Cioè, che intende sperimentare l'apertura delle scuole già prima dell'inizio ufficiale dell'anno scolastico, dal 31 agosto al 14 settembre. È una notizia che sono convinto a chiunque di voi abbia figli di quell'età e che sta ascoltando farà fare un salto sulla sedia. Farà fare un salto sulla sedia, così come l'ha fatto fare a qualche mio collega che ha figli piccoli quando gli ho detto no, l'apertura delle scuole è già a fine agosto, ma dai, ma quando? Ecco, non qui in Emilia-Romagna, ma sono convinto che farà fare un piccolo salto sulla sedia a sentirlo e a dire magari. Perché? Perché non è novità di oggi che, per esempio, quel tempo lì, per molti genitori è un tempo problematico, quello delle scuole chiuse, quando la distanza tra l'organizzazione di vita di chi, per esempio, lavora, eccetera, e ha dei periodi di ferie limitati, aumenta rispetto a quella distanza di tempo libero, vuoto, dei figli della vacanza. E quindi un salto sulla sedia, magari pensando per molti di voi, magari.

0: Perché vi propongo di parlarne? Beh, perché da una parte è la dimostrazione che, volendo, la politica delle cose le può fare, no? Cioè può farsi carico di alcune questioni e vedere se è in grado di risolverla. E quindi a tutti quelli che di voi vivono anche situazioni di questo tipo, hanno figli piccoli, eccetera, lo vorrei chiedere. A voi farebbe comodo, in senso ampio, non in senso così banalmente egoistico, potervi appoggiare a, per esempio, una scuola che consideri di restare aperta in quel modo, anche in quei periodi di vacanza dal punto di vista del tempo scolastico? Fatemelo sapere allo 0233 001 001, perché succede in Emilia Romagna, ma insomma potrebbe forse succedere anche altrove. Il secondo motivo per cui vi propongo di parlare del tempo è che abbiamo provato ad andare avanti in questo pensiero, e cioè quanta parte della nostra vita si trova rispecchiata bene nell'organizzazione invece sociale del tempo, o quanto si trova invece rispecchiata male, cioè quanta parte delle nostre esigenze di quello che ci sarebbe comodo dal punto di vista del tempo, della gestione del tempo, eccetera, trova o non trova risposta nella società.
1: Tutto scorre.
0: L'esempio più banale di cui si parla abitualmente, e non è decisamente forse il primo esempio per utilità, ma insomma è il più facile, in cui immagino molti di voi si riconosceranno, è quello che per anni ci ha accompagnato, no? Cioè i negozi aperti sempre, mattino, pomeriggio, sera, anche notte, perché uno deve essere comodo nel fare quello che gli serve in ogni momento. Qualcuno può avere più che un'obiezione sulla questione, eccetera, ed è anche tutto giusto, infatti poi ne parleremo, però era un po' la rappresentazione appunto di quell'idea, no? Del dire, beh, però l'organizzazione della società, eccetera, deve corrispondere ai bisogni delle persone. Ecco. Ce l'avete un elenco di quante cose la vostra vita richiederebbe dal punto di vista del tempo, di poter fare una roba, eccetera, che invece la società non presenta? Ve lo chiedo perché siamo sempre in una situazione ribaltata. Non so se avete presente, spero che qualcuno osserva l'esempio. In Regione Lombardia un po' di tempo fa ha cominciato a dire, ecco, apriremo i centri medici per gli esami anche di sera, anche nel pomeriggio tardi, anche di notte. L'ha fatto per un motivo, lanciato per un motivo organizzativo suo interno, ma lanciandolo dicendo così è più comodo per le persone che potranno andare anche quando gli è comodo, magari addirittura di sera a fare un esame. E uno viene a chiedergli, ma è veramente lì l'utilità che voi ritrovate? O ci sono invece una quantità di cose che la nostra vita richiederebbe, ma a cui invece non possiamo dare risposta perché non ci sono? Se ci avete un esempio in testa, mi chiamate per dirmelo, 0233 001 001. Per mandare i messaggi invece, come sempre, 331 6214 013.
1: Tutto scorre.
0: Partiremo dalla questione delle scuole primarie aperte sperimentalmente in Emilia-Romagna a partire dal prossimo 31 agosto, per poi vedere altri temi in questa mattinata. Insomma, ma intorno al tempo vorrei muovermi con voi, appunto, il tempo in questo senso. In una situazione come quella attuale, in cui, lo vediamo tutti, viviamo come davanti a due mondi che scorrono paralleli, quello reale e poi quello dell'online, del concetto dell'online, dove la dimensione del tempo sembra sparita e quindi dove tutto si muove 24 ore su 24, eccetera, a volte dandoci l'illusione che sarebbe una cosa buona trasferire nella vita reale tutto quel 24 ore su 24 che costituisce l'online. Sarà veramente così? Allora, di questo vorrei parlare. Pensavo di mettermi un brano, però dato che cominciano a squillare i telefoni e all'impazzata, comincio a prendere delle telefonate. Mi sa che partiamo dalla questione scuole primarie aperte a partire da fine agosto. Pronto?
2: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
2: Ciao. Ma mi chiamo Medeo. Ma più che telefono, più che altro per fare delle domande.
0: Ah, figurati.
2: La notizia che hai dato, che tu la possa spiegare meglio, perché... Sono sempre state aperte le scuole da fine agosto ai primi settembre durante i centri estivi, cioè ci sono sempre stati centri estivi per cui, diciamo così, i genitori potevano parcheggiare i figli a scuola mentre loro facevano attività più ludiche che didattiche. Quindi vorrei capire...
0: Questa te la faccio spiegare meglio dai diretti interessati tra poco.
2: Ecco, no, se la regione Emilia, come dire, ha finanziato i centri estivi in modo da... Che non costino troppo.
0: I centri estivi hanno un'organizzazione un po' diversa dal punto di vista del tempo, ma poi te la faccio spiegare meglio. C'è una questione. Dimmi.
2: Poi se parliamo di conciliazione vita lavoro, come si dice tecnicamente,
0: o vita in generale, insomma.
2: Ecco, allora io farei notare che innanzitutto che con l'apertura, ad esempio, anche nelle domeniche dei supermercati, cioè mi domando, ma questo ha portato maggiori vendite, maggiori profitti per la grande distribuzione o semplicemente i consumi si sono spalmati lungo tutta la settimana, ma più o meno si è sempre lì?
0: Ma infatti è per quello però che avrei notato che io la domanda ve la facevo ribaltata, cioè se c'è qualcosa che per voi non trova una risposta, diciamo, nell'organizzazione della società, perché fino adesso abbiamo sempre vissuto esattamente il contrario, cioè che ci facevano loro la proposta.
2: Quello che non trova è che effettivamente ci sarà un motivo se tanti italiani ormai emigrano in paesi dove si guadagna di più e si lavora molto meno. Cioè, europei, no? Cioè, se i giovani vanno a lavorare all'estero è perché se vai a lavorare in Belgio guadagni di più. Okay.
0: Scusami, posso tradurla nella pratica? Tu avresti bisogno, desiderio, di lavorare meno tempo?
2: No, io avrei bisogno di prendermi il mio tempo quando ne ho bisogno, senza che questo coincida sul mio stipendio e senza che, come dire, il capo possa dirmi sì, no, a suo piacimento, se è arrabbiato, certo, perché non vuol dire che devo poter fare quello che voglio.
0: Okay.
2: Però ecco, non, cioè, la cosa paradossale è che noi facciamo sempre più lavori che sono sempre più distanti da quelli di 40 anni fa. Uh-huh. La fabbrica dove si timbrava il cartellino, entravi, c'era un regime, come dire, organizzativo quasi militare, no? E per cui è sempre più lavori di tipo che potrebbero essere fatti anche da dei liberi professionisti, no? Anzi, consulenti, sono questi i lavori spesso oggi, no? Però alla fine invece si va comunque a timbrare il cartellino.
0: Ok.
2: Quindi è un po' su questa assurdità.
0: Cioè cambia il lavoro ma l'organizzazione rimane la stessa.
2: No, diventa anche a volte anche più stringente, cioè questa è la cosa paradossale. Cioè ti chiede come un po' quello che è successo dopo il Covid, no? Si poteva lavorare, improvvisamente abbiamo scoperto che si poteva lavorare anche da casa, no? Però tutte le aziende sono tornate indietro da questo punto di vista, poi no.
0: Ok.
2: Venite che qui vi controlliamo cosa fate, no?
0: Me lo segno. Ti ringrazio molto, Amedeo.
2: Ciao,
0: grazie. Allora, la messa giù è chiara, questione del tempo. Allora, ci sono messaggi. Uno dice, ho dei figli, sarebbe comodo per i genitori, però, dice questo ascoltatore, si tratta di un altro tassello per la privazione del tempo senza il nulla da fare, dell'ozio, che non è solo il padre dei vizi, ma anche la premessa di una certa sanità mentale che nella nostra società, specie tra i giovani, è sempre più precaria. Un altro che dice, le scuole sono le stesse a cui si tagliano i finanziamenti, però in questo caso non per forza c'entra, e un altro ascoltatore che dice che per le scuole preferirei poter stare io con i miei figli, senza essere obbligati a consegnarli in mano ad estranei per quanto formati, e quindi Ale, traduco questa tua frase con... quest'idea, mi sembra di capire, cioè come l'ascoltatore di prima, ti sarebbe comodo poter gestire tu il tuo tempo e non qualcuno che tiene aperta la scuola perché tu non sai come conciliare il tempo del tuo lavoro col tempo dei tuoi figli e allora li mandi a scuola. Mi sembra questo, e mi sembra che ci si aggiunga anche Elena che dice lavorare meno per avere il tempo di occuparsi di sé e degli altri. Vabbè, i primi tre messaggi e la prima telefonata mi sembrano andare tutti nella stessa direzione, appunto quella di dire datelo a me il più tempo disponibile. Ve lo chiedo, avete degli esempi nella vostra vita in cui l'organizzazione, i messaggi e la prima telefonata mi sembrano andare tutti nella stessa direzione, appunto quella di dire datelo a me il più tempo disponibile. Ve lo chiedo, avete degli esempi nella vostra vita in cui l'organizzazione che la società propone del tempo, di come viene normale,

0: pensate e che mi scrivete se volete. Vi faccio ascoltare appunto la spiegazione della questione, ve la faccio spiegare dall'assessora al welfare e alla scuola della Regione Emilia-Romagna, si chiama Isabella Conti, l'ha intervistata Luisa Nanni Pieri. Il concetto è quello di aprire sperimentalmente le scuole primarie da fine agosto al 14 settembre, misura sperimentale che poi dovrebbe diventare strutturale se funziona nell'anno successivo, e la questione è proprio quella, far diventare le scuole degli spazi aperti con un'offerta di attività al mattino, eccetera, per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico. Lei è Isabella Conti, è l'assessora al welfare della Regione Emilia-Romagna.
1: Questo progetto è un progetto che potremmo chiamare Settembre Insieme, perché è orientato a sostenere genitori e famiglie nelle prime due settimane di settembre per ripartire insieme prima dell'inizio ufficiale della scuola. Questo perché noi sappiamo che le famiglie e i genitori spesso rientrano al lavoro nel mese di settembre, molto spesso i centri estivi non riaprono invece dopo agosto, e questo è un momento sempre molto critico per le famiglie. Quindi noi ci siamo molto interrogati su come potevamo mettere in campo delle soluzioni efficaci per dare delle risposte che non creassero problemi a nessuno, ma che generassero soltanto vantaggi, e ci siamo detti che quando insomma le famiglie chiedono aiuto, le istituzioni, in particolare la Regione Emilia-Romagna, deve essere al loro fianco. E così abbiamo fatto, abbiamo ideato un percorso che nella stessa modalità del pre-post scuola prevede nelle scuole primarie, e questi in servizi peraltro organizzati dai comuni che quindi conoscono bene le proprie peculiarità territoriali, le esigenze, così di finanziare con 3 milioni di euro quest'anno, perché è una sperimentazione che coinvolge i comuni capoluogo e altre unioni di comuni più strutturate.
2: Stiamo parlando di quanti comuni? Una quarantina, se non sbaglio.
1: 42 complessivamente, che possono partecipare alla sperimentazione. Stiamo ricevendo peraltro anche richieste di altri comuni, quindi capiremo se riusciremo effettivamente a dare risposta un po' a tutti per garantire anche in sperimentazione, diciamo così, da quest'anno questa opportunità. Sulla base degli esiti della sperimentazione e quindi sulle modalità che i territori, i comuni avranno reso operativa e sulla pratica di questa attività, poi in legge che andremo ad approvare entro la fine dell'anno, che è la legge di sostegno alla genitorialità, noi renderemo questa misura strutturale e universalistica per tutti i bambini e le bambine dai 6 agli 11 anni della nostra regione, con una previsione di spesa evidentemente molto maggiore, insomma tra i 10 e i 15 milioni di euro, sulla base anche di quelli che saranno gli esiti di questa sperimentazione. Come funziona? Funziona così che sulla stessa linea dei pre-post scuola, quindi con associazioni terzo settore, educatrici, educatori, si creeranno delle attività per le prime due settimane di settembre, quest'anno si partirà il 31 agosto che è lunedì, all'interno delle scuole primarie per consentire alle bambine e ai bambini, un luogo che già conoscono, nel luogo protetto, per chi inizierà la prima peraltro sarà anche un modo per conoscere la scuola in modo meno, diciamo così, carico anche di a volte emozione, a volte qualche paura, quindi di iniziare la scuola un pochino prima, senza la didattica ma con tante attività integrative e ludico-ricreative che permettono loro di divertirsi e di crescere insieme.
2: Diceva che spesso vengono organizzate dai comuni, perché quindi avete collaborato con loro per capire che tipo di attività attivare, o proprio è data libertà totale poi ai comuni di scegliere il tipo di attività? Come funziona?
1: Noi abbiamo già fatto un progetto di questo tipo sulle scuole medie, che si chiama Scuole Aperte, sulle ore pomeridiane, quindi noi abbiamo già finanziato lo scorso anno, anzi in realtà poi partita quest'anno, sempre con circa 3 milioni di euro, possibilità di fare attività integrative nelle scuole medie, cioè secondarie di primo grado, e attività che hanno coinvolto tanti enti del terzo settore, tante associazioni, educatori, educatrici, con temi molto vari, dal teatro alla musica, allo sport, che i ragazzi e le ragazze hanno molto gradito. Su una falsa riga, diciamo così, di questa esperienza, anche dentro la primaria c'è la possibilità di svolgere tante attività di questo tipo.
2: Per il momento di quanti bambini stiamo parlando coinvolti dalla sperimentazione?
1: 100.000. Il messaggio politico è a costo zero per le famiglie. È chiaro che alcuni territori, per organizzare al meglio le attività, potrebbero richiedere un contributo simbolico per evitare che ci sia un'iscrizione diciamo così, di

0: massa senza poi avere la frequenza, perché questo comporterebbe che i comuni devono attivarsi per richiedere personale, richiedere collaborazioni con enti del terzo settore e si troverebbero a pagare degli educatori e delle educatrici con una frequenza molto più bassa rispetto a quella che si è iscritta. Questo sarebbe uno sperpero evidentemente di risorse pubbliche.
1: Dicevamo che sarà poi anche su base volontaria da parte dei comuni, ma che già avete molte richieste. Come è stata accolta questa iniziativa dai comuni e anche dagli amministrati?
0: Dai comuni, devo dire con grande entusiasmo e anche con una certa urgenza, perché evidentemente insomma, i tempi sono stretti, noi abbiamo la possibilità di trovare le risorse grazie all'assestamento di bilancio, quindi saranno disponibili dalla fine di luglio e quindi i territori, i comuni erano molto contenti di poter dare delle risposte ai propri cittadini, ma al contempo anche in apprensione per riuscire a fare tutto nel modo migliore. Noi potevamo decidere se lanciare il cuore oltre l'ostacolo oppure se aspettare un anno, ma tanti comuni ci hanno detto: noi lanciamo il cuore oltre l'ostacolo con voi, fateci iniziare la sperimentazione quest'anno in modo tale che abbiamo la possibilità poi di tarare al meglio la misura dentro la legge che renderà il servizio universalistico dal prossimo anno.
1: Perché c'è questo bisogno? Da dove nasce? Da dove è nata questa idea alla fine?
0: Ah, il bisogno è legato al fatto che noi abbiamo tante famiglie che sono sempre più sole, tanti genitori che stanno facendo gli equilibristi e che devono tenere insieme conciliazione vita-lavoro, grande fatica ad arrivare a fine mese. E il costo per i centri estivi è un costo altissimo quando ci sono, quando non ci sono, se non si ha una rete familiare o comunque una rete di sostegno. È chiaramente un'angoscia l'estate per tante famiglie e quindi noi che stiamo lavorando a una legge di sostegno alla genitorialità, ma anche di contrasto alla denatalità, abbiamo detto fin da subito tutto quello che possiamo mettere in campo dobbiamo provare a farlo.
1: Lei parlava di estate, però questa proposta poi viene applicata a inizio settembre. Ricordiamo che in Emilia-Romagna, per esempio, quest'anno la scuola inizierà il 15 settembre, quindi proprio in quell'ultima fascia scoperta, diciamo. Perché pensarlo a settembre e non magari a giugno, inizio luglio?
0: Perché noi abbiamo già, i nostri territori sono quasi tutti coperti con i centri estivi per i quali noi eroghiamo tantissime risorse che abbiamo anche aumentato in questi ultimi 2 anni. Siamo passati da 7 a 10 milioni di spesa corrente per sostenere i centri estivi abbassando le rette per le famiglie. Tanto è vero che siamo riusciti anche ad alzare la fascia ISEE di esenzioni o di riduzioni dei costi. Quindi, insomma, sui centri estivi già l'anno scorso avevamo fatto un grande lavoro, ma la parte più scoperta e più fragile per la nostra regione è sicuramente la parte di settembre.
1: Prima mi parlava dell'iniziativa simile che avete già iniziato ad applicare per le scuole secondarie, le scuole medie. Cosa avete imparato da quell'iniziativa?
0: Che c'è sicuramente un grande bisogno, ma al contempo anche un'esigenza diversa rispetto a quella che noi ci aspettiamo per le primarie. La secondaria di primo grado riguarda una fascia di età, che è quella della preadolescenza, molto diversa e a tratti più delicata. E quindi quello che abbiamo visto e quello che ci viene restituito è che quei luoghi diventano luoghi fondamentali per curare anche tanto disagio che noi vediamo emergere nell'abuso di device digitali, nell'abuso del gaming, in una forma di perdita di empatia, che invece in quelle attività che noi riusciamo a svolgere in presenza è quel legame sentimentale di relazione profonda che si mantiene vivo con i propri compagni, si mantiene vivo con gli educatori e le educatrici, con chi svolge attività per le ragazze e i ragazzi, per dare loro tutti gli strumenti per vivere una vita piena, consapevole e empatica, imparando a dare il giusto nome alle emozioni. Il teatro e la musica in questo sono fondamentali. Quindi devo dire, mi aspetto in realtà un momento di maggiore leggerezza sulle primarie.
1: Che queste cose si facciano a livello regionale è molto interessante, un po' meno che magari non ci siano a livello più esteso.
0: Io credo che il nostro sia un tentativo matto e disperatissimo di colmare delle lacune invece che a livello centrale abbiamo e che sarebbe molto importante che ci sia data una risposta a livello nazionale. Questo io penso sia un po' anche la vocazione di queste misure che le regioni, nel nostro caso la nostra, ma su altri temi anche tante altre regioni, stanno provando a dare, che diventi un po' uno stimolo e un pungolo chiaramente per il governo centrale, che assuma nuove consapevolezze rispetto a quello che si potrebbe fare, che tante volte non riusciamo a fare a livello centrale, ma che mai come oggi diventa davvero urgente. Il tema di aiutare le famiglie e la scuola, io penso che sia, dovrebbe essere all'apice delle priorità, ecco.
2: Tutto scorre.
3: Quando si dice che cosa può fare la politica, questa era l'assessora al welfare e scuola della Regione Emilia-Romagna, Isabella Conti, a proposito di voler intervenire sul tema della riduzione delle nascite, sul tema dell'isolamento delle adolescenti, cioè dei grandi temi del momento, che dice, teniamo aperte le scuole. Ci sono molti messaggi che accompagnano, però nell'ultimo minuto e mezzo c'è una telefonata in attesa, quindi la prendiamo e ci mancherebbe altro. Pronto?
4: Pronto, ciao, sono Emanuele.
3: Ciao, dimmi.
4: E volevo dare la mia esperienza di, appunto, sul fatto della conciliazione tempo e vita. Io ho notato, ad esempio, nel posto dove lavoro, che la disorganizzazione lavorativa consuma un sacco di tempo alle nostre vite, per cui dal momento che si potrebbe lavorare con meno fatica e avere più tempo per la nostra vita, dal momento che non c'è una volontà di organizzare la produttività in maniera metodica, questo è una cosa, secondo me è un fattore che incide.
3: Però scusami, Emanuele, per avvicinarla di più, diciamo, alle nostre vite, tu dici si fidassero di più di me, che me lo gestisco bene io e glielo faccio fruttare meglio il tempo?
4: No, dico che dal momento che se io produco 8 in 40 ore settimanali, si potrebbe produrre 8 in 30, se verrebbe
3: organizzato meglio.
4: Ecco, poi sicuramente c'è da dire anche che dovremmo avere più permessi per la genitorialità e basta.
3: Però diciamo è una cosa che dovrebbero fare gli altri, cioè tu dici se la tua azienda organizzasse meglio il tempo voi potreste lavorare, rendere uguale lavorando anche meno, questo è?
4: Sì.
3: Ok, ti ringrazio molto, ciao. E in questo caso, molti messaggi di voi, c'è un po' la tendenza a parlare come se fossimo tutti noi dei ministri, cioè che possono organizzare le cose. Questo ascoltatore appunto che diceva, se la mia azienda organizzasse meglio il tempo potrebbe rendere uguale lavorando meglio. Un altro che scrive, non sappiamo e non vogliamo neanche copiare i paesi che hanno risolto i problemi del tempo in maniera diversa, non sappiamo, non vogliamo, non è che io sto provando a ribaltare e a chiedere quali esigenze abbiamo noi che non vediamo rispettate. Per esempio Franco, che vi ribalta la cosa e dice, quindi adesso secondo voi riuscire a gestire il proprio tempo senza dipendere dai servizi pubblici ormai è da ricchi? Perché lui dice, per esempio, la chiusura delle scuole, anche se con una certa fatica, a me fa godere e vivere più intensamente il rapporto con la mia nipotina, dice lui, per esempio. E poi ripartiamo da qua, da chi deve far che cosa, se sono le istituzioni che devono far che cosa, però se devono invece rispondere ai nostri bisogni. Questo ascoltatore diceva, io me la godo di più, se ho tempo che devo gestire perché le scuole chiudono, me la godo quasi di più, faccio fatica ma me la godo di più. Le notizie, poi continuiamo, tutto scorre.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Previsioni del tempo. Al nord cielo
8: sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud. A sud, bello.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: Temperature in aumento. In aumento.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
15: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette!
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Popolare Network.
19: Le 9:31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. In Libano nella notte c'è stato un raid israeliano contro un centro medico nel sud del paese. Sono 4 le vittime, feriti anche 2 paramedici. L'IDF ha detto di aver ucciso 2 persone armate. Ieri sono stati più di 20 morti totali, nonostante il cessate il fuoco in vigore, almeno sulla carta. E sempre in Libano meridionale, il Ministero della Salute di Beirut ha fatto sapere poco fa che 9 persone sono rimaste ferite ieri in un attacco dell'IDF contro l'ospedale di Tibnin. Danneggiati il pronto soccorso, il reparto di terapia intensiva e le ambulanze parcheggiate nel cortile.
20: Bene Trump sui soldati in Europa, ora studieremo i dettagli, lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando all'incontro con i ministri degli esteri degli stati membri. Il riferimento è all'annuncio a sorpresa di Trump dell'invio di 5.000 militari statunitensi in Polonia dopo settimane di minacce e annunci che andavano nella direzione opposta.
19: A Nicosia, Cipro, oggi le riunioni informali dell'Ecofin e dell'Eurogruppo. Al centro delle discussioni l'impatto della prolungata chiusura dello stretto di Hormuz sull'economia. Non dobbiamo permettere che questa crisi energetica si trasformi in una crisi fiscale, ha detto il presidente dell'Eurogruppo Pierrakakis. Le nostre regole devono adattarsi, ha ribadito il ministro dell'economia spagnolo Cuerpo, chiedendo più flessibilità alla Commissione. Mentre il commissario europeo all'economia Dombrovskis ha ripetuto che gli stati devono attenersi a misure temporanee mirate in considerazione dello spazio fiscale limitato.
20: E questa sera in Italia il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti, un nuovo provvedimento tampone fino all'8 giugno. Oggi il governo sarà impegnato anche nella trattativa con gli autotrasportatori per provare a scongiurare lo sciopero indetto dal 25 al 29 maggio.
19: È morto all'ospedale di Trento l'operaio di 35 anni che era rimasto ferito gravemente sul lavoro lo scorso aprile. L'incidente era avvenuto in un cantiere forestale a Pitoi e secondo quanto ricostruito il 35enne aveva notato un'anomalia all'altezza di una ruota di un camion e si era avvicinato al mezzo. Il collega alla guida, non accorgendosi della presenza dell'operaio, aveva iniziato una manovra travolgendolo e causandogli gravissimi traumi al torace. La vittima lascia la compagna e un figlio di pochi mesi.
20: Il principe Andrea sarebbe indagato in via preliminare per sospetti reati sessuali collegati al faccendiere pedofilo Epstein. Lo riporta Sky News UK. Al momento il figlio della regina Elisabetta, fratello minore di Re Carlo, è formalmente sotto indagine solo per l'ipotesi di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Secondo fonti di Sky, ad aggravare la posizione di Andrea sarebbe stata la denuncia di una donna del giro di Epstein, che avrebbe detto di essere stata ricevuta dall'ex duca di York diversi anni fa in una sua residenza. Andrea era stato privato l'anno scorso degli ultimi titoli reali, oltre a essere stato di fatto esiliato da Re Carlo in una residenza di campagna.
19: Le notizie tornano alle 10.30, una buona giornata e un buon ascolto.
18: Popolare Network.
21: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
22: Evviva!
21: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
22: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
23: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
24: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
25: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
26: Lunedì 25 maggio il Suggeritore Night Live ritorna in auditorium in presenza di pubblico con il suo Comedy Night Show, guidato come sempre da Dan Battista, disturbato da me, con Mico Pugliares, Dolu e Giulia Pacchioli ospite fissa, e la musica live delle Sberle Amare. Alle 21.30 comincia la diretta e lo spettacolo, ma prima dalle 20 c'è il DJ set e l'aperitivo con l'Ape Bedda. Siateci, vi aspettiamo.
27: Serbia o Sardegna? Altro che dubbio amletico.
28: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
27: Invece dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danimarca, pardon, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio Slow Food a base di rakia.
28: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito

0: Sette minuti dopo le 9:30, Radio Popolare, tutto scorre la seconda parte in questo venerdì. A proposito del tempo, e cioè di quanto l'organizzazione della società corrisponde e dove non corrisponde ai bisogni che voi ritenete di avere dal punto di vista del tempo. Allora, siamo partiti dall'esempio dell'Emilia-Romagna, che ha annunciato che sperimenterà l'apertura delle scuole primarie dal 31 agosto al 14 settembre, cioè quando poi comincerà ufficialmente l'anno scolastico. E cioè di tenere aperte le scuole primarie in quella fascia di periodo di tempo in cui i centri estivi non ci sono più, e il problema ugualmente dei genitori che lavorano di avere dei bambini a casa c'è. Modo, dice la regione Emilia-Romagna, per tentare quantomeno disperatamente, ci diceva l'assessora al welfare, di far qualcosa su uno spazio, su un problema su cui nessuno fa niente dal punto di vista del governo centrale. E anche dicendo, è un modo per intervenire, cioè sul problema della riduzione delle nascite, sul problema dell'isolamento degli adolescenti, cioè di tutti quei grandi problemi sociali di cui si parla tanto e su cui poi la politica non interviene di fatto mai. Questo è un esempio. Allora, quanti sono, se ci sono, queste questioni di rapporto tra il tempo vostro individuale e la questione un po' più sociale? Vi dicevo già nella prima parte che uno degli esempi classici con cui noi abbiamo convissuto per anni era quello invece molto più legato al business, al commercio, al mercato, no? I negozi aperti 24 ore su 24, grande conquista dell'umanità, perché almeno tu, se devi fare la spesa alle 3 del mattino, sei libero di andarla a fare alle 3 del mattino. Cioè, questo è il modo in cui ci siamo rapportati a livello sociale alla questione del tempo, ed è anche da vedere se quella fosse la strada giusta, utile, o non ce ne siano altre. Ed è per quello che parto da voi, non dalle vostre soluzioni da ministro della gestione del tempo, ma proprio le questioni personali. Tutti però avete, lo devo dire, un po' la spinta invece a mettervi dalla parte dei ministri. Scrive Silvia: le istituzioni e le imprese dovrebbero strutturarsi per dare il meglio a chi ne usufruisce e a chi ci lavora. Il problema italiano è che siamo il paese dove si lavora di più, si guadagna di meno e le donne, per mancanza di servizi, sono meno occupate. La parità dei carichi familiari paritari sono un'illusione. Questo uno Stato moderno deve fare. Poi, se uno si vuole godere i nipoti, non è obbligato a lasciarli a scuola tutto il giorno. È un riferimento a un ascoltatore di prima che diceva: ma adesso, come dire, organizzarsi la vita senza fare riferimento ai servizi sociali, eccetera, è solo una cosa da ricchi? Perché lui diceva: a me che le scuole siano chiuse mi fa anche piacere, perché devo inventarmi dei modi, ma me la godo di più col mio nipotino. Federica scrive: prima del pensionamento avevo paura del vuoto, non avendo famiglia o amicizie vicine. Da pensionata invece faccio il training dell'intelligenza artificiale come freelance, ho fatto carriera, ora lavoro con gli americani dal pomeriggio alla sera tardi, sono sempre online, devo obbligarmi a ritagliare degli spazi privati, la socialità del lavoro è molto importante, la solitudine non è una vacanza infinita. Molti di voi prendono spunti giustamente dove li vedono. Anche Francesco risponde a quel nonno e dice: non capisco l'egoismo di quel nonno che si vuole godere la nipotina. Ci sono tanti genitori che fanno i salti mortali, pensare anche a loro. No, il nonno egoista non sarà obbligato a scrivere la nipotina, ma, come dire, lascia lo spazio agli altri. Sì, però sto povero nonno non è che diceva che non vanno aperte, diceva che lui, cioè, portava la sua esperienza. Pronto?
1: Pronto, Silvana.
0: Ciao.
1: Senti, io sono una nonna, sono stata una mamma lavoratrice e sarei stata felice di avere una possibilità per mia figlia dal 31 agosto, l'apertura della scuola. Certamente qualcosa di qualificato, come sentivo dire, la musica, lo sport, qualcosa, la lettura collettiva, il teatro, cose che durante l'anno scolastico poi i bambini magari fanno fatica a fare o non ci sono i soldi per fargliele fare o diventano un peso in più perché usciti da scuola come dei fulmini devono essere portati a destra e a sinistra. Per cui personalmente mi sarebbe piaciuto tanto, io l'apprezzo questa iniziativa. Mm.
0: Ma senti, ma c'è qualcosa nella tua vita in cui hai la sensazione che l'organizzazione della società non corrisponda al tuo bisogno di tempo?
1: Beh, e questo tante volte, ovviamente, quando lavoravo, appunto, quando ero una madre, ho cercato in tutti i modi, ho preso dei permessi non retribuiti, sono poi andata in pensione più tardi perché non avevo maturato l'anzianità di servizio in quei periodi. Certo, i tempi non conciliano, però rispetto a questa iniziativa particolare direi che è una buona cosa, tanto più per gente tipo me che non aveva nonni su cui fare riferimento e quindi sarebbe stato un prezioso aiuto, se ben gestito ovviamente, perché poi un parcheggio, allora no.
0: Ma questa è un'altra questione, ti ringrazio molto. Allora, passo a una nostra prossima ospite, prima vi leggo un messaggio di Silvia che dice che lei è una maestra di scuola primaria e dice: concordo con chi desidera spendere più tempo coi propri figli, che sia però tempo di qualità. Dobbiamo ricordare che non tutte le famiglie sono in grado di offrirlo ai loro figli. Ci sono bambini anche piccoli che in estate trascorrono il tempo 24 ore su 24 davanti a un device. Una volta c'erano i cortili, i parchi pieni di bambini che giocavano, eccetera, eccetera. La situazione adesso è molto più complessa e quindi chiude Silvia dicendo viva l'Emilia Romagna. E questo per quanto riguarda appunto la scuola, quella sperimentazione in Emilia sul tempo e la scuola aperta anche fuori, diciamo, dal periodo di scuola, nel senso di orario scolastico e di azione curricolare. Ma c'è un'altra questione, vi dicevo, con la quale invece abbiamo convissuto per un sacco di tempo, cioè come se la conciliazione del tempo della vita nostra le sincronie, si chiamano, sociali, potesse avere soltanto un punto di ricaduta nel commercio, tradotto, quella cosa famosa, i negozi aperti 24 ore al giorno, i supermercati aperti il giorno di Natale, eccetera. Cioè come se lì fosse lo spazio di libertà in cui a livello sociale si andava incontro al bisogno delle singole persone. Allora, su questo, che si starà facendo una risata da quella mia introduzione, saluto Valentina Pontigia, benvenuta.
2: Grazie per l'invito.
0: Buongiorno, che è la direttrice dell'osservatorio e-commerce B2C, giusto? E dell'osservatorio innovazione digitale del Politecnico di Milano, ho detto giusto?
2: Esatto. Esatto. B2C significa dall'azienda direttamente a noi consumatori.
0: Vede, B2C si capisce, B2C non capivo niente. Va bene, ok.
2: Abbiamo già spiegato qualcosa.
0: Giustamente, è come YouTube, che è scritto e letto, si capiscono due cose diverse. Senta, mi interessava molto sentirla per questo, perché appunto, dicevo, questo per un sacco di anni, noi a livello generale, sociale, cioè abbiamo o siamo stati abituati, non lo so, a identificare la questione di una società a portata di persona a seconda del quanto i negozi stavano aperti, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto tutto è o molto è cambiato quando è arrivato l'online in genere, perché noi conviviamo almeno simbolicamente tra una società, una vita concreta che ha i suoi vincoli, i suoi limiti, eccetera, e una proposta invece del mondo online dove il tempo è eliminato, cioè dove il tempo è 24 ore su 24, no? Cioè uno a qualunque ora del giorno e della notte può fare qualunque cosa. Questa questione dell'online è per molti anni stata il chiavistello attraverso il quale molti negozi, catene, così dicevano, no, noi dobbiamo andare verso l'apertura 24 ore su 24 se vogliamo in qualche modo competere. E quindi le chiedo, ma è una vera competizione o una competizione un po' fittizia quella tra il mondo senza tempo dell'online e il mondo reale, quello con il tempo?
2: Allora, a livello teorico non ci deve essere competizione, sono periodi difficili per il commercio come per altri settori, quindi bisognerebbe unire le forze di questi due canali per spingere verso un'idea di commercio del futuro. Cosa significa? Significa che questi canali devono essere visti in modo complementare, quindi c'è chi, provate a immaginare, un uomo d'affari molto impegnato, lavora ora X ore al giorno, non ha la possibilità di accedere al prodotto attraverso i negozi fisici e quindi ha come alternativa quella dell'online. Così come proviamo a pensare il ruolo sociale che può avere anche la consegna a domicilio e l'ordine fatto online per fasce della popolazione che non possono uscire di casa. Ecco, quindi questo è un modo per vedere appunto l'online a supporto di un'esperienza fisica, che comunque rimane centrale in Italia come altri paesi. Perché? Perché fondamentalmente, soprattutto in alcuni comparti, noi abbiamo bisogno di un'esperienza. Ecco, forse non c'è più un negozio classico che dà solo l'accesso al prodotto, perché l'accesso al prodotto io lo posso avere in n modi diversi, non c'è solo il sito e-commerce, ma ci sono anche i social network, ci sarà a breve e sempre più in modo pesante l'AI, eccetera, eccetera. Quindi il negozio deve diventare e deve tornare ad essere quel luogo dove si andava proprio per scoprire anche le caratteristiche di un prodotto, per avere una consulenza e quindi è questa un'idea di futuro del commercio, questi due canali che lavorano insieme per far sì che da un lato rispondiamo a esigenze di noi consumatori che siamo cambiati tantissimo, non solo per la pandemia ma anche per la pandemia. E due, che riesca anche a stare al passo con quelle che sono le esigenze di tutti quei processi che noi non vediamo ma che sono centrali all'interno del retail, quindi fare ad esempio efficienza grazie all'utilizzo sia del canale fisico sia del negozio sia dell'e-commerce.
0: Però Valentina Pontigio, c'è una cosa che non capisco, cioè a livello dico teorico, nel senso così generale, se uno sente parlare di online, anche negli esempi che ha fatto lei, la consegna a domicilio, eccetera, eccetera, ovviamente raccontata così sembra non esserci partita, perché uno dice, vabbè, ma alle 3 di notte compri online, poi te la consegnano pure a domicilio, eccetera. Cioè, sembra una quantità di comodità che ti porta, che in qualche modo dice non c'è partita, ecco perché stanno chiudendo i negozi. In realtà poi la competizione, guardando le percentuali, non è che ci sia, cioè l'online copre una parte piccola dell'acquisto di tutti noi, cioè è un racconto che viene fatto come se ci fosse un mondo dell'online che si sta mangiando tutto il resto, però poi a guardare i numeri non è così vero, no?
2: Non è così, spendiamo online come consumatori italiani per acquistare prodotti, quindi prodotti fisici, circa 42 miliardi di euro quest'anno, questo 2026. Ecco, questi 42,6 miliardi di euro pesano solo l'11%, per l'esattezza l'11,5% del totale di quello che acquistiamo. Ma perché? Perché comunque l'online ha delle barriere, soprattutto perché
0: di competenza tecnologica quasi.
2: Di competenza tecnologica, di attività di marketing, ma anche di costi che l'azienda si porta in casa su alcuni settori. Ad esempio, provate a pensare nella spesa che facciamo da supermercato, se ce la facciamo consegnare a casa vuol dire che ci sono delle persone che si sostituiscono a noi, che hanno delle tecnologie, che hanno dei percorsi ottimizzati, che non prelevano solo un ordine a volta ma ottimizzano in funzione delle aree, ma ci sono delle persone che fanno la spesa al posto nostro, poi questa spesa deve essere consegnata con dei camion a temperatura controllata. Tutto questo ha un costo, ha una complessità operativa per l'azienda pazzesca. E poi c'è anche un altro elemento, uno che siamo animali sociali, noi nel negozio cerchiamo sempre di più non l'accesso al prodotto, ma cerchiamo un'esperienza. Se dobbiamo acquistare un cappotto da 2.000-3.000 euro, vogliamo andare in negozio per vedere che esattamente mi stia bene, esattamente voglio percepire come sia il prodotto, al tatto, alla vista, eccetera, eccetera. Quindi l'online ha indubbiamente dei punti di forza, noi li chiamiamo fonti del valore, ma dall'altro ha anche delle complessità, complessità dovute anche al fatto che appunto ci sono dei processi da gestire. Altro tema fondamentale, l'Italia è indietro rispetto ad altri paesi europei a livello di quell'incidenza 11% che abbiamo detto, quanto pesa l'online sul totale dei consumi. Perché? Perché in Italia abbiamo una struttura commerciale, un numero di negozi elevatissimo rispetto alla media europea, abbiamo circa una volta e mezza il numero di imprese commerciali che ci sono in altri paesi europei. I negozi forse stanno chiudendo, ma non è la ragione quella dell'e-commerce, ci sono tantissimi fattori che sono di ordine economico, di ordine anche organizzativo, c'è anche una difficoltà nel passaggio generazionale, prima fare commercio era visto come uno dei lavori proprio più ambiti, adesso non è più così. I figli dei commercianti storici dei nostri centri città vogliono fare altro, vogliono studiare all'estero, vogliono diventare ingegneri, architetti, cioè quindi anche un passaggio molto importante.
0: Cioè c'è il rischio che ci stiamo raccontando una finta competizione online reale che in realtà non c'è così tanto.
2: Un po' c'è, perché anche grandi gruppi hanno delle tensioni più che altro di carattere organizzativo, perché è come se convivessero due anime diverse all'interno della stessa azienda. Non è facile, perché magari queste aziende hanno anche degli obiettivi da raggiungere che non sono visti in modo univoco. Quindi io ho l'obiettivo di raggiungere il mio fatturato, tu online hai l'obiettivo di raggiungere il tuo fatturato e non collaboriamo. Invece magari l'azione potrebbe essere potentissima, vado in negozio, non trovo questo prodotto e allora dico al mio cliente: sai che c'è, ti faccio io l'ordine online e ricevi questo prodotto a casa, perché ho finito questa maglietta nella taglia colore che esattamente tu vuoi, ma io posso accedere al magazzino centrale, al magazzino dell'e-commerce, e questo prodotto è disponibile. Quindi ci sono proprio delle leve e ci sono anche dei negozi, se andiamo in giro nelle nostre città vediamo dei negozi dove facciamo fatica a capire quello che è online e quello che è fisico. Non so se vi siete mai accorti, ci sono questi armadietti nei parcheggi dei supermercati, ma anche all'interno dei supermercati, dove sono delle armadietti a combinazione, come quelli ad esempio che troviamo nelle piscine, nei luoghi di lavoro, dove c'è esattamente dentro l'ordine che ho fatto, addirittura se parliamo di alimentare anche a temperatura controllata, e io posso ritirare questo ordine all'interno del negozio. E dite: ma perché lo si fa? Tanto sono già in negozio, perché uno non devo cercare i prodotti, però in negozio ci vado perché magari voglio bermi un caffè, voglio mangiarmi un tramezzino, voglio scambiare due parole. Quindi vedete che il negozio ritorna ad essere quella piazza, luogo di incontro, non strutturata solo vado lì perché devo acquistare. Questo non vale più, non vale più quell'atto di moto del consumatore che deve per forza muoversi se vuole arrivare a un prodotto. L'online questo l'ha completamente cambiato, però vado comunque in negozio perché cerco che cosa? Cerco di conoscere meglio il prodotto e così via. Quindi stanno sempre nascendo di più, soprattutto nelle grandi città, dei negozi che alla stregua che vengono viste dal consumatore alla stregua di un cinema, di una mostra, perché vado a fare altro, vado ad esempio a fare un corso di fotografia in un negozio di informatica ed elettronica, eccetera eccetera.
0: Però dato che appunto in questa trasmissione siamo partiti dal collegamento tra le esigenze individuali e quello che la società in qualche modo ti offre, a proposito del tempo, mi viene da pensare, per paradosso, ma ascoltando lei, è come se in qualche modo le persone dicessero, ma più che il tempo 24, cioè se devo scegliere la vera alternativa, più che datemi il tempo 24 ore su 24, modello online, eccetera, datemi dei commessi più gentili, datemi dei, cioè, corrispondete di più ai miei bisogni, non solo di tempo nel senso di estensione di tempo, ma anche di altre cose, cioè abbiamo vissuto in una finta mitologia, come se l'alternativa fosse quella tra il tempo completamente libero 24 ore su 24 e invece quegli infastidiosi vincoli umani che bisogna chiudere i negozi, eccetera.
2: Bisogna dire una cosa, che noi diciamo che l'online più il negozio insieme riescono a dare un'esperienza al cliente.
0: Pacchetto integrato.
2: Lo spazio, esatto, dove il tempo e lo spazio hanno delle dimensioni diverse in funzione di quello che cerca il consumatore. Quindi io voglio un'esperienza velocissima, ok, allora faccio l'online, faccio il riordino automatico, vado in negozio e non c'è più la barriera per il pagamento, oppure voglio un tempo dilatato. E quindi cosa faccio? Online mi informo, accedo a dei corsi, ad esempio, per capire come devo utilizzare quel trapano che ho preso in un negozio di fai da te, oppure posso dire che negozio, mi faccio guidare dal commesso che mi fa anche un corso e mi installa dei programmi, oppure posso dire io posso avere dei concetti diversi anche di spazio, perché l'abbiamo detto, io posso acquistare a casa così come posso acquistare in negozio, ma il digitale in negozio mi aiuta anche a vivere altri ambienti. Non faccio pubblicità, ma c'è uno storico brand che fa piumini da indossare, che dice il nostro piumino regge qualsiasi temperatura. Non ci credi, ti faccio entrare in una cella frigorifera dove in realtà sei immerso in un ambiente, ti sembra di essere al Polo Nord, e ti faccio vedere il piumino. Quello è il tipico idea, è la tipico concetto di negozio come luogo non luogo, perché è un luogo che vivi in modo esteso, in modo digitale, in modo virtuale. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa da dire è che appunto non dobbiamo vedere come questi due canali in competizione. Facciamoci delle domande su cosa cerca il consumatore e su come sia diventato difficile anche il ruolo del commesso, della forza vendita. Provate a pensare, lo dicevo prima era un lavoro ambitissimo, adesso non è più così, perché grazie al digitale magari noi consumatori arriviamo e ne sappiamo di più del commesso che viene messo in difficoltà, e quindi c'è un lavoro importantissimo, molto lungo, anche di cultura trasmessa alla forza vendita anche attraverso il digitale. Quindi nascono delle comunità tra personale di punto vendita che attraverso il digitale ha una piattaforma di confronto, e ci accorgiamo sempre di più quanto sia più importante anche quelle che vengono definite soft skill. Cosa sono?
0: Certo.
2: Soft skill? Proprio sono le competenze che un commesso deve avere, quasi un po' psicologo.
0: Siamo molto
2: stressati, siamo tutti stressati, siamo dei consumatori anche schizofrenici, perché cambiamo continuamente le abitudini e le modalità che abbiamo di interagire con un...
0: Guardi, su questo proseguo tra un pochino anche con gli ascoltatori. Molto interessante. Valentina Pontigia, la ringrazio moltissimo di questa chiacchierata.
2: Grazie mille, buona giornata a tutti.
0: Grazie a lei, buona giornata, direttrice osservatorio e-commerce B2C e dell'Osservatorio Innovazione Digitale del Politecnico di Milano. Ci fermiamo un minuto e mezzo e poi continuiamo anche con i vostri messaggi.
3: 1, 2, 3, 4. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
4: No!
3: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.
4: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
6: Tutto scorre.
0: Due minuti dopo le 10, l'ultima parte della trasmissione questa mattina, attorno alla questione del tempo e della vicinanza o distanza, diciamo così, tra le esigenze vostre e quello che la società intendo intorno a voi, vi mettono a disposizione e vi propongono. Piccolo passo indietro, siamo partiti dalla questione della scuola, e cioè l'estate, grande spazio, grande buco nero per molti genitori. Perché? Perché le scuole chiudono un periodo di tempo molto più lungo di quello che invece le tue ferie, eccetera, ti concedono, e quindi c'è uno spazio che una quantità enorme di genitori non sanno come coprire. Siamo partiti da lì, dall'esperimento dell'Emilia-Romagna che dice ok, da fine agosto noi teniamo aperte le scuole primarie, anche se non c'è scuola dal punto di vista curricolare. E vi chiedevo, una cosa del genere corrisponde al vostro bisogno oppure no? Allora, riparto da lì un attimo per fare un riepilogo, perché per esempio Andrea mi ha scritto che lui, come famiglia, quattro figli, eccetera, hanno deciso di vivere in Trentino, perché dice qui da alcuni anni la scuola materna è aperta tutto luglio e riprende il primo settembre, e questo ha chiesto certamente degli adattamenti strutturali, cioè hanno ampliato le zone verdi, insomma messo l'aria condizionata nei vari asili, eccetera. Però ne è valsa la pena, perché dopo un anno di sperimentazione quasi il 90% delle famiglie ha scelto di iscrivere i bambini anche per l'estate. E poi dice, purtroppo c'è un tema, ha trovato l'opposizione degli insegnanti che, dice Andrea, secondo me difendono in modo anacronistico un privilegio lavorativo che prevede un periodo di ferie estivo troppo prolungato. E questo, adesso poi va avanti, ma mi fermo lì per far vedere che ovviamente dietro l'angolo c'è quella questione che ogni volta viene fuori, no? Tra i diritti, dei fruitori, degli utenti, e i diritti di chi poi quei servizi li deve fornire. È la stessa cosa che si vede in controluce, neanche tanto in controluce, sulla questione dell'online, no? A proposito del tu compri online a qualunque ora del giorno e della notte, poi c'è qualcuno che te lo deve venire a portare a casa, e mediamente quel qualcuno è un driver, e si sa come sono organizzati e trattati. Altri messaggi che si muovono su questo livello qua. Rosy che dice, secondo me è fondamentale che le scuole restino aperte, sempre. La scuola punto di riferimento per tutte le famiglie, sia quelle con problemi organizzativi, sia quelli che problemi non ne hanno, perché questo è il luogo di integrazione. Però poi c'è Enrico che scrive, esempio dell'Australia, quasi tutto chiude alle 18, il weekend è sacro e tutti a fare sport open air, e dice numeri uno, come per dire, voi chiudete tutto, poi ci pensiamo noi individui a organizzarci la vita. È esattamente la teoria opposta, diciamo, a quella di molti altri. A Genova, scrive un'ascoltatrice, altro che aprire le scuole il 31 agosto, le scuole in cui io ho lavorato sono delle serre, hanno i vetri senza tende, sono delle vere fornaci, non hanno i ventilatori, se volete uccidere i bambini aprite pure le scuole a fine agosto, così poi però li uccidete, perché tutto comporta delle conseguenze. Alessandra scrive: visto che i figli vengono tenuti nella nostra società prevalentemente dalle madri, forse sarebbero le madri a dover commentare quali sono i bisogni della gestione. Capito quanti problemi si tengono concatenati l'uno con l'altro? E poi un altro che dice: ma parliamo delle scuole, quelle da cui a cui tolgono costantemente i finanziamenti, è un cortocircuito tenerle più aperte e togliergli i finanziamenti pubblici, quelli generali. Questo per quanto riguarda il tema iniziale, quello delle scuole. C'è poi l'altra questione, appunto, del diritto delle persone nel fruire di determinati servizi contro, perché questo è un'altra dei conflitti che è sempre stato presentato come uno dei conflitti, contro i diritti delle persone che quei servizi li devono offrire. Di questo alcuni di voi hanno scritto, per esempio Silvano dice: il commercio online con la consegna in 24 ore è la vera follia di questo tempo e della schiacciante vittoria del tecnofascismo, lo dichiaro da vittima e vittima del tecnocapitalismo, dice lui. Allora, a questo proposito saluto un'altra nostra ospite, Annalisa Bordoni, benvenuta.
7: Sì, buongiorno, Dordoni, sì.
0: Bordoni, chiedo scusa, che è una ricercatrice in sociologia del lavoro a Milano, Università Bicocca, ha scritto, così capiscono tutti, negli anni scorsi un libro sempre aperto, lavorare su turni nella società di servizi 24 ore, diciamo, su 7, 24 su 7, cioè sempre, che è esattamente uno dei temi, diciamo, che sta attraversando questa trasmissione. Cioè, per molti anni, mi sembra, abbiamo vissuto, diciamo, o nell'illusione o nella convinzione, non lo so, ma che l'unico vero conflitto fosse tra il tenere tutto aperto e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, cioè che quella fosse l'unica strada dell'allargamento delle libertà, e poi ovviamente il tempo ci ha presentato il conto, cioè di doverci rendere conto che in quell'idea di allargamento delle proprie libertà 24 ore al giorno su 7 giorni su 7, poi c'erano degli altri esseri umani che dovevano corrispondere a quella roba lì e che le due cose entravano in conflitto. Però mi viene da chiedermi, appunto, forse era il conflitto, era l'idea sbagliata, tra virgolette, di allargamento delle libertà in questi termini.
7: Sì, io mi sono occupata di questa ricerca prima della pandemia, diciamo, prima della fase di emergenza della pandemia, e ho condotto delle interviste e dei gruppi di discussione con lavoratori e lavoratrici nel terziario di consumo, quindi in questo caso appunto ci occupiamo più di negozi in due vie dello shopping, in Corso Buenos Aires a Milano e in Oxford Street a Londra, quindi ho provato anche a fare una comparazione tra due paesi e due contesti diversi, e sono andata ad analizzare i tempi e i ritmi di lavoro, però dal punto di vista, appunto, come dicevi tu prima, dei lavoratori e delle lavoratrici. E ciò che mi interessava un po' sottolineare, perché vi stavo ascoltando anche in precedenza, è che sicuramente quando si riflette sull'organizzazione del lavoro dal punto di vista del tempo, vanno integrate nelle riflessioni le prospettive da un lato di chi lavora, oltre che dall'altro lato di chi fruisce dei servizi, dei clienti, dei consumatori, degli utenti.
0: Ma già la parola integrata è una parola magica, perché integrata dà l'idea che una soluzione sia possibile. Invece, nel modo in cui in alcuni casi viene presentato, viene appunto quasi presentato a dire: beh, tu hai da genitore il bisogno che la scuola rimanga aperta, ma si scontra con un altro bisogno o esigenza o diritto. Alcuni ascoltatori l'hanno scritto, degli insegnanti che si incaponiscono, e viene presentato come un conflitto tra persone che non ha la possibilità di integrazione.
7: Sì, la parola chiave, oltre che integrazione, direi che è anche regolazione. Poi qui entrano in campo tutti i dispositivi che abbiamo di regolazione e regolamentazione, anche di relazioni tra, ad esempio, sindacati, imprese, ma anche all'interno del settore pubblico, non solo nel privato, per come dire, gestire al meglio le trasformazioni dei tempi di lavoro, dei ritmi di lavoro. E diciamo che dal mio punto di vista la riflessione centrale è quella che riguarda il tempo dedicato al lavoro e che ha come centrale il concetto un po' di performance, di produttività, il cosiddetto, che poi spiego un po' nel libro, il cosiddetto tempo di lavoro e consumo, uh-huh, che è un tempo del fare e che potremmo anche dire non solo di lavoro e consumo ma anche di studio a questo punto, e che però è orientato a uno scopo pratico, che poi alla fine è la performance, la produttività, lavorare, essere disponibile al lavoro. E l'ho analizzato dal punto di vista di chi lavora nei servizi, nel terziario di consumo, nel commercio, ma se noi pensiamo ad esempio dopo l'emergenza della pandemia, abbiamo visto che questo sempre aperto si è infilato anche nelle vite di chi lavora ad esempio al computer. Noi abbiamo visto con l'implementazione da parte di molte più aziende, molte più imprese rispetto a prima del lavoro da remoto, che ormai siamo chiamati ad essere sempre disponibili non solo nel lavoro con il cliente o con l'utente dal punto di vista delle aperture, ma anche dal punto di vista del lavoro da remoto al computer. Quindi anche quando lavoriamo da soli con i nostri PC siamo chiamati ad essere sempre disponibili. Quindi al centro c'è sempre un po' il concetto del mantenere sempre alta la performance, la produttività ed essere sempre disponibili al lavoro. In questo caso ciò va un po' appunto per questo è importante il concetto di integrazione, anche di regolazione e di regolamentazione, perché questo si scontra anche un po' con i più giovani. Quindi se penso ad esempio alle scuole, ma anche penso all'università, perché lavoro in università, noi sappiamo che c'è stata un po' una crisi delle persone più giovani anche all'interno delle strutture universitarie, di chi studia nei diversi corsi, perché anche lì c'è una pressione verso la performance dal punto di vista dello studio, degli esami, eccetera. Non vorrei che questo poi andasse anche a influire sui giovanissimi nelle fasi ancora precedenti dei cicli di istruzione.
0: Però
7: volevo anche fare una come dire un appunto su questa cosa della appunto di questa trasformazione un po' degli orari e dei giorni di apertura delle scuole. Uh-huh. Perché da quanto leggo mi sembra di capire che in realtà la proposta dell'Emilia Romagna sia focalizzata su progetti non come dire iniziare la scuola prima,
0: no,
7: effettivamente,
0: certo,
7: ma progetti dedicati a laboratori,
0: sì,
7: quindi mi sembra già una cosa che già, come dire, va un po' incontro ai ragionamenti che progetti iniziare la scuola prima,
0: no,
7: effettivamente,
0: certo,
7: ma progetti dedicati a laboratori,
0: sì,
7: quindi mi sembra già una cosa che già, come dire, va un po' incontro ai ragionamenti che stavo cercando di fare, nel senso che
0: sì,
7: non si chiede

0: Allora sì, nel senso che ragionando rispetto ai risultati delle ricerche che ho condotto sia prima della pandemia che dopo la pandemia e diciamo trasferendo un po' queste conoscenze sull'istruzione, sui più giovani, sulla scuola, mi sembra invece un'idea un po' diversa, nel senso che si parla anche di attività con associazioni, con educatori, quindi mi sembra che non riguardi tanto il far lavorare gli stessi docenti dei diversi gradi di istruzione prima o di più, diciamo, ma si tratta di inserire dei progetti insieme a, immagino, cooperative sociali, educatori, eccetera, eccetera, che sono più simili un po' ai centri estivi, ecco, questo mi è parso di capire.
1: Questo mi porta a dire appunto che facevi riferimento per esempio alla questione del Covid. Il Covid, dal punto di vista appunto dell'organizzazione delle persone, secondo me ha messo in evidenza, anche in modo interessante dopo, che le questioni sono sfaccettate, cioè che in molti casi venivano trattate come se fossero come se le alternative o i conflitti fossero semplici, poi invece ha fatto vedere che erano sfaccettate, che ne so, chi pensava che la possibilità del lavoro in remoto fosse soltanto una prospettiva di liberazione dell'individuo, poi nel momento in cui si è reso conto che se non regolamentato quella cosa lì rischiava di mangiarti 20 ore al giorno, ci si è resi conto che la questione era più sfaccettata. Chi pensava che dal punto di vista del lavoro da remoto fosse comodo anche per le aziende, ha visto alcune aziende crollare nella loro organizzazione del lavoro perché non erano capaci di gestirle le assenze, cioè avevano bisogno di vedervi qua in faccia perché sennò avevano paura di non sapervi controllare voi lavoratori. Cioè ha fatto vedere che la questione è sfaccettata. Allora questo mi porta a farti una domanda. Ma non è che su tutta questa questione del rapporto tra i bisogni degli individui e, come dire, la capacità delle strutture di stargli dietro in maniera appunto integrata e non in maniera solo conflittuale, l'Italia è un po' tanto indietro, quasi proprio dal punto di vista delle categorie che usa, della sofisticatezza di pensiero che sarebbe possibile e che non si riesce a fare. Cioè che l'Italia sia davvero un po' indietro.
0: Beh, sicuramente dal punto di vista della regolazione delle relazioni anche appunto per dire associazioni datoriali, sindacati, piuttosto che con la pubblica amministrazione, eccetera. Sicuramente in Italia, come dire, non siamo messi benissimo, ma più che altro perché io noto che nel momento in cui c'è una trasformazione, nel momento in cui noi sappiamo che è in atto da diversi anni ormai quello che viene definito un processo di accelerazione sociale, di immediatezza, una condizione di immediatezza che si riflette anche sul lavoro, per cui lo vediamo anche tutti i giorni, chi sta ascoltando anche nel ruolo di, diciamo, consumatore o cliente o utente, fruitore di servizi, è tutto più accelerato. Quello che sarebbe più auspicabile è un dibattito pubblico anche su questo, cercare di arrivare a appunto delle forme di regolazione, di regolamentazione, sia dal punto di vista degli orari di apertura dei negozi, sia dal punto di vista dei tempi di lavoro anche da remoto, considerando anche, ad esempio, visto che mi occupo del settore dei servizi e parlavamo anche di istruzione, considerando anche questioni che si vanno a intersecare con questo. E prima su tutte, il fatto che si tratta di settori che noi definiamo molto femminilizzati, nel senso che le occupate in questi settori sono soprattutto donne, e quindi la questione della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro riguarda molto anche la cura. Quindi riguarda il lavoro di cura non retribuito e ti faccio un esempio. Durante la pandemia di Covid-19 abbiamo condotto io e anche altre colleghe diverse ricerche sul lavoro da remoto, in particolare in emergenza durante il lockdown, e sono emerse questioni di genere che riguardano la cura, ad esempio, dei figli nel momento in
1: Ah,
0: cui le
1: certo.
0: scuole erano chiuse durante il lockdown, e chi si prende carico del lavoro di cura, soprattutto in Italia, perché molte famiglie aderiscono a modelli più tradizionali dal punto di vista culturale, e di ruoli familiari sono spesso le donne. E se noi andiamo a
1: Cioè, lavorare da casa non implicava lo stesso impegno per lui e per lei, in qualche modo. Cioè,
0: Diciamo

0: che sì, ma in realtà per lei voleva dire spesso lavorare contemporaneamente, dare un
1: Esatto,
0: occhio.
1: questo intendo, sì.
0: Esatto, sì, il cosiddetto multitasking che in realtà diventa però un problema nel momento in cui non si concilia bene con la concentrazione, ecco, rispetto al lavoro, ma in più se torniamo invece su servizi sia pubblici che privati, dei settori più femminilizzati, penso all'istruzione, penso alla scuola primaria, penso anche ai negozi, supermercati, eccetera. Vediamo come la riflessione dei tempi di vita e tempi di lavoro riguarda anche le questioni di genere, per esempio, dal punto di vista delle donne che lavorano nei supermercati. Mi sono occupata di una ricerca per cui ho fatto delle interviste a cassiere sostanzialmente di supermercati durante il periodo dell'emergenza della pandemia e anche lì c'era una problematica che riguardava il fatto di lavorare in presenza, ti ricordi le attività essenziali? Quindi noi per
1: Certo.
0: un certo periodo abbiamo parlato di questo tema delle attività essenziali che poi è un po' sparito e queste attività essenziali sono esattamente quelle, cioè chi lavorava ad esempio nei supermercati che sono sempre rimasti aperti e la maggior parte di queste lavoratrici sono donne che dicevano ma se io ho i miei figli a casa in didattica a distanza, come faccio ad andare al lavoro ad esempio una madre sola che doveva andare al lavoro in presenza ma c'era la didattica a distanza? Quindi c'erano tutte queste problematiche che riguardano non solo la conciliazione ai tempi di vita e di lavoro, ma anche le questioni di genere, che voglio dire sembra banale, ma in realtà non lo è perché sono settori veramente in cui le occupate sono la stragrande maggioranza donne. Quindi va fatta una riflessione anche rispetto alla cura. E io credo che poter fare delle riflessioni più approfondite su questi temi possa portare anche a quello che dicevi tu prima, cioè cercare di arrivare a delle strategie, dei tavoli di regolazione e regolamentazione che forse in Italia facciamo un po' fatica ad attuare. Ti faccio un esempio, poi chiudo. Rispetto alla ricerca che ho fatto per il libro Sempre Aperto, riflettevo anche in quel periodo sull'attuazione, diciamo, della deregolamentazione degli orari di apertura dei negozi, dei giorni di apertura dei negozi. Perché in Italia in realtà si tratta di una cosa abbastanza recente, cioè non è un'attuazione che è stata messa in campo da poco, da molto tempo. E noi pensiamo che dobbiamo pensare che la deregolamentazione dei giorni di apertura è stata attuata nel 2012 con il decreto Monti, il cosiddetto decreto Salva Italia. Nel momento in cui io ho condotto questa ricerca erano passati pochi anni. Però ormai era già dato per scontato che i negozi, che i supermercati fossero sempre aperti tutti i weekend e anche addirittura di notte alcuni supermercati. Quindi mi sono chiesta com'è possibile che sono passati così pochi anni eppure già diventa un dato per scontato. E in più, studiando le carte, studiando la documentazione, anche il decreto, eccetera, è emerso come era prevista un'attività di monitoraggio di queste aperture che poi non è più stata attuata. Quindi, ovviamente, nel momento in cui si deve regolamentare, pensare a come integrare diverse prospettive, chi lavora, chi fruisce dei servizi, eccetera, le attività di valutazione di monitoraggio sarebbero anche importanti.
1: Infatti è
0: Quindi
1: per quello
0: sì.
1: che dicevo l'Italia è indietro, perché a proposito proprio di questo esempio, poi ti saluto, appunto l'apertura 24 ore su 24 in Italia si sta dimostrando che la politica non è stata tanto capace di gestirla e quindi ha seguito le regole del mercato, cioè sono i negozi che poi hanno cominciato eventualmente a
0: Sì.
1: dire sai che c'è, non mi conviene economicamente, quindi torno indietro. La politica è solo capace di pensare se liberalizzare o non liberalizzare. Integrare, gestire fa fatica come concetto, mi sembra di poter dire. Grazie mille, Annalisa, di essere
0: Speriamo
1: stata con
0: nel
1: noi.
0: futuro, grazie anche a
1: Speriamo.
0: te e buona giornata a tutti e tutte.
1: Grazie, grazie mille. Nel futuro speriamo, come sempre, Annalisa Duardoni, Sociologia del Lavoro, Università Bicocca di Milano.
2: Tutto scorre.
1: Vabbè, ci fermiamo qua. I messaggi comunque, perché poi la realtà bussa, sempre in altri modi. Un ascoltatore, no, ascoltatrice dice, comunque vi faccio notare che sempre più categorie di lavoratori lavorano su turni 24 ore su 24, cioè su 24 ore e 7 giorni su 7. Dice, io ne faccio parte, la scelta è obbligata. Va bene, ci fermiamo qua, 10 e 25 minuti, è venerdì, grazie a tutti, buon fine settimana, ci risentiamo lunedì. Tutto scorre, grazie come sempre a Luisa Nanni Pieri in redazione. Buona giornata da Massimo.

0: NDA, note dell'autore. Lorenzo Piccolo, che fra un attimo sentirete, è venuto a presentare il suo libro Il mondo che non c'è. Che cosa faresti se potessi incontrare te stesso? Edito da Feltrinelli nella collana App. Che Lorenzo amasse i mondi fantastici lo sapevamo, perché anche un'altra volta è venuto qui a presentare una fiaba, per esempio. Io intanto ti dico bentornato, come si confà.
1: Ciao.
0: Il protagonista Fiore di questo romanzo ha un'amica con cui si confronta, Mati. Diciamo che sono due di quelli che negli anni 50 i miei americani avrebbero definito dropouts, cioè ragazzini che non si amalgamano tanto con i loro coetanei, con la società che li circonda, si sentono alieni. Si gemellano quando si riconoscono, solo che Mati è aliena con fierezza, sì, cioè con fierezza, quindi, come dire, in qualche modo fa di questa sua diversità, di questo suo modo di non essere allineata, una forza. Invece Fiore, che viene bullizzato a scuola, che ha un fratellino insopportabile, che ha tutta una serie di problematiche in fondo relativamente comuni, le vive però con grande sofferenza. Fino al giorno, e non voglio addentrarmi troppo nella trama perché ci sono un sacco di colpi di scena, di rivelazioni, è quasi un on the road in certi momenti, addirittura in certi casi un giallo, insomma ci sono tanti filoni in termini proprio di narrazione, scopre che può guardarsi allo specchio in modo, diciamo, adatto al terzo millennio, perché scopre che esiste un altro se stesso che si chiama Fior. Il resto bisogna che tu, Lorenzo, ce lo dica senza rivelare degli svolgimenti che sennò, insomma, non sarebbero più una sorpresa per i lettori.
1: Certo, lo spoilerone è dietro l'angolo. Diciamo che appunto Fiore è un nerd ma senza superpoteri da nerd, quindi un alieno, diciamo, un po' più allo sbando, e sogna o immagina di poter essere in un altro modo finché non si imbatte in questa altra figura che sta in un mondo analogo al suo ma con tante piccole differenze. E come spesso succede, noi desideriamo essere altro da noi, desidereremo essere più fighi genericamente,
0: anche gli adulti, gli anziani.
1: È un libro perfetto per tutte, per tutti i ragazzi, perché nessuno smette mai di desiderare di essere qualcos'altro o una versione migliore di sé. Fior gli sembra una versione migliore di lui e quindi si incuriosisce, trova un canale per andare in questo mondo, diciamo, alternativo, e lo spia senza farsi vedere inizialmente. Quindi il loro poi successivo incontro, scontro, quello che succederà è un modo appunto di raccontare dentro una storia fantastica questo dialogo con se stessi, con le parti di sé. La cosa per me bella, credo, nello scriverlo, sicuramente nel leggerlo non lo so, è che sono due personaggi veri e propri, quindi hanno delle loro caratteristiche per cui sono indiscutibilmente la stessa persona, ma sono trattati proprio come due personaggi.
0: Grazie a Lorenzo Piccolo, Il mondo che non c'è, cosa faresti se potessi incontrare te stesso, Feltrinelli, App. A risentirci, ciao.
2: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Mclon Lennox? Conosci Mclon Lennox? Mclon Lennox. Ce l'hai, Mclon Lennox?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Popolare Network.
11: C'è 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. In Libano nelle ultime 24 ore ripetuti attacchi israeliani contro il personale medico. Una serie di raid nel distretto di Tiro, nel sud del paese, ha causato la morte di un paramedico e ne ha feriti altri 4 durante alcune operazioni di soccorso. Nella notte l'IDF ha colpito una struttura sanitaria e ucciso 4 persone. Il Ministero della Salute di Beirut ha fatto sapere poco fa che 9 persone sono rimaste ferite ieri in un attacco contro l'ospedale di Tibnin. Danneggiati il pronto soccorso, il reparto di terapia intensiva e le ambulanze parcheggiate nel cortile. Ieri sono stati più di 20 morti totali, nonostante il cessate il fuoco in vigore, almeno sulla carta.
12: L'Italia sarà parte della leadership della NATO in Europa, lo ha detto poco fa il ministro degli esteri italiani dopo le dichiarazioni di ieri del cancelliere tedesco Merz sul fatto che la Germania è pronta a guidare l'Alleanza Atlantica nel continente. Parole arrivate poco prima dell'incontro di oggi con i ministri degli esteri dei paesi della NATO in Svezia, dopo settimane di minacce e annunci su un disimpegno parziale degli Stati Uniti. Rivedere il dislocamento delle truppe non è un'azione punitiva, è un processo che continuerà in cooperazione con i nostri alleati, ha detto poco fa il segretario di Stato americano Rubio dalla Svezia.
11: A Nicosia, Cipro, oggi le riunioni informali dell'Ecofin e dell'Eurogruppo. Al centro delle discussioni l'impatto della prolungata chiusura dello stretto di Hormuz sull'economia. Non dobbiamo permettere che questa crisi energetica si trasformi in una crisi fiscale, ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Pierrakakis. Le nostre regole devono adattarsi, ha ribadito il ministro dell'economia spagnolo Cuerpo, chiedendo più flessibilità alla Commissione, mentre il commissario europeo all'economia Dombrovskis ha ripetuto che gli stati devono attenersi a misure temporanee e mirate in considerazione dello spazio fiscale limitato.
12: È morto all'ospedale di Trento l'operaio di 35 anni che era rimasto ferito gravemente sul lavoro lo scorso 22 aprile. L'incidente era avvenuto in un cantiere forestale. Il 35enne aveva notato un'anomalia all'altezza di una ruota di un camion e si era avvicinato al mezzo. Il collega alla guida, non accorgendosi della presenza dell'operaio, aveva iniziato una manovra travolgendo e causandogli gravissimi traumi al torace. La vittima lascia la compagna e un figlio di pochi mesi.
11: Due imprenditori sono stati arrestati con l'accusa di aver smaltito illegalmente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali, tra cui fanghi di depurazione e scarti di demolizioni, sversandoli in alcuni terreni agricoli del Casertano. L'inchiesta è stata coordinata dalla DDA di Napoli, che si avvalsa anche delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia in affari con dei casalesi. Sono stati sequestrati anche un complesso aziendale, automezzi, beni mobili e immobili. L'attività criminale consentiva agli indagati di ottenere un profitto illecito di circa 1,6 milioni di euro che sono stati sequestrati. Le notizie tornano alle 12.30, una buona giornata e un buon ascolto.
10: Popolare Network.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
10: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
6: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
10: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
17: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
18: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
19: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
20: 35esimo Festival Milano Musica, Lontananze Creative. Domenica 24 maggio nella Sala Verdi del Conservatorio, neither nell'uno nell'altro. Opera in un atto per soprano orchestra di Morton Feldman su libretto di Samuel Beckett, con l'orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius e il soprano Livia Radu. In apertura, Michelangelo Pistoletto ricorda la prima del 1977 al Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti su VivaTicket, milanomusica.org.
21: Ciao, sono Cinzia Spanò e fino al 31 maggio sono in scena al Teatro Elfo Puccini con il mio ultimo spettacolo. Una riflessione su come stereotipi, patriarcato e manipolazione della realtà ci stiano immergendo in un mondo in cui quella che finora abbiamo chiamato verità rischia di diventare una cosa sempre meno importante.
22: Dentro la tela, indagine su Artemisia. Uno spettacolo di e con Cinzia Spanò. Al Teatro Elfo Puccini fino al 31 maggio.
23: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
24: Medicina Democratica è lieta di invitarvi all'ascolto di 37 e 2.

0: Buongiorno, buongiorno, un saluto dallo studio 3 di Via Olearo, questa è 37.2 in onda come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 fino alle 11.30 per parlare di salute, di sanità e anche di come sopravvivere alla burocrazia legata a questi argomenti. I nostri contatti, quelli della diretta 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp, e diretta @popolarenetwork.it, 372@radiopopolare.it invece la mail a cui ci potete scrivere anche per raccontarci che cosa vi succede di alcuni casi, come sapete. Poi ne parliamo anche qui in onda, abbiamo ancora un po' di puntate da qui alla fine del cosiddetto palinsesto invernale, quindi scriveteci e poi visitate la nostra pagina di Facebook dove trovate anche le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa, così come le trovate su quelle dell'Osservatorio Salute, quelle di Vittorio Agnoletto. Vi ricordiamo anche, come sempre in apertura, il sito di riferimento del difensore regionale, che è difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia, Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Buongiorno. Allora, prima del programma di oggi, la tua newsletter.
1: La mia newsletter, che arriverà il prossimo numero non domani ma tra 8 giorni, quindi sabato 30 maggio, ci sarà il ponte, quindi state a casa, quindi potete leggerla attentamente. Come si chiama la newsletter? Diritti in salute. Chi non è iscritto vada sul computer, faccia Vittorio Agnoletto, Diritti in salute, si iscrive, è gratuita, quindi non c'è alcun problema. E soprattutto fatela girare. Mandatela in giro perché contiene sempre tante tantissime notizie che penso possano esservi utili.
0: Volevo dire quante persone sono iscritte, perché sono tante, lo dicevi l'altro giorno in redazione.
1: Eh sì, siamo sulle 10.670, cioè qualcosa di veramente impressionante, le iscrizioni continuano ad aumentare e vedo che si iscrivono anche non solo tanti operatori del settore ma anche tanti giornalisti che poi riprendono le notizie della newsletter. Io dico benissimo, ma citate Diritti in Salute, quindi Vittorio Agnoletto, Diritti in Salute, iscrizione gratuita e rilanciatela.
0: Di che cosa parliamo invece in quest'ora insieme?
1: Parliamo della legge d'iniziativa popolare per rafforzare il servizio sanitario. Poi vi racconteremo la storia di una famiglia palestinese arrivata in Italia e il percorso di cura di uno dei figli. E infine, non infine, ma finalmente, al termine dell'anno scolastico, andremo a parlare di scuola e inclusione, una cosa molto molto particolare. Torneremo poi a parlare di anziani, come si potrebbero implementare dei servizi utili, come ad esempio il consultorio geriatrico. E poi di una iniziativa sul papilloma virus, anche questo un tema importante soprattutto per i genitori.
0: Cominciamo però appunto tornando a parlare della legge di iniziativa popolare. Ne avevamo già iniziato a parlare nella scorsa puntata, quindi se recuperate il podcast trovate già alcune informazioni, però appunto oggi Vittorio torniamo a parlarne e partiamo dalla sanità territoriale.
1: Sì, perché l'altra volta noi abbiamo riassunti i primi 6 articoli. Adesso andiamo avanti e parliamo degli altri articoli, quelli che vengono dopo. Per la sanità territoriale che cosa proponiamo in questa legge di iniziativa popolare? Beh, il rafforzamento delle case di comunità, ma non a parole. Si danno 6 mesi alle regioni per adeguare il documento di programmazione dell'assistenza territoriale con dentro tutte le specifiche sui servizi che saranno presenti in ognuna delle case di comunità presente sul loro territorio. E non è un dovete farlo entro 6 mesi, se no ci giriamo dall'altra parte. Dovete farlo entro 6 mesi, altrimenti non potrete accedere voi regioni al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e quindi lo faranno e lo dovrebbero fare obbligatoriamente. Poi andiamo ad un aumento dell'assistenza domiciliare, dicendo che le regioni devono prendere in carico almeno il 20% della popolazione di età superiore ai 65 anni entro il 31 dicembre del 27 e questa percentuale deve salire al 30% entro il 31 dicembre del 2028, cosa molto utile anche questa. E poi andiamo a parlare dell'aumento dell'ISE fino a 40.000 euro con possibilità di arrivare addirittura a 50.000 euro per la fascia di popolazione al quale è garantito un quantum economico, parliamo ovviamente di persone con gravi bisogni socioassistenziali e la mancata autosufficienza.
0: Ecco, c'è qualcosa che riguarda anche i consultori, le donne e i minori?
1: Sì, all'articolo 9 noi chiediamo come elemento vincolante per le regioni il rispetto dello standard di un consultorio familiare ogni 20.000 abitanti, con la possibilità di arrivare a 10.000 ogni 10.000 abitanti nelle aree interne e rurali, dove le distanze ovviamente sono maggiori. E poi l'accesso a partire dal 30 giugno 27, però in tutte le regioni, in tutti i servizi, all'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica in ogni distretto sanitario, presso gli ambulatori autorizzati, servizi ospedalieri per l'interruzione volontaria di gravidanza, anche a domicilio. E parliamo di un progetto di educazione sesso-affettiva rivolta agli studenti da iniziare nella scuola d'infanzia. Per quanto riguarda gli adolescenti, c'è un problema che gli ascoltatori e ascoltatrici conoscono bene, no? Ed è la difficoltà che si crea quando un ragazzo, una ragazza arriva a 18 anni, non viene più seguito dalla UOMPIA e magari deve essere seguito dal CPS. Lì si apre il buco, il vuoto, le famiglie vengono abbandonate a se stesse. Ecco, invece noi prevediamo che ci sia un programma integrato per il passaggio dei minori ai servizi per adulti, e questo programma integrato deve essere supportato da uno specifico budget, l'abbiamo chiamato budget di transizione, per accompagnare il ragazzo e i servizi quindi dall'età minore all'età maggiore e quindi ai CPS.
0: C'è qualcos'altro di importante da dire che vogliamo ricordare a chi ci ascolta?
1: Ricorderei ancora due questioni. Una su cui abbiamo parlato per tantissime trasmissioni. E cioè, si prevede che per tutte le persone con patologie croniche la prenotazione delle prestazioni comprese nei percorsi di presa in carico sia effettuata direttamente dai servizi, senza alcun ulteriore adempimento da parte della persona. Cosa vuol dire? Che una persona che ha una patologia cronica, quando finisce una visita e gli viene fissata, non so, dopo 6 mesi, dopo 1 anno, dopo 2 anni, un'altra visita perché ha una patologia cronica, contemporaneamente gli viene fissata la data della visita e la data degli eventuali esami che deve svolgere prima di quella visita e cui i risultati dovrà portare poi alla visita. E infine, e ovviamente non poteva mancare, si prevede un incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, quindi deve essere aumentata la spesa per la sanità, che non può essere inferiore a un aumento di 10.900 milioni di euro per il 2027, 11.800 milioni di euro per il 2028 e altri 10.300 per l'anno 2029, che è il minimo necessario per cercare di adeguarsi, di avvicinarsi almeno alla media europea, diciamo così.
0: E Vittorio, adesso diamo una notizia, diciamo che tutte queste informazioni poi si trovano anche online, ad esempio sul sito di Medicina Democratica, quindi potete tenervi aggiornati, che noi continueremo anche a tenervi aggiornati su questa legge di iniziativa popolare.
1: Sì, legge di iniziativa popolare che si può firmare ai banchetti, uh-huh. Che ci saranno, che ci sono in giro un po' in tutta Italia. Dobbiamo arrivare a superare le 50.000 firme, ma l'obiettivo che ci siamo dati non sono le 50.000 firme, ma è di arrivare almeno a 500.000 di firme, per far vedere anche quant'è la pressione e l'interesse della gente rispetto a questo obiettivo estremamente importante. Ecco, quindi non solo firmate, fate firmare e rilanciate.
0: Allora, l'altra notizia che volevamo dare è che è in uscita un libro che io ho già qui in anteprima tra le mie mani, scritto da te, da Vittorio Agnoletto, con prefazione di Silvio Garattini, che si intitola L'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari. Ecco perché un'altra medicina è necessaria, edito da Paper First. Che bello, che bella notizia!
1: Bellissima notizia, ma prima mi sono dimenticato di dire una cosa fondamentale, che dove si firma, su cosa devono fare per andare a firmare la legge di iniziativa popolare? Allora, www.salutediritto.it, salutediritto.it e lì potete firmare. Sì, allora...
0: Prenditi un momento per te.
1: Mi prendo un momento ma io mi emoziono.
0: Lo capisco, perché mi hai detto tra l'altro che è stato uno dei libri più difficili da te da scrivere, insomma, che ci hai messo...
1: Tre anni per arrivare a scrivere questo libro, che si intitola L'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari. Ecco perché un'altra medicina è necessaria. Spero che possa rimanere senza problemi nelle librerie, perché come mia abitudine, quando denuncio qualcosa, scrivo di chi è la responsabilità, nomi, cognomi e istituzioni. Sono emozionato perché i primi libri a casa mi sono arrivati stamattina, ne ho portato una copia per te e in libreria arriveranno invece il 26, quindi martedì prossimo. I temi che tocco sono tanti, partiamo da cittadini a consumatori, quanto i diritti diventano profitti, e questa forse è la tematica che chi ci ascolta conosce di più, sono ripresi diversi casi presentati in radio e analizzati. L'obiettivo nel primo capitolo qual è? Cercare di comprendere cosa c'è dietro le liste d'attesa, cosa c'è dietro il non funzionamento del servizio sanitario. Noi qui denunciamo tanti casi, ma andiamo a vedere cosa c'è dietro, quali sono gli interessi che hanno nome e cognome e che quindi giocano un ruolo sulla disfunzione del servizio sanitario. Secondo capitolo è il Far West dei farmaci. Ecco, qui trovate tante cose che non si conoscono e delle quali nessuno vuole in genere parlare. Il mercato internazionale, come funziona EMA, l'ente che approva e mette sul mercato i farmaci, l'ente europeo, quali intrecci ha con le aziende farmaceutiche, come vengono scambiati i ruoli, come funziona, cosa accade quando un farmaco viene approvato ma in via transitoria. E quanti sono i farmaci approvati in via transitoria che poi sono approvati in via definitiva? E in capitolo seguente non può mancare una cosa fondamentale, e cioè i conflitti di interesse. E qui trovate veramente una ricerca che non c'è da nessun'altra parte. Non faccio lo spoiler, dico solo il titolo. Quali sono i conflitti di interesse che esistono dentro le società scientifiche, cioè quelle che danno le linee guida? E per ora mi fermo qui, ho presentato i primi tre capitoli, prossimi alla futura puntata di venerdì prossimo. Il titolo è L'industria della salute, farmaci, privatizzazioni, affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria, e lo trovate in libreria dal 26 di maggio, quindi martedì prossimo.

0: Andiamo a dare il benvenuto al nostro primo ospite di oggi, con cui ci scusiamo anche per il ritardo con cui lo chiamiamo. È il presidente della comunità palestinese ed è anche un medico, Kader Tamimi, bentornato a 37.2, grazie di essere qui con noi.
1: Grazie a voi, grazie a questo programma talmente utile per anche informazioni e anche per gli utenti, è davvero proprio che quando lo sento c'è proprio che lo seguo, e grazie anche a voi, grazie a Vittorio.
2: E grazie a lei per essere qua con noi, per essere tante volte in radio a raccontare quello che accade a Gaza e in Cisgiordania. Tra l'altro noi abbiamo fatto, come lei saprà sicuramente, un podcast con 10 puntate sulla sanità a Gaza e in Cisgiordania ed è recuperabile.
0: Certo, sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it, andate nella sezione collezioni e lì andate sulla S di sanità in Cisgiordania e a Gaza, che è il titolo appunto del nostro podcast.
2: E da lì potete andare a sentire tutte le 10 puntate con l'estrazione dei pezzi che riguardano strettamente la questione palestinese. Oggi però con lei parliamo di qualcosa di particolare che non accade a Gaza, che non accade in Cisgiordania, ma che accade qua a Milano. Alcune famiglie palestinesi sono arrivate da Gaza a Milano, sono state ospitate, di questo si è parlato. Ecco, ma poi che cosa succede? Parliamo di un caso particolare.
1: Ma abbiamo diversi casi che purtroppo che abbiamo bisogno veramente di tempo un po' più lungo così per spiegare, però cerco di essere proprio sintetico e di rapido e magari di dire di questo. Noi come comunità palestinese prima di tutto siamo gli ultimi che proprio che siamo informati del loro arrivo, della loro patologia e di eccetera, perché loro ti chiamavano soltanto quando che hanno bisogno veramente di trovare qualche interprete o qualcuno magari che, perché arrivano senza vestiti, senza niente, allora noi dobbiamo come comunità palestinese dobbiamo correre per dargli una mano. Questa è una cosa, non soltanto noi ma anche moltissimi volontariati, a dire la verità, che danno una mano e cercano proprio di aiutare. E la questione è questa, senza proprio entrare nel merito, che vengono magari messi nel centro di accoglienza magari una famiglia che di 5 o 6 figli che si trovano proprio che in una stanza con un bagno fuori, magari che in comune qualche cosa, come anche hanno iniziato anche nell'ospedale, che guarda che le hanno messe proprio in una stanza tutti quanti insieme, 6-7 bambini, c'è la famiglia con un paziente solo. Questo da una parte, dall'altra parte che noi non abbiamo visto dei feriti che sono arrivati, che hanno bisogno veramente di cura urgente, portano soltanto malattie rare o magari handicap o qualche cosa del genere, ma non è quelli che proprio, va bene, comunque io come medico per me restano sempre, sono dei pazienti che hanno bisogno di cura e non faccio diverse. Ma l'altra parte che non vogliono portare proprio quelli che sono veramente che hanno subito dei danni di armi da fuoco proprio che, o da bombardamenti, cercano di portare delle persone che non si vede proprio che il danno che hanno fatto, perché il fatto che non vogliono essere scoperti delle armi che forniscono, perché a proposito è il secondo paese al mondo che fornisce Israele che provvede armi e l'Italia. Allora questo che da una parte, che questo che continuiamo proprio a correre noi e gli altri per aiutare queste famiglie. L'altra cosa che ha aggiunto, che ultimamente è quella che ha colpito, che proprio a noi ha colpito anche a tutte le persone che attorno a noi, queste famiglie che stanno ricevendo delle comunicazioni dal prefetto che loro, questi già sono da un anno qua, magari i loro figli hanno cominciato la scuola, altri hanno cominciato proprio la cura, stanno ricevendo delle lettere proprio dal prefetto che entro una settimana devono lasciare il posto dove che ci sono alloggiati e andare altrove dove? Al sud, ma noi abbiamo guardato, ci mancherebbe altro, il sud o il nord, che per noi che sono uguali, ma questi qua che devono essere andati lì in cerca entro una settimana in un paesino. Noi l'abbiamo guardato in alta, c'è in montagna che non c'è nessuno di 200 magari abitanti o altri magari che sono 2000 abitanti, per arrivare al centro di cura o qualche cosa che proprio che ci mettono proprio delle ore.
2: Fermiamoci un momento.
1: Sì.
2: Kader, oltretutto io vivendoti sempre come presidente della commissione palestinese, mi sono dimenticato una roba fondamentale, che tu sei un medico, sei un pediatra, e quindi ovviamente ci diamo del tu, come faccio con tutti i colloqui, con tutti i colleghi, e di questo mi scuso. Allora, tu ci stai raccontando, ricapitolo un attimo, la situazione di famiglie che da Gaza arrivano qua e sono accolte perché hanno un familiare, un bambino, un familiare che è malato grave e che è ferito. Viene ricoverato qua, viene seguito, la famiglia viene in qualche modo sistemata così come ci hai raccontato, e a un certo punto arriva una lettera del prefetto che dice: nel giro di una settimana dovete spostarvi da Milano, e la mandano questa famiglia in un paese del sud, magari un paese piccolo, distante parecchio dalla struttura sanitaria ospedaliera da dove il ragazzino dovrebbe essere seguito. Questo è quello che accade?
1: Certo, quello che accade. E allora poi anche questo, cioè, se tu non vai, perché vuol dire perde proprio che il beneficio o delle cose che magari sia per il caso o qualche cosa. Allora noi come comunità palestinese abbiamo messo un avvocato, che siamo riusciti proprio tramite l'avvocato, non è che è stata annullata la cosa, per il momento è stata sospesa. E la risposta proprio che della regione Lombardia, guarda caso, che dice: ma in tutta la Lombardia non troviamo un alloggio per loro. Alcuni bambini che sono seguiti, che in ospedale, che anche dal psichiatra, qualche cosa, non puoi assolutamente, che se tu stai pensando del trauma di quello che hanno subito proprio la guerra, le porti ancora proprio altrove, e quale trauma a loro c'è? Se tu mi permetti, che siamo tu, devo raccontare urgentemente proprio di un caso veramente da mettere sul tavolo, proprio a dire le cose sono.
2: Ti devi fermare perché noi abbiamo un'interruzione pubblicitaria e non possiamo interrompere il tuo racconto, quindi ti ridiamo la parola dopo l'interruzione per raccontare quel caso. Io volevo solo in questi 20 secondi che abbiamo sottolineare un altro aspetto, che lo spostamento della famiglia implica lo spostamento anche degli altri bambini, cioè quello che è ferito, che è curato, ma gli altri che sono stati inseriti a scuola, stanno seguendo la scuola, e a metà anno gli dicono: spostatevi, perché questo è avvenuto mesi fa. Una cosa assolutamente inaccettabile anche da un punto di vista psicologico e di relazione per bambini che già stanno male.
0: Sono solo 9 secondi di interruzione e torniamo subito.
3: State ascoltando Radio Popolare.
0: Finita già l'interruzione, allora torniamo a parlare con Kader Tamimi, che è appunto medico e presidente della comunità palestinese, che ci stava dicendo appunto di un caso che ci voleva segnalare.
1: Ecco, volevo segnalare questo. È arrivata una famiglia verso settembre, che l'anno scorso, che composta c'è proprio che dal padre, e poi con la moglie, che ha 6 figli. 6 figli da queste coppie. E un'altra bambina che è venuta con loro, ma questa bambina di un'altra moglie, che è rimasta proprio che a Gaza. Allora, arrivano questi qua, che va bene per un paziente, va bene, cioè tutti così c'è. Allora, a questo punto c'è il padre, per motivo di urgenza, di motivo familiare, ha dovuto partire e rientrare proprio a Gaza. Allora è rimasta questa donna con questi 7 figli, compreso quella bambina che non è sua, di suo marito. A un certo punto non sappiamo che cosa è successo, perché è davvero proprio talmente difficile questa signora, questa donna che ha seguire 7 figli. Guarda caso, questi giorni, da 3 settimane, hanno preso questa bambina da lei e l'hanno messa in un centro di accoglienza da sola, o in un centro magari per i bambini, per questo. Il dramma quale? Che noi come comunità palestinese, che abbiamo lanciato proprio un appello, vogliamo sapere: ma dov'è finita questa bambina? Perché noi nemmeno i genitori sanno dove è proprio che è finita la bambina. Io ho cercato di chiamare magari l'assessore, chiamato gli altri, ma almeno queste famiglie, questi genitori che sono a Gaza, vogliono sapere dove è finita la figlia. E ieri dopo un sollecito, e è stato proprio che 10-15 giorni, hanno permesso alla bambina di parlare con il genitore, ma in solo tre minuti, poverina che piangeva e la mamma anche dall'altra parte a Gaza. E allora è questo che noi diciamo, ma dove è finita questa? Perché non gli date il permesso a noi per vedere proprio questa bambina, dove è finita, se ha bisogno di qualche cosa? L'altra cosa, che i fratelli e le sorelle che stanno, anche se magari non è sua madre, ma stanno piangendo, perché secondo la legge è questa una bambina, secondo loro, abbandonata. Ma abbandonata di che cosa? Che sta lei nella sua, non è sua madre, ma almeno lei sta con i fratelli e le sorelle. Questo è una cosa. Non sappiamo come risolvere questa situazione. Io veramente che sto continuando, ogni volta che parlo con qualcuno mi scarica proprio una paniglia, che dice: no, parli con questo, parli con quello, parli con l'altro, e non sappiamo assolutamente niente di che fine ha fatto questa bambina.
2: Oltretutto, se capisco bene, gli altri figli hanno in comune lo stesso padre, per cui tra l'altro sono fratelli, e la seconda moglie del padre fa, diciamo così, da terzo genitore, è figura assolutamente diffusissima, io stesso sono terzo genitore per un ragazzo, quindi questa è proprio la vittoria della burocrazia, di una burocrazia che non ha pietà e non ha alcun senso di umanità. Ti ringraziamo per questa brutta storia che ci hai raccontato e speriamo che le istituzioni si diano una mossa, faremo anche noi il possibile.
1: Speriamo che qualcuno che ci ascolta.
2: Grazie, grazie.
0: Grazie mille, grazie al dottor Kader Tamimi.
1: Buon lavoro.
0: Altrettanto, grazie, grazie.

0: 37.2 Radio Popolare, andiamo a cambiare argomento e dare il benvenuto al nostro prossimo ospite che è un insegnante musicista, ha insegnato alla scuola media statale Vivaio dal 96 al 2018, alla scuola media dell'Istituto dei Ciechi di Milano e racconta nel suo libro Palla di Carta un'esperienza educativa, quindi unica, fondata su incontro, crescita e inclusione. Con noi Pino Di Staso, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
2: Grazie di essere qua con noi. Allora, innanzitutto ci dica perché la scuola Vivaio era così importante. Che particolarità? Parliamo di una scuola media, se non sbaglio, no? Media inferiore, giusto?
1: Una scuola media statale a cui il provveditorato ha riconosciuto lo statuto di scuola speciale, perché in questa scuola ci stavano bambini normodotati insieme a non vedenti e a ipovedenti. Poi negli anni abbiamo ampliato l'offerta formativa accogliendo anche bambini con altri handicap e ne ho visti parecchio di casi particolari, veramente tanti, che mi hanno segnato e alla fine quando ricordi sono arrivati tutti insieme col pensionamento, mi sono messo a scrivere questo libro.
2: Sì, un libro che racconta un'esperienza estremamente utile. E allora io lascerei lo spazio a dei racconti, a degli episodi, quelli che mi hanno colpito di più, perché attraverso la sua testimonianza credo che tutti quanti possiamo imparare come ci si può rapportare con bambini e ragazzini che hanno delle difficoltà o che forse hanno più difficoltà di altri. Partiamo dal caso di Palla di Carta, da cui viene il titolo. Cosa è successo?
1: Dunque, è un soprannome che ho dato a un ragazzo, perché in prima lezione, in prima media, tutti lì fermi ad ascoltarmi perché ero il prof di musica e dicevo insomma il programma, no? Le cose che si dicono alla prima lezione, e lui che fa? Si alza mentre parlo, si avvicina alla cattedra con un'aria, come dire, sogghignando, ecco, prende dalla cattedra una circolare, strappa metà foglio, lo appallottola e se lo mangia. E se lo mangia, sì, che capirai, tutti fermi ad aspettare la mia reazione. Io ero il prof, lesa maestà, come dire, no? Che questo si permette di fare quello che gli pare. Io in effetti non sapevo che accidenti inventare. Poi, un po' da teatrante, perché ho delle esperienze di teatro scolastico, un po' da teatrante, che faccio? Prendo l'altra metà del foglio e me la mangio anch'io. E lì lui ha capito che insomma eravamo alla pari e che doveva avere con me e con gli altri anche un atteggiamento che portasse alla convivenza.
2: Ecco, lei è insegnante di musica e nelle musiche ci sono le scale. E che cos'è accaduto una volta?
1: In questa scuola c'erano anche molti insegnanti non vedenti, naturalmente, no? Uno fra di questi si chiama Silvano Pasquini, che saluto se per caso ascoltasse la radio, e questo Silvano Pasquini era praticamente con me in teatro durante la rappresentazione teatrale delle classi terze. A un certo punto necessitava che lui, col pianoforte piazzato sul palcoscenico dietro una quinta, facesse una scala musicale, perché serviva per introdurre gli attori. E invece Silvano si era allontanato dal pianoforte, era sotto il palcoscenico, benedetto uomo, va bene, e eravamo allacciati con la radio, no? Lui mi sentiva.
2: Perché è non vedente lui, quindi ripeto.
1: Esattamente, mi sentiva e io gli dicevo, Silvano, fai la scala ora! E lui, da buon toscano che era, mi risponde: e la fo, la sto facendo la scala, ma era la scala per risalire sul palcoscenico, va bene? E poi con un moccolo, diciamo, alla toscana si è conclusa la vicenda. Questa è la scala musicale di Silvano Pasquini.
2: Ecco, e un'altra esperienza è quella di cercare di risolvere delle situazioni che possono creare dei problemi a dei ragazzi che hanno maggiori difficoltà, con delle soluzioni estemporanee, anche semplici, facili, però bisogna avere la testa per pensarle, no? Allora, a un certo punto andate in gita scolastica e ecco, il pullman si ferma lontano da dove dovete andare, giusto? E c'è una salita, bisogna portare tanti bagagli e molti dei ragazzi, alcuni dei ragazzi, non sono in grado, per le loro difficoltà, di portare dei bagagli. E allora cosa fate?
1: Ma certo, capito? Ma per ogni bambino, capito, c'aveva la valigia, la sacca con gli scarponi, gli sci e le racchette da portare su per questo pendio per avvicinarsi all'albergo. Sicché c'è, me la invento lì per lì. Li dispongo tutti in una lunga fila che andava dai pullman, va bene, fino all'entrata della porta, e abbiamo incominciato a passarci tutti i bagagli, capito? Un'organizzazione estemporanea che però ha funzionato, perché i bambini ce la facevano da fermi a passarsi appunto queste valigie eccetera, e finalmente tutta questa montagna di roba è stata accatastata davanti alla porta dell'albergo, ed era più alta la catasta della porta di entrata dell'albergo. Niente, c'era un gruppo di pensionati francesi, unici ospiti fino ad allora, no, dell'albergo, che vedono arrivare sto centinaio di persone, per di più contenti, tutti facevamo fracasso perché i bambini erano contenti, erano finalmente in città scolastica, e poi ordinatamente invece siamo riusciti a sistemare tutte le cose, a entrare nell'albergo, a farci accettare.
2: E così anche i bambini con difficoltà o non autonomi sono riusciti ad avere il loro materiale in albergo. E un ultimo episodio che volevo chiederle è la vicenda del non vedente e il caffè.
1: Dunque, ma avete, non so se vi è mai capitato, molto del mio lavoro si basa sull'osservazione personale. Per esempio Silvano, appunto, no? Tante volte mangiavamo insieme e poi prendevamo il caffè. Un non vedente, perciò, deve risolvere la situazione. La tazzina è davanti a lui sul tavolo, deve avvicinare le mani al piattino, sollevarlo lentamente. Poi c'è il problema dello zucchero, che è differente anche quello, riuscire a versarlo dentro non è poi una cosa facilissima, cioè questa azione che è normale per la maggior parte di noi vedenti invece richiede tutta una serie di operazioni particolari: sollevare la tazzina, prendere il cucchiaino, infilarlo dentro per mescolare lo zucchero, poi finalmente avvicinare la tazzina alla bocca. Ecco, sembra un'operazione semplicissima, ma anche queste cose così piccole, per chi non ci vede, porta a un vero e proprio addestramento, a sapere come si fa.
2: Bene, l'ultima cosa che vorrei chiederle, dicendo però anche di stare fermo, perché noi sentiamo dei rumori nel sottofondo che disturbano un po'.
1: Sono fermo.
2: L'ascolto è questo.
1: Sì.
2: In questa scuola c'è stato tutto questo tentativo molto positivo di integrazione, di inserimento dei ragazzi. Adesso però la scuola non è più in via Vivai. Allora, la domanda finale è fatta di due domande. E il tempo che abbiamo per rispondere sono un paio di minuti, non di più. E cioè, dove è finita la scuola via Vivaio, che era un'esperienza unica e collocata nel centro di Milano, aveva anche un ruolo simbolico? Io ho avuto modo di frequentarla direttamente per un ragazzo che è stato inserito, e ho sperimentato la positività di questa scuola. Dove è finita? E poi anche un po' le caratteristiche. Io so che, per esempio, quando si avvicinava il 25 aprile prendevate tutta una serie di iniziative, che c'erano dei percorsi storici. Ecco, facciamo il punto su questo.
1: Allora, una scuola estremamente vivace, tutta l'attività era, come dire, frammezzata da concerti, concerti fatti dal coro della scuola e dall'orchestra della scuola, che, come dire, la visibilità della scuola in città era grande, perché tutta l'utenza era invitata a vedere il lavoro che facevamo, e devo dire che gli effetti erano veramente particolari, e questo ha portato la scuola a diventare un istituto famoso in città. C'è poco da fare. A un certo punto però che succede? Siccome il comune di Milano pagava una veramente ingente somma di affitto tutto dei locali, all'Istituto dei Ciechi, no? Al grande palazzo che c'è in via Vivaio, no? Noi ne occupavamo un'intera ala. Ebbene, a un certo punto il comune avrà avuto anche i suoi motivi, perché queste cifre poi erano da distribuire anche alle altre scuole a Milano, intendiamoci, un motivo serio c'era sotto, ma insomma costavamo troppo e decide di destinarla a un'altra scuola, in un'altra scuola media vicino ai Navigli, sempre in centro, ma comunque questo ha dovuto dire spostare tutto, facendo così ha negato alla scuola quello che era il suo genius loci, cioè noi eravamo lì proprio nell'Istituto dei Ciechi a fare scuola pubblica, va bene, per tutti, e questo sì, non c'è stato negato di fare scuola per tutti, però è stato veramente,
0: certo, chiarissimo,
1: da
0: un peccato. Grazie mille, grazie a Pino Di Stoso, ricordiamo ancora una volta il suo libro Palla di Carta con tanti racconti, grazie per essere stato con
1: questo sì, non c'è stato negato di fare scuola per tutti, però è stato veramente,
0: certo, chiarissimo,
1: da
0: un peccato. Grazie mille, grazie a Pino Di Stoso, ricordiamo ancora una volta il suo libro Palla di Carta con tanti racconti, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, volevo aggiungere solamente che il libro si può

0: Che ci siamo segnati, cioè la Corte d'Appello di Bologna ha riconosciuto un indennizzo a una vittima della talidomide che come saprete è un farmaco che è molto conosciuto per una tragedia che ha causato tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 a molte persone, perché era prescritto come farmaco antinausea in gravidanza e provocava però la nascita di bambini con gravi malformazioni agli arti, in particolare appunto focomelia. Il principio attivo era stato brevettato in Germania da un'azienda tedesca nel 54 e registrato in Italia nel 58. Perché vi diamo questi, in particolare questi dettagli? Perché la vittima che ha visto riconosciuto il risarcimento è un signore di 69 anni, quindi nato nel 57, e si era visto respingere la richiesta dal Ministero della Salute perché il Ministero diceva di non essere responsabile per danni anteriori al 1958, quando appunto il farmaco era stato registrato in Italia. La Corte d'Appello di Bologna ha detto invece che il farmaco poteva circolare in Italia già prima del 58, anche in virtù degli accordi bilaterali italo-tedeschi, e che quindi negare l'indennizzo non era rispettare la legge.
1: La vicenda di questo tipo di situazione legata al talidomide è stata una tragedia enorme, non solo in Italia. Qui diamo una notizia positiva, però attenzione, noi arriviamo al riconoscimento del danno quando questo signore ha 69 anni e ha pagato il prezzo dell'uso di questo farmaco per tutta la sua vita.
0: Andiamo a parlare adesso di anziani e di servizi da creare oppure implementare e di RSA con Rita Montoli, che fa parte di un gruppo che ci presenta lei stessa.
2: Il gruppo anziani del Comitato della Salute Pubblica del Municipio 9 organizza già da alcuni anni incontri con gli anziani per sensibilizzare e promuovere partecipazione sui temi della salute e dare informazioni sull'esistente nel territorio, in un momento in cui il rischio è che la medicina diventi un gran mercato, come dice il professor Garattini, e molte persone anziane non possono più curarsi. In un territorio in cui la popolazione è di circa 188.000 abitanti, di cui il 24% è over 65, un terzo di questi presenta problemi di cronicità legata a pluripatologie, spesso conseguente a non buoni stili di vita o anche a sovradosaggi di farmaci. I cittadini che noi abbiamo incontrato in questi incontri segnalano una frammentazione dei servizi, un difficile accesso, la mancanza di coordinamento e di integrazione con i medici di medicina generale. È evidente che in questa situazione la cronicità rappresenta una sfida, richiede un approccio in cui prevenzione, conoscenza dei bisogni sanitari, sociali e assistenziali del territorio si integrino in un sistema di presa in carico. Ma dove questi dati non sono accessibili per problemi collegati alla integrazione fra le varie governance e manca un centro di promozione e progettazione come potrebbe essere il consultorio geriatrico, anziani e famiglie sono spesso costretti a code fra uffici e sportelli, liste di attesa e magari un fai da te nella scelta dei servizi a cui spesso corrispondono insufficienti risposte.
0: Ecco, ha citato il consultorio geriatrico, gli chiederei allora di spiegarci che cos'è un consultorio geriatrico, che cosa fa.
2: Ecco, il consultorio geriatrico è un gruppo di operatori orientati allo studio dell'invecchiamento e alla promozione di corretti stili di vita, ma soprattutto in questo momento alla conciliazione farmacologica, perché in effetti molti anziani prendono troppi farmaci per tempi lunghi e questi hanno effetti negativi, creano un decadimento cognitivo e un decadimento motorio. Quindi la prevenzione sarebbe il compito principale dei consultori, e come sappiamo la prevenzione serve per la qualità della vita del singolo, ma allo stesso tempo promuove risparmi per il servizio sanitario. Ecco, in zona noi stiamo cercando di raccogliere delle firme per promuovere l'apertura di un consultorio geriatrico.
0: Ci sono altri consultori geriatrici in città?
2: Sì, ce ne sono, ci sono anche degli ospedali che hanno dei reparti geriatrici, per esempio il Bassini ha un reparto geriatrico.

0: L'ospedale di Niguarda, non, la zona, la SST Niguarda, non ha consultori geriatrici, ha dei reparti di medicina per i ricoveri degli anziani sostanzialmente. Però il problema è di attivare dei circuiti virtuosi fra territorio e ospedale, soprattutto per una nuova impostazione della cura dell'anziano dopo i 65 anni e soprattutto in condizioni di non autosufficienza e di
1: Certo,
0: cronicità.
1: certo, certo. E senta, voi vi siete occupati come gruppo anche delle RSA, e lì che cosa possiamo, che cosa chiedete?
0: Ecco, allora, il problema dell'RSA si caratterizza per questi, l'abbiamo raccolto insomma, attraverso questi incontri con gli anziani, da liste d'attesa lunghissime, aumenti delle rette, aumenti dei posti privati e soprattutto non riconoscimento della gratuità della quota alberghiera per quanti sono affetti da Alzheimer. Inoltre c'è una grossa rotazione del personale, spesso molto poco qualificato. Sta succedendo che i gestori di queste RSA utilizzino appalti e subappalti naturalmente per risparmiare e attraverso questo sistema importano lavoratori, ad esempio dai paesi arabi, e questi appena arrivati in aeroporto vengono messi al letto dei pazienti o dei clienti nell'RSA senza sapere una parola di italiano e senza conoscere la struttura a cui sono destinati. Naturalmente, se ci fosse un affiancamento professionale di operatori qualificati, questo si potrebbe anche tollerare. Nella realtà succede quello che è successo a San Raffaele, che sappiamo dalla stampa recentemente. E le conseguenze sono gravi per un aumento di incidenti, di ricoveri in pronto soccorso.
1: Certo, voi chiedete anche la costituzione dei comitati parenti, giusto? Che cosa sarebbero?
0: I comitati parenti, secondo noi, in questo momento potrebbero essere una risposta parziale al problema dell'RSA, in quanto i comitati parenti potrebbero avere un ruolo propositivo nel migliorare i programmi di cura, per un rinnovamento culturale che potrebbe coinvolgere gli ospiti in processi decisionali, perché molto spesso, insomma, si tratta di situazioni in cui gli ospiti possono esprimere poco i loro desideri, insomma, la loro vita rimane un po' come in un limbo. E inoltre questi comitati parenti potrebbero segnalare criticità di rilievo collettivo e quindi promuovere una maggiore qualificazione di questi operatori che sono infermieri o operatori sociosanitari che vengono inseriti e che provengono da paesi esteri. Allora, per tutto questo noi crediamo che sarebbe necessario che la Regione includesse l'attivazione del comitato parenti nei criteri di accreditamento dell'RSA. E questo però comporta un grande impegno dei cittadini, delle associazioni, delle forze politiche, perché insomma, cioè, almeno questo potrebbe cambiare un momento il clima, che si vive all'interno dell'RSA, almeno in alcune RSA.
1: Rita Montoli, vogliamo dare un riferimento del gruppo anziani del Comitato per la Salute Pubblica del Municipio 9?
0: Certo, gruppo anziani m9 chiocciola gmail.com.
1: Gruppo anziani m9@gmail.com, giusto?
0: Sì, esatto.
1: Perfetto, grazie mille Rita Montoli per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
2: Molto interessante questa testimonianza e ci dà l'occasione ancora per ribadire qualcosa sulla vicenda delle rette. Allora, ci sono diverse sentenze della Cassazione che hanno stabilito che per le persone con un Alzheimer avanzato, tutta la retta deve essere pagata dal Servizio Sanitario Nazionale e quindi dalla Regione, perché la componente sanitaria è talmente grave che riassorbe anche la componente sociale. Questo non viene realizzato in tante parti. È stato chiesto alla Regione Lombardia di sancirlo con una delibera. Questo non è ancora avvenuto, per cui molte volte si deve andare in giudizio. Attenzione, non è una legge, sono delle sentenze che però indicano qual è l'orientamento da assumere e questo dovrebbe essere l'orientamento seguito anche dal legislatore. Invece per le rette, per le altre persone, cioè coloro che non hanno un Alzheimer avanzato, il 50% dovrebbe essere pagato dalla regione, il 50% dalla persona o dai parenti di primo grado, ma in base all'ISE, per quelli che hanno un ISE basso, ci deve essere un'integrazione da parte del comune. In Regione Lombardia non avviene così, cioè la regione non partecipa alla spesa col 50%, ma partecipa con una percentuale inferiore e scarica circa il 56-57% sulle spalle delle famiglie. Accade poi diverse volte che i comuni dicano: noi non abbiamo soldi per partecipare alla spesa che riguarda le famiglie con ISE basso. Ecco, questo non è possibile. Ci sono diverse sentenze che dicono che i comuni sono obbligati a partecipare alla spesa di quelle famiglie che presentano un ISE basso. Ci sono tutte le tabelle. Queste sono informazioni importanti. Mi pare anche necessario sottolineare l'idea che si costituiscono dei comitati dei parenti delle persone ricoverate in RSA perché possono svolgere un'importante funzione di controllo, di segnalazione di quello che non va e possono anche svolgere una funzione importante di aiuto a chi gestisce l'RSA.
1: E allora, come avrete capito, parleremo la prossima volta di papillomavirus. Un paio di segnalazioni per questo fine settimana. Allora, oggi alle 20:45 ci si trova alla Casa delle Associazioni in Via dei Platani 6 ad Arese con un incontro che si intitola "La salute è un nostro diritto, dobbiamo difenderlo". Ci sarà anche Vittorio Agnoletto. E poi invece sempre nella giornata, andiamo alle 27 di maggio, alle 18 ci sarà la presentazione del libro "Corsia d'emergenza" di Daniele Cohen, "La mia vita di medico in pronto soccorso", alle 18 del 27 di maggio alla nuova sede di Medicina Democratica, che è in via Imbonati al numero 23. Invece, tornando alla giornata, a questo fine settimana, domani sabato 23 maggio alle 9:30 alla Sala Consiliare in via Cesare Battisti 56 a Vimodrone ci sarà un incontro per un rilancio della ASST Melegnano Martesana per dire no alla privatizzazione della sanità territoriale. Abbiamo proprio finito, siamo già in ritardo, quindi un saluto da Elena Mordiglia
2: e da Vittorio Agnoletto.
1: A presto.
3: Medicina Democratica vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di 37 e 2.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon.
10: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche quest'oggi con voi fino al notiziario delle 12.30, al GR delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214-013, per scriverci durante questa puntata. Potete farlo anche a diretta@popolarenetwork.it. Ovviamente al numero precedente ci potete scrivere con WhatsApp, Telegram o con un SMS, e poi potete anche scriverci a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast con tutti gli argomenti della puntata di quest'oggi. Ritroviamo Antonio Serra con la sua rubrica di fumetti che chiude la settimana del quotidiano culturale. Hans Tuzzi ha pubblicato un libro di racconti dal titolo È scritto, ce l'avremo ospite in diretta più tardi. Poi vi parleremo anche del Festival Presente Indicativo in corso al Piccolo Teatro con alcuni dei grandi nomi della scena internazionale, da Tarkovsky a Milo Rau. Vi parleremo di una mostra che ha a che vedere con un libro, ma si parlerà anche di fotografia insieme a Tiziana Ricci tra breve nello spazio dedicato alle arti visive del venerdì. E come promesso già ieri, ci colleghiamo nuovamente e per l'ultima volta quest'anno con Barbara, almeno a Cult, con Barbara Sorrentini al Festival del Cinema di Cannes. Ciao Barbara!
1: Ciao, buongiorno Ira. Beh, non è mica detto, magari facciamo anche un resoconto.
0: Ah, beh, è vero, hai ragione. Sì, facciamolo. Va bene,
1: tra l'altro siamo proprio alla fine, perché quelli di oggi sono gli ultimi due film del concorso. Uno che ho appena visto, dico proprio sommariamente, un film intanto di 3 ore, bulgaro, è la cinematografia bulgara, diciamo che non è poi così florida, ed è una storia di mafia al confine tra Bulgaria e Turchia, e c'è una donna, una super donna, sembra brutto dire una super donna, però caspita, sicuramente si confronta con dei brutti ceppi, per cui tutto sommato l'appellativo super se lo merita, però non dico altro, posso pensare che forse potrebbe prendere un premio lei come attrice. Basta, mi fermo qui perché ci sono embarghi da tenere sotto controllo. Però siamo rimasti a ieri, ai penultimi due. Uno era Q-Word di Luca Donte, che non è Q-Word nel senso di gnacchi, insomma, è quello il senso. E siamo nella prima guerra mondiale, in una specie di accampamento che non si capisce bene dove, però è chiaro che siamo in guerra, e tra soldati si creano degli amori molto, molto travolgenti, soprattutto tra due. Uno che diciamo che c'è il comparto teatrale della truppa che prepara spettacoli, non va a combattere, ma prepara spettacoli per allietare la truppa, sì, il resto dei soldati. E il protagonista, un po' il capoccia di questa cosa qui, è un ragazzo molto effeminato che fa tutti i personaggi travestendosi da donna, con grandi parrucche, grandi balli, grandi sorrisi. E uno dei soldati, insomma, tra di loro c'è venuto sboccio una storia molto, molto, molto forte, chiaramente nascosta, tenuta all'oscuro, e questa, vabbè, questa cosa si vogliono portare avanti anche dopo la guerra, ovviamente, perché stiamo parlando di anni prima degli anni 20, figurati. E allora Luca Donte resta molto, come ha fatto col film precedente, resta molto sulle loro espressioni, va a catturare i loro sentimenti attraverso gli occhi, attraverso i corpi. È molto, molto, molto ricercato, molto accentuato, però diciamo che è una storia di cui si parla poco. È una storia di cui si parla poco fino al pomeriggio, perché la bola negra dei due Xavier, sono due registi un po' pupilli di Almodovar, tant'è che Almodovar produce questo film, i tre produttori, Xavier Caso e Xavier Bressani, tutti e due cognomi insieme, faccio troppa fatica a ricordarli. Anche questo racconta degli amori nati durante l'accampamento di guerra. Qui stiamo parlando della guerra in Spagna, stiamo parlando in un periodo che va dal 34 al 40 più o meno, E c'è di mezzo anche Federico García Lorca, che viene anche interpretato in bianco e nero, ci sono degli spezzoni in bianco e nero, interpretato da un attore, che sta lavorando su questa bola negra, su questo testo in cui lui forse per la prima volta parla dichiaratamente di omosessualità, e però sa che ha i giorni un po' contati, insomma che la sua vita non sarebbe stata andata molto avanti, quindi lo ha nascosto. Io adesso non so quanto ci sia di reale in tutto questo e quanto di inventato, però nel presente, perché questo film è in tre piani, cioè tre piani temporali. Uno è questo qui del periodo guerra spagnola, insomma guerra. L'altra è presente in cui un ragazzo riceve improvvisamente un'eredità dal nonno, e questa eredità è il manoscritto della Bola Negra. Poi da lì si capisce come mai è arrivata a questo ragazzo, che giro ha fatto, cosa c'entrano i due innamorati, i soldati. E in più c'è un terzo piano con una sorta di messa in scena un po' pensata, un po' anche onirica, della Bola Negra, cioè del testo di García Lorca. Allora, detto così è un casino, ma il film è un casino, però c'è di buono che a un certo punto tutti i tasselli si ricompongono. Sicuramente anche questo troppo lungo, a mio avviso, la parte della messa in scena del testo potrebbe essere anche un po' rivisto, però vabbè, insomma, ha una sua dignità, e soprattutto sta parlando di un tema che in questo film, in questo festival, si è visto due volte nello stesso giorno, e va a arricchire la quantità di film che, come dicevamo ieri, dedicati al tema queer, anche perché c'è una palma queer ogni anno. Che però quest'anno in concorso ha visto veramente quasi la metà dei film, che sia tra donne, tra uomini, c'è veramente tanto da questo punto di vista, in diverse sfaccettature, e anche molto interessanti in certi casi, per cui devo dire che tutto sommato la scelta è stata azzeccata.
0: Bene, allora cosa rimane da fare, Barbara, cosa vuoi aggiungere?
1: Allora, rimane da fare che...
0: Mi hai detto che guardavi le palmette.
1: Ah, giusto, aspetta che ti guardo le palmette. Non per strada, ma sotto braccio.
0: Dai, guardami le palmette, dai.
1: Guardo le palmette, quelle francesi, perché ho le film francesi. Allora, il più palmato resta Notre Salut, che ne ha 2, 4, 6, quello di cui abbiamo parlato ieri.
0: Pro Patria.
1: Poi resta anche Paper Tiger, quello di James Gray, con 3. E basta, ce ne sono
0: anche Moonju, no? Moonju no?
1: Moonju, allora, no, allora, Minotaur è quello di Zvianis, ne ha 3, e Moonju ne ha una sola, tante stellette, ma una sola palmetta.
0: Pazzesco.
1: E invece Zvianis ne ha 3 come Pepper Tiger, quello di James Gray. Comunque quello che ne ha di più è resta quello francese, però stiamo parlando della critica francese, cioè.
0: Sì, che poi ha tanti film quest'anno, no? Cioè,
1: sì, infatti, così è facile. Quindi, l'ultimo film lo vedo più tardi, è quello con Monica Bellucci a Fierzi, però una produzione francese anche questa. Che dire, consiglio di ascoltare sabato alle 14 sì, perché ci sono un po' di voci raccolte da qui, quindi insomma è sempre interessante sentire cosa raccontano i registi sui loro film, e noi ci sentiamo appunto magari lunedì.
0: Dai, va bene, allora grazie a Barbara Sorrentini da Cannes, a risentirci, ciao ciao ciao
1: ciao, ciao, ciao.

0: Cambiamo argomento, andiamo nelle sale del piccolo teatro dove è in corso il festival Presente Indicativo, di cui abbiamo già avuto occasione di parlarvi anche in passato. Passati alcuni degli spettacoli più attesi della settimana scorsa, quelli di Tiago Rodriguez e quelli di Caroline Guyenne, arrivano altri big in questo weekend, ovvero Lukas Tarkovsky, ormai distanza in Francia, regista che porta con sé anche suggestioni ovviamente dell'est Europa, che aveva colpito veramente moltissimo, e lo so perché mi hanno scritto anche molti ascoltatrici e ascoltatori, con il suo straordinario Rotko, spettacolo che mischiava mille linguaggi, dalle riprese alla scenografia rotante, all'interpretazione ovviamente sul palco, insomma un'opera magna, così come lo sarà anche Oracle, dedicato ad Alan Turing, un'altra maratona teatrale di 3 ore e 40 minuti che va in scena domani e domenica nell'ambito di Presente Indicativo. E allora sentiamo qualcosa di quello che ha detto proprio poco, meno di un'ora fa, Lukas Tarkovsky per spiegare questo progetto.
1: Important pour nous, c'est tout à fait comme Claudio il a dit, la deuxième partie d'une trilogie scientifique qu'on a commencé, ça fait une année et demie avec la première partie qui s'appelait Quanta, la deuxième c'est l'Oracle.
2: E quindi sono io appunto che comincio a presentare, quindi grazie Claudio, grazie anche a Presente Indicativo, siamo molto contenti di essere qui, per noi è importantissimo, e come diceva appunto poc'anzi Claudio, questa è la seconda parte della trilogia, di una trilogia a cui abbiamo iniziato a lavorare un anno e mezzo fa, e la cui prima parte è Quanta e appunto adesso Oracle.
1: Le projet a été initié, ça fait longtemps, parce que c'était en 2022 quand j'ai commencé à penser à ce projet énorme de 3 parties. En fait, parce que au début, c'était inspiré par un livre de Benjamin Labatut, Que verdor terrible, en français, je me souviens plus comment ça s'appelle, When We Cease to Understand the World.
2: Quindi è un progetto appunto che abbiamo iniziato moltissimo tempo fa, si parla del 2022, quando ho iniziato a pensare a un progetto molto molto grande in 3 parti, che però traeva ispirazione da un romanzo di Benjamin Labatut, che è Quando abbiamo smesso di capire il mondo.
1: On a même pensé de faire l'adaptation de ce roman incroyable, mais heureusement on n'a pas reçu les droits et on n'a pas pu l'adapter, donc on a décidé de créer la trilogie à la base des improvisations et de notre recherche.
2: Quindi abbiamo addirittura pensato di adattare, di fare un adattamento del romanzo, ma fortunatamente non abbiamo ottenuto i diritti e quindi non l'abbiamo fatto. Abbiamo iniziato quindi a lavorare alla trilogia a partire dalle improvvisazioni e dalla nostra ricerca.
1: Depuis le début, je savais que deux premières parties, ça va être Quanta qui va se passer dans le temps juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui reflétait pour moi beaucoup notre situation politique et comment on se sentait spécialement à l'Est pendant l'invasion russe en Ukraine, à la veille de quelque chose de terrible, de la guerre qui peut commencer dans n'importe quel moment.
2: E appunto dall'inizio sapevo che avrei avuto 2 momenti, appunto il primo Quanta che si sarebbe svolto prima della Seconda Guerra Mondiale, e che rifletteva anche un po' la nostra situazione, come ci sentivamo appunto con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e il pericolo imminente di una guerra molto più estesa, molto più grande.
1: Et disons que les 3 caractères principaux, c'est Heisenberg, Schrödinger et Torre Majorana.
2: E diciamo appunto che i 3 personaggi principali sono Heisenberg, Schrödinger et Torre Majorana.
1: Mais on se concentre sur l'oracle, donc on a décidé que la deuxième partie de la trilogie va se passer déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a choisi le moment 1941, où à Bletchley Park, Turing avec son équipe casse code d'énigme.
2: Quindi, ma appunto siamo qui per parlare per Oracle, e questa parte si ambienta durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo nel 1941 a Bletchley Park, e Turing, con appunto la sua, col suo gruppo di lavoro, è riuscito a diciamo decifrare il codice Enigma.
1: Mais ce qui était le plus important pour moi depuis tout le début, et ma fascination de Turing qui a commencé bien avant ce projet, c'est quand même le niveau ou l'aspect spirituel de sa recherche.
2: Ma quello che era importantissimo per me fin dall'inizio, il fascino che Turing ha esercitato su di me ben prima che iniziasse a lavorare a questo processo, a questo progetto, è l'aspetto spirituale della sua ricerca.
1: Commencé bien après avoir perdu son ami aimé en étant très très jeune, il ne peut pas être d'accord pour les conditions de notre vie humaine, et il commence à se poser la question, est-ce que c'est possible de faire exister certaines entities, c'est pas vraiment nécessairement intelligence, qui seraient pas limitées par le corps humain et ses limites physiques d'existence?
2: E appunto questo appunto Turing comincia a pensare ad alcune cose dopo la perdita del suo carissimo amico amato, e che lo pone davanti ai limiti delle condizioni di vita con cui appunto si scontra, e si chiede quindi se possa esistere un'entità che non sia limitata dal corpo umano e quindi che non abbia questi limiti biologici.
0: Era il regista Lukas Twarkowski, straordinario artista che abbiamo visto 2 anni fa al Festival Presente Indicativo nelle sale del Piccolo Teatro con Rothko, uno spettacolo meraviglioso, non so come altro definirlo, così mi hanno dato ragione ascoltatori e ascoltatrici che ho fortemente invitato ad andarlo a vedere. Lo stesso vale per Oracle, questo nuovo titolo che fa parte di una trilogia, come avete sentito, dallo stesso Lukas Twarkowski, che sarà in scena domani e domenica al Piccolo Teatro Strehler. Sono 3 ore e 40 di spettacolo, ma vi assicuro non vi annoierete nemmeno un minuto. E quindi più tardi vi facciamo ascoltare anche la voce di Milo Rau. Adesso invece mi ha raggiunta Tiziana Ricci, perché parliamo di un libro.
3: Ah sì, un libro di fotografie e di testi anche, molto interessante, perché ci racconta un pezzo di storia di Milano, cioè quella della street art, quella degli interventi degli street artisti, oppure urban artist, come preferiscono essere chiamati ultimamente, ed è molto importante, perché sapete che molti di questi lavori sono stati sciupati, oppure ci sono stati altri interventi, perché un po' la caratteristica della street art è quella di essere effimera, no? Quindi poi se ne va. Speriamo che non succeda al nostro bellissimo murale in cortile, quello che hanno fatto in gruppo alcuni dei più apprezzati street artist di Milano. No, ma lo facciamo rinfrescare. Comunque, un libro intitolato Milano Street Art, è un libro delle fotografie di Gianfranco Candida, fotografo e autore appunto, e poi ci sono testi di Andrea Cegna, di Domenico Melillo, che è...
0: Di Andrea Cegna, quella Andrea Cegna?
3: Sì, il
0: nostro Andrea Cegna.
3: Il nostro Andrea Cegna. Sai che lui...
0: Sì, sì. So.
3: È coinvolto, no, in questo,
0: in tutto quello che è urban,
3: sì, centri sociali, writer,
0: che grandi
3: eccetera.
0: Concerti di musica indipendente, eccetera.
3: Esatto. E lui ha fatto anche un testo interessante sull'importanza che hanno avuto i centri sociali soprattutto all'inizio, nel salvaguardare questi interventi che, come sapete, sono stati spesso perseguiti dai vigili, dalle istituzioni, multe sopra multe, processi, poveretti. E comunque, poi anche Domenico Melillo, che è writer e anche avvocato in arte e frode. Poi c'è Volk Writers e Felice Bassi, che è l'editore di Tono Continuo, sono le edizioni. Perché vi ho elencato questi? Perché oltre a essere gli autori e far parte del progetto, lo presenteranno questa sera alle 20 al Centro Sociale Lambretta, che è in via Angelo Rizzoli al 13 a Milano, e dopo seguirà anche un concerto della Kill St. Gallo Band. Quindi c'è, cioè, una cosa piacevole. Però adesso io ho parlato col fotografo e mi sono fatta raccontare come è nato questo progetto, perché è il frutto di 20 anni di attenzione e di lavoro.
4: Il progetto è nato nel 2006 per caso, perché allora Milano era un museo a cielo aperto e io, andando a lavoro, ogni giorno scoprivo una nuova opera d'arte sui muri di Milano, e un giorno ho deciso, così, ma per sfizio, di iniziare a fotografare. Poi questa cosa piano piano mi ha preso e ho cominciato a partecipare a degli eventi, poi sono diventato amico degli artisti, sono diventato anche collezionista e praticamente col tempo sono diventato parte del movimento, testimone, archivista, a volte complice in tante occasioni notturne. Per questo mi ha permesso poi di raccogliere una documentazione fotografica che racconta non solo i muri finiti, ma anche il lavoro di preparazione.
3: Sì, tutto il lavoro che comporta preparare il progetto. Senti, hai visto anche un'evoluzione in questi interventi? Perché, per esempio, i primi anni erano veramente erano un'esplosione di energia, anche con una natura un po' ribelle, no? C'era questa spinta forte di ribellione, di protesta. Poi pian piano l'istituzione li ha un po' assorbiti, questi street artist, e a volte, insomma, addirittura ha commissionato delle opere o ha dato dei muri per poter intervenire. Quindi c'è stato un cambiamento, un'evoluzione. Tu l'hai vista questa cosa, questo percorso?
4: Sì. Diciamo che quello che a me ha catturato quando ho iniziato a fotografare era proprio questa energia un po' eversiva, rivoluzionaria, di un'arte che si svolgeva fuori dalle gallerie, anche un'arte condivisa, democratica. E poi ho visto piano piano questa cosa svilupparsi, giovani ragazzi che ho conosciuto 20 anni fa diventare anche degli artisti conosciuti in tutto il mondo e guadagnarsi da vivere facendo questo lavoro. E oggi vedo tanti lavori, queste grandi murate commerciali in giro per Milano.
3: Diventano un po' decorativi anche.
4: Ecco, sono gli artisti, la gran parte li conosco, siamo amici, però quello è un lavoro diverso, non è più street art, è una cosa, non so come, anche se le opere sono creative, chiamarlo neomuralismo, però non è più quella carica, non c'è più l'adrenalina di fare un lavoro di notte senza farsi scoprire dalle forze dell'ordine. Ecco, quello ha perso quella carica. E oggi io fotografo molto di meno, quei muri, anche se sono fatti da amici, non li fotografo perché è una cosa diversa dalla street art, e c'è molto meno anche il lavoro creativo per le strade.
3: Tu trovi,
4: è evoluta un po' in negativo, cioè, diciamo che il picco, quella forza creativa delle origini si è un po' persa.
3: L'ha un po' anche assorbita l'istituzione. Tra le fotografie c'è anche quel murales bellissimo nostro di Radio Popolare.
4: Io ero lì quando con i Volkswriter con Ivan l'hanno realizzato.
3: Marco Teatro.
4: Certo, della realizzazione di quel muro, e ho anche foto della presentazione che si fece per radio a muro concluso. Ci sei anche tu in
3: la festa
4: insieme a tutti gli artisti.
3: Che bello. Va bene, quindi, ah, ecco, volevo chiederti perché prima colori e poi in bianco e nero? Per questa energia che si è un po' spenta, forse?
4: No, in realtà i muri, il lavoro di street art, io li ho sempre fotografati a colori. Però negli ultimi 6 anni, che ho avuto più tempo, perché sono andato in pensione sostanzialmente, ho cominciato anche a occuparmi di fotografia sociale. Ho iniziato a collaborare col Mutuo Soccorso Milano, col Centro Sociale Lambretta, e poi dopo noi ogni settimana in un quartiere qui di case popolari distribuiamo ancora pacchi alimentari a famiglie in bisogno economico, e da lì ho iniziato a entrare nelle case della gente, a fotografare, poi occuparmi di problemi della casa, sfratti, movimenti, studenti.
3: Ah, ecco, quindi
4: LGBT.
3: Per questi reportage ti è sembrato migliore il bianco e nero, capito?
4: Sì, sì.
3: Va bene, senti, noi ti siamo molto grati per questo libro di fotografie, con anche dei contributi di Andrea Cegna, di Frode. Penso che sia
4: che è una crew militante.
3: Sì, che è un documento che è Domenico Melillo si chiama. lui è anche un avvocato, no? E praticamente è veramente un documento che ci racconta quello che è successo in quest'ambito a Milano, e immagino che ci sia anche la downtown del Leoncavallo.
4: C'è un capitolo su Leoncavallo con alcune foto del downtown. Sì. Noi abbiamo fatto la prima presentazione alla libreria Oepli, ed è stato anche un momento politico. Lì il libro non si poteva vendere, ma l'abbiamo fatto a sostegno dei lavoratori della Oepli e dei lavoratori,
3: perché sta chiudendo,
4: del settore della cultura.
3: Oggi pomeriggio alle 20 sarete al centro sociale Lambretta.
4: Lambretta, anche questa è un'iniziativa, una presentazione che ha una valenza politica, perché la facciamo all'interno della campagna Io C'ero, per raccogliere fondi per le persone, gli studenti, i giovani che sono stati denunciati a seguito delle manifestazioni del 16 settembre e del 22 settembre contro il genocidio a Gaza, e a supporto del primo blocco della flottiglia che avvenne in quei giorni.
3: Ecco, allora, Milano Street Art, edito da Tono Continuo, avete sentito, c'è la presentazione questa sera alle 20 all'Ambretta, via Rizzoli al 13, è aperto a tutti, e poi c'è anche un concerto.
0: Grazie Tiziana Ricci, a risentirci.
3: Ciao.
0: Ricordiamo gli estremi del libro però, scusami.
3: Milano Street Art, edizioni Tono Continuo.
0: Ok, benissimo, l'avevi già detto, sono io che sono...
3: Sei distratto.
0: No, è il caldo, è il caldo. Grazie Tiziana, ciao, a risentirci. Noi adesso abbiamo la pubblicità, arriviamo subito dopo con tanti argomenti, voci, fino alle 12.30.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida. Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica, che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
6: I rospi psichedelici tornano alle Fianile venerdì 22 e sabato 23 maggio. Prog and Frogs
7: alla Cascina Caremma. 2 giorni di atmosfere progressive, mercatini, street food e campeggio libero. Sul palco Charismatic Project, Cellar Noise, CFC, Crista d'Oro, Giobia e Arti e Mestieri.
6: L'ingresso è libero. progandfrogs.com.
8: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
7: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

0: Eccoci, siamo tornati con CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E come vi raccontavo da sommario, ritroviamo sempre con grande piacere un autore che conosciamo bene da molti anni e che ci ha regalato tanti lavori, tanti suoi lavori, tante sue opere che non potremo più dimenticare, così come davvero interessante anche per la sua struttura, la struttura di ciò che contiene. È uscito anche questa volta per Bollati Boringhieri, la casa editrice che di solito è di riferimento per questo autore, un libro che raccoglie diverse narrazioni, appunto diverse per tanti motivi, anche per formato, narrazioni di destini. Il titolo è scritto, e diamo il bentornato a Radio Popolare a Hans Tuzzi. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, ben ritrovati.
0: Allora, storie di destini, brevi storie vere, e credo che il fatto che siano vere sia un elemento che Hans Tuzzi ci tiene a sottolineare, giusto?
1: Sì, sì. Non tutte sono vissute in prima persona, non tutte si riferiscono a personaggi storici noti, anzi la maggior parte sono vissute o riferite da persone assolutamente normali che ho avuto modo di incontrare, ormai posso dirlo, in molti anni di vita, perché l'età è quella che è. E ho iniziato a scriverlo diversi anni fa. Ed è stato molto difficile, rispetto al mio stile solito,
0: sì,
1: trovare questa misura apparentemente neutra, anche se qua e là ci sono dei lampi linguistici, ma apparentemente neutra, perché di fronte al destino l'individuo scompare e il narratore cede la parola a qualcosa d'altro, a un mistero, ecco.
0: Il mistero, allora, per chi conosce Hans Tuzzi, è quello che ha scritto in tutta la sua lunga e prolifica carriera di scrittore, saggista. Il mistero è sempre stato dentro al suo lavoro. In questo caso però è proprio il mistero dell'esistenza che traspare, no? Da queste narrazioni che lei ci ha appena detto si sono un po' raccolte, sedimentate nel tempo, no? Sono state accumulate.
1: Sì, sì. Perché io non credo nelle religioni, anzi provo che ogni singola religione, in particolare i monoteismi, non abbiano la capacità di accogliere nel loro grembo l'intero mistero del sacro, ma io sento molto la sacralità del mondo, il mistero dell'universo, no?
0: Sì.
1: E chiunque di noi veda un cielo stellato si trova di fronte a tante domande inespresse, a tante domande a volte inconsce. E allora ecco che il concetto di destino percorre l'umanità da sempre. Per restare in ambito mediterraneo, la Moira dei Greci, il Fatum dei Latini, il Goral ebraico, il Kadir islamico, sono tutte manifestazioni di quello che i greci chiamavano Ananke, la necessità, una divinità che è al di sopra di Giove, al di sopra delle divinità che agiscono su questo mondo. Sarà capitato a tutti noi, no, di avere degli episodi nei quali riconosciamo quello che di solito si chiama coincidenza o casualità, ma quello che noi chiamiamo coincidenza non è che il fatto in non è che il destino, il nostro destino individuale in sotto travestimento, non si è ancora tolto la maschera. In alcuni casi questi avvenimenti sono veramente sconvolgenti, ci cambiano l'esistenza.
0: Allora, i romanzi non lasciano la possibilità al lettore di accomodarsi, proprio anche per il loro diverso formato, che adesso, alla luce delle cose che ci ha appena detto, trova una sua più evidente spiegazione. Ho riscontrato in molti di questi romanzi, ancora una volta, ascendenze varie. nello sforzo.
1: Scusi se le interrompo, quando lei dice romanzi intende
0: racconti nelle singole narrazioni, in questi racconti, come peraltro era quello che volevo dire, anche in alcuni altri romanzi che lei ha scritto, come Colui che è nell'ombra, vedo che è appunto un romanzo che si ispira anche alla figura di suo padre, alle sue ascendenze familiari. Anche in questi racconti, una delle cose più interessanti, pur nell'intenzione che lei ci rivelava di mantenere una neutralità di scrittura, o comunque diciamo una scrittura diversa da quella che usa normalmente in altre sue opere, ci sono delle ascendenze mitteleuropee evidentissime, ancora una volta. Insomma, il destino lo leggiamo anche diversamente a seconda delle nostre influenze culturali e geografiche?
1: È probabile, questo è molto probabile. È vero che io ho, insomma, ascendenze, non oso dire nordiche, perché Venezia e Vienna non sono.
0: Infatti, ho detto
1: nord,
0: mitteleuropee, perché c'è anche l'est.
1: Sì, ecco, sì. Esatto, ascendenze spostate più verso la mitteleuropa, verso il confine danubiano. Questo può essere, senza alcun dubbio, e noi vediamo a livello più ampio geograficamente che popolazioni come quelle africane e asiatiche si pongono di fronte al fato in modo molto diverso da noi, tant'è che noi diciamo che alcune di queste popolazioni sono fataliste, hanno una visione fatalista. Ora, qui poi interverrebbe tutto il discorso sui politeismi, i monoteismi, come si pongono di fronte al destino e a Dio, perché appunto una delle questioni fondanti durante la riforma protestante era la questione del libero o del servo arbitrio, della predestinazione. Ma io faccio una domanda a tutti gli ascoltatori e ciascuno di loro si risponderà per suo conto. Non c'è mai capitato, nel vedere la foto di una persona morta, sia essa una persona famosa, diciamo Pasolini, tanto per capirci, o una persona normale, non c'è mai capitato, guardando altre foto poi di quella persona, di riconoscere in quel volto, direi, una entelechia, cioè il segno di un destino che lo porta a quella morte?
0: Sì.
1: A me succede spesso, sì, vedendo poi le foto da bambini di persone morte giovani, mi viene spontaneo pensare che qualcosa si legge in quei volti. E allora ecco che nelle varie narrazioni di destini non ci sono i casi clamorosi, ho perso l'aereo e quell'aereo è precipitato, anche perché gli altri 250 che l'aereo l'ha preso sono morti, potrebbero
0: protestare da dove si trovano.
1: Esatto. E da questo punto di vista mi viene in mente un romanzo che io ho sempre odiato e che forse le giovani generazioni non hanno mai sentito nominare, Il Ponte di San Luis Rey di Thornton Wilder, dove nel Sud America colonizzato, nel Sud America spagnolo, crolla un ponte, muoiono 6 persone, lui, l'autore, ricostruisce il destino di queste persone trovando in ciò la provvidenza, cosa che io dico provando il più totale raccapriccio fisico, perché la provvidenza è... Sì. Allora faccio un'altra domanda ai nostri ascoltatori e non darò la risposta se non per cenni. Secondo loro, quando è che inizia il destino di Troia, della città di Troia, il destino che la porta alla sua distruzione? Prima risposta, la più semplice, quando Paride rapisce Elena.
0: Sì.
1: Seconda risposta, già meno semplice, che vede un po' più lontano, quando Paride esprime giudizio richiestogli dalle tre dee, Giunone, Minerva e Afrodite. Secondo me il destino di Troia è deciso nel momento in cui, su consiglio di Ulisse, Agamennone, Menelao e Tindaro, padre nominale di Elena, che in realtà è figlia di Giove e di Veda, pone ai principi greci la mano di sua figlia, la donna più bella del mondo, e lì Ulisse ha un'idea. E in quell'idea, ecco, lì c'è già il destino di Troia, ma anche il destino di Ulisse, di Agamennone, di tanti altri.
0: Giusto lasciare in sospeso questa domanda, come molte altre in questo libro, dove lei stesso, insomma, ha già avuto occasione di dichiarare che non vuole dare risposte, poi figuriamoci, insomma, su narrazioni di destini, dare risposte sarebbe una operazione che proprio non mi sentirei di dire che lei intraprenderebbe in alcuna maniera.
1: Anche perché non ho risposte da
0: esattamente
1: dare.
0: Insomma, cioè, per cui direi un gesto di concreta saggezza, se è possibile definirla così. Però torno alla questione geografico-culturale e anche storica, perché alla fine queste narrazioni, appunto così diverse per formato, per origine, per chi le ha vissute e quando, anche insomma per gli accadimenti che poi scoprirete, rappresentano ancora una volta, e lo dico senza tema di dire una banalità, un grande viaggio attraverso la storia dell'Occidente, non solo dell'Occidente tra l'altro, e tanti luoghi che ci appaiono come in un albo di schizzi a carboncino, insomma, fatti da qualcuno che è molto bravo a disegnare. Quindi,
1: io la ringrazio, ed è vero che mi sono posto di fronte a queste storie con diversi paletti. Il primo era il rispetto delle persone di cui raccontavo la storia. Il secondo, la consapevolezza che se la felicità si racconta male, non potevo mettere solo destini tragici.
0: Sì, è vero, ci sono anche...
1: E l'ultima che riguarda l'autore è che la scrittura non può accontentarsi di scrivere, deve dare a chi legge qualcosa di più. Sa che io, pur insegnando in una scuola di scrittura, detesto il sapore di fontina garantita che hanno i testi che escono dalle scuole di scrittura, e che purtroppo sono quelli che ormai sta facendo la letteratura italiana di questi anni, che è tutta a un livello tecnico discreto, dopodiché in molti casi uno legge e dice ma chi se ne frega. Ecco, scrittura è che purtroppo sono quelli che ormai sta facendo la letteratura italiana di questi anni, che è tutta a un livello tecnico discreto, dopodiché in molti casi uno legge e dice ma chi se ne frega. Ecco, la scrittura non può accontentarsi di scrivere.

0: una ancora più forte per in certi casi, perché ci è dato solo questo mondo e questa vita.
1: La ringrazio di quest'ultima considerazione, avevamo già avuto occasione di parlarne anche in passato, ci dà un riferimento importante, così come lo troverete in molte di queste narrazioni di destini. Invito ascoltatrici e ascoltatori della nostra trasmissione a scoprire questo libro, è scritto il titolo, Hans Tuzzi, Bollati Boringhieri, e poi anche a scriverci a cult@radiopopolare.it per raccontarci quale o quali di queste narrazioni vi hanno colpito di più, così magari lo raccontiamo a Hans Tuzzi, che insomma per i nostri ascoltatori è stato sempre presente. Quindi,
0: grazie, siete gentilissimi come sempre.
1: Grazie, grazie ancora e speriamo a rivederci e a risentirci presto.
0: Ma certo, intanto buona giornata e buon fine settimana a tutti.
1: Anche a lei, a risentirci. E allora noi, salutando Hans Tuzzi davvero con grande affetto, ci avviciniamo alla nostra rubrica di fumetti, fra pochissimo.

Ed eccoci, allora, come avete sentito ero preoccupata per Antonio Serra che è sempre qui con largo anticipo, andiamo con la sigla.

0: Genio e sregolatezza, insomma.
1: Guarda, ti assicuro.
0: Mancano sei minuti, Antonio.
1: Allora, ragazzi.
0: Bentornato, perché abbiamo avuto un'interruzione con la settimana di abbonamenti a cui tu peraltro
1: certo.
0: Hai partecipato, con le famosissime targhe, ascoltatori e ascoltatrici che avete vinte, quelli che ancora devono ritirarle sono qui in reception, abbiamo spedito quelle da spedire, grazie ancora alla Bonelli, Antonio Serra, davvero.
1: Grazie agli ascoltatori. Ascoltatori che si sono così dedicati a questa cosa, insomma.
0: E che ci hanno sostenuto in modo da avere anche questo omaggio. Di cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo di un fumetto che si intitola Oleg. Oleg è un nome chiaramente di origine russa ed è l'alter ego dell'autore del fumetto, Frederick Peters, un famosissimo autore franco-belga, che qui, invece di raccontarci delle storie di avventura, di fantascienza o così via, ci racconta uno spaccato della sua vita personale e quindi uno potrebbe dire, ma Antonio, ma perché dovrebbe mai interessarci la vita di un autore di fumetti, diciamo, nella quale tra l'altro il sottoscritto ci si conosce, diciamo, al 97%. Quindi l'unica differenza, devo dire, tra la mia vita e la vita di Oleg è soltanto questa, che lui ha una figlia e io non ce l'ho, però ha una figlia di 15 anni e io ho una nipote di 15 anni, con la quale lui si comporta con la figlia esattamente come io mi comporto con mia nipote. Quindi dice, ti è piaciuto per questo? No, mi è piaciuto perché penso che invece, chiaramente, Peters, essendo un grandissimo autore, sia stato capace di trasformare, infatti non è un caso che non è la vita di Peters, ma è la vita di Oleg, di trasformare la sua vita in una narrazione che può essere interessante per tutti. Una delle cose, secondo me, formidabili, chiaramente, è quella che questa è una storia ambientata in Francia e invece potrebbe essere ambientata tranquillamente qui in Italia, non c'è nessuna differenza, che secondo me è molto importante riguardo a tutti i discorsi, no? Sull'Europa e così via. Quindi quindi non so il suo fastidio costante per il razzismo, no? Strisciante nella società che incontra in continuazione e che lo rende idrofobo. tutti gli aspetti anche legati al rapporto con la cultura, chiaramente lui è un autore, uno scrittore, no? Per cui perfettissima purtroppo, è veritiera al 1000 per 1000 per quanto mi riguarda la scena in cui accetta inevitabilmente di andare in una scuola a parlare del suo lavoro e l'unica domanda che gli studenti sanno porre è quanto guadagni. Che è una cosa molto triste, però ve lo dico, è l'unica cosa che mi chiedono anche a me e secondo me è un segnale, come dire, dei tempi che va sicuramente annotato, però è anche ricco di cose anche ironiche e divertenti. Una delle cose che fa Oleg, che purtroppo faccio anch'io, è questa, cioè è allibito anche lui dal fatto che se io entro in un vagone della metropolitana, su un treno, su un autobus, cosa che fa anche Oleg, che si muove, come dice anche la copertina, come me, esclusivamente in bicicletta, sì, nella sua città, tutti gli esseri umani che sono su quel mezzo di trasporto hanno la testa a china sul cellulare. E allora lui fa la stessa cosa che faccio io, con nonchalance attraversa il vagone e buttando uno sguardo di qua e di là cerca di individuare che cosa stanno facendo tutte queste persone con la testa a china, e quindi fa l'elenco sempre più ironico man mano che si sviluppa il racconto delle cose più assurde che vede di sfuggita sui cellulari, che culmina ovviamente col fatto che uno sta guardando Apocalypse Now sul cellulare grande così, un film che si dovrebbe vedere solo al cinema sul grande schermo, cosa che in effetti lui cerca di fare cercando di convincere la figlia ad andare a vedere classici del cinema al cinema, appunto, cosa che anch'io cerco di fare con mia nipote. E quindi, come dire, un racconto dei tempi realizzato con una grande abilità di sintesi. Questo racconto che io ho raccontato come se fosse una cosa divertente non è così divertente, ci sono degli aspetti divertenti, ci sono anche dei momenti drammatici, c'è il racconto appunto del lavoro, delle difficoltà, del rapporto impossibile oggi come oggi con le richieste del pubblico, no? Per tutta questa storia Oleg cerca di fare un fumetto che non è questo qui,
0: certo,
1: ma sarebbe quello che dovrebbe fare lui nella vita, e invece purtroppo non si riesce mai a individuare un progetto che sia adeguato ai tempi in cui, oppure anche addirittura il rapporto con chiaramente la malattia, in questo caso in particolar modo la malattia della sua compagna, che è raccontato con una un affetto, con un amore, con una chiarezza, devo dire, veramente, veramente emozionanti. Quindi, insomma, un libro che, nonostante sia teoricamente un libro sui fumetti, è un libro su tutti noi, almeno io spero che sia veramente così, insomma, ecco.
0: Bene, allora, riassumiamo.
1: Riassumiamo, abbiamo parlato di Frederick Peters, Oleg, edito da Comic Con Edizioni, in libreria e fumetteria, 22 euro.
0: Grazie ad Antonio Serra. Vedi, qui si sparge il terrore non appena tu tardi qualche minuto. C'era la redazione messa in allarme da me.
1: Beh, così,
0: che si preoccupava per te, e quindi non farlo mai più.
1: Non lo farò mai più.
0: Metti sempre quei 10 minuti d'anticipo che ci metti di solito. Noi ti ringraziamo ancora. E mi dai la possibilità, appunto, di raccontare, ringraziare ancora gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno sostenuto con un abbonamento, con un ritocco, con una donazione, e che per questo motivo hanno avuto in dono una delle targhe da collezione con le copertine di Tex. Alcune di queste targhe sono ancora qui in reception. Ci avevate detto che, insomma, sareste passati al momento opportuno, ma se ci state ascoltando sappiate che vi aspettiamo per il ritiro. Adesso ci sono le notizie, passate un buon weekend, a risentirci presto. Avevo promesso di farvi sentire anche la voce di Milo Rau, che in un'unica replica sarà domenica al Festival Presente Indicativo al Piccolo Teatro, ma conto di farlo immediatamente la prossima settimana, così lo posso fare con più minuti a disposizione. A risentirci, ciao ciao. Un attimo però, chiedo qualche secondo ai colleghi della redazione, perché vi devo dire che da lunedì, come avrete forse sentito in spot e anche visto sul nostro sito, per tutto il mese di giugno, il lunedì e il giovedì, ci saranno gli aperitivi con DJ set a partire dalle 20 e serate speciali in auditorium. Lunedì prossimo ritornerà la stand-up comedy con Dan Battista e tanti comici al Suggeritore Night Live. Vi aspettiamo dalle 20, qui da noi in via Olearo. A risentirci!
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente, e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E passiamo alla pagina sportiva.
10: Popolare Network.

vertice dei ministri degli esteri della NATO c'è anche il segretario di Stato americano Rubio. Il summit arriva dopo le dichiarazioni di Trump degli ultimi mesi su un parziale disimpegno statunitense in Europa. A Cuba manifestazioni a sostegno di Raul Castro dopo l'incriminazione dell'ex presidente da parte degli Stati Uniti. Il contesto è quello di un'isola sempre più strozzata dagli americani tra l'embargo e minacce di un'operazione militare. Bruxelles sembra aprire le richieste italiane di avere più flessibilità sui conti. Il tema al centro dell'Ecofin, mentre a Roma il governo oggi rinnova il taglio delle accise. Ha trasformato il cibo in una questione politica, ecologica e culturale. È morto nella notte Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni.

0: 12:32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A poche ore dall'annuncio di Donald Trump sull'invio di 5.000 soldati americani in Polonia, si è aperto un importante vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Arriva dopo le dichiarazioni degli ultimi mesi del presidente statunitense su un parziale disimpegno americano in Europa e con diverse questioni internazionali sul tavolo, come la situazione in Medio Oriente. Per gli Stati Uniti c'è il segretario di Stato Marco Rubio, che ha detto poco fa: «Siamo qui per mettere le basi per un vertice storico», e ribadito la delusione di Trump nei confronti dell'Alleanza Atlantica, soprattutto per il mancato sostegno contro l'Iran. L'incontro è cominciato, lo dicevamo, con l'ordine a sorpresa di Trump di un invio di 5.000 soldati statunitensi in Polonia. Come possiamo interpretarlo? Si tratta davvero di un dietrofront da parte di Trump. Ascoltiamo Gianluca Pastori, che insegna scienze politiche all'Università Cattolica di Milano.
1: Stiamo assistendo un po' a una replica di quello che Trump ha fatto durante il suo primo mandato. Anche all'epoca si è parlato tanto di riduzione di truppe, di disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, e in realtà gli Stati Uniti hanno invece mandato delle truppe in alcuni paesi selezionati, proprio la Polonia, guarda caso. In linea tutto sommato con quella che è la visione della politica estera di Donald Trump, i rapporti passano attraverso i legami bilaterali. Con singoli paesi europei si parla, con l'alleanza, quindi con un organo multilaterale, no. Se ci saranno delle riduzioni di forze, deriveranno più che dalla volontà di indebolire l'alleanza atlantica in sé per sé, dalla necessità che gli Stati Uniti avranno di schierare forze in altri teatri. Non mi sembra casuale che da un lato si parla di ridurre la presenza in Europa, dall'altro di aumentare la presenza nel Golfo. C'è un altro particolare da tenere in conto: le forze europee, nell'ottica del dispiegamento americano, sono anche forze di rinforzo per la presenza in Medio Oriente e in Africa. Nella pianificazione americana non difendono solo l'Europa, ma difendono un'area più ampia.
0: L'Italia sarà parte della leadership della NATO in Europa, lo ha detto poco fa il ministro degli esteri italiani dopo le dichiarazioni di ieri del cancelliere tedesco Merz sul fatto che la Germania è pronta a guidare l'Alleanza Atlantica nel continente. Sul nuovo attivismo politico in campo militare, dal riarmo alla leva volontaria annunciata negli scorsi mesi, ascoltiamo di nuovo Gianluca Pastori.
1: È chiaro che nel momento in cui si crea un vuoto di potere, qualcuno cerca di occuparlo. L'attivismo tedesco io lo interpreto secondo tre linee. Da un lato l'ambizione di avere un ruolo guida in Europa, che è un'ambizione che la Germania bene o male ha sempre avuto e che da qualche anno a questa parte si esprime anche in campo militare. Dall'epoca dell'invasione dell'Ucraina questa dimensione è diventata importante. Punto numero due: leadership militare si traduce anche in un sostegno all'industria nazionale. Le eventuali ambizioni militari europee passano attraverso la formazione di una credibile industria della difesa, e la Germania in questo ambito è uno dei paesi leader. Questo significa anche, molto banalmente, commessa ai produttori nazionali. In un momento in cui l'economia tedesca non sta attraversando una delle sue fasi migliori. Punto numero tre, strategia più rischiosa: mostrare leadership all'opinione pubblica interna. La posizione di Merz, la posizione del governo, è una posizione in questo momento piuttosto fragile. Abbiamo visto i voti in alcuni länder nelle scorse settimane, e questa potrebbe essere una delle ragioni che spiega l'attivismo tedesco.
0: Oggi a Cuba le organizzazioni giovanili e studentesche scendono in piazza a sostegno di Raul Castro dopo l'incriminazione dell'ex presidente da parte degli Stati Uniti. Castro è stato incriminato per l'abbattimento di due aerei civili statunitensi che sorvolavano le coste di Cuba nel 96. Il contesto però è quello di un'isola sempre più strozzata dagli americani. L'obiettivo è di far capitolare Cuba, stretta tra l'embargo e le offerte di aiuti da parte di Washington, senza dover arrivare a vere e proprie operazioni militari. Su come viene vissuto questo momento a L'Avana ascoltiamo Marco Boriglione, project manager dell'Arci Culture Solidali a Cuba.
2: Le opinioni sono molto differenti, però mi sento di dire che tendenzialmente, per quanto ci siano dei malumori e dei risentimenti verso il governo cubano, sicuramente l'orgoglio di riuscire a continuare ad autodeterminarsi è la strada principale. Quindi ovviamente molte fazioni un po' più estremiste, diciamo filo statunitensi, stanno spingendo anche in modo, diciamo, strumentale questo tipo di prospettiva, ma tendenzialmente la volontà è quella invece di continuare ad essere una popolazione e un paese indipendente e di costruirsi da soli delle alternative di qualsiasi tipo, che a partire dallo stato attuale, su cui però insomma una necessità di qualche cambiamento almeno per migliorare la vita quotidiana.
0: Il governo tratta per avere più flessibilità sui conti pubblici. La partita non sembra ancora chiusa, se è vero che questa mattina il commissario europeo Dombrovskis ha detto che se ne può parlare. Alla riunione c'è il ministro dell'economia Giorgetti, incaricato di spingere per avere una deroga sulle regole europee sull'energia. A Roma l'altro tavolo del giorno, quello del Consiglio dei Ministri, che deve rinnovare il taglio delle accise sui carburanti. Da Roma Anna Bredice.
3: Oggi nuovi provvedimenti tampone, ciò che accadrà a Palazzo Chigi nel pomeriggio e poi quasi in serata, quando intorno alle 19 dovrebbe riunirsi il Consiglio dei Ministri per prorogare il taglio delle accise fino all'8 giugno. Prima di questo appuntamento il governo incontrerà invece i rappresentanti degli autotrasportatori e anche per loro sarà pronta un'altra proroga del taglio dei costi del carburante, del gasolio, per scongiurare uno sciopero a fine maggio. Il governo quindi avanza con provvedimenti che provano a tamponare le emergenze, nella speranza, quella di Giorgetti, di poter avere ascolto e poi una risposta positiva alla richiesta di una deroga al patto di stabilità per l'emergenza energetica. La lettera di Meloni a von der Leyen attende ancora una risposta, forse per la prossima settimana. L'aspetto economico, le ricadute sui prezzi di energia, del bene di consumo è la preoccupazione più forte del governo, che cerca di nascondere in qualche modo con i temi della sicurezza, creando allarmi per poter parlare d'altro, cosa che riesce molto facile a Salvini, che però soffre di una competizione ancora più a destra, quella di Vannacci. Il suo è un dire e non dire riguardo alle elezioni anticipate, ma se si considera che per Meloni uno degli obiettivi più urgenti è quello di approvare la nuova legge elettorale, sembra chiaro che quasi nessuno nel governo, a parte forse Forza Italia, vede come scontato il traguardo naturale della legislatura. Per Salvini addirittura ad ottobre di quest'anno, Meloni ad aprile dell'anno prossimo, prima però delle amministrative, Milano, Roma, Napoli, città come Roma e Napoli che potrebbero andare all'opposizione, visto come si sono espresse con il referendum, ma l'attenzione già per questo fine settimana, molte città al voto, a cominciare da Venezia. Linea allo studio.
0: In Libano nelle ultime 24 ore ripetuti attacchi israeliani contro il personale medico. Una serie di raid nel distretto di Tiro, nel sud del paese, ha causato la morte di un paramedico e ne ha feriti altri 4 durante operazioni di soccorso. Nella notte l'IDF ha colpito una struttura sanitaria e ucciso 4 persone. Il Ministero della Salute di Beirut ha fatto sapere in mattinata che 9 persone sono rimaste ferite ieri in un attacco dell'IDF contro l'ospedale di Tibnin. Ieri sono stati più di 20 i morti totali, nonostante il cessate il fuoco, in vigore almeno sulla carta. Il ministro degli esteri Tajani questa mattina ha detto che è in contatto con tutti i colleghi dell'Unione Europea per approvare in tempi brevi sanzioni contro Ben-Gvir, il ministro israeliano che ha diffuso il video in cui deride e umilia gli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Gli attivisti italiani sono rientrati ieri sera e hanno confermato le violenze soprusi subiti durante la detenzione. Le immagini diffuse da Ben-Gvir sono state criticate anche da alcuni esponenti del governo Netanyahu. Sull'effetto che quelle immagini hanno avuto in Israele ascoltiamo Meron Rapoport, giornalista e fondatore del magazine israelo-palestinese 972.
4: Questa volta quello che ha cambiato un po' il tono è quello che ha fatto Ben-Gvir, dal momento che ha fatto quello che ha fatto a umiliare in modo così brutale i partecipanti. Questo sembrava un po' troppo. È da dire che siamo vicini alle elezioni e questo può anche spiegare la critica dalla parte del ministro d'affari esteri Gideon Saar e anche una critica un po' più moderata da parte di Netanyahu stesso. Israele è senz'altro, senza dubbio, in un momento difficile sulla scena internazionale e per questo quello che ha fatto Ben-Gvir è stato concepito abbastanza male. Non il fatto che hanno arrestato partecipanti lontano dalle acque territoriali israeliane, non c'è critica in Israele.
5: Quindi è più le critiche alla condotta di Ben-Gvir sono più che altro per il danno d'immagine che Ben-Gvir ha creato, più che per il fatto in sé.
4: Sì, senz'altro. La critica è sul danno che può creare quello che ha fatto e il fatto che lo ha fatto in modo così così umiliante sotto le telecamere. Sì, è questo.
0: Cordoglio e attestati di stima per Carlo Petrini, morto ieri sera all'età di 76 anni, stanno arrivando in queste ore dalla politica, dal mondo della cultura e da tutte le associazioni di agricoltori e ambientalisti. Lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così lo ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giornalista e gastronomo, fondò nel 1986 Slow Food, solo la prima delle tante iniziative che lo hanno visto protagonista instancabile della difesa della terra, della cultura e del buon cibo. Nicolò Vecchia.
6: Carlo Petrini è stato l'uomo che ha trasformato il cibo in una questione politica, ecologica e culturale prima ancora che gastronomica. Nasce a Bra nel 1949, dove nel 75 fonda Radio Bra Onde Rosse, ma l'intuizione che lo accompagnerà per tutta la vita arriva a metà degli anni 80. La cultura popolare passa anche dalla tavola, il cibo industriale è uno degli strumenti dell'omologazione capitalista. Nel 1986 fonda l'associazione Arcigola, in risposta alle prime aperture di McDonald's in Italia. Nell'89 il fast food si contrappone l'idea di Slow Food, che poco dopo a Parigi diventa un'organizzazione internazionale. Tre le parole d'ordine destinate a diventare un lessico universale: buono, pulito e giusto. Il piacere come diritto di tutti, la sostenibilità ambientale, la giustizia per chi il cibo lo produce. Da lì il movimento si allargerà a oltre 160 paesi. Nel 2004 Petrini fonda l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e dà vita a Terra Madre, che si accosta al Salone del Gusto già fondato nel 96. Una rete che riunisce a Torino contadini, alle allevatori, pescatori e comunità indigene di tutto il mondo, di fatto un internazionale della terra. Nel 2022 lascia la presidenza di Slow Food all'agronomo e attivista ugandese Edward Mukibi. Chi semina utopia raccoglie realtà, amava ripetere. Carlin Petrini ha seminato per 40 anni e il modo in cui oggi pensiamo al cibo, alla terra e a chi li lavora, in gran parte lo dobbiamo a lui.
0: Ascoltiamo ora il ricordo di Michele Antonio Fino, professore ordinario di fondamenti del diritto europeo all'Università di Pollenzo, che ha collaborato con Petrini dai primi anni 2000.
7: Ma per chi lo ha conosciuto come me più di 25 anni fa, e a maggior ragione per chi ha collaborato con lui sin dagli inizi della sua attività pubblica, alla fine degli anni 60, Carlo Petrini è stato essenzialmente un grandissimo agitatore. Cioè Carlo non ha mai lasciato tranquille le persone, non ha mai lasciato che le idee, come dire, sfumassero, è sempre stato una persona capace di attivare la coscienza delle persone rispetto alle idee più grandiose, anche alle idee apparentemente meno realizzabili, sempre con una convinzione e una tenacia personale unite ad una qualità comunicativa straordinaria. Carlo era, io lo insegno nei corsi di retorica, da sempre un natural, cioè una persona che senza aver studiato un'ora di retorica era capace di essere percepito come completamente sincero, completamente convinto e determinato rispetto ai temi in un modo che è essenziale per far sì che le altre persone seguano l'esempio, l'invito e anche la provocazione qualche volta.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 15.30, redazione Omar Caniello, Alessandro Principe e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
8: Popolare Network.
9: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
10: E salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
9: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
11: Signora, pronto?
12: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
9: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
13: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
15: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone D'Azieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
16: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
17: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
16: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
17: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto e
1: da Federica Giordani. Buongiorno a tutte e a tutti.
0: E quando c'è Federica Giordani, poi c'è anche il GR Animali. Però Federica, fammi dire ai nostri ascoltatori che comunque possono sempre andare sui social di Considera l'Armadillo, Facebook e Instagram, e possono sempre scrivere a armadillo@radiopopolare.it.
1: Noi adesso, li aspettiamo con le segnalazioni, tutto quello che vogliono dirci, noi siamo qua.
0: E adesso, prima di presentare il nostro ospite, voilà!

0: dalle nubi.
1: Oh, bentrovate, bentrovati. Vediamo quindi insieme le notizie migliori della settimana dall'Italia e dal mondo che riguardano gli animali. Torniamo dopo la pausa abbonaggio, quindi era un po' che non ci sentivamo. Allora, torniamo sul tema del DDL caccia, perché le associazioni animaliste di tutta Italia si stanno muovendo in mille modi per fermare la riforma di legge in discussione al Senato, che in sintesi renderebbe più feroce la caccia in Italia. Va ricordato che questa riforma, tra l'altro, è stata già oggetto di critiche da parte della Commissione europea, che ha contestato gravi violazioni alle direttive uccelli e habitat contenute proprio nel disegno di legge. Ultimamente le associazioni, tra le quali ENPA, LAC, LAV, LIPU, WWF, hanno scritto due lettere, una al Presidente della Repubblica Mattarella e in particolare invece la LIPU ha scritto al Papa Leone XIV per chiedere un pensiero di pace e attenzione proprio rivolto alla natura in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Speriamo che insomma presto arrivi qualcosa da questo punto di vista.
2: Anche il corvo non ragiona più, ma pure il gatto non si rende.
1: Ne abbiamo parlato bene degli impatti della guerra sugli animali e l'ambiente nella puntata del 26 marzo scorso con il professor Di Giancamillo, ma ecco che purtroppo ci sono altri esempi di come la guerra sta impattando sull'ambiente e sugli animali. 4.000 tra pecore e capre sono morte infatti al largo dell'Oman dopo un incendio e l'affondamento di una nave mercantile diretta dalla Somalia agli Emirati Arabi Uniti. L'equipaggio è tutto salvo, ma gli animali purtroppo sono tutti deceduti. Non c'è stato nulla da fare. Si ipotizza che la causa del terribile incidente sia proprio l'attacco aereo dovuto al conflitto tra Iran, USA e Israele. Sempre nello stretto di Hormuz, tra l'altro, di recente una ricerca ha confermato che ci sono gravi danni anche agli squali balena dovuti alla iperpresenza di navi mercantili e militari nell'area.
0: Intanto un lacrimo commossi tutti gli animali.
1: Finiamo con una notizia positiva, anzi un paio. La Camera della Moda di Milano ha creato nuove linee guida per la Milano Fashion Week, che si terrà a settembre, in cui spiega che non promuoverà più nessuna iniziativa che abbia a che fare con le pellicce, invitando i marchi a fare altrettanto. Un'iniziativa un po' tiepida, ma insomma comunque lodevole, speriamo che insomma abbia dei buoni impatti. Infine una buona notizia da Monza, perché nel quartiere di San Rocco è stato recuperato e salvato, purtroppo dopo essere stato gettato nella spazzatura come un rifiuto, un piccolo di porcellino d'India, ma il tutto è avvenuto grazie alla segnalazione di un gruppo di bambini che era lì in visita didattica insieme alle guardie ecologiche volontarie. Il piccolino è stato chiamato River e ora insomma è al sicuro. Infine, segnalazioni per il weekend. Questa sera in occasione dei festeggiamenti per il compleanno del Planetario di Milano, 96 anni, lo citavamo proprio ieri con Cecilia, ci sarà musica dal vivo al Planetario con osservazioni del cielo a partire dalle 21. Le informazioni sono sul sito dell'Officina del Planetario. Infine, domenica, non perdetevi nel Parco del Ticino, in occasione della Giornata Mondiale delle Tartarughe, ci sono proprio delle visite guidate sulla testuggine palustre europea. Anche qui l'evento invece in questo caso è gratuito e le prenotazioni si fanno sul sito ente.parcoticino.it.
0: Aggiunge un po' di sol, pulce soffre il mal di mare, il gatto va.
3: Ed eccoci. Eccoci, microfono l'avevo abbassato prima perché era caduta la linea col nostro ospite che siamo felicissimi di avere con noi. Oggi è la Giornata Mondiale della Biodiversità e noi abbiamo pensato di celebrarlo in qualche modo da un'angolazione particolarmente interessante. Benvenuto Antonio Romano, ricercatore del CNR e autore e coordinatore di un importante studio sui siti archeologici e la biodiversità. Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno, bentrovate e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno dottore, è bellissima questa ricerca, tra l'altro farina del sacco italiana mi pare di capire, e voi avete fatto una cosa incredibile perché avete messo insieme due aspetti aspetti che non immediatamente sono riconducibili uno all'altro, ossia il fatto che le splendide aree archeologiche di tutto il mondo, ma anche e soprattutto quelle europee, sono delle vere e proprie capsule del tempo per gli animali, degli spot di biodiversità importantissimi. Quindi che cosa avete scoperto e da dove è nata anche l'idea di indagare su questo aspetto?
4: Sì, esattamente, questa è una ricerca tutta italiana fatta con i colleghi Elisa Storace, Elisa Dallalonga e Diego Ronchi, tutti quanti del CNR. È nata, come spesso nascono le ricerche, in maniera un po' casuale, nel senso che ero a Castel Porziano con Elisa Dallalonga e guardavamo entrambi delle rovine di Tor Paterno. E nel guardarle io pensavo chissà quanta biodiversità c'è su queste rovine. Elisa pensava la stessa cosa, ci siamo messi a chiacchierare, lei è un'archeologa mentre io sono un naturalista. Da lì poi abbiamo parlato con altri colleghi, abbiamo cominciato prima a fare una review, cioè una raccolta di materiale scientifico prodotto sulla biodiversità nei siti archeologici in Italia, ma ci siamo resi conto che in realtà c'era una grave mancanza di questi studi anche a livello mondiale, nel senso che non c'era nessuna prospettiva generale, e quindi con un lunghissimo lavoro di raccolta bibliografica abbiamo affrontato questo studio, a cui sono emerse delle cose molto interessanti, molto carine. E tra l'altro, visto che consideriamo l'armadillo, faccio una citazione da Zero Calcare, se mi posso permettere.
3: Prego.
4: Possiamo dire che l'Italia è cintura nera sia di biodiversità che di archeologia, non solo, ma anche gli studi più antichi vengono proprio dall'Italia, cioè il primo studio che riguarda la biodiversità in una realtà archeologica è quella del medico e farmacista Panaroli, che addirittura nel 1643 compilò una sorta di catalogo delle piante del Colosseo, e quello può essere considerato il primo studio sulla biodiversità in un sito archeologico.
1: Bellissimo, infatti leggevo perché il set di studi praticamente voi avete preso in esame dal 1600, studi dal 1640 fino al 2020, quindi insomma veramente tanto materiale, non deve essere neanche stato facilissimo insomma analizzarlo tutto.
4: Diciamo che la raccolta bibliografica è stata la parte più impegnativa.
3: Certo.
4: Assolutamente, anche perché poi ci sono studi, insomma, anche diciamo, adesso non mi addentro nello specifico, però poi difficili da rintracciare perché erano comunque studi molto datati, appunto, però alla fine ci siamo riusciti e sono emerse delle cose molto molto interessanti. Ecco, noi abbiamo raccolto studi che vanno fino all'anno scorso sostanzialmente.
3: Senta Antonio Romano, ma naturalmente qui a Considera l'Armadillo abbiamo l'occhio puntato sul mondo animale, ma in realtà i siti archeologici credo che siano anche un tesoro dal punto di vista della flora.
4: Allora, nei siti archeologici gli studi sulla biodiversità sono prevalentemente orientati sulla flora, sulle piante, assolutamente. Più del 70% degli studi hanno questo obiettivo. Però anche gli animali sono spesso studiati, e tra gli animali quelli che appaiono più studiati nei siti archeologici sono proprio i rettili, e poi magari diciamo perché, seguiti da pipistrelli, da uccelli e da artropodi, sostanzialmente da insetti, ecco.
3: Sì. Senta, ma ecco, perché allora rettili o anfibi si trovano particolarmente bene nei siti archeologici? E questo non deve spaventare i visitatori, perché
1: vi allarmate.
3: State tranquilli, sappiamo che i rettili a volte fanno paura.
4: Sì, fanno paura, però sono sostanzialmente innocui.
3: Certo,
4: bisogna dire,
3: certo,
4: che la maggior parte sono innocui, eccetera. Ma perché i siti archeologici offrono una quantità di piccoli rifugi con una densità di questi rifugi che sono anche più grandi delle situazioni naturali. La cosa molto, molto interessante che emerge è che non sono solo degli hotspot di biodiversità, ma addirittura durante questi studi sono state trovate delle specie nuove per la scienza proprio in alcuni siti archeologici, e in alcuni siti archeologici sono state riscoperte delle specie che si ritenevano ad esempio estinte. Faccio un esempio su una pianta che può essere una pianta che vive sull'acropoli di Atene, per esempio, che è stata considerata estinta per circa 100 anni e che poi una decina di anni fa è stata stata riscoperta, si chiama proprio Micromeria acropolitana ed è una piccola piantina con un fiorellino rosa. Oppure sempre in Grecia hanno trovato delle specie di molluschi, delle chioccioline che non erano conosciute per la scienza all'interno di un sito archeologico, ma poi ci sono riscoperte tipo una specie di cincillà molto particolare che è stato ritrovato prima nelle tombe inca e poi è stato riscoperto come vivente all'interno del santuario di Machu Picchu.
1: Esatto, è una delle cose più particolari della ricerca, no? Anche questo riferimento a un sito archeologico famosissimo, insomma. Mi viene da collegarmi a questa, appunto, alla questione della dire quanto un sito archeologico è celebre o no, legando anche a un tema che voi nella ricerca avete trattato, cioè quello dell'overtourism, ossia è vero che queste aree sono spot e lo avete appunto ben analizzato di biodiversità, ma è anche vero che i siti archeologici spesso hanno un problema di sovrasfruttamento, quindi troppe persone. Come si mettono insieme questi due aspetti? Come ovviare a questa questione?
3: Mi viene anche da pensare che probabilmente i notturni sono quelli che se la godono di più, ma questa è una mia stupidaggine, non ci faccia caso.
4: Sicuramente uno dei fattori che aumenta la frequentazione di questi siti da parte degli animali, il fatto che di notte sono siti generalmente molto poco illuminati, perché anche c'è anche il disturbo luminoso che noi non dobbiamo dimenticare,
1: certo.
4: E sono poco o per nulla frequentati. Poi in realtà per quanto riguarda l'overtourism, bisogna considerare che noi poi siamo abituati in Italia in cui c'è tanta fruizione, però i siti archeologici sono molto vari nella loro fruizione, ce ne sono alcuni che sono totalmente abbandonati o totalmente in aree remote. Per quelli invece che sono molto frequentati, quello che noi vogliamo imporre proprio il nuovo paradigma, cioè nel senso di guardare questi siti archeologici non più solo come una testimonianza di civiltà passate, ma anche come qualcosa di vivente e quindi con una biodiversità attuale. E in questo senso l'idea sarebbe di avviare un processo culturale che possa poi guidare i visitatori non solo nella riscoperta di antichità, ma anche nella scoperta di ciò che ci vive attualmente. Questa è un po' l'idea, ovviamente con consapevolezza e rispetto. E inoltre approcciarsi dal punto di vista della conservazione dei beni archeologici, considerando anche il fattore biodiversità. E quindi ad esempio ridurre fortemente l'utilizzo di erbicidi che per esempio possono creare problemi anche per specie rare, per esempio nell'anfiteatro di Capua, che è quello dove Spartaco si batteva, tanto per capirci,
3: sì.
4: C'è una ricchezza notevolissima di orchidee.
1: Ah, vedi, che meraviglia.
3: Certo.
1: Incredibile.
3: Senta, ma questo tipo, appunto, lei giustamente diceva, non è tutto Pompei che ha un flusso turistico per fortuna molto importante. Ci sono l'Italia, il mondo è costellato di siti pochissimo conosciuti e pochissimo frequentati, ma non per questo meno affascinanti o meno interessanti da tutti i punti di vista. Ecco, ma il fatto di avere tanti siti nella vostra ricerca, nella sua ricerca, ha permesso anche di, non so, di scoprire qualcosa in più, di agganciare un qualcosa anche di curioso che non si sarebbe mai aspettato?
4: Beh, allora, sicuramente noi non ci saremmo aspettati che in siti archeologici, dai siti archeologici, emergessero delle specie nuove per la scienza. Questa è sicuramente stata una scoperta, nel senso che non ci saremmo immaginati che per alcuni siti fossero emerse delle realtà così importanti dal punto di vista scientifico, perché quando si trova un qualcosa di nuovo per la scienza, una specie nuova, è sempre un aumento, un contributo alla diversità. In primis questo. Secondo, è stato interessante notare, per esempio, che c'è una grande carenza di studi sulla biodiversità nei siti archeologici in aree che noi ci saremmo aspettati invece ce ne fossero parecchi. di tutto il resto d'Europa. Allora, il bacino del Mediterraneo è quello più ricco di studi, un po' perché è quello più ricco di siti archeologici, un po' perché c'è una grande tradizione di studi della biodiversità, però per esempio anche in Spagna o in Francia ci sono pochi studi. Questo deriva generalmente anche dal fatto se esistono delle, tra virgolette, scuole, nel senso che ci sono magari dei docenti o dei ricercatori che hanno avviato delle ricerche e che costruiscono attorno a loro un team di persone che poi prosegue questi studi. Certo. Per esempio, nei castelli della Germania o dell'Europa dell'Est va alla grande lo studio dei castelli medievali e dei molluschi, cioè delle chiocciole che ci stanno all'interno. Certo. Quindi, oppure in India vengono studiati moltissimo nei templi indiani i pipistrelli e i licheni.
1: Quindi, sono delle preferenze, insomma.
4: Sì, esatto, sono delle grosse differenze. E poi c'è la questione che uno a priori magari non ci pensa, che ci sono delle aree con pochissimi studi, non perché non hanno avuto delle importanti civiltà del passato, e mi riferisco in questo caso specificatamente all'Australia, ma perché queste civiltà non hanno lasciato delle tracce permanenti, perché ad esempio costruivano tutto in legno, come gli aborigeni australiani.
3: Certo.
1: Erano ecologici già ai tempi, sapevano quali strumenti usare, quali materiali usare, insomma.
3: Senta, Antonio Romano, mi veniva in mente, ma ad esempio le sovrintendenze, adesso ogni sito avrà le sue varie caratteristiche, come ha preso questo studio? Perché mi veniva in mente, mi ricordavo una bellissima mostra che girò anche a Milano, per quello la vidi qua a Milano, a proposito ad esempio di Pompei e la natura, il rapporto con la natura, compreso una particolare attenzione alla biodiversità e quindi ai semi trovati piuttosto che tracce dai dipinti, eccetera eccetera. Ecco, mi chiedevo se lo sviluppo di questa vostra ricerca può tramutarsi anche in una comunicazione proprio accessibile dai visitatori, sempre nel rispetto delle pietre che del vivente, come si dice.
4: Beh, questo è l'augurio che anche noi ci facciamo, nel senso, gli obiettivi sono duplici. Uno è quello nel sollevare un interesse da parte dei visitatori, dei fruitori, e l'altro è chiaramente nel portare a conoscenza di chi gestisce queste aree, quindi le varie sovrintendenze, che poi nella loro realtà molto articolata sono anche diverse tra di loro, nel considerare queste cose qua. Per quanto riguarda il sito di Pompei, ad esempio, è un gioiello, nel senso non solo archeologico, ma anche di approccio che hanno avuto, perché hanno avuto quest'idea di ricostituire il bosco sacro. Sostanzialmente è un progetto di biodiversità forestale, sostanzialmente, e in questo bosco sacro, attraverso il vivaio di flora pompeiana, stanno cercando di ricostruire quello che dai dipinti emerge come essere la vegetazione esistente all'epoca. Quindi assolutamente un grande e apprezzabile sforzo e iniziativa.
1: Tra l'altro tu citavi Pompei, ma io citerei anche il Museo Egizio di Torino, che non mi ricordo se l'anno scorso o quello ancora prima fece lo stesso, cioè nel cortile del museo mise proprio una installazione con le piante proprio autoctone e tipiche dell'epoca, tra l'altro recuperate proprio degli scavi archeologici che erano, insomma, fondamentali per ricostruire anche la biodiversità dell'epoca, e tuttora questo giardino è proprio nel museo, si può visitare.
3: Quindi. Nella sua bellezza, sì. Peraltro stiamo parlando di due esempi meravigliosi sul suolo italiano e di due direzioni particolarmente illuminate e veramente. Io li adoro questi due.
1: Mi trovi d'accordo, sono splendidi.
4: Diciamo che i tempi forse sono culturalmente maturi per avere un approccio del genere, nel senso che questo lavoro che noi abbiamo pubblicato, io devo dire che ha riscosso un interesse e un successo veramente, veramente enorme, il che significa che c'è un'attenzione, e questa prospettiva è una prospettiva che interessa sia i divulgatori sia i cosiddetti stakeholders, portatori di interesse. Quindi è sicuramente un primo passo in questa direzione, lo è sicuramente, e noi ci auguriamo che poi possa proseguire, che non possa rimanere semplicemente un fatto di conoscenza, ma una questione di sviluppo.
1: Certo, beh, in più ci vuole appunto anche una, ne parlava prima, come dire, una cultura di, insomma, di, più aperta possibile rispetto anche a chi va appunto in questi siti archeologici e quindi insomma fare conoscere questa biodiversità. Tra l'altro io ho una curiosità, ma dove in particolare questi animali, parliamo della, insomma, degli animali nella fattispecie, si trovano questi animali bene nei siti archeologici, negli anfratti, nelle tombe, quali sono i loro punti preferiti?
4: Sì, allora, immaginiamo intanto cos'è un sito archeologico. Il sito archeologico si pone generalmente, poi sto generalizzando ovviamente, come un paesaggio che ha delle strutture verticali in una realtà paesaggistica orizzontale, tipo una campagna.
3: Sì.
4: Quindi già questa cosa, la presenza di muri, eccetera, aumenta enormemente la biodiversità, perché offre, per così dire, una terza dimensione, quella della verticalità. Questa è la prima cosa. L'altra è che offre una serie di anfratti, nascondigli, piccoli rifugi, eccetera, che sono spesso assenti nelle aree circostanti che magari sono o industrializzate o urbanizzate, pensiamo a tutte le aree archeologiche all'interno di Roma, o a vocazione spiccatamente agricola. Quindi tutto questo, diciamo, insieme di cose fa sì che animali, soprattutto parliamo di animali di piccola taglia, non certo di branchi di ungulati,
3: sì, certo.
4: Puoi trovare all'interno dei siti archeologici una diversità di ambienti. Poi abbiamo le camere sottostanti, le piccole grotte che offrono rifugio ad animali che per esempio sono ombrofili, a cui piace l'ombra,
3: certo.
4: Però ci sono i muri che permettono a per esempio ai rettili di fare il cosiddetto basking, ovvero la termoregolazione alla luce. Poi ci sono i piccoli anfratti che permettono agli uccelli nidificanti sulle rupi di utilizzare i siti archeologici come fossero una rupe. Quindi offrono veramente tanto, e in più, unitamente al fatto che in genere i siti archeologici che sono fruiti, la fruizione avviene attraverso percorsi predeterminati, le persone in genere non possono essere libere,
3: certo, di andare ovunque, certo, quindi
4: questo limita fortemente il disturbo.
3: Questo c'è.
4: Tanto dicevamo prima che la notte sono silenziosi, sono spesso poco illuminati e non c'è tutta una serie di, non c'è il traffico stradale, non c'è il rumore, quindi insomma offrono veramente delle possibilità in ambienti antropizzati di trovare rifugio, ma la cosa molto interessante è che probabilmente offrono delle situazioni ottimali anche in ambienti naturali, perché offrono più varietà di ambienti.
1: Ultima domanda, dottor Romano, dal punto di vista, dovesse dare un consiglio, visto che insomma pian piano ci avviciniamo all'estate e ai viaggi, è molto probabile che molti ascoltatori e ascoltatrici magari andranno a visitare dei siti archeologici, ci sono delle, come dire, accortezze dopo anche aver ascoltato questa puntata alle quali fare attenzione, insomma porre attenzione per come dire essere rispettosi non solo ovviamente del sito archeologico ma anche appunto della fauna che lo ricorda, l'ha ripopolato in qualche modo?
4: Sì, allora mi viene da dire una cosa che non solo ha a che vedere con rispetto, ma anche con la possibilità di osservare.
3: Sì,
1: certo.
4: Muoversi piano, in silenzio, cercando di guardare con attenzione i particolari, spesso rivela la presenza di animali o di piante molto belle. Io penso che la fretta sia in genere uno dei problemi della nostra società e della nostra epoca. Visitare un sito archeologico significa visitarlo appunto in maniera accorta, in maniera lenta, ma osservando in silenzio si possono avere delle belle belle sorprese, perché questa curiosità a me personalmente, che sono un appassionato io poi di archeologia, perché poi appunto sono un naturalista, mi occupo di biodiversità, è venuta proprio perché frequentando i siti archeologici alla fine continuavo a vedere animali e piante spesso anche difficili da osservare proprio al loro interno.
1: Consiglio un po' di silenzio, insomma.
3: Silenzio, lentezza e osservazione molto rispettosa.
4: Anche un binocolino può essere utile, anche un piccolo binocolo.
3: Come no, mai lasciarlo a casa, viene da dire. Senta. Senta, Antonio Romano, ricercatore del CNR e autore con altri di questo studio sui siti archeologici e la biodiversità. Noi abbiamo finito il nostro tempo, ma la facciamo giocare al gioco di considera l'armadillo, che è questo. Ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
4: Ma se dico l'armadillo immagino che sia scontato.
3: No, no, guardi, no, perché poi le persone sono timide, gli armadilli li lasciano a casa. No?
4: Allora mi mantengo nel mio ambito della ricerca, io mi occupo essenzialmente di anfibi e rettili.
3: Sì.
4: Mi piacerebbe essere un ululone, che ha un rossetto con la pancia gialla, che fa una vita molto bella, perché se ne sta spesso in acqua, al sole, a riposare.
3: Ci piace. Perfetto. Moltissimo, viva gli ululoni!
4: Poi ha la pupilla in forma di cuore, quindi direi che è molto carino.
3: Decisamente, decisamente. Allora, grazie mille Antonio Romano, ricercatore del CNR, per essere stato qui con noi. Davvero grazie per questo studio così stuzzicante, mettiamola in questa maniera, e speriamo che abbia un sacco di conseguenze positive. Grazie davvero, buona giornata.
4: E presto, buon lavoro, grazie.
3: Fede, siamo in ritardo, in ritardo come al solito, allora ce ne andiamo in fretta in fretta. Mm-hmm. Ricordatevi, comunque nel fine settimana siamo sempre sui social, siamo sempre attivi. Certo. Ci sentiamo lunedì. E un grande saluto da Cecilia Di Lieto.
1: Da Federica Giordani, buon weekend.
3: Ciao ciao.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: 1, 2, 3, 4.
10: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
11: No!
10: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.

16 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare.

Quando si dice un brano immortale, Il buono, il brutto e il cattivo, è del 1966. E allora Sergio Leone aveva raccontato l'America di oggi. Nel 64 all'ONU Che Guevara, capo delegazione del governo cubano, diceva: vogliamo la pace.

Adesso sentiamo un live, un concerto all'Olympia di Parigi di Compay Secondo. Saluto Compay. Un po' di Cuba in questi 50 minuti insieme.

Campai secondo, Parigi, l'Olympia, 98. Invece adesso andiamo a La Habana con una, forse una delle versioni più belle di Painting Black, Rolling Stone.

Benoit ha il dono di creare la magia, sia da solista che insieme alla compagna Tracy Thorn, Everything But The Girl. Una delle cose più belle del 2026 è il nuovo album di Martino,

Quindi Martino canta Federico García Lorca. Acqua, dove vai? Ridendo scendo per il fiume verso la riva del mare. Mare, dove vai? Risalgo il fiume cercando una fonte dove riposare.

Abbiamo portato fortuna a Suad Massi, nel senso che il suo album ha vinto ieri le vittorie, le victoires de la musique, quella del jazz. Nei nella sezione World Music o musica del mondo.

Miglior album della World Music per le vittorie del jazz, la cerimonia ieri a Parigi. Torniamo a Cuba con Omara Portuondo.

uno che ha fatto molto per fare conoscere quelle che vengono chiamate le musiche dal mondo è stato David Byrne, America Latina, Africa. Cuba in particolare, qui Messico. Questa chicca è uscita la settimana scorsa con Natalia Lafourcade, David Byrne.

molta Cuba in questa, questo spazio di Davide Facchini, molta America Latina. Tra pochissimo volume. A tutti un caro saluto da Shauki.

0: cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
1: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
5: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
6: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
5: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
6: Affitti brevi, tranquillità lunga.
7: Gli innocenti sono taccagni, oltre che noiosi. Sono convinti che l'unica cosa che sia necessario spendersi sia la loro verità.
8: I colpevoli no. I colpevoli sanno che la verità se la devono comprare.
9: Ciao, sono Cinzia Spanò e fino al 31 maggio sono in scena al Teatro Elfo Puccini con il mio ultimo spettacolo. Una riflessione su come stereotipi, patriarcato e manipolazione della realtà ci stiano immergendo in un mondo in cui quella che finora abbiamo chiamato verità rischia di diventare una cosa sempre meno importante.
10: Dentro la tela, indagine su Artemisia. Uno spettacolo di e con Cinzia Spanò. Al Teatro Elfo Puccini fino al 31 maggio.
11: Palla con noi, tappa di maggio. Il tour di Radio Popolare per le zone di Milano questa volta va a Nolo. Mercoledì 27 maggio, per tutto il giorno, saremo in Piazza Morbegno presso Bici e Radici. Dalle 9 fino alle 18 trasmettiamo da lì. Vi aspettiamo dal vivo, potete abbonarvi, fare la tessera, ci sono le magliette e tutto il resto. Mercoledì 27 maggio, falla con noi a Nolo, a partire dalle 9 presso Bici e Radici in Piazza Morbegno. È il tour di Radio Popolare, noi ci siamo.
12: Volume.

0: Buongiorno a tutti, sono le 14, puntualissimi anche oggi. Iniziamo una nuova puntata di Volume. Buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Graci. Cosa succede oggi? Mi sembra che siamo più puntuali del solito. 14 in punto, forse mai successo. In realtà 14.01
0: esatto,
1: facciamo. Forse
0: sì.
1: Anche 02 con Davide Facchini.
0: Davide Facchini che salutiamo. Prima di noi Sciauchi Senussi, che salutiamo anche lui ovviamente.
1: Esatto, ciao Sciauchi.
0: Siamo insieme fino alle 16 anche oggi, con tanta musica da ascoltare insieme e tante chiacchiere, se volete, anche da fare con voi, che potete scriverci in ogni momento al 331-6214013 oppure vederci nella nostra consueta diretta Instagram, che è partita adesso.
1: È partita adesso Elisa Graci Radio. Dar.grande, come al solito potete vederci nello studio 2 di Radio Popolare, potete vedere chi passa fuori in redazione dalle finestre che danno appunto sulla redazione e quello che ci diciamo anche fuori onda.
0: A proposito di fuori, il nostro cortile si sta iniziando ad animare dei nostri aperitivi. Volevo ringraziare tutti coloro che sono venuti ieri al nostro primo aperitivo, diciamo, di questa stagione primaverile qui nel nostro cortile di Radio Popolare. Ritorneremo lunedì e giovedì prossimo, quindi vi aspettiamo per i prossimi aperitivi lunedì e giovedì dalle 8, dalle 20 alle 21.30.
1: Sarà una stagione ricca.
0: Eh già, è vero, facciamo tantissime cose, soprattutto abbiamo tanta voglia di così di ascoltare musica insieme a voi. Oggi parte anche il Miami e tu sei pronto, Dario, come inviato, a recarti tra pochissimo in quel dell'idroscalo.
1: Sì. Idroscalo di Segrate. Tra l'altro sono anche curioso perché dall'anno scorso l'evento si è spostato effettivamente da il circondario del Magnolia, quindi una serie di palchi intorno a quello principale che era del Magnolia, tra i boschi, comunque molto bello, proprio sull'acqua lungo l'idroscalo, che comunque era vicinissimo.
0: Certo.
1: Però adesso si è spostato e c'è questo lungo boulevard, a quanto pare, dove sono disposti tutti i palchi, quindi è una novità anche per me, perché l'anno scorso avevo saltato l'evento e quest'anno siamo lì, i microfoni per le interviste sono già pronti.
0: C'è già tutto, c'è il kit del giornalista musicale.
1: Praticamente sì.
0: E presto, poi la prossima settimana sentirete il nostro report dal Miami. Se anche voi andate, fateci sapere cosa andrete a vedere e quali sono state le vostre impressioni. E poi anche oggi una bella intervista, tra l'altro oggi siamo contentissimi di ritrovare Cecilia Paesante, che ci porta a un'intervista e un ospite.
1: Esatto, ha intervistato per noi pochi giorni fa Judith Owen, bravissima musicista, molto apprezzata, lei cantautrice originaria del Galles. Questa volta è andata a New Orleans per registrare il suo nuovissimo album, che si intitola Suit Yourself, sempre tra blues, jazz, big band, sonorità di questo genere, molti ospiti di eccezione all'interno del disco, quindi andremo ad ascoltare un po' di brani e ovviamente l'intervista di Cecilia Paesante a Judith Owen verso le 15.
0: Prima tanta musica da ascoltare insieme, iniziamo con una voce che certamente riconoscerete immediatamente se avete come noi amato tantissimo i Beastie Boys. Infatti
1: wow.
0: Michael Diamond, non altro che Mike D, uno dei tre Beastie Boys, si è deciso e ha deciso appunto di intraprendere una carriera solista. Lo sapete, i Beastie Boys, band assolutamente mitica e fondamentale dell'alternative e anche dell'hip hop americano, purtroppo insomma si sono sciolti, anche se è stato uno scioglimento forzato a causa della morte di Adam Yoke, MCA, ormai avvenuta molti anni fa. E appunto l'ultimo album insieme ai Beastie Boys era datato 2011. Da allora sia Eddie che Mike D, insomma, hanno deciso di non pubblicare più dischi, e soprattutto al nome Beastie Boys. Ma Mike D proprio lo mese scorso è tornato a farsi sentire e uscirà appunto un suo nuovo album, e appunto già un mese scorso il primo assaggio, adesso ritorna con questa canzone che si chiama What We Got, e ascolterete certamente alcuni suoni familiari a cui ci avevano abituato i Beastie Boys. Mike D e questa è What We Got.

0: What We Got, inconfondibile voce di Mike D, lo avete sicuramente riconosciuto, uno dei tre ex Beastie Boys, adesso da solo, dopo un bel po' di anni, ha deciso di tornare a fare musica e a fare musica in questo modo con questa canzone che si chiamava What We Got. Stasera, tra l'altro, suonerà a New York, nella sua città, appunto a New York, e quindi sarà sicuramente una bella emozione tornare a suonare e appunto nella sua New York City. Lo riascolteremo certamente, Mike.
1: Sì, che attitudine.
0: Eh già,
1: il buon Mike.
0: Sì, inconfondibile.
1: Dunque, ieri parlavamo di live a KEXP e un nostro ascoltatore ci ha citato un live che gli era piaciuto dei New Candies. New Candies, che sono una band italiana, sono delle parti di Venezia, però appunto vivono da un po' di anni proprio a Seattle, dove appunto sorge la KEXP Radio, che fa tanti bei live che ci piacciono molto vedere su YouTube. E loro sono una band attiva da un po' di anni, chitarroni shoegaze, suoni anche un po' a volte desertici. Mi è capitato di vederli dal vivo un paio di volte anche, e quindi li andiamo ad ascoltare con un brano tratto dal disco che è uscito circa un anno fa, segnalandovi già un paio di date italiane estive. Loro passeranno non ancora a Milano, ma il 18 giugno sono a Venezia, il 26 giugno sono a Roma, e presto dovrebbero insomma annunciare anche date milanesi insieme anche a qualche nuova uscita. Quindi andiamo ad ascoltare New Candies, questa è Regicide.

0: Regicide era il primo brano con cui si apre l'ultimo disco dei New Candies, di Uncanny Extravaganza, che stanno portando in giro. Loro sono super attivi, dal vivo suonano in giro per il mondo, hanno un sacco di date, se andate a vedere
1: Bravi.
0: I loro profili social, i loro tour infiniti, sono super apprezzati all'estero, probabilmente più conosciuti all'estero che non da noi.
1: Bello, bello, ci piace ascoltare queste band italiane. Anche Matteo ci scrive: ottimo, questa è la musica italiana che ci garba.
0: Grande Matteo.
1: Grande, sì, anche a noi piace molto. Speriamo di poterli avere magari un giorno.
0: Sì, sì, sì.
1: New Candies da noi. Sarebbe
0: Succederà.
1: Bello parlare con loro anche di questa loro esperienza internazionale.
0: Appena passano in zona.
1: Allora, adesso torniamo da una bravissima cantautrice nippo americana. Lei è nata in Giappone, cresciuta tra diversi paesi prima di stabilirsi negli Stati Uniti. Sto parlando di Mitski Miyawaki, il suo vero nome. È certamente ormai una delle artiste più influenti, più ama apprezzate della scena indie degli anni 2000. Mi piacciono molto sempre i suoi cambiamenti di stile, che abbiamo notato anche in questo suo ultimo lavoro, e i suoi testi sempre molto belli, diretti e spesso piuttosto romantici, come in questa If I Leave.

0: Bravissima Mitski, questa è If I Leave, è ancora una volta un estratto dal suo ultimo lavoro uscito un paio di mesi fa, certamente un cambiamento di rotta dai suoi brani un po' più pop e accessibili di alcuni anni fa. Questi sono certamente un po' più rock, un po' più intimisti e spesso appunto romantici come in questa If I Leave. Siamo tornati in diretta a Instagram, nel frattempo abbiamo avuto qualche problema,
1: tu eri sparita,
0: ero sparita,
1: chissà perché ti avevano buttato fuori.
0: Mi buttano fuori spesso, eppure non mi comporto così male, dai.
1: Ora vediamo, sei rientrata, vediamo quanto tempo riesci a trattenerti in questa diretta Instagram. Elisa Gracie Radio, dar.grande, ci trovate anche lì, nel frattempo andiamo avanti. Mi ricordo quando... era tipo fine gennaio, un sacco di tempo fa, era passato a trovarci Tutti i Fenomeni. Cantautore da Roma, aveva appena pubblicato il suo nuovo disco lunedì e ci aveva raccontato un sacco di cose su come, insomma, su come era nato questa raccolta di brani. E avevamo detto, beh, ci vediamo al Miami il 22 maggio.
0: E
1: sembrava lontanissimo, alla fine ci siamo.
0: Sì.
1: E quindi sarà, diciamo, uno degli artisti principali, mi pare di capire, anche tra i più attesi di questa giornata del Miami. Che poi in realtà non è, sì, è la prima vera giornata del Miami, però ieri già c'era stata un'anteprima
0: sì.
1: Con ministri, Brucherone, I Pascoli, Satantango, anche altri che Santa Maria che erano pure passati a trovarci, e quindi oggi vera prima giornata che apre, insomma, dalle credo 4 circa le 16
0: appena
1: più o meno.
0: Finisce il volume,
1: sì, praticamente si vola diretti là. E invece Tutti i Fenomeni questa sera sarà, insomma, un po' più tardi, diciamo, tra gli artisti principali del cartellone. Ce lo andiamo ad ascoltare da appunto il nuovo album lunedì. Questa è La ragazza di Vittorio.

0: Tutti i fenomeni con la ragazza di Vittorio, tutti i fenomeni che sarà dal vivo questa sera all'Idroscalo per il Miami Festival. Insieme ci sono tanti altri nomi, insomma, in cartellone: La Nigna, Altea, Raresh, Doveliana e tanti altri. Andate a vedere se sarete all'Idroscalo per bene il programma e cercate di, insomma, segnarvi un po' un itinerario di
1: seguire.
0: Poi go with the flow, come succede sempre, perché i palchi sono un sacco, ci sono un po' di inevitabili sovrapposizioni.
1: Ma i festival così.
0: È un po', va così.
1: I festival sono così. Mauro, però... grazie Mauro che ci fa una recensione. Tango commoventi ieri sera.
0: Sì, sono molto curioso di vederli dal vivo, non sono ancora riuscito.
1: E poi Mauro ci dice anche ottimi anche i Santa Marea. Che bello, due band che abbiamo avuto noi anche ospiti qui a Volume, che ci sono piaciute tantissimo e quindi contenti che siano stati anche di grande impatto ieri sera qui
0: esatto.
1: A Milano.
0: Poi si va avanti ancora domani, per esempio c'è Bert che è passata pure da noi francamente, e tanti altri, Marco Castello, Nugenia, insomma andate a vedere bene il cartellone. E poi domenica mattina alle 8 Cosmo DJ set mattine tour.
1: Lunedì fateci sapere cosa avete visto e cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto.
0: Esatto, vostri report.
1: Perché no? Scriveteci al 331-6214013, siamo qui fino alle 4, adesso ci ascoltiamo una band nuova che non abbiamo ancora mai ascoltato, loro sono folk rock indie da South London, dal sud di Londra, ma con diciamo forti radici culturali in Cornovaglia, infatti il loro nome Men and Tall viene proprio da l'antico sito proprio nella Cornovaglia, si chiama proprio Men and Tall, molto molto particolare. Molto bravi, la band ruota attorno al cantante Bill Jefferson, che è proprio cresciuto musicalmente nei pub della Cornovaglia e questo si sente chiaramente nella loro musica in chiave certamente più moderna. Li ascoltiamo con Not Ideal, loro sono i Men and Tall.

Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al campo.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: L'acqua, l'acqua.
1: Agua, donde vas?
0: L'acqua è un po' sì il tema principale di questo album di Di Martino, che è stato il nostro album della settimana, l'improbabile Piena del Loreto. Ci scrivono già bello, bello, bellissimo. Sì, è stato molto bello stare tutta la settimana con questo disco, anche in spagnolo abbiamo sentito.
1: Esatto, un'immersione in questo caso tutta spagnola, appunto si continua, come dicevi, a lavorare sull'immaginario dell'acqua anche in questo brano, qui un po' metafora, diciamo, del tempo, delle cose che continuano a muoversi, come l'acqua che continua a scorrere incessantemente, e c'è sempre un po' la riflessione, diciamo, sull'uomo di oggi, contemporaneo, sempre in movimento, ma anche spesso, insomma, anzi raramente consapevole di dove sta andando, di dove vuole andare, quindi un po' essere così in balia degli eventi, cercare di capire appunto dove si sta andando mentre si viene trascinati dal flusso
0: della corrente,
1: della vita, dalla corrente, esatto, delle cose.
0: Sì.
1: E tantissimi riferimenti letterari appunto nei brani che abbiamo ascoltato durante la settimana, in questo caso per esempio Federico García Lorca, da appunto questo Agua donde va. C'è un altro brano che si intitola Conrad, appunto, in cui era citato Joseph Conrad, insomma un sacco di riferimenti che potete andare a ritrovare se leggete anche bene i testi dei brani.
0: E andatevi a riascoltare l'intervista che Niccolò Vecchi ha realizzato con Di Martino, l'abbiamo trasmessa proprio questa settimana, quindi andatevela a riascoltare sul sito di Radio Popolare, www.radiopopolare.it, o sulla nostra app. Vi trovate tutti quanti gli ospiti che abbiamo avuto questa settimana e in tutte le settimane precedenti di Volume.
1: Ora rimaniamo così su terreni un po' acustici, anche un po' ispanici per certi versi. Sì, allora ho scoperto così casualmente un brano uscito pochi giorni fa di questo artista che si fa chiamare, credo si pronunci Carbu.
0: Carb.
1: Perché lui, allora, è nato e cresciuto a Rio de Janeiro, però ha origini italo-francesi e attualmente vive a Parigi.
0: Quindi sì, dai, francese.
1: Carb, qualcosa del genere, sì, penso di sì. Allora, appunto, molto chiaramente la sua musica frutto di questi intrecci anche culturali. Lui ha fatto lunghe tournée, per esempio, con i nostri amici di Long Island, i Lemon Twigs, anche loro di origini italiane, e hanno aperto, per esempio, più di una volta agli Arctic Monkeys e hanno collaborato con vari artisti. Una di queste è presente in questo brano che andiamo ad ascoltare, si chiama Maro e arriva dal Portogallo.
0: La conosciamo bene. Sì, anche lei è stata nostra graditissima ospite, davvero molto molto brava e molto simpatica, Maro.
1: Esatto, lei compare in questo brano di Carbeau, hanno fatto insieme questa canzone che si intitola Odore dell'asfalto.

0: Deliziosa, devo dire.
1: Delicatissimi, sì.
0: Sì. Beh, bella davvero, complimenti.
1: Maro. Bello sì. Anche il titolo, Odore dell'asfalto.
0: Bello, sì, bella l'atmosfera, bello il testo, un po' in italiano, un po'
1: vero,
0: in portoghese.
1: Vero.
0: Poi, cioè, quando sentiamo il portoghese, non so, da ste parti, è sempre bello, ci piace moltissimo. Quindi complimenti a questo duetto, appunto, di Herb e Maro. Restiamo un po' in atmosfere così, un po' sofisticate, anche se inaspettate, perché adesso giochiamo un po' con una canzone famosa reinterpretata con le cover.
1: Si gioca.
0: Tanto ci piace farvi così intervenire e farvi alcune domandine, alcuni indovinelli. Questa è molto semplice, si tratta appunto di riconoscere la band che originariamente si cimentava in questo pezzo.
1: E tra si cimenta ancora.
0: E si cimenta ancora, eh sì. Si cimenterà molto presto. E so io che Dario li vedremo. Ma va, quello è un altro discorso. Sì, dai, la canzone è facile, però parla di venerdì, oggi è venerdì, però in questa versione è un po' diversa, un po' più, diciamo, quasi malinconica. Questa è una canzone che originariamente è molto molto allegra, e qui è una versione malinconica di questa, che dovete riconoscere voi, ad interpretare questa famosissima canzone, sono lì, Io la tengo.

0: Eccola qua la versione di Friday I'm in Love, esatto, dei Cure. In questo
1: bella.
0: Caso sì, molto così delicata, carina, dolce, interpretata da Io la tengo, fantastica, storica band indie di Hoboken nel New Jersey, che un po' di anni fa, una decina d'anni fa, si cimentava in questo grandissimo successo, in questa canzone strabiliante dei Cure, appunto Friday I'm in Love. Bravi tutti voi che l'avete indovinata, al 331-6214013. Prima della nostra ospite, abbiamo il tempo?
1: Sì,
0: dai, abbiamo il tempo di ritrovare un'altra band di quelle, sì, magari non storiche come Io la tengo, ma anche loro arrivano più o meno da quegli anni lì. Siamo negli anni 90, quando arrivarono nel nostro universo musicale gli Arab Strap, che ricordo, tra l'altro, che avevamo intervistato e ospitato per un mini live a Pachanka, che insomma è diciamo la mamma di volume,
1: sì,
0: si potrebbe dire, la trasmissione di alcuni anni fa, sempre qui di Radio Popolare e Popolare Network. Li avevamo ospitati in un mini live, erano agli inizi, adesso dopo tanti tanti anni ritornano anche loro, gli Arab Strap, questa è You You You.

0: E bravi gli Arab Strap che sono tornati con questa You, loro grande band culto della scena indie scozzese. Torniamo ancora a parlare di Scozia questa settimana qui a volume. Adam Moffat e Malcolm Middleton, entrambi davvero due personaggi incredibili. Ricordo quando li avevo intervistati, erano veramente super simpatici e certamente... Insomma, diciamo che l'universo alcolico in cui di solito sono, in cui di solito operano, è sempre molto presente anche dal vivo. E in questo caso, appunto, li abbiamo ascoltati col loro ultimo singolo, loro da metà degli anni 90, quindi anche loro una carriera assolutamente trentennale. Bentornati anche all'Arab Strap, particolarmente apprezzati anche da voi, ascoltatori e ascoltatrici, che ci scrivete al 331-621-14013. Addirittura Enzo che ci dice: sto pezzo vale la puntata.
1: Wow,
0: ti sei sbilanciato.
1: Ha gasato parecchio.
0: Grazie, beh, vattelo riascoltare. Si chiama You degli Arab Strap.
1: Andiamo avanti, rimaniamo su atmosfere un pochino elettroniche, ma sicuramente diciamo più d'atmosfera, con le Smurfs. Loro arrivano da Oslo, sono un duo femminile, le avevamo già ascoltate insomma con il loro ultimo album che era molto interessante, Big City Live si intitolava, e adesso sta uscendo nuovo materiale raccolto in un EP. Andiamo ad ascoltare uno dei brani con cui lo hanno annunciato, sono le Smurfs con It's Here.

0: Itzhir delle Smerz, sempre interessanti,
1: Sì.
0: i loro suoni, i loro arrangiamenti. È uscito questo EP, si intitola Easy EP, semplice,
1: Facile,
0: facile.
1: facile, facile.
0: Ascoltatelo se volete.
1: Easy peasy,
0: Easy
1: come si
0: EP.
1: dice
0: Easy peasy,
1: negli
0: vero?
1: Stati Uniti quando, sì, in inglese, che forse anche in Inghilterra, quando vuoi fare una cosa facile,
0: Easy peasy.
1: easy peasy. Vabbè. Rende
0: Semplice,
1: l'idea, rende
0: semplice.
1: l'idea. Dai, adesso ci ascoltiamo due splendide donne, la nostra Cecilia Paesante che intervista Judith Owen e che inizia appunto così con la sua musica.

0: Diamo il benvenuto ai microfoni di Radio Popolare a Judith Owen, cantautrice e pianista gallese, ma di New Orleans di adozione, che il 12 luglio suonerà all'Umbria Jazz, qui in Italia. Ciao Judith, benvenuta a Radio Popolare. Ci chiami da New Orleans, giusto? È vero che lì si vive e si respira musica di continuo?
1: Yes. Music and food, music and food, music and food, music and food. So it's completely different. I mean, this is the birthplace of jazz, and it has it really has a music scene that's like nowhere in the world. And I know because I live in London too, and I travel all over the world. There's nothing like this.
2: Sì, è vero, musica e cibo è completamente diversa da altre città. È la culla del jazz. È una scena musicale che non esiste in nessun altro posto al mondo. E lo so perché vivo anche a Londra e viaggio ovunque. Non c'è niente di simile a New Orleans.
0: Partiamo dal tuo nuovo album, che arriva 4 anni dopo, Come On and Get It, un album incredibile tra l'altro. Come hai iniziato a pensare a questo nuovo disco e quando hai iniziato a lavorarci? 4 years after Come On and Get It, amazing album by the way, how did you start thinking about this album, working on this album?
1: Well, I've made Come On and Get It, which was an incredible, incredible success. I wasn't expecting it because it was the first time that I'd actually moved out from behind the piano to be the front woman, to be that powerful woman that I always wanted to be.
2: Come On and Get It è stato un successo incredibile, non me l'aspettavo, perché era la prima volta che uscivo da dietro al pianoforte per diventare una front woman e per essere quella donna potente che ho sempre voluto essere. Dopo Come On and Get It ho fatto un album live, poi un album con una big band di ottoni, un album natalizio, perché sai, qui a New Orleans ho anche la mia big band. Suit Yourself, il nuovo album, rappresenta davvero ogni aspetto di ciò che sono come artista. Volevo tornare dietro al pianoforte, cantare le mie canzoni, ma anche reinterpretare e arrangiare dei classici, inserire un paio di brani con gli ottoni. Volevo che fosse il pacchetto completo, la chiusura di un cerchio, tutto ciò che sono capace di essere e tutto ciò che sono. È un album che parla davvero del trovare gioia nell'oscurità e nelle avversità.
1: I did Come On and Get It because we were in COVID and I needed joy, joy, joy, joy. We all needed joy. Well, guess what? The world's not so great.
2: Come On and Get It l'ho fatto durante il COVID. Ora avevo bisogno di gioia. Tutti ne abbiamo bisogno. E indovina un po'. Anche adesso il mondo non sta andando così bene, siamo ancora nel caos e qui in America è davvero qualcosa di assurdo. Quindi credo che abbiamo più che mai bisogno di gioia, abbiamo bisogno di poter esprimere e sentire passione e verità. E abbiamo bisogno di sorridere, uscire di casa e vivere esperienze dal vivo. Durante i live sento letteralmente che tutta la mia vita si solleva, anche solo per qualche ora, e quella sensazione rimane addosso. È come condividere un pasto meraviglioso con gli amici. Gli italiani lo sanno meglio di chiunque altro.
1: Well, the Italians know this better than anyone. Yeah. But that is the point. Community, sharing, it's the conversation. It's the joy, it's being entertained, it's letting go, it's feeling free.
2: E questo è il punto, la comunità, la condivisione, la conversazione, la gioia, il lasciarsi andare, il sentirsi liberi e pieni di speranza. E credo che per me la musica sia sempre stata questo.
0: In questo periodo storico una cosa che manca spesso è proprio questo senso di comunità. Però se ci pensiamo, nel momento in cui si ascolta un album o si va a un concerto, cambia tutto, torna alla comunità in un certo senso. Il tuo album Suit Yourself è pieno di canzoni che ti fanno stare bene, che fanno venire voglia di essere ascoltate live.
1: Even the blues, even songs like, you know, Today I Sing the Blues with Tavell Crawford. Even when I go into that blues place, well, the blues doesn't depress you, the blues is cathartic.
2: Sì, assolutamente, perfino le canzoni blues come Today I Sing the Blues con Tavell Crawford, perché contrariamente a quanto si creda, il blues non ti deprime, il blues è catartico. Torniamo sempre lì, trovare la gioia. La differenza tra New Orleans e il resto dell'America è che non sembra America, anzi non lo è. Alcuni la chiamano la città caraibica più a nord, e in effetti ha senso. Questa città conosce il dolore. Basa tutta la propria identità e la propria vita sul creare celebrazione e gioia in mezzo all'oscurità e alla sofferenza. È la sua storia. È da qui che viene il jazz. È da qui che viene il blues. Tutto quello che oggi conosciamo musicalmente, anche il rock and roll, nasce qui. Ma questa è una città che sa celebrare il momento in cui ti trovi, perché non sai se ci sarai domani. Ed è davvero qualcosa di speciale.
1: This is a city that knows how to celebrate the moment you are in because you don't know if you'll have tomorrow. And it's really special.
0: Yeah, and it's all aspects of life and death because they do second lines, right?
2: È vero, la musica è legata a tutti gli aspetti della vita e della morte. Infatti sono famose le second line di New Orleans. La second line è una sorta di parata celebrativa ed è sempre piena di musica.
1: Yeah, and the second line, I mean, that's it. Again, it's sort of celebration even in death. Yeah. Who does that in the Western world? Nobody. We don't do this.
2: Sì, e le second line sono ancora una volta una celebrazione, perfino della morte in questo caso. Nessun altro lo fa nel mondo occidentale. È la celebrazione della vita di quella persona, di tutto ciò che ha dato. È l'accettare la morte come conclusione naturale, ma sapendo che il motivo per accettare la morte è celebrare la vita che l'ha preceduta.
1: Celebrate the life that it led to, you know, that led to it. And it is music, and it's people dancing in the streets, and it's the greatest brass bands going down, those marching bands that go down, which is the heart of everything here.
2: E ci sono musica, gente che balla per strada, le più grandi band di ottoni che marciano. La musica è il cuore di tutto. Questo weekend, per esempio, ci sarà il French Quarter Festival, dove suonerò. E ogni domenica in questa città c'è una second line, che sia per qualcuno che è morto oppure no. È per celebrare la vita. Come dicevo, ci sarà il French Quarter Festival, poi la settimana dopo il Jazz Festival per due weekend e dopo ancora altre celebrazioni, altri festival. Va avanti all'infinito. L'anno inizia con il Mardi Gras, che non è solo musica, è arte, il design, creatività, i costumi, performance. Questa città incoraggia la creatività in tutte le sue forme. Non ho mai visto niente del genere in vita mia. Quindi o la ami o la odi. Se la odi va bene lo stesso, così c'è più spazio per noi.
1: People either love it or hate it. If you hate it, it's fine, because it leaves more room for us.

0: This is amazing to think of, because when I think of jazz fests here in Europe, or
1: spesso quando si pensa ai jazz festival qui in Europa, perlomeno si pensa a musicisti, a un pubblico elegantissimi, un po' impostati, e questo jazz un po' pretenzioso. Per alcuni è tutto tranne che una festa.
0: Pretentious jazz, and it's everything else but a party.
2: What a great line! It's everything else but a party. You are so great. What I'm doing and this city is a party that we are all invited to, and that's what this album is. That's what I do.
3: Che frase fantastica! È tutto tranne che una festa. Quello che faccio io e quello che è questa città è una festa a cui siamo tutti invitati. Ed è esattamente questo il senso dell'album. È quello che faccio. È una festa aperta a tutti. Non posso dire certe cose perché poi sembrerebbe che stia attaccando altri musicisti, ma la verità è che non sopporto la musica senza gioia. Quindi non mi importa se il pubblico arriva vestito elegante e formale. Dopo 5 minuti con me non saranno più formali. Si toglieranno le giacche e balleranno. Però è vero, spesso nel mondo del jazz c'è quell'atteggiamento da prendetemi sul serio, ma a me non interessa. Sono cresciuta ascoltando musica che mi tirava fuori dalla tristezza e dalla paura, che mi faceva sentire che esistevano speranza, gioia e grandezza a cui potevo aspirare. E questo è sempre stato il significato della musica per me, che fosse classica, da cui sono partita, jazz, blues, pop, rock, non importa, deve riempirti e farti stare bene. Questo è il dono della musica. Quindi ormai mi sorprendo quando la gente non balla per strada. Devo dire che New Orleans mi ha cambiata. Sono una gallese cresciuta a Londra, ma per i gallesi la musica è una religione. E adesso vivo in una città dove la musica è davvero la religione, è il cibo, è l'aria, è tutto. New Orleans mi ha dato libertà, mi ha dato il coraggio di dire: sapete una cosa, sono audace, coraggiosa. Porto completi e cappelli maschili. Sul palco sono una forza sia maschile che femminile. Questa sono io. E il pubblico ama proprio questo. Non abbiate paura di essere ciò che siete. È tutto qui il segreto.
2: And it's given me the courage to go, you know what? I'm big, I'm bold, I'm brave. I wear suits, I wear a hat. I am like a very, like, male force, male, female force on stage. That's who I am.
0: Yeah.
2: And that's what the audience love.
0: And also, you don't have to be serious to be taken seriously.
1: Certo, non bisogna per forza essere seri per essere presi sul serio.
2: I love you. Listen, I have, for years, I have heard people, men, never women, never women, men, saying things to me like, why do you talk in between songs or like, think you have to be funny, you just like you're enough, just your voice singing is enough, you don't have to. And I'm like, excuse me, I don't have to. It actually turns out that's who I am. I'm not trying. That's who I am. Now if you don't like it, you know, at the time it would hurt.
3: È vero, per anni ho sentito uomini, mai donne, mai dirmi cose tipo perché parli tra una canzone e l'altra, oppure pensi davvero di dover essere divertente? Basta la tua voce, basta cantare. E io pensavo, cosa? Non è che devo, è semplicemente quello che sono. Non sto recitando. Sai, all'epoca queste frasi mi ferivano tantissimo. Mi facevano dubitare di me stessa, perché naturalmente, come tutte le donne, sentivo in qualche modo di non essere abbastanza. Sentivo di dover piacere e compiacere gli altri. Ma adesso penso, se non ti piace quello che faccio o non capisci chi sono, va bene. Ci sono già tante persone che lo capiscono e a me va bene così. Non me ne frega più niente di quello che pensano gli altri. Non rovineranno il mio mondo e non mi faranno cambiare. Ed è incredibile la libertà che arriva quando smetti di preoccuparti così tanto di ciò che pensano gli altri. E spesso sei tu stessa il tuo peggior giudice. Nel momento in cui smetti, tutto trova il suo posto.
2: So much about what somebody else is doing or who's judging you, it's usually you. The minute you stop, everything falls into place.
0: Yeah, and you can hear that it reflects in the music, like 100%. I take this as a segue to ask you, was it different to record an album live as you did for Suit Yourself?
1: Le sensazioni che descrivi si percepiscono nella tua musica. E questo mi porta a chiederti, è stato diverso registrare Suit Yourself dal vivo rispetto a lavorare in studio in maniera più classica, con sovraincisione, ad esempio, e il mixing?
2: Somebody said to me the other day, you're the coolest person I know, and I almost fell over laughing. Because to me, I'm not even vaguely cool. I am so not cool, it's laughable. And I guess it turns out that in my uncoolness I'm perceived as being cool because I don't care.
3: L'altro giorno qualcuno mi ha detto: sei la persona più cool che conosco. E sono quasi caduta a terra dal ridere, perché io non mi sento minimamente cool. E forse proprio nel mio non essere cool vengo percepita così. Sono semplicemente me stessa. Non posso essere misteriosa, non posso fingere di essere qualcos'altro. Non posso fare la pop star strana e irraggiungibile. Non sono io, quindi forse è proprio questo il punto. La cosa più difficile al mondo è essere se stessi ed esserlo con sicurezza, invece di vivere di fumo e specchi. E questo si collega alla registrazione live. Io registro sempre tutto dal vivo, anche Come On and Get It è stato registrato live. Per me è lì che vive la magia, nella musica dal vivo. È lì che succedono le cose speciali ed è lì che ci sono il cuore e l'anima. Non nelle stratificazioni infinite, nelle sovraincisioni, nel tentativo di rendere tutto perfetto. A chi importa della perfezione? Quello che conta è chi ascolta, sente quello che senti tu mentre canti. Non solo si apprezza la canzone, i musicisti, l'arrangiamento, ma sente davvero quello che provi? La gioia, la tristezza, il dolore, l'umorismo? Per me tutto questo esiste nel momento della performance. Quindi anche se registrare in studio è diverso dal palco, io continuo a registrare dal vivo. Il live è un'altra cosa ancora. Tutte le sensazioni sono amplificate e quando sei sul palco puoi andare ovunque vuoi. E questo è il brivido, sia per il pubblico che per noi performer. Il lavoro in studio consiste nel mettere questo brivido su disco. Io non faccio mai più di una take o due. Se ne faccio di più, significa che ho perso l'attimo, che sto pensando troppo. Dal vivo non pensi mai, agisci e basta. Sei dentro al momento. È un esercizio sul filo del rasoio. Devi riuscirci in una take. E se ci sono errori, non puoi correggerli. A volte devi convivere con gli errori e a volte gli errori sono proprio ciò che rende tutto perfetto. Perché quella è umanità, l'errore rende umani. Non parlo di errori grossolani che distruggono tutta l'armonia della canzone, ovviamente. Parlo di quelle cose naturali che succedono e che magari diventano la tua parte preferita della canzone. Per esempio in Morning, in questo album, c'è un punto in cui sbaglio completamente il testo dell'ultima strofa. Quindi distruggono tutta l'armonia della canzone, ovviamente. Parlo di quelle cose naturali che succedono e che magari diventano la tua parte preferita della canzone. Per esempio in Morning, in questo album c'è un punto in cui sbaglio completamente il testo dell'ultima strofa. Quindi improvviso, mi muovo attorno alle parole ed è

0: Cos'è davvero la perfezione? Credo che tutta l'idea stessa di perfezione crolli quando si parla di musica live. E spero che questo succeda anche a Perugia quest'estate, il 12 luglio, suonerai all'Umbria Jazz. Cosa dobbiamo aspettarci dal concerto?
1: This whole idea of difference of perfection crumbles when it comes to live music. And so I hope that will happen in Perugia this summer. What shall we expect from that live performance?
2: I will be bringing the Callers, my band, all the way from New Orleans, so you will actually hear
0: Great.
2: the guys that are on this album. They're magnificent, and it will be joy. It will be joy and joy and joy. It will be this album, the songs from this album.
3: Porterò i Callers, la mia band, direttamente da New Orleans, che sono proprio i musicisti che suonano su questo album. Sono magnifici e sarà gioia e ancora gioia. Ci saranno le canzoni di questo album e io farò la cosa che amo di più al mondo, intrattenere ai massimi livelli. È una festa a cui tutti sono invitati. Il senso del tour è proprio questo. Io vivo in questa festa chiamata New Orleans, ma non devi essere a New Orleans per sentirla. La porto io da voi. Sognavo di suonare all'Umbria Jazz da non so quanto tempo e finalmente succederà. E poi aprirò per il meraviglioso Elvis Costello, che adoro. L'Italia è uno dei miei luoghi del cuore. Venivo qui ogni anno da bambina con i miei genitori. Stavamo vicino a Siena, in pieno agosto, con quel caldo incredibile. Per 2 volte siamo stati in Piazza del Campo a vedere il Palio. Amo l'Italia profondamente, è una parte enorme del mio cuore e della mia vita e sono felicissima di fare questa esperienza. Anche perché i concerti al Blue Note di Milano e il pubblico italiano sono stati straordinari. Credo che voi abbiate questo desiderio di gioia e questo bisogno di condivisione che oggi ci servono disperatamente. Quindi aspettatevi il divertimento, aspettatevi che parli un pessimo italiano, devo assolutamente imparare qualche parolaccia. Aspettatevi anche che allunghi il prosecco con l'acqua frizzante, perché non regola alcol. Lo so, è terribile, però avrò un doppio espresso accanto, promesso. Aspettatevi che io sia molto elegante, so che voi italiani amate lo stile. E aspettatevi una band che farà saltare per aria il tetto. Sono straordinari e assistere alle loro performance è un'esperienza incredibile.
2: Raise the proverbial roof that won't be there, but you know what I mean.
0: Yeah.
2: It will be, they are extraordinary, and it's an extraordinary experience to be a part of this.
0: Beh, non vediamo l'ora. Per me, spero per molti, la musica non è solo prettamente musica, è vita. Per me la musica ci deve essere sempre, tutti i giorni, dal momento in cui mi sveglio fino alla sera. E onestamente penso sia la cosa più bella del mondo. Quindi sono davvero grata a persone, musicisti, songwriter come te che riescono a esprimere così tanta gioia e passione per il loro lavoro. Judith, è stato davvero bello parlare con te. Sei una fonte di ispirazione. It was so great to talk to you.
2: This has been a long road to find joy in my life, to find joy in the face of adversity and sadness and darkness and depression and struggle. But it's all I ever wanted. I just wanted to be well so that I could feel the
3: Lo capisco, e sinceramente è stata una strada lunga trovare la gioia nella mia vita. Trovare la gioia nonostante le avversità, la tristezza, l'oscurità, la depressione e la lotta. Ma è tutto ciò che ho sempre voluto. Per questo la gente capisce che sono sincera. E anch'io sono sempre una spettatrice, oltre che un'artista. Voglio vedere la performance, voglio sentirla, voglio viverla, voglio farne parte. La musica è la nostra religione, non si può vivere senza. È l'aria che respiriamo e grazie a Dio abbiamo questo dono straordinario nelle nostre vite, perché probabilmente è il più antico di tutti. Ancora prima del linguaggio c'erano il suono, il rumore, queste forme primitive di espressione. Io faccio sempre cantare il pubblico, non importa quanto sia numeroso. Quando le persone cantano insieme, i loro battiti cardiaci si sincronizzano. Tutti iniziano ad avere lo stesso ritmo. Se questo non è il miracolo della vita, allora non so cos'altro potrebbe essere. Perché è questo che fa la musica, ci sincronizza, ci unisce. E quando vivi quell'esperienza insieme agli altri, questo è un dono, davvero un dono.
2: That is a gift. That is a gift.
0: And it was a gift to talk to you, Judy. Ed è stato un dono parlare con te, Judith. Grazie.
2: I really appreciate all the support people give me and the love you give me. This is the encouragement I need to keep going.
3: Grazie a te. Apprezzo davvero tantissimo il sostegno e l'affetto che le persone mi danno. È l'incoraggiamento di cui ho bisogno per continuare, quindi grazie davvero.
2: Keep doing what I do, so I really appreciate you so much. Thank you.

0: Grazie Cecilia Paesante, questa era Judith Owen, la sua voce, la sua musica e ovviamente la voce di Cecilia che l'ha intervistata. Grazie ancora per essere tornata con noi qui a Volume, la sentite ovviamente a Soulshine tutte le settimane. Cecilia Paesante,
1: grazie ancora.
0: Ovviamente. Allora, adesso ci sono le notizie di Popolare Network, come sempre alle 15.30. I nostri giornalisti sono già pronti al di là dal vetro. E noi ci risentiamo tra 5 minuti circa, sempre qui con l'ultima mezz'ora e l'ultima mezz'ora della settimana.
1: Si gioca.
0: Di Volume, ciao.
1: A tra poco.

0: c'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Popolare Network.
6: Buon pomeriggio, le notizie delle 15:30. Secondo la Global Sumud Flottiglia, circa 50 attivisti sono stati ricoverati a Istanbul a causa del trattamento subito nei giorni scorsi dalle autorità israeliane. Tra loro ci sarebbe un cittadino italiano. Anche da Germania e Spagna nelle ultime ore è arrivata notizia di persone che hanno partecipato alla missione che una volta tornate nei due paesi hanno avuto bisogno di cure mediche. A Roma la procura ha aperto un'inchiesta su quello che è successo e oltre al reato di sequestro di persona potrebbe indagare anche su quelli di tortura e violenza sessuale.
7: La TV Al Arabiya sostiene che nelle prossime ore sarà annunciata una bozza di accordo tra Iran e Stati Uniti. Tra i punti centrali ci sarebbero il cessate il fuoco e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, mentre non sarebbe citato il tema del programma nucleare di Teheran, che potrebbe essere affrontato in una trattativa a parte, da avviare entro una settimana dall'entrata in vigore del patto. Stamattina il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, aveva parlato di lievi progressi nei negoziati.
6: Secondo le autorità russe, un attacco di droni ucraini avrebbe colpito un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk, causando almeno 4 morti. I responsabili di questo crimine devono essere puniti, ha detto il portavoce di Putin, mentre da parte ucraina finora non risulta una risposta ufficiale a queste accuse. Da parte loro, le autorità di Kiev denunciano almeno 5 vittime negli attacchi russi delle ultime 24 ore.
7: Il Consiglio dei Ministri, che prolungherà il 9 giugno il taglio delle accise, si terrà alle 19. Arriveranno anche sussidi per l'autotrasporto e il trasporto pubblico locale e un nuovo prestito per tenere in vita l'ex Ilva di Taranto. Resta il problema di quali risorse usare per finanziare il decreto. Secondo Milano Finanza, che cita proprie fonti, il ministro dell'economia Giorgetti avrebbe chiesto nuovi tagli di spesa ai ministeri, dopo quelli chiesti nel primo decreto che avevano colpito istruzione, sanità e cultura. All'Eurogruppo a Cipro, intanto, continua la discussione su cosa fare rispetto alla crisi energetica. Ad oggi la posizione non cambia. Gli stati che possono permetterselo sono invitati a prendere provvedimenti mirati senza intaccare gli equilibri di bilancio. Posizione condivisa anche dalla presidente della BCE, Lagarde. L'Unione non intende muoversi in modo diverso fino ad una crisi conclamata. Il commissario all'economia ha ribadito che con l'Italia si stanno valutando opzioni rispetto alla richiesta di flessibilità senza però intaccare il patto di stabilità. Settimana prossima è attesa la risposta della Commissione alla lettera di Meloni.
6: Intanto Meloni è intervenuta dopo le parole violente arrivate da una consigliera comunale della Lega a Lecco. Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani, che passa di lì e ci fa un favore, ha scritto sui social network la consigliera Deborah Piazza, auspicando di fatto un attentato contro Elly Schlein, che a Lecco avrebbe tenuto un comizio. Esprimo la mia solidarietà a Schlein per il gravissimo commento con cui un esponente locale della Lega ha evocato la strage di Modena. Sono parole inaccettabili che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico, ha dichiarato poco fa Meloni. La consigliera comunale leghista è stata sospesa dal partito ma rimane al suo posto nell'assemblea cittadina di Lecco.
7: La prescrizione salva Nichi Vendola dal processo bis per disastro ambientale dell'ex Ilva. La Corte d'Assise di Potenza ha deciso per l'ex presidente della Regione Puglia ed altri 14 imputati il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. era quanto temevano i legali delle parti civili e delle parti lese. In primo grado Vendola era stato condannato insieme ad altre 25 persone per 270 anni complessivi di carcere. La sua condanna era a 3 anni e mezzo per concussione aggravata in concorso. La sentenza era stata annullata perché alcuni dei giudici, togati e popolari, essendo tarantini ed avendo quindi subito anch'essi l'inquinamento, non sono stati ritenuti idonei ad un giudizio imparziale. Il processo, denominato Ambiente Svenduto, è stato così trasferito a Potenza, dove ora è in corso.
6: Il PM di Milano, Paolo Storari, critica l'inazione della magistratura sullo sfruttamento del lavoro. Ci sono troppi spettatori che guardano senza far niente. Il primo è sicuramente la magistratura o parte della magistratura. Perché non dico nulla di nuovo se affermo che solo la Procura di Milano si sta muovendo, forse un pochettino quella di Prato, ma per il resto poco o nulla. Storari, che negli ultimi anni ha portato avanti inchieste su caporalato e sfruttamento, ha parlato a Firenze nel corso di un convegno alla Scuola Normale. Nel suo intervento ha anche risposto alle critiche secondo cui la Procura di Milano fa la sindacalista, sottolineando come nel momento in cui il nostro ordinamento tutela la dignità del lavoro e queste sono le norme, non c'è nessuna esondazione, anzi tutt'altro, e ricordando che attraverso le inchieste sono stati regolarizzati 60.000 lavoratori e recuperato 1.200.000.000 di evasione fiscale e contributiva. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
5: Popolare Network.
8: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
9: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
8: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
9: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
10: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
11: Evviva!
10: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
11: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
12: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
13: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
14: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
15: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
16: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

0: Yes, Wet Leg,
1: grandi.
0: She's Long, sì, questa forse è il loro pezzo più famoso, più amato,
1: sì.
0: Quello che tutti ballano durante i loro concerti, perché tra l'altro Wet Leg saranno presto in concerto in vari luoghi. Nel frattempo bentornati e bentornate all'ascolto di Volume dopo le notizie di Popolare Network. Elisa, Dario ancora con voi per 17 minuti esattamente.
1: Che precisione!
0: Il nostro countdown. E sì, le Wet Leg saranno in concerto anche in Italia. Attenzione, perché davvero da stasera fondamentalmente si parte con
1: sì.
0: I festival estivi. Certamente il Miami inaugura tutta una serie di weekend pazzeschi. Il weekend di cui vi parliamo adesso è quello del 28 giugno alla prima estate di Lido di Camaiore. Ci saranno due weekend davvero molto belli musicalmente parlando. Questo qua riguarda appunto le Wet Leg, che si esibiranno il 28 giugno appunto alla prima estate di Lido di Camaiore in provincia di Lucca. Quindi un bel weekend al mare, anche della bella musica con Wet Leg, che tra l'altro aprono anche il grande weekendone del Primavera Sound tra due settimane, il 3 di luglio, proprio a Barcellona. Saranno loro le prime headliner appunto della pre-serata, quella del giovedì 3 di giugno.
1: Esatto, mi era capitato di vederli anche l'anno scorso, quindi se li fanno praticamente tutti questi
0: sì,
1: Primavera,
0: davvero.
1: E sono anche loro super attive dal vivo.
0: Di casa fondamentalmente.
1: Sì.
0: Allora, adesso invece è il vostro momento, quello di provare ad indovinare il film misterioso di oggi.
1: Chissà cosa hai escogitato oggi, Elisa.
0: Allora, oggi ho escogitato qualcosa che ogni tanto vi prometto e poi mantengo, come una famosa canzone di cui non citerò l'autrice. Prometto e poi mantengo che il venerdì film in lingua originale. E quindi film, in questo caso, in italiano. Film italiano, quindi nessun doppiaggio, originale, quindi dovete indovinare adesso un film italiano. Se lo fate, scrivete subito al 331 6214013.
2: Comunque bisogna capire qui cosa intendiamo con sperimentale.
3: Non so, nelle bozze ho provato a riferirmi a anche esperienze nuove, come la Raffaella Sanzio.
2: Raffaello Sanzio. Loro Amleto è del 1992, poi.
4: Amica mia, noi tutti qua siamo dei lettori appassionati delle tue severe recensioni sulla Prealpina.
3: Veramente appassionati.
4: Ci chiedevamo, ma c'è qualcosa che ti piace, qualcosa che ti interessa, che apprezzi? Così magari ne teniamo conto, no?
2: Cosa apprezzo io, chiede il professor Russo Mannu qui. Niente. Il teatro è morto. Credo che questo sia chiaro a tutti, no?
3: Eh sì, infatti un po' è vero.
4: Buona a sapersi, visto che perdo ancora tempo a insegnarlo nei miei corsi.
3: Se no ci sarebbe il teatro danza.
5: Scusate se interrompo questa discussione fra intellettuali, eh? Sarà che io sono una persona terra a terra, forse, ma secondo me la gente che lavora è stanca, va bene? È stanca di cose che non si capisce e che fa venire il mal di testa.
3: La gente la sera è stanca.
5: Ecco, allora, come amministrazione, noi crediamo che bisogna valorizzare quelle che sono le tradizioni locali. Abbiamo qui così il coro, qui in Valcuvia abbiamo un coro di voci padane valido, molto valido, che secondo me meriterebbe anche la serata inaugurale. Ma te la tagliere?
3: No, per
5: premi, io dico questo, poi dopo voi fate come volete, per favore.
2: My God.
3: Che dite, faccio portare del tè, del caffè? Biscottini?

0: quelli già, un po' più psichedelici.
1: Si sente che era...
0: Sì. Di questa Solitude is Bliss, grande pezzo di Tame Impala, appunto, siamo lontano 2010 ormai.
1: Bellissimo disco.
0: 16 anni fa, caspita. Sì, veramente bello, bello, bello tutto da ascoltare. Io ricordo proprio che li scoprì con questi pezzi e già mi conquistavano questo gruppo dall'Australia. Era molto interessante, poi carriera incredibile per Tame Impala e Kevin Parker.
1: Sì, poi esplosi nel 2015 con Currents, appunto, già suoni un po' più patinati forse.
0: Sì, un po' più elettronici. Anche
1: bellissimi.
0: Allora, Marcello, anche se verrà Giorgia a ritirare il premio, ok Marcello, hai vinto tu. Sia tu che Giorgia potete venire a ritirare il pacco di volume, perché avete indovinato il film esatto, era Il Capitale Umano. Complimenti. Non era facilissimo, però in diversi lo avete indovinato. Complimenti davvero a tutti voi, a Ezio, a Federico, a Simone. Simone sempre, devo dire.
1: Beh, Simone non ne sbaglia uno, anche quando sente male, come in questo caso.
0: Esatto, hai indovinato. Era Il Capitale Umano, un film del 2013 di Paolo Virzì, con un cast stellare. C'è Fabrizio Bentivoglio, c'è Valeria Bruni Tedeschi, c'è Valeria Golino e tantissimi altri. Davvero un gran bel film, un po' crudo, un po' cinico, ma davvero molto bello, con Valeria Bruni Tedeschi in una parte sempre abbastanza esilarante, perché così un po' svampita, un po'. Bello, bello, da rivedere.
1: Sì, sì, l'avevo visto, non me lo ricordo per niente.
0: È da rivedere, dai. Anche però questi. Sì. Poi vabbè, io ho una particolare, mi piacciono moltissimo i film di Virzì, sarà che è più o meno delle mie parti. E quindi oltre ai film livornesi, anche gli altri film di Virzì mi piacciono sempre molto, da rivedere. E allora, il nostro quiz cinematografico ritorna lunedì, perché adesso c'è il weekend, quindi ci fermiamo con volume, ma torniamo lunedì. Ma abbiamo ancora tempo per un paio di pezzi.
1: Assolutamente sì, un pezzo che mi è partito così stamattina, abbastanza random, e mi ha gasato un sacco.
0: Ma il venerdì parte.
1: Esatto, pezzi che partono il venerdì e stanno davvero bene. Allora, loro sono una band che conosciuta prevalentemente per un pezzo famoso, che piace, mi sembra, molto a Davide Facchini, Bohemian Like You. Parliamo dei Dandy Warhol. Loro sono una band che arriva da Portland, Oregon. Forse non tutti sanno che dal vivo spaccano di brutto. Mi è capitato di vederli una volta, tra l'altro, a un festivalino a Bergamo. Si chiama Bergamo Next, perché è vicinissimo alla stazione Next Station.
0: Bello.
1: Vicino alla stazione, c'hanno un grande piazzale. Tutta l'estate, da metà maggio, probabilmente già hanno annunciato un po' di concerti per l'estate, vanno avanti fino a settembre. Vi faremo sapere se ci sono nomi interessanti.
0: Lì
1: mi era capitato di vedere i Dandy Warhols, o la mini band che dice vabbè, vado a vedere cos'è, invece ti lascia totalmente a bocca aperta.
0: Fantastici.
1: Suoni, chitarroni incredibili che ti portano da un'altra parte, e anche la band, tutti gli elementi hanno una personalità pazzesca.
0: Vero, è vero.
1: Quindi super divertenti da vedere dal vivo. Il loro secondo disco si intitola The Dandy Warhols Come Down, del 97, è una bomba. E questo pezzo arriva proprio da lì. Not if you were the last junkie on earth.

0: Live a volume, live.
1: Che bello, sì, praticamente live.
0: Praticamente
1: come,
0: live.
1: Come se li avessimo visti adesso, perché ne stavamo parlando fuori onda, appunto, del concerto fantastico che hai visto tu.
0: Sì, sì, sì, super consigliati.
1: Dario, super consigliati. Tra l'altro noi parlavamo anche del fatto che questa canzone ci carica tantissimo per il weekend, ma speriamo anche che carichi anche voi, amici ascoltatori della replica,
0: sì,
1: mattutina del
0: questa
1: lunedì.
0: Questa cosa è assurda.
1: Perché volume va in replica.
0: Tutta l'energia del venerdì finisce in replica al lunedì. Di mattina all'alba,
1: alle 4 del mattino,
0: qualcosa del genere.
1: Sì, volume va in replica la mattina presto presto, prima appunto di presto presto la trasmissione del mattino di Radio Popolare, quindi speriamo che questa musica vi sia così di ispirazione anche in questo lunedì mattina.
0: Il prossimo lunedì.
1: Però adesso è sempre venerdì e quindi dai, ci salutiamo con un altro brano per augurarvi un bellissimo weekend.
0: Esatto, un bellissimo weekend anche un po' estivo, perché è arrivato un gran caldo e questo pezzo è estremamente estate 2025, era uscito circa un anno fa, forse poco meno. Alex G con la sua Afterlife.
1: Con questa ci salutiamo, vi auguriamo davvero un bellissimo fine settimana, sia che sia in città sia che sia altrove, e ci risentiamo lunedì sempre alla stessa ora qui con Elisa, Dario e Volume. La linea adesso va a Giulia Strippoli. Ciao a tutti.
0: Ciao Elisa.

0: Cari ascoltatrici, care ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
1: No!
0: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto scaldate le voci.
2: Lunedì 25 maggio il Suggeritore Nightlife ritorna in auditorium in presenza di pubblico con il suo Comedy Night Show, guidato come sempre da Dan Battista, disturbato da me, con Mico Pugliares, Dolu e Giulia Pacchioli ospite fissa, e la musica live delle Sberle Amare. Alle 21.30 comincia la diretta e lo spettacolo, ma prima dalle 20 c'è il DJ set e l'aperitivo con l'Ape Bedda. Siateci, vi aspettiamo.
3: Serbia o Sardegna? Altro che dubbio amletico.
4: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
3: Invece dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danima, pardon, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio Slow Food a base di rakia.
4: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.

0: Ce l'abbiamo fatta anche questa settimana e viva è venerdì! Sono le 16.01 minuti, è il 22 di maggio, io sono Giulia Strippoli, questa è Vieni con me. Sulle frequenze di Radio Popolare fino alle 17 in diretta, per rilanciare iniziativa, appuntamenti, cose che salgono dal basso, quelle che mi raccontate voi, quelle che trovo io e quelle a cui potete invitare tutti e tutte chiamandolo 02 33 001 001, oppure scrivendo al 331 6214 013. Via SMS, WhatsApp, Telegram. Ma se poi siete ancora in ufficio e quindi dai, intanto ti mando una mail. L'indirizzo è diretta@popolarinetwork.it. Parto sempre io, lo sapete? In attesa delle vostre telefonate, degli eventi a cui mi invitate, delle cose che, per la logica per cui se ascolti Radio Popolare, magari quella iniziativa, quell'evento, quel talk, quell'appuntamento ti piace, ti interessa. Dicevo, parto io. Oggi vi porto... Ah, squilla già il telefono. Un secondo, fammi finire il menù del giorno. Allora, dai, vi porto... In realtà zona battuta, battutissima. Andiamo verso via Padova, dove tra l'altro quelle parti saremo anche dal vivo settimana prossima per la tappa, una nuova tappa di Falla con noi, il tour. Oggi ci avviciniamo da quelle parti, ci sarà una grande festa, fine settimana, diverse associazioni che fanno rete, che animano il quartiere. Quasi quasi è la festa del pane. Poi proseguiamo dritti fino allo spazio Giovani Martesana, la Slang Week, che sale su, su, su, oltre Cassina dei Pecchi, Rodano, l'ho detto bene, eh? Insomma, tutta quella parte là. Poi, come sempre, il presidio permanente in Piazza Duomo. La speranza, l'invito è quello di ricevere magari una telefonata da uno o una di voi che stia andando in Piazza Duomo, ciao, ne ho sentito parlare su Radio Popolare, mi unisco, sarebbe bello. Intanto squilla il telefono, pronto? Ciao, ciao, ciao, ciao. Sei tu?
1: Pronto?
0: Yes.
1: Ciao.
0: Ciao, chi sei e da dove chiami?
1: Sono Alessandro del Museo della Resistenza Piacentina.
0: Ah, bene.
1: Siamo da Piacenza.
0: Oh, meno Milano, evviva, sempre felice. Che cosa succede a Piacenza?
1: Allora, questa sera c'è la prima delle tre serate, delle tre giornate di Zone Libere, che è il festival che il Museo della Resistenza Piacentina organizza ogni anno in occasione del 24 maggio, perché il 24 maggio è la data della liberazione di Morfasso in Val d'Arda, che è il primo comune liberato d'Italia, ovvero il primo comune in cui la Resistenza insiede a un'amministrazione civica,
0: okay,
1: la prima zona libera.
0: Bene.
1: Da qui questo festival Zone Libere che quest'anno comincia in città, questa sera la Cooperativa Popolare Infrangibile con un festival rock resistente con tanti gruppi, insomma, che suonano.
0: Ok, e si viene da... ci si deve iscrivere, si paga un gettone o è tutto libero e
1: no,
0: gratuito?
1: No, è completamente libero. Tra l'altro la Cooperativa Infrangibile ha organizzato questa sera una delle sue tante pasta asciuttate antifasciste, quindi si può mangiare a macca, diciamo, la,
0: gratis,
1: la pasta asciutta.
0: A macca vuol dire che cosa?
1: Gratis.
0: A macca, ok.
1: Cioè,
0: pensavo
1: 25 luglio, diciamo,
0: a volontà,
1: no?
0: Sì, sì, no, pensavo fosse un modo per dire a volontà.
1: No.
0: Okay.
1: Diciamo che è la versione fuori data della classica pasta asciuttata dei Fratelli Cervi del 25 luglio.
0: Ci piace.
1: La Cooperativa Infrangibile, che è un luogo molto impegnato politicamente, la fa periodicamente anche durante l'anno queste pasta asciuttate, in cui si mangia pasta asciutta, viene offerta e poi si paga tutto il resto, ecco.
0: Bene.
1: Per cui in occasione del festival di Zone Libere si può anche mangiare nel piano di sopra.
0: Oh.
1: E al piano di sotto nel salone c'è il concerto rock e con i banchetti e tutto quanto.
0: Perfetto.
1: Invece domani ritorniamo nelle nostre montagne al Museo della Resistenza, che è a Speroncia di Morfasso in Val d'Arda, dove avremo un'iniziativa appunto sulle zone libere di approfondimento, dove ci sarà una storica piacentina, Yara Meloni, che parlerà delle nostre zone libere, e una storica invece di Modena, Chiara Asti, che parlerà della zona libera di Montefiorino.
0: Bene.
1: A seguire il concerto degli Amara Terra e aperitivo partigiano.
0: Allora, io nel frattempo ho googolato e trovato la vostra pagina Instagram, che mi sembra molto aggiornata, e quindi suggerisco di andare a vedere COP Infrangibile su Instagram, @ COP Infrangibile. Trovate tutte le informazioni su Zone Libere 2026. Grazie Alessandro.
1: Grazie a te.
0: Ciao.
1: Grazie Radio Popolare. Ciao.
0: Viva. Ciao.
1: Ciao.
0: Altra telefonata, pronto? Ciao, chi sei?
2: Pronto, ciao Giulia, sono Paola di Isola Pepe Verde.
0: Ciao Paola.
2: Ciao, questa volta invito tutti e tutte, non al solito rebelotto che faremo nel giardino condiviso dell'isola in via Guglielmo Pepe 10, ma alla sua festa di compleanno questa domenica dalle 10 della mattina fino alle 10 di sera, attività per tutti e tutte, grandi e piccini, si parte dal giardinaggio, tai chi, percorsi sensoriali, concerti, si balla, si canta, si mangia, si beve. Non sarà proprio del tutto purtroppo bucolico, perché siamo consapevoli del momentaccio, quindi ci sarà anche Emergency con la sua campagna Ripudia, e vi aspettiamo tutti per festeggiare il 13° compleanno del giardino condiviso. Era un'area abbandonata, poi è stata finalmente, abbiamo ottenuto la convenzione 13 anni fa, ed è un giardino aperto a tutti e tutti tutti i giorni dell'anno da metà mattina al tramonto.
0: Bene.
2: Quindi vi aspettiamo per il compleanno di Pepe Verde.
0: Tanti auguri Paola.
2: Grazie.
0: Senti, ma viene ogni tanto qualcuno a dire: io sono un ascoltatore, ascoltatrice di Radio Popolare, ho scoperto questo posto in onda. No.
2: Guarda,
0: ci si trova?
2: No.
0: Ma ancora come ancora no? Adesso dobbiamo fare un appello allora. No, perché tu sei una di quelle che insomma ci racconta più spesso di Isola Pepe Verde.
2: Sì.
0: Vabbè, facciamo un gruppettino di ascolto da Isola Pepe Verde e Radio Popolare.
2: Sarebbe bello, sì. Vabbè. Certo, io sono tra quelle fondatrici, 13 anni or sono, e poi ancora prima, perché per due anni prima abbiamo formato l'associazione culturale.
0: Forma il gruppo di ascolto Radio Popolare. Ciao Paola.
2: Okay. Bene, ciao, a presto, grazie, ciao.
0: Dai un'altra, poi un pezzetto, pronto?
3: Vai tu. Ciao Giulia.
0: Ciao. Da dove
3: ciao,
0: chiami?
3: Sono Dario.
0: Da dove chiami?
3: Sono Dario, chiamo da Milano.
0: Ah, bene, ciao, ciao Dario da Milano.
3: Ascolta, io invece chiamavo per invitarvi stasera all'Arci d'Impegno, come succede una volta al mese, per la rassegna Arriva il Professorone. Stasera parliamo di astrofisica, si inizia alle 20 con un ricercatore dell'Università Bicocca di Milano.
0: Okay.
3: Ci sono poi a presentare la
0: materia astrofisica proprio.
3: Astrofisica. Parliamo di buchi neri.
0: Una cosa semplice.
3: Esatto, però cerchiamo di renderla semplice con Davide Arcuri della compagnia di improvvisazione teatrale La Balena, che presenta, che fomenta la vostra curiosità, le vostre domande, il pubblico, tutti a fare domande al professorone di turno, e Davide La Rosa, i fumetti dal vivo, per importunare il professorone sul palco. Okay. E niente, appunto, continua questa rassegna che ormai insomma vede la sala sempre stracolma, quindi lui ci aspetta. Dalle 6 ci sono anche Martini e Tostini, quindi aperitivo per non restare a bocca asciutta e tanto vacante.
0: Fa male, ecco. Anche perché si ragiona meglio, si studia meglio con...
3: Esattamente. L'ingresso è gratuito con la tessera Arci e vi ci aspetta l'Arci di Via Bodoni, l'Arci d'Impegno di Via Bodoni a Milano.
0: Ottimo, grazie Dario.
3: Okay.
0: Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao.
0: È arrivato il momento della musica? Dai. Vi leggo anche via WhatsApp, Telegram, SMS 3316214013 o diretta @popolarenetwork.it. Intanto Mannarino.

0: un sacco venerdì questo pezzo. Mannarino, che tra l'altro sarà a Segrate in concerto al Parco della Musica l'11 di settembre. Intanto ho raggiunto Matteo di Quasi Quasi per raccontarvi Quasi Quasi e festone di fine settimana, il porticone, corretto? Ciao Matteo.
1: Esatto, ciao, ciao Giulia, ciao a tutte e a tutti.
0: Ciao.
1: Esatto.
0: Senti, ma prima ti ho chiamato, ti ho detto stai in linea e tu mi hai detto sì, siamo qui perché siete tanti. E mo che fai? Mi fai il timido.
1: Esatto, siamo tanti, tante.
2: Ciao allora.
1: Io sono qua con Alberto, Mattia e Giuseppe, ma insieme a noi che non sono presenti ora sono anche Roberta, Alessandra, Marco.
3: Alessandro.
1: E Alessandro.
0: Va bene, salutiamo tutti dal gruppo d'ascolto. Io so, la mia ambizione di questa stagione è creare gruppi d'ascolto locali, quindi voi rappresentate quello di Via Padova, mi sembra una cosa.
1: Vicino, sì, vicinissimi, noi siamo su Via Palmanova. Siamo vicini a Padova, comunque sì.
0: Stiamo là, insomma. Comunque.
1: Siamo là.
0: Senti, allora, che cos'è Quasi Quasi? Che è una realtà che io devo dire, come al solito, scopro cadendo un po' dal pero. Voi fate tantissime iniziative, appunto, su Milano, nel caso specifico, zona, via Palmanova, via Padova, insomma, quella parte lì. E fate anche un sacco di rete, cioè create connessioni proprio appunto con tante altre realtà del territorio e avete messo su anche una festa che ci sarà questo fine settimana. Mi racconti un po' tutto quello che fate, perché leggo dal vostro sito attività, laboratori, musica, concerti, dalle colazioni alla sera, insomma un sacco di
1: esatto. Beh, diciamo che Quasi Quasi nasce prima di tutto come un gruppo di amiche e amici che si ritrovavano un pochino a fare delle festicciole per se stessi, ma soprattutto per le altre persone, quindi da lì che è nato un pochino tutto quanto. E diciamo che avere un gruppo poi ci ha spinto a cercarne un pochino di altri e abbiamo iniziato appunto a fare queste piccole festicciole, quindi tutto è iniziato un pochino dalla musica, e fino a quando poi abbiamo incontrato appunto Alberto, che è qua con me, che ci ha tirato in mezzo, diciamo così, per altre cose.
3: Olè,
1: per attività legate più al gioco, quindi diciamo che queste sono diventate le due nostre principali attività.
0: Cioè al gioco, al gaming inteso dal gioco da tavola?
1: Ma no, in realtà a tavola noi ci siamo più che altro per mangiare, diciamo più giochi, anche sono giochi di strada, momenti legati al gioco.
0: Ok.
3: Un gioco anche come approccio per affrontare i vari progetti che ci vengono chiesti.
0: La vita, dice, la vita è già tanto triste, almeno giochiamo
3: la vita.
0: Facciamocela prendere bene. Va bene, no, mentre raccontavi la nascita di Quasi Quasi, Matteo, io ovviamente dico Matteo, ma insomma parlo a voi Vox Populi, mi sono immaginata, capito, il momento in cui avete deciso, ma sai che Quasi Quasi sarebbe una figata fare una cosa, grandissimo, ottimo nome, tipo una scena del genere, giusto?
3: Hai immaginato bene, nel senso che la parte della scelta del nome è sempre la cosa più difficile, poi quando siamo in tanti. Però effettivamente
0: figata fare una cosa, grandissimo, ottimo nome, tipo una scena del genere, giusto?
3: Hai immaginato bene, nel senso che la parte della scelta del nome è sempre la cosa più difficile, poi quando siamo in tanti. Però effettivamente tutti
0: sì,
3: perché diciamo il passaggio è stato diventato.

0: Il nome notte, esatto.
1: Senti, allora andiamo su il porticone il 23 di maggio, quello che fate e queste varie iniziative, insomma, i tanti appuntamenti di questo fine settimana.
0: Sì, esatto, il porticone è un po' la fine e l'inizio di un percorso, dico la fine perché nasce un po' all'interno del percorso di un crowdfunding civico che è iniziato appunto l'anno scorso e che ha permesso la nascita di Albasel, con uno spazio in via Bengasi 1 all'interno del quale si ritrovano diverse associazioni, e adesso senza stare ad elencarle tutte, comunque abbiamo partecipato assieme a loro, abbiamo aiutato nella coprogettazione di questo crowdfunding e nella comunicazione appunto di questo. E dopo diverse attività, questo percorso comunque è stato fatto da incontri, presentazioni di libri, workshop. E la conclusione appunto questa giornata di domani consisterà principalmente in un pomeriggio all'aperto, in strada e al di fuori dei portici di Via Derna, quindi vicino al nostro spazio e vicino al Basel, torno a dire, sarà un pomeriggio in cui si potranno incontrare delle associazioni appunto che saranno lì presenti, che gestiranno delle tavole aperte, ci saranno dei concerti nella parte serale, degli spettacoli, dei giochi e dei workshop, quindi sarà un pomeriggio all'insegna un po' del divertimento e dello stare insieme, ecco, quindi tutti e tutte invitate chiaramente.
1: E anche mi sembra dell'inclusività, dell'inclusione, dell'accoglienza, perché voi fate una proposta che è molto legata al territorio ma che ha un respiro internazionale, banalmente con la musica, fate molto musica afro, anche comunque la scelta, no, delle proposte e anche di ciò che si mangerà, cioè mi sembra ci sia un menù marocchino. Insomma, una roba molto interessante che guarda oltre i confini, no, del quartiere.
2: Sì, diciamo che come dicevi tu prima, volevamo, non per il nostro obiettivo è quello di fare rete, riuscire a essere presenti sul territorio. Tra l'altro siamo nati da poco e siamo accorti che nel municipio ci sono un sacco di realtà che sono parecchio attive sul territorio. Quindi questo pomeriggio è un po' una scusa per incontrarsi. Quindi sicuramente poi guardando dove siamo, fortunatamente non siamo limitati a Italia, a Milano, ma è un contesto
1: multietnico,
2: allargato, esatto, quindi anche l'offerta per essere appunto più inclusiva possibile abbiamo provato ad aprire partendo dal presupposto, naturalmente tutte quelle sonorità nordafricane eccetera ci piacciono molto, quindi
1: a chi lo dici, bravi raga, bene, allora
2: aspettiamo domani, allora
1: io vi sostengo, vi seguo con il cuore, e cosa importantissima, si paga a prezzi popolari, giusto, la cena, tutti gli altri eventi
2: la festa di domani è tutta gratuita. La parte di cibo che stai descrivendo ci piacerebbe molto ci fosse, ma è più lasciata libera, quindi non è che abbiamo proprio un vero menù marocchino. C'è però il giorno dopo, il 24, la festa del pane, sempre su via Padova, in cui partecipiamo anche lì insieme a un altro grande gruppo di associazioni attive sempre su via Padova, e lì sì che si potrà degustare i pani di tutto il mondo e ci sarà la chiusura con una cena condivisa.
1: Che adesso ci facciamo raccontare da Giulia Scuffietti, della festa del pane. Caramba!
0: Salutiamola!
1: Ciao Giulia!
3: Ciao!
1: Hello, hai visto? Nominata, ciao. Pam, che timing!
2: Pam, perfetto!
1: Senti, quindi il gran finale di tutta questa 2 giorni da quelle parti di Milano si fa la festa del pane?
3: Sì, sempre in via Padova, il 24 dalle 15.
1: Bene, e che cosa ci racconti un po' anche della festa del pane?
3: Certo,
1: vai.
3: Allora, la festa del pane è quello che il nome dice, è una festa dove si celebra il pane, facile, lineare. Il pane, diciamo, come mezzo di aggregazione di diverse culture, perché in tutte le varie culture che abitano anche via Padova e non solo, il pane è presente ed è anche il simbolo dell'incontro di tutte queste culture. La festa del pane è nata tanti anni fa e adesso è l'incontro fra la festa storica dell'oratorio di San Crisostomo, che è la parrocchia di via Padova, e il gruppo informale Sagret.
1: Ok.
3: Questo è come è nato. Poi che cosa ci sarà domenica 24 in via Padova 116 davanti all'anagrafe, diciamo sempre perché così è facile da trovare.
1: Sì.
3: Esatto, visto che è lunga via Padova.
1: Porca miseria.
3: Allora, ci sono
1: Lunghissimo.

0: Ci sono tantissime attività, c'è appunto l'esposizione dei pani da tutto il mondo, quindi si possono assaggiare pani tutto il giorno, c'è musica tutto il giorno, anche questo, si parte con la funk, la fanfara obbligatoria non convenzionale, quindi la banda che suona, si continua con la murga, c'è Ruben Camilla sui martelli, valzer, il jukebox umano, cioè c'è proprio musica tutto il giorno e poi laboratori per grandi e piccoli, laboratori di cucina, di argilla, il laboratorio di smielatura del miele, delle api, degli orti di via Padova fatto con Legambiente, no vabbè. Cioè,
1: senti, capito? Giulia, ma scusami, il pane più curioso o quello magari, cioè, che ti piace di più? Da quale lato del mondo viene?
0: Bella domanda.
1: Hai visto?
0: Madonna, ma allora secondo me il naan e tutte quelle preparazioni un po', cioè soprattutto il cheese naan è veramente buono, quello indiano un po'.
1: Il cheese naan è appunto il pane indiano con il formaggio, buonissimo, sì effettivamente,
0: buonissimo.
1: Ma quindi senti, ci sarà proprio la possibilità di degustare anche sapori nuovi, no? Ok.
0: Esatto,
1: il tutto,
0: nuovi,
1: immagino offerta libera o previo gettone,
0: esatto.
1: E che però insomma rimaniamo.
0: Esatto, ci sarà anche una pesca dove si possono vincere dei premi, c'è proprio una piccola sagra, ecco.
1: Che bello,
0: Padova.
1: Mamma mia, che bello, evviva, ci piace un sacco questo clima, poi in una città come Milano effettivamente dove gli eventi sono sempre, capito, gli eventi fighetti, e queste sono le cose che secondo me l'animano meglio. Va bene, allora Giulia, Matteo e tutto il circondario del Porticone, quasi la festa del pane, io vi ringrazio e buon fine settimana, mi sembra che abbiate tantissimo da fare voi.
2: Sì, esatto,
0: sì, divertiamo.
1: Dai, buon lavoro, tenete la radio
3: grazie
1: accesa, che così vi facciamo
3: grazie.
1: Compagnia. Ciao.
2: Grazie,
3: ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao a tutti e tutte.

Mamma che pezzo, God and the Broken Ribs, Jack White su Radio Popolare, e mi porta dritta dritta a 2 minuti di pausa e poi seconda parte di Vieni con me, voi state lì.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su Eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: Temperature in aumento. In aumento.
12: Vieni con me, seconda parte, su Radio Popolare.

0: Viva gente Marta sui tubi, Franco Battiato, sono le 16:35 minuti, io sono Giulia Stripoli, questa è Vieni con me, la trasmissione durante la quale voi siete responsabili di invitare tutti e tutte alle iniziative, anzi siete chiamati a invitare tutti e tutte alle vostre iniziative, agli eventi che organizzate, quindi responsabili della loro diffusione. Va là, 02 33 001 001, in onda in diretta fino alle 17 e poi al 331 62 14 013. Mi arriva un messaggio di Sara che mi dice: ciao Giulia, siamo in BlaBlaCar con la tua collega Alessandra Tommasi che ti saluta. Salutaci, leggi e salutaci, va bene, se proprio devo. Ciao, ciao a voi. BlaBlaCar, tra l'altro il pool sharing, il car sharing, c'è ancora? Questa è una notizia. Poi invece ascoltatore o ascoltatrice che non si firma segnala questo fine settimana, sabato e domenica, zona Bergamo, il festival Magie del Borgo, festival di artisti di strada a Costa di Mezzate, che immagino sia da quelle parti, Bergamo. Poi anche gruppo d'ascolto leccese, anzi pugliese, da Cosimo, saluti ad Otra, da Otranto a Milano, bello. Intanto invece Paolo mi scrive: iniziativa del 28 di maggio, qualche giorno più in là, però intanto magari cerchiate le agende, e alle ore 21 ci sarà Kurdistan, un incontro Kurdistan, la pace oltre il conflitto, dalla rivoluzione delle donne alla democrazia dal basso, il confederalismo democratico come antidoto alle guerre. Ci saranno vari interventi, il tutto il 28 maggio ore 21 al Palazzo del Broletto, ingresso via Paratici, e quindi siamo a Pavia, per chi non l'avesse capito, neanche io a dir la verità. Grazie Paolo comunque della segnalazione. Intanto 02 33 001 001, pronto? Ciao,
1: ciao, ciao, sono io. Sei tu? Ciao, ciao, sono tutto.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Ciao, tutto.
1: Ciao Giulia, ciao.
0: Ciao, da dove chiami? Da Milano.
1: Chiamo da Milano, come sempre. Uh-huh. Ascolta, volevo suggerire agli ascoltatori, ma anche a te, se c'hai voglia e tempo, di venire stasera,
0: sì,
1: alla cooperativa Satta in via Modica 8, Barona Satta, in via Modica 8, perché facciamo un'iniziativa a sostegno di Cuba.
0: Okay.
1: L'iniziativa è promossa da Italia Cuba, dall'Associazione Italia Cuba, dalla CGL, da Ampi Barona, dall'Arci Milano, dalla Costituzione Beni Comune e dalla cooperativa, chiaramente.
0: Ok, ma è un'iniziativa di un'iniziativa, dimmi, serata benefit, raccogliete beni di prima necessità, oppure è un momento di scambio, incontro, talk?
1: È un momento di incontro più, però raccoglieremo anche dei fondi a favore della campagna Accendiamo una luce su Cuba. Ci saranno l'Anna Camposampiero, Gianni Fostati di Associazione Italia Cuba, Luca Benedetti della CGL, Maso Notaglianni, e sarà presente anche il console generale di Cuba a Milano, quindi
0: okay,
1: mi sembra una serata interessante. Alle 21 in via Modica 8, cooperativa Barona Satta.
0: A gratis, okay? Ovviamente.
1: A gratis, certo.
0: Bene.
1: Ok.
0: Ciao,
1: grazie. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao.
0: Poi Silvano che invece dice: torna partigiana, Grumello del Monte, dal 20 al 24 maggio la festa dell'Ampi provinciale di Bergamo presso il Palafeste in via Fratelli Kennedy 70. Infine, invece, prima di riportarvi zona nord, facciamo una giratina per il Giambellino, che sapete, mio posticino del cuore, nonché luogo deputato ad ospitare il coro di questa trasmissione per le iniziative di Radio Popolare, l'Ascolta Cori, l'iniziativa per la quale, lo sapete, ormai è un po' che ve la raccontiamo, stiamo cercando ascoltatori e ascoltatrici che abbiano voglia di riunirsi in determinati posti della città, che poi vi racconteremo meglio, per vedersi il martedì 23 di giugno sul Far della Sera e cantare tutti e tutte insieme per quanto riguarda il coro tematico assegnato a Vieni con me, canzoni su Milano, che però dobbiamo ancora scegliere, cari e care, quindi tra pochissimo metteremo anche info sul sito su come votare. Nel frattempo, appunto, vi dicevo che il luogo deputato al coro di Vieni con me abbiamo scelto, avete scelto anche voi, certo io ho dato una spintatina, però abbiamo scelto Giambellino, stesso luogo dove invece questo sabato ci sarà pranzo comunitario alle 12.30 a Casetta Verde, Giardini di Via Audazio, che per chi non la conoscesse vi suggerisco di farlo, perché per chi è in zona è un posto bellissimo a frequentare, anche magari per persone con bambini e bambine. Intanto, a proposito di Milano, io direi che probabilmente tra le proposte, tra le papabili, questa ci sta. Eh sì, dai. Ho visto un re che secondo me in coro funziona.
2: Ho visto un re.
3: Se lo discuse?
2: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistor, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi

0: Beh, questa è l'unica cosa sulla quale mi sento confidente da cantare con questo milanese. E poi cos'è? Questa qua la devo ripassare. Boh, mi insegnerete voi, aiutatemi ovviamente per questo gruppo, per questo coro che si dovrà formare. Vieni con me per l'iniziativa di Radio Popolare L'Ascoltacori. È la trasmissione che canalizzerà, che guiderà il coro. Con le canzoni su Milano, per cui voi sarete chiamati e chiamate a decidere quali delle canzoni, quali sarà la proposta musicale. Abbiate pietà di me, perché insomma conoscete che io non è che proprio abbia questo accento tipicamente lombardo. Intanto squilla il telefono, chiedo alla mia ospite Monica di avere ancora un minuto di pazienza, perché intanto 0233 001 001 arriva una telefonata. Pronto, ciao, chi sei e da dove chiami? Pronto?
1: Pronto?
0: Hello, hello.
1: Mi senti? Ciao.
0: Forte,
1: chiamo da Ponte Curone.
0: Sì, e dov'è?
1: Al confine dell'impero, siamo già in provincia di Alessandria. Mm. Siamo in Piemonte, dai.
0: Ok, va bene, abbiamo scollinato. Senti, che succede?
1: Allora, ti chiamo perché abbiamo delle iniziative come Ampi.
0: Sì, vai.
1: E allora, io ti leggo il mio volantino. 80° del referendum del 2 giugno, punto. Sì. Aspettiamo la festa della Repubblica.
0: Dimmi punto. Dove e quando, appunto.
1: Domenica 31 maggio a Ponte Curone in piazza Matteotti.
0: Ok.
1: Alle ore 18 c'è un intervento dell'onorevole Federico Fornaro che si va a riprendere la figura di Giuseppe Romita, tortonese, che è stato uno dei primi.
0: Vai, sintesi perché ho l'ospite in attesa e abbiamo pochi minuti.
1: Scusa.
0: Vai.
1: Allora, il clou è la risottata tricolore. Alle 19:30
0: esatto.
1: Ci siamo inventati un riso che lo daremo a Badilate, una Badilata col verde, con gli spinaci, una Badilata col sugo di pomodoro e una Badilata col niente.
0: Ci piacciono
1: con il burro,
0: le Badilate.
1: Con il burro.
0: Va bene, quindi weekend non questo, il prossimo. In Piemonte.
1: Esatto, esatto. Dai.
0: Va bene. Poi richiamami.
1: Fammi pubblicità.
0: Già ciao. Fatta. Ciao.
1: Sì. Ciao.
0: Monica.
2: Ciao Giulia, eccomi.
0: Hello. Ciao, ben arrivata, ciao. Grazie della pazienza. Allora, portami a fare un giro tra zone per me remotissime. Vimodrone, sì. Cambiago, oddio, mi sono dimenticata l'accento. Rodano. Pessano CB che sta per...
2: Pestano con Bornago.
0: Esatto. Gessate, Segrate, Cernusco, so che è sul Naviglio, Bussero, Cologno Monzese, Cambiaco, l'ho già detta, e Pioltello, che io confondo sempre con Portello. Che cosa succede?
2: Carugate e Vimodrone.
0: C'è un festival diffuso che si chiama Slang Week, che grazie per fortuna alla vostra iniziativa anima un po' queste parti della Martesana, che effettivamente sono bellissime a livello naturalistico, lasciami dire, serviva che qualcuno le scuotesse portando un sacco di iniziative. Voi fate tantissima roba, mi racconti Slang Week?
2: Sì, certo, noi grazie alla collaborazione appunto di 12 comuni che hai citato e anche di tutti i servizi educativi e giovanili che ci sono sui territori e che tutti i giorni in realtà offrono opportunità per i nostri giovani. La Slang Week nasce proprio perché si voleva dare maggior partecipazione, offrire una maggiore partecipazione, quindi far arrivare e far convergere qui nei nostri territori anche più giovani che potessero godere delle opportunità che appunto noi quotidianamente cerchiamo di realizzare. La parola slang ha a che fare col tema dei linguaggi, chiaramente, ma è anche un acronimo, nel senso che nasce con l'idea di essere tradotta in spazi liberi ai nostri giovani. Perché l'idea è proprio che se tu lasci degli spazi vuoti, liberi, i giovani se ne possono appropriare positivamente, possono
0: sanno cosa farne.
2: Sì, e possono veramente portare tutti i loro talenti, perché ne hanno tanti, e quindi a volte si tratta solo di fare un passo indietro negli adulti e lasciare a loro lo spazio di espressione.
0: Allora, voi avete delle proposte, in realtà la Slang, questo festival diffuso è già iniziato, il 9 di maggio va avanti fino al 27, e i prossimi appuntamenti nel caso specifico magnifico, saranno quelli di questa sera, da questo venerdì, c'è a Bussero l'Open Geco. Che cos'è?
2: Allora, noi abbiamo ideato insieme appunto ai servizi educativi questo, dentro la Slang Week, lo Slang Tour, che viene segnato grazie anche a una sorta di credenziale che viene consegnata ai nostri giovani e che possono girare nei 12 comuni e ricevere una sorta di segno del loro passaggio attraverso un timbro, una parola che in qualche modo rappresenta questo servizio educativo.
0: Tipo il passaporto del pellegrino quando si va sul Cammino di Santiago, che figata.
2: Brava. Bello. Tra l'altro stiamo anche progettando il Cammino della Martesana.
0: Spoiler. Bellissimo.
2: Esatto.
0: Ci siamo io e Alessandro Braga sicuro.
2: Va bene, allora vi conservo due passaporti.
0: Bene. Poi andiamo un po' avanti, c'è anche, insomma, diverse iniziative anche legate sia alla musica, sia all'arte, sia appunto allo sport. Domenica, ad esempio, a Pioltello, c'è, non Portello, io veramente ogni volta mi confondo, a Pioltello alle 16 c'è la Social Run, ma poi anche banalmente sabato 23 c'è la possibilità di far parte di un murales partecipato. Insomma, veramente tante cose legate sia alla musica, al teatro, ai talk, ai momenti di scambio e riflessione. Io direi, perché siccome il programma è vastissimo, Monica, di rilanciare magari delle pagine o degli indirizzi dove si trovano poi nel dettaglio tutti gli appuntamenti.
2: Sì, assolutamente, tutto si trova su Spazio Giovani Martesana o anche Slang Week. Tengo solo a segnalare che domani è un momento abbastanza centrale di tutta nel nostro festival diffuso, perché ci sarà un momento di confronto e scambio tra giovani, educatori e i responsabili dei comuni, delle amministrazioni comunali, proprio per capire attraverso dei laboratori, quindi attraverso sempre l'arte, la musica e la narrazione,
0: dove stiamo andando.
2: Sì, e come possiamo offrire sempre questi spazi, no?
0: Bene.
2: Di opportunità soprattutto.
0: Slang Week, il sito l'abbiamo detto, no? Slang Week.
2: SpazioGiovaniMartesana.org e SpazioGiovaniMartesana@lafucina.org è dove c'è appunto tutto il programma, si può scaricare, e poi su Instagram appunto c'è Slang Week o Spazio Giovani Martesana e si trovano comunque tutte le attività che stiamo realizzando.
0: Bene.
2: E che andremo avanti a realizzare, insomma, quindi seguiteci anche oltre la Slang Week, perché andremo avanti con tante attività.
0: Grazie Monica, ciao.
2: Grazie a te Giulia.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Faceva ridere Leonora che li ribattezza i martesiani, ma perché? Dai, mamma mia, che territorialismo. Allora, velocissimamente, un minuto per una telefonata, vediamo se riesco. Pronto? No, eccola, vediamo, pronto?
3: Pronto?
0: Vai.
3: Ciao.
0: Un minuto proprio, perché poi devo andare in Piazza Duomo.
3: Benissimo, allora sarò velocissimo. A proposito di Martesana, io sono Emilio e vi propongo un evento questa sera presso la nostra associazione Specie di Spazi, in largo Tel Aviv, via Padova per intenderci.
0: Ah, ok.
3: Allora, noi ci occupiamo di cultura accessibile, e si fa teatro. Questa sera si fa un bellissimo spettacolo teatrale.
0: Okay.
3: È un monologo intitolato Sicani, vincitore anche di numerosi premi FITA dal 2018-2019, e vi aspettiamo alle 19, via Atene, numero 6, citofono 6, teatro in casa.
0: Bene, ah bello, bello.
3: Ma dai, ma allora, ma vieni a vederlo.
0: Una fricchettonata di quelle che mi piacciono un sacco. Ci devo andare via Onde Radio adesso con i Dazza, però voi allora, all'ascolto, il teatro in casa è una figata. Va bene, grazie per aver...
3: da ridere, ore 19, aperitivo, ore 21, parte lo spettacolo. Vi aspettiamo. Ciao,
0: ciao. Grazie.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Bello. Pronto? Allora, eccola i Dazza.
4: Ciao, sono Idanna.
0: Idanna, scusami, ho sbagliato.
4: Niente, niente.
0: Idanna.
4: Sono Idanna Matteotti, faccio parte del gruppo Li Piazza Duomo.
0: Eh sì, infatti, dicevamo, concludiamo così con con il nostro consueto appuntamento in Piazza Duomo, la puntata di oggi, perché ogni giorno 5 minuti ce li prendiamo per ricordare che c'è questo presidio ormai diventato permanente, insomma, che riunisce cittadini e cittadine ogni giorno dalle 18.30 alle 19.30. Idanna, tu quanti giorni sono che sei in Piazza Duomo?
4: Guarda, io ho cominciato praticamente il 1° luglio del 2025, quindi cominciano a essere, tra poco sarà comunque quasi un anno, sono 11 mesi che siamo in piazza tutti i giorni, d'inverno dalle 18:19, ora dalle 18:30 alle 19:30. E ci sono arrivata per caso partecipando a una delle tantissime manifestazioni per Gaza, sabati eccetera, ho trovato una persona che conosceva questo gruppo che si stava formando. Il 16 giugno appunto dell'anno scorso hanno cominciato e niente, mi sono aggregata e come molti altri ci diamo i turni in qualche modo, oppure ci sono anche persone che sono sempre presenti dal primissimo giorno.
0: Certo, e tu hai un cartello specifico, hai qualcosa che ricorre nel tuo stare lì, sono parole che cambi ogni volta, quelle che porti in piazza, oppure c'è qualcosa insomma che...
4: Guarda, io in realtà partecipo con il simbolino, l'anguria eccetera eccetera, ma io ho un ruolo preciso che mi sono data, che è quello di documentare fotograficamente giorno dopo giorno, e ormai sono centinaia e centinaia di ritratti di persone con cartelli, quindi più che portare un cartello io testimonio dei cartelli che ci sono, e poi tutti assieme naturalmente facciamo questa enorme collezione che si spera un giorno si trasformi in una testimonianza di qualcosa che è finito. Per il momento ci siamo.
0: Mi sembra un modo bellissimo di partecipare, Idanna, e se hai voglia regalaci anche qualche ritratto sul gruppo Facebook di Vieni con me Radio Popolare.
4: Assolutamente, perché ti dico ormai sono tantissimi. Dai. Tra l'altro ci tengo a ricordare uno dei grandi partecipanti del gruppo che è Carlo Manguzzi, sì. E ci sono anche parecchi cartelli con lui. Dai. Un bel modo per ricordare anche questa persona.
0: Non vediamo l'ora di vederle, grazie Idanna.
4: Perfetto, ciao.
0: A presto. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Beh, finisce qui questa puntata di Vieni con me. Venerdì, sono le 16:57 minuti. Al volo, proprio il messaggio di Leonora che rilancia il secondo evento Montmartre della Martesana, artisti in plein air sul Naviglio. Via Melchiorre e Gioia 194, questa è una figata, cioè si dipinge all'aria aperta sul Naviglio. Grazie a tutti e a tutte dell'ascolto, della partecipazione, delle telefonate, dei messaggi. Ci risentiamo lunedì, un abbraccio, buon fine settimana a tutti e a tutte, da Giulia, ciao!

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
6: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
5: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
6: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
7: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

0: Le alpine qua come ogni giorno a quest'ora, dal lunedì al venerdì, con Poveri Mabelli.
1: Grandissime stelle alpine, andiamo.
0: Spy Legenden.
1: Viventi,
0: viventi, viventi.
1: Un po' acciaccate, ma viventi.
0: Perché ci dobbiamo puppare
1: meloni?
0: Meloni su.
1: Non lo so, gira, mettili in video music.
0: Non c'è più video music.
1: Lo so.
0: Su tutte le TV, aspetta, sentiamo. Vuoi sentire?
1: No. No,
2: che su la diversi politica, di questi siamo da
1: due
2: anche
1: addirittura con l'eco.
2: Penso al fatto che la politica agricola comune.
1: Cazzo, ma chi se ne frega?
0: Ma che giornalisti che siamo?
1: Politica agricola comune.
0: Abbiamo fatto anche questa, perché
1: sì.
0: Non ci ferma nessuno.
1: Nessuno.
0: Parliamo di politica, di cosmologia,
1: di agricoltura, di Europa, tutto. Parliamo dall'Europa all'interregionalità, la interprovincialità, tutto.
0: Mamma mia, che geni. Senti, non vedo bottiglie di Olearo 5 sul banco del mixer.
1: Devi prenderle, Sei, hai l'artrosi alle mani?
0: Ero qua.
1: Porco cane.
0: Vabbè. Allora, sono due belle notizie.
1: Sì.
0: La prima è che le prevendite della maglietta di Poveri Mabelli stanno facendo fuoco e fiamme. Abbiamo raddoppiato l'ordine.
1: Siamo sulle 60. 60 pre-orders.
0: E quindi, cioè, fatevi avanti perché vorremmo arrivare a 100, che così costano tipo 2 euro meno le magliette, noi siamo molto trasparenti, così.
1: Che senso 2 euro meno?
0: E quelle paghiamo 2 euro di meno.
1: Ma cosa?
0: 1,50 euro di meno, le magliette.
1: Vabbè, le economie di scala sono, capito?
0: Ho capito,
1: Perché lo devi dire?
0: Perché
1: se ne frega.
0: Per trasparenza.
1: Vabbè, ho capito, cioè, comunque sono tutti raccolta fondi per la vostra storica emittente.
0: Certo.
1: Cioè.
0: E voi direte, ma che magliette? Ma io non lo so! Come che magliette, ti dico io?
1: Le magliette di Poveri ma Ribelli!
0: Che saranno la cornice della serata della festa dei Poveri Ribelli a ZAM il 12 giugno con live Junior Sprea, gli Atrox e gli Scabomber e soprattutto... La birra occupata.
1: Birra boa occupata autogestita. Dario ci ha mandato lo screenshot di un ritocco al suo abbonamento.
0: Grazie, Dario.
1: Adesso, così.
0: Grazie.
1: Ah, mitico, grazie.
0: Stella alpina anche
1: super.
0: Tu.
1: Super. Beh, sì, completamente. È del vice totale.
0: E sì, c'è del vice?
1: Mi sembra.
0: No, non lo sapevo. Sì. No, e questo per dire che, intanto per ricordarvi dell'appuntamento. Poi per dire che potete prenotare le magliette e da oggi anche in altre taglie.
1: Da oggi.
0: Sì.
1: Allora, abbiamo appurato con il nostro fornitore di magliette che in effetti tutte le taglie sono disponibili. Per cui chi ha ieri scelto taglie un pochino magari arrangiate, perché o è potentissimamente enorme o super super super minuto,
0: sì,
1: o minuta, o enorme maschile e femminile, vabbè, ci scriva via mail a poverimabelli@radio, anzi non ci scriva,
0: no,
1: niente,
0: va sul modulo,
1: no, non può più andare sul modulo.
0: Come non può più andare?
1: No, non può cambiare la
0: chi l'ha già ordinata
1: e ha arrangiato la taglia. Una volta che sarà contattato da noi, perché noi vi contattiamo, specificate meglio la taglia, va bene?
0: Sì. E chi chiede come le ordino, gli diciamo che dovete andare o sul sito di Radio, sì, beh, andate sul sito di Radio Popolare, c'è anche sul nostro gruppo Facebook, ma è inutile che facciate le robe doppie. Andate sul sito di Radio Popolare e lì trovate tra le iniziative, non è ancora in prima pagina e ciò mi fa corrucciare, caro Alone.
1: Cosa?
0: Che non sia in prima pagina.
1: Ah no, poi diventa ingestibile.
0: Mettiamo in prima pagina.
1: Va bene, dopo lo mettiamo in prima pagina.
0: Perché se no, lo sai come sono i nostri ascoltatori, non è che sono proprio sveglissimi.
1: Mm-hmm.
0: Ho fatica poi a trovare. Andate nelle iniziative e nella pagina iniziative... scrollando trovate il post con il logo bianco, nero, rosso e birroso di Poveri Maribelli e lì dentro c'è un modulo da compilare. È piuttosto semplice il modulo, sono tre cose:
1: nome, cognome, email, colore, taglia. Ed adesso ci sono tutte le taglie.
0: Tutte le taglie.
3: Ma quanto costano le magliette di merda?
1: Allora, vendete? Quelle magliette di merda, allora, se volete darci più soldi, no, lo specificate,
0: no,
1: e ci date 50 euro. Ma altrimenti no, il prezzo è 15.
0: Sì, sì. 15, 15. E l'ideale sarebbe che poi il 12 giugno veniate con la maglietta.
1: Allora, oppure la prendete lì.
0: Sì.
1: E no, ve la mettete, vi denudate e la mettete.
0: Però la pagano prima.
1: Tutta pagata prima.
0: Tutta pagata prima.
1: Allora, il modo è molto cervellotico. Vi abbiamo fatto fare un pre-order per capire come girava il fumo, diciamo. Se c'era entusiasmo o se non ci cagavate. Entusiasmo ce n'è a go-go, direi. Per cui vi mandiamo a tutti voi che avete fatto il pre-order, vi mandiamo un bottone e pagherete. Caro, pagherete tutto.
0: No,
1: ok? Esatto.
0: E quindi, cioè, se la ritirate prima, venite in radio a prenderla.
1: Sì, sì. Chi abita a Milano, a chi abita a Milano non sarà spedita.
0: No.
1: Cioè, ve la spediamo solo, tipo c'ha scritto gente che abita a Venezia. Allora sì, ve la spediamo.
0: Pisa.
1: Allora, e costa, non sappiamo, guarda, costa 10 euro perché non abbiamo dimestichezza con le vendite. Probabilmente ho capito come facciamo, Ci sarà, è una roba che costa sui 6 euro, credo, delle poste. Ma voi ce ne date 10 perché sostenete Radio Popolare.
0: E anche perché dobbiamo andare in posta.
1: No, ma poi dobbiamo comprare la busta. Insomma, vabbè, sì, quindi alla fine più o meno il costo è quella roba lì. Il 2x3 non lo facciamo, Sandro. Ne vendete 2 a 50 euro? No, perché per 3 sarebbe comunque 45 euro. Quindi non
0: sarebbe una truffa doppia.
1: Comunque una tripla truffa. Esatto.
0: E vabbè, e quindi poi le venite, vabbè, poi ve lo diciamo. Intanto prenotatele sul foglio, che così facciamo il just in time in stile Toyota. A proposito di magliette, Alone, tra poco sarà con noi Paolone, directly from Cox 18, che in questo periodo compie 50 anni, e tra le varie iniziative ci sarà un'esposizione di magliette del Cox serigrafate nell'ultimo mezzo secolo.
1: Bello!
0: È bello, sì.
1: Bellissimo!
0: Bello, tra poco lo sentiamo.

0: pezzo della Tyrol Crew che ringraziamo alle, che ore sono? 5 e mezzo, no, 5 e un quarto del pomeriggio. No, prima parlavamo di magliette, allora dicevamo il Cox 18 le espone, quelle dei suoi ultimi 50 anni.
1: Belle!
0: Cioè ultimi, primi 50 anni. E le espone e poi fa tutta una serie di altre cose per iniziare i festeggiamenti del mezzo secolo dello storico centro sociale milanese. Buonasera Paolo, benvenuto, ciao.
2: Ciao, buonasera a tutte.
1: Ciao,
2: tutti.
1: Ciao.
0: Allora, appuntamento ciao. Pazzesco con la storia del, di uno
1: del
0: dei,
1: costume.
0: Del costume, della storia del costume di uno.
1: E della
0: dei,
1: politica.
0: Poi
1: sì.
0: Di tutto al Cox. Questo weekend si inizia.
2: Si inizia questo weekend, insomma, ci siamo ricordati che facendo i conti, 1976 e 2026 fa 50. 50 non ci piace, mezzo secolo ci piace di più, per cui direi che tutte le cose di quest'anno le dedichiamo un po' a mezzo secolo di autogestione, perché nel 1976, in un'epoca in cui veniva occupato Leoncavallo, veniva occupata la casa di via Correggio e tante altre situazioni di autogestione, si occupava anche il centro sociale anarchico di via Conchetta 18, che allora era lo spazio di un negozio con parte davanti e dietro nel cortile. Poi più avanti la casa sopra di casa diventata comunale con un ristorante a terra venne liberata, diciamo così, venne lasciata al suo disastro e noi entrammo ad allargare un po' gli spazi perché cominciamo a essere un po' strettini, per cui nel 1988 una serie di realtà milanesi del ticinese in necessità di spazi e voglia di autogestione abbiamo liberato tutto il civico numero 18 e da lì in avanti, per cui si trasforma, diventa più grande ed è quello che è ora, insomma, nonostante i tre sgomberi, nonostante la demolizione degli appartamenti di sopra e poi tutte le varie storie, poi mi chiederete, insomma, ce n'è...
0: esiste e resiste, noi... Cos'era? Un annetto e mezzo fa siamo venuti lì a trasmettere al Cox 18.
1: Oh, l'anno scorso era.
0: L'anno scorso.
1: Proprio in questo periodo.
2: L'anno scorso.
0: È vero, c'hai ragione.
1: Maggio dell'anno
2: 13
1: scorso.
2: 13 maggio.
1: Ecco, vedi.
0: Festeggiamo anche questa anniversario. No, e oltre ad aver assaporato il Campari shakerato più buono della storia, fatto dalle tue mani, abbiamo anche...
2: Non diciamolo.
1: No, vero, fino ma... all'anno scorso, fino all'anno diciamo, scorso. Diciamo così, dai.
0: Abbiamo avuto modo anche di vedere, nonostante entrambi siamo insomma vecchi frequentatori del Cox, io ho avuto modo di vedere posti del Conchetta in cui non ero mai stato e a vedere l'archivio eccetera, insomma è una sorta di luogo incantato che trattiene al suo interno decine di anni di storia, di antagonismo, volantini, appunto magliette, dicevamo,
2: di
0: libri.
2: Però, e anche di attualità.
0: E anche di attualità, di certo.
2: Qui convivono tre realtà che sono ovviamente il collettivo di gestione che gestisce tutto l'intero spazio di Cox 18 a cui tutti facciamo riferimento, però c'è anche la libreria Calusca, lasciata dalla scomparsa di Primo Moroni, che ha proseguito nella sua esistenza e crescita, e poi soprattutto c'è l'archivio di Primo Moroni che ormai è diventato un archivio tra le altre cose anche con questa salvaguardia dei beni culturali alla faccia di chi ci voleva buttare fuori eccetera, e quindi diciamo che non solo è riconosciuta dalla sua esistenza, dai contatti che abbiamo continui con studenti che vengono a preparare tesi, persone che vengono a preparare anche del film o altro, attingendo dal nostro archivio, ma soprattutto appunto c'è anche questo riconoscimento che fa un po' a pugni con quello che dicono degli spazi autogestiti, ma non importa, siamo abituati. Quindi queste tre anime compongono l'esistenza di tutto lo spazio, perciò tutto quanto passa attraverso un'assemblea ogni sera, ogni martedì religioso del mese, della settimana, da anni, da secoli, e quindi noi tutto passa di lì, si decide insieme. Non è un'azienda di profitto sociale, è semplicemente un luogo autogestito e soprattutto ci sono un sacco di situazioni super giovani che collaborano con tutto lo spazio, per cui ci occupiamo tanto di benefit, c'è una bellissima affitto sociale, è semplicemente un luogo autogestito e soprattutto ci sono un sacco di situazioni super giovani che collaborano con tutto lo spazio, per cui ci occupiamo tanto di benefit, c'è una bellissima rassegna che si chiama Inguaiati con la legge, dove

0: la storia di Negazione, ma di tutto il movimento punk dell'epoca, dei primi 80 fino all'86, perché le relazioni con le band giovani che suonano e fanno con questo tipo di attitudine sta continuando. Ci tengo a precisare che in questi mesi si sta svolgendo delle riunioni che girano per dei luoghi dove dei baldi giovani organizzano concerti con questo stesso spirito do it yourself e di sostegno e solidarietà. E poi altro, insomma.
1: Ma senti,
0: da 3 giorni, dimmi.
1: No, volevo dire, c'è una classica, c'è un classico appuntamento con Marco Filopat, che sono sempre belli le passeggiate con lui, con Marco Caccamo, che parte sabato 23, quindi domani
0: alle 15, alle 18, 15,
1: no, 18.
0: Sì. No, alle 15, 15.30.
1: 15.30
0: comincia questa camminata negli anticorpi del ticinese. È una passeggiata psicoterapeuta, la chiama Marco. Ci sarà una cosa di musica che apre, e poi la cosa molto interessante sono le soste in luoghi significativi del ticinese con i racconti sia di Marco Filopat e di Marco Caccamo, che fa parte della Calusca e dell'archivio, che è uno scrittore che si occupa, oltre che far parte del collettivo, scrive dei fantastici gialli, tutti ambientati a Porta Genova, per cui ci sarà anche una piccola escursione così, e chi non li ha letti sono molto interessanti, che si svolgono proprio nelle strade che battiamo tutti i giorni.
1: Comunque la faccia di dei bastardi che vogliono sgomberare, sempre massima solidarietà a tutti gli spazi sociali, tra cui il forse adesso siete più antico d'Italia, tipo?
0: Ma non so, però ci teniamo il mezzo secolo.
2: Quasi,
0: ci teniamo il mezzo secolo.
1: Purtroppo, nel senso che il Leoncavallo l'hanno sgomberato, mi sa che siete i più longevi.
0: Ci sono però tante realtà che si muovono, le mobilitazioni di questi anni, di questi ultimi anni, hanno dimostrato che c'è un sacco di gente che ha voglia di stare in strada, per cui tutto bene, noi siamo aperti a tutto quello che riguarda ciò che sta fuori dal profitto, ciò che sta fuori dalla mercificazione, ciò che sta fuori dall'omologato, e quindi non prendiamo parte, diciamo, alla politica quella mainstream, ma ci occupiamo sul territorio e di tutto quello che riguarda, e poi di quello che ci piace, perché sostanzialmente stiamo esponendo delle foto che riguardano un'epoca molto importante, ma con i collegamenti con l'ora, con l'adesso, e abbiamo fatto questa mostra di magliette, di t-shirt che abbiamo fatto degli anni. Ovviamente non saranno tutte, perché siamo riusciti a reperirne una sessantina soltanto, perché molte sono andate perse, strappate, alcune sono in condizioni vergognose, però significative. E poi c'è una bellissima installazione fatta da Joy Kicks idramentale, dove al tempo in cui lui registrava delle cose su un nastro, ha trovato questi vecchi nastri che ha trasformato in un EP, e poi ci sono delle immagini, quindi c'è uno spicchietto di mostra che è relativa a questa installazione. Con suoni potenti e immagini veramente interessanti.
1: Comunque ci sono un sacco di realtà interessanti che stanno festeggiando 50 anni. Mi viene in mente Radio Popolare, il Cox, però ce n'erano anche altre. Vabbè, ma Paolo, ti invitiamo, e ovviamente invitiamo anche i tuoi compagni e compagne dell'assemblea del Cox, se avete ma credo che non potrete, perché sarete come ogni venerdì sera al Cox. Noi facciamo la festa di Poveri Ambelli dalla concorrenza.
2: Sì.
1: Saremo a ZAM. Senza non ti offendere, nel senso che loro
0: lunga vita
1: ZAM
0: a tutti,
1: perché avevano l'impianto per fare la birra, e quindi il progetto è nato perché volevamo fare della birra, sostanzialmente.
2: Noi siamo più...
0: so che avete delle sensibilità in merito.
2: Esattamente, siamo più che altro mossi da quello, cioè va dove ti porta il luppolo, è il nostro motto.
1: Ammantiamo tutto di politica, ma alla fine
2: poi alla fine la birra.
1: E quindi niente, siete invitati se quella sera lì non avete niente.
2: Sì, sì, ovviamente.
1: Grazie.
0: Fate un salto, ascoltatori e ascoltatrici, fate un salto in questi 3 giorni, troverete delle cose, spero, divertenti, interessanti e anche spunti. Stasera c'è la presentazione del

0: libro che racconta la storia dei negazioni, ci interessa farlo perché è un libro che ha uno sfondo di raccolta fondi per aiutare in particolare una persona che era legata al gruppo di negazione, quindi anche questa iniziativa è come dire di sostegno. E poi abbiamo fatto delle magliette nuove stupende che dovete assolutamente vedere.
1: Ma la camminata domani parte dal Cox alle 3:30.
0: Dal Cox,
1: alle 15? 15:30?
0: Alle 15. Sì,
1: dai,
0: sì.
1: Okay.
0: Perché alle 18 c'è il ritorno e ci sarà, presenteremo, come non era mai stato fatto prima, un fantastico film, che è un documentario che parla della scena punk hardcore di qualche tempo fa, che durante il Covid era uscito, è girato poco, per cui ci teniamo che compagni e compagni del Boccaccio, delle Foa Boccaccio, vengano e ci presentino il film e ci guardiamo questo bellissimo film a cui abbiamo come archivio dato del materiale, insomma. Cioè, interessante, passate, molto interessante, spero.
2: Grazie, no, Paolo. Sì,
1: io come abitante del Ticinese penso che la camminata la farò perché mi interessa, non conosco cose, sono sicuro che poi dico no, però è lì, allora c'era quella cosa, è successo questo.
0: È molto interessante. Tempo fa li abbiamo fatto anche quando avevamo il coro che passando in certe strade, in certe zone, ricordando delle cose, cantavano canzoni interessanti, carine, insomma, e la passeggiata.
2: Scusa, a proposito di cori, noi a Dergano il 23 giugno, che è un martedì sera, facciamo un coro.
1: Noi, proprio noi, noi della noi trasmissione. Due. Noi due, noi due faremo, diciamo.
0: Avrò un impegno. Martedì c'è la riunione.
1: È vero, martedì c'è la riunione.
2: Maledetto. Va bene, grazie.
1: Ciao.
0: Un abbraccio, grazie
2: ciao.
0: A tutti.
2: Ciao, ciao, ciao Paolo.
0: Per gli spazi autogestiti.
1: Evviva.
2: Ciao, ciao.
1: 2, 3, 4. Al 4 e poi si parte. 1, 2, 3, 4.

0: 150 97919200150.
1: Va bene, benissimo.
2: Benvenuto bene?
1: Sì.
2: Sì.
1: Sentiamo.
3: Questo è stato un coro della Madonna,
2: pazzesco.
3: Diciamolo.
2: Un corone. Fatto da solo noi due, ma top.
3: Il coro di Dergano del 23 di maggio sta riscuotendo sempre più successo. Del 23 giugno, scusami.
2: Sì.
3: Sta riscuotendo sempre più successo, Alone.
2: Una serie di cori, di cui però il nostro è il principale, il migliore,
3: sì,
2: il più bello.
3: Adesso non voglio neanche citare gli altri, ma pare...
2: Ma non ce li ricordiamo,
3: eh?
2: Non ce li ricordiamo.
3: No, ma poi è la concorrenza. No, allora, in piazza Capibara, già nota come piazza Dergano,
2: sì,
3: il 23 giugno sera, non si sa ancora l'ora, ma sarà intorno alle 20 più o meno, ci sarà un coro guidato da Poveri Rabelli con tutti i derganesi, ma anche chi viene da fuori Dergano. Abbiamo già adesioni da Affori, Bovisa, Bovisasca.
2: Dall'estero, ragazzi.
3: Completamente.
2: Sì.
3: E anche perché abbiamo l'endorsement del sindaco di Dergano, Marco Schiaffino,
2: sì,
3: che ieri mi ha detto che la gente sta già impazzendo per il coro.
2: Ho paura.
3: Sentiamo, scusami, ma mi ha mandato un...
2: È mandabile questo...
3: E chi lo sa?
2: No, mamma mia.
3: Rischiamo.
2: Vabbè, dai.
3: Aspetta,
4: Va benissimo se me la mandi, la faccio stampare a uno dei tanti grafici.
3: Aspetta, qua va.
2: Questa è un'altra roba tra di voi, ok?
3: No,
2: parlavate di soldi falsi,
3: esatto.
2: Sì.
3: Vediamo.
4: Cioè, si è scatenato l'inferno, naturalmente.
2: Naturalmente.
4: Quindi già vita spericolata, Gian in pole position, gente che poi puntava a Tenco e volevano capire come funzionasse il regolamento per scegliere le canzoni.
3: Ecco, come funziona il regolamento? Gianna è una di quelle che sta andando molto.
2: Ma Gianna è andata a Sanremo?
3: Gianna è andata a Sanremo.
2: Nel 77? 76?
3: Non mi ricordo.
2: Ah, cavoli, sai che... Beh, oddio, eravamo... Mica 50 anni fa.
3: Vita spericolata, un'altra che,
2: sì,
3: che è molto spinta anche da Gianmarco Bari.
2: Nell'83, vita spericolata.
3: No, spinge vita spericolata lui, sì, non
2: sì,
3: mi ricordo più. Sì.
2: Allora, è andata nel 78.
3: Gianna,
2: sì.
3: E vita spericolata
2: 83.
3: 83.
2: Sì, vita spericolata me lo ricordo proprio, l'avevo vista. No, Gianna eravamo troppo piccoli.
3: E settimana prossima sarà online sul sito tra qualche giorno il modo attraverso il quale, e saranno dei sondaggi, potrete scegliere le canzoni di ogni coro.
2: Sì, le metteremo la settimana prossima, probabilmente all'inizio della settimana ci saranno dei moduli, insomma i soliti, no? Sono il menu a tendina e sceglierete le canzoni. No, non sarà menu a tendina, no, probabilmente saranno dei check buttons, comunque
3: sì,
2: dei sondaggi, diciamo, per creare un... voto popolare. Oh, ma qua chi dobbiamo andare alla linea
3: sì, comunque
2: il voto popolare di preferenza per le canzoni.
3: 23 giugno, ore 20 circa, piazza Capibara e a.k.a. piazza Dergano con Poveri Rabelli
2: e le canzoni sanremesi o di festival.
3: GR.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
13: Che
0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Popolare Network.
15: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. La guerra tra Stati Uniti e Iran, mediatori del Pakistan e del Qatar sono partiti per Teheran in vista del possibile annuncio di una bozza di accordo svelata oggi dalla TV all'Arabia. Tre punti centrali ci sarebbero il cessate il fuoco, che di fatto è già operativo da tempo, e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, mentre non sarebbe citato il tema del programma nucleare iraniano, che potrebbe essere affrontato in una trattativa a parte, da avviare entro una settimana dall'entrata in vigore del patto.
16: Il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha parlato di progressi nei negoziati, pur aggiungendo che serve anche un piano B. Dobbiamo cominciare a pensare a cosa faremo se tra qualche settimana l'Iran decidesse di tenere chiuso Hormuz, ha detto Rubio, che è in Svezia per una riunione della NATO e ha dichiarato che ci sarà una riduzione delle truppe americane in Europa, ma senza spiegare quando succederà. Il segretario di Stato di Trump ha detto che il suo presidente è deluso da alcuni alleati e dalla loro reazione alla decisione statunitense di avviare la guerra all'Iran.
15: Vladimir Putin ha dichiarato che 6 persone sono morte in un attacco di droni ucraini che, secondo le autorità russe, avrebbe colpito un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Putin parla di attacco terroristico, mentre da Kiev finora non ci sono commenti ufficiali. Le autorità ucraine però denunciano almeno 5 vittime negli attacchi russi delle ultime 24 ore.
16: I capogruppo delle opposizioni al Senato hanno firmato una lettera comune per chiedere al ministro dell'economia Giorgetti di venire a riferire in aula sulla situazione economica del paese. I dati Istat e della Commissione europea delineano un quadro di oggettiva emergenza nazionale, è scritto nel testo inviato al presidente del Senato La Russa. Alle 19.30 è previsto il Consiglio dei Ministri, che prolungherà al 9 giugno il taglio delle accise. Arriveranno anche sussidi per l'autotrasporto e il trasporto pubblico locale e un nuovo prestito per tenere in vita l'ex Ilva di Taranto. Resta il problema di quale risorse usare per finanziare il decreto. Secondo Milano Finanza, che cita proprie fonti, il ministro dell'economia Giorgetti avrebbe chiesto nuovi tagli di spesa ai ministeri dopo quelli chiesti nel primo decreto, che avevano colpito istruzione, sanità e cultura.
15: E all'Eurogruppo a Cipro intanto non cambiano le posizioni, Giorgetti ha chiesto nuovamente flessibilità, il commissario europeo ha ribadito che con l'Italia si stanno valutando opzioni, senza però intaccare il patto di stabilità. Poco fa la presidente del Consiglio Meloni, che attende la risposta alla lettera inviata alla presidente della Commissione, von der Leyen, ha parlato di circostanze straordinarie che necessitano di risposte ed è tornata sul contenuto della lettera, che chiede di poter scorporare dal deficit le spese per la crisi energetica come per le armi. Non si tratta di far più debito, ma di allocare al meglio ciò che è già previsto, le sue parole.
16: A Istanbul centinaia di studenti e alcuni professori hanno protestato contro il decreto del presidente Erdogan, che ordina la chiusura di una delle università più prestigiose della città e dell'intera Turchia. L'Ateneo è di orientamento liberale e la manifestazione si è radunata con slogan contro il capo dello Stato e contro il suo partito. La protesta è avvenuta nel campus universitario di fronte alla polizia in assetto antisommossa, accompagnata da mezzi blindati con cannoni ad acqua. Ieri un tribunale di Ankara aveva annullato il congresso del 2023 del principale partito di opposizione, causando la rimozione dei suoi dirigenti. Una sentenza dopo cui la Commissione europea è tornata a parlare di preoccupazione per lo stato di diritto in Turchia.
15: Il diritto di sciopero dei lavoratori e delle loro organizzazioni è tutelato dalla Convenzione sulla libertà sindacale e sulla protezione del diritto sindacale del 1948. È il parere della Corte internazionale di giustizia per dirimere un conflitto nato tra sindacati e associazioni padronali all'interno dell'ILO, l'Organizzazione internazionale del lavoro. La CGIL definisce storica la pronuncia della Corte, che rafforza il ruolo dell'ILO nel monitoraggio e nella tutela del diritto di sciopero. La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
14: Pop-
6: Popolare Network.
14: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
17: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
18: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
19: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
18: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
19: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
20: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

0: Allora, dobbiamo dare un annuncio importante. La Cloda, la nostra collega, a.k.a. sì, Claudia Bergonzi.
1: Cosa dice? Cosa dice?
0: Sarà in a un banchetto che
1: pensavo.
0: A un banchetto, sì, domani. Che gestisce lei stessa in medesima, in prima persona.
1: Ma per sé o per Radio Pop?
0: Per Radio Pop.
1: Ah.
0: Alla festa dei popoli di Lodi dalle 10 alle 18:30.
1: Wow!
0: Quindi ha detto, insomma, parlatene, fatelo sapere, perché insomma sono là e volendo, e questa è la cosa che fa gola, volendo, questa fa gola, per i più zucconi di Lodi vi darà una mano a preordinare le magliette di Poveri Ma Belli.
1: Ma veramente?
0: Diciamo che il banchetto serve a questo.
1: E quindi con il con il modulo e tutto, il computer che...
0: Sì, sì.
1: Pazzesco.
0: Incredibile.
1: Quindi crescerà una dismisura e ci sarà una fitta richiesta da Lodi con... Me lo spedite, me lo spedite, me lo spedite.
0: Vabbè, a Lodi lo spediamo.
1: 10 euro la spedizione, eh?
0: Lodi lo spediamo. No, perché praticamente lei, cioè, va lì e sta 8 ore e mezza da sola a un banchetto.
1: Non è vero.
0: Ad aspettare
1: il pre-order della maglietta di Poveri Ma Belli.
0: Sì.
1: Allora, la maglietta di Poveri Ma Belli è un oggetto veramente da collezione, raro, bellissimo. È in realtà poi è la maglietta di Poveri Ma Ribelli, che è una sottoversione di Poveri Ma Belli.
0: Sì, sì, sì. Beh, diciamo che è una versione trasversale a tutte le annate di Poveri Ma Belli.
1: Sì, diciamo che fa della lotta politica, della barricata, una specie di inno alla vita, ecco.
0: Esatto, no, comunque poi...
1: Ma esatto cosa? Tutta una cazzata gigantesca.
0: Comunque, vabbè. Hai ragione, un inno alla vita.
1: Sì.
0: E, no, dicevo, domani comunque se volete andare alla banchetta di Radio Popolare poi ci saranno anche... gadget minori della radio.
1: C'è tutto il resto che è minore, ovviamente.

0: Eccolo qua, Tony.
1: Ciao,
2: ciao
1: a tutti.
2: Ciao. Buongiorno, Tony.
0: Allora?
1: Qui fa caldo, è arrivato il caldo e anche il mio mal di testa.
2: Quella! No. Ma dove? Sulla Martesana? Cioè, è scoppiata l'estate pesante?
1: Da ieri e oggi sì, poi ieri ho lavorato tantissimo perché ho dovuto guadagnare tanti soldi per comprarmi le magliette.
0: Comunque va che costa sai che veramente le facciamo a costo di prezzo quasi,
2: Le magliette? 15 euro.
1: Va bene.
0: Ma sono belle, cioè cotone della Madonna.
2: No, belle.
1: L'ho visto, sono belle sia come design che penso anche come stoffa.
0: Vabbè, design sono delle magliette, non è che...
1: Dico il logo, no?
0: Il logo è bello. Anzi, ringraziamo Chiara per il logo.
2: Esatto, dobbiamo ringraziare Chiara per il logo e poi il produttore che è fatto da Io.
0: Sì.
2: Di Viale Monza. Sì. Che ci fa comunque un buon prezzo.
0: Un ottimo prezzo.
1: Ma io a Viale Monza li conosco.
0: Come li conosci? Come mai?
1: Perché ci lavorava il figlio di un mio, cioè Ivan, un mio amico, un ragazzo, quello di Cascina Gaggiolo.
0: Grande.
1: E Ivan lavorava lì fino a un annetto fa.
0: Vabbè, Tony, hai delle robe da discarica da propinare gratis ai nostri ascoltatori e ascoltatrici?
1: E allora c'è un'anfora?
0: Sì.
1: Un'anfora da giardino.
0: Ma sai che ce l'ho anch'io un'anfora da regalare se qualcuno la vuole?
1: No, non è un'anfora, è una giara.
0: Anch'io ho una giara.
1: Bellissimo, ma alta, sì. Grande sarà.
0: Io la mia è portoghese.
1: Ah, ma la mia non lo so, non gliel'ho chiesto.
0: Vabbè.
1: È una giara e una mountain bike arancione, però con le rote da sistemare.
0: Da bambino o da adulto?
1: Da adulto.
0: Come sempre, metti le foto sul gruppo Facebook di Poveri Ma Belli.
1: Certo che sì. E poi un'altra cosa, ma per il coro della Martesana, poi ci coordinate?
0: No, i cori spontanei sono completamente autogestiti. Ovviamente vi sentiremo in onda durante la diretta che seguirà tutti i cori, che è ancora tutta da pensare, però sarà completamente autogestito.
1: Sì o no, che però un minimo di coordinazione, a che ora magari...
0: L'orario sarà poi quello di tutti, insomma, l'orario sì, però sarà... io non mi metto a fare fogli Excel come... per la staffetta, ecco, questo sia chiaro.
1: Sì, piuttosto, ecco, sì, se poi magari fra ci iniziate a dire
0: alla grande
1: ora, l'orario piuttosto, ecco, dalle
0: diremo bella fra dalle 8 alle...
2: Fra nel senso di fratello. Cioè nel senso di bro.
0: Okay.
1: Bro.
0: Ciao Tony.
1: Ma voi lo dite 6-7? Perché
2: no, noi siamo anziani, non diciamo 6-7.
0: Cos'è 6-7?
2: È un trend di TikTok dei super. Ma in realtà è anche leggermente superato.
0: E cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
2: Non ho mai capito.
0: Aspetta, la sapevo, me l'aveva detto qualcuno.
2: Non so cosa vuol dire.
0: Tu lo sai, Tony?
1: Cosa vuol dire Aura 6-7, ragazzi? Non lo sanno neanche loro.
0: Ma loro chi? Di chi cazzo stai parlando?
1: Mio figlio e due suoi amici che stanno mangiando il ramen.
0: Va bene, stanno mangiando
2: il ramen.
0: Alle 5 del pomeriggio, alle 5.45.
1: Sì, non ti dico.
0: Va bene. Ciao Tony.
2: Ciao. Allora,
0: ciao.
2: L'espressione 6-7 è un tormentone e un meme. Letteralmente non si... Questa è la AI overview di Chrome che spesso dice delle cazzate. letteralmente non significa nulla in particolare. Viene usato dai più giovani come intercalare riempitivo, come risposta nonsense per scherzare. This ma 6-7.
0: Yo, motherfucker.
2: Ecco, tipo sì.
0: Fa molto ridere.
2: Ai nostri tempi c'erano delle bestemmie per questa cosa. In
0: anche
2: generale.
0: Adesso. Anche adesso.
2: Diciamo sì, anche adesso.
0: Come virgole. Poi, no, Tony, c'è qualcuno che lo accusa di portare l'antivirus.
2: Beh, perché è un uomo delle discariche, sì. Certo.
0: Vabbè.
2: Vogliamo svelare... Io vorrei svelare questo particolare dietro le quinte, che non so se lo capiscono tutti, ma per chi un pochino si intende di radio e di comunicazione, capirà che Disma è un genio assoluto.
0: Un genio assoluto. Sì,
2: assoluto. Perché voi pensate che abbiamo messo la sigla e poi abbiamo chiamato Tony? No, abbiamo messo la sigla perché Tony ha chiamato noi.
0: Beh, è Tony il genio assoluto.
2: Quindi si tratta di un ribaltamento completo della prospettiva. Ma non è squarciare la quarta parete, è ben oltre.
0: Una
2: Weltanschauung all'incontrario, è ben oltre, è uno specchio dell'anima e della comunicazione mediale.
0: E io sono molto contento del riconoscimento che mi hai portato, Alone, ma la mia gioia è subito stata spezzata da un messaggio.
2: No, di chi?
0: Di Simone, che mi ha detto che la giara portoghese decorata può valere fino a 250 euro, ma io quella decorata l'ho regalata, ho tenuto quella non decorata.
2: Ma perché?
0: Perché
2: tu sei un bobaz.
0: Io sono un coglione, sì.
2: Porco cane. Disma 6-7.

0: che però danno il benvenuto a uno che la sa lunga, Guido Fodis, la cos'è, tredicesima tappa del Guido del Giro d'Italia.
1: Il Guido d'Italia,
2: oggi siamo sul Lago Maggiore, è stata una lunga giornata di lavoro, cominciata sulla barchetta, con la navetta, dove davano la bruschetta e quindi ci siamo dedicati completamente al dovere. Il dovere era valorizzare appieno il territorio come solo noi del Giro Popolare sappiamo fare. In più è venuta fuori una bellissima tappa dal punto di vista...
0: Guido, lo so io come valorizzi il territorio.
1: Mangiando salamoni.
2: Come Gianni Mura, il santo Gianni Mura degusto. Io degusto il territorio.
1: Sì.
2: E soprattutto quando degusti non devi sporcare l'esperienza pagando un conto.
0: Giusto.
2: Perché sennò questo poi ti lascia delle scorie, non ti rovina quell'entusiasmo giovane e vergine che il degustatore deve avere, ecco.
0: bravissimo. Alessandria Verbania
2: era la tappa, diciamo, che onorava il campione Pippo Ganna, ma non era una tappa adatta a Ganna, era sicuramente una tappa adatta ai pazienti cacciatori di traguardi,
1: sì.
2: Cioè quella categoria di corridori che non fanno classifica generale, non fanno le cronometro, non fanno neanche le salite, che cosa fanno? Aspettano le tappe che non interessano a nessun altro. E quindi è andato subito via un drappello, il gruppo ha lasciato assolutamente fare, perché bisogna dare soddisfazione a tutti, e tra questo drappello di fuggitivi ha avuto la meglio un italiano che in fuga c'è sempre corso bene, non ne fa tante, non è come Tarossi che ci va tutti i giorni.
1: Mm-hmm.
2: Ci va una volta ogni tanto, ma raramente sbaglia il colpo, cioè Alberto Bettiol. Ricordate, ha vinto un Fiandre qualche anno fa, ha già vinto delle tappe al Giro d'Italia, ed è stata una grande soddisfazione naturalmente per tutti. Lo abbiamo appena intervistato e l'intervista a Bettiol andrà sul Giro Popolare tra poco, ma l'intervista più bella è stata quella alla famiglia, perché si è presentato con mamma, papà, parenti, fidanzati, amici, un coloratissimo gruppo, e che ci ricorda un po' il Giro d'Italia di quando eravamo bambini, quello popolare, ecco.
0: Bello.
2: Meno popolare, ma oggi a Verbania tanta gente, tanto entusiasmo, e ci stiamo divertendo, degustando naturalmente.
0: Senti, questa notte anticipaci già dove dormirai, visto che sei il maestro dello scrocco.
2: Allora, per il pernottamento di questa notte ho rimediato un appartamento è riservato agli appartenenti a una speciale setta religiosa.
1: Cioè?
2: No, vabbè, si chiama, cioè più che religiosa, si chiama i Damanur. Li vorrei salutare, sono di vicino a Ivrea, da quelle parti lì, e quando tu entri in queste comunità modifichi il tuo nome, non hai più il tuo nome di battesimo, ma ti chiami come un animale.
0: Ma ci crediamo.
2: E quindi io sono riuscito a fargli comprendere la mia reale conversione nella loro setta e mi hanno ribattezzato Zanzara.
0: Pensavo Cinghialone.
2: No, Zanzara. Perché vengo da Ferrara e quindi è sembrato forse il nome più romantico da dare, anche indicativo da dare. E quindi stasera sarò Zanzara, il cognome, ricordiamo anche che, per chi non lo sapesse, che viene da una pianta, cioè il nome di battesimo diventa un animale. Il cognome, la pianta. Io sono Zanzara Piscialetto.
1: Che bello!
2: Esatto, questa sera indosserò i panni di Zanzara Piscialetto e avrò in cambio una lauta cena e un buon letto.
0: Ma comunque questo è molto più interessante del Giro d'Italia, diciamolo. Ma cos'è questa?
2: Se dovessi aprire lo scrigno dei miei segreti, ragazzi, verrebbe fuori un programma, una serie cult.
0: Ma scusa, ma cos'è sta adesso sto guardando su Wikipedia la federazione di Damanur, cos'è che fanno, cioè cosa propugnano, cosa dicono?
2: Ma vivono a modo loro, hanno un cavò con dentro dei segreti. Non è ben chiaro, io non l'ho ben capito, okay. Però gli ho fatto capire che ho abbracciato a pieno quello che è la loro filosofia, questa è la cosa importante, abbracciamoci tutti e soprattutto dopo l'abbraccio dormiamo, mangiamo e dormiamo.
0: Porti a casa quindi una notte gratis, ok, abbiamo capito.
2: Due
0: notti gratis. Fantastico, abbiamo solo da imparare da te.
1: Veramente, ma potresti scrivere... Guido, scusa, aspetta, ma non potresti scrivere un manuale? Perché bisognerebbe codificarle queste sapienze.
2: In realtà esiste un libro che lo trovate anche nelle migliori librerie e anche su Amazon, eccetera. Adesso parlo piano perché sono nella navetta per i giornalisti per tornare alla sala stampa. E si chiama Il giro a sbaffo di Edicico Editore, in cui racconto appunto la scommessa di come si possa fare autentico giornalismo seguendo il Giro d'Italia con meno di 250 euro, visto alloggio perfetto, e anche spese di trasporto di macchina,
0: da veri baraccati alla poveri Mabelli, devo dire.
1: Sì.
0: Guido, i tuoi colleghi sulla navetta adesso lì con te, c'è qualcun altro che viene alla comunità di Damanur o sei l'unico che usa questi espedienti?
2: Ho visto molte ricevute di prenotazioni alberghiere, ma alcune mi hanno un po' turbato, perché ho visto più stelle più stelle del cielo in montagna. Sono rimasto un po' credo che sarò solo. No, con me ci sarà il cavallo di Troia che mi ha portato dentro,
0: okay,
2: che è un professore, che anche lui prima di me ha capito il potenziale enogastronomico di questa soluzione. E quindi da Castello d'Argile, in provincia di Bologna, è venuto a vivere da loro e mi ha caldeggiato, appunto, di vieni qua, tanto qua basta che tu dici che sei uno di loro ed è fatta. Insomma, è già un po' di anni che quando vado là divento Zanzara Piscialetto, che è un po' come Ziggy Stardust, se volete.
0: Va bene, allora ti lasciamo là. Senti Guido, ti salutiamo, ci sentiamo settimana prossima, non ricordo più in che giorni, ma poi ci mettiamo d'accordo.
2: Alla grandissima, salute. Ricordiamo l'appuntamento di domenica.
0: Bravo, domenica davanti al Planetario di Milano ci sarà Guido Foddis al termine della tappa milanese, più o meno a che ora?
2: Verso le 18 va benissimo, dalle 18 alle 18:30, perché poi c'è strada da fare, ma ti salutiamo, magari facciamo dei bei video da caricare sui nostri social, cosa dici?
0: Ma ci sta,
2: il
0: certo.
2: Il popolo del giro popolare.
0: Ci sta, allora andate a salutare Guido Foddis, ti lasciamo perché entra un'altra trasmissione. Ciao
1: sì,
0: Guido!
1: Ciao, a presto. E noi torniamo lunedì, ma ricordate che c'è la possibilità di fare il pre-order della maglietta di Poveri ma Ribelli, andate sul nostro gruppo di Facebook o nelle iniziative sul sito di Radio Popolare.
0: Ciao a tutti!
1: Ciao!
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Cerchi un'esperienza che lascia il segno? Scopri il campo residenziale Teatro Natura in Valmasino per giovani dai 18 ai 25 anni. Un'immersione fra arte e scoperta di sé.
5: Oppure unisciti al percorso dedicato agli adulti di tutte le età in Valsassina per ritrovare equilibrio e creatività tra le montagne. Contattaci a teatrodellazucca@teatrodellazucca.com. Sconto agli ascoltatori.
6: Torna a Milano Fringe Me, il festival diffuso di arti performative. Dal 22 maggio al 6 giugno, 17 quartieri, più di 200 eventi. Comicità, prosa, musica e spettacoli anche per bambine e bambini. Cercatelo in città. La mappa e tutte le info su fringemi.com.
7: Probabilmente tra i bestseller non li trovate, ma nemmeno dovete pedinare un bibliotecario con le dita blu.
8: In via Magmaon all'84
7: c'è lo studio bibliografico CFA, testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione e forse un imperial cartapecora. Si riceve su appuntamento kgadola@gmail.com.
9: 1, 2, 3, 4. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
10: No!
9: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.

0: Le 18 e 2 minuti, ciao da Mattia Guastafiero, eccoci, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare, l'appuntamento con la redazione come sempre a quest'ora, le notizie della giornata mentre accadono. Venerdì 22 maggio c'è una forte accelerata sull'Iran, diversi media, soprattutto arabi, in queste ore danno per imminente un accordo con gli Stati Uniti. Il capo negoziatore pakistano sarebbe volato a Teheran per formalizzare l'intesa che potrebbe entrare in vigore già nelle prossime ore. L'accordo prevederebbe la riapertura dello stretto di Hormuz, tra le altre cose. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma qualcosa sembra si stia muovendo, sarebbe, se fosse davvero così, una svolta. Ne parliamo subito in apertura. Tutto questo accade mentre in Svezia si sono riuniti i paesi della NATO, il futuro dell'Alleanza Atlantica resta centrale nel contesto internazionale che conosciamo, tra le minacce di disimpegno di Trump e un ruolo sempre più da protagonista della Germania. Anche di questo parleremo in questa prima ora insieme. Negli Stati Uniti andremo poi negli Stati Uniti per un nuovo capitolo della crociata di Trump contro i comici, gli show satirici americani. La notte scorsa è calato il sipario sul Late Show di Stephen Colbert e ora Trump minaccia, altri comici della notte faranno la sua stessa fine. Dall'Italia oggi è ovviamente il giorno degli omaggi a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e non solo, morto ieri sera, lo ricorderemo anche noi. Ma per la politica è il giorno in cui il governo proverà a mettere l'ennesima pezza ai costi dell'energia. Tra un'ora dovrebbe riunirsi il Consiglio dei Ministri con un nuovo decreto carburanti dopo aver ricevuto gli autotrasportatori a Palazzo Chigi. Non è un momento semplice per le risorse che scarseggiano e per la difficile partita che il governo sta cercando di portare avanti in Europa per chiedere maggiore flessibilità di spesa. Gli aggiornamenti nel giornale radio mentre si riunirà il Consiglio dei Ministri. Però noi cominciamo allora dalla notizia che segna a tutti gli effetti questa giornata, l'accelerata nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. La approfondiremo poi anche stasera all'Orizzonte delle 20 con gli aggiornamenti che arriveranno, però ne parliamo subito con Farihan Sabahi. Benvenuta Farihan.
1: Ciao Mattia, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Farihan, mettiamo in fila quello che sappiamo al momento. L'Arabia scrive che i punti chiave di questa intesa che sarebbe in qualche modo imminente sono il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, la graduale revoca delle sanzioni statunitensi e poi dice le altre questioni importanti saranno discusse entro 7 giorni e qui immaginiamo si tratti del programma nucleare iraniano. Ti chiedo, Farihan, è una serie accelerata visto che ne abbiamo viste diverse in questi mesi?
1: Ma non abbiamo nulla di confermato, sicuramente c'è molta attività nella direzione di un accordo, infatti c'è stata una chiusura in rialzo per i principali listini europei in scia alle notizie dal Medio Oriente che danno appunto, come dicevi tu da studio, imminente un accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. Francoforte ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,15%, Parigi dello 0,37% e Londra dello 0,22%. Ci sono alcune osservazioni che possiamo fare, sicuramente il ruolo della Cina che rimane imponente sullo sfondo, ma appunto un ruolo che non è di primo piano, senza responsabilità quindi in caso di fallimento. Di fatto la Cina è la potenza regionale dal punto di vista della diplomazia, però la Cina appunto fa lavorare in primo piano i leader pakistani. La seconda osservazione è questo coinvolgimento importantissimo dei leader regionali, penso al Pakistan, al Qatar, Egitto, Turchia, all'Arabia Saudita, all'Oman e ovviamente no di Israele e no anche degli Emirati Arabi Uniti che sono alleati appunto di Israele, ma questo coinvolgimento regionale è molto importante ed è un coinvolgimento che non avevamo avuto per esempio con la firma del JCPOA, dell'accordo nucleare del 2015, che invece aveva visto come attori i 5 paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite più la Germania. Un ruolo particolare lo ha il Qatar. Ed è curioso anche come vadano e vengano i negoziatori regionali non solo dalla capitale iraniana Teheran. L'altra cosa che ormai è diventato un dato di fatto è l'irrilevanza dell'Unione Europea, che aveva già stupito con il massacro, col genocidio perpetrato da Israele nei confronti dei Gazawi e che però ormai viene normalizzato, cioè a 2 anni e mezzo da quello che è successo a Gaza, ormai è un dato di fatto sullo scacchiere internazionale, in particolare su quello regionale, che non conti più niente. Da Hormuz invece sappiamo che c'è un movimento maggiore, non è chiaro se i cinesi stiano pagando o meno un pedaggio, ma di fatto comunque c'è un movimento che non abbiamo visto nei giorni scorsi.
0: Trump poco fa ha parlato durante la cerimonia per il giuramento di Kevin Warsh alla presidenza della Fed, ha detto l'Iran vuole disperatamente raggiungere un accordo, vedremo, è stato sibillino il presidente degli Stati Uniti, però il fatto che queste notizie arrivano soprattutto da media arabi ci dicono qualcosa, ci danno appunto un'indicazione che si tratta a tutti gli effetti di un'accelerata, tu citavi anche le quotazioni in borsa, sappiamo che in questi mesi, soprattutto quando media americani hanno diffuso notizie di un imminente accordo, si sono registrati movimenti speculativi importanti in borsa. Questa volta, quindi, anche questa è un'indicazione.
1: Secondo me è molto importante il fatto che ne parlino i media arabi, perché vuol dire che i leader arabi che controllano la stampa, che sappiamo che i media comunque sono sotto censura, hanno proprio l'intenzione di far passare un messaggio chiaro, cioè che loro giocano in questo momento un ruolo per portare la pace, anche perché a questi paesi non conviene assolutamente che riprenda le guerre, riprendano i loro bombardamenti, perché lo abbiamo visto che la capacità di fuoco della Repubblica Islamica non è irrilevante nei paesi vicini che ospitano le basi americane. Abbiamo detto più volte che dopo la guerra ci sarebbe stata una nuova architettura del Golfo, perché ovviamente le basi americane non hanno protetto i paesi che le ospitavano, pensiamo a Kuwait, Qatar, Emirati Arabi, eccetera, e fatti i conti, la stessa CNN ha detto che ci sono state almeno 16 basi militari americane che sono state o distrutte o severamente danneggiate da parte delle forze armate iraniane. Detto questo, è molto interessante quello che dicevi tu prima da studio, Mattia, perché di nucleare si parlerà più avanti e ho appena letto un libro molto interessante di un autore iraniano che vive in Francia sul Tarof e sull'arte della guerra, perché è molto interessante perché gli iraniani hanno proprio usato il loro tipico modo di portare avanti le negoziazioni, e cioè il fatto che un po' come Shahrzad che aveva incantato il re malvagio, qui si tratta di prendere tempo e appunto di portare in là le trattative per ottenere poi un qualche risultato. Il libro lo cito di Sina Abedi, Tarof, l'art de la guerre à l'iranienne. Tarof, l'arte della guerra all'iraniana, pubblicato da Gondi Chapur Edizioni di Parigi con la prefazione di Leyla Hanvari. È molto
0: Molto
1: interessante perché ci
0: interessante,
1: fa
0: sì.
1: capire che il Tarof non è soltanto l'arte di dire, di fare i salamelecchi e quindi di
0: Certo.
1: rifiutare qualcosa da bere, il cibo, eccetera, ma applicato all'arte della guerra vuol dire essere in grado, in questo caso, di coinvolgere altri attori e di non trovarsi di fronte a un avversario troppo forte come Shahrzad quando va sposa al re delle Mille e Una Notte, ma appunto usare anche questa verbalità, l'arte di incantare, l'arte di prendere tempo, cioè Shahrzad non viene messa a morte nella mattina successiva perché stava portando avanti appunto l'arte della negoziazione col marito, col
0: Molto
1: re.
0: interessante, Farian, anche questa citazione bibliografica. Ti ringraziamo molto, ti sentiremo poi nel giornale radio. Grazie, Farian Sabai.
1: A presto.

0: Ebbene, staremo a vedere anche in base agli aggiornamenti che ci saranno nelle prossime due ore. Io vi rimando all'appuntamento con l'orizzonte delle 20. Per affrontare anche la prospettiva americana nel caso di questo accordo che alcuni media, appunto, come vi raccontavamo, dicono che sia imminente. E nel frattempo in Svezia si sono riuniti i paesi della NATO, era oggi la riunione dei ministri degli esteri, ma le dichiarazioni sono ruotate tutte attorno al futuro dell'alleanza atlantica, centrale ovviamente anche per il contesto medio orientale, il contesto internazionale, il futuro della NATO dopo le minacce di disimpegno di Trump e le ultime mosse contraddittorie del presidente, perché gli Stati Uniti contemporaneamente hanno annunciato la riduzione delle proprie brigate in Europa, ma anche l'invio di 5.000 soldati in Polonia. Come si conciliano allora queste azioni e come interpretare anche il fatto che da questa riunione sembra emergere sempre di più la leadership nella NATO della Germania? Alessandra Tommasi lo ha chiesto a Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano.
1: Stiamo assistendo un po' a una replica di quello che Trump ha fatto durante il suo primo mandato. Anche all'epoca si è parlato tanto di riduzione di truppe, di disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, e in realtà gli Stati Uniti hanno invece mandato delle truppe in alcuni paesi selezionati, proprio la Polonia, guarda caso. In linea tutto sommato con quella che è la visione della politica estera di Donald Trump, i rapporti passano attraverso i legami bilaterali. Con singoli paesi europei si parla, con l'alleanza, quindi con un organo multilaterale, no. Se ci saranno delle riduzioni di forze, deriveranno più che dalla volontà di indebolire l'alleanza atlantica in sé per sé, dalla necessità che gli Stati Uniti avranno di schierare forze in altri teatri. Non mi sembra casuale che da un lato si parla di ridurre la presenza in Europa, dall'altro di aumentare la presenza nel Golfo. C'è un altro particolare da tenere in conto. Le forze europee nell'ottica del dispiegamento americano sono anche forze di rinforzo per la presenza in Medio Oriente e in Africa. Nella pianificazione americana non difendono solo l'Europa, ma difendono un'area più ampia.
2: Assistiamo, diciamo, in questo periodo a un rinnovato attivismo militare della Germania, c'è questa autocandidatura a guida della leadership della NATO, ma abbiamo visto anche, insomma, il riarmo, si è parlato di leva volontaria, insomma, sì. Volevo chiederle come vede questo attivismo.
1: È chiaro che nel momento in cui si crea un vuoto di potere qualcuno cerca di occuparlo. L'attivismo tedesco io lo interpreto secondo tre linee. Da un lato l'ambizione di avere un ruolo guida in Europa, che è un'ambizione che la Germania bene o male ha sempre avuto e che da qualche anno a questa parte si esprime anche in campo militare. Dall'epoca dell'invasione dell'Ucraina questa dimensione è diventata importante. Punto numero due, leadership militare si traduce anche in un sostegno all'industria nazionale. Le eventuali ambizioni militari europee passano attraverso la formazione di una credibile industria della difesa, e la Germania in questo ambito è uno dei paesi leader. Questo significa anche molto banalmente commessa ai produttori nazionali. In un momento in cui l'economia tedesca non sta attraversando una delle sue fasi migliori. Punto numero tre, strategia più rischiosa, mostrare leadership all'opinione pubblica interna. La posizione di Merz, la posizione del governo è una posizione in questo momento piuttosto fragile, abbiamo visto i voti in alcuni länder nelle scorse settimane, e questa potrebbe essere una delle ragioni che spiega l'attivismo tedesco.

0: Le 18:16 minuti, state ascoltando Radio Popolare, questo è l'Orizzonte, Paul McCartney, i Beatles ovviamente, Hello Goodbye, Paul McCartney che ieri è stato ospite dell'ultima puntata del Late Show di Stephen Colbert sulla CBS, che dopo 33 anni in onda ha chiuso. È calato il sipario su uno dei programmi più influenti della TV americana. Ufficialmente lo show è stato cancellato per ragioni economiche, ma è evidente che dietro ci sono anche le pressioni politiche. Trump da mesi sta portando avanti la sua personale crociata contro i comici, contro i programmi della satira americana. E infatti ha voluto commentare ancora la chiusura del Late Show. Oggi ha detto che altri comici della notte faranno la fine di Stephen Colbert. E parliamo insieme alla nostra collaboratrice Marina Catucci, corrispondente del Manifesto. Ciao Marina.
1: Ciao a te, ciao agli ascoltatori.
0: Ciao Marina. Allora, che cosa rappresenta la chiusura di questo show per la TV americana fuori dal teatro? Poi abbiamo visto ci sono state proteste contro Trump e la CBS.
1: Beh, è stato un funerale, è stata una giornata veramente di lutto nazionale. Io non so come veicolare l'impatto emotivo che ha avuto questa chiusura, perché lo show era super amato, molto seguito. Colbert è un personaggio veramente amatissimo nel panorama dei late show, del panorama della satira americana. Io ricordo qualcosa di paragonabile quando Jon Stewart, dopo quasi 20 anni di Daily Show, ha lasciato volontariamente, perché forse era anche un po' esausto, il Daily Show, e l'ha fatto proprio dopo l'elezione di Trump. L'aveva annunciato 9 mesi prima e ovviamente di, come dicevano tutti, che ci mollasse subito dopo l'elezione, invece, cioè, non pensi Trump, ed è stata una cosa paragonabile, ma non a questo livello. Sono giorni e giorni e giorni che si moltiplicano, si sono moltiplicate prima di quest'ultima puntata ad enorme impatto emotivo, i saluti, le testimonianze di affetto e di stima da parte di presidenti, ex presidenti, entrambi gli Obama, Nancy Pelosi, ma tutte le star di Hollywood, sì. Insomma, dinne una.
0: Bruce Springsteen ovviamente, Paul McCartney che è stato ospite ieri sera, insomma.
1: Sì, Bruce Springsteen che ha detto: questo è quello che succede quando hai un presidente che non riesce a tenere una battuta. Ma poi sul palco sono andati tutti, c'è andato recentemente, è andato
0: Steven Spielberg, ho visto, sì.
1: Sì, c'è stato Spielberg, ma tutti canto: questo è quello che succede quando hai un presidente che non riesce a tenere una battuta. Ma poi sul palco sono andati tutti, c'è andato recentemente, è andato
0: Steven Spielberg, ho visto, sì.
1: Sì, c'è stato Spielberg, ma tutti i cantanti che ti possono venire in mente. Cioè,

0: in piedi che cantava in lacrime. Cioè, questo per dirti, il frame, più altra gente in lacrime sotto la pioggerellina di New York che aveva i cartelli, ciao Steve, ti amiamo Steve, e
1: Eppure,
0: così.
1: Marina, Donald Trump continua in questa sua personale crociata. Oggi ha detto che altri faranno la sua fine e, insomma, sappiamo Jimmy Kimmel e tutti gli altri che lui ha nel mirino. Nonostante per l'opinione pubblica questo sia un attacco non solo al primo emendamento, ma a una parte stessa della cultura americana, Donald Trump su questo non recede.
0: Beh, non retrocede perché è chiaro, come ha detto appunto Springsteen, non è un presidente che non sa tenere una battuta. Cioè, Trump è famoso per essere quello col thin skin, con la pelle sottile, nel senso che non accetta una critica o l'ironia. L'ironia, lui è una. Insomma, non ha quella ghiandola, non sa che cosa possa essere l'ironia, né produrla né riceverla.
1: E adesso quindi che cosa ci dobbiamo aspettare? Dobbiamo aspettarci, insomma.
0: Che ne so, amico. Cioè, guarda, con Jimmy Kimmel gli è andata malissimo perché c'è stato un annuncio di sospensione e si è alzato un polverone tale che 3 giorni dopo l'emittente ha detto: no, scusate, come non detto, ci eravamo sbagliati, ed è stato reintegrato. E quindi bisogna vedere, con Colbert la situazione era diversa, no? Nel senso che lui si era proprio scagliato contro la Paramount, che è insomma, la mamma
1: Sì.
0: di CBS, mentre stava facendo una fusione il cui buon esito dipendeva dall'amministrazione Trump. Quindi è stato proprio una specie di ricatto alla quale CBS e Paramount hanno ceduto senza battere ciglio. E questo è stato un caso speciale, e in altri casi non è detto che ciò accada,
1: Sì,
0: ma non è detto, ma non lo so cosa potrà accadere. È difficile poter
1: diciamo che questa volta Trump
0: con Trump.
1: sì, ha approfittato della situazione economica e anche politica dietro le vicende della CBS e non solo per poter portare avanti questa sua crociata. Con gli altri non si può approfittare di questi tasselli che si intrecciavano, però rimane il fatto che lui in quella direzione vuole andare. Si scontrerà con l'opinione pubblica americana. Trump è al minimo dei consensi da quando è al suo secondo mandato.
0: Sì, sono convinta che settimana prossima avrà battuto questo record. Cioè, perché tutte le notizie anche di politica estera che ci arrivano, no? Adesso si sta paventando un altro fronte di guerra con Cuba, tutte queste, intanto il prezzo del petrolio continua ad andare sempre più in alto, i prezzi dei beni di prima necessità stanno facendo tutt'altro che scendere. Cioè, tutto questo insieme, no? L'unico modo che ha per reagire è di imbavagliare ogni tipo di dissenso. Se noi leggiamo i suoi post su Truth Social, vanno in una direzione del magico mondo di Trump, no? Parla di un Colbert che aveva degli ascolti disastrosi, che era presente un morto che cammina, e gli direi: ma li sai leggere i numeri? Cioè, il Late Show di Colbert era quello che faceva l'audience più alta, e lui era una fonte di introito, non di perdita per CBS, no? Ma questa, cioè, non è parte della. La narrazione di Trump è sempre stata su un binario parallelo. Adesso
1: Certo.
0: però la realtà è sempre più invadente ed è difficile che possa continuare con una narrazione parallela veramente così a lungo.
1: È un bel rebus, sì, anche in vista delle elezioni di midterm dovrà tenerne conto, per ora non l'ha fatto, chissà che cosa accadrà. Grazie Marina Catucci. A presto,
0: A presto!
1: Marina Catucci, nostra collaboratrice e corrispondente del Manifesto da New York. Trump finora non ha tenuto conto dell'opinione pubblica americana, non gli interessa, ha continuato sulla sua strada, però questo chissà se possa pagare, al momento non sta pagando e magari farà i conti anche con queste vicende tutte interne alla cultura stessa degli Stati Uniti. Prima di dare la linea al GR andiamo in Congo, dove imperversa, lo sapete, la grave epidemia di Ebola. Oggi la notizia, una delle notizie della giornata, è che in alcune zone rurali i manifestanti hanno dato fuoco alle tende utilizzate per isolare i pazienti dopo che i familiari

0: diaria agli amici di un giovane è stato impedito di portare via la salma per la sepoltura. Le sepolture frettolose delle vittime di Ebola sono state accolte con sospetto in una regione che è dilaniata dai conflitti ed è diffidente nei confronti dello Stato. E allora è stato schierato l'esercito per garantire la sicurezza. Noi sulla situazione in Congo vi facciamo ascoltare Emanuele Crespi, che è referente dell'area umanitaria di Action Aid su Ebola in Congo.
1: Quello che sta accadendo oggi nell'est della Repubblica Democratica del Congo non è solo una crisi sanitaria, ma è una crisi multilivello. Il primo livello è la guerra. Nelle province orientali, infatti, in particolare l'Ituri, Nord Kivu, il Sud Kivu, la popolazione vive da anni tra combattimenti, presenza di gruppi armati, sfollamenti continui e collasso dei servizi di base. Le famiglie sono obbligate a spostarsi in continuazione all'interno del territorio, spesso senza riuscire a portare nulla con sé. Le scuole vengono distrutte, occupate o trasformate in rifugi e i centri sanitari vengono distrutti o nel migliore dei casi fanno fatica a funzionare. E questa è una situazione in cui l'accesso umanitario risulta già estremamente difficile. Su questa crisi già gravissima si è innestata ora e si sta innestando l'epidemia di Ebola. Gli ultimi dati disponibili parlano di oltre 670 casi sospetti e di circa 160 decessi. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato l'epidemia come un'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale. Poiché per il virus in circolazione non esistono vaccini o terapie specifiche approvate, la prevenzione in questo momento sul territorio diventa assolutamente decisiva. Il problema è che l'epidemia sta colpendo comunità che non hanno gli strumenti per proteggersi. Secondo delle valutazioni rapide effettuate da Action Aid nel paese e nell'area, 4 scuole su 5 non dispongono di postazioni specifiche per il lavaggio delle mani e non dispongono di dispositivi di protezione da mettere a disposizione di insegnanti e studenti. Questo nonostante in una scuola su 3 si siano già registrati dei potenziali casi sospetti. Questo è un punto centrale della crisi. La scuola dovrebbe essere il luogo dove bambine e bambini possono trovare protezione e sostegno psicologico, ma senza i servizi di base, senza acqua, senza sapone, senza protocolli, senza formazione, prevenzione e dispositivi di protezione, questi posti rischiano di diventare anche dei luoghi di trasmissione, una vera e propria bomba orologeria, insomma. Infine c'è da sottolineare la terza dimensione, che è quella di genere. Nelle comunità colpite sono soprattutto le donne a prendersi cura dei familiari malati e sono loro le prime a non avere sufficienti informazioni. Senza informazioni, dispositivi di protezione e accesso sicuro ai servizi sanitari sono esposte in modo sproporzionato al contagio e allo stesso tempo continuano a essere esposte anche ai rischi legati al conflitto, in particolare la violenza di genere, lo sfruttamento, lo stigma e la mancanza di accesso a cure e giustizia. La risposta di Action Aid parte proprio da questa lettura integrata della crisi. L'epidemia arriva in un contesto già molto fragile, caratterizzato da conflitti, sfollamenti di massa, sistema sanitario al collasso e nel mezzo di una crisi educativa e di protezione già profonda. Per questo la risposta non può essere solo sanitaria, per quanto sia fondamentale dialogare e lavorare con le autorità scolastiche, con i comitati dei genitori, con i gruppi di donne, gruppi di giovani, insegnanti, per rafforzare la prevenzione attraverso la distribuzione di materiali, kit igienici e formazione. È fondamentale però che ci sia una risposta integrata a tutta questa situazione.
0: Emanuele Crespi, referente dell'area umanitaria di Action Aid su Ebola in Congo, linea al GR, poi di nuovo insieme.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Popolare Network.
11: Buonasera, le notizie delle 18.30. La guerra all'Iran, l'Arabia annuncia una bozza di accordo con gli Stati Uniti, al suo interno lo sblocco di Hormuz, ma non il programma nucleare di Teheran. Oggi il segretario di Stato USA, Rubio, ha parlato di progressi nei negoziati. In Svezia è finita la riunione dei ministri degli esteri della NATO, al centro dell'attenzione proprio Rubio. Trump è deluso da alcuni alleati. Ridurremo le truppe in Europa, ma non è una punizione, ha detto il segretario di Stato. Ucraina, dalla Russia l'accusa di aver ucciso 6 persone in un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Nessuna risposta da Kiev. Putin annuncia una rappresaglia. La procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, lavora una denuncia per tortura e violenza sessuale, oltre che per sequestro di persona. Da domani le avvocate della missione inizieranno a raccogliere le testimonianze di chi è tornato in Italia dopo la detenzione in Israele. In corso il Consiglio dei Ministri che prolungherà il taglio delle accise e i sussidi ai TIR, potrebbe essere finanziato da altri tagli di spesa. In Europa non cambiano le posizioni sulla richiesta di più flessibilità da parte dell'Italia. Le opposizioni parlano di emergenza nazionale e chiedono a Giorgetti di riferire in aula. Lecco, la violenza verbale della consigliera comunale leghista contro Elly Schlein. Non abbiamo qualcuno che passa di lì e la investe. La segretaria PD era in città per un comizio elettorale. Meloni la condanna, parole inaccettabili. La Lega sospende la consigliera ma la butta in rissa. E allora le violenze della sinistra? Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
10: Popolare Network.
12: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
13: Lunedì 25 maggio il Suggeritore Night Live ritorna in auditorium in presenza di pubblico con il suo Comedy Night Show, guidato come sempre da Dan Battista, disturbato da me, con Mico Pugliares, Dolu e Giulia Pacchioli ospite fissa e la musica live delle Sberle Amare. Alle 21.30 comincia la diretta e lo spettacolo, ma prima dalle 20 c'è il DJ set e l'aperitivo con l'Ape Bedda. Siateci, vi aspettiamo.
14: Trentacinquesimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Domenica 24 maggio nella Sala Verde del Conservatorio, neither, né l'uno né l'altro. Opera in un atto per soprano orchestra di Morton Feldman su libretto di Samuel Beckett, con l'orchestra di Padova del Veneto diretta da Marco Angius e il soprano Livia Radu. In apertura, Michelangelo Pistoletto ricorda la prima del 1977 al Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.

0: 18 e 35 minuti ed eccoci, seconda mezz'ora dell'Orizzonte. Ovviamente su Radio Popolare vi portiamo adesso a Prato per un'altra notizia di questa giornata che adesso vado a memoria e non si era mai vista. Per la prima volta, ma poi il nostro ospite ci correggerà nel caso, due operai cinesi del settore tessile di Prato hanno scioperato insieme ai sindacati contro il loro sfruttamento del lavoro davanti a una piccola azienda di confezioni tessili specializzata nell'applicazione di bottoni su capi d'abbigliamento. Una protesta contro i turni massacranti, si parla di fino a 18 ore al giorno per una paga di circa 3 centesimi a bottone. E dunque i due operai, un uomo e una donna, hanno deciso di unirsi ai sindacati, in questo caso Sud Cobas, che hanno indetto un presidio, hanno scioperato. Collegato con noi c'è proprio il coordinatore di Sud Cobas, Luca Toscano, benvenuto.
1: Bene, ciao, buonasera a tutte e tutti.
0: Allora, non è qualcosa che si vede spesso o sbaglio?
1: No, non si vede spesso, sono tra i primi che fanno questa scelta e in realtà sono tantissimi negli ultimi anni i lavoratori di questo distretto che hanno scioperato, che hanno montato i gazebi, le tende davanti ai cancelli delle fabbriche dell'abbigliamento, dei vestiti, per rivendicare i loro diritti. E sono stati però soprattutto lavoratori pakistani, che provenienti dal Bangladesh, dall'Afghanistan, ma in tutti questi anni noi abbiamo sempre detto che sarebbe arrivato anche il turno dei lavoratori cinesi, che sono ancora più sfruttati, ancora più ricattati, su cui viene esercitata una violenza incredibile, anche solo appunto la coppia di lavoratori che piace operare, lo stavi dicendo già tu prima quali erano le condizioni incredibili di sfruttamento che hanno subito per 2 anni, ma hanno ricevuto anche le botte quando sono provati a rispondere, a richiedere semplicemente il pagamento del loro stipendio. Però qualcosa sta succedendo, si sta muovendo, qualcosa di importante, e infatti siamo qui.
0: Perché secondo te sta cambiando qualcosa? Nella loro consapevolezza forse anche?
1: Ma io penso che più di consapevolezza, io credo che chi lavora in quelle condizioni non può che essere consapevole di essere sfruttato. Forse c'è la consapevolezza però nuova, è quella che puoi ribellarti e non essere da solo davanti a un padrone, uno schiavista che è quello che ti sfrutta, che sembra così, diciamo, così forte, così invincibile. E tu da solo davanti a lui sei così debole. Qui sono lavoratori che, nonostante in questo caso siano in Italia da più di 20 anni, non parlano italiano perché hanno vissuto questi 20 anni in diverse fabbriche, però praticamente vivendo nelle fabbriche per appunto 14, 16, addirittura 18 ore al giorno. Non conosci la lingua, sei ricattato perché in realtà il tuo padrone è doppiamente padrone, perché padrone è il tuo padrone al lavoro, ma anche il tuo padrone di casa. Questo è un sistema che viene utilizzato moltissimo con i lavoratori cinesi, proprio per aumentare il controllo, il ricatto e prevenire ogni tipo di rivendicazione. Mm-hmm. Però sta crescendo un movimento dal basso in questi anni in questa città, fatto di altri lavoratori, soprattutto pakistani, e sono poi le decine di lavoratori che da stamattina sono qui a sostenere questi due lavoratori cinesi, e questo sta dando sempre più coraggio anche a loro a unirsi al sindacato, a scioperare, a rivendicare i loro diritti.
0: Sì, consapevolezza appunto del fatto che si può protestare, ci si può ribellare a condizioni davvero di sfruttamento indegne, perché c'è qualcuno che con te porta avanti la protesta ed è disposto anche a difenderti nel caso e a starti vicino nella tua lotta, nella tua battaglia. Dicevi, il datore di lavoro è anche il padrone di casa, infatti questi due operai sono stati, se non sbaglio, di fatto sfrattati, hanno perso l'alloggio. Adesso qual è la situazione per loro?
1: Esattamente, è così. Da oggi sarebbero stati in mezzo a una strada, ma così non è, perché abbiamo lanciato un crowdfunding anche per dare la possibilità a tutte le persone che vogliono sostenere questo atto di fortissimo coraggio che stanno dimostrando questo lavoratore e questa lavoratrice, e abbiamo fatto un crowdfunding che servirà e permetterà già da stasera a loro di avere intanto una sistemazione temporanea, mentre qui intanto continua comunque il presidio e si alterneranno a turni per stare al presidio. Chiaramente sarà una situazione temporanea, alloggiativa, però l'obiettivo è quello di finire questo sciopero con il pagamento di tutto ciò che gli è dovuto e che quindi poi possano avere la possibilità di avere una casa e una vita degna. E anche su questo caso a fare la differenza è la solidarietà, a fare la differenza è il non essere soli, e speriamo che da questo, anche da questo, diciamo, da questa esperienza si amplifichi ancora questo messaggio, che chi si vuole ribellare può non essere solo.
0: Senti, un'ultima cosa, Luca Toscano, coordinatore di Sudcobas, qual è il contesto del distretto di Prato sotto il profilo del giudiziario, possiamo chiamarlo così, perché sappiamo che la Procura si sta muovendo sui temi dello sfruttamento del lavoro, in continuità possiamo dire anche con le inchieste che sta portando avanti la Procura di Milano, il PM milanese Storari, che su questo insomma si è distinto molto rispetto al lavoro dei colleghi, o sbaglio?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. E questo sta contando tanto, perché Prato è una città che per più di 25 anni purtroppo ha convissuto e ha voluto non vedere il fatto che il salvataggio del distretto tessile è passato proprio dal proliferare di un'economia costruita sullo sfruttamento delle persone, in particolare dei lavoratori cinesi. Negli ultimi 2 anni c'è stato un cambiamento importante nella procura, e finalmente si riconosce che qui c'è un problema enorme di sfruttamento, c'è un problema enorme di sfruttamento che si intreccia a un problema di presenza delle organizzazioni della criminalità organizzata, c'è un problema di corruzione. In questa città abbiamo avuto un comandante dei carabinieri arrestato e che ha perso la sua posizione dopo l'inchiesta per corruzione, abbiamo avuto una sindaca che ha dovuto dimettersi coinvolta in una inchiesta per corruzione, abbiamo il presidente degli industriali del comparto moda coinvolto in inchiesta per corruzione, e quindi in questi ultimi 2 anni sicuramente l'azione della magistratura ha aiutato a far capire che qui esistono dei problemi molto gravi e che nasconderli è solo il modo migliore per amplificarli e per farli continuare. Invece bisogna guardare in faccia qual è la realtà e soprattutto bisogna cambiarla.
0: E continueremo anche noi a seguire dunque l'azione della Procura a Prato, a Milano, sui temi dello sfruttamento del lavoro anche con voi del Sudcobas. Grazie Luca Toscano per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: A presto. Luca Toscano, coordinatore Sudcobas. Adesso la morte di Carlo Petrini, oggi giornata di cordoglio e attestati di stima, omaggi per il fondatore di Slow Food, che è morto ieri sera all'età di 76 anni. Sono arrivati messaggi dalla politica, dal mondo della cultura, da tutte le associazioni di agricoltori e ambientalisti per un uomo che ha lasciato insomma un segno importante nella cultura gastronomica e non solo italiana. Lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così lo ha ricordato appunto il Presidente della Repubblica Mattarella oggi. Petrini nel 1986 ha fondato Slow Food, ma è stata solo una delle tante iniziative che lo hanno visto protagonista instancabile della difesa della terra, della cultura, del buon cibo. Omar Caniello oggi ha parlato del suo lascito, di quello che ha rappresentato per la cultura italiana, con Michele Antonio Fino, che è professore ordinario dei fondamenti del diritto europeo all'Università di Pollenzo e che ha collaborato con Petrini dei primi anni 2000. Vi facciamo ascoltare il suo ricordo.
2: Ma per chi l'ho conosciuto come me più di 25 anni fa, e a maggior ragione per chi ha collaborato con lui sin dagli inizi della sua attività pubblica, alla fine degli anni 60, Carlo Petrini è stato essenzialmente un grandissimo agitatore. Cioè Carlo non ha mai lasciato tranquille le persone, non ha mai lasciato che le idee, come dire, sfumassero, è sempre stato una persona capace di attivare la coscienza delle persone rispetto alle idee, anche alle idee più grandiose, anche alle idee apparentemente meno realizzabili, sempre con una convinzione e una tenacia personale unite ad una qualità comunicativa straordinaria. Carlo era, io lo insegno nei corsi di retorica, da sempre un natural, cioè una persona che senza aver studiato un'ora di retorica era capace di essere percepito come completamente sincero, completamente convinto e determinato rispetto ai temi in un modo che è essenziale per far sì che le altre persone seguano l'esempio, l'invito e anche la provocazione qualche volta.
3: Che cos'è che lo spingeva ad avere questa passione, queste capacità, questo entusiasmo? Da dove è nato in qualche modo, visto che hai avuto la possibilità di conoscerlo, insomma, anche tanti anni fa?
2: Ma Carlo ha un percorso personale molto variegato. Sicuramente l'attivismo per lui è stata una scelta di vita. A partire da quando ha fatto un po' di studi senza completarli all'Università di Trento, alla Facoltà di Sociologia, che poi è stata matrice della scienza sociologica in Italia e anche di alcune delle devianze più importanti di quella scienza, Carlo si è sempre sentito coinvolto nelle situazioni, coinvolto nei bisogni, coinvolto nella necessità di cambiare. E se all'inizio è stato l'attivismo anche nelle associazioni filantropiche, avrà tutti ricordano che da ragazzo organizzava le raccolte della San Vincenzo, che è l'opera caritatevole che raccoglieva stracci, carta, ferro per preparare pasti e dare sostentamento ai più poveri. Poi è andato crescendo a livello locale, io l'ho sentito raccontare più di una volta, l'occupazione dell'ufficio del sindaco di Bra, che è una cosa che oggi ci fa sorridere, ma che era veramente Carlo Petrini, e con una grande nonchalance passare da lì per arrivare al dialogo con la FAO, di cui è stato ambasciatore, al colloquio sempre fecondo con Carlo, prima principe di Galles e poi Carlo III d'Inghilterra, e con i più grandi, sempre nello stesso giorno e con le stesse tonalità con cui parlava ai più piccoli tra noi, cioè ai cuochi, ai contadini, a chi lo incontrava sotto il viale appena arrivato a Pollenzo per studiare.
3: Ha avuto sempre questa passione per l'ambiente, per il cibo, per il rispetto della natura?
2: Allora, l'ambiente è stato per Carlo Petrini sicuramente importante dagli anni 70, perché è un grande tema della cosiddetta sinistra extraparlamentare, e lui ha conosciuto le grandi personalità di quegli anni, e alcune delle quali sono ancora tuttora, sono state fino all'ultimo sue amiche, molto vicine al suo cuore, Luciana Castellina tra tutte. Però il suo impegno per l'ambiente è cresciuto in maniera esponenziale quando ha compreso che Slow Food, dopo aver fatto una prima trasformazione negli anni 90, andando a riscoprire gli artigiani e i contadini dietro ai prodotti di qualità con cui era nata per rivendicare il diritto al piacere della buona tavola, aveva bisogno di proteggere l'ambiente dove artigiani, contadini e pescatori lavoravano, perché senza l'ambiente non ci sarebbero stati grandi artigiani e senza questi ultimi non ci sarebbe stato grande cibo. Quindi Buono, Pulito e Giusto del 2004 è un punto di approdo in una riflessione che a partire dal cibo si è allargata all'ecologia, di cui il cibo è una sineddoche, è una parte per il tutto.
3: Cosa ci lascia, cosa lascia a tutti noi questa enorme esperienza di Carlo?
2: Questo è il punto più difficile a cui risponderti. Sinceramente ho un problema anche di rottura della voce su questa cosa. Diciamo che in tutti noi Carlo lascia un esempio clamoroso di una persona con una fiducia nella bontà delle idee e nelle cose giuste da fare, che non tollerava di essere mitigata dalle difficoltà nell'arrivare a realizzare quelle cose. Carlo è l'esempio del buttare il cuore oltre l'ostacolo, indipendentemente da quanto l'ostacolo sia alto, e anche se tutti dicono che l'ostacolo è letteralmente insormontabile.
0: Il ricordo di Carlo Petrini, di Michele Antonio Fino, professore ordinario di fondamenti del diritto europeo all'Università di Pollenzo, che con Petrini ha collaborato per anni. Il Linkin Park, prima di andare alla pagina di Metro Regione, parliamo di morti in strada oggi.

0: I Linkin Park con Billy Raut ci accompagnano alla pagina allora di Metro Regione. Saluto Alessandro Braga, ciao Ale.
1: Ciao Mattia, buonasera ascoltatore ed ascoltatrice. Eccoci tra poco, tra un'ora circa, Metro Regione. Ci sono un paio di notizie che hanno anche respiro nazionale oggi in pagina. Quella polemica fortissima per la consigliera di Barzanò della Lega, che ha di fatto augurato a Elly Schlein e ai militanti del PD e del centrosinistra che erano ieri a questo comizio per sostenere la ricandidatura del sindaco uscente e ricandidato per il centrosinistra Lecco, Mauro Gattinone, di fare la fine di quello che è successo a Modena. Ecco,
0: parole inqualificabili,
1: incredibili, sospesa dal partito, parole di solidarietà a Elly Schlein anche da Giorgia Meloni, parole inaccettabili, superato il limite. E l'altra questione è un uomo di 55 anni, affetto, malato di sclerosi multipla, è riuscito ad arrivare al suicidio assistito qui in Lombardia. Non è il primo caso, è il terzo caso, però ovviamente rimette al centro della discussione la necessità di una legge nazionale. Ecco,
0: sì, mentre il dibattito è praticamente fermo, c'è una legge in discussione, ma insomma...
1: Esattamente, queste le due notizie anche di respiro nazionale che troveranno gli ascoltatori e le ascoltatrici in Metro Regione. Un'altra importantissima anche questa, un presidio, lo seguiremo in diretta dentro Metro Regione in zona Bicocca. Ci sarà questo presidio della città delle persone, è un'associazione che cerca di rendere la città più umana, più vivibile, soprattutto per i cosiddetti utenti fragili della strada, ossia pedoni e ciclisti. Pensa che dall'inizio dell'anno sono almeno 14 le persone morte in strada per la violenza stradale. Ecco, è una richiesta che viene fatta da più e più tempo, da più e più parti. Noi siamo collegati con Stefania Leone, che è un attivista della città delle persone. Benvenuta Stefania.
2: Grazie, buonasera a voi e agli ascoltatori.
1: Allora, stasera questo presidio, abbiamo detto gli ultimi fatti, l'ultimo di mercoledì notte, mercoledì sera, sabato scorso altri due, un morto e una donna ferita gravemente. Senti, in generale voi da tempo chiedete un cambio alla città, cosa serve per mettere in sicurezza le persone?
2: Sì, noi oramai dal 2023 abbiamo iniziato a non rimanere indifferenti a quello che stava succedendo a Milano, i continui scontri che erano tutti a carico, come detto, degli utenti fragili della strada. Quello che serve alla città è che qualcuno prenda sul serio questo, che è un tema di sicurezza. La sicurezza ad oggi è una parola estremamente utilizzata. Qui parliamo di sicurezza per la violenza stradale. Sono i numeri che hai appena dato, cioè almeno 14 morti da inizio anno, sono un numero che ci inizia a far parlare di una strage. La stessa cosa era successa nel 2023. Purtroppo quello che succede è che non abbiamo visto cambiare questa città, quindi non abbiamo visto prendere sul serio questa emergenza. E scenderemo in strada ancora una volta stasera per continuare a urlare basta morti in strada.
0: Che per cambiare di cosa avrebbe bisogno concretamente? Come siamo messi con piste ciclabili e zone a velocità limitata?
2: Guarda, noi a dicembre 2025 abbiamo iniziato a fare un po' i conti di quello che aveva fatto questa amministrazione. È stato un esercizio utile perché ci permette di capire tutte le affermazioni che vengono fatte dall'amministrazione, che peso poi hanno nel cambiamento e nel raggiungimento di questo obiettivo di morti zero, di sicurezza sulla strada. I numeri ovviamente non sono quelli voluti, ma soprattutto i risultati non sono quelli che vorremmo vedere accadere a Milano. Se pensiamo che il sindaco Sala ha dichiarato che sarebbero state fatte 100 strade, poi nella realtà ne hanno fatte 104 a velocità 30, quindi a velocità controllate, ma le strade a Milano sono 4200. Cioè, ci rendiamo conto che abbiamo letto sui giornali questa affermazione, però poi quando andiamo a tirare le fila è veramente poco, cioè neanche il 3% delle strade milanesi è stato messo in sicurezza. I cuscini berlinesi, che sono quegli oggetti che permettono di rallentare le auto, perché il grosso tema è la velocità. Tutti gli scontri che vediamo realizzarsi, per lo più il colpevole è la velocità. I cuscini berlinesi ne hanno sistemato uno in via Carlo Boncompagni. Cioè, non riusciamo a vedere il cambiamento che chiediamo da diverso tempo e che questa città merita, perché se i dati dell'Osservatorio Pedoni ci dicono che da inizio anno i morti sono 24 in Lombardia e 14 li stimiamo a Milano, capiamo che effettivamente si può parlare di emergenza.
0: Sì,
2: Quindi, sicuramente ci vuole un intervento nelle strade, che sia un intervento serio e ragionato. Qualcosa stiamo vedendo, la famosa ciclabile della Ghisolfa, che adesso ha raccolto molte polemiche, è uno di questi cambiamenti e ci rende estremamente felici, ma non è il totale, non è il cambiamento sulla città che vorremmo vedere.
1: Velocissima Stefania, ti lasciamo poi andare perché stai andando ovviamente al presidio, immagino in bicicletta, ma
2: Sì, certo.
1: qualche risposta dall'amministrazione è arrivata, ma serve un cambio di passo.
2: Sì, sicuramente. Cioè, la questione è iniziare, qualche risposta, come hai detto, arriva, ma non è il cambiamento di sicurezza, per cui ognuno di noi può uscire di casa e pensare che non succederà a lui o lei. Perché io in questo momento, soprattutto in questo maggio, in cui le notizie si stanno susseguendo una dopo l'altra, mi domando, bah, chi sarà il prossimo? Quindi sicuramente ci vuole un cambio di passo.
0: Grazie Stefania Leone, buon presidio, buona manifestazione ovviamente.
2: Grazie a voi, grazie di tutto, buona serata.
1: Ciao, buon presidio.
0: Stefania Leone della Città delle Persone, Alessandro Braga, 1945 Metro Regione, grazie mille.
1: A dopo, ciao.
0: Adesso linea esteri, Martina Stefanoni, poi stasera vi ricordo l'orizzonte delle 20, proveremo a capire se davvero siamo di fronte a un'accelerata, una svolta sull'Iran e la guerra con gli Stati Uniti. Sono arrivate notizie di un accordo imminente da alcuni media arabi. Sembra a tutti gli effetti che qualcosa si stia muovendo, ma ancora dobbiamo usare tutti i condizionali del caso. Non c'è niente di ufficiale, proveremo a capirlo più tardi.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Torna a Milano Fringe Me, il festival diffuso di arti performative. Dal 22 maggio al 6 giugno, 17 quartieri, più di 200 eventi. Comicità, prosa, musica e spettacoli anche per bambine e bambini. Cercatelo in città. La mappa e tutte le info su fringemi.com.
5: Serbia o Sardegna? Altro che dubbio amletico.
6: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
5: Invece, dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danimarca, pardon, in Serbia, il Novecento belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio Slow Food a base di rakia.
6: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
7: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
8: Generation must write its own chapter and define its own legacy.
9: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
10: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
11: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
12: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
13: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
14: Sommario della puntata: Londra contro Palantir. Il sindaco della capitale inglese blocca un accordo da 50 milioni di dollari tra la polizia e l'azienda di intelligenza artificiale. Una decisione che punta ad andare oltre il singolo caso, fino a rivedere il modo in cui vengono assegnati gli appalti pubblici. A Cuba la preoccupazione principale è sopravvivere. L'isola allo stremo prova a reagire alle minacce crescenti dell'amministrazione USA. Davanti alle immagini della flottiglia, la società civile chiede ai propri governi di agire. Nella maggior parte dei casi, però, i posizionamenti sono troppo deboli. In esteri, il caso francese. La violenza come sistema. Si è chiusa all'Aia l'udienza preliminare nei confronti di al-Houthi, il comandante libico accusato di torture, stupri e riduzione in schiavitù nel carcere di Mitiga, a Tripoli. Mondialità e il nuovo bipolarismo sino-americano beneficia soprattutto la Cina. Dopo 33 anni, Stephen Colbert spegne le luci del suo late show sulla CBS tra gli applausi dei fan. Trump rincara la dose, gli altri comici della notte faranno la sua fine. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
13: Negli ultimi mesi l'azienda di intelligenza artificiale statunitense fondata da Peter Thiel, Palantir, è stata sempre più spesso al centro delle cronache per le idee quantomeno problematiche del suo fondatore o del suo CEO Alex Karp, per i contratti controversi stretti tra l'azienda e ad esempio l'esercito israeliano, ma non solo, e per l'influenza sempre più forte e significativa che Palantir e aziende simili hanno non solo sulla politica ma anche sulla vita delle persone. Non è solo una questione etica ma anche di sicurezza. Il Regno Unito pian piano sempre più servizi pubblici si servono di Palantir, e due settimane fa il Financial Times aveva svelato che il Sistema Sanitario Nazionale, l'NHS, aveva intenzione di concedere a Palantir accesso illimitato ai dati identificabili dei pazienti, scatenando proteste e indignazione. L'idea che si cerca di far passare è che sia la cosa migliore per l'efficienza della gestione dei dati, un'idea che si diffonde e si espande fino a quando qualcuno non la mette in dubbio. È il caso, ad esempio, del sindaco di Londra. Sentiamo Elena Siniscalco.
15: Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha bloccato questa settimana un accordo da 50 milioni di sterline tra la Met Police, la polizia della capitale, e la controversa società tech americana Palantir. L'accordo avrebbe permesso alla polizia londinese di utilizzare le tecnologie di intelligenza artificiale fornite da Palantir per automatizzare l'analisi delle informazioni nelle indagini penali. Le critiche mosse al processo di appalto per Palantir non erano solo etiche. La polizia è stata criticata perché avrebbe avviato trattative serie con un solo potenziale fornitore, invece che con diversi, come dovrebbe essere in un normale processo d'appalto. C'erano inoltre dubbi che l'accordo con Palantir fosse conveniente dal punto di vista qualità-prezzo. Ma ancora più interessante è stata la dichiarazione finale del portavoce di Sadiq Khan, che ha detto che i londinesi vogliono che i fondi pubblici vengano destinati solo ad aziende che condividono i valori della nostra città. Palantir è una società controversa da mille punti di vista. Il suo fondatore Peter Thiel, un noto sostenitore di Donald Trump, e il suo CEO Alex Karp si sono entrambi fortemente esposti su temi come la militarizzazione degli Stati Uniti, il suo presunto primato morale sul resto del mondo, le armi e la religione. In una recente intervista, il CEO Alex Karp ha riassunto così la missione di Palantir: assicurarci che sia molto più probabile che i nostri combattenti americani tornino a casa e che le persone che intendono fargli del male sappiano che loro invece a casa non ci torneranno. Palantir è stata particolarmente criticata per aver fornito tecnologie utilizzate dall'ICE durante le sue retate, oltre che per aver venduto i suoi software di analisi di dati e intelligenza artificiale all'esercito israeliano. Eppure Palantir non è assolutamente un'entità sconosciuta nei servizi pubblici del Regno Unito. Secondo il Guardian ha infatti contratti per oltre 600 milioni di sterline con il Servizio Sanitario Nazionale, il Ministero della Difesa e alcune forze di polizia minori britanniche. Inoltre Palantir è stata al centro dell'attenzione mediatica in Regno Unito di recente per i suoi stretti rapporti con Peter Mandelson, l'ex ambasciatore a Washington scelto dal primo ministro Keir Starmer al centro di un ciclone politico per i suoi rapporti con Jeffrey Epstein. I critici di Palantir accusano l'azienda di offrire contratti pubblici a costo zero o molto basso, così che diverse istituzioni pubbliche si abituino a usare le sue tecnologie per poi proporre contratti molto più costosi quando queste istituzioni non possono più fare a meno del prodotto. Sarebbe così che Palantir sarebbe riuscita a vincere appalti e ricoprire un sempre maggiore ruolo nelle istituzioni pubbliche. Quello che è importante capire qui, però, non è tanto la presa di posizione di Sadiq Khan, che è certamente condivisibile, ma il contesto in cui è stata presa. Infatti, in base alle attuali linee guida, questioni etico-morali non possono essere utilizzate per bloccare un appalto pubblico. Il portavoce di Khan ha dichiarato che il sindaco intende provare a modificare queste linee guida con il consenso del governo. Se ciò dovesse avvenire, potrebbe avere dei risvolti molto importanti sul processo degli appalti pubblici nel paese, e sarebbe sicuramente uno sviluppo complesso. Chi deciderà le nuove linee guida? Quali questioni etiche verranno prese in considerazione? La polizia intanto ha risposto criticando la decisione del sindaco, dicendo che senza le tecnologie fornite da Palantir sarà costretta a tagliare sul numero di poliziotti e che sarà di conseguenza più difficile tenere i londinesi al sicuro. Per adesso ciò che è certo è che il consenso pubblico per la presa di posizione di Khan è esteso. Infatti centinaia di migliaia di persone hanno firmato diverse petizioni contro i contratti pubblici di Palantir in Regno Unito.
16: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Migliaia di cubani sono scesi in strada oggi nella mattina cubana per partecipare a una marcia filogovernativa contro l'incriminazione negli Stati Uniti dell'ex leader cubano Raul Castro. I manifestanti si sono radunati di fronte all'ambasciata statunitense a L'Avana urlando Raul es Raul, Raul è Raul. Nell'isola la tensione provocata dalle minacce di Trump cresce, ma a guidare le preoccupazioni della popolazione cubana c'è soprattutto la vita quotidiana. Noi a L'Avana abbiamo raggiunto Roberto Livi, giornalista del Manifesto.
1: Io penso che la gran parte della gente è impegnata a sopravvivere, quindi che ci sia la Nimitz o la Gerald Ford è lo stesso. La minaccia esiste da tempo, ma nessuno può farci niente, ovviamente. Mentre invece la quotidianità è una cosa drammatica che impegna tutti, in primo. In secondo luogo, come storicamente qui a Cuba, ma in generale poi tutte le isole, credo, il problema della sovranità è molto sentito, ma c'è uno stress sociale molto forte già da molto tempo.
0: A livello di appunto corrente elettrica, eccetera, c'è sempre il blackout continuo?
1: Oggi, in questi giorni è molto migliorato, non so come abbiano fatto, ma per esempio adesso c'è luce in casa mia, c'è stata quasi tutta la notte con due o tre interruzioni, però in questi giorni è meglio, però è sempre assolutamente aleatorio, cioè non si sa quanto durerà e comunque non credo che possa reggere a lungo, perché la settimana scorsa il ministro dell'Energia ha detto che erano gli sgoccioli.
0: Ma invece per quanto riguarda la situazione negli ospedali.
1: La situazione è tremenda. Gli ospedali che sono riusciti ad avere i pannelli solari in qualche modo vanno avanti, cioè, c'è stata anche una mobilitazione internazionale. Quelli che non hanno i pannelli sono in situazione drammatica, che senza elettricità non c'è luce, non c'è acqua, non c'è nulla. E già erano in sofferenza con centinaia e centinaia di interventi già programmati che non si possono fare, scarsezza di medicinali, eccetera. Bisogna dire che sono veramente ammirato dell'abnegazione di chi lavora negli ospedali. Tu pensa al medico, al chirurgo che deve arrivare a piedi o in bicicletta, portandosi nello zaino la schiscetta con il pranzo e poi tornare a casa a piedi dopo il lavoro, veramente una situazione drammatica.
0: Dal tuo punto di vista, come analisi, tu cosa pensi? Si parla tanto di possibilità di uno scenario venezuelano anche a Cuba. Tu da lì come la vedi?
1: Io penso che siamo in corso delle trattative, che da parte del governo cubano ci sia, non dico disponibilità, ma insomma sono obbligati a trattare, perché lo strangolamento è evidente, come è evidente che dall'altra parte c'è un'amministrazione assassina, per cui non si può sperare un miglioramento. Su una uscita alla Venezuela se ne parla da tempo, ma sono tutte voci che sono impossibili da verificare. Io credo che le carte sono in mano a Trump e a Rubio, insomma, se vogliono davvero trattare, trovano disponibilità, se non vogliono trattare, succederà quello che succederà.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Circa una cinquantina di attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele, tra di loro anche un italiano, mentre gli altri sono tornati o stanno tornando in queste ore nei paesi di origine dopo essere stati arrestati in acque internazionali. Nel mondo occidentale le condanne si sono concentrate soprattutto sulla condotta del ministro israeliano Ben-Gvir, ma la società civile chiede ai propri governi delle prese di posizioni più forti. Nella maggior parte dei casi queste mancano. È il caso, ad esempio, della Francia. Sentiamo Veronica Gennari.
1: Lividi, bruciature, lesioni. Queste sono le immagini degli attivisti della Global Sumud Flotilla di ritorno in Italia dopo essere stati intercettati e incarcerati da Israele. Un atto di pirateria da parte dello Stato israeliano, seguito da torture fisiche e psicologiche tali da far reagire il governo italiano. Il presidente Mattarella ha parlato del gesto infimo del ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir, mentre Antonio Tajani ha convocato l'ambasciatore israeliano e ha dichiarato di aver chiesto, nella prossima discussione dei ministri degli esteri UE, l'adozione di sanzioni contro Ben-Gvir. Una reazione, quella dell'Italia, giusta secondo una parte dell'opinione pubblica, insufficiente secondo alcuni attivisti. Una reazione che è invece mancata in altri paesi, primo fra tutti la Francia, che pure aveva spinto per il riconoscimento dello Stato di Palestina nel settembre del 2025. La Francia non ha infatti condannato l'intercettazione delle navi della flottiglia, su cui erano presenti diversi cittadini francesi, intercettati a fine aprile al largo dell'isola di Creta, in Grecia. Radio Popolare ha intervistato uno di loro, Hafed Mariba, giornalista francese di Al Jazeera.
2: La Francia non ha assunto posizioni sufficientemente chiare e decise nei confronti di Israele, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del diritto internazionale, che viene calpestato praticamente ogni giorno. Ci sono state alcune iniziative da parte della Francia, come il riconoscimento dello Stato di Palestina o l'invio di alcuni aiuti, ma ciò non è assolutamente sufficiente per un paese come la Francia, che si definisce rispettosa dei diritti fondamentali e del diritto internazionale. C'è poi la flottiglia. Quello che è successo con la flottiglia è una palese violazione evidente del diritto internazionale e del diritto del mare. Si è verificato un rapimento di cittadini europei alle porte dell'Europa ed è davvero inspiegabile. La Francia non ha preso decisioni, non ha preso posizione. Sembra che la Francia approvi il fatto che Israele rapisca i suoi cittadini al largo delle coste europee.
1: A inizio maggio, Hafed Mariba, di ritorno in Francia, è andato al Quai d'Orsay, al Ministero degli Esteri, per una conferenza stampa. Lì ha chiesto al portavoce spiegazioni sulla posizione francese.
3: Je reposais cette question.
2: Ho posto questa domanda per vedere la reazione dopo che i fatti sono stati diffusi dai media, soprattutto perché io ho subito il rapimento e le violenze da parte di Israele. Il portavoce non ha veramente risposto alla mia domanda. Questo dimostra che la Francia ha assunto una posizione davvero debole, che non è in linea con le posizioni che la Francia assume solitamente in altre questioni quando si tratta di diritto internazionale.
1: Ai microfoni di Radio Popolare, Hafed Mariba racconta anche la sua esperienza personale a bordo della flottiglia, quando, dopo appena 5 giorni di navigazione, è stato fermato da Israele.
2: Io personalmente avevo appena ricevuto un messaggio dal mio operatore telefonico che mi informava che ero arrivato in Grecia. Eravamo davvero a un passo dalle acque territoriali greche. Di colpo tutte le comunicazioni sono state disturbate. Non riuscivo più a usare il mio telefono. All'improvviso le forze speciali ci hanno circondati. Abbiamo capito subito che si trattava dell'esercito israeliano. Sono saliti a bordo, erano molto violenti, crudeli nel loro modo di agire. Ci hanno radunati a prua della nave, in ginocchio, con le mani sulla testa, minacciati dalle loro armi. Poi ci hanno maltrattati, ci hanno parzialmente spogliati, dopodiché ci hanno ammanettati. È durata qualche ora. Dopodiché ci hanno portato su una grande nave da guerra israeliana e lì abbiamo trascorso più di 2 giorni. Era una prigione improvvisata. Ci hanno picchiato. Eravamo circa 180 persone di diverse nazionalità. Dopo diversi giorni, la Guardia Costiera greca ci ha recuperati tutti, tranne Saifa Boukeshek e Tiago Avila, gli organizzatori della flottiglia.
3: Saïf Aboukesh, qui est le porte-parole de la flottille Soumoud, et aussi Thiago Avila, qui est l'un des organisateurs.
0: Si è chiusa all'Aia ieri l'udienza preliminare nei confronti di Al-Bouti, il comandante libico accusato di torture, stupri e riduzione in schiavitù nel carcere di Mitiga a Tripoli. Riccardo Stoppa ne ha parlato con Nello Scavo, inviato all'Aia di Avvenire.
4: In questi tre giorni davanti alla Corte Penale Internazionale sono tornate le accuse sulla Libia, rappresentata non come una serie di episodi di crimini contro i diritti umani, ma come un sistema, un'industria, una filiera della tortura, dello sfruttamento, dell'abuso e della riduzione in schiavitù da parte non di milizie sconosciute alle autorità, ma di milizie organiche al sistema istituzionale libico. Si è trattato del primo passo, tanto che la stessa Corte ha parlato di procedimento storico, perché a distanza di anni dalla caduta del colonnello Gheddafi nel 2011 e dall'apertura poi delle indagini, nel 2015 sono arrivate le prime prove e la Procura ha potuto poi chiedere una serie di mandati di cattura, tra cui quello per il generale al-Masri e il suo braccio destro, chiamato al-Bouti, il quale è stato arrestato invece in Germania e dopo alcuni mesi si è stradato davanti alla Corte Penale Internazionale. Lui si è presentato in aula, sono stati momenti anche molto difficili, soprattutto per alcune delle vittime presenti e nascoste nel pubblico, che hanno potuto rivedere il loro aguzzino dopo molti anni. Le vittime sono 64 quelle ammesse, ma la stessa Corte ha ribadito che sono rappresentative di centinaia e centinaia di persone. A questo punto dobbiamo attendere 60 giorni al massimo, entro cui il Tribunale Internazionale deciderà se le prove presentate dalla Procura Internazionale sono sufficienti per avviare un processo, e in questo caso entro la fine dell'anno dovrebbe cominciare il procedimento per i crimini in Libia.
2: Cosa emerge in particolare dal lavoro della Procura?
4: Emerge un quadro di particolare crudeltà di un sistema finalizzato attraverso la violenza a ottenere l'obbedienza assoluta delle persone, da ridurre in stato di schiavitù in moltissimi casi e in altri casi da rivendere sul mercato dei migranti. Attenzione, perché non si tratta solo di cittadini non libici ma anche di libici, perché si è parlato anche di giornalisti, avvocati, attivisti libici o persone che semplicemente perché avevano un atteggiamento o un comportamento che al-Bouti e al-Masri consideravano non consono venivano arrestate e torturate per settimane, mesi, molte volte fino alla morte. Ci sono episodi di cui neanche noi eravamo a conoscenza, di al-Bouti che in particolare in una circostanza con un mitragliatore è entrato nel carcere e ha sparato una serie di raffiche uccidendo diverse persone, degli abusi, degli orrori davvero indicibili come li ha definiti le Nazioni Unite, in particolare contro ragazze e minorenni, addirittura bambine lasciate morire solo perché femmine quando subivano delle malattie, contagio da tubercolosi ed altro, e naturalmente una forma di razzismo spietato nei confronti soprattutto dei migranti subsahariani. I neri non erano considerati esseri umani e quindi su di loro si potevano accanire particolarmente gli aguzzini.
5: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Ora la nostra rubrica Mondialità, sentiamo Alfredo Somoza.
6: Siamo entrati ufficialmente nell'era del nuovo bipolarismo, anobano finché si vuole ma reale nei fatti. L'incontro a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping sancisce un nuovo direttore globale che nei prossimi anni dovrebbe dare al mondo un ordine diverso rispetto a quello degli ultimi decenni, ma ben vedere anche rispetto a quelli che si sono alternati negli ultimi secoli. Il bipolarismo sino-statunitense manda definitivamente soffitto

0: una nuova governance globale staccata dal regno del dollaro e quindi dalla guida occidentale. Da tutti questi passaggi la grande beneficiata è stata la Cina, che ha capito per tempo che il posto ai tavoli che contano davvero non si guadagna con dichiarazioni retoriche, ma esercitando il controllo sulle materie prime strategiche, creando fitte reti commerciali e soprattutto accettando la sfida tecnologica. Una sfida che l'Unione Sovietica ha perso nei confronti degli Stati Uniti, anche perché convinta che bastasse la corsa agli armamenti più potenti per pareggiare la situazione. La Cina ha imparato quella lezione e ciò l'ha reso un gigante da tanti punti di vista, ma non da quello militare, almeno per ora. Il nuovo ordine che si sta delineando non si baserà su posizioni preconcette o dettate di ideologie, ma sarà molto pragmatico. Ciò non vale solo per la Cina, ma anche per gli Stati Uniti, che ormai, senza farne mistero, stanno sviluppando una politica estera che risponde solo a interessi strategici e commerciali, non certo ideali democratici o di tutela dei diritti umani. Il nuovo ordine, però, non potrà fare a meno di una nuova struttura multilaterale e di un ripescaggio del diritto internazionale, non tanto per questioni di principio quanto per praticità. Un mondo senza regole non è l'ambiente ideale per gli affari. Mentre in Occidente si continua a discutere sull'opportunità di investire in energia rinnovabile, c'è chi sta già facendo passi da gigante anche su questo piano e tra non molto potrà chiedere conto al resto del mondo di quanto si è fatto per contrastare il cambiamento climatico. Questo grazie alla pianificazione e agli investimenti, ma anche al partenariato con paesi dimenticati che hanno nelle loro viscere le materie prime vitali per le nuove tecnologie, e sancire così il monopolio cinese sia sul possesso sia sulla trasformazione di queste materie, delle quali nessuno può fare a meno. Il prossimo ordine globale sarà dunque meno permeato di concetti quali democrazia e diritti umani. Sarà però centrale il concetto di armonia, di confuciana memoria, con alcuni punti fermi: non ingerenza negli affari interni dei paesi sovrani, apertura al commercio internazionale senza dazi, un'istanza dove conciliare le controversie e prevenzione dei conflitti, magari riformando il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Piaccia o meno, anche grazie al suicidio politico dell'Europa, che estranea quanto sta succedendo, il nuovo ordine sarà dettato da due soli uomini in rappresentanza di due storie nazionali di successo e festeggiato sicuramente col botto dai mercati finanziari.
1: Il licenziamento di Stephen Colbert è l'inizio della fine per i conduttori degli show della notte, strapagati, cattivi, privi di talento e con bassi ratings. Altri, di ancora meno talento, seguiranno, riposino tutti in pace. Questo è il commento di Donald Trump alla chiusura del late show di Stephen Colbert sulla CBS, che ieri sera, insomma nella notte italiana, è andato in onda con la sua ultima puntata. Ma prima di sentire Roberto Festa, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
2: È stato uno dei finali più iconici, indimenticabili, della TV americana, e non solo. Paul McCartney, ospite d'eccezione dello show, ha cantato Hello Goodbye dei Beatles. Sul palco con lui Stephen Colbert e tutta la troupe, tecnici, macchinisti, truccatori, autori. Finita la canzone, Paul McCartney e Stephen Colbert hanno spento le luci del teatro e sono usciti. Si è conclusa così l'ultima puntata della Late Show with Stephen Colbert, che lascia il programma che nel 2015 aveva ereditato da David Letterman. Complessivamente le Late Show di CBS, quindi il programma di tarda serata della rete, era in onda da 33 anni. CBS lo scorso luglio ne aveva annunciato la chiusura, spiegando che i Late Shows non sono più sostenibili economicamente, non raccolgono sufficiente pubblicità, non hanno abbastanza audience. Non è vero. Jon Stewart, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers, John Oliver, cioè i conduttori degli altri Late Shows, che tra l'altro erano tutti presenti alla registrazione dell'ultima puntata dell'amico Colbert, ecco, tutti questi continuano tranquillamente a fare il loro lavoro. La chiusura del Late Show di Stephen Colbert ha ovviamente ragioni politiche. Con Jimmy Kimmel, che trasmette su ABC e che è stato più volte preso di mira da Donald Trump e dall'amministrazione, ecco, con Jimmy Kimmel, Stephen Colbert era uno dei critici più feroci e divertenti di Donald Trump. C'è però di più. Quando lo scorso luglio ha annunciato la chiusura dello show di Colbert, Paramount, proprietà di CBS, era in attesa dell'approvazione da parte dell'amministrazione Trump della fusione da 8 miliardi di dollari con Skydance. Paramount, tra l'altro, è controllata dalla famiglia Ellison, gli Ellison di Larry Ellison di Oracle, politicamente vicini a Trump. L'ultima puntata dello show è durata 20 minuti più del previsto, ha alternato ospiti famosi venuti a salutare e a rendere omaggio a Colbert e monologhi dello stesso Colbert piuttosto velenosi contro CBS. Mentre lo show appunto era in registrazione, decine di persone stazionavano sotto la pioggia fuori dal LED Sullivan Theater nel Midtown Manhattan.

0: dove è stato per anni registrato, con cartelli come "Grazie Steven" e "È una stronzata la chiusura della trasmissione". Sui social centinaia di messaggi, tra cui quello di Barack Obama, ospite della trasmissione qualche giorno fa, esprimevano la loro solidarietà a Stephen Colbert. Colbert, che non avrà sicuramente problemi a trovarsi un altro lavoro, è un genio per tempi, incisività, lucidità, è piuttosto CBS la sua reputazione, la sua vocazione alla libertà di espressione, a soffrire delle luci spente a fine trasmissione da Paul McCarthy e Stephen Colbert.
1: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Abbiamo un Daikin. È super efficiente. E con il cashback tutto diventa leggerissimo. Anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Non è solo allenamento. È il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Popolare Network.
1: La guerra all'Iran, dai media arabi l'annuncio di una bozza di accordo con gli Stati Uniti, al suo interno lo sblocco di Hormuz, ma non il programma nucleare di Teheran. Il segretario di Stato USA, Rubio, parla di progressi nei negoziati. In Svezia la riunione della NATO, al centro dell'attenzione è proprio Rubio. Trump è deluso da alcuni alleati, ridurremo le truppe in Europa, ma non è una punizione, dice il segretario di Stato. Il sequestro della flottiglia, la procura di Roma potrebbe indagare anche per tortura e violenza sessuale. A Istanbul ricoverate 50 persone che hanno partecipato alla missione. In questi minuti il Consiglio dei Ministri che prolungherà il taglio delle accise e i sussidi ai TIR potrebbe essere finanziato da altri tagli di spesa. In Europa non cambiano le posizioni sulla richiesta di più flessibilità dell'Italia. Le opposizioni parlano di emergenza nazionale e chiedono a Giorgetti di riferire in aula. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Oggi è stata svelata una possibile bozza di accordo che potrebbe essere annunciata ufficialmente nelle prossime ore. Da capire se le indiscrezioni saranno confermate e se si andrà verso una conclusione definitiva del conflitto. Sentiamo Michele Migone.
2: Una girandola di incontri e contatti per tentare di evitare la ripresa dei bombardamenti. La diplomazia si muove ed è soprattutto quella dei paesi del Golfo e dei mediatori del Pakistan. Non c'è intesa, ma chi vuole arrivare a un accordo punta sul bicchiere mezzo pieno nella speranza poi di riempirlo per intero. Nel pomeriggio prima la televisione saudita Al Haddad e poi quella degli Emirati all'Arabia hanno affermato che esisterebbe una bozza finale dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. 9 punti tra cui il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane nei confronti di Teheran. Dall'intesa restano però fuori al momento i nodi cruciali del nucleare e dei missili balistici iraniani, che sarebbero oggetto di ulteriori negoziati che dovranno iniziare entro 7 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo. Accordo che scatta con l'annuncio ufficiale. Le indiscrezioni vengono diffuse dopo che il capo dell'esercito del Pakistan, il maresciallo Munir, uomo chiave delle trattative, è partito per Teheran. Nella capitale sarebbe giunta anche una delegazione qatariota con l'obiettivo di finalizzare l'accordo. Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, nelle scorse ore ci sarebbero state 3 telefonate separate dei vertici del Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita a Donald Trump per convincerlo a non riprendere i bombardamenti. Di fronte a queste notizie sono scarse le reazioni o le indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che sono stati fatti lievi progressi nelle trattative, ma non ha voluto enfatizzare oltre. Soprattutto ha citato ancora la questione del nucleare iraniano. In sostanza c'è un forte pressing dei paesi del Golfo su Trump, il quale è molto sensibile ai loro richiami, ma la bozza sembra essere ancora insufficiente dal punto di vista statunitense. Dimostrerebbe che Trump non ha ottenuto alcun risultato con questa guerra.
1: E nel tardo pomeriggio il presidente degli Stati Uniti ha parlato dell'Iran. Sentiamo il servizio.
3: L'Iran vuole disperatamente raggiungere un accordo, vedremo, lo ha detto Donald Trump durante la cerimonia per il giuramento di Kevin Warsh alla presidenza della Fed. A volere disperatamente un accordo sono oltre all'Iran altri attori sullo scacchiere, in primis la Cina che agisce dietro le quinte, mandando avanti il Pakistan. Così nel caso in cui l'accordo non ci fosse, non ci sarebbe alcuna responsabilità della diplomazia di Pechino. Di fatto in questi mesi la diplomazia cinese ha assunto un ruolo di primissimo piano in Medio Oriente, di pari passo, in prima linea, nel tentativo di un accordo tra Teheran e Washington, ci sono Qatar, Egitto, Turchia, Arabia Saudita, Oman. Gli Emirati no, non ci sono perché alleati di Israele che non vuole un accordo. Il coinvolgimento di tutti questi attori regionali è fondamentale. Se l'accordo ci sarà, potrebbe essere un capolavoro di diplomazia superiore alla firma del JCPOA, l'accordo nucleare del 2015, quando al tavolo dei negoziati c'erano i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Germania e l'Iran. Questa volta, se l'accordo ci sarà, il grande assente sarà l'Unione Europea. Assente nel fermare il genocidio a Gaza, assente nel fermare la mano di Netanyahu contro il Libano, assente nel fermare le aggressioni israeliane e statunitensi contro l'Iran a giugno 2025 e quest'anno. Un'assenza a cui ormai l'opinione pubblica internazionale si sta abituando. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Le dichiarazioni sull'Iran del ministro degli esteri degli Stati Uniti, Rubio, sono arrivate dalla Svezia, dove ha partecipato a una riunione della NATO. Il segretario di Stato di Trump ha detto che ci sarà una riduzione delle truppe americane in Europa, ma senza spiegare quando, e aggiungendo che non è una punizione. Rubio però ha anche dichiarato che il suo presidente è deluso da alcuni alleati e dalla loro reazione alla decisione di avviare la guerra all'Iran. Ieri sera Trump aveva annunciato l'invio in Polonia di 5.000 militari, motivandolo con la vittoria elettorale del presidente Navrocki, suo sostenitore. Nei giorni precedenti da Washington erano arrivate notizie di segno opposto, in direzione appunto di un indebolimento della presenza militare statunitense in Europa. Gianluca Pastori insegna storia delle relazioni politiche tra Nord America e Europa all'Università Cattolica di Milano.
0: Stiamo assistendo un po' a una replica di quello che Trump ha fatto durante il suo primo mandato. Anche all'epoca si è parlato tanto di riduzione di truppe, di disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, e in realtà gli Stati Uniti hanno invece mandato delle truppe in alcuni paesi selezionati, proprio la Polonia, guarda caso. In linea tutto sommato con quella che è la visione della politica estera di Donald Trump, i rapporti passano attraverso i legami bilaterali, con singoli paesi europei si parla, con l'alleanza, quindi con un organo multilaterale, no.
1: Oggi le autorità russe hanno accusato le forze ucraine di aver attaccato un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Putin in persona è intervenuto parlando di 6 morti e di attacco terroristico e annunciando di aver ordinato una rappresaglia. Possibile quindi che nelle prossime ore ci sia un attacco massiccio contro l'Ucraina. Le autorità di Kiev, da parte loro, denunciano almeno 5 vittime negli attacchi russi delle ultime 24 ore e finora non hanno risposto alle accuse arrivate oggi da Mosca. Una 50 di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni, c'è anche un italiano. Nel frattempo la procura di Roma, che si occupa dell'abordaggio della missione, potrebbe indagare per tortura e violenza sessuale, oltre che per sequestro di persona. Da domani le avvocate della flottiglia inizieranno a raccogliere le testimonianze di chi è tornato in Italia dopo la detenzione in Israele. Sentiamo Tatiana Montella, che è una delle avvocate.
4: Sono sotto gli occhi di tutti e tutte quello che è avvenuto in questi giorni. Da ieri hanno fatto rientro in Italia anche gli attivisti che erano stati detenuti. Sono emerse, diciamo, già delle prime dichiarazioni, seppur appunto non dettagliate, di quanto è avvenuto in questi giorni, durante, in particolar modo durante la detenzione nella nave prigione e poi nel porto in Israele. Quindi noi, diciamo, ovviamente con i nuovi spunti che ci sono stati a partire dall'abbordaggio che sta avvenendo appunto sotto la luce del sole, spari che ci sono stati e quant'altro, adesso inizieremo ad ascoltare, a ricevere i nostri assistiti al fine di ricevere indicazioni, elementi che ci possono permettere di costruire poi una querela a tutto tondo, a partire dall'ipotesi appunto di tortura, ma non solo, diciamo, anche su tutti gli altri reati rilevabili nel loro narrato. Quindi in questi giorni inizieremo le operazioni d'ascolto, contemporaneamente li ascolterà, penso, anche la procura, che ha già fatto delle dichiarazioni in questo senso.
1: E oggi dall'Italia e da una serie di altri paesi è stata firmata una dichiarazione contro l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, mentre i Paesi Bassi hanno vietato l'importazione di prodotti da quei territori. Il servizio da Bruxelles.
5: In Europa si ingrossa il fronte dei paesi favorevoli a misure più dure contro Israele come conseguenza diretta del trattamento dei membri della flottiglia da parte delle autorità di Tel Aviv. Il video del ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir sembra poter spingere a considerare un atteggiamento più risoluto anche i governi che finora sono stati resti a prendere misure in risposta al genocidio a Gaza, Germania e Italia su tutti. E sono proprio Germania e Italia, insieme a Francia, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda, a firmare una dichiarazione congiunta che intima al governo israeliano di mettere fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania e revocare le restrizioni all'economia palestinese. Spicca in particolare la ferma opposizione ai membri del governo Netanyahu, che sostengono l'annessione e lo sfollamento forzato dei palestinesi. A fare un passo in più sono i Paesi Bassi, che hanno deciso di vietare l'import dei prodotti dagli insediamenti in Cisgiordania per non contribuire al mantenimento di questa situazione illegale, spiega il ministro del commercio olandese. Proprio su questo tema i 27 ministri UE degli esteri non avevano trovato una quadra alla riunione dell'11 maggio, quando erano state solo sbloccate le sanzioni contro i coloni violenti. Basterebbe la maggioranza qualificata, ma Roma e Berlino non avevano sentito ragioni. Molto però è cambiato in questa settimana e mezzo, tanto che l'alta rappresentante UE Callas potrebbe portare alla riunione del 15 giugno la richiesta di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir su richiesta del ministro italiano Tajani. Un primo confronto potrebbe arrivare già la prossima settimana al Consiglio Affari Esteri informale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: È iniziato il Consiglio dei Ministri che prolungherà al 9 giugno il taglio delle accise, che potrebbe essere finanziato da altri tagli. In Europa non cambiano le posizioni sulla richiesta di più flessibilità dell'Italia, mentre le opposizioni chiedono a Giorgetti di riferire in aula. Sentiamo Massimo Alberti.
6: Sarà da leggere con attenzione tra le righe in piccolo quali fondi saranno usati per finanziare il nuovo taglio delle accise, diventato ormai caso di tossicodipendenza economica. Prima della riunione del governo, Giorgetti ha chiesto ai ministri nuovi tagli per i necessari 300 milioni a rotti, dopo i tagli del primo decreto che avevano colpito istruzione, sanità e cultura. I fondi serviranno anche al trasporto pubblico locale, soprattutto agli autotrasportatori, tradizionale bacino di consenso del governo per scongiurare uno sciopero più volte minacciato. Giorgetti insiste che senza flessibilità trovare i soldi è sempre più difficile. Il problema è che l'Unione vuole evitare proprio che con eventuali margini si finanzino norme come tagli alle accise, recessive che spingono i consumi anziché limitarli. L'Europa sembra puntare o pregare perché la crisi non si allarghi, resta al punto che fin quando la recessione non sarà conclamata si sta così, massimo qualche aggiustamento mirato e temporaneo, posizione condivisa con la BCE, ma nel perimetro del patto di stabilità. Settimana prossima attesa la risposta alla lettera di Meloni, che ha abbassato le richieste. Non più sospendere il patto, ma usare ciò che è già previsto diversamente, cioè quanto è scritto nella lettera, scorporare dal deficit le spese per la crisi energetica come per le armi, facendo leva sul principio che anche l'energia è sicurezza. Per l'Italia è già una mediazione, Bruxelles non la pensa così. Intanto le opposizioni chiedono a Giorgetti di riferire in Parlamento sulla situazione economica del paese. I dati Istat della Commissione delineano un'oggettiva emergenza nazionale, scrivono i capigruppo al Presidente del Senato.
1: La Presidente del Consiglio Meloni è intervenuta dopo le parole violente arrivate da una consigliera comunale della Lega della provincia di Lecco. Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani, che passa di lì e ci fa un favore, aveva scritto sui social la consigliera comunale di Barzanò, Deborah Piazza, auspicando quindi un attentato contro Elly Schlein, che a Lecco avrebbe tenuto un comizio. Parole inaccettabili che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico, ha dichiarato Meloni esprimendo solidarietà a Schlein, ma è stata tutta la politica, dalle opposizioni al ministro Tajani, a esprimerle solidarietà. Sarà domenica a Pollenzo, sede dell'Università di Scienze Gastronomiche, la commemorazione funebre di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto ieri a 76 anni. La sua associazione era nata negli anni 80 come risposta ai fast food. Tra i tantissimi messaggi di cordoglio di queste ore anche quello del Presidente della Repubblica Mattarella. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, ha detto il Capo dello Stato. Il ricordo di Michele Antonio Fino, professore universitario che ha collaborato con Petrini a inizio anni 2000.
7: Ma per chi lo ha conosciuto come me più di 25 anni fa e a maggior ragione per chi ha collaborato con lui sin dagli inizi della sua attività pubblica alla fine degli anni 60, Carlo Petrini è stato essenzialmente un grandissimo agitatore. Cioè Carlo non ha mai lasciato tranquille le persone, non ha mai lasciato che le idee, come dire, sfumassero, è sempre stato una persona capace di attivare la coscienza delle persone rispetto alle idee più grandiose, anche alle idee apparentemente meno realizzabili, sempre con una convinzione e una tenacia personale unite ad una qualità comunicativa straordinaria. Carlo era, io lo insegno nei corsi di retorica, da sempre un natural, cioè una persona che senza aver studiato un'ora di retorica era capace di essere percepito come completamente sincero, completamente convinto e determinato rispetto ai temi in un modo che è essenziale per far sì che le altre persone seguano l'esempio, l'invito e anche la provocazione qualche volta.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Massimo Alberti, Luigi Ambrosio e Matteo Lefons. La prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.
8: Popolare Network. potere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
9: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
10: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
11: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
10: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
11: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
12: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
13: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
12: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
13: Affitti brevi, tranquillità lunga.
14: 1, 2, 3.
15: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
14: No!
15: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.
16: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione.

0: 800 08 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
0: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Sono le 19:48, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Mai più morti in strada, è in corso il presidio organizzato da Città delle Persone per una Milano più vivibile e sicura. Dall'inizio dell'anno almeno 14 persone sono morte a Milano vittime della violenza stradale. Augurash Line di essere investita, sospesa dal carroccio consigliera comunale leghista, solidarietà alla segretaria Dem anche da Giorgia Meloni, parole inaccettabili, è stato superato il limite. Suicidio assistito, morto in Lombardia un uomo di 55 anni, malato di sclerosi multipla, è il terzo caso in regione, ora una legge nazionale, dicono gli attivisti dell'associazione Coscioni. È in corso il presidio organizzato da diverse associazioni, tra cui Città delle Persone, per dire basta ai morti in strada a Milano. Si sta svolgendo in via Pirelli, in zona Bicocca, dove la scorsa settimana un uomo di 77 anni è morto, investito mentre stava attraversando sulle strisce pedonali insieme alla moglie, 75 anni, ora ricoverata in condizioni gravissime in ospedale. Nel frattempo, però, mercoledì sera una donna di 75 anni è morta, dopo essere stata travolta in via Carnia, in zona Piazza Udine, mentre lei e la sorella, che è rimasta ferita, stavano attraversando la strada. Noi andiamo in diretta al presidio in via Pirelli con Matteo Lefons. Matteo, a te.
3: Basta morti sulla strada, recita il cartellone appeso tra un palo della luce e un segnale stradale. Qui in viale Pirelli, all'altezza di via Vizzola, sta per partire un presidio dedicato ai morti in strada, organizzato dall'associazione Città delle Persone. Sono una cinquantina i manifestanti riuniti. Il luogo non è casuale. A questo incrocio un uomo di 77 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto settimana scorsa, passeggiava con la moglie che è in gravissime condizioni. Neanche il tempo di organizzare il presidio, che ci sono stati due altri morti ieri vicino Piazza Udine, due sorelle di 75 e 70 anni investite da un pirata della strada mentre attraversavano le strisce pedonali. Strisce come queste di Viale Pinelli, su cui tra poco la gente passerà ripetutamente per sensibilizzare la cittadinanza, bloccando il traffico. A sostegno della manifestazione c'è l'assessore allo spazio pubblico Marco Mazzei e i vigili urbani che agevoleranno la protesta. Nel frattempo sono partite una serie di canzoni pacifiste come Blowing in the Wind di Bob Dylan e Father and Son di Cat Stevens.
2: Grazie Matteo Lefons, buon lavoro. E dall'inizio dell'anno sono almeno 14 le vittime, pedoni e ciclisti, della violenza stradale a Milano. Stefania Leone è un'attivista della Città delle Persone.
4: Quello che serve alla città è che qualcuno prenda sul serio questo, che è un tema di sicurezza. La sicurezza ad oggi è una parola estremamente utilizzata. Qui parliamo di sicurezza per la violenza stradale. Sono i numeri, almeno 14 morti da inizio anno, sono un numero che ci inizia a far parlare di una strage. La stessa cosa era successa nel 2023. Purtroppo quello che succede è che non abbiamo visto cambiare questa città, quindi non abbiamo visto prendere sul serio questa emergenza.
5: Per cambiare, di cosa avrebbe bisogno concretamente? Come siamo messi con piste ciclabili e zone a velocità limitata?
4: Guarda, noi a dicembre 2025 abbiamo iniziato a fare un po' i conti di quello che aveva fatto questa amministrazione. È stato un esercizio utile perché ci permette di capire tutte le affermazioni che vengono fatte dall'amministrazione, che peso poi hanno nel cambiamento e nel raggiungimento di questo obiettivo di morti zero, di sicurezza sulla strada. I numeri ovviamente non sono quelli voluti, ma soprattutto i risultati non sono quelli che vorremmo vedere accadere a Milano. Se pensiamo che il sindaco Sala ha dichiarato che sarebbero state fatte 100 strade a velocità 30, quindi a velocità controllate, ma le strade a Milano sono 4.200, Cioè, ci rendiamo conto che abbiamo letto sui giornali questa affermazione, però poi quando andiamo a tirare le fila è veramente poco, cioè neanche il 3% delle strade milanesi è stato messo in sicurezza.
2: Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani, che passa di lì e ci fa un favore. A scriverlo è stata Deborah Piazza, segretaria cittadina della Lega Barzanò e responsabile del Dipartimento Tutela Animali della Lega. Il post è stato messo sotto il video della diretta del comizio della segretaria del PD, Elislena Lecco, a sostegno del candidato sindaco del centro-sinistra, Mauro Gattinoni. A far esplodere il caso è stato poi il segretario provinciale del PD, Manuel Tropenscovino, che ha salvato il post e ha denunciato pubblicamente la cosa. Nel di poche ore è arrivata la risposta della Lega, che ha preso la distanza in maniera netta. Il segretario provinciale ha diffuso una nota durissima: prendiamo fermamente le distanze da qualsiasi frase o espressione che possa essere interpretata come un augurio di violenza, ha scritto. Poi anche l'annuncio del provvedimento nei confronti di Deborah Piazza: sospensione immediata da ogni incarico e attività che è riconducibile alla struttura del partito. Anche Giorgia Meloni oggi è intervenuta esprimendo solidarietà a Elish Line. Alla fine sono arrivate anche le parole della stessa Deborah Piazza, che le ha affidata ad una dichiarazione riportata poi dalla Lega Provinciale. Non era mia intenzione augurare del male a nessuno né alimentare odio politico, ha detto. Se le mie parole sono state interpretate in questo modo, me ne scuso sinceramente. Regione Lombardia ha annunciato l'ennesimo piano per la riduzione delle liste d'attesa. L'ultima delibera regionale prevede che le visite per esami specialistici o diagnostici si potranno prenotare anche in posta. Durante l'estate si sperimenterà questo nuovo metodo, che secondo l'assessore Guido Bertolaso sarà poi messo a punto definitivamente entro la fine dell'anno, ma secondo la UIL Lombarda non andrà a risolvere il problema. Sentiamo Salvatore Monteduro, segretario generale della UIL Milano Lombardia.
6: Questa nuova delibera fa emergere ancora una volta le difficoltà del sistema sanitario lombardo. Basti pensare che tra gli obiettivi assegnati alle SST e coinvolgimento di alcuni erogatori privati si prevede il recupero di oltre 21.000 ricoveri programmati negli anni 2022-2023 ma mai effettuati. Questo significa che migliaia di cittadini lombardi stanno ancora aspettando una risposta al loro bisogno di salute. Un diritto che viene continuamente richiamato come centrale, ma che nella realtà troppo spesso non riesce ad essere garantito nei tempi necessari. Dall'altra parte c'è un'ennesima delibera che continua a scaricare il peso dell'emergenza sugli operatori sanitari, ai quali vengono richieste ancora una volta ore aggiuntive e ulteriori carichi di lavoro. È il segnale evidente di un personale ormai sovraccarico, che dopo il periodo del Covid non ha mai realmente smesso di lavorare in condizioni di pressione e difficoltà, con un forte disagio anche dal punto di vista di burnout. Quello che chiediamo come UIL invece è un intervento strutturale. Servono investimenti stabili sul personale sanitario, nuove assunzioni e una reale valorizzazione delle professioni per poter garantire un sistema sanitario che garantisca il diritto alla salute.
2: Sfruttamento di lavoratori stranieri, catene di appalti e subappalti fraudolenti, lavoro in nero sono i principali fenomeni intercettati nel corso dell'anno passato dall'attività dell'Ispettorato del Lavoro nel Milanese. Oggi è stato presentato un resoconto di quanto fatto nel 2025. Un'attività, quella dei controlli sulla regolarità dei contratti e sulla salute e la sicurezza sui posti di lavoro, che sconta da tempo un enorme problema di carenza del personale. Carlo Colopi è il direttore dell'Ispettorato Area Metropolitana di Milano.
7: Noi siamo 49 ispettori, unità ispettive ordinarie, quelle che si occupano della regolarità dei contratti. Nel 2025 21 più 15 assunte a dicembre gli ispettori tecnici. La carenza su Milano è nell'ordine di centinaia, cioè con un tessuto economico con 2 milioni di lavoratori. Per poter fare un controllo adeguato servono 200 ispettori ordinari e 200 ispettori tecnici. Quindi la carenza è enorme. Lo sfruttamento, che è qualcosa di molto tipico e riguarda esclusivamente lavoratori stranieri, e quello riguarda molti settori, di sicuro la logistica, l'edilizia la fanno da padroni, ma il fenomeno peggiore è quello delle filiere degli appalti e subappalti, ormai arcinoto. Quindi noi abbiamo filiere di appalti in cui il committente iniziale non sa quello che viene sotto, oppure preferisce non saperlo. Diciamo che questa è la teoria soprattutto portata avanti dalla Procura di Milano nel caso del commissariamento delle imprese della moda.
2: Cristian, 55 anni, lombardo, il 18 marzo scorso si è tolto la vita autosomministrandosi un farmaco letale a casa sua. Il terzo caso di suicidio medicalmente assistito in Lombardia, il 17esimo in Italia. L'uomo nel 1999 aveva saputo di essere malato di sclerosi multipla. Come ha raccontato l'associazione Luca Coscioni, la malattia gli provocava dolori insopportabili, ormai dipendeva totalmente dall'assistenza dei suoi caregiver. Di fronte all'irreversibilità della malattia ha deciso di informarsi sui suoi diritti sul fine vita e a febbraio dello scorso ha chiesto all'azienda sanitaria la possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito in Italia. Qualche giorno fa è arrivato il via libera. Sono le 19:58 minuti e come ogni venerdì vi proponiamo i consigli culturali a cura di Ira Rubini.
8: Il festival presente indicativo nelle sale del Piccolo Teatro con due grandi titoli. Questo sabato Oracle del regista Lukasz Twarkowski, uno spettacolo multimediale di straordinario impatto ispirato alla vita di Alan Turing al Piccolo Streller, mentre sempre questo weekend un altro grande della scena contemporanea, Milo Rau, sarà domenica sempre al Piccolo con il suo Il Caso Pellicot. È cominciato questo venerdì Fringe Me 2026, ottava edizione di questo festival diffuso in tutta Milano che va avanti fino al 6 di giugno in tanti quartieri con luoghi non teatrali che ospitano spettacoli, moltissimi appuntamenti gratuiti e un programma ufficiale. Uno di questi appuntamenti sarà anche Radio Popolare il prossimo 1 di giugno, tutto sul sito di Fringe Me. All'Elfo Puccini di Milano, Casanova, per la drammaturgia di Fabrizio Sinisi, la regia di Fabio Condemi, in scena il protagonista nel ruolo del titolo Sandro Lombardi a partire dai memoir del celebre personaggio. I Dormienti, l'installazione di Mimmo Paladino a Palazzo Citterio, una delle cose che potrete andare a vedere questo weekend, così come potrete sentire tanti concerti con il Miami all'Idroscalo che ritorna o con Fatboy Slim che ritorna a Milano al Circolo Magnolia sabato 23. Una maratona di eventi a base Milano in via Bergognone questo sabato dalle 12, tante iniziative per festeggiare i 10 anni di vita. Alice Adventures in Wonderland, il balletto col corpo di ballo e l'orchestra del teatro alla Scala, la coreografia di Christopher Wheaton, la musica di Joby Talbot, sarà sabato alle ore 20. Per la stagione sinfonica dell'Orchestra dei Pomeriggi Musicali, Mikhail Pletnev al pianoforte, il direttore d'orchestra sarà Ryan McAdams, musiche di Rachmaninoff e Tchaikovsky in programma.
2: In chiusura le previsioni del tempo per il fine settimana con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
9: Questa sera cielo sereno, asciutto, domani qualche passaggio di nubi alte in mattinata, poi ben soleggiato, qualche cumulo nel pomeriggio sulla fascia alpina e prealpina, temperature in aumento con valori massimi compresi tra 29 e 32 gradi. Domenica sempre qualche passaggio di nubi alte in mattinata, soleggiato nel pomeriggio con qualche cumulo a ridosso dei rilievi e forse qualche isolato piovasco, ma per lo più asciutto. Temperature in ulteriore lieve aumento, massime con valori estivi.
2: Le 21 minuti è tutto, Metro Regione ritorna lunedì mattina alle 7:15. Una buona serata da Alessandro Braga.
10: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
11: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
12: I rospi psichedelici tornano alle Fianile venerdì 22 e sabato 23 maggio. Frog and Frogs
13: alla Cascina Caremma. 2 giorni di atmosfere progressive, mercatini, street food e campeggio libero. Sul palco Charismatic Project, Cellar Noise, CFC, Crista d'Oro, Giobia e Arti e Mestieri.
12: L'ingresso è libero. Frogandfrogs.com.
14: Torna a Milano Fringe Me, il Festival Diffuso di Arti Performative. Dal 22 maggio al 6 giugno, 17 quartieri, più di 200 eventi. Comicità, prosa, musica e spettacoli anche per bambine e bambini. Cercatelo in città. La mappa e tutte le info su fringimi.com.
15: Trentacinquesimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Sabato 23 maggio al Teatro Punto Zero Beccaria, Ouaret-Oua, fase 1. Concerto conclusivo della residenza delle Percussions de Strasbourg con il percussionista mozambicano Machume Zang e la partecipazione di Daniel Collet e Matteo Savio. Per costruire con la musica, milanomusica.org. Biglietti su Viva Ticket.
16: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse, chissà, potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

0: 24 minuti, rieccoci, di nuovo un saluto da Mattia Guastafiero. E dunque, quanto è seria questa accelerata sul Medio Oriente? Benvenuti all'Orizzonte delle 20. La notizia di oggi è che qualcosa sembra muoversi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, ed è qualcosa che è forse diverso da prima. Perché diversi media arabi oggi, in queste ore, hanno detto che ci sarebbe una bozza di accordo. Il capo negoziatore pakistano sarebbe volato addirittura a Teheran per formalizzare un'intesa che, dicono, potrebbe entrare in vigore nelle prossime ore. Una bozza di accordo che prevederebbe diversi punti: il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. Rimane in sospeso il nucleare, che però sappiamo essere centrale soprattutto per la propaganda di Trump. C'è un punto in questa bozza di accordo in cui si dice che le altre questioni più importanti saranno discusse entro 7 giorni, e qui immaginiamo che ci si riferisca proprio al nucleare. E dunque un'accelerata, ma di fronte a cosa siamo realmente? Perché non ci sono ancora conferme ufficiali dalle due parti coinvolte, e arrivano al momento solo frasi sibilline. Quella di Trump è stata: l'Iran vuole disperatamente raggiungere un accordo, vedremo. Mentre poco fa è arrivato anche il commento di Teheran, che dice: non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo sia imminente. Così il ministero degli esteri iraniano. Dichiarazioni che possiamo in qualche modo far rientrare nel gioco delle parti, ma solo per il fatto che stavolta siano stati i media arabi e non quelli americani a dare la notizia di una svolta. Forse questo è segno del fatto che c'è un forte protagonismo dei paesi del Golfo, anche loro affettati dalla crisi di Hormuz, che qualcosa in effetti si stia muovendo. E allora, che cosa ci dobbiamo aspettare da questa giornata che ci ha portato in dote questa novità? Ne parliamo con i nostri ospiti, quelli che ci hanno accompagnato in tutti questi mesi nell'analisi della guerra. Saluto il primo collegato con noi, che è Nima Baeli, analista geopolitico ed esperto di Iran. Benvenuto, Baeli.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, quanto può essere considerata seria questa accelerata? Di fatto i media arabi parlano di un accordo in due step, una prima fase in cui entrerebbero in vigore alcuni punti, tra cui la riapertura di Hormuz, e poi una seconda fase in cui si dovrebbero trattare le questioni più importanti, soprattutto il nucleare.
1: La questione fondamentale, a mio parere, è che Trump, in una intervista appunto di oggi, ha ribadito che alla domanda se le sanzioni sarebbero state revocate, ha detto che lui non darà nulla agli iraniani, che gli iraniani devono concedere quello che lui ha chiesto. Per cui tocca capire, secondo me la questione fondamentale a questo punto è la normalizzazione economica da un punto di vista di Teheran. E un elemento fondamentale, diciamo il chiavistello per ottenere questa normalizzazione, passa per la gestione dello stretto di Hormuz. Fra l'altro, notizia di questi giorni, il fatto che abbiano creato un'autorità che gestisce lo stretto del Golfo Persico, e sempre oggi hanno dichiarato che circa una trentina di navi hanno pagato i pedaggi per transitare. E quindi questo, a mio parere, sarà un elemento fondamentale che dovrà essere tenuto in considerazione, per cui i due elementi devono essere in qualche maniera concatenati. Un'altra notizia che reputo che sia molto interessante sono le dimissioni di Tulsi Gabbard.
0: Sì. Che cosa ci dicono legato a questo dossier?
1: Ufficialmente ci dicono che lei si è dimessa per stare vicino al marito, ma varie fonti ci dicono che queste dimissioni siano nate da tutta una serie di problematiche che la Gabbard ha avuto sin dall'inizio del suo mandato con Trump, e che quindi alla fine i nodi siano venuti al pettine. Toccherebbe a questo punto capire se questa sia, diciamo, queste notizia di un accordo sia fumo per cercare di disorientare, o se sia un qualcosa di verosimile o veritiero.
0: Fumo per disorientare dai problemi interni di Trump, questo.
1: O anche per un ipotetico attacco, perché non bisognerà dimenticare, per esempio, che l'attacco di giugno venne fatto in concomitanza con il matrimonio del figlio di Netanyahu, mentre noi appunto assistiamo in questi giorni al matrimonio del figlio di Trump, al quale lui ha detto che non assisterà per la sua devozione alla nazione.
0: Ma Baeli,
1: E quindi,
0: sì,
1: sì.
0: però il fatto che queste notizie di un accordo arrivino da media arabi, la TV saudita, Al-Arabiya, non ci dicono che in qualche modo c'è un protagonismo, un forte pressing dei paesi del Golfo su questo e perciò dare una dimensione diversa alla notizia di oggi?
1: Certo, beh, il fatto che comunque si negozia Islamabad è sinonimo, fa capire che c'è una volontà fortissima da parte saudita di chiudere questo conflitto. Islamabad è fortemente legata alla Cina, ma è anche in maniera molto stretta legata all'Arabia Saudita. Per cui questo attivismo della leadership pakistana nasce da un doppio sprone cinese e saudita, e quindi è ovvio che il Qatar, l'Arabia Saudita, lo stesso Kuwait vogliano in qualche maniera chiudere questo conflitto, perché comunque gli sta creando grosse problematiche, sia nel breve termine come anche nei vari progetti di medio-lungo termine, come
0: Certo.
1: hub tecnologico per i loro fondi sovrani, eccetera, eccetera.
0: Tra l'altro,
1: Potrebbe
0: sì.
1: essere un tentativo, a mio parere, da parte di Riyadh di forzare la mano a Trump per evitare che lui vada incontro a opzioni più pericolose.
0: Tra l'altro, secondo il retroscena, sarebbero stati proprio i paesi del Golfo a fermare una ripresa dei raid della guerra questa settimana, negli scorsi giorni, da parte degli Stati Uniti. Dunque, dal punto di vista iraniano, Nima Baeli, lei ci diceva, il nodo cruciale, almeno per questo accordo preliminare, passerebbe dalla revoca delle sanzioni americane e dalla riapertura dello Strato di Hormuz. Dovrebbe essere questo lo scambio per farci dire che il tavolo delle trattative è serio.
1: Quantomeno un alleggerimento delle sanzioni. La revoca è ovvio che è il frutto finale, quando appunto si farà tutta la struttura che probabilmente toccherà anche la questione dell'arricchimento nucleare, in cambio appunto la revoca delle sanzioni. Soltanto che possiamo dire oramai, a distanza di vari mesi, che questo attacco israelo-statunitense ha concesso alla Repubblica Islamica un ulteriore elemento negoziale. Fino a 6 mesi fa c'era lo spauracchio della chiusura di Hormuz, ma non era uno strumento utilizzato, mentre oggi noi vediamo che grazie, fra virgolette, a questo elemento, Teheran si può permettere, anche grazie alla resilienza che ha dimostrato. Sempre oggi c'è la dichiarazione di Qalibov che dice che noi non crediamo a un ipotetico accordo con gli americani, abbiamo utilizzato questo periodo di tregua per cercare di rimettere in piedi la nostra struttura militare. E quindi comunque adesso, propagando o meno le dichiarazioni di Qalibov, ci fanno capire come Teheran stia utilizzando tutta questa serie di elementi per esempio, e non se ne parla più, la questione dei missili balistici ipersonici, che era un elemento che Trump all'inizio aveva messo come prioritario e al momento sembra che sia andata in cavalleria. E questo è un qualcosa che Teheran è riuscito a guadagnarsi grazie alla resilienza e aver messo sulla bilancia la chiusura dello Stretto di Hormuz, che al momento risulta funzionare.
0: Dobbiamo attendere allora ancora qualche giorno, forse questo weekend, novità importanti.
1: Nel weekend dovremmo capire se appunto se la pressione araba del Golfo è riuscita a equilibrare la pressione di Netanyahu israeliana per riaprire il conflitto.
0: Molto interessante, grazie Nima Baeli come sempre per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, un
0: A
1: saluto
0: presto.
1: agli ascoltatori. A presto.

0: E dobbiamo dunque essere ancora molto cauti, dice Nima Baeli, e capire soprattutto nel weekend se la pressione in un senso dei paesi del Golfo abbia in qualche modo anestetizzato la pressione dall'altro senso per riprendere la guerra di Israele nei confronti degli Stati Uniti. Dagli Stati Uniti al momento dichiarazioni sibilline, le avevamo definite, quella di Trump ve l'ho già citata, quella di Rubio invece è stata questa: si registrano progressi nei colloqui, ma resta ancora molto da fare. Se Hormuz non riapre, dovremmo pensare a un piano B, ha detto il segretario di Stato americano. Io saluto Raffaella Baritono, americanista e docente all'Università di Bologna. Benvenuta.
1: Grazie, buonasera a tutte e tutti.
0: Allora, dal lato americano, come si può valutare questa notizia, questa bozza di accordo che da un lato potrebbe ripristinare la navigazione a Hormuz, ma dall'altro rimanda tutto sul piano nucleare e anche dei missili balistici, come ci spiegava il nostro ospite precedenti, che era uno dei punti fondamentali per Trump?
1: Sì, questo è il punto più problematico probabilmente per Trump, perché se da una parte lui ha bisogno di arrivare a una soluzione di una crisi che ha provocato e che sta andando secondo una direttiva molto diversa da quella che aveva in mente probabilmente quando ha iniziato l'attacco nei confronti dell'Iran, quindi allo stesso tempo però gli Stati Uniti hanno sempre posto Trump ha sempre posto il problema del nucleare come il terreno principale su cui si doveva arrivare a una negoziazione. Quindi ricordo che insomma, su questo c'era stata un'opposizione del Partito Repubblicano a quell'accordo che era stato negoziato da Obama nel 2015. Quindi questo è un punto nodale dell'agenda di Trump e anche, come dire, un punto su cui si gioca la sua legittimazione anche dentro la sua stessa base elettorale. Quindi, ripeto, da una parte c'è la necessità di arrivare a una forma di accordo e di negoziazione, dall'altro, se, come dire, non ci sono parole chiare sul tema del nucleare e anche sui missili balistici, che sono i due punti principali che riguardano la posizione americana, questo potrebbe avere poi delle conseguenze, certo, negative.
0: Quello è il punto nodale, finché non sappiamo esattamente come andrà a finire quella questione, è difficile immaginare anche come Trump possa vendersi un eventuale accordo con la sua opinione pubblica. Senta, professoressa, prima di lei Nima Baeli ci diceva che questa notizia di oggi, di una bozza di accordo, potrebbe essere legata alle dimissioni della direttrice della National Intelligence americana, Tulsi Gabbard, un qualcosa anche per oscurare questa notizia, d'accordo?
1: Non lo so, è sempre molto difficile capire quali sono le dinamiche, certo, dietro determinate scelte. Ufficialmente le dimissioni sono state date per motivi personali, perché il marito soffre di cancro, e quindi questo è un elemento che è stato, come dire, reso pubblico per giustificare la decisione. Non c'è dubbio che quando ci sono state le dimissioni della direttrice del Department of Homeland Security, e questo, come dire, anche Tulsi Gabbard era dentro a una possibilità di ridefinizione dell'amministrazione americana dopo, come dire, le questioni che avevano riguardato sia le scelte di politica estera sia le ricadute in termini di politica interna. Questo secondo me dimostra in realtà la difficoltà dell'amministrazione Trump in generale. Sta perdendo pezzi importanti che riguardano persone che lui ha scelto sulla base della fedeltà. Lo sta facendo, sta perdendo pezzi in un momento particolarmente critico della sua presidenza. Sì. In un momento in cui, per esempio, c'è una parte del Partito Repubblicano che fino ad ora era acquiescente, che comincia a dire, prendere le distanze anche rispetto a richieste dell'amministrazione Trump che sono francamente indigeribili per il Partito Repubblicano e che riguardano il bilancio o anche la proposta di dare il risarcimento a coloro che avevano sostenuto Trump e che sono stati a suo dire perseguitati dal Partito Democratico, che significa dare il risarcimento anche a coloro che sono stati accusati di aver dell'attacco
0: Certo.
1: al Congresso il 6 gennaio del 2021. Quindi, insomma, questo, come dire, diventa di nuovo dimostra come l'amministrazione Trump stia veramente navigando a
0: A
1: vista,
0: vista, a vista.
1: sia in politica estera sia in politica interna.
0: Professoressa, a proposito anche di questo e tutto questo contesto, le faccio quest'ultima domanda: come dobbiamo interpretare i due fronti su cui è impegnato Trump, che si stanno sovrapponendo temporalmente, l'Iran e Cuba, un fronte che chissà, forse sembra chiudersi, l'altro che sembra aprirsi?
1: Dunque, l'altro si sta aprendo, in realtà anche per coprire probabilmente, in questa cosa lo faccio io da complottista, cioè
0: Sì.
1: proprio per come dire, sviare l'opinione pubblica americana rispetto a quello che obiettivamente un fallimento delle scelte della sua amministrazione, si va a individuare un nuovo obiettivo, un obiettivo peraltro, come dire, di lunga durata nella storia americana, perché lo sappiamo che i rapporti fra Cuba e Stati Uniti sono rapporti complicati da moltissimi anni, è un tema chiave della politica conservatrice, non casualmente, come dire, si vede in primo che i rapporti fra Cuba e Stati Uniti sono rapporti complicati da moltissimi anni, è un tema chiave della politica conservatrice, non casualmente, come dire, si vede in primo sul fronte il segretario di Stato.

0: Trump anche rispetto al Venezuela è un obiettivo relativamente semplice, perché sicuramente Cuba non è una minaccia alla sicurezza nazionale americana. Colpisce ancora una volta il modo in cui si sta costruendo una narrazione per legittimare,
1: Sì,
0: l'eventuale attacco a Cuba.
1: come già fatto con Caracas, con il Venezuela. Grazie professoressa per essere stata con noi, come sempre.
0: Grazie a voi,
1: Alla prossima.
0: arrivederci.

0: Raffaella Baritono, americanista, docente all'Università di Bologna. E allora, questo è un po' il contesto, le incognite, le tante incognite ancora dietro questa bozza di accordo, i condizionali del caso che dobbiamo mantenere. Però se davvero invece si andasse in una direzione diversa da quella che abbiamo raccontato in tutti questi mesi, vedremmo sostanzialmente nei prossimi giorni, nei prossimi sviluppi, una via per sbloccare Hormuz, che tanti problemi ha generato per l'economia globale e anche italiana. Eppure la sensazione è che, anche se si riaprisse domani, non si tornerà immediatamente alla situazione precedente, anzi forse non si tornerà mai più allo stato di partenza. Lo chiediamo al nostro ultimo ospite, che è Francesco Sassi, docente di geopolitica energetica all'Università di Oslo. Benvenuto Sassi.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, dico bene, su Hormuz è così?
1: Su Hormuz si agitano diverse narrazioni e ombre, e la paura, come dicevi bene prima, è quella che in realtà lo stato precedente dello stretto, dei navigli che passavano quotidianamente attraverso lo stretto, verso i diversi terminal dei paesi del Golfo per ricaricarsi di petrolio e di gas naturale liquefatto, per poi essere di nuovo esportati verso i mercati globali, non sarà più così fluido come lo era in precedenza. E lo stiamo vedendo in questi giorni, le minacce iraniane di controllo perenne, permanente dello stretto, la costruzione, la stabilizzazione di questo controllo e giurisdizione nuova marittima su tutto quello che passerà, i convogli non solo energetici ma anche le materie prime e i commerci dei paesi del Golfo, è una minaccia seria a come per anni, anzi per decenni, abbiamo visto, immaginato e pensato alla sicurezza energetica e alla geopolitica dell'energetica nel Golfo.
0: Intende con il pedaggio questa idea di far pagare un pedaggio?
1: Non soltanto il pedaggio, perché in realtà la volontà iraniana è quella di stabilire un controllo sui flussi, su tutto ciò che entra e tutto ciò che esce. Quindi immaginiamo i porti iracheni, un paese che ha bisogno del Golfo per esportare e importare qualsiasi materia prima, oltre ai canali ovviamente terrestri, ma è ovviamente lo stretto di Hormuz a fornire a tutti questi paesi, il Qatar, il Kuwait, il Bahrain, in parte l'Arabia Saudita, ma anche gli Emirati Arabi Uniti sono molto dipendenti da Hormuz, non soltanto per l'export di materie prime energetiche, ma anche per l'importazione e l'esportazione di qualsiasi altra materia prima.
0: Senta, perché è anche una questione logistica, non è soltanto il petrolio, le materie energetiche che devono tornare a passare, per metterlo in circolo si devono rimettere in moto tante filiere che si muovono dietro le quinte.
1: Certo, e un'altra filiera di cui non si sta parlando in questo momento, ma che è altrettanto importante soprattutto per l'Arabia Saudita, è quella delle materie prime critiche. Vi sono investimenti previsti di miliardi di dollari in alcune regioni dell'Arabia Saudita che affacciano sul Golfo Persico, e questi investimenti in questo momento sono in limbo, proprio perché l'Arabia Saudita in questo momento deve avere accesso al Mar Rosso come unico canale alternativo al Golfo Persico, che prevede, necessita il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz, e quindi la logistica in sé del paese e anche gli sviluppi minerari, ad esempio, sono in limbo proprio in conseguenza della guerra.
0: Allora, senta professore, dato che ci ha spiegato bene quello che sarà e quello

0: che non sarà più come prima, soprattutto anche se si dovesse trovare poi un accordo, come ne dovrebbe uscire l'Italia, sapendo che appunto sarà come dice lei e quindi che dovremmo prepararci in maniera alternativa? Ci stiamo muovendo bene?
1: Non ci stiamo muovendo, stiamo attendendo con spasimodica attesa e una fiducia anche forse fin troppo ottimista che questa situazione semplicemente decada da sola, che la tensione si ammortizzi da sola. Ma purtroppo l'Europa in questa crisi energetica, a differenza di quella del 2022-2023, non è nell'epicentro decisionale politico, non ha la capacità di intervenire direttamente e quindi probabilmente, anzi molto probabilmente, subirà le conseguenze di quanto accade in Asia, perché questa è una crisi energetica che gravita attorno all'Asia e l'energia è al centro di questa crisi e rimarrà al centro di questa crisi finché la questione di Hormuz non verrà risolta. Oggi, messaggio molto importante di Rubio al vertice della NATO in Svezia, dove ha comunicato ai paesi che serve un piano B nel caso in cui l'Iran non voglia aprire Hormuz, e questo è un messaggio a tutti gli alleati NATO europei, perché il piano dovrà essere necessariamente militare per forzare la riapertura di Hormuz. Se non vi è l'intervento europeo, il sostegno europeo a un intervento NATO, è difficile immaginare che gli Stati Uniti da soli possano prendersi in carico, soprattutto con questa presidenza Trump e i messaggi che Trump ha lanciato nei mesi precedenti le elezioni, di non voler intervenire con una guerra in Medio Oriente, ed è proprio una guerra in Medio Oriente oggi che minaccia le elezioni di midterm. Il rischio è quello che l'Europa sia trascinata in una crisi che non ha creato, e quindi tutti i paesi europei, l'Unione Europea, ma anche gli stati singoli, incluso ovviamente l'Italia, saranno costretti nei prossimi mesi a dover prendere delle decisioni che non avrebbero mai voluto prendere. E questo è un grande rischio.
0: Un grande rischio, sì, quelle di Rubio pronunciate al vertice della NATO sono sicuramente dichiarazioni che evocano lo scenario peggiore. Staremo a vedere. Grazie Francesco Sassi.
1: Grazie a voi.
0: Alla prossima. Francesco Sassi, professore di geopolitica dell'energia all'Università di Oslo. Allora, nel weekend forse sapremo di più su quanto è concreta questa proposta di accordo, questa bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran. Conosceremo meglio quello che sarà il destino di questo dossier nel weekend. Noi ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20, si torna settimana prossima da lunedì. Al solito orario, ciao a tutti da Mattia Guastafiero.

0: l'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al canto.
3: 1, 2, 3, 4.
4: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
5: No!
4: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.

Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e Altre Stranezze, siamo in onda come tutti i venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. Io vi ricordo la mia mail che è mordiglia@radiopopolare.it, potete scrivermi, abbiamo ancora diverse puntate da qui alla fine diciamo della stagione e quindi ditemi anche di che cosa vorreste parlare, sentir parlare qui Sui Generis, siamo sempre aperte a raccogliere le vostre indicazioni, i vostri suggerimenti. Allora oggi ve lo dico già, una puntata quasi monografica, verso la fine della puntata andremo a parlare di un evento che è in corso, è cominciato oggi, va avanti fino a domenica, è la quinta edizione del Festival del Ciclo Mestruale, ci andiamo tutti gli anni a vedere di che cosa si parla, sono tanti gli argomenti, gli spunti di riflessione, ne parleremo più tardi con la curatrice, però appunto ve lo dicevo, è una puntata praticamente monografica, il tema è il carcere. E sì, il carcere, perché come forse avete sentito è uscito il 22esimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, si intitola Tutto chiuso e adesso poi ci andremo a fare spiegare da Susanna Marietti di Antigone e anche voce insieme a Patrizio Gonnella di Jailhouse Rock, la storica trasmissione di Radio Popolare che appunto racconta le carceri anche dall'interno delle carceri, andremo a vedere che cosa dice questo rapporto in particolare sulla detenzione delle donne. Prima però vi porto in un posto, vi porto tra le mura di un'associazione che si chiama CIAO, che è un'associazione appunto che promuove il reinserimento sociale di persone che sono provenienti dal circuito penitenziario. Andremo a vedere che cos'è la loro casa famiglia protetta, quali sono le attività che si svolgono all'interno e poi vi dico già da adesso che andremo anche ad incontrare una mamma detenuta che appunto deve finire di scontare la sua pena all'interno della casa famiglia protetta, che ci ha raccontato un po' la sua storia, la sua vita quotidiana, il rapporto con sua figlia all'interno di questa esperienza così particolare come la casa famiglia protetta. Mordiglia@radiopopolare.it, ve l'ho già detto ma ve lo ripeto, è la mia mail.

0: E allora, lo sapete, ci sono dei bambini e delle bambine che vivono in carcere insieme alle loro mamme, quindi una detenzione che diventa obbligatoria anche per loro. Ci sono però invece delle esperienze anche diverse. Allora io sono andata a visitare qualche giorno fa proprio una di queste esperienze, che nasce in seno a un'associazione senza scopo di lucro che si chiama Ciao, e che appunto è un'associazione che, tra le altre cose, come vi dicevo un attimo fa, promuove il reinserimento sociale di persone che arrivano dal carcere o che devono ancora scontare la loro pena. All'interno è nata questa famiglia protetta, questa casa famiglia protetta. È un luogo dove appunto donne in misura alternativa possono vivere insieme alle loro figlie e ai loro figli, appunto nel periodo che è ancora in cui ancora devono scontare la loro pena. Io sono andata appunto in questa casa famiglia protetta e ho incontrato due persone che adesso vi faccio ascoltare. Ho incontrato una mamma che vive da 10 anni all'interno appunto della casa famiglia. Mi sono fatta raccontare da lei un po' della sua vita quotidiana, delle cose che fa lì all'interno del carcere, e ce l'andiamo a ascoltare tra poco. Prima però vi volevo fare un po' inquadrare il progetto e quindi la casa, farvi descrivere la casa, ma anche l'associazione Ciao, che appunto promuove tanti servizi anche per le mamme e i loro figli. Ad esempio il progetto Ricomincio da me, che adesso tra pochissimo vi andiamo a raccontare, un progetto finanziato dall'Unione Buddista grazie all'8 per mille. Questo però appunto era l'occasione per andare a trovare questa associazione. Io vi faccio ascoltare quindi prima di tutto Elisabetta, che si presenta da sola.
1: Buongiorno a tutti, io sono Elisabetta Fontana, sono legale rappresentante dell'associazione Ciao Impresa Sociale. È un'associazione che esiste dal 1995 ed è nata proprio attraverso l'attività di volontari all'interno del carcere di Opera, proprio come attenzione nei confronti appunto in modo esclusivo alle mamme coi bambini. In particolare abbiamo iniziato con l'accoglienza delle mamme coi bambini che vivono in carcere insieme alla madre, che vivono la carcerazione, in particolare all'ICAM, che è l'istituto di custodia attenuata per madri, che è una sezione distaccata di San Vittore, dove vengono accolte appunto le madri che hanno i bimbi piccoli e dove appunto possono scontare la pena. E nel momento in cui hanno la possibilità di accedere a una misura alternativa, ci siamo noi che possiamo accoglierlo. In particolare abbiamo questa struttura principale, che è la casa famiglia protetta per madri detenute con bambini. È una prevista appunto dalla legge 62 del 2011, quindi in qualche modo abbiamo precorso la stessa legge, perché appunto abbiamo iniziato prima, ma proprio su richiesta delle istituzioni penitenziarie, con la quale ormai collaboravamo da parecchi anni. E appunto dopo un po' la prima esperienza di accoglienza di una mamma con bambini in occasione di un permesso premio, abbiamo deciso di dire sì, insomma, con un po' di coraggio, di incoscienza, ma anche insomma con tanta fiducia e consapevolezza che quello che si stava facendo insomma poteva essere una cosa buona. All'interno appunto della casa famiglia protetta accogliamo prevalentemente mamme in detenzione domiciliare speciale. Nel senso che sono le mamme che possono scontare la misura alternativa al carcere, ed è speciale perché c'è la possibilità, è proprio fatta per le mamme coi bambini, che possono quindi trascorrere quel tempo fino al compimento del 10° anno di età del bambino. Si cerca sempre appunto di evitare poi il distacco al compimento del 10° anno, e fino adesso insomma siamo riusciti a non dover affrontare insomma questa fatica. Le mamme vengono accolta all'interno appunto di questi alloggi per l'autonomia, che vanno a costituire la casa famiglia protetta. Siamo all'interno della casa della gioventù della parrocchia Quattro Evangelisti, l'ultimo piano. Ci sono 3 alloggi per l'autonomia, una ludoteca, una sala di condivisione, zona lavanderia e l'ufficio, e tutto è unito da questo grande corridoio insomma, che è sempre un momento poi di incontro e di gioco insomma, anche in parte per i bambini. Gli appartamenti sono in condivisione, quindi ci sono sempre due mamme con i rispettivi figli, e qui, oltre a garantire appunto l'accoglienza abitativa e il mantenimento insomma economico in tutto quello che serve per la gestione della quotidianità, c'è la presenza appunto educativa, quindi l'accompagnamento educativo al reinserimento, alla genitorialità, il sostegno all'accesso di tutti quelli che sono i servizi sul territorio, quindi dalle scuole, la sanità, occasioni formative, occasioni appunto lavorative. Abbiamo la figura di una psicoterapeuta terapeuta che sostiene appunto l'aspetto psicologico, e l'aspetto psicologico è sicuramente un aspetto estremamente importante che riguarda sia quelle che sono appunto le mamme, sia anche i bambini che provengono appunto da un contesto di carcerazione. Ed è per questo, nel senso che affianchiamo sempre un po' sulla quello che è la gestione del quotidiano, sempre delle progettualità specifiche, e in particolare appunto su questo aspetto psicologico abbiamo il progetto Ricomincio da me, che è sostenuto dall'Unione Buddista Italiana, che praticamente consente di offrire dei momenti di supporto psicologico per le mamme, quindi la possibilità di avere colloqui con la psicoterapeuta, di partecipare a dei laboratori sull'affettività, di seguire insieme ai propri bimbi le attività di pet therapy, che abbiamo visto appunto essere sicuramente un'attività che piace molto e che aiuta insomma un po' a conoscerci, imparare insomma sempre un po' più a rapportarsi con gli altri. Così come dalla parte dei bambini abbiamo la possibilità di poter accedere a visite neuropsichiatriche o percorsi, non so, per esempio di logopedia o psicomotricità, senza necessariamente dover aspettare i tempi magari del settore pubblico, perché in alcuni casi è assolutamente appunto necessario riuscire a intervenire in modo più tempestivo, insomma. Per cui questo progetto è estremamente importante insomma per il benessere psicofisico delle nostre mamme e dei nostri bambini. Oltre alla casa famiglia protetta abbiamo altri 4 alloggi per l'autonomia, dove accogliamo anche madri e bambini in situazioni di fragilità psicosociale, quindi inviati dai servizi sociali.
0: Okay. Al compimento del 10° anno, per capire un po' proprio come funziona il servizio, allora il bambino quindi non vive più qua, poi a seconda delle situazioni, e la mamma può continuare a stare qua? Qual è il percorso invece che segue, quindi un po' il nucleo familiare al compimento del 10° anno?
1: Allora, al compimento del 10° anno, nel momento in cui la mamma deve continuare ancora a scontare la pena, quindi non c'è possibilità di accedere a un'ulteriore diversa misura alternativa, e purtroppo c'è il momento del distacco, nel senso per cui il bambino viene allontanato dalla madre, che dovrà andare in carcere per scontare la sua pena, e il bambino verrà accolto all'interno appunto di contesti familiari o all'interno appunto di strutture comunitarie. Non c'è mai successo, nel senso che ci siamo trovati di fronte a una situazione in cui questo compimento del 10° anno è arrivato, ma appunto siamo riusciti comunque a trovare delle soluzioni alternative. La nostra struttura in questo momento, insomma ormai dal 2010, accoglie solo mamme con bambini, quindi non possiamo continuare a mantenere qua accolta solo la mamma, insomma.
0: Certo. E questo, approfitto della tua esperienza, anche se non ha a che fare proprio con questo posto, però per raccontare anche a chi ci ascolta, se una persona non può beneficiare di una misura alternativa, per lei come funziona? Quindi per le donne che devono stare invece in carcere, che non possono lasciare il carcere, come funziona la gestione della famiglia e dei bambini?
1: Le mamme detenute hanno la possibilità di tenere il bambino all'interno degli istituti di custodia attenuata per madri, quindi nel senso che in realtà non è previsto insomma che debbano stare in carcere, quindi o all'interno appunto dell'ICAM o all'interno dei nidi. In particolare su Milano, quindi abbiamo l'ICAM che è appunto di Milano e il nido di Bollate, del carcere di Bollate. Nel momento in cui non possono accedere a una misura alternativa, rimangono in carcere, nel senso che comunque devono proseguire appunto la loro carcerazione. Fino adesso tutte quelle che sono state le segnalazioni provenienti in particolare dall'ICAM, poi sono arrivate anche da altre regioni, da altri carceri, siamo riusciti sempre, diciamo così, ad accogliere un po' quella che era la richiesta, in modo da evitare, perché la nostra priorità è quella che comunque il bambino non debba stare insomma all'interno del carcere. Inizialmente c'era la possibilità di stare all'interno di un ICAM fino al compimento del terzo anno di età, in seguito appunto la legge ha innalzato al 6° anno di età. Si cerca però chiaramente di evitare, perché è un bambino che rimane, seppur in una struttura particolare insomma custodia attenuata come l'ICAM, che in realtà è all'interno di una villa della provincia, quindi la polizia penitenziaria è in Borghese, ci sono le sbarre alle finestre, ma come dico io, come tutti i primi piani delle case, nel senso di ambienti colorati, quindi sicuramente insomma è un ambiente diverso. però per la mamma comunque carcere, quindi il bambino nel momento in cui esce sempre coi volontari o con gli educatori, a differenza invece appunto della casa famiglia protetta, dove appunto la madre, potendo chiedere dei permessi al suo magistrato di sorveglianza, quindi ha la possibilità di seguire il bambino all'interno di tutte quelle che sono le sue attività, quindi l'accompagnamento a scuola, l'inserimento, non so, all'asilo se si è piccoli, l'attività extrascolastica, la partecipazione a gite, nel senso laboratorio, attività, insomma, per cui riesce un po' più a affiancare il bambino e seguirlo nella sua quotidianità, insomma, nella sua crescita.
0: Prima ci dicevi un po' delle cose che si possono fare qui, anche dei servizi che sono proposti. Per quanto riguarda il reinserimento poi, diciamo, nella società, le donne qua riescono ad avere, a mettere in piedi anche dei progetti di reinserimento poi sociale, lavorativo?
1: Sì, allora diciamo che ci sono sempre diversi sviluppi, nel senso un po' delle mamme che sono accolte. Allora, una cosa certa è che nel momento in cui finiscono la pena lasciano la struttura, nel momento in cui hanno una soluzione alternativa, quindi c'è qualcuno che decide di tornare al proprio paese, c'è qualcuno che ha un contesto familiare che comunque lo può riaccogliere ma che la magistratura non riteneva adeguato per poter scontare appunto la detenzione domiciliare, c'è chi appunto, nel senso, si fa una nuova famiglia, appunto non la realtà, c'è chi ha ottenuto la casa dell'ALER, insomma, per cui ci sono sicuramente, insomma, diversi sviluppi. Dal punto di vista, la grande sfida, diciamo, rispetto al reinserimento sociale è l'attività lavorativa, nel senso che è sempre un po' la parte un po' più delicata, un po' più particolare. Infatti ogni tanto appunto ci vengono delle idee di voler aprire, insomma, nel senso, anche un'attività lavorativa, proprio per dare appunto questo senso di continuità. Diciamo che lavoriamo molto in rete, la ricchezza poi di questo tipo di lavoro è proprio lavorare in rete con i servizi, per cui quindi la possibilità di borse lavoro, di tirocini, insomma, di inserimenti. Siamo in un momento in cui le nostre mamme si sono inserite, insomma, un po' all'interno anche di attività lavorative, insomma, partendo magari appunto dalle borse lavoro, per cui appunto si stanno vedendo, insomma, un po' qualche movimento, insomma, rispetto a questo. Sicuramente si cerca il più possibile di trovargli proprio delle occasioni che siano anche partendo dall'attività formativa, insomma, proprio per acquisire delle competenze o per valorizzare delle competenze, insomma, che comunque hanno già.
0: Come si finanzia questo posto? Saranno tante le spese.
1: Quando abbiamo iniziato l'attività si è mantenuta esclusivamente attraverso attività di raccolta fondi, nel senso, quindi attraverso appunto enti privati, fondazioni o bandi appunto pubblici. Abbiamo poi negli anni avuto dei casi di mamme accolte, le mamme detenute, ma appunto poi nel momento in cui nel 2016 abbiamo inserito anche le mamme inviate appunto dai servizi sociali, nel momento in cui appunto c'è l'invio del servizi sociali, quindi dire che il minore è affidato all'ente, quindi viene riconosciuta da parte del Comune di Milano, in particolare noi siamo accreditati e convenzionati col Comune di Milano per il riconoscimento appunto di una retta giornaliera. Negli ultimi 2 o 3 anni, grazie appunto a un emendamento della legge di bilancio, era stato dato un finanziamento alle diverse regioni che poi appunto dovevano comunque gestirlo, proprio per l'accoglienza extracarceraria, quindi appunto adesso i fondi in realtà sono finiti, quindi non sappiamo cosa poi accadrà, ma appunto, nel senso, negli ultimi 2 anni abbiamo ricevuto anche questo tipo di sostegno, insomma, in collaborazione con la Regione Lombardia. Tutti i progetti invece extra, un po' quella che è l'accoglienza, quindi come per esempio appunto Ricomincio da me, che è stato finanziato grazie all'8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, proseguiamo con l'attività appunto di raccolta fondi da fondazioni, da enti privati e pubblici.
0: Ok, ancora una domanda: in tutti questi anni qual è stato secondo te il momento un po' di svolta, quando avete capito qualcosa sugli spazi, sulle esigenze delle mamme, sulle esigenze magari dei bambini e delle bambine che venivano qua?
1: Diciamo, un grosso punto di svolta è stato appunto in occasione del primo permesso premio, quando siamo andati a prendere la mamma e la bambina all'ICAM. La bimba doveva compiere, insomma, dopo pochi mesi 3 anni, fortunatamente hanno trovato appunto poi una soluzione, per cui il distacco non c'è stato, ma in quell'occasione in cui noi siamo andati a prendere, era la prima volta che la bambina e la mamma uscivano insieme. E siamo andati a fare quello che per tutti è un po' l'ordinario, e quindi appunto il giro al parco, andare a prendere la pizza, andare a prendere le caramelle al supermercato, ed è stata un'occasione molto, molto bella e molto forte. Quando l'abbiamo appunto riportato, è quello che abbiamo detto, insomma, il nostro sì, nel senso che comunque era, quindi sicuramente quello è stato un po' il momento di svolta anche rispetto all'associazione e alle sue attività. Quotidianamente direi quasi, insomma, che ci troviamo un po' a metterci in discussione, a capire qual è, insomma, un po' il modo migliore di aiutare, di esserci.
0: Capita che delle mamme siano tornate poi qui per salutarvi, per darvi notizie?
1: Capitato che ci siamo risentiti, sì, nel senso che comunque appunto soprattutto in particolare le mamme si risentono, quindi sappiamo appunto più notizie appunto dalle altre, per cui nel senso è assolutamente appunto capitato che ci fosse qualche contatto, insomma.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.

0: Grazie ancora a Elisabetta per avermi anche accolto e fatto entrare all'interno della casa famiglia protetta. E allora, come vi dicevo prima, adesso la parola la diamo a una delle mamme che vivono lì, è una mamma appunto che è in detenzione da tanti anni, da 10 anni vive alla casa famiglia protetta e appunto in attesa che finisca la sua pena. Io però non vi anticipo niente e vi faccio ascoltare direttamente la conversazione che abbiamo avuto davvero pochi giorni fa.
1: Io vivo in una casa con un'altra mamma in condivisione e condividiamo tutto, è un appartamento dove si condivide tutto, si condivide e anche la camera, dormiamo insieme, dormiamo e abbiamo mamma, bambino, ognuno si fa la propria spesa, però ogni tanto condividiamo le cose, e magari una non ce l'ha, magari non può uscire, capito? Noi siamo in detenzione domiciliare, perciò abbiamo le ore per uscire e dopo se ci sono certe mamme che magari il magistrato non gli concede le ore per uscire, perciò chi esce, capito, fa la spesa dell'altra.
0: Ok, un po' come una famiglia allargata.
1: Sì.
0: E i bambini vanno d'accordo tra di loro?
1: I bambini sì, vanno d'accordo tra di loro. Sì, vanno molto d'accordo.
0: Oltre, diciamo, alla vita normale, quotidiana, quindi come dicevi prima, comprare le cose, fare le cose, cucinare, anche immagino che cucinerete voi, giusto?
1: Sì.
0: Che cosa sono, quali sono le altre attività che si possono fare qua dentro? Vi vengono proposte?
1: Ho fatto tante attività, almeno io. Sì, io ho fatto anche la terapia del cane. Io non riesco a dire pet therapy, si chiama, però non riesco a dirlo, perciò io dico la terapia del cane. È stato molto bello, perché comunque un cane è molto... che è addestrato a fare questa terapia, è comunque un cane che si mette qui, è capito, e se non lo dice il padrone non si muove, perciò è stata un'esperienza molto bella e l'abbiamo fatta anche con i bambini pure questa esperienza, e anche ai bambini gli è piaciuto molto.
2: Ah certo, ci credo.
0: Senti, e poi avete delle figure che vengono a trovarvi, quindi allora quello del pet therapy, diciamo, la terapia del cane, sarà stato quindi un addestratore ma anche uno psicologo?
1: Sì, c'è una psicologa che viene tutti i venerdì a farci dei colloqui, e la psicologa divide le mamme, divide magari una settimana io o l'altra settimana l'altra, e perciò divide, perciò abbiamo questa psicologa che ci fa i colloqui, sì.
0: Posso chiederti quanti anni hanno i tuoi bambini?
1: Uno c'ha 16 anni ma non vive con me, non vive qua, e una c'ha 13, vive con me, un maschio e una femmina.
0: Ok. E la bimba di 13 anni va a scuola?
1: Sì, va a scuola, sta facendo la terza media, infatti adesso è in ansia perché deve fare gli esami, la prima volta che fa esami, è la prima volta che se lei non ha mai fatto esami in quinta elementare ti danno gli invalsi, fai gli invalsi e ti danno il diploma, perciò è un po'... in ansia perché magari ha paura di sbagliare nel parlare, diciamo, certo. Non tanto nello scritto ma quanto nel parlare, perciò è un po' in ansia e magari non ce la faccio di qua di là, ma io la rassicuro perché comunque lei in tutti questi anni di terza media, 3 anni di terza media che ha fatto, comunque ha dei bei voti, e soprattutto c'ha 10, non posso dire niente su questo, però più la rassicuro e più mi dice io c'ho paura di qua, di là, poi quando andrà sicuramente si vedrà che non è così.
0: Certo. Senti, e tu sei arrivata qua con tua figlia, con la tua bambina?
1: Sì, mia figlia ce l'ha 3 anni e mezzo. Adesso ho 13 anni.
0: Però. E ti ricordi com'è stato quando sei arrivata qua?
1: Oh sì. Sì, perché io sono arrivata qua dopo che ho fatto un anno e mezzo all'ICAM e ho fatto 10 mesi in ospedale perché mia figlia ha avuto la leucemia, perciò 10 mesi in arresti domiciliari sono stata in ospedale e sono arrivata qua che io non volevo stare qua. Ci ho messo un mese e mezzo per abituarmi. E poi io vivevo da sola perché comunque loro mi hanno dato un appartamento in primis da sola perché mia figlia non poteva avere contatti con gli altri, perciò ero da sola di notte, ero da solo con lei, però ho superato anche questa cosa, hai capito? Perché comunque non c'era più l'ospedale, perciò dovevo superarla. Certo. Per amore suo l'ho superato, infatti a oggi ringrazio comunque che mi hanno dato un tetto sulla testa.
0: Senti, se tu potessi decidere che in questo posto cambi qualcosa, che può essere qualcosa nell'arredamento o nell'organizzazione, qualcosa che secondo te, dato che sei qua da un po' di tempo, si potrebbe fare meglio, o un servizio che ti piacerebbe avere, qualcosa che ti piacerebbe che ci fosse qui, che cosa sceglieresti?
1: Io cambierei la modulistica della lavanderia.
2: Spiegaci tutto.
1: Perché

0: come si dice, si chiudono, si aprono quando e poi sono a muro, sono, e io cambierei quelli invece di avere gli stendini per la lavanderia, hai capito? Ognuno il proprio stendino, comunque scendi, è un costo, però si potrebbe fare.
1: Sì, è una cosa anche piccola, si può fare.
0: Sì, si potrebbe fare. A ogni mamma, visto che noi abbiamo i turni, perché io lunedì c'ho il turno della ogni mamma c'ha il suo turno. E anche il sabato e la domenica, ognuno c'ha il suo turno, c'ha gli orari per lavare. Perciò si potrebbe, capito, fare questa cosa.
1: Ho capito. E per i bambini c'è qualcosa, invece, un'idea che ti è venuta per i bambini che potrebbe migliorare questo posto?
0: Per i bambini, no, c'è già la ludoteca che comunque loro giocano, hai capito? Magari qualche gioco in più. Mia figlia gioca tanto alle carte, e magari delle carte in più, giochi in più sulle carte, diciamo.
1: Certo. Senti, questa è un'esperienza comunque che secondo te è del tutto positiva, anche perché tu appunto hai vissuto anche l'esperienza della detenzione invece in carcere.
0: Sì, allora io dico sempre, questa è un'esperienza da mettersi in gioco, perché se tu sei, diciamo, non ti dico brava, però ti attieni a tutte le regole, ti attieni, passano mesi, passa la detenzione, e io vorrei che tutte le mamme che hanno questa opportunità di prenderla, perché in carcere è veramente dura. Ma io ho fatto un anno e mezzo all'ICAM, è stata dura. Io ho fatto poco tempo a Bollate, però è stata lo stesso dura, perciò prendere questa opportunità e poi avere anche le ore, perché in carcere non hai le ore per uscire.
1: Certo.
0: Non hai le ore per uscire, in Bollate non hai le ore per uscire. E perciò prendere questa opportunità e avere già sulla detenzione, e noi abbiamo 10-12, abbiamo come uscita la mattina, che puoi fare la spesa, puoi fare i fatti tuoi, puoi fare. E anche se sono 2 ore e sono poche per i primi tempi, però sono 2 ore che tu esci con tuo figlio, o comunque vai a fare i fatti tuoi, vai a fare. Perché i bambini comunque vanno all'asilo, vanno a scuola, e tu hai un permesso per accompagnare tuo figlio a scuola, tuo figlio e tua figlia a scuola, e le altre persone che sono abbollate non hanno questi permessi. Uh-huh. E devi prenderla è come se hai un'opportunità in più per questa cosa, perché non è da tutti che possono uscire e andare a accompagnare i suoi figli a scuola. Io all'ICAM non uscivo per andare a accompagnare mia figlia a scuola, ci sono gli educatori per accompagnare mia figlia, e stavo male quando io vedevo mia figlia quando doveva andare all'asilo, hai capito, che al nido anche, perché ha frequentato il nido. Al nido e stavo male quando vedevo mia figlia uscire con gli educatori, hai capito, e non uscire insieme a me.
1: Certo.
0: E io non poter uscire, non poter spiegare a mia figlia che non potevo uscire perché non potevo, in quel momento non potevo. Vai a spiegare a un bambino di 2 anni e mezzo che la mamma non può uscire. Perciò questa è un'opportunità che ti danno, e la devi prendere al meglio.
1: Con tua figlia ne parlate di queste cose? Lei te ne parla? Se ne parla fuori della sua situazione abitativa?
0: A mia figlia sì, gliene parlo, perché io comunque sono ancora in detenzione, e perciò certi permessi magari il magistrato me li concede come non me li concede. E io gli spiego il perché io non ho questo permesso, perché poi comunque devi spiegare, perché ormai mia figlia c'ha 13 anni, capisce, certo, che cosa è il permesso, se me lo concede o non me lo concede. Perciò glielo devo pure spiegare, glielo devo. A oggi lei prende molto bene questa cosa, che anche se io non posso, comunque ci sono gli educatori, ci sono. Perché se io non posso, ci sono gli educatori che... però c'è stato l'ultimo permesso, mi dice: mamma, mi dispiace che tu non vieni, mi ha detto. Adesso facciamo di tutto, vediamo se riusciamo a fare un altro permesso, magari nelle motivazioni nostre, magari il magistrato me lo conceda alla fine. Però c'è stato un permesso che lei mi ha detto: io voglio andare insieme a te, mi ha detto, non voglio andare insieme agli educatori. Ma non perché gli educatori sono cattivi, perché io sono sua mamma, hai capito? E lei vuole, perché visto che abbiamo fatto questa gita sempre tutti gli anni, hai capito, che me l'ha sempre concesso, quest'anno gli è girata la cosa che non me l'ha concesso, non lo so perché. Però va bene così, magari ci riproviamo, perché ci possiamo riprovare.
1: Manca tanto?
0: No, mancano 7 mesi.
1: Dai.
0: mancano 7 mesi.
1: Bene.
0: A novembre, dovrei finire novembre 2026. Cioè il fine pena 2027, ma con i giorni della liberazione anticipata, vado a novembre 2026, perciò è quasi finita. Perciò stringo ancora i denti per un po', però è faticoso in questi mesi, capito, spiegargli anche a mia figlia il perché e il no.
1: Certo. Sei emozionata?
0: Sono emozionata perché so che prima o poi finisco e non vedo l'ora, non vedo. Infatti agli educatori gli ho detto: la prima cosa che farò, gli ho detto, quando sarò libera, andare al mare.

0: Sui Generis Radio Popolare rimaniamo a parlare di carcere e andiamo a raccontarvi il 22esimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione. Si intitola Tutto chiuso, è molto ricco come al solito. Noi ci concentreremo sulle questioni di genere, come naturalmente facciamo sempre all'interno di questa trasmissione, quindi andremo a parlare di donne e detenzione. Sono tanti i dati che vengono proposti da Antigone, è lungo il lavoro per arrivare a questo rapporto, appunto, ed è un lavoro che prevede anche molte visite all'interno degli istituti, ed è naturalmente molto importante che qualcuno entri nelle carceri per raccontarle. Allora, per andare a parlarvi del rapporto Tutto chiuso, noi abbiamo in collegamento con noi Susanna Marietti dell'associazione Antigone, anche voce naturalmente di J-Louse Rock, insieme a Patrizio Gonnella. Susanna, bentornata a Sui Generis, grazie di essere qui con noi.
1: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
0: Allora, andiamo a raccontare, appunto, l'abbiamo detto, 22esimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione. L'avete intitolato Tutto chiuso. Magari partiamo da qui: perché è tutto chiuso?
1: Perché il carcere negli ultimi anni, diciamo da quando è in carica questo governo, è diventato veramente un sistema chiuso e separato dal resto della società, ancor più di quanto è comunque, diciamo, intrinseco nella sua natura di istituzione segregante. Oggi entrare in carcere è molto difficile, lo è per i giornalisti, lo è per, appunto, poterlo raccontare all'esterno, ma lo è anche per il mondo imprenditoriale cooperativistico, per dare lavoro al carcere, lo è per tutta quella rete di volontari che in carcere vanno a proporre, a realizzare attività di ogni tipo con le persone detenute, attività culturali, attività sportive. Sono morte negli ultimi tempi attività storiche che arricchivano la vita nelle carceri italiane. Inoltre il sistema carcerario si è chiuso al proprio interno. Oggi le persone detenute molto spesso stanno chiuse nelle loro celle per quasi l'intera giornata, al netto, diciamo, dell'ora d'aria obbligatoria per legge. Si pensi che quando questo governo è entrato in carica il 20% dei detenuti vivevano in un regime chiuso, diciamo, che può essere l'alta sicurezza o addirittura il 41 bis. Oggi sono oltre il 60%.
0: Eh sì, insomma, l'hai detto, è difficilissimo entrare nelle carceri. L'associazione Antigone, l'osservatorio di Antigone, ha visitato 30 istituti che ospitavano donne nel corso del 2025. Ho letto, appunto, questo ricco rapporto che poi, anzi guarda, diamo subito il sito di riferimento perché c'è un sito dedicato che è rapportoantigone.it, da lì si può vedere tutto, è un rapporto, insomma, molto lungo e che ha una parte anche proprio dedicata alle donne. Allora magari partiamo da qualche numero, Susanna, se sei d'accordo. Quando parliamo di donne che stanno in carcere, più o meno di quante persone parliamo?
1: In questo momento sono il 4,4% della popolazione detenuta, parliamo di, al 31 marzo 2026, 2804 donne. Sul portale di riferimento che hai citato trovate quest'ultimo rapporto, ma trovate anche tutti i precedenti rapporti della storia. Questo nostro, certo, è il 22esimo rapporto di Antigone, che è frutto di 102 visite alle carceri effettuate dai nostri osservatori, di cui, appunto, di queste 102, 30 istituti erano o istituti femminili oppure contenevano sezioni femminili. Vedendo lo storico dei capitoli riguardanti le donne in carcere, vi potete rendere conto di come questa percentuale, diciamo, del 4,4% sia sostanzialmente stabile nel corso degli anni, ma direi dei decenni, nel senso che ha sempre oscillato magari il 4,1, 4,2, però insomma piccole oscillazioni attorno a questa cifra. Ovviamente ciò pone già le prime domande, perché perché la stragrande percentuale delle persone in carcere è di sesso maschile. Se andiamo a vedere in realtà il numero delle denunce, scopriamo che la percentuale si alza molto, diciamo che le donne sono intorno al 20% delle denunce, quindi diciamo le domande sono due. La prima è perché dal 20% delle denunce si passa a poco più del 4% in carcere. E la seconda è perché comunque il 20% delle denunce, cioè siamo a un quinto, perché le donne delinquono così meno degli uomini? Ecco, la prima domanda diciamo ha una risposta anche piuttosto semplice da dare, nel senso che ci sono vari fattori che portano ad una decarcerizzazione della risposta nei confronti delle donne. Il primo fattore è quello che le donne compiono reati tendenzialmente meno gravi rispetto agli uomini, cioè se vediamo sono meno rappresentate nella categoria dei reati più gravi in assoluto, che sono i reati contro la persona, e quindi è più facile che quelle denunce finiscano in qualcosa di non carcerario, insomma in qualche alternativa alla detenzione. L'altro fattore sono le leggi specifiche per detenute madri, diciamo volte a ripristinare la convivenza con i figli minori, in particolare l'esistenza della detenzione domiciliare speciale, che è un tipo di detenzione che può essere concessa appunto a madri di figli sotto i 10 anni di età e non ha un equivalente maschile per i padri. E poi sicuramente anche un terzo fattore è il maggior tasso di fiducia di cui le donne godono da parte della magistratura di sorveglianza in così relazione all'idea di una loro minore pericolosità sociale, quindi sono più propensi a concedere misure alternative. Se infatti andiamo a guardare l'area penale esterna, le donne sono oltre il doppio, raggiungono quasi l'11% delle persone che sono in esecuzione penale esterna oppure in messa alla prova, cioè misure che si scontano fuori dal carcere. Molto più difficile è rispondere alla prima domanda: perché le donne delinquono così meno degli uomini? Ecco, credo che se ci interrogassimo profondamente su questo punto capiremmo tanto, non solo del carcere, ma delle nostre società.
0: Certo, assolutamente. Senti, dato che hai parlato anche di maternità e carcere, c'è un'altra cosa che voi riportate nel rapporto che è interessante, cioè quello che è successo dall'aprile del 2025, quindi con il decreto sicurezza che è stato appunto emanato ad aprile dell'anno scorso. Che cosa ha fatto questo decreto sicurezza per quanto riguarda appunto le madri con figli fino a un anno di età?
1: Sì, appunto, questo decreto ha agito sulle madri che hanno i figli dentro il carcere, mentre la detenzione domiciliare speciale parla delle madri che hanno i figli anche fuori dal carcere. Sì. Infatti i figli in carcere sono aumentati notevolmente, erano 12 alla fine del 2024, erano 27 alla fine del 2025. Cosa ha fatto? Noi avevamo una norma che imponeva il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena detentiva per donne incinte o con bambini sotto un anno di età. Ha abolito questo obbligo e lo ha reso facoltativo. Ripeto, è un obbligo che stava nel nostro codice penale. Noi abbiamo un codice penale fascista del 1930, quindi perfino Alfredo Rocco, il guardasigilli di Mussolini, aveva tutelato bambino così piccolo da non farlo entrare in carcere o non sottrargli la mamma. E invece ci è voluto Matteo Salvini per decidere che questa campagna contro le pericolosissime borseggiatrici rom che si fanno mettere incinte apposta per non finire in carcere, ha visto troppi film Matteo Salvini, e quindi questo obbligo è stato cancellato ed è diventato un rinvio facoltativo che viene valutato caso per caso dal magistrato di sorveglianza, e il risultato è che adesso abbiamo appunto appunto questi bimbetti che vivono dietro le sbarre.
0: Eh sì, e voi lo sottolineate che mai prima di adesso si era subordinato il rapporto tra madre e figlio alla condotta disciplinare, insomma è un dato abbastanza allarmante. Diciamo qualcosa su Anna Marietti ancora, su dove sono detenute le donne, quindi su istituti interamente femminili, quanti sono sul territorio, e poi diciamo qualcosa anche sulle sezioni che invece sono all'interno dei carceri misti.
1: Sì, noi in Italia su 189 carceri per adulti e 20 carceri minorili abbiamo solamente 3 istituti femminili per adulti e un istituto minorile femminile. Tutte le altre donne, queste carceri ospitano meno di un quinto delle donne detenute. Queste carceri si trovano, il più grande di tutti, che è probabilmente il più grande carcere femminile d'Europa, è una delle carceri del complesso di Re Bibbia a Roma. Poi c'è Trani e poi c'è Venezia, la Giudecca. Il carcere minorile invece è quello di Pontremoli. La stragrande maggioranza però delle donne, oltre i 4/5, si trovano in piccole sezioni o medie sezioni femminili che sono ospitate all'interno di carceri maschili. Ecco, la dimensione di queste sezioni varia molto, ce ne sono qualcuna, ma insomma 3-4 non di più, che hanno una consistenza un po' più ampia, che magari raggiungono le 100 unità, ma ne troviamo alcune che veramente ospitano 4, 5, 8 donne. E questo è un problema annoso, perché da un lato chiudere queste sezioni non potrebbe essere una soluzione, perché significherebbe allontanare le donne da casa, cioè non puoi pensare di metterle in solo 3 carceri sul territorio nazionale, poi per come è fatta geograficamente l'Italia, per la lunghezza che ha, significa che non vedrebbero più i parenti, i figli che vanno a fare i colloqui. E quindi chiudere le sezioni non è una soluzione, ma lasciarle in sezioni così piccole significa condannarle a un isolamento nell'isolamento, perché già il carcere isola dalla società, ma stare con appunto numeri così contenuti significa avere una scarsa socialità, ma significa anche non essere destinataria di una serie di attenzioni e di una serie di risorse, perché un istituto dove magari ci sono 500 detenuti, di cui 490 sono maschi e 10 sono femmine, molto probabilmente vedrà inevitabilmente la direzione destinare risorse di personale, di attenzione, ma anche risorse economiche, risorse di volontariato più verso la parte maschile. E quindi le donne si ritroveranno anche nell'inattività. Ovviamente questo problema si potrebbe risolvere in maniera davvero molto semplice, senza neanche costi aggiuntivi, ovvero permettendo attività diurne comuni a un'attività. Ovviamente questo problema si potrebbe risolvere in maniera davvero molto semplice, senza neanche costi aggiuntivi, ovvero permettendo attività diurne comuni a maschi e femmine, cioè un corso scolastico.

0: insegnanti di attivarlo al femminile perché sono troppo poche le donne e quindi le donne non vanno a scuola.
1: Susanna Marietti, prima di salutarci c'è un'ultima domanda che ti volevo fare e non ho trovato all'interno di questo report la parte che altre volte ho trovato dedicata a persone LGBTQIA+. Perché?
0: Perché ultimamente ci siamo concentrati molto su questo tema, abbiamo portato avanti una ricerca molto approfondita e è nostra intenzione dedicarvi un report autonomo interamente appunto a questo argomento.
1: E allora torneremo a parlarne sicuramente qui a Sui Generis. Io ricordo ancora l'appuntamento con Jailhouse Rock, che appunto tu curi insieme a Patrizio Gonnella e che è in onda tutti i lunedì dalle 20.30 alle 21.30. Susanna Marietti, grazie mille di essere stata con noi.
0: Grazie a voi, un saluto a chi in ascolto.

0: Siamo verso l'ultima parte della trasmissione. Come sapete, noi spesso dedichiamo l'ultima parte a degli eventi che naturalmente hanno a che fare con i nostri temi, e oggi torniamo a parlare di una 3 giorni in corso, cominciata oggi, va avanti fino a domenica al Rob de Mat, dove è in corso la 5ª edizione del Festival del Ciclo Mestruale, una edizione dedicata a relazioni di cura nei contesti sanitari, diritti riproduttivi e nuove narrazioni di cura. Per andare a vedere meglio come si riflettono questi interessanti e importanti temi all'interno del Festival del Ciclo Mestruale, noi abbiamo la direttrice artistica del Festival, che è qui con noi, Martina Giusti. Grazie, ciao.
1: Evviva, grazie mille, buonasera, sono molto contenta.
0: Grazie a te, anche noi siamo contenti di averti qui e di parlare di questa nuova edizione del Festival. Allora, tra poco veniamo anche ai temi che ho poco fa appunto citato, quindi i temi dell'edizione di quest'anno, però partirei dal manifesto del Festival, che ci aiuta un po' a inquadrare il Festival in generale, che definisce il ciclo mestruale come una chiave di lettura politica e culturale del presente. E allora qualcosa a partire da qui e dal senso di fare questo Festival.
1: Certo, ma allora diciamo che noi abbiamo diciamo il nostro faro nel costruire il Festival è proprio quello di creare uno spazio sicuro e accogliente in cui poter affrontare tutta una serie di tematiche che molto spesso vengono silenziate o proprio non affrontate. Questo perché secondo noi mettere in condivisione i saperi e anche le esperienze è uno strumento di empowerment per le persone, sia per le persone che mestruano che per quelle che non mestruano. Mm-hmm. E dunque diciamo questo è un po' la postura con cui affrontiamo e costruiamo il Festival nelle sue diverse edizioni e nei vari temi che scegliamo di affrontare ogni anno. Non so se ho risposto alla tua domanda.
0: Certo, sì, certo, e in più appunto, come dicevo anche prima, ci siamo già state al Festival e sono mm-hmm. tanti gli aspetti che vengono trattati. Adesso magari ci racconti in particolare questa edizione, però io ricordo ad esempio ho partecipato qualche anno fa a un talk sul congedo mestruale, che è un affare del tutto appunto legato anche alle politiche e alla società, quindi sono argomenti appunto che poi hanno a che fare con la nostra vita quotidiana, come dici
1: tu. Sì, hanno delle ricadute veramente in ogni aspetto, cioè in tantissimi aspetti della vita delle persone, dai diritti agli abusi magari o ai soprusi che ci troviamo a vivere, e magari a volte fatichiamo anche a riconoscerli. Mm-hmm. Questo è un altro aspetto importante che ci teniamo a sottolineare.
0: Assolutamente. Senti, dicevamo che questa 5ª edizione è dedicata in particolare a relazioni di cura nei contesti sanitari, diritti riproduttivi e nuove narrazioni di cura. Quindi la cura mi sembra piuttosto centrale. Ti chiederei come avete scelto questi temi e poi come si riflettono un po' nelle attività e negli incontri che avete previsti al Festival.
1: Sì, noi quest'anno abbiamo deciso di riprendere il tema che avevamo scelto l'anno scorso, che era la sicurezza.

0: Siamo ripartite proprio da lì, perché è estremamente attuale ancora, e abbiamo continuato ad interrogarci su come la sicurezza possa, cioè intanto qual è il significato che attribuiamo noi a questo termine, e come questo può diventare attraverso la cura, un gesto politico attivo e concreto. Il tema per esempio, della relazione tra personale sanitario e paziente, tra mediche e pazienti, è uno dei focus di uno dei talk che si svolgerà domenica, ed è appunto diciamo riferito a quello di cui parlavi, ovvero il tema della violenza ginostetrica o comunque in generale della relazione appunto medico-paziente, proprio perché, come dicevo prima, spesso può capitare di trovarsi in delle situazioni di disagio all'interno della stanza di ospedale, e magari di non avere gli strumenti per appunto riconoscere o affrontare in maniera consapevole delle informazioni che ci vengono date in ambito appunto medico, per cui cerchiamo di trovare un modo di affrontare la relazione con il personale sanitario o comunque con le professioniste in una maniera più cosciente, quindi come dire, incentivando una relazione di sana, no? Di ascolto, di cura, di rispetto. E lo faremo in questo talk che appunto è previsto domenica pomeriggio, e saranno presenti Benedetta Petroni e Domitilla Pirro del podcast A Gambe Larghe, Anna Maria Rossetti, che è un'ostetrica e direttrice di SEAO, e Raffaella Ronchetta, che è una consulente comunitaria di comunicazione strategica sanitaria.
1: Allora, il festival appunto è molto ricco, quindi io ricordo subito il sito, il Festival del Ciclo Mestruale.com. Io ringrazio ancora moltissimo Martina Giusti, che è direttrice artistica del Festival del Ciclo Mestruale. Grazie Martina.
0: Grazie mille, a presto, vi aspettiamo.
1: E abbiamo finito per questa puntata di Sui Generis. Torniamo venerdì prossimo con una nuova puntata. Un buon proseguimento di ascolto su Radio Popolare da Elena Mordiglia. Ciao, buona serata. Lunedì 25 maggio il Suggeritore Nightlife ritorna in auditorium in presenza di pubblico con il suo Comedy Night Show, guidato come sempre da Dan Battista, disturbato da me, con Mico Pugliares, Dolu e Giulia Pacchioli ospite fissa, e la musica live delle Sberle Amare. Alle 21:30 comincia la diretta e lo spettacolo, ma prima dalle 20 c'è il DJ set e l'aperitivo con l'Ape Bedda. Siateci, vi aspettiamo.
2: Serbia o Sardegna? Altro che dubbio amletico.
3: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
2: Invece, dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danimarca, pardon, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio Slow Food a base di rakia.
3: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
4: 35esimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Domenica 24 maggio nella Sala Verde del Conservatorio, Nieder, nell'uno, nell'altro. Opera in un atto per soprano orchestra di Morton Feldman, su libretto di Samuel Beckett, con l'orchestra di Padova del Veneto, diretta da Marco Angius, e il soprano Livia Radu. In apertura, Michelangelo Pistoletto ricorda la prima del 1977 al Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
5: Bisogna

buona serata da Marcello Lorai alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network e ben ritrovati all'ascolto di Musiche dal Mondo. Recentemente ci siamo occupati del nuovo album dei Tinari Wen, battistrada decenni fa del filone del rock blues Tuareg. È appena uscito il nuovo album a Sichel di un gruppo che nacque proprio nella scia dei Tinari Wen e che è già da molti anni uno dei più importanti di questo genere, i Tamikrest. Come vi ricordiamo sempre, Musiche dal Mondo è collegata con World Music Charts Europe, una iniziativa in cui Radio Popolare è coinvolta fin dal principio, con quest'anno siamo ormai arrivati a 35 anni. World Music Charts Europe è una classifica mensile di World Music compilata attraverso la consultazione di animatori di programmi specializzati, quasi tutti in onda su radio pubbliche europee, salvo alcune eccezioni, come Radio Popolare. Vi ricordiamo anche l'appuntamento al giovedì con la World Music all'interno di Esteri, la rubrica curata da Martina Stefanoni, in onda dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.

La nuova musica Tuareg ha dei capostipiti riconosciuti, appunto i Tinariwen. Nella loro scia sono nati altri gruppi in Mali e altrove. Nel momento più acuto del conflitto tra Tuareg e Mali, una quarantina di anni fa, il più acuto almeno prima di quello attuale, i Tamikrest erano dei bambini. La loro generazione non è quella dei Tuareg che, come i membri dei Tinariwen, negli anni Ottanta presero le armi, ma quella di chi è nato con la siccità, è stato bambino con la guerra, ha conosciuto le privazioni, la paura, l'abbandono dei villaggi. I brani del nuovo album dei Tamikrest sono di lunghezze abbastanza contenute. Ascoltiamo allora di seguito i primi due. Il brano di apertura parla delle montagne del nord del Mali e dello sfruttamento delle terre che appartengono da sempre ai Tuareg.

Abituato ad ascoltare la musica tradizionale, Usman Agh Mossa rimase folgorato da una canzone dei Tinari Wen e iniziò poi a suonare la chitarra. I Tamikrest si sono aggregati nel 2006 a Kidal, una località del nord del Mali, al confine con l'Algeria, dove Usman Agh Mossa si era stabilito e aveva cominciato a frequentare un centro culturale gestito da europei. I membri del gruppo provenivano da aree diverse, Usman e un suo amico da Tinza, qualcuno dalla stessa Kidal, qualcuno da Gao, tutte località del Mali. Da cui il nome Tamikrest, che in Tamashek, la lingua dei Tuareg, significa unione, coalizione. Con la loro musica meno aspra e se vogliamo meno rock di quella dei Tinari Wen e di altri gruppi Tuareg che si sono fatti conoscere nella scia dei Tinari Wen, i Tamikrest nel 2010 sono arrivati al loro primo album, Ad Agh, pubblicato dall'etichetta tedesca Glitterbeat, che è una delle più dinamiche etichette di world music, alla quale Glitterbeat i Tamikrest continuano a restare legati. I Tamikrest una quindicina di anni fa si sono stabilizzati come quartetto con Usman Agh Mossa, voce leader e chitarra acustica ed elettrica, Sheikh Agh Tilia, basso, chitarra acustica, voce, eccetera, Paul Salvagnac, chitarra elettrica, dobro, eccetera, e Cédric Morel, percussioni varie, a cui si aggiungono poi musicisti e vocalist ospiti, che in Assikel sono una mezza dozzina. Torniamo appunto ad Assikel, che è il sesto album dei Tamikrest. Ecco i due brani successivi del disco. Il secondo dei due brani è un invito alla resistenza.

Forse perché la guerra l'hanno vista da vicino da bambini, i Tamikrest non hanno accarezzato propositi bellicosi e quando sono diventati adulti hanno preferito astenersi dal partecipare con le armi alle rivolte Tuareg. Preferiscono un'altra missione. Diceva all'epoca dell'uscita del primo disco Usman Agmossa: prima ancora di suonare la chitarra avevo l'ambizione di diventare un avvocato. Noi siamo un popolo senza avvocati per difenderci, senza giornalisti. Poi mi sono reso conto che suonando potevo avere proprio questo ruolo. In Assichelli, i Tamikrest tornano su temi che sono tra quelli fondanti della loro produzione, quelli dell'esilio e della nostalgia per il proprio mondo, per la propria terra. Usman commenta: i temi delle canzoni non sono cambiati molto perché la situazione a casa nostra non è migliorata, al contrario, è peggiorata. In effetti in Mali c'è un regime militare che ha eliminato le libertà politiche e dell'informazione, ci sono le violenze della russa Wagner e dell'esercito maliano nei confronti della popolazione, così come quelle, sul versante contrapposto, delle milizie jihadiste. E la situazione, come si è visto anche molto recentemente, è molto grave. Lasciamo Assichel dei Tamikrest con altri due brani, fin dove riusciremo ad ascoltarli, di questo loro sesto album con cui confermano di essere una delle voci più importanti della moderna musica Tuareg. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Musiche dal Mondo, appuntamento a venerdì prossimo alle 21:30 o quando vi viene più comodo in podcast.

Percorsi perversi. La trasmissione di poesia di Radio Popolare raccontata dai diretti interessati.

0: Percorsi perversi, come tutte le puntate, sono abituato a dire che vi mettete comodi, vi mettete sul divano, prendete da bere il gatto, il cane che è sotto, che si fanno i grattini, però questa sera tiriamo via tutto e iniziamo come al solito con Percorsi perversi, la voce della poesia contemporanea.
1: Giorgio Maria Cornelio. Dall'Ufficio delle Tenebre, Tlon Edizioni. Proteggi, Padre, questa furia sterrata. Trascorri i nostri frantumi. Ingelosisci l'incendio per quanto ci fai luce. Cresci, ti prego, tutti i calanchi, le buche del millennio, perché nuova ci passi la voce. Perché è necessario un disordine che non si ama, perché mai amammo questo nostro disordine. Benedetto sia il disordine che non si ama, benedetto sia il disordine, sempre, ancora di più.
0: Giorgio Maria Cornelio è poeta disubbidiente, dovevo dirlo io, suo nome, presentarlo, ha fatto tutto lui, ma si fa così in questo momento.
1: Sì, è già inizio mancando il compito,
0: ecco,
1: indisciplinato, rigorosamente.
0: Dopo quando fa la parafrasi voglio vedere, ma adesso da che parte prendiamo in mano questo libro, perché io l'ho girato sottosopra, dal fondo è un libro di poesia, un libro di teatro. Ci sono dentro mille cose, ci sono la storia, gli animali, poi questa fornace. E mio nonno ha lavorato in fornace, a Ferrara. Invece tu, così andiamo nel vivo, questa fornace.
1: Sono nato accanto, si chiamava la fornace Smorlesi, è stata una fornace attiva per un secolo che si è mangiata la piccola, piccolissima frazione Valle Cascia, 400 abitanti nella periferia della periferia delle Marche, in quella zona di mezzo, direbbe Valentina Compagnucci, una compagna di attraversamento appunto storto di questi paesaggi, una compagna d'infanzia che è vissuta anche lei ai margini di un luogo che nel 2012 ha chiuso e ha chiuso in condizioni disastrose. Se negli anni 60 la fornace Smorlesi era avviata verso un successo che sembrava eterno e ha dato mattoni ovunque. Il villaggio olimpico di Roma è fatto con i mattoni della Smorlesi. Ma parliamo del Canada, parliamo degli Emirati Arabi, insomma, una fornace eterna che si sbriciola con la crisi dell'edilizia e con un crollo di un tetto d'amianto, perché sono tutti d'amianto i vari hangar lì dentro. E questo segna la fine di un percorso, di una storia, che però io da giovane, nel 2012, da bimbo proprio, invece ho vissuto le conseguenze, perché quando l'amianto si sgretola sappiamo quello che succede, e quindi l'asbesto causa l'asbestosi, anche se i tempi sono più lunghi, un poco come quelli, mi piace ripeterlo, della poesia.
0: E tu hai scritto delle poesie, perché il testo è tutto una poesia, della quale in questo momento vorrei che tu recitassi un'altra parte,
1: Sì.
0: una breve parte.
1: Facciamo parlare già subito un personaggio di questa storia, perché poi si tratta di una favola. E parla la volpe. 8 secoli sono trascorsi da quando processarono la prima scrofa, vestita di unto, di guanti alle brache davanti, di giacca alle zampe di dietro, mozzato il grugno, tagliata la coscia, messa la lugubre maschera, la impiccarono per aver divorato un lattante, e non di lunedì, e non di martedì, e non un giorno qualunque, ma il giorno di magro, quando la bocca risparmia la carne. Se questa è la loro giustizia, se questa è il loro tribunale, noi cosa c'entriamo?

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siete all'ascolto di Percorsi Perversi. Ricordatevi che c'è una pagina Facebook alla quale vi chiedo di dare l'amicizia e di pubblicare una delle vostre poesie se ne avete voglia. Avete la possibilità di mandarmene anche una delle vostre a poesia@radiopopolare.it e io la farò leggere al poeta o alla poetessa che saranno nostri ospiti. In questo caso qui abbiamo Giorgio Maria Cornelio, lui è già pronto. Non legge col libro in mano, quindi è perfetto anche vicino al microfono.
1: No, perché questo lo direbbe Ida Travi, è sempre il libro quando è davanti alla faccia diventa uno schermo, una specie di meccanismo di difesa. Invece, più generoso anche inciampare, chi ascolterà o riascolterà indietro vedrà che io quando leggo, o meglio, quando dico a memoria, talvolta inciampo nelle stesse parole e come è accaduto prima, come accade in realtà sempre perché il difetto o la stortura sono per me parole chiavi, motori della poesia. E nel discorso che facevo prima, che era il discorso della volpe, che è uno dei personaggi di questo processo, di questa favola delle bestie
0: Come si chiama la
1: contro.
0: volpe?
1: Allora, la volpe si chiama volpe, con la e ha una bestiaccia. E poi i nomi sono tutti peculiari. C'è la.
0: Tranne Malagò.
1: No, esatto. Malagò
0: Ma
1: è.
0: ebbe proprio lui?
1: No, ma Malagò è. Beh. Abbiamo questi personaggi, sono un terrorista, o meglio, io uso la parola ribellatore, nonostante il terrorismo sia ben citato, è un libro che inizia su un'epigrafe di Margherita Hagol, quindi sappiamo dove ci andiamo ad invischiare. Hai una frase bellissima che lei ha sulla tomba, chi dona la sua vita la salva, ed è una storia tragica quella dell'Ufficio delle Tenebre, apparentemente, perché gli animali fanno il processo alla storia del Novecento. Al ribellatore che si ribella contro il padrone, al padrone che sta assistendo impotente al crollo della sua fornace e di tutta quella eternità, appunto, che credeva infinita, e il capo delle guardie fa quello che fanno spesso le guardie, massacra, fa un sermone dei manganelli.
0: Giorgio, sentiamo un altro pezzo.
1: Subito. No, non saremo legati per sempre. Un giorno crollerà il massacro. Come è crollata la fornace. Allora saremo oltre la montagna e non diremo più, con rammarico, con pezzo di tempesta. Adesso vattene, fratello mio.
0: Io avevo detto che normalmente quando ho un libro tra le mani inizio, guardo un po' di qui, guardo un po' di qua. In realtà l'ho letto all'incontrario. Ho preso prima anche le fotografie che
1: Sì?
0: sono, spoileriamo un pochettino, perché il libro poi alla fine qualcuno se lo vuole pigliare, no? E ci sono delle fotografie fatte dentro la fornace, questo l'ho capito.
1: Sì, sono documentazioni del rito teatrale che per 3 anni ha animato la fornace, perché le trilogie che io compongo, e questa è stata fatta con Danilo Maio alla regia, sono ambientate all'interno innanzitutto dei luoghi di Valle Cascia, questo paesino che dicevamo prima, ma
0: Provincia
1: anche
0: di?
1: di Macerata, ma anche all'interno di un festival, o meglio di una festa che si chiama I Fumi della Fornace e che nasceva da una diceria assurda. Che i fumi della vecchia fornace Smorlesi, quella di cui abbiamo parlato, fossero la causa dell'eccentricità dei ragazzi più giovani, omosessuali, libertini, prostitute, ce le dicevano in tutti i colori, dicevano: a voi vi ha fatto male il fumo della fornace. E da qui nasce la festa.
0: Come diceva Giorgio Maria, quando ascolterete, io vi dico come si fa ad ascoltare. Ci sono i podcast, si va sulla pagina di Radio Popolare, si va su Trasmissioni, si va su Percorsi Perversi, si scrolla e trovate i nomi dei poeti che sono stati qui da noi. Quindi ci troverete anche Giorgio Maria Cornelio.
1: Se non verrà cestinato queste cose che sto dicendo.
0: Questa è una radio libera,
1: Beh, giusto,
0: quindi
1: giusto,
0: non
1: meno
0: si
1: male.
0: cestina niente.
1: Niente.
0: Niente. Detto questo, ma voi dovreste rendervi conto che questo è un libro di citazioni, cioè c'è più citazione di poesia a momenti, perché una l'abbiamo fatta prima, ma ce ne sono a raffica quelle di pagina 173-175. È vero che sa tutto a memoria, ma secondo me non si può ricordare tutto, tutto, tutto, tutto. Le citazioni sono queste, che le faccio io, perché c'è una ecologia dell'immaginazione. c'è un paesaggio che va al di là delle facili pianificazioni, e poi c'è questa cosa che io trovo abitare poeticamente l'irrimediabile. Ma perché?
1: Perché la poesia, a mio avviso, insegna questo. Mentre molti e molte vorrebbero che la poesia fosse una consolazione, usato in maniera terribile, perché il termine consolare poi è bellissimo, ma vorrebbero fosse una facile consolazione, cioè che rimediasse alle problematiche dell'esistenza. Invece la poesia insegna ad abitare l'irrimediabile della vita, che non significa che dobbiamo sconsolarci, ma piuttosto che dobbiamo capire che la poesia è un modo per affrontare la catastrofe sapendola di averla sempre già alle spalle.
0: Cioè praticamente abbiamo risolto anche alcuni problemini che affliggono l'umanità in questi momenti, attraverso la poesia.
1: Io penso, sono convinto che la poesia sia uno strumento eccezionalmente politico nell'immaginazione proprio, che se facessimo un pochino più di attenzione al poetico ci sarebbero, non dico meno catastrofi, quelle ci sono sempre, ma più soluzioni per abitare la catastrofe.
0: L'altra cosa che ci interessa molto della poesia in generale è la biografia dei poeti. Ma perché noi non li mostriamo, mostriamo solo la parte radiografata. Questo qui deve ottenere.
1: È bella.
0: Per esempio, i poeti di solito insegnano. Tu?
1: No. Io
0: ricco di famiglia.
1: Allora, io faccio, in questo momento, ho avuto la fortuna, addirittura mio padre sarebbe estremamente, mio padre voleva che fossi un tennista, pensa tu che biografia. In questi ultimi anni ho avuto la fortuna di essere chiamato da molte parti d'Italia, sia per il teatro che per la poesia e soprattutto anche per la divulgazione culturale, a portare queste parole, questi racconti, e questo mi ha permesso anche di, insieme al dottorato di ricerca, addirittura di mantenere. Sai che parola oscena, quindi no, non insegno ancora, non è detto che non insegnerò, ma la divulgazione culturale in fondo è un modo per insegnare.
0: Abbiamo utilizzato Giorgio Maria Cornelio per dire a tutti gli ascoltatori: abbonatevi, perché la radio sta in piedi.
1: Bisogna sostenere, ecco, la cultura è l'ultimo vizio che ci è rimasto necessario.
0: Adesso quindi vi facciamo dono di un altro testo di Giorgio.
1: Con pietà delle erbe, con pietà dei nomi, mio framondo, mezza veglia, mio gelsomino rampicante nell'ombra, sento tra le cose umane il confine che diaspora, che cerca altro mischiamento. Con pietà delle erbe, con pietà dei nomi, perché oggi vi parlo come se fosse l'ultima ora della parola.

0: Anche se non vi sembra, sembra tutta una combin, siete all'ascolto di Percorsi Perversi. Abbiamo un ospite abbastanza particolare che affronta la poesia in un altro modo. Abbiamo questa sensazione. Dopo gli chiedo qual è il piatto che si mangia qui a Valle Cascia, il piatto più famoso, ma ce lo dice dopo, così ci pensa. Mentre non ci pensa alla parafrasi, ma noi gliela facciamo fare. Io ho trovato in una antologia che avevo di poesia francese Saint-Jean Perse, chi lo sa, tanto lui era francese, aveva un nome così leggero, Léger, di cognome faceva, e adesso lo legge Giorgio Maria Cornelio e ovviamente fa la parafrasi.
1: Una parafrasi di una traduzione già così cristallina di Magrelli, quindi sarà una bella eresia. L'altra sera tuonava e sulla terra, piena di tombe, ascoltavo riecheggiare questa risposta all'uomo, breve risposta, che fu solo fragore. Amica, il piovasco del cielo fu con noi, la notte di Dio fu la nostra intemperie, e l'amore in ogni luogo risaliva verso le sue sorgenti. C'è qui un'idea d'amore che sale nei giusti luoghi, nei luoghi, si espande nei luoghi dove dovrebbe andare, un'idea d'amore liquida, già completamente contemporanea, e ancora meglio il dopo. Io so, ho visto, un'affermazione bellissima, la vita risale verso le sue sorgenti, la folgore raccoglie i suoi strumenti nelle cave abbandonate, il polline giallo dei pini si raduna agli angoli delle terrazze, il seme di Dio va a raggiungere in mare gli strati color malva del plancton. E il verso finale lo abbraccio perché potrebbe essere la mia definizione d'amore: Dio, lo sparso, ci raggiunge nella diversità. Potrei anche dire Dio lo sparpaio, oppure lo sparpagliato, che è una parola amica dell'Ufficio delle Tenebre.
0: Cioè, ce la facciamo. Io la parafrasi l'ha fatta lui. Io volevo solo aggiungere, perché così fa un po' figo, che avete capito dove ha preso l'anguilla montale? L'ha presa da qui, quella frase dove la vita risale verso le sorgenti.
1: È l'anguilla. Sì, è l'anguilla. Ma ragazzi, poi c'è anche un'idea di comunque di cose che vanno dove debbono andare. Bellissimo.
0: Stasera l'abbiamo fatta.
1: Volpe, quando la campana del ghiaccio scioglierà l'estremo intocco e anche l'ultima delle 15 candele finirà per spegnersi, oltre la notte ci incontrerai, vedrai, oltre la lunga notte.
0: Allora, il piatto che fanno lì a Valle Cascia?
1: I vincis grassi, che sarebbero le lasagne alla maceratese, diciamo che...
0: Come sono condite?
1: Dovrebbero essere... Questa è una cosa che potrebbe...
0: Non è preparato.
1: No. Sui vincis grassi no, perché c'è il ragù, che però è quello marchigiano. Sono preparato, saprei dire la differenza, perché il ragù non è quello, per esempio, bolognese, che è perfetto, molto anche leggero al palato. No, il ragù marchigiano dice molto dei marchigiani, perché è fatto di frattaglie, di miscugli, e io su questo lo rivendico anche come agente poetico, nel senso che io mi sento uno che fa poesia come il ragù la marchigiana, cioè mettendo insieme frattaglie di mondo. E quindi posso dire che Vincis Grassi alla fine sono un piatto che c'entra con l'Ufficio delle Tenebre, come c'entrava la poesia che abbiamo appena letto sulle 15 candele che si spengono, che è il rito originario dell'Ufficio delle Tenebre.

0: Vado a leggere una poesia di Mario Barella che è stata postata, credo, il 3 aprile 2026 su Facebook. Un bicchiere di quella roba che fa male. Bradipi, giorni di candele accese, stelle su cui soffiare, te e la tua chitarra a tracolla. La sola cosa dopo la carezza sui capelli, la fronte scordata, un po' i poeti, racconti, rumori di fondo, gli amori, le gambe, fuori dalle coperte come le conchiglie capovolte, i scoiattoli in avanscoperta, finiti in una breve storia di inchiostro e finte pistole.
1: Grazie a Mario Barella e alla voce di Giorgio Maria Cornelio, che questa sera è ospite qui da noi a Percorsi Perversi a Radio Popolare. Una domanda bisogna farla. Chi sono i maestri ai quali hai attinto? Cioè, da dove hai tirato fuori un po' tutta questa vena che hai?
0: Sono i grandi maestri per me sbagliati. Io cito sempre, poi li sono anche parte di queste citazioni. Quindi da una parte ci sono i poeti come Emilio Villa, che sono stati eretici e clandestini del Novecento e che hanno saputo mischiare tra loro ogni forma di arte, generando, come diceva Spatola, una specie di grande poesia totale. E dall'altra invece c'è la tradizione favolistica, quindi in Italia Anna Maria Ortese, Cristina Campo, che sono stati le custodi della favola, la favola come grande rovesciamento del mondo, come riscrittura del possibile del mondo. E poi qui invece convengono una serie anche di figure a me carissime della letteratura fantascientifica, per esempio Philip Dick, Le Guin, è un testo meraviglioso, è I reietti dell'altro pianeta.
1: E adesso lo fermiamo perché sarebbe sì. Va avanti 20 minuti, abbiamo poco tempo ancora, ma vogliamo sentire la tua voce.
0: Benissimo. Sì, che si sappia, non c'è creatura che non sia un popolo. Carichiamo in noi ogni debito, ogni incandescenza, ogni cosa estinta, nel limo opaco di tutte le vite negate. Sì, che si sappia, non c'è creatura che non sia un popolo.
1: Quando è che bisogna scrivere? Perché noi, sai, diamo un po' di consigli agli scrittori. Quando è il momento?
0: Quando non è il momento.
1: E dove si scrive? Non mi può dare le risposte così lampo.
0: Marzulli, le do sempre grandi, ma questa credevo. Allora, il dove è il

0: come non c'è in realtà un momento preciso e un dove preciso. Secondo me la poesia andrebbe presa come un controtempo alle cose che ci accadono, quindi non serve tanto per digerirle, per descriverle, quanto per prendere congedo da loro. È molto bello che uno usi la poesia, se non vuole fare come faccio io, per esempio, per raccontare storie, quantomeno per lasciare che le cose della vita fluiscano.
1: Cioè, vuoi dire che uno si fa la sua bella poesia, la mette lì e poi la va a riprendere per vedere se funzionava?
0: Anche questo è essenziale perché le poesie sono congegni, sono macchine, o funzionano o non funzionano. Questo un grande filosofo lo diceva: la letteratura non andrebbe vista per cosa significa, ma per come funziona, come una macchina, e per come ci permette anche di prendere distanza da tutto il frastuono dell'esistenza.
1: E per prendere congedo invece dalla trasmissione Percorsi Perversi, dalle ascoltatrici e degli ascoltatori che pazienti hanno ascoltato la nostra puntata, facciamo un saluto con l'ultimo brano di Giorgio Maria Cornelio.
0: Questa che ascolterete è la lettera postuma del terrorista, del ribellatore Scantocchia, al proprio padrone. Mio padrone, vi scrivo per dirvi che sono di un'altra obbedienza. Non mi riconosco in questo sistema stellare, che inclina e straborda fin dentro la fabbrica. Non voglio raggiri o motivazioni. Sappiate che tutto quello che ho fatto non era per voi. Alle consolazioni preferisco l'arancio amaro. PS. E per farvi un ultimo torto, oh caro padrone, mio oppressore, io ti amo.
1: Grazie Giorgio Maria Cornelio, grazie invece a tutti quelli che ci hanno ascoltato da Paolo Massari e a risentirci alla prossima puntata.
2: 35esimo Festival Milano Musica, Lontananze Creative. Sabato 23 maggio al Teatro Punto Zero Beccaria, Ouare Toi, fase 1. Concerto conclusivo della residenza delle Percussions de Strasbourg con il percussionista mozambicano Machume Zango e la partecipazione di Daniel Collet e Matteo Savio. Per costruire con la musica, milanomusica.org. Biglietti su Viva Ticket.
3: I rospi psichedelici tornano nel fienile venerdì 22 e sabato 23 maggio. Frog and Frogs
4: alla Cascina Caremma, due giorni di atmosfere progressive, mercatini, street food e campeggio libero. Sul palco Charismatic Project, Cellar Noise, CFC, Crista d'Oro, Giobia e Arti e Mestieri.
3: L'ingresso è libero. Progenfrogs.com.
5: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Non possiamo dire che un accordo con gli Stati Uniti sia vicino, ma gli scambi con i negoziatori pakistani sono comunque in aumento, ha fatto sapere in serata il governo iraniano, dopo che oggi è stata svelata una possibile bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran. Intanto Trump continua ad accusare i paesi che non l'hanno aiutato in Medio Oriente e manda 5.000 soldati in Polonia, mentre il contingente in Europa verrà ridimensionato. Intanto il governo Meloni si sposta sempre più in appoggio del popolo palestinese. Oggi a Bruxelles è stata firmata una dichiarazione contro l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, firmato anche dall'Italia. E in serata il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per i territori palestinesi e libanesi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'Iran ha fatto sapere in serata che non si può dire che un accordo con gli Stati Uniti sia imminente, ma conferma che gli scambi con il capo negoziatore pakistano sono diventati più frequenti. Dopo la possibile bozza di accordi svelata oggi, rimane incerta una possibile fine del conflitto in Medio Oriente. Ascoltiamo il servizio di Michele Migone.
1: Una girandola di incontri e contatti per tentare di evitare la ripresa dei bombardamenti. La diplomazia si muove ed è soprattutto quella dei paesi del Golfo e dei mediatori del Pakistan. Non c'è intesa, ma chi vuole arrivare a un accordo punta sul bicchiere mezzo pieno nella speranza poi di riempirlo per intero. Nel pomeriggio prima la televisione saudita alla Dad e poi quella degli Emirati all'Arabia hanno affermato che esisterebbe una bozza finale dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. 9 punti tra cui il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane nei confronti di Teheran. Dall'intesa restano però fuori al momento i nodi cruciali del nucleare e dei missili balistici iraniani, che sarebbero oggetto di ulteriori negoziati che dovranno iniziare entro 7 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo. Accordo che scatta con l'annuncio ufficiale. Le indiscrezioni vengono diffuse dopo che il capo dell'esercito del Pakistan, il maresciallo Munir, uomo chiave delle trattative, è partito per Teheran. Nella capitale sarebbe giunta anche una delegazione qatariota con l'obiettivo di finalizzare l'accordo. Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, nelle scorse ore ci sarebbero state 3 telefonate separate dei vertici del Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita a Donald Trump per convincerlo a non riprendere i bombardamenti. Di fronte a queste notizie sono scarse le reazioni o le indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che sono stati fatti lievi progressi nelle trattative, ma non ha voluto enfatizzare oltre. Soprattutto ha citato ancora la questione del nucleare iraniano. In sostanza c'è un forte pressing dei paesi del Golfo su Trump, il quale è molto sensibile ai loro richiami, ma la bozza sembra essere ancora insufficiente dal punto di vista statunitense. Dimostrerebbe che Trump non ha ottenuto alcun risultato con questa guerra.
0: E oggi Donald Trump in persona ha parlato della situazione in Iran. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
2: L'Iran vuole disperatamente raggiungere un accordo, vedremo, lo ha detto Donald Trump durante la cerimonia per il giuramento di Kevin Walsh alla presidenza della Fed. A volere disperatamente un accordo sono oltre all'Iran altri attori sullo scacchiere, in primis la Cina che agisce dietro le quinte, mandando avanti il Pakistan. Così nel caso in cui l'accordo non ci fosse, non ci sarebbe alcuna responsabilità della diplomazia di Pechino. Di fatto in questi mesi la diplomazia cinese ha assunto un ruolo di primissimo piano in Medio Oriente, di pari passo, in prima linea, nel tentativo di un accordo tra Teheran e Washington, ci sono Qatar, Egitto, Turchia, Arabia Saudita, Oman. Gli Emirati no, non ci sono perché alleati di Israele che non vuole un accordo. Il coinvolgimento di tutti questi attori regionali è fondamentale. Se l'accordo ci sarà, potrebbe essere un capolavoro di diplomazia superiore alla firma del JCPOA, l'accordo nucleare del 2015, quando al tavolo dei negoziati c'erano i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Germania e l'Iran. Questa volta, se l'accordo ci sarà, il grande assente sarà l'Unione Europea, assente nel fermare il genocidio a Gaza, assente nel fermare la mano di Netanyahu contro il Libano, assente nel fermare le aggressioni israeliane e statunitensi contro l'Iran a giugno 2025 e quest'anno, un'assenza a cui ormai l'opinione pubblica internazionale si sta abituando. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Le dichiarazioni sull'Iran del segretario di Stato degli Stati Uniti, Rubio, sono arrivate dalla Svezia, dove ha partecipato a una riunione della NATO. Il ministro degli esteri di Trump ha detto che ci sarà una riduzione delle truppe americane in Europa, ma senza spiegare quando e aggiungendo che non è una punizione. Rubio però ha anche dichiarato che il suo presidente è deluso da alcuni alleati e dalla loro reazione alla decisione di avviare la guerra all'Iran. Ieri sera Trump aveva annunciato l'invio in Polonia di 5.000 militari, motivandolo con la vittoria elettorale del presidente Nawrocki, suo sostenitore. Nei giorni precedenti da Washington erano arrivate notizie di segno opposto, in direzione appunto di un indebolimento della presenza militare statunitense in Europa. Gianluca Pastori insegna storia delle relazioni politiche tra Nord America ed Europa all'Università Cattolica di Milano.
3: Stiamo assistendo un po' a una replica di quello che Trump ha fatto durante il suo primo mandato. Anche all'epoca si è parlato tanto di riduzione di truppe, di disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO e in realtà gli Stati Uniti hanno invece mandato delle truppe in alcuni paesi selezionati, proprio la Polonia, guarda caso. In linea tutto sommato con quella che è la visione della politica estera di Donald Trump, i rapporti passano attraverso i legami bilaterali, con singoli paesi europei si parla, con l'alleanza, quindi con un organo multilaterale, no. C'è un altro particolare da tenere in conto: le forze europee nell'ottica del dispiegamento americano sono anche forze di rinforzo per la presenza in Medio Oriente e in Africa. Nella pianificazione americana non difendono solo l'Europa, ma difendono un'area più ampia.
0: E oggi le autorità russe hanno accusato le forze ucraine di aver attaccato un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Putin in persona è intervenuto parlando di 6 morti e di attacco terroristico e annunciando di aver ordinato una rappresaglia. Possibile quindi che nelle prossime ore ci sia un attacco massiccio contro l'Ucraina. Le autorità di Kiev da parte loro denunciano almeno 5 vittime negli attacchi russi delle ultime 24 ore e finora non hanno risposto alle accuse arrivate oggi da Mosca. Picchiati, colpiti da proiettili di gomma, abusati sessualmente, lasciati senza cibo e acqua. Gli attivisti della flottiglia, tornati in Italia, denunciano così le violenze dell'esercito israeliano. Circa 50 persone che erano a bordo della missione umanitaria intercettata dalla Marina di Israele sono ricoverate a Istanbul per lesioni, tra loro anche un italiano. La procura di Roma, che si occupa dell'abbordaggio, potrebbe indagare per tortura e violenze sessuali, oltre che di sequestro di persona. Ma sentiamo la testimonianza di Marco Orefici, che era a bordo della flottiglia.
4: Abbiamo passato 2 giorni alla deriva in questa specie di campo di concentramento galleggiante, dove siamo stati malmenati, seviziati, privati di ogni tipo di dignità. Siamo stati sotto il tiro dei cecchini per 2 giorni, diverse volte hanno aperto il fuoco. Siamo arrivati ad Ashdod e da lì sono ricominciate le sevizie, i malmenamenti e le torture, quindi ci hanno di nuovo ammanettati, hanno cominciato a picchiarci nel momento prima di scendere dalla nave e da lì in poi umiliati in ogni modo per le successive 24 ore fino al momento della deportazione. Siamo stati quasi tutto il tempo ammanettati, mani avanti e mani indietro, inginocchiati, affamati. Diciamo, molti di noi comunque non avevano rifiutato il cibo neanche da bere, ma anche chi non lo aveva rifiutato non ha avuto modo di vedere né acqua né cibo. Ci sono state violenze fisiche e violenze sessuali. Quello che è accaduto a noi non è niente di diverso, anzi sicuramente in forma minore rispetto a quello che accade a migliaia di palestinesi che ogni giorno devono sopravvivere in quei centri di tortura.
0: Oggi dall'Italia e da una serie di altri paesi è stata firmata una dichiarazione contro l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, mentre i Paesi Bassi hanno vietato l'importazione di prodotti da quei territori. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
5: In Europa si ingrossa il fronte dei paesi favorevoli a misure più dure contro Israele come conseguenza diretta del trattamento dei membri della flottiglia da parte delle autorità di Tel Aviv. Il video del ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir sembra poter spingere a considerare un atteggiamento più risoluto anche i governi che finora sono stati restii a prendere misure in risposta al genocidio a Gaza, Germania e Italia su tutti. E sono proprio Germania e Italia, insieme a Francia, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda, a firmare una dichiarazione congiunta che intima il governo israeliano di mettere fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania e revocare le restrizioni all'economia palestinese. Spicca in particolare la ferma opposizione ai membri del governo Netanyahu che sostengono l'annessione e lo sfollamento forzato dei palestinesi. A fare un passo in più sono i Paesi Bassi, che hanno deciso di vietare l'import dei prodotti dagli insediamenti in Cisgiordania per non contribuire al mantenimento di questa situazione illegale, spiega il ministro del commercio olandese. Proprio su questo tema i 27 ministri UE degli esteri non avevano trovato una quadra alla riunione dell'11 maggio, quando erano state solo sbloccate le sanzioni contro i coloni violenti. Basterebbe la maggioranza qualificata, ma Roma e Berlino non avevano sentito ragioni. Molto però è cambiato in questa settimana e mezzo, tanto che l'alta rappresentante UE Callas potrebbe portare alla riunione del 15 giugno la richiesta di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir su richiesta del ministro italiano Tajani. Un primo confronto potrebbe arrivare già la prossima settimana al Consiglio Affari Esteri informale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: È terminato in serata un Consiglio dei Ministri con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e in Libano. L'intervento, della durata di 12 mesi, vuole assicurare il concorso dell'Italia a sostegno della popolazione palestinese e libanese con una cifra di 2 milioni di euro. È stato anche prolungato fino al 6 giugno il taglio delle accise. Per finanziarlo verrà usato l'extragettito IVA, multe dell'antitrust e diversi tagli. Ci sono anche 300 milioni per l'autotrasporto in risposta allo sciopero annunciato che ora è sospeso. Ci sono anche due piani che spiegano la distribuzione dei fondi stanziati a fine febbraio per il comune di Niscemi, colpito da una frana negli scorsi mesi. Entrambi i piani del valore di 75 milioni di euro per affrontare la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. È intervenuta la Presidente del Consiglio Meloni dopo le parole violente espresse da una consigliera comunale della Lega a Lecco. Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani, che passa di lì e ci fa un favore. Aveva scritto sui social la consigliera comunale di Baranzò, Deborah Piazza, auspicando un attentato contro Elly Schlein, che a Lecco avrebbe tenuto un comizio. Sono parole inaccettabili che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico, ha dichiarato Meloni esprimendo solidarietà a Schlein. Ma è stata tutta la politica, dalle opposizioni al ministro Tajani, a esprimere solidarietà alla segretaria PD. E siamo in chiusura, sarà domenica a Pollenzo, sede dell'Università di Scienze Gastronomiche, la commemorazione funebre di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, scomparso ieri all'età di 76 anni. La sua associazione è nata negli anni 80 come risposta al dilagare del fast food e dei suoi cibi spazzatura. Sentiamo Nicolò Vecchia.
6: Carlo Petrini è stato l'uomo che ha trasformato il cibo in una questione politica, ecologica e culturale prima ancora che gastronomica. Nasce a Bra nel 1949, dove nel 75 fonda Radio Bra Onde Rosse, ma l'intuizione che lo accompagnerà per tutta la vita arriva a metà degli anni 80. La cultura popolare passa anche dalla tavola, il cibo industriale è uno degli strumenti dell'omologazione capitalista. Nel 1986 fonda l'associazione Arcigola, in risposta alle prime aperture di McDonald's in Italia. Nell'89 il fast food si contrappone propone l'idea di Slow Food, che poco dopo a Parigi diventa un'organizzazione internazionale. Tre le parole d'ordine destinate a diventare un lessico universale: buono, pulito e giusto. Il piacere come diritto di tutti, la sostenibilità ambientale, la giustizia per chi il cibo lo produce. Da lì il movimento si allargerà a oltre 160 paesi. Nel 2004 Petrini fonda l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e dà vita a Terra Madre, che si accosta al Salone del Gusto già fondato nel 96, una rete che riunisce a Torino contadini, allevatori, pescatori e comunità indigene di tutto il mondo, di fatto un internazionale della terra. Nel 2022 lascia la presidenza di Slow Food all'agronomo e attivista ugandese Edward Mukibi. Chi semina utopia raccoglie realtà, amava ripetere. Carlin Petrini ha seminato per 40 anni e il modo in cui oggi pensiamo al cibo, alla terra e a chi li lavora, in gran parte lo dobbiamo a lui.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Popolare Network.
1: Il sorriso è un diritto, è il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.

0: Il libro della notte. Lorenzo Piccolo, che fra un attimo sentirete, è venuto a presentare il suo libro Il mondo che non c'è. Che cosa faresti se potessi incontrare te stesso? Edito da Feltrinelli nella collana App. Che Lorenzo amasse i mondi fantastici lo sapevamo, perché anche un'altra volta è venuto qui a presentare una fiaba, per esempio. Io intanto ti dico bentornato, come si confà.
1: Ciao.
0: Il protagonista Fiore di questo romanzo ha un'amica con cui si confronta, Mati. Diciamo che sono due di quelli che negli anni 50 i miei americani avrebbero definito dropouts, cioè ragazzini che non si amalgamano tanto con i loro coetanei, con la società che li circonda, si sentono alieni. Ma si gemellano quando si riconoscono, solo che Mati è aliena con fierezza, sì, cioè con fierezza, quindi, come dire, in qualche modo fa di questa sua diversità, di questo suo modo di non essere allineata, una forza. Invece Fiore, che viene bullizzato a scuola, che ha un fratellino insopportabile, che ha tutta una serie di problematiche in fondo relativamente comuni, le vive però con grande sofferenza. Fino al giorno, e non voglio addentrarmi troppo nella trama perché ci sono un sacco di colpi di scena, di rivelazioni, è quasi un on the road in certi momenti, addirittura in certi casi un giallo, insomma ci sono tanti filoni in termini proprio di narrazione, scopre che può guardarsi allo specchio in modo, diciamo, adatto al terzo millennio, perché scopre che esiste un altro se stesso che si chiama Fior. Il resto bisogna che tu, Lorenzo, ce lo dica senza rivelare degli svolgimenti che sennò, insomma, non sarebbero più una sorpresa per i lettori.
1: Certo, lo spoilerone è dietro l'angolo. Diciamo che appunto Fiore è un nerd ma senza superpoteri da nerd, quindi un alieno, diciamo, un po' più allo sbando, e sogna o immagina di poter essere in un altro modo finché non si imbatte in questa altra figura che sta in un mondo analogo al suo, ma con tante piccole differenze. E come spesso succede, noi desideriamo essere altro da noi, desidereremmo essere più fighi, genericamente.
0: Anche gli adulti, anche gli anziani.
1: È un libro perfetto per tutte, per tutti. Ragazzi, sì. Perché nessuno smette mai di desiderare di essere qualcos'altro o una versione migliore di sé. Fior gli sembra una versione migliore di lui e quindi si incuriosisce, trova un canale per andare in questo mondo, diciamo, alternativo, e lo spia senza farsi vedere inizialmente. Quindi il loro poi successivo incontro, scontro, quello che succederà è un modo appunto di raccontare dentro una storia fantastica questo dialogo con se stessi, con le parti di sé. La cosa per me bella, credo, nello scriverlo, sicuramente nel leggerlo non lo so, è che sono due personaggi veri e propri, quindi hanno delle loro caratteristiche, per cui sono indiscutibilmente la stessa persona, ma sono trattati proprio come due personaggi.
0: Grazie a Lorenzo Piccolo, Il mondo che non c'è, cosa faresti se potessi incontrare te stesso, Feltrinelli, App, a risentirci. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

Nonostante l'assenza di Matteo Villaci, doppia H continua. Infatti questa sera mi ha abbandonato perché è andato a fare un viaggetto in Bosnia esplorativo per ricercare poi nuovi talenti da portare eventualmente in Italia nel calcio italiano, dato che un paio di mesi fa ci hanno appunto eliminati ufficialmente dal mondiale. Io però sono Cipo e questa sera vi accompagno appunto all'interno dell'Hip Hop.

0: faccio la doppia.
1: PH è tornato anche questo venerdì 22 maggio. Allora, è stato un venerdì e sarà un venerdì molto intenso perché ovviamente non avremo ospiti purtroppo questa settimana, in quanto appunto Matteo Villaci mi ha lasciato da solo e io non sono riuscito a portare nessun ospite, ma arriveranno grandissime sorprese nelle prossime settimane. Però prima di tutto vi devo ricordare un pochettino i contatti, specialmente i contatti social. Infatti sappiate che nell'ultimo anno abbiamo lavorato molto anche lato social e infatti potete trovarci sia su Instagram che su TikTok, ma soprattutto anche su YouTube. Il nome, vi ricordo, è sempre quello, WH scritto, mi raccomando, ACCA, perché le altre sono solamente imitazioni. E ragazzi, sui social in realtà stiamo spingendo veramente forte, veramente crazy, come dico io, della Gen Z, ovviamente. Infatti stiamo pubblicando un sacco di contenuti in compagnia anche di alcuni amici, in modo particolare di due pagine che sono Fusco e appunto Giulio. Giochini interessanti che potete fare appunto anche voi a casa insieme agli amici il venerdì sera dopo aver ascoltato la nostra puntata, la puntata di questa sera, che ragazzi, nonostante tutto, è ricca di nuove uscite, specialmente italiane. Poi settimana scorsa, non so se vi ricordate, abbiamo avuto come ospite Willy Peyote e Davide Boifava, quindi non siamo riusciti a portarvi appunto veramente all'interno delle uscite della settimana scorsa in quanto impegnati in queste due incredibili interviste. Mando un saluto appunto anche a Davide Boifava, nostro amico, nonché uno dei redattori, dei founder di Bo Magazine, altra pagina con cui spesso collaboriamo, ma soprattutto uno che ci supporta sempre anche quando facciamo gli eventi live, perché non so se avete ascoltato nelle scorse puntate, nei mesi precedenti, ma quest'anno stiamo andando forte anche facendo puntate live di WH e portandovi all'interno di eventi live dei ragazzi di Fatto da Yo. Stiamo organizzando per il prossimo mese, mi raccomando, non potete mancare, perché è sempre pieno di ospiti, pieno di sorprese, soprattutto pieno di birre e di grissini buonissimi. Quindi vi ricordo appunto gli appuntamenti sempre a fine del mese dei ragazzi di Fatto da Yo in Viale Monza 51 a Milano. Ma adesso è giunta l'ora di entrarci un pochettino all'interno delle uscite di questa settimana. Sono usciti in Italia in particolar modo due album interessantissimi. Il primo riguarda un mio pupillo, diciamo, uno di quelli che seguo un pochettino da sempre, da quando avevo 15-16 anni. Sto parlando del ragazzo di Cogoleto, Tedua, che è uscito con un album nuovo. Il titolo dell'album è Ryan Ted. All'interno un sacco di feat. Cosa curiosa, tra i feat c'è un doppio feat della stessa persona che è Latrell. Latrell, è vero, negli scorsi anni ha sempre detto di ispirarsi a Tedua e finalmente è riuscito appunto a fare questi due feat all'interno di un album che per Tedua, ragazzi, è molto importante. Dopo che è uscito appunto 3 anni fa con la Divina Commedia, torna riportando sempre quella figura di Ted Ryan che citava in Orange County, California, che poi citava appunto nella Legge del Più Forte, insomma, quindi in Mowgli. Sostanzialmente Tedua è uscito con questo nuovo album. Tra i feat interessantissimi troviamo anche Nerissima Serpe, che ormai, come sapete, da queste parti WH non manca mai. Ernia, ovviamente amici da sempre, quindi come non fare un brano insieme. Seif, anche lui appunto della scuola genovese. Ma noi andiamo ad ascoltarci un brano che mi ha stupito, mi ha colpito tantissimo. Il titolo è Felpa Nera e il feat è quello di Anna Pepe.

0: esclusiva Ryan Tedmister.
1: Non so voi, ma io quando ho ascoltato questa canzone per la prima volta sono saltato in piedi e ho iniziato a ballare come un cretino, perché raga, quanto gasano questi due insieme quando fanno questa roba qui. Ormai Anna non ci sorprende più, ovviamente, perché Anna in ogni brano, sia suo che nei feat che fa vari in giro, spacca sempre di più, è un'artista veramente completa da questo punto di vista. Tedo invece ha fatto un album veramente veramente interessante. C'è un sacco di freestyle all'interno di questo album, anche se poi ovviamente non è un freestyle vero e proprio, sono ovviamente tutti brani scritti, ma rappa veramente forte il tipo, rappa veramente forte, quindi devo fare veramente i complimenti a Tedua. Ma adesso noi ci spostiamo infatti da Cogoleto, dalla Liguria, torniamo un pochettino dalle parti di Milano, e infatti è uscito a Cinisello un nuovo album. Non sto parlando di Sfera e Basta, ma sto parlando ovviamente di Vegas Jones, che è uscito con Chicnisello 2. Interessante perché appunto Chicnisello 1, cioè il primo album, è uscito nel 2017 e riportava un po' quello che era appunto il 2015, 2016, 2017. Fa parte un pochettino di quella wave lì, anche se lui si è sempre un pochettino distanziato dal resto appunto dei ragazzi. Sto parlando appunto dei vari Sfera, Lazza, Gali, Tedua, Izzy, chi più ne metta in quel periodo lì. Però appunto è tornato con questo nuovo album, Chicnisello 2. Ormai il ragazzo, ovvero Vegas Jones, ha 32 anni e sostanzialmente cerca sempre più di descrivere quella che è la sua Cinisello. Vi porta all'interno dell'album, appunto tra i feat vari, c'è il feat con Amy Skill, il feat con Flaco G, il feat con Silent Bob, con Kay Cartier, ma noi andiamo a sentirci, ascoltarci insieme il feat insieme a Jake La Furia, che ragazzi veramente pompate la musica al massimo se siete in macchina, perché è una roba assurda. Questa è Nella Vasca dei Piranha, Vegas Jones con appunto Jake La Furia. Ecco a voi.

incredibile, veramente assurdo. Questo era Nella vasca dei piranha di Vegas Jones, fit appunto Jake La Furia, nell'album Chicnisello 2, album appunto di Vegas Jones uscito questa notte. Tra l'altro, curiosità, perché voi sapete, mi avete conosciuto ormai anche grazie a Matte, eccetera, che io vado spesso ai release party il giovedì sera, no? Ero reduce da un mesetto di release party. Ieri sera, per la prima volta in questo mese, purtroppo non sono riuscito ad andare a nessun release party. E penso che dalla mia voce si sente, nel senso che sono veramente riposato. E sono riposato per attraversare l'Italia e passare da Cinisello alla Sicilia. Infatti vi porto all'interno del nuovo singolo di Ivan B. Allora, Ivan B, non so se lo conoscete tutti quanti, è un rapper italiano emergente che è originario appunto di Catania e devo dire che è tra i nomi più interessanti della nuova scena urban nazionale. Il suo percorso inizia un pochettino nel 2025, dove si fa conoscere con diversi singoli, tra cui Facciamo in fretta, e diciamo che questo singolo l'ha portato veramente a cavalcare l'onda e a entrare ufficialmente nel panorama del rap italiano. Questa notte è uscito anche lui con un nuovo singolo, si chiama Horses, e noi ce l'andiamo ad ascoltare.

Questo era Ivan B con appunto il brano Horses, un nuovo brano, un nuovo singolo in attesa appunto di un album che prima o poi ovviamente arriverà per il rapper di Catania, voce interessantissima appunto come dicevo prima del panorama urban, rap e hip hop appunto italiano, ma adesso noi ci dobbiamo spostare nuovamente perché ragazzi veramente sto venerdì sono uscito un sacco di cose tra album e singoli, specialmente in Italia, e in più, come vi ricordo, dobbiamo recuperare un pochettino appunto anche i brani usciti la settimana scorsa, in quanto abbiamo avuto due interviste. Non so se ve la siete ascoltata quella di Willy Peyote, nel caso ve la siete persa in onda, non vi preoccupate, potete infatti recuperarla o sul podcast appunto di Radio Popolare. Basta cercarci su internet Radio Popolare e ci trovate e cercate appunto la puntata doppia H di settimana scorsa, quindi del 15 maggio, scusate il gioco di parole, ma soprattutto a breve uscirà anche il video su YouTube e infatti non posso perdere l'occasione di ricordarvi i nostri contatti social. Perché? Perché per noi i social sono molto importanti, vi ricordo di seguirci sulle nostre pagine TikTok, Instagram e soprattutto di seguire la pagina YouTube, dove escono quotidianamente, settimanalmente, appunto, delle interviste interessanti a tutti gli ospiti che portiamo. L'ultima, che dovrà uscire appunto mercoledì prossimo, sarà quella a Willy Peyote in vista dell'uscita del suo album di settimana scorsa. Ma non solo, infatti, a breve uscirà anche un'intervista incredibile fatta a Nerone e Davide Calgaro, che non so se lo conoscete, vabbè, Nerone immagino di sì. Davide Calgaro invece è un comico e attore giovane, appunto del 2000, veramente interessante, appassionato di rap, di hip hop. E abbiamo fatto questo appunto evento live in cui abbiamo messo a confronto la stand up, appunto, con i suoi monologhi e il rap, e ci sono un sacco di sinergie tra questi due mondi. Quindi vi consiglio di non perdervi il video che uscirà settimana prossima o tra 2 settimane. Devo un attimo sentir Matte quando avevo tempo di appunto montare e pubblicare tutto sul nostro canale YouTube. Sicuramente mercoledì uscirà però l'intervista a Willy Peyote. Non perdetevela. Vi ricordo appunto i nomi: WHACCA scritto per esteso. Ci trovate appunto anche su Instagram, mi raccomando, seguiteci, mettete like, commentate e scriveteci anche le vostre opinioni sulle nuove uscite, i brani che escono e via dicendo. Ora però noi ci dobbiamo appunto spostare sempre in Italia, ma stavolta appunto una nuova uscita, un nuovo singolo. Infatti il Ghost ha lanciato questo nuovo singolo che si chiama Maria e in compagnia di Baby Gang. Vi ricordo appunto Baby Gang, appunto una storia un pochettino particolare, è stato arrestato anche 2 mesi fa tra il 16 e il 17 marzo per via di diversi problemi appunto con la legge, però appunto artisticamente è un rapper, è un personaggio che non si può discutere perché è veramente forte, si riconferma appunto anche su questa traccia, questa è Maria con il Ghost feat. Baby Gang.

0: stato costretto a fare certe scelte, ma non per la paura. Io non l'ho mai avuta, non l'ho mai conosciuta.
1: Questa era Maria, il Ghost feat. Baby Gang. Baby Gang, devo dire, ragazzi, fa sempre il suo, è veramente forte. Su ogni traccia, su qualsiasi traccia lo si metta, sia appunto quando è da solo, quindi sui suoi album, sulle sue tracce, sia appunto nei feat, fa sempre il suo, veramente un grandissimo rapper, un grandissimo artista. Ma adesso noi ci dobbiamo spostare, rimaniamo sempre in Italia, ma stavolta ci andiamo a sentire il nuovo singolo di Tormento, che appunto è uscito con un singolo, e io ne approfitto ancora nuovamente per rinnovarvi l'invito a seguirci sul canale YouTube, perché un mese fa è uscita questa intervista incredibile a Grido e Tormento, che ragazzi hanno praticamente annunciato a noi live che probabilmente uscirà un album insieme dei due. Quindi mi approfitto ancora nuovamente per rinnovarvi l'invito a seguirci sul canale YouTube, perché un mese fa è uscita questa intervista incredibile a Grido e Tormento, che ragazzi hanno praticamente annunciato a noi live che probabilmente uscirà un album insieme dei due. Quindi mi raccomando, seguiteci e soprattutto seguiteli, perché

Questo era Tormento con Veleno, nuovo singolo uscito questa notte. Allora, Tormento ovviamente è sempre per me un artista incredibile, ha fatto la storia dell'hip hop italiano e continuerà a farla, continuerà a portarla avanti, uno ormai degli OG del rap e dell'hip hop italiano. Ma adesso noi ci spostiamo, torniamo un po' a Milano, zona Bicocca, perché settimana scorsa è uscito un nuovo singolo di Artifive, noi ce lo siamo persi perché appunto eravamo pieni di interviste, ma siamo obbligati a recuperarlo. Tra l'altro, ieri io stavo girando un pochettino in zona Isola, ieri sera, e mi è capitato di incrociarlo al di fuori di un bar. Stra swag, ha sempre questo stile molto americano che riporta sia in come si veste, negli outfit, ma soprattutto appunto anche nella musica, sempre questo sound un pochettino che ci riporta nel mondo USA, mondo che poi andremo a toccare anche oggi con delle nuove uscite e dei nuovi ascolti. Però intanto noi ci andiamo ad ascoltare appunto lo swag italiano Artifive con il nuovo singolo Swag Music.

0: Non so se avete capito come lo chiamano Arti, appunto, in zona. Lo chiamo Big Five perché, ovviamente, Arti Five da Bicocca. Questa era Swag Music e questa è WH. Tutti i venerdì in onda su Radio Popolare alle ore 23, l'ora di pop della vostra radio preferita. Ma adesso, ragazzi, allora, oggi dovete sapere che è una data abbastanza importante per quanto riguarda me, ma soprattutto per quanto riguarda anche una persona in particolare del panorama dell'hip hop italiano, e sto parlando di Marracash. Ma perché dico di me? Perché Marracash è sempre stato un pochettino il mio, diciamo, artista preferito da quando ero ragazzino, quell'artista che mi ha avvicinato al mondo hip hop, al mondo rap, e quindi lo devo sicuramente ringraziare. Oggi è il suo compleanno, 22 maggio, giorno di Santa Rita, quindi innanzitutto faccio auguri a tutte le Rita che ci stanno ascoltando in questo momento. Ma perché appunto è importante? Perché appunto Marra è uscito in questi giorni anche con un suo film, un docufilm, appunto ha fatto la prima al cinema Anteo, zona appunto Garibaldi, Porta Nuova, un paio di giorni fa. Tra appunto gli artisti presenti c'era anche Guè. E allora, visto che appunto Matte oggi è assente, e appunto Matte, dovete sapere che appunto lo ripete più volte anche durante le puntate, è di Barona, e in Barona c'è il santuario di Santa Rita, e quindi oggi c'era una grandissima festa anche all'interno di questo santuario. Io nei miei profili social personali ho portato anche nel video dei quartieri la Barona con Matte, appunto potete trovare questo contenuto all'interno della mia pagina Instagram e di quella di Matte, quindi cipo-l8 e anche appunto Matteo Villaci. Cercateci, oltre a seguire WH, seguite anche questi due profili perché portiamo contenuti diversi. Mi ha mostrato appunto il santuario di Santa Rita, spiegandomi che appunto Santa Rita è il giorno in cui nasce ed è nato Marracash. Quindi ancora tanti auguri a Marra, e in assenza di Matte mi sono permesso di fare una sorta di nuovo formattino all'interno della trasmissione, che è il back to back, ovvero adesso metterò un brano di Marracash feat appunto Guè Pequeno, e il brano successivo sarà invece un brano di Guè Pequeno feat Marracash. Quindi partiamo da Qualcosa in cui credere, lo scheletro dell'album Persona, Marra feat Guè, e a seguire Brivido Guè feat Marra. Restate collegati, ci vediamo tra poco.
1: Butta fuori i tuoi pensieri o finiranno per ucciderti.

Questi erano in sequenza Marrakesh e Gue Pequeno. Abbiamo sentito prima Qualcosa in cui credere, lo scheletro dall'album Persona di Marrakesh, e successivamente Brivido di Gue con in featuring Marrakesh. Questa era Back to Back di Radio Popolare. L'abbiamo fatta appunto per omaggiare Marrakesh, che oggi è il suo compleanno. Rinnoviamo gli auguri e rinnoviamo anche l'in bocca al lupo per il film uscito al cinema, un docufilm uscito appunto l'altro giorno nei cinema. Allora, adesso noi però dobbiamo prendere un po' un aereo, come facciamo spesso con Matte, e dobbiamo volare dall'altra parte praticamente del mondo, dall'altra parte dell'oceano, e andare in America. Perché? Perché è uscito settimana scorsa Iceman di Drake. Allora, non è uscito solamente Iceman, c'è da dire, perché infatti Iceman era appunto l'album atteso, l'album appunto che era stato annunciato, ma Drake ha sorpreso tutti quanti pubblicando anche Habibti e poi Made of Honor. Allora, questi ultimi due album erano previsti da etichetta, contratto discografico, si sapeva che prima o poi avrebbe dovuto fare obbligatoriamente anche altri due album, ha deciso di farli uscire tutti insieme. C'è da dire, Iceman appunto era l'album più atteso, aveva fatto tutta quella campagna di guerriglia marketing, non so se vi ricordate, con questo blocco di ghiaccio enorme dove all'interno aveva nascosto diverse cose, tra cui anche diversi spoiler all'interno di dei CD, delle valigette, eccetera. Poi abbiamo Habibti, che invece è un po' più melodico, ci sono diverse apparizioni come quella di Party Next Door, Lo Shimmy, Sexy Red, Kendresa, che appunto vanno a completare un pochettino il sound di questo album. E infine Made of Honor è un po' più personale, a cominciare appunto proprio dalla copertina dell'album, che secondo diverse fonti rappresenta e si intravede un pochettino la madre di Drake. Cosa interessante in Iceman, la copertina, se ci fate caso, è un guanto di impaillette. Dovete sapere che è ispirata a Michael Jackson, e si dice anzi che sia proprio quello di Michael Jackson che è stato acquistato all'asta da Drake. Tra i diversi brani all'interno di Iceman abbiamo un brano veramente interessante, che è quello insieme a Future e Molly Santana. Il titolo è Round Atlanta e noi ce l'andiamo ad ascoltare.

Quanto gas questo pezzo, raga, eh? Questi tre insieme hanno gasato veramente tanto. Loro erano appunto Drake, Future e Molly Santana. Scusate, ma era già partito il pezzo successivo, ma pazientate un attimo. Allora, mi è piaciuto questo brano? Sì. È uno dei migliori dell'album? Probabilmente sì. Mi sono piaciuti gli album? No. Nel senso che, secondo me, poteva fare molto di più, ha un po' sempre la stessa soul, fa un po' sempre la stessa cosa. Ricordo che sono usciti appunto settimana scorsa questi tre album di Drake, quindi comunque eventone a livello globale, ovvero Iceman, Habibti e Maid of Honor. Deluso leggermente, poi anch'io appunto abbastanza fan e fanatico di Drake. Però vabbè, andiamo avanti con la puntata, perché torniamo appunto in Europa. Perché è successa una cosa ovviamente incredibile, è uscito appunto il nuovo album di Jules Oubliez-moi. Allora, c'è da fare una piccola parentesi, perché dovete sapere che Jules ha fatto un concerto, un live a Parigi, ma la cosa più incredibile è che chi è che ha aperto il concerto, chi è che ha aperto il live? Vincent Cassel, facendo che cosa? Facendo il monologo che appunto riprende e che era, e lo vedeva protagonista nel film La Haine, l'odio, uscito nel 95, e tra l'altro trasmesso questo monologo sui maxi schermi in bianco e nero per prendere appunto un pochettino quell'aspetto noir del film. Allora, voi che siete sicuramente appassionati di pop, di rap, se non avete visto La Haine, ovvero in italiano L'odio, andatevelo a recuperare, perché è un film che veramente vi apre la mente sulla panorama hip hop, nonostante non sia un film che parli di rap, ma è un film che parla di questi tre ragazzi un pochettino persi all'interno delle banlieue parigine e delle periferie parigine. Però è un film veramente interessante, anche perché spesso viene citato all'interno di testi rap anche italiani. Però non perdiamoci in chiacchiere, andiamo ad ascoltarci un brano presente all'interno appunto di questo nuovo album di Jules Oubliez-moi, e il brano è Cantona.

Allora, c'è da dire che io Jules lo devo ringraziare per due motivi. Il primo è che mi fa ballare un casino, voi non mi potete vedere, mi potete solamente sentire, ma credetemi, ogni volta che parto i suoi pezzi io ballo come un pazzo e mi scateno all'interno di Radio Popolare. E il secondo motivo è che finalmente un artista che fa canzoni più lunghe dei soliti canonici 2 minuti e 30 secondi, 3 minuti. Grazie Jules, questo era appunto Cantona dal nuovo album Oubliez-moi. Adesso abbiamo spazio per un ultimo brano di oggi, siamo strettissimi ma ce la facciamo. Infatti è uscito il nuovo album di Black, Love is the New Gangsta. Vi porto all'interno dell'album con questo featuring di Young Thug e questo è Ashin the Blunt.

Questa era Ash in the Blunt di Black, scusate, featuring Ian Tag, dal nuovo album Love is the New Gangsta. Allora, siamo arrivati al termine di questa puntata, ovvero di Doppia H, la vostra ora di pop settimanale sulla vostra radio preferita, ovvero Radio Popolare. Noi ci sentiamo settimana prossima, dove finalmente non sarà solo perché ci sarà il ritorno a fianco a me di Matteo Villaci. Vi auguro una buona serata e un buon weekend. Ciao a tutti!

0: Benvenuti alla Peritromba,
1: ragazzi.
0: Pimpantissimi tutti.
1: Sì, bravi. Perché abbiamo fatto una pausa.
0: Pausa cosa?
1: Osteria Democratica. Ah, ma poi okay. Riprendiamo tutti i mercoledì.
0: Certo.
1: Osteria Democratica in via Troilo 14. Ragazzi,
0: invece oggi siamo al Madama Hostel
1: via Benaco 1. Però qui veniamo una volta al mese, allora
0: facciamo l'aperitivo del mese.
1: Però oggi è un aperitivo super canoro.
0: È il compleanno di Lele? Cosa fa? C'ha lo champagne in mano.
1: Allora, Lele, champagne.
0: Champagne?
1: Champagne.
0: O Barbera? Ah, Barbera hai preso?
1: Guarda che subito sì. E allora, ragazzi, questa è una puntata incredibile, perché sarà una puntata polifonica, ragazzi.
0: Wow. Voi siete carichi?
1: Sì. Andiamo a sentire le voci del coro.
0: Com'è?
1: Sentiamo la voce, oh. Vai.
0: Ma sono tutti soprano, non c'è un basso?
1: Sì, ci sono. C'è un basso alto.
0: Un basso alto di altezza, ma basso di basso.
1: Tu sei il basso?
0: Tu sei il basso?
1: Però vediamo quanto sei alto,
0: Beh,
1: alto.
0: Secondo me uno è un basso, 87. Basso alto, wow. Alto. Bene, è ritornato Sandokan, che è in forma.
1: Ragazzi, vuoi dire qualcosa ai radioascoltatori della nostra trasmissione Slide Pistons Jam Sensual?
0: Vai.
2: Sensual? Sì. Io voglio dire
0: che sono ritornato.
2: Cuoricione, non
0: cuoricione.
2: Cioè Sensual.
0: Vabbè, e cantagli un pezzo, dai, cantagli un pezzo umido, Sandokan.
2: Va bene.

0: Sandokan, il ritorno.
1: Sì, Boku.
0: Il ritorno a Squillo. Bravo, molto bene. Quante ne hai portate di canzoni?
2: Allora, innanzitutto volevo segnalare una data importante che faremo come Slide Pistons con tutta la band al completo, anche il batteria e basso. Faremo una balera in una festa bellissima organizzata da Ampi ed Emergency.
0: Ah, il 30 maggio.
2: Dall'Ampi provinciale, proprio la festa Ampi provinciale. A Cesano Maderno c'è la festa Ampi Emergency il 30 maggio. Mi raccomando, venite, perché soprattutto per sostenere l'Ampi ed Emergency, soprattutto specialmente questi periodi insomma neri e belligeranti, diciamo, è meglio sostenerli, perché
0: piovosi, umidi. E quindi 30 maggio a Cesano Maderno intorno alle 21:30.
2: Esatto, comunque lì si mangia da Dio, cioè, però è tipo stile festa dell'unità, ecco.
0: Quindi puoi arrivare anche alle 19, tipo.
2: Esatto, poi ma penso che anche già il pomeriggio ci siano eventi.
0: Alle 17 comunque, le birre iniziano
2: dura
0: a frizzare.
2: Dura cinque giorni tutti la
0: no, il nostro festival. È il quinto giorno o il quarto?
2: Mi sa che è il quarto.
0: Quarto, bene.
2: E quindi mi raccomando.
0: Ciao Dario. Ciao. Ciao.
2: Allora niente. Ragazzi, che dire, adesso si continua con la musica.
0: Oh yes.
2: E tra poco avremo il coro che si sta scaldando. Guarda il basso.
0: Il basso che
2: sta trincandosi un bianco di quelli proprio.
0: Che vino stai bevendo? Tu come in qualità di basso, che vino beve il basso? Non lo sai? Basso che vino beve?
2: Che vino
0: il basso?
2: Beve una
0: è mezzo baritono, ah, perché forse fuma poco, gli manca un attimo che...
2: Però è giusto, alcol e fumo rendono la voce più bassa.
0: Certo, abbassano tutto. Bene, allora niente, andiamo.
2: Sì, continua ragazzi, adesso Luciano, il tuo momento.
0: È il mio momento, sì, io faccio un momento morbido. Che non sono mai capace, ma penso di riuscire adesso a fare un momento morbido. Facciamo un pezzo che abbiamo fatto ieri, che si chiama Only Sucker Rose in fa maggiore, però.
2: Ma io dicevo, okay. se lo canti un pezzo.
0: No, non lo canto, no, non canto. No,
2: canti
0: ma come faccio a cantare io, no? In inglese sarebbe un disagio.

0: a little bit, un po' di, non lo so, possiamo dire jazz, si può dire, sì, perché gli accordi erano giusti, erano quelli del jazz.
1: Io direi di continuare col jazz.
0: Io volevo fare un pezzo, cioè sempre jazz ma italiano.
1: È quello lì che volevo proporre.
0: Qual è? Dillo tu.
1: Quello che ha cantato ieri Francesco Di Tommaso.
0: Francesco Di Tommaso. Ah, io ce n'ho. Ok, va bene anche quello, sì, pensavo. No. Io ce n'ho uno più verace, no, più verace, quello che proprio unisce il jazz all'Italia. Dai. Lo sai a memoria, Franco, non preoccuparti. E in fa.
2: O meglio,
0: tutti lo sappiamo a memoria.

0: Pippo Pippo, che non lo so, non lo so. Bene, adesso io ho esaurito le mie scorte di repertorio.
1: Ma Sara, allora il coro è pronto? Il coro è pronto?
0: E adesso il momento.
1: No,
0: durante la trasmissione,
1: come
0: ci abbiamo un coro e vai in onda su Radio Popolare.
1: E noi dobbiamo
0: Sì, stasera, apposta per voi, certo, è quello, il vero motivo è quello. Cosa, sono tutte preoccupate? Siete preoccupate? No.
1: Siamo pronti.
0: Ma i bassi stanno fumando, quindi se...
1: Allora facciamo così, Sara.
0: Sì, se i bassi
1: facciamo
0: fumano...
1: ancora un brano.
0: Esatto. Sara è distratta. Vabbè, facciamo un brano e il prossimo... Dici
1: prossimo
0: tu quanti
1: vostro.
0: Minuti di brano dobbiamo fare. 12 minuti di brano basta, no? Sì, ok.
1: No, ma anche prima.
0: Qual è il brano, ragazzi? Cacciate la micetta.
1: Dobbiamo caricare.
0: Dobbiamo
1: intanto
0: caricare.
1: Chiediamo se Alessandro vuole cantare una canzone.
0: Alessandro, canta
1: così,
0: un pezzo.
1: Vai, subito,
0: oh.
1: Vai. Ale.
0: Cos'è che hai perso? La piadina?
1: Ci siamo conosciuti al Joy e con gioia ci ritroviamo qui.
0: Al Madama. Cosa vuoi trovare? Cioè, tu hai comunque... Le parole di quale brano? Così almeno iniziamo a trovare il brano.
1: Parole.
0: Gli U2, tu come sei messo?
1: One
0: degli U2, come c'è? Aspetta, dai, chiediamo a Sandokan, che è l'esperto
1: classico.
0: Degli U2.
1: Però lui... One degli U2,
0: ce l'hai?
1: Che la suoniamo in tre, capito? Però il ritmo è in quattro.
0: Ma certo. Nel senso, l'unica cosa saranno in inglese le parole, penso. Ah, okay.
1: Allora dedichiamo a Willy questa.
0: Allora, come la vedi? È scritto testo su Google? Ok. Trova, niente.
1: Dimmi il tuo cognome, Alessandro.
2: Buono?
0: Beh, allora,
1: buono,
0: meglio di
1: buono.
0: Così.
1: Buono, Alessandro buono, ragazzi.
0: Perfetto, tutto va per il meglio.
1: E speriamo anche bravo e buono. Allora, la grande.
0: Dica, io no. Però
1: no, ma la conosce
0: Sandokan, perché gli U2 col trombone li vedo un po' troppo rigidi.
2: Sì,
0: se vuoi cantare forse questo è un po' più aggressivo.
2: Sì, originale.

0: Che sudata.
1: Grazie.
2: Bravo
3: Alessandro, bravo. Buono e bravo.
2: Adesso bravo. Lo affettiamo pure, visto
3: bravissimo. E allora è introdotto così per, magicamente, perché adesso ci sarà tutto il coro che canterà. Ripetimi il nome.
2: Coro. Manca?
3: Coro, no, ma il nome del coro. Coro variabile. Esatto, quindi ragazzi, allora dovete gestire bene i microfoni, perché
2: sono due.
3: Siccome va in trasmissione, dovete cantare dentro il microfono, quindi mi raccomando.
2: Cioè, quindi 3 più 3.
3: Esatto.
2: Ci sono 6.
3: Allora,
2: microfoni.
3: Ragazzi, che dire?
2: Allora,
3: invitiamo
2: bassi,
3: il coro variabile.
2: Gli alti
3: avanzi,
2: di là e
3: Patti,
2: i medi
3: tu non
2: di
3: canti,
2: qua.
3: Dai. Come no? Patti, dai, canta,
2: dai, buttati dentro, Patti, che sarà mai?
3: Salutiamo la Patti!
2: Oh yes! Quindi siete due soprani, due mezzo soprani, no, due...
3: Un mix. Allora ragazzi, un grande applauso, un grande momento per Radio Popolare e per il Madama Hostel, il coro variabile, mi raccomando, dei microfoni. E che dire, siete nelle loro ugole!
4: Ok.
5: Stiamo vicini.

0: rimanete, rimanete, troppo bravi ragazzi, complimentissimi. Elvis, molto migliorati l'altra volta. Elvis sarebbe fiero di voi. Cioè, l'altra volta eravate simpatici, questa volta siete anche bravi. Dai, un altro, ancora. Dai, ragazzi, la serata è vostra.
1: Dai, facciamo
2: subito. Sì.

non si muove una foglia, ho la testa guardata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, devo farmi per forza uno shampoo.

0: Bravi, questa si chiamava Shampoo, questa qual è?
1: Beh, allora no, non c'è due senza tre, ragazzi, dai, no, se trovo, poi soprattutto ragazzi, facciamo un applauso per questo arrangiamento bellissimo,
0: bello.
1: Veramente incredibile, di bellissimo, molto, molto.
0: Possiamo dire il nome, eh? Dillo tu.
2: Summertime.
0: Ah, Summertime. Ok.
1: Alla grandissima, ci va tutti di noi, sono tutte bellissime. Ragazzi, sono tutte bellissime, complimenti. Poi faccio i complimenti alla direttrice del coro, che sembra quasi che faccia la maglia mentre, perché tende
0: il maglione,
1: tende i fili. Hai fatto tu quel maglione? Vedi, proprio incredibile. Un applauso al coro variabile, e adesso ci regalano questa Summertime, perché ormai wow, l'estate è vicina.
3: Bravo, speriamo. Vabbè, raccomando, capito? Morbido, questa è la struttura.

0: veramente bravissimi, bravissime e bravissimi tutti, veramente complimenti. Lunga vita al coro variabile, che varia ma non...
1: Varia ma non sbaglia. Come si chiama? Da un po' che volevamo saperlo.
0: Ma tutti i nomi, vogliamo sapere i nomi di tutti.
1: Avanti.
0: No, aspetta, presenta tutti.
1: Carola.
0: Tu ti chiami?
1: Come? Carola? Caruso. Oh.
0: Un nome e una...
1: Davide.
0: Aspetta. Carola Caruso. Poi Davide.
1: Sara.
0: Chiara.
2: Laura.
1: Stefano.
0: Gli altri sono a casa. Allora ragazzi, ma voi avete bisogno di voci maschili? Allora ve la presentiamo noi, una voce. Frankie,
1: fai sentire un po' com'è.
0: È il tuo provino questo, eh?
1: Frankie, stai facendo il provino per il coro. Sì, devi fare
0: il provino.
1: Dai, fai sentire la voce, come ce l'hai.
0: Basta. Serve proprio quella.
1: Vieni.
0: Allora ragazzi,
1: vieni.
0: Questo è il provino di Frankie.
1: Lui adesso canterà.
0: Scegli tu una canzone.
1: Caruso.
0: Vogliono il coro, devi fare il provino.
1: Dai, fai sentire la voce, come ce l'hai. Basta.
0: Serve proprio quella.
1: Vieni.
0: Allora ragazze.
1: Vieni.
0: Questo è il provino di Frankie.
1: Lui adesso canterà.
0: Scegli tu una canzone.
1: Caruso di Lucio Dalla. No.

0: Vino per il coro, quindi devi far vedere che hai delle carte in regola.
1: Chiedono un rock and roll da queste parti, se vuoi. Vogliono ballare, forse Lele vuole.
0: Ok, certo, certo, in sol, noi là, in sol. Bene.
1: Allora vai. Ragazzi, attenzione alla voce di Franky, vediamo se... Esatto. È già scritturato. Oh, ma anche Lele, viene anche Lele, anche la Laura. La Laura li accompagna e la badante non... se no non arrivano.
2: Ho capito, rock and roll.
1: E allora ragazzi, questa la conoscete tutti. Se volete cantarla anche voi, questa è famosissima.
3: Aspetta, che arrivo, che devo fare.
1: Vi metto il microfono vicino, dai, così la cantate. Tanto la conoscete. Allora ragazzi, io vicino al coro, che oltre a mangiare canteranno. Sì, le facciamo così.
3: Arrivo.
4: Canta.
3: Ok.
1: Scusa Franky, però anche Laura dovresti dargli una mano, scusa, cioè, scherzo. Ah, sei la sua? Ah, sei, ok. Ce l'ha già. Ah, scherzo Laura, scherzo.

0: Questa è bella, proprio bella. Allora lo prendete nel coro?
1: No, la questione è, non è che se noi prendiamo lui, è se lui ci vuole a noi.
0: Frankie, tu li vuoi a loro come vuoi? Vabbè, ho capito, vabbè. Allora mettetevi d'accordo. È amore a prima vista, allora si chiama così, amore a prima vista, va bene così. Bene. Allora, c'è qualcun altro che vuole fare il provino per il coro?
2: Allora, ragazzi, è stata una serata incredibile perché piena di... Abbiamo quella ragazza lì che ha voglia di cantare. Vieni, vieni.
0: Ma secondo me sì.
2: Vieni.
0: Tu sei un mezzo soprano di quelli che squillano un casino.
2: Sì, sì.
0: Come ti chiami? No? Ma hai un nome? Hai un nome? Damiana, vedi, è tutto facile. Vuoi cantare un pezzo, Damiana? Perché? Non lo sai fare?
2: E hai qualche richiesta di qualche canzone?
0: Ecco. Tipo.
2: Ok.
0: Vabbè.
2: Allora, perché adesso noi vorremmo rovinare la serata con le freddure del Lele.
0: Però magari... sto finendo la pizza.
2: Adesso facciamo un pezzo e poi roviniamo la serata con Lele. Che.
0: Diana, e chi la canta? La canti tu? Chi la canta? Lui? Diana? No, da solo.
2: No, facciamo. Facciamo una canzone carica, vai Luciano, carichiamo con una...
0: Certo, con quello di ieri.
2: Non hai ancora cantato tu, eh?
0: Non ho ancora cantato, dai. Ho sempre glissata così.
2: Vai.

0: ragazzi, vai, vai, vai.
1: Ma lei le sta mangiando la pizza?
0: Lei, lei.
1: Frankie?
0: Tu ti mista. Vai, Sara, Sara, vai, vai.
1: Sara c'è? No, va bene. Che bevi, Sara? Champagne?

0: Oi Marie, Luciano Macchia, Crooner.
1: Raffaele Chiola la tromba, Frankie e l'armonica e Sandokan.
0: Beh, vi ricordiamo sempre il nostro appuntamento con l'Ampi Emergency alla festa provinciale a Cesano Maderno.
1: Certo.
0: Il 30 di maggio, mi raccomando. Segnate, vabbè, se poi viene anche il coro, dai, le serie.
1: Certo.
0: Invitiamo a sali. Invitiamo per uno shampoo, per uno shampoo.
1: È arrivato Olmo, ve lo dico, eh.
0: Così, allora Olmo, tanto...
1: prima della pausa, sì, no, canto un pezzo che poi facciamo la pausa. Vai
0: Olmo, è perché poi c'è Lele che sta preparando.
1: Ah, sì, la bruttura.
0: Vai, signore e signori, Olmo con la felpa rossa.
1: Oh, bravo Olmo, così si fa. Bravo.
2: No, chi è che l'ha già fatto?
3: Io.
2: Ah, tu.
3: Quello l'ho fatto. Bene, l'ho fatto.
2: Bene, meglio di
3: I Beatles.
4: Dai, Olmo, non perdere tempo. Vai.
0: Lì la canta anche tutto il coro.
2: Non me la ricordo.
0: E metti il microfono al coro sempre, dai. Allora ragazzi, coro variabile, mi raccomando, le variazioni a bomba su questo pezzo, perché Sir Paul McCartney gradisce. Non preferite il microfono?

0: Duomo. E il coro variabile, Sandokan alla chitarra.
1: Allora facciamo una breve pausa, ma...
0: Ma no, aspetta, no, aspetta, prima sì. C'è il maestro.
1: C'è il maestro, è già maestro. La pausa, capito? Lui è già
0: ma no,
1: pausa.
0: Non è pausa il maestro, il maestro ma... è ancora dentro.
1: Sì, no, ma è pausa.
0: Sì,
1: cioè, la gente può alzarsi.
0: È arrivato l'altro maestro qua dietro.
2: Rustici!
0: È arrivato
1: un baritono, cercavate un baritono.
0: Oh, come... cercavate un baritono e è arrivato. Si chiama Dimitri. Poi devi fare il provino per il coro, devi Dimitri. Fare... Attenzione, adesso c'è Olmo. Ecco. Come rovinare tutto.
1: Allora, ragazzi, se volete potete ascoltare le freddure, ma se volete invece preferite uscire così
0: a non fumare. Vi
1: è fatto apposta per far defluire un po' la gente, capito?
0: Senza.
1: Laura, tutto bene? Cioè...
0: Ha avuto momenti migliori, secondo me.
3: Ma mi sentite tutti? Mi sentite tutti? Perché mi sembra che l'ambiente si sia un po' troppo riscaldato. Allora, quello che sto per dirvi, le cose che sto per dirvi sono per raffreddare un po' l'ambiente. Poi andiamo fuori, andiamo a far pipì, andiamo a fare a fumare, prendiamo da bere e poi riprendiamo a riscaldare l'ambiente. Ma mi sentite, vero? Non è che vi distraete. Però se vi distraete io smetto, eh. Allora, primo giorno di scuola. La bimba torna a casa, primo giorno di scuola, e la mamma gli chiede: ma cosa hai imparato oggi a scuola? La bimba prontamente risponde: non a sufficienza, mi hanno detto che devo tornare anche domani. All'ospedale sono andato a trovare Frankie, che era ricoverato, e gli ho portato un regalo. E lui mi dice: ma cosa c'è di bello? Cosa hai portato di bello? Ti ho portato una telecamera. Ma perché in queste condizioni cosa me ne faccio di una telecamera? Così potrai riprenderti. La maestra è il solito Pierino. Ma perché sul tema hai scritto camino con la K? Ma sia maestra, è semplice, perché i camini senza K non esistono.
4: State ascoltando Radio Popolare.
5: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Non possiamo dire che un accordo con gli Stati Uniti sia vicino, ma gli scambi con i negoziatori pakistani sono comunque in aumento, ha fatto sapere in serata il governo iraniano, dopo che oggi è stata svelata una possibile bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran. Intanto Trump continua ad accusare i paesi che non l'hanno aiutato in Medio Oriente e manda 5.000 soldati in Polonia, mentre il contingente in Europa verrà ridimensionato. Intanto il governo Meloni si sposta sempre più in appoggio del popolo palestinese. Oggi a Bruxelles è stata firmata una dichiarazione contro l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, firmato anche dall'Italia. E in serata il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per i territori palestinesi e libanesi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'Iran ha fatto sapere in serata che non si può dire che un accordo con gli Stati Uniti sia imminente, ma conferma che gli scambi con il capo negoziatore pakistano sono diventati più frequenti. Dopo la possibile bozza di accordi svelata oggi, rimane incerta una possibile fine del conflitto in Medio Oriente. Ascoltiamo il servizio di Michele Migone.
1: Una girandola di incontri e contatti per tentare di evitare la ripresa dei bombardamenti. La diplomazia si muove ed è soprattutto quella dei paesi del Golfo e dei mediatori del Pakistan. Non c'è intesa, ma chi vuole arrivare a un accordo punta sul bicchiere mezzo pieno nella speranza poi di riempirlo per intero. Nel pomeriggio prima la televisione saudita Al Haddad e poi quella degli Emirati Arabi hanno affermato che esisterebbe una bozza finale dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. 9 punti, tra cui il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane nei confronti di Teheran. Dall'intesa restano però fuori al momento i nodi cruciali del nucleare e dei missili balistici iraniani, che sarebbero oggetto di ulteriori negoziati che dovranno iniziare entro 7 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo. Accordo che scatta con l'annuncio ufficiale. Le indiscrezioni vengono diffuse dopo che il capo dell'esercito del Pakistan, il maresciallo Munir, uomo chiave delle trattative, è partito per Teheran. Nella capitale sarebbe giunta anche una delegazione qatariota con l'obiettivo di finalizzare l'accordo. Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, nelle scorse ore ci sarebbero state 3 telefonate separate dei vertici del Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita a Donald Trump per convincerlo a non riprendere i bombardamenti. Di fronte a queste notizie sono scarse le reazioni o le indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che sono stati fatti lievi progressi nelle trattative, ma non ha voluto enfatizzare oltre. Soprattutto ha citato ancora la questione del nucleare iraniano. In sostanza c'è un forte pressing dei paesi del Golfo su Trump, il quale è molto sensibile ai loro richiami, ma la bozza sembra essere ancora insufficiente dal punto di vista statunitense. Dimostrerebbe che Trump non ha ottenuto alcun risultato con questa guerra.
0: E oggi Donald Trump in persona ha parlato della situazione in Iran. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
2: L'Iran vuole disperatamente raggiungere un accordo, vedremo, lo ha detto Donald Trump durante la cerimonia per il giuramento di Kevin Walsh alla presidenza della Fed. A volere disperatamente un accordo sono oltre all'Iran altri attori sullo scacchiere, in primis la Cina che agisce dietro le quinte, mandando avanti il Pakistan. Così nel caso in cui l'accordo non ci fosse, non ci sarebbe alcuna responsabilità della diplomazia di Pechino. Di fatto in questi mesi la diplomazia cinese ha assunto un ruolo di primissimo piano in Medio Oriente, di pari passo, in prima linea, nel tentativo di un accordo tra Teheran e Washington, ci sono Qatar, Egitto, Turchia, Arabia Saudita, Oman. Gli Emirati no, non ci sono perché alleati di Israele che non vuole un accordo. Il coinvolgimento di tutti questi attori regionali è fondamentale. Se l'accordo ci sarà, potrebbe essere un capolavoro di diplomazia superiore alla firma del JCPOA, l'accordo nucleare del 2015, quando al tavolo dei negoziati c'erano i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Germania e l'Iran. Questa volta, se l'accordo ci sarà, il grande assente sarà l'Unione Europea, assente nel fermare il genocidio a Gaza, assente nel fermare la mano di Netanyahu contro il Libano, assente nel fermare le aggressioni israeliane e statunitensi contro l'Iran a giugno 2025 e quest'anno, un'assenza a cui ormai l'opinione pubblica internazionale si sta abituando. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Le dichiarazioni sull'Iran del segretario di Stato degli Stati Uniti, Rubio, sono arrivate dalla Svezia, dove ha partecipato a una riunione della NATO. Il ministro degli esteri di Trump ha detto che ci sarà una riduzione delle truppe americane in Europa, ma senza spiegare quando e aggiungendo che non è una punizione. Rubio però ha anche dichiarato che il suo presidente è deluso da alcuni alleati e dalla loro reazione alla decisione di avviare la guerra all'Iran. Ieri sera Trump aveva annunciato l'invio in Polonia di 5.000 militari, motivandolo con la vittoria elettorale del presidente Nawrocki, suo sostenitore. Nei giorni precedenti da Washington erano arrivate notizie di segno opposto, in direzione appunto di un indebolimento della presenza militare statunitense in Europa. Gianluca Pastori insegna storia delle relazioni politiche tra Nord America ed Europa all'Università Cattolica di Milano.
3: Stiamo assistendo un po' a una replica di quello che Trump ha fatto durante il suo primo mandato. Anche all'epoca si è parlato tanto di riduzione di truppe, di disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO e in realtà gli Stati Uniti hanno invece mandato delle truppe in alcuni paesi selezionati, proprio la Polonia, guarda caso. In linea tutto sommato con quella che è la visione della politica estera di Donald Trump, i rapporti passano attraverso i legami bilaterali, con singoli paesi europei si parla, con l'alleanza, quindi con un organo multilaterale, no. C'è un altro particolare da tenere in conto. Le forze europee, nell'ottica del dispiegamento americano, sono anche forze di rinforzo per la presenza in Medio Oriente e in Africa. Nella pianificazione americana non difendono solo l'Europa, ma difendono un'area più ampia.
0: E oggi le autorità russe hanno accusato le forze ucraine di aver attaccato un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Putin in persona è intervenuto parlando di 6 morti e di attacco terroristico e annunciando di aver ordinato una rappresaglia. Possibile quindi che nelle prossime ore ci sia un attacco massiccio contro l'Ucraina. Le autorità di Kiev da parte loro denunciano almeno 5 vittime negli attacchi russi delle ultime 24 ore e finora non hanno risposto alle accuse arrivate oggi da Mosca. Picchiati, colpiti da proiettili di gomma, abusati sessualmente, lasciati senza cibo e acqua. Gli attivisti della flottiglia, tornati in Italia, denunciano così le violenze dell'esercito israeliano. Circa 50 persone che erano a bordo della missione umanitaria intercettata dalla Marina di Israele sono ricoverate a Istanbul per lesioni, tra loro anche un italiano. La procura di Roma, che si occupa dell'abbordaggio, potrebbe indagare per tortura e violenze sessuali, oltre che di sequestro di persona. Ma sentiamo la testimonianza di Marco Orefici, che era a bordo della flottiglia.
4: Abbiamo passato 2 giorni alla deriva in questa specie di campo di concentramento galleggiante, dove siamo stati malmenati, seviziati, privati di ogni tipo di dignità. Siamo stati sotto il tiro dei cecchini per 2 giorni, diverse volte hanno aperto il fuoco. Siamo arrivati ad Ashdod e da lì sono ricominciate le sevizie, i malmenamenti e le torture. Quindi ci hanno di nuovo ammanettati, hanno cominciato a picchiarci nel momento prima di scendere dalla nave e da lì in poi umiliati in ogni modo per le successive 24 ore fino al momento della deportazione. Siamo stati quasi tutto il tempo ammanettati, mani avanti e mani indietro, inginocchiati, affamati. Diciamo, molti di noi comunque non avevano rifiutato il cibo neanche da bere, ma anche chi non lo aveva rifiutato non ha avuto modo di vedere né acqua né cibo. Ci sono state violenze fisiche e violenze sessuali. Quello che è accaduto a noi non è niente di diverso, anzi sicuramente in forma minore rispetto a quello che accade a migliaia di palestinesi che ogni giorno devono sopravvivere in quei centri di tortura.
0: Oggi dall'Italia e da una serie di altri paesi è stata firmata una dichiarazione contro l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, mentre i Paesi Bassi hanno vietato l'importazione di prodotti da quei territori. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
5: In Europa si ingrossa il fronte dei paesi favorevoli a misure più dure contro Israele come conseguenza diretta del trattamento dei membri della flottiglia da parte delle autorità di Tel Aviv. Il video del ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir sembra poter spingere a considerare un atteggiamento più risoluto anche i governi che finora sono stati restii a prendere misure in risposta al genocidio a Gaza, Germania e Italia su tutti. E sono proprio Germania e Italia, insieme a Francia, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda, a firmare una dichiarazione congiunta che intima il governo israeliano di mettere fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania e revocare le restrizioni all'economia palestinese. Spicca in particolare la ferma opposizione ai membri del governo Netanyahu che sostengono l'annessione e lo sfollamento forzato dei palestinesi. A fare un passo in più sono i Paesi Bassi, che hanno deciso di vietare l'import dei prodotti dagli insediamenti in Cisgiordania per non contribuire al mantenimento di questa situazione illegale, spiega il ministro del commercio olandese. Proprio su questo tema i 27 ministri UE degli esteri non avevano trovato una quadra alla riunione dell'11 maggio, quando erano state solo sbloccate le sanzioni contro i coloni violenti. Basterebbe la maggioranza qualificata, ma Roma e Berlino non avevano sentito ragioni. Molto però è cambiato in questa settimana e mezzo, tanto che l'alta rappresentante UE Callas potrebbe portare alla riunione del 15 giugno la richiesta di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir su richiesta del ministro italiano Tajani. Un primo confronto potrebbe arrivare già la prossima settimana al Consiglio Affari Esteri informale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: È terminato in serata un Consiglio dei Ministri con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e in Libano. L'intervento, della durata di 12 mesi, vuole assicurare il concorso dell'Italia a sostegno della popolazione palestinese e libanese con una cifra di 2 milioni di euro. È stato anche prolungato fino al 6 giugno il taglio delle accise. Per finanziarlo verrà usato l'extragettito IVA, multe dell'antitrust e diversi tagli. Ci sono anche 300 milioni per l'autotrasporto in risposta allo sciopero annunciato che ora è sospeso. Ci sono anche due piani che spiegano la distribuzione dei fondi stanziati a fine febbraio per il comune di Niscemi, colpito da una frana negli scorsi mesi. Entrambi i piani, del valore di 75 milioni di euro, per affrontare la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. È intervenuta la Presidente del Consiglio Meloni dopo le parole violente espresse da una consigliera comunale della Lega a Lecco. Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani, che passa di lì e ci fa un favore, aveva scritto sui social la consigliera comunale di Baranzò, Deborah Piazza, auspicando un attentato contro Elly Schlein, che a Lecco avrebbe tenuto un comizio. Sono parole inaccettabili che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico, ha dichiarato Meloni esprimendo solidarietà a Schlein. Ma è stata tutta la politica, dalle opposizioni al ministro Tajani, a esprimere solidarietà alla segretaria PD. E siamo in chiusura, sarà domenica a Pollenzo, sede dell'Università di Scienze Gastronomiche, la commemorazione funebre di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, scomparso ieri all'età di 76 anni. La sua associazione è nata negli anni 80 come risposta al dilagare del fast food e dei suoi cibi spazzatura. Sentiamo Nicolò Vecchia.
6: Carlo Petrini è stato l'uomo che ha trasformato il cibo in una questione politica, ecologica e culturale prima ancora che gastronomica. Nasce a Bra nel 1949, dove nel 75 fonda Radio Bra Onde Rosse, ma l'intuizione che lo accompagnerà per tutta la vita arriva a metà degli anni 80. La cultura popolare passa anche dalla tavola, il cibo industriale è uno degli strumenti dell'omologazione capitalista. Nel 1986 fonda l'associazione Arcigola, in risposta alle prime aperture di McDonald's in Italia. Nell'89 il fast food si contrappone propone l'idea di Slow Food, che poco dopo a Parigi diventa un'organizzazione internazionale. Tre le parole d'ordine destinate a diventare un lessico universale: buono, pulito e giusto. Il piacere come diritto di tutti, la sostenibilità ambientale, la giustizia per chi il cibo lo produce. Da lì il movimento si allargerà a oltre 160 paesi. Nel 2004 Petrini fonda l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e dà vita a Terra Madre, che si accosta al Salone del Gusto già fondato nel 96, una rete che riunisce a Torino contadini, allevatori, pescatori e comunità indigene di tutto il mondo, di fatto un'internazionale della terra. Nel 2022 lascia la presidenza di Slow Food all'agronomo e attivista ugandese Edward Mukibi. Chi semina utopia raccoglie realtà, amava ripetere. Carlin Petrini ha seminato per 40 anni e il modo in cui oggi pensiamo al cibo, alla terra e a chi li lavora, in gran parte lo dobbiamo a lui.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.

0: 24 minuti, rieccoci, di nuovo un saluto da Mattia Guastafiero. E dunque, quanto è seria questa accelerata sul Medio Oriente? Benvenuti all'Orizzonte delle 20. La notizia di oggi è che qualcosa sembra muoversi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, ed è qualcosa che è forse diverso da prima. Perché diversi media arabi oggi, in queste ore, hanno detto che ci sarebbe una bozza di accordo. Il capo negoziatore pakistano sarebbe volato addirittura a Teheran per formalizzare un'intesa che, dicono, potrebbe entrare in vigore nelle prossime ore. Una bozza di accordo che prevederebbe diversi punti: il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. Rimane in sospeso il nucleare, che però sappiamo essere centrale soprattutto per la propaganda di Trump. C'è un punto in questa bozza di accordo in cui si dice che le altre questioni più importanti saranno discusse entro 7 giorni, e qui immaginiamo che ci si riferisca proprio al nucleare. E dunque un'accelerata, ma di fronte a cosa siamo realmente? Perché non ci sono ancora conferme ufficiali dalle due parti coinvolte, e arrivano al momento solo frasi sibilline. Quella di Trump è stata: l'Iran vuole disperatamente raggiungere un accordo, vedremo. Mentre poco fa è arrivato anche il commento di Teheran, che dice: non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo sia imminente. Così il ministero degli esteri iraniano. Dichiarazioni che possiamo in qualche modo far rientrare nel gioco delle parti, ma solo per il fatto che stavolta siano stati i media arabi, non quelli americani, a dare la notizia di una svolta. Forse questo è segno del fatto che c'è un forte protagonismo dei paesi del Golfo, anche loro affettati dalla crisi di Hormuz, che qualcosa in effetti si stia muovendo. E allora, che cosa ci dobbiamo aspettare da questa giornata che ci ha portato in dote questa novità? Ne parliamo con i nostri ospiti, quelli che ci hanno accompagnato in tutti questi mesi nell'analisi della guerra. Saluto il primo collegato con noi, che è Nima Baeli, analista geopolitico ed esperto di Iran. Benvenuto, Baeli.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, quanto può essere considerata seria questa accelerata? Di fatto i media arabi parlano di un accordo in due step, una prima fase in cui entrerebbero in vigore alcuni punti, tra cui la riapertura di Hormuz, e poi una seconda fase in cui si dovrebbero trattare le questioni più importanti, soprattutto il nucleare.
1: La questione fondamentale, a mio parere, è che Trump, in una intervista appunto di oggi, ha ribadito che alla domanda se le sanzioni sarebbero state revocate, ha detto che lui non darà nulla agli iraniani, che gli iraniani devono concedere quello che lui ha chiesto. Per cui tocca capire, secondo me la questione fondamentale a questo punto è la normalizzazione economica da un punto di vista di Teheran. E un elemento fondamentale, diciamo il chiavistello per ottenere questa normalizzazione, passa per la gestione dello stretto di Hormuz. Fra l'altro, notizia di questi giorni, il fatto che abbiano creato un'autorità che gestisce lo stretto del Golfo Persico, e sempre oggi hanno dichiarato che circa una trentina di navi hanno pagato i pedaggi per transitare. E quindi questo, a mio parere, sarà un elemento fondamentale che dovrà essere tenuto in considerazione, per cui i due elementi devono essere in qualche maniera concatenati. Un'altra notizia che reputo che sia molto interessante sono le dimissioni di Tulsi Gabbard.
0: Sì, che cosa ci dicono legato a questo dossier?
1: Ufficialmente ci dicono che lei si è dimessa per stare vicino al marito, ma varie fonti ci dicono che queste dimissioni siano nate da tutta una serie di problematiche che la Gabbard ha avuto sin dall'inizio del suo mandato con Trump, e che quindi alla fine i nodi siano venuti al pettine. Toccherebbe a questo punto capire se questa sia, diciamo, queste notizia di un accordo sia fumo per cercare di disorientare, o se sia un qualcosa di verosimile o ventiero.
0: Fumo per disorientare dai problemi interni di Trump, questo.
1: o anche per un ipotetico attacco, perché non bisognerà dimenticare, per esempio, che l'attacco di giugno venne fatto in concomitanza con il matrimonio del figlio di Netanyahu,
0: Sì.
1: mentre noi appunto assistiamo in questi giorni al matrimonio del figlio di Trump, al quale lui ha detto che non assisterà per la sua devozione alla nazione.
0: Ma Baeli,
1: E quindi,
0: sì,
1: sì.
0: però il fatto che queste notizie di un accordo arrivino da media arabi, la TV saudita, Al-Arabiya, non ci dicono che in qualche modo c'è un protagonismo, un forte pressing dei paesi del Golfo su questo e perciò dare una dimensione diversa alla notizia di oggi?
1: Certo, beh, il fatto che comunque si negozia Islamabad è sinonimo, fa capire che c'è una volontà fortissima da parte saudita di chiudere questo conflitto. Islamabad è fortemente legata alla Cina, ma è anche in maniera molto stretta legata all'Arabia Saudita. Per cui questo attivismo della leadership pakistana nasce da un doppio sprone cinese e saudita, e quindi è ovvio che il Qatar, l'Arabia Saudita, lo stesso Kuwait vogliano in qualche maniera chiudere questo conflitto, perché comunque gli sta creando grosse problematiche, sia nel breve termine come anche nei vari progetti di medio-lungo termine, come
0: Certo.
1: hub tecnologico per i loro fondi sovrani, eccetera, eccetera.
0: Tra l'altro,
1: Potrebbe
0: sì.
1: essere un tentativo, a mio parere, da parte di Riyadh di forzare la mano a Trump per evitare che lui vada incontro a opzioni più pericolose.
0: Tra l'altro, secondo il retroscena, sarebbero stati proprio i paesi del Golfo a fermare una ripresa dei raid della guerra questa settimana, negli scorsi giorni, da parte degli Stati Uniti. Dunque, dal punto di vista iraniano, Nima Baeli, lei ci diceva, il nodo cruciale, almeno per questo accordo preliminare, passerebbe dalla revoca delle sanzioni americane e dalla riapertura dello Strato di Hormuz. Dovrebbe essere questo lo scambio per farci dire che il tavolo delle trattative è serio.
1: Quantomeno un alleggerimento delle sanzioni. La revoca è ovvio che è il frutto finale, quando appunto si farà tutta la struttura che probabilmente toccherà anche la questione dell'arricchimento nucleare, in cambio appunto la revoca delle sanzioni. Soltanto che possiamo dire oramai, a distanza di vari mesi, che questo attacco israelo-statunitense ha concesso alla Repubblica Islamica un ulteriore elemento negoziale. Fino a 6 mesi fa c'era lo spauracchio della chiusura di Hormuz, ma non era uno strumento utilizzato, mentre oggi noi vediamo che grazie, fra virgolette, a questo elemento, Teheran si può permettere, anche grazie alla resilienza che ha dimostrato. Sempre oggi c'è la dichiarazione di Qalibov che dice che noi non crediamo a un ipotetico accordo con gli americani, abbiamo utilizzato questo periodo di tregua per cercare di rimettere in piedi la nostra struttura militare. E quindi comunque adesso, propagando o meno, le dichiarazioni di Qalibov ci fanno capire come Teheran stia utilizzando tutta questa serie di elementi per esempio, e non se ne parla più, la questione dei missili balistici ipersonici, che era un elemento che Trump all'inizio aveva messo come prioritario e al momento sembra che sia andata in cavalleria. E questo è un qualcosa che Teheran è riuscito a guadagnarsi grazie alla resilienza e aver messo sulla bilancia la chiusura dello Stretto di Hormuz, che al momento risulta funzionare.
0: Dobbiamo attendere allora ancora qualche giorno, forse questo weekend, novità importanti.
1: Nel weekend dovremmo capire se appunto se la pressione araba del Golfo è riuscita a equilibrare la pressione di Netanyahu israeliana per riaprire il conflitto.
0: Molto interessante, grazie Nima Baeli come sempre per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, un
0: A
1: saluto
0: presto.
1: agli ascoltatori. A presto.

0: Baeli, capire soprattutto nel weekend se la pressione in un senso dei paesi del Golfo abbia in qualche modo anestetizzato la pressione dall'altro senso per riprendere la guerra di Israele nei confronti degli Stati Uniti. Dagli Stati Uniti al momento dichiarazioni sibilline le avevamo definite, quella di Trump ve l'ho già citata, quella di Rubio invece è stata questa, si registrano progressi nei colloqui. Ma resta ancora molto da fare, se Hormuz non riapre dovremmo pensare a un piano B, ha detto il segretario di Stato americano. Io saluto Raffaella Baritono, americanista e docente all'Università di Bologna, benvenuta.
1: Grazie, buonasera a tutte e tutti.
0: Allora, dal lato americano, come si può valutare, questa notizia, questa bozza di accordo che da un lato potrebbe ripristinare la navigazione a Hormuz, ma dall'altro rimanda tutto sul piano nucleare e anche dei missili balistici, come ci spiegava il nostro ospite precedenti, che era uno dei punti fondamentali per Trump?
1: Sì, questo è il punto più problematico probabilmente per Trump, perché se da una parte lui ha bisogno di arrivare a una soluzione di una crisi che ha provocato e che sta andando secondo una direttiva molto diversa da quella che aveva in mente probabilmente quando ha iniziato l'attacco nei confronti dell'Iran, quindi allo stesso tempo però gli Stati Uniti hanno sempre posto gli Stati Uniti, o meglio Trump, ha sempre posto il problema del nucleare come il terreno principale su cui si doveva arrivare a una negoziazione. Quindi ricordo che insomma, su questo c'era stata un'opposizione del Partito Repubblicano a quell'accordo che era stato negoziato da Obama nel 2015. Quindi questo è un punto nodale dell'agenda di Trump e anche, come dire, un punto su cui si gioca la sua legittimazione anche dentro la sua stessa base elettorale. Quindi, ripeto, da una parte c'è la necessità di arrivare a una forma di accordo e di negoziazione, dall'altro, se, come dire, non ci sono parole chiare sul tema del nucleare e anche sui missili balistici, che sono i due punti principali che riguardano la posizione americana, quindi questo potrebbe avere poi delle
0: Certo,
1: conseguenze negative.
0: quello è il punto nodale. Finché non sappiamo esattamente come andrà a finire quella questione, è difficile immaginare anche come Trump possa vendersi un eventuale accordo con la sua opinione pubblica. Senta, professoressa, prima di lei Nima Baeli ci diceva che questa notizia di oggi, di una bozza di accordo, potrebbe essere legata alle dimissioni della direttrice della National Intelligence americana Tulsi Gabbard, un qualcosa anche per oscurare questa notizia, d'accordo?
1: Non lo so, è sempre molto difficile capire quali sono le dinamiche dietro de determinate scelte. Ufficialmente le dimissioni sono state date per motivi personali, perché il marito soffre di cancro e quindi questo è un elemento che è stato, come dire, reso pubblico per giustificare la decisione. Non c'è dubbio che quando ci sono state le dimissioni della direttrice del Department of Homeland Security, e questo, come dire, anche Tulsi Gabbard era dentro a una possibilità di ridefinizione dell'amministrazione americana dopo, come dire, le questioni che avevano riguardato sia le scelte di politica estera sia le ricadute in termini di politica interna. Questo secondo me dimostra in realtà la difficoltà dell'amministrazione Trump in generale. Sta perdendo pezzi importanti che riguardano persone che lui ha scelto sulla base della fedeltà. Lo sta facendo, sta perdendo pezzi in un momento particolarmente critico della sua presidenza,
0: Sì.
1: in un momento in cui, per esempio, c'è una parte del Partito Repubblicano che fino ad ora era acquiescente, che comincia a dire, prendere le distanze anche rispetto a richieste dell'amministrazione Trump che sono francamente indigeribili per il Partito Repubblicano e che riguardano il bilancio o anche la proposta di dare il risarcimento a coloro che avevano sostenuto Trump e che sono stati a suo dire perseguitati dal Partito Democratico, che significa dare il risarcimento anche a coloro che sono stati accusati di aver dell'attacco
0: Certo.
1: al Congresso il 6 gennaio del 2021. Quindi, insomma, questo, come dire, diventa di nuovo dimostra come l'amministrazione Trump stia veramente navigando a
0: A
1: vista,
0: vista, a vista.
1: sia in politica estera sia in politica interna.
0: Professoressa, a proposito anche di questo, di tutto questo contesto, le faccio quest'ultima domanda. Come dobbiamo interpretare i due fronti su cui è impegnato Trump, che si stanno sovrapponendo temporalmente? L'Iran e Cuba, un fronte che chissà, forse sembra chiudersi, l'altro che sembra aprirsi.
1: Dunque, l'altro si sta aprendo, in realtà anche per coprire probabilmente, in questa cosa lo faccio io da complottista, cioè
0: Sì.
1: proprio per come dire, sviare l'opinione pubblica americana rispetto a quello che obiettivamente un fallimento delle scelte della sua amministrazione, si va a individuare un nuovo obiettivo, un obiettivo peraltro, come dire, di lunga durata nella storia americana, perché lo sappiamo che i rapporti fra Cuba e Stati Uniti sono rapporti complicati da moltissimi anni, è un tema chiave della politica conservatrice, non casualmente, come dire, si vede sul fronte il segretario di Stato Marco Rubio, no? Come se fosse, come dire, anche, è una cosa anche personale per quello che lo riguarda, visto che lui proviene da una famiglia di esuli cubani. È un modo per riaffermare quella dottrina Monroe o dottrina Donroe che è stata invocata da Trump anche rispetto al Venezuela. È un obiettivo relativamente semplice, perché sicuramente Cuba non è una minaccia alla sicurezza nazionale americana, colpisce ancora una volta il modo in cui si sta costruendo una narrazione per legittimare
0: Sì, come
1: l'eventuale attacco a Cuba.
0: già fatto con Caracas, con il Venezuela. Grazie professoressa per essere stata con noi, come sempre.
1: Grazie a voi,
0: Alla prossima.
1: arrivederci.

0: Raffaella Baritono, americanista, docente all'Università di Bologna. E allora, questo è un po' il contesto, le incognite, le tante incognite ancora dietro questa bozza di accordo, i condizionali del caso che dobbiamo mantenere. Però se davvero invece si andasse in una direzione diversa da quella che abbiamo raccontato in tutti questi mesi, vedremmo sostanzialmente nei prossimi giorni, nei prossimi sviluppi, una via per sbloccare Hormuz, che tanti problemi ha generato per l'economia globale e anche italiana. Eppure la sensazione è che, anche se si riaprisse domani, non si tornerà immediatamente alla situazione precedente, anzi forse non si tornerà mai più allo stato di partenza. Lo chiediamo al nostro ultimo ospite, che è Francesco Sassi, docente di geopolitica energetica all'Università di Oslo. Benvenuto Sassi.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, dico bene, su Hormuz è così?
1: Su Hormuz si agitano diverse narrazioni e ombre, e la paura, come dicevi bene prima, è quella che in realtà lo stato precedente dello stretto, dei navigli che passavano quotidianamente attraverso lo stretto, verso i diversi terminal dei paesi del Golfo per ricaricarsi di petrolio e di gas naturale liquefatto, per poi essere di nuovo esportati verso i mercati globali, non sarà più così fluido come lo era in precedenza. E lo stiamo vedendo in questi giorni, le minacce iraniane di controllo perenne, permanente dello stretto, la costruzione, la stabilizzazione di questo controllo e giurisdizione nuova marittima su tutto quello che passerà, i convogli non solo energetici ma anche le materie prime e i commerci dei paesi del Golfo, è una minaccia seria a come per anni, anzi per decenni, abbiamo visto, immaginato e pensato alla sicurezza energetica e alla geopolitica dell'energetica nel Golfo.
0: Intende con il pedaggio questa idea di far pagare un pedaggio?
1: Non soltanto il pedaggio, perché in realtà la volontà iraniana è quella di stabilire un controllo sui flussi, su tutto ciò che entra e tutto ciò che esce. Quindi immaginiamo i porti iracheni, un paese che ha bisogno del Golfo per esportare e importare qualsiasi materia prima, oltre ai canali ovviamente terrestri, ma è ovviamente lo stretto di Hormuz a fornire a tutti questi paesi, il Qatar, il Kuwait, il Bahrain, in parte l'Arabia Saudita, ma anche gli Emirati Arabi Uniti sono molto dipendenti da Hormuz, non soltanto per l'export di materie prime energetiche, ma anche per l'importazione e l'esportazione di qualsiasi altra materia prima.
0: Senta, perché è anche una questione logistica, non è soltanto il petrolio, le materie energetiche che devono tornare a passare, per metterlo in circolo si devono rimettere in moto tante filiere che si muovono dietro le quinte.
1: Certo, e un'altra filiera di cui non si sta parlando in questo momento, ma che è altrettanto importante soprattutto per l'Arabia Saudita, è quella delle materie prime critiche. Vi sono investimenti previsti di miliardi di dollari in alcune regioni dell'Arabia Saudita che affacciano sul Golfo Persico, e questi investimenti in questo momento sono in limbo, proprio perché l'Arabia Saudita in questo momento deve avere accesso al Mar Rosso come unico canale alternativo al Golfo Persico, che necessita il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz, e quindi la logistica in sé del paese e anche gli sviluppi minerari, ad esempio, sono in limbo proprio in conseguenza della guerra.
0: Allora, senta professore, dato che ci ha spiegato bene quello che sarà e quello che non sarà più come prima, soprattutto anche se si dovesse trovare poi un accordo, come ne dovrebbe uscire l'Italia, sapendo che appunto sarà come dice lei e quindi che dovremmo prepararci in maniera alternativa? Ci stiamo muovendo bene?
1: Non ci stiamo muovendo, stiamo attendendo con spasimodica attesa e una fiducia anche forse fin troppo ottimista che questa situazione semplicemente decada da sola, che la tensione si ammortizzi da sola. Ma purtroppo l'Europa in questa crisi energetica, a differenza di quella del 2022-2023, non è nell'epicentro decisionale politico, non ha la capacità di intervenire direttamente e quindi probabilmente, anzi molto probabilmente, subirà le conseguenze di quanto accade in Asia, perché questa è una crisi energetica che gravita attorno all'Asia e l'energia è al centro di questa crisi e rimarrà al centro di questa crisi finché la questione di Hormuz non verrà risolta. Oggi, messaggio molto, conseguenze di quanto accade in Asia, perché questa è una crisi energetica che gravita attorno all'Asia e l'energia è al centro di questa crisi e rimarrà al centro di questa crisi finché la questione di Hormuz non verrà risolta. Oggi, messaggio molto importante di Rubio al Vertice.

0: l'intervento europeo, il sostegno europeo a un intervento NATO, è difficile immaginare che gli Stati Uniti da soli possano prendersi in carico, soprattutto con questa presidenza Trump e i messaggi che Trump ha lanciato nei mesi precedenti le elezioni, di non voler intervenire con una guerra in Medio Oriente. Ed è proprio una guerra in Medio Oriente oggi che minaccia le elezioni di midterm. Il rischio è quello che l'Europa sia trascinata in una crisi che non ha creato, e quindi tutti i paesi europei, l'Unione Europea, ma anche gli stati singoli, incluso ovviamente l'Italia, saranno costretti nei prossimi mesi a dover prendere delle decisioni che non avrebbero mai voluto prendere. E questo è un grande rischio.
1: Un grande rischio, sì, quelle di Rubio pronunciate al vertice della NATO sono sicuramente dichiarazioni che evocano lo scenario peggiore. Staremo a vedere. Grazie Francesco Sassi.
0: Grazie a voi.
1: Alla prossima. Francesco Sassi, professore di geopolitica dell'energia all'Università di Oslo. Allora, nel weekend forse sapremo di più su quanto è concreta questa proposta di accordo, questa bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran. Conosceremo meglio quello che sarà il destino di questo dossier nel weekend. Noi ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20, si torna settimana prossima da lunedì al solito orario. Ciao a tutti da Mattia Guastafiero.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata: Londra contro Palantir. Il sindaco della capitale inglese blocca un accordo da 50 milioni di dollari tra la polizia e l'azienda di intelligenza artificiale. Una decisione che punta ad andare oltre il singolo caso, fino a rivedere il modo in cui vengono assegnati gli appalti pubblici. A Cuba la preoccupazione principale è sopravvivere. L'isola allo stremo prova a reagire alle minacce crescenti dell'amministrazione USA. Davanti alle immagini della flottiglia, la società civile chiede ai propri governi di agire. Nella maggior parte dei casi, però, i posizionamenti sono troppo deboli. In esteri, il caso francese. La violenza come sistema. Si è chiusa all'AIA l'udienza preliminare nei confronti di Al-Buti, il comandante libico accusato di torture, stupri e riduzione in schiavitù nel carcere di Mitiga a Tripoli. Mondialità e il nuovo bipolarismo sino-americano beneficia soprattutto la Cina. Dopo 33 anni, Stephen Colbert spegne le luci del suo Late Show sulla CBS tra gli applausi dei fan. Trump rincara la dose, gli altri comici della notte faranno la sua fine. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Negli ultimi mesi l'azienda di intelligenza artificiale statunitense fondata da Peter Thiel, Palantir, è stata sempre più spesso al centro delle cronache per le idee quantomeno problematiche del suo fondatore o del suo CEO Alex Karp, per i contratti controversi stretti tra l'azienda e ad esempio l'esercito israeliano, ma non solo, e per l'influenza sempre più forte e significativa che Palantir e aziende simili hanno non solo sulla politica ma anche sulla vita delle persone. Non è solo una questione etica ma anche di sicurezza. Il Regno Unito pian piano sempre più servizi pubblici si servono di Palantir e 2 settimane fa il Financial Times aveva svelato che il sistema sanitario nazionale, l'NHS, aveva intenzione di concedere a Palantir accesso illimitato ai dati identificabili dei pazienti, scatenando proteste e indignazione. L'idea che si cerca di far passare è che sia la cosa migliore per l'efficienza della gestione dei dati, un'idea che si diffonde e si espande fino a quando qualcuno non la mette in dubbio. È il caso, ad esempio, del sindaco di Londra. Sentiamo Elena Siniscalco.
7: Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha bloccato questa settimana un accordo da 50 milioni di sterline tra la Met Police, la polizia della capitale, e la controversa società tech americana Palantir. L'accordo avrebbe permesso alla polizia londinese di utilizzare le tecnologie di intelligenza artificiale fornite da Palantir per automatizzare l'analisi delle informazioni nelle indagini penali. Le critiche mosse al processo di appalto per Palantir non erano solo etiche. La polizia è stata

0: che avrebbe avviato trattative serie con un solo potenziale fornitore, invece che con diversi, come dovrebbe essere in un normale processo d'appalto. C'erano inoltre dubbi che l'accordo con Palantir fosse conveniente dal punto di vista qualità-prezzo. Ma ancora più interessante è stata la dichiarazione finale del portavoce di Sadiq Khan, che ha detto che i londinesi vogliono che i fondi pubblici vengano destinati solo ad aziende che condividono i valori della nostra città. Palantir è una società controversa da mille punti di vista. Il suo fondatore Peter Thiel, un noto sostenitore di Donald Trump, e il suo CEO Alex Karp si sono entrambi fortemente esposti su temi come la militarizzazione degli Stati Uniti, il suo presunto primato morale sul resto del mondo, le armi e la religione. In una recente intervista, il CEO Alex Karp ha riassunto così la missione di Palantir: assicurarci che sia molto più probabile che i nostri combattenti americani tornino a casa e che le persone che intendono fargli del male sappiano che loro invece a casa non ci torneranno. Palantir è stata particolarmente criticata per aver fornito tecnologie utilizzate dall'ICE durante le sue retate, oltre che per aver venduto i suoi software di analisi di dati e intelligenza artificiale all'esercito israeliano. Eppure Palantir non è assolutamente un'entità sconosciuta nei servizi pubblici del Regno Unito. Secondo il Guardian, ha infatti contratti per oltre 600 milioni di sterline con il Servizio Sanitario Nazionale, il Ministero della Difesa e alcune forze di polizia minori britanniche. Inoltre Palantir è stata al centro dell'attenzione mediatica in Regno Unito di recente per i suoi stretti rapporti con Peter Mandelson, l'ex ambasciatore a Washington scelto dal primo ministro Keir Starmer, al centro di un ciclone politico per i suoi rapporti con Jeffrey Epstein. I critici di Palantir accusano l'azienda di offrire contratti pubblici a costo zero o molto basso, così che diverse istituzioni pubbliche si abituino a usare le sue tecnologie per poi proporre contratti molto più costosi quando queste istituzioni non possono più fare a meno del prodotto. Sarebbe così che Palantir sarebbe riuscita a vincere appalti e ricoprire un sempre maggiore ruolo nelle istituzioni pubbliche. Quello che è importante capire qui, però, non è tanto la presa di posizione di Sadiq Khan, che è certamente condivisibile, ma il contesto in cui è stata presa. Infatti, in base alle attuali linee guida, questioni etico-morali non possono essere utilizzate per bloccare un appalto pubblico. Il portavoce di Khan ha dichiarato che il sindaco intende provare a modificare queste linee guida con il consenso del governo. Se ciò dovesse avvenire, potrebbe avere dei risvolti molto importanti sul processo degli appalti pubblici nel paese e sarebbe sicuramente uno sviluppo complesso. Chi deciderà le nuove linee guida? Quali questioni etiche verranno prese in considerazione? La polizia intanto ha risposto criticando la decisione del sindaco, dicendo che senza le tecnologie fornite da Palantir sarà costretta a tagliare sul numero di poliziotti e che sarà di conseguenza più difficile tenere i londinesi al sicuro. Per adesso ciò che è certo è che il consenso pubblico per la presa di posizione di Khan è esteso. Infatti centinaia di migliaia di persone hanno firmato diverse petizioni contro i contratti pubblici di Palantir in Regno Unito.
1: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Migliaia di cubani sono scesi in strada oggi nella mattina cubana per partecipare a una marcia filogovernativa contro l'incriminazione negli Stati Uniti dell'ex leader cubano Raul Castro. I manifestanti si sono radunati di fronte all'ambasciata statunitense a La Habana urlando Raul es Raul, Raul è Raul. Nell'isola la tensione provocata dalle minacce di Trump cresce, ma a guidare le preoccupazioni della popolazione cubana c'è soprattutto la vita quotidiana. Noi a La Habana abbiamo raggiunto Roberto Livi, giornalista del Manifesto.
1: Io penso che la gran parte della gente è impegnata a sopravvivere, quindi che ci sia la Nimitz o la Gerald Ford è lo stesso. La minaccia esiste da tempo, ma nessuno può farci niente, ovviamente. Mentre invece la quotidianità è una cosa drammatica che impegna tutti, in primo. In secondo luogo, come storicamente qui a Cuba, ma in generale poi tutte le isole, credo il problema della sovranità è molto sentito, ma c'è uno stress sociale molto forte già da molto tempo.
0: A livello di appunto corrente elettrica, eccetera, c'è sempre il blackout continuo.
1: Oggi, in questi giorni è molto migliorato, non so come abbiano fatto, ma per esempio adesso c'è luce in casa mia, c'è stata quasi tutta la notte con due o tre interruzioni, però in questi giorni è meglio, però è sempre assolutamente aleatorio, cioè non si sa quanto durerà e comunque non credo che possa reggere a lungo, perché la settimana scorsa il ministro dell'Energia ha detto che erano gli sgoccioli.
0: Ma invece per quanto riguarda la situazione negli ospedali.
1: La situazione è tremenda. Gli ospedali che sono riusciti ad avere i pannelli solari in qualche modo vanno avanti, c'è stata anche una mobilitazione internazionale. Quelli che non hanno i pannelli sono in situazione drammatica, che senza elettricità non c'è luce, non c'è acqua, non c'è. E già erano in sofferenza con centinaia e centinaia di interventi già programmati che non si possono fare, scarsezza di medicinali, eccetera. Bisogna dire che sono veramente ammirato dell'abnegazione di chi lavora negli ospedali. Tu pensa al medico, al chirurgo che deve arrivare a piedi o in bicicletta, portandosi nello zaino la schiscetta con il pranzo e poi tornare a casa a piedi dopo il lavoro, veramente una situazione drammatica.
0: Dal tuo punto di vista, come analisi, tu cosa pensi? Si parla tanto di possibilità di uno scenario venezuelano anche a Cuba. Tu da lì come la vedi?
1: Io penso che siano in corso delle trattative, che da parte del governo cubano ci sia, non dico disponibilità, ma insomma sono obbligati a trattare, perché lo strangolamento è evidente, come è evidente che dall'altra parte c'è un'amministrazione assassina, per cui non si può sperare un miglioramento. Su una uscita alla Venezuela se ne parla da tempo, ma sono tutte voci che sono impossibili da verificare. Io credo che le carte sono in mano a Trump e a Rubio, insomma, se vogliono davvero trattare, trovano disponibilità, se non vogliono trattare, succederà quello che succederà.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Circa una cinquantina di attivisti della Global Sumud Flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele, tra di loro anche un italiano, mentre gli altri sono tornati o stanno tornando in queste ore nei paesi di origine dopo essere stati arrestati in acque internazionali. Nel mondo occidentale le condanne si sono concentrate soprattutto sulla condotta del ministro israeliano Ben-Gvir, ma la società civile chiede ai propri governi delle prese di posizioni più forti. Nella maggior parte dei casi queste mancano. È il caso, ad esempio, della Francia. Sentiamo Veronica Gennari.
1: Lividi, bruciature, lesioni. Queste sono le immagini degli attivisti della Global Sumud Flotilla di ritorno in Italia dopo essere stati intercettati e incarcerati da Israele. Un atto di pirateria da parte dello Stato israeliano, seguito da torture fisiche e psicologiche tali da far reagire il governo italiano. Il presidente Mattarella ha parlato del gesto infimo del ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir, mentre Antonio Tajani ha convocato l'ambasciatore israeliano e ha dichiarato di aver chiesto, nella prossima discussione dei ministri degli esteri UE, l'adozione di sanzioni contro Ben-Gvir. Una reazione, quella dell'Italia, giusta secondo una parte dell'opinione pubblica, insufficiente secondo alcuni attivisti. Una reazione che è invece mancata in altri paesi, primo fra tutti la Francia, che pure aveva spinto per il riconoscimento dello Stato di Palestina nel settembre del 2025. La Francia non ha infatti condannato l'intercettazione delle navi della flottiglia, su cui erano presenti diversi cittadini francesi, intercettati a fine aprile al largo dell'isola di Creta, in Grecia. Radio Popolare ha intervistato uno di loro, Hafed Mariba, giornalista francese di Al Jazeera.
2: La France n'a pas pris des positions assez claires et fortes.
3: La Francia non ha assunto posizioni sufficientemente chiare e decise nei confronti di Israele, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del diritto internazionale, che viene calpestato praticamente ogni giorno. Ci sono state alcune iniziative da parte della Francia, come il riconoscimento dello Stato di Palestina o l'invio di alcuni aiuti, ma ciò non è assolutamente sufficiente per un paese come la Francia, che si definisce rispettosa dei diritti fondamentali e del diritto internazionale. C'è poi la flottiglia. Quello che è successo con la flottiglia è una palese violazione, evidente, del diritto internazionale e del diritto del mare. Si è verificato un rapimento di cittadini europei alle porte dell'Europa ed è davvero inspiegabile. La Francia non ha preso decisioni, non ha preso posizione. Sembra che la Francia approvi il fatto che Israele rapisca i suoi cittadini al largo delle coste europee.
1: A inizio maggio, Hafed Mariba, di ritorno in Francia, è andato al Quai d'Orsay, al Ministero degli Esteri, per una conferenza stampa. Lì ha chiesto al portavoce spiegazioni sulla posizione francese.
2: J'ai reposé cette question.
3: Ho posto questa domanda per vedere la reazione dopo che i fatti sono stati diffusi dai media, soprattutto perché io ho subito il rapimento e le violenze da parte di Israele. Il portavoce non ha veramente risposto alla mia domanda. Questo dimostra che la Francia ha assunto una posizione davvero debole, che non è in linea con le posizioni che la Francia assume solitamente in altre questioni quando si tratta di diritto internazionale.
1: Ai microfoni di Radio Popolare, Hafed Mariba racconta anche la sua esperienza personale a bordo della flottiglia, quando, dopo appena 5 giorni di navigazione, è stato fermato da Israele.
3: Io personalmente avevo appena ricevuto un messaggio dal mio operatore telefonico che mi informava che ero arrivato in Grecia. Eravamo davvero a un passo dalle acque territoriali greche. Di colpo tutte le comunicazioni sono state disturbate. Non riuscivo più a usare il mio telefono. All'improvviso le forze speciali ci hanno circondati. Abbiamo capito subito che si trattava dell'esercito israeliano. Sono saliti a bordo, erano molto violenti, crudeli nel loro modo di agire. Ci hanno radunati a prua della nave, in ginocchio, con le mani sulla testa, minacciati dalle loro armi. Poi ci hanno maltrattati, ci hanno parzialmente spogliati, dopodiché ci hanno ammanettati. È durata qualche ora. Dopodiché ci hanno portato su una grande nave da guerra israeliana e lì abbiamo trascorso più di 2 giorni. Era una prigione improvvisata. Ci hanno picchiato. Eravamo circa 180 persone di diverse nazionalità. Dopo diversi giorni la Guardia Costiera greca ci ha recuperati tutti, tranne Saifa Boukeshek e Tiago Avila, gli organizzatori della flottiglia.
2: Saïf Aboukesh, qui est le porte-parole de la flottille Soumoud, et aussi Thiago Avila, qui est l'un des organisateurs.
0: Si è chiusa all'Aia ieri l'udienza preliminare nei confronti di Al-Bouti, il comandante libico accusato di torture, stupri e riduzione in schiavitù nel carcere di Mitiga a Tripoli. Riccardo Stoppa ne ha parlato con Nello Scavo, inviato all'Aia di Avvenire.
4: In questi tre giorni davanti alla Corte Penale Internazionale sono tornate le accuse sulla Libia, rappresentata non come una serie di episodi di crimini contro i diritti umani, ma come un sistema, un'industria, una filiera della tortura, dello sfruttamento, dell'abuso, della riduzione in schiavitù, da parte non di milizie sconosciute alle autorità, ma di milizie organiche al sistema istituzionale libico. Si è trattato del primo passo, tanto che la stessa Corte ha parlato di procedimento storico, perché a distanza di anni dalla caduta del colonnello Gheddafi nel 2011 e dall'apertura poi delle indagini, nel 2015 sono arrivate le prime prove e la Procura ha potuto poi chiedere una serie di mandati di cattura, tra cui quello per il generale al-Masri e il suo braccio destro, chiamato al-Bouti, il quale è stato arrestato invece in Germania e dopo alcuni mesi si è stradato davanti alla Corte Penale Internazionale. Lui si è presentato in aula, sono stati momenti anche molto difficili, soprattutto per alcune delle vittime presenti e nascoste nel pubblico, che hanno potuto rivedere il loro aguzzino dopo molti anni. Le vittime sono 64, quelle ammesse, ma la stessa Corte ha ribadito che sono rappresentative di centinaia e centinaia di persone. A questo punto dobbiamo attendere 60 giorni al massimo, entro cui il Tribunale Internazionale deciderà se